0: dalla folla inferocita che vorrebbe in qualche modo fargli male. Quei due carabinieri, se non avessero la divisa, sarebbero tra la folla inferocita, come tutti i padri o le madri. Ma visto che hanno la divisa, sanno che il loro dovere è difendere quella persona, anche se gli fa schifo, anche se vorrebbero fargli male come gli altri. E il fatto di indossare quella divisa gli impone di essere quello, di essere terzi, di scortarlo in galera, di difenderlo dalla violenza. E poi magari una volta usciti, arrivati a casa, raccontare alla moglie: guarda, oggi avrei voluto fare chissà che cosa, ma dovevo proteggerlo perché sono un carabiniere. Queste sono le forze armate, per cui io intervenni allora per dire: noi dobbiamo essere terzi, ognuno di noi deve essere. Poi il percorso politico di Vernacci è un'altra cosa.
1: Ma bisogna farlo l'accordo oppure no? Il centrodestra deve farlo l'accordo con Vernacci o no?
0: Che ne so, io sono il ministro della difesa, mica faccio politica, lascio fare i leader di partito.
1: Grazie, ministro.

0: Direttore. Perfetto timing.
1: Io rispetto gli orari, rispetto tutto quanto.
0: Ma perfetto,
1: cerco,
0: direi.
1: Ecco,
0: senti, io vedo un grande movimento.
1: C'è molto movimento perché ci sono tanti giornalisti, ci sono tanti.
0: Praticamente hai organizzato un consiglio dei ministri, direttore.
1: È un via vai di ministri, però mi sembra che ci siano tanti argomenti, no? Che ci,
0: allora, mi sembra di sì.
1: Che ci aiutano a mettere a fuoco quello che sta accadendo.
0: Adesso abbiamo un altro appuntamento importante con un altro ministro, io aspetto un cenno per capire se è arrivato. È arrivato? Ok. Allora, tra poco ascolteremo insieme. Il tema è la crescita sotto esame. E stiamo aspettando il ministro Giorgetti, il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ma da dove vorrai partire con lui?
1: Beh, partiamo da tanti argomenti. Il primo argomento magari glielo chiediamo subito, visto che stavamo parlando di difesa, di finanziamenti, perché c'è un tema che è quello dei finanziamenti europei, e se i finanziamenti non ci sono è difficile rispettare il famoso parametro, che è vero, il ministro Crosetto dice non è il 5%, è lo 0,15, però insomma i soldi bisogna trovarli. E poi c'è un ragionamento più complessivo da stabilire, visto che entriamo anche nell'ultimo anno elettorale, e ci si tratta di capire se è meglio usare questi soldi per comprarsi delle armi e difenderci, visto che c'è questa necessità, o è meglio usare questi soldi per qualcos'altro. E direi che in questo periodo abbiamo visto che di cose su cui investire ce ne sono molte.
0: E poi c'è anche una tematica che hai anticipato prima col ministro Crosetto, che dobbiamo chiarire, no? Abbiamo sentito una parte, adesso sentiremo l'altra.
1: Abbiamo sentito una parte, vogliamo sentire cosa ne pensa lui e vediamo adesso questo che ci dirà appena è possibile parlarle.
0: Ecco il ministro Giorgetti. È arrivato il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, benvenuto. Benvenuto, salve.
1: Ministro.
0: La poltrona, eccoci, sulla destra, grazie. Il direttore è qui. Il microfono, prego. È questo.
2: Posso togliermi la giacca o devo tenerla?
1: Lei può tutto, ministro.
0: Non c'è protocollo.
1: Si tolga,
0: prego,
1: la giacca. Non si preoccupa, anche perché sotto questi faretti, vede,
2: infatti,
1: non è confortevole. Poi la giornata è un po' particolare, quindi insomma facciamo davvero fatica altrimenti a rimanere. Allora, ministro, ho appena sentito il suo collega che stavamo parlando di finanziamenti alla difesa, di rispetto.
3: Il Crosetto, il collega.
1: Il collega Crosetto, sì, sì. Il collega Crosetto, che se n'è appena andato, ha negato che ci siano stati conflitti fra di voi, anche se tutti i giornali parlavano di un conflitto sul tema dei fondi per la difesa. Che ci dice? Nega anche lei, come ha fatto Crosetto, perché Crosetto ha detto che siamo amici da una vita, siamo sempre stati tranquilli.
3: Allora, diciamo così, che il mestiere del ministro dell'economia è di avere conflitti con tutti i ministri, non soltanto col ministro della difesa, nel senso che tutti legittimamente chiedono stanziamenti, chiedono finanziamenti, e chi deve fare quadrare il bilancio deve dosare, diciamo, in modo saggio, opportuno, gli stanziamenti. Poi non c'è nessun conflitto in particolare con Guido, che ovviamente vive una situazione particolare per quanto riguarda i conflitti, che inevitabilmente hanno portato a delle richieste anche di aumento di stanziamenti nell'Alleanza Atlantica e quant'altro, quindi ci sono degli impegni internazionali che l'Italia deve onorare, e quindi questo ha motivato anche quel negoziato che è stato descritto, diciamo così, come una eccezione, deroga al patto di stabilità. Noi abbiamo chiesto di considerare anche la deroga per quanto riguarda le spese per l'energia, considerando la medesima parte integrante del concetto di sicurezza nazionale. È stato un negoziato che alla fine ha portato a anche un incredibile e impensabile successo, nel senso che la Commissione europea, una volta tanto, ha accettato e condiviso la proposta nostra, e quindi il tema di come in qualche modo dovremo affrontare queste esigenze, sia sotto il profilo di quelle delle spese della difesa che delle spese supplementari originate dalla crisi del Medio Oriente, lo affronteremo esattamente in questa chiave.
1: Ecco, lei ha introdotto il tema, l'Europa ci ha dato via libera, effettivamente c'è stata un'apertura, diciamo, ma un'apertura sugli investimenti, se non sbaglio, nelle rinnovabili, ma non vi ha dato via libera sulle accise?
3: No, non ha dato via libera sulle accise che in modo indiscriminato, in qualche modo, promuovano il consumo di quelli che vengono definiti dei carburanti dannosi per l'ambiente. Quindi diciamo che dovremo in modo intelligente gestire gli stanziamenti di bilancio, i capitoli di bilancio, per imputare allo spazio concesso quelle spese che tuttavia abbiamo fatto. Basti pensare a tutti gli incentivi sulla transizione 5.0 delle imprese, e a quel punto liberare degli altri spazi di bilancio. Quindi quello che intendiamo fare con grande serietà e rigore, come abbiamo fatto in questi anni, maturando secondo me il rispetto non soltanto dei mercati finanziari ma anche delle istituzioni europee. Tra parentesi, oggi l'Italia è uno dei pochi grandi paesi che rispetta totalmente il nuovo patto di stabilità, chiusa parentesi. Ora, quando ti presenti al tavolo con questo tipo di richieste, probabilmente ha un'udienza di tipo diverso rispetto al fatto che magari in caso contrario venivi giudicato scialacquone o con le soliti epiteti diciamo indirizzati agli italiani.
1: Quindi, non aver rispettato il famoso parametro del 3% sul PIL, e quindi non essere usciti sostanzialmente dalla procedura di inflazione.
3: Ma questa la partita non è ancora finita, ci sono i tempi supplementari.
1: Tempi supplementari, vabbè, sì. Che lei è un tifoso del Southampton, quindi introduce anche questi elementi.
3: No, introduco questi elementi. La realtà è che il dato finale certificato da Istat e Eurostat sarà determinato, credo, attorno a metà di settembre.
1: E quindi potrebbe essere confermato?
3: Ma poi non è che
1: sta dando questo una notizia.
3: No, questo non, questo non lo dico io, nel senso che se vedete il comunicato di Istat, precisava che era un dato provvisorio soggetto a eventuale revisione. Noi abbiamo delle poste, in particolare quelle relative ai controlli sulle cosiddette truffe del super bonus, che stanno dando.
1: Poi arrivo su questa cosa, perché c'è stato qui Giuseppe Conte che ci ha detto delle cose
3: che stanno producendo dei risultati. Io ringrazio ovviamente l'Agenzia delle Entrate e anche la Guardia di Finanza, che domani festeggia il compleanno, o meglio festeggiamo un po' in ritardo il compleanno a Foggia, a 55 gradi all'ombra, però ci proviamo. E quindi vediamo il dato definitivo.
1: Cioè, ci potrebbe essere una sorpresa e scoprire che siamo nei parametri e quindi uscire dalla procedura di infrazione?
3: Ci potrebbe, le probabilità non sono altissime, ma io continuo a coltivare la speranza, anche perché non costa niente coltivare la speranza. Noi abbiamo fiducia in base ai nostri dati e questo potrebbe anche accadere, sì.
1: Ma nel caso questo non fosse possibile, invece, gli interventi con le accise aggraveranno la situazione?
3: No, gli interventi con le accise vanno a esaurirsi, perché come chiunque di noi vede oggi i prezzi delle stazioni di servizio, immediatamente la bonaccia, la chiamo così, più che pace, che Hormuz ha generato il calo dei prezzi. Quindi non è più necessaria al momento.
1: Quindi scadrà, scusi, ci ricordi?
3: Scade all'inizio di luglio.
1: E non sarà rinnovata probabilmente?
3: Ma alla situazione attuale, data la situazione attuale, che mi auguro continui ad andare verso il miglioramento, credo proprio di no.
1: Prima lei accennava appunto le truffe del super bonus. Qui abbiamo avuto stamattina il presidente dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha detto: vabbè, ma io ho fatto questa misura, doveva avere certi parametri, poi dopo io sono stato mandato a casa e quindi è venuto un nuovo governo e soprattutto un nuovo ministro dell'economia, Giorgetti, quindi doveva essere Giorgetti e successivamente Draghi e quindi Giorgia Meloni a occuparsi e evitare che si creasse, lui non l'ha detto ma è sottinteso, il famoso buco.
3: No, innanzitutto la consecutio temporis mi sembra un po' era sbagliata. Io sono arrivato a fare il ministro dell'economia dopo, nel frattempo c'è stato il governo Draghi,
1: Detto lui, io riferisco testualmente le parole.
3: Vabbè, questa è la stampa. Io non c'ho, mica voglio fare polemica con Conte, nel senso che in quel momento lì del Covid, della pandemia, si sono fatti dei provvedimenti che agli occhi di oggi sembrano totalmente senza senso. Però, voglio dire, non soltanto in termini economici, ma questo è un tema che credo Belpietro non voglia affrontare oggi. Però quello che è certo è che basta andare a vedere l'ultimo discorso in Senato di Draghi, nel momento in cui ha deciso di dimettersi, e le motivazioni, si capirà, diciamo così, anche uno dei motivi che ha portato plasticamente in evidenza. Non si riusciva a porre un freno a questo fenomeno, e uno dei primi provvedimenti che coraggiosamente abbiamo preso come governo di fronte oggettivamente ai malumori di buona parte del Parlamento, di maggioranza e opposizione, che ovviamente questa politica di droga avrebbe, come ogni drogato, uno vorrebbe sempre drogarsi, no? Cioè, nel senso, devi togliere la forza alla droga, non è che il drogato in autonomia.
1: Certo, dice che l'immagine del Parlamento drogato non è male.
3: Ma il Parlamento vuole sempre spendere di più. Non è che difendo la categoria, che è quella dei ministri delle finanze europei. Quando ci troviamo, ovviamente ci piangiamo tutti addosso. Noi abbiamo tutti i colleghi ministri degli altri diascheri che vogliono spendere.
1: Soldi, vogliono poter spendere.
3: Il Parlamento giustamente vuole spendere, e qualcuno deve evitare che si vada, diciamo così, al fallimento e al dissesto. Faticoso. E questo super bonus, diciamo così, è nato un po' storto, e soprattutto si è esposto a quella che è una delle proverbiali capacità italiane, l'astuzia, la furbizia per sfruttare ogni tipo di norma a proprio vantaggio e non nell'interesse generale.
1: Quante truffe avete calcolato, la Guardia di Finanza e anche l'Agenzia delle Entrate?
3: Beh, ci sono delle truffe ormai definite, conclamate.
1: Avete già un quadro preciso?
3: Sì, no, c'è un quadro preciso. Noi attorno ai 10 miliardi sono quelle già in qualche modo definite e bloccate. Ahimè, in qualche caso il meccanismo che originariamente era previsto, cioè con la possibilità della cessione, ha fatto sì che quando è arrivata, diciamo, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, questi se ne erano già andati.
1: I soldi non erano
3: oggi,
1: più recuperati.
3: Oggi come oggi, diciamo che l'azione di accertamento si è molto affinata, ci sono degli algoritmi che permettono di andare, diciamo così, quasi a botta sicura per individuare situazioni con indici di anomalia.
1: Ma la somma complessiva, perché poi io ho visto cifre di tutti i tipi, c'è chi ha parlato di 120, 160, 200 miliardi, la complessiva, no. Quanto ci è costato il superbonus?
3: No, allora, l'ammontare del superbonus, compreso il bonus facciata, sono 195 miliardi, credo. E naturalmente bisogna oggettivamente riconoscere che questo ha generato anche un'economia, quindi va scomputato rispetto al costo pieno il getto fiscale che ne è derivato. E abbiamo ancora due rate, ahimè, da pagare, rispetto, perché ovviamente il beneficio fiscale veniva scaglionato, quindi abbiamo ancora il 26, il 27 da pagare in quota piena, 40 miliardi. E poi esaurirsi, cioè, come ho osservato.
1: E per quanti anni ci accompagnerà?
3: No, nel senso che si esaurisce l'effetto finanziario quando il governo Meloni e il ministro Giorgetti lasceranno la scrivania. Quindi chi verrà non avrà più debiti da pagare.
1: Quindi fino al 2027 sì. Ci sarà il carico di.
3: Sì, c'è l'ultima coda di rate.
1: E sono 40 miliardi?
3: La rata piena sono 40 miliardi, il 27 credo che sia 23-24 perché è l'ultima coda. Che erano 40 miliardi all'anno, 23, 24, 25, 26, 27, 23, perché si chiudono i 190 di cui parlavo prima.
1: Ma secondo lei che cosa si sarebbe potuto fare con 195 miliardi?
3: Con i se e con i ma, secondo me non ha senso discutere. Probabilmente la norma doveva essere, quello che abbiamo cercato di fare noi, essere limitata alla prima casa, alla prima casa d'abitazione. Invece all'inizio, proprio nella fase, diciamo così, un po' di euforia, o meglio di euforia, di depressione economica Covid, si è fatto un po' per tutto, e francamente la ristrutturazione pagata dallo Stato per le case in montagna o al mare o anche qualche castello non è esattamente una cosa da portare ad esempio.
1: Ecco, lei prima però ha riconosciuto che ha fatto aumentare un po' il prodotto certo. interno lordo, c'è stata una ricaduta anche sull'occupazione, perlomeno nei settori dell'edilizia. Ma secondo lei quanto ha portato?
3: Beh, ci sono degli studi di tipo econometrico, i più svariati. Quello che è sicuro è che l'edilizia privata è uno di quei settori che hanno la catena corta esattamente sull'economia italiana e quindi sostanzialmente una ricaduta sul PIL. Non saprei, ci sono un range, qualcuno dice 80, 90, 100, 120, 100. Bisogna capire anche l'effetto sostitutivo, cioè qualcuno che ha fatto un intervento che altrimenti non avrebbe fatto, oppure che ha fatto un intervento che comunque avrebbe fatto
1: lo stesso.
3: Con lo Stato.
1: Beh, Banca d'Italia studiò in effetti, c'è un modello di Banca d'Italia che dice quali
3: cose. Queste sono le due categorie di quelli tra virgolette. Poi c'è la categoria degli sfortunati, quelli che dovevano fare un intervento, non hanno beneficiato del super bonus e hanno pagato il doppio perché il mercato era impazzito e quindi per trovare ponteggi, per trovare aziende, dovevi pagare il doppio. Cioè, questi sono i più sfortunati di tutti e ci sono, diciamo così. Qualcuno magari ha anche rinviato opportunamente scelte di investimento in questo senso.
1: Ecco, veniamo a un altro capitolo.
3: Cioè, se tu dovevi fare una casa nuova, certo. ti costava il doppio.
1: Perché le materie prime sono aumentate, calcestruzzo, mattoni e ponteggi, e l'impresa soprattutto.
3: Il caso diciamo limite era quello del ponteggi, i ponteggi erano introvabili e avevano, credo si siano
1: rivolti. A prezzo d'oro, venivano ormai ceduti e affittati. Rimaniamo su un altro argomento che riguarda il PNRR, cioè, anche quello sembrava un po' gratis. Non mi pare che sia proprio gratis, ho visto recentemente che alla fine il conteggio degli interessi pesa anche quello in qualche misura sui conti nazionali.
3: No, nel senso che anche il PNR, altra creatura dell'epoca Covid, post-Covid, è chiaro che c'era una quota dei grant che erano finanziamenti, diciamo così, a fondo perso e poi la quota maggioritaria che erano dei prestiti e sono dei prestiti che dovranno essere rimborsati a un tasso di interesse competitivo rispetto al mercato e comunque fanno parte integrante del debito pubblico italiano. Quindi quando tu leggi arriva la rata del PNR, sì, arriva la rata del PNR e arriva la rata di un debito che poi dovrò in qualche modo rimborsare, non io, ma chi ci sarà dopo di me al Ministero.
1: Lei adesso ha detto tassi competitivi, ma sono davvero, sì, perché l'Italia forse avrebbe potuto ricevere finanziamenti a prescindere da questo PNR.
3: Beh,
1: o no?
3: Lei parlando di un'Italia che oggi fa uno spread di 70 punti. Ricordo che prima del governo Meloni, un po' di tempo prima, lo spread non era esattamente di 70 punti. Andare sui mercati era un po' problematico. Oggi noi, quando vendiamo debito pubblico italiano, c'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano. E quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti che questo governo si possa apportare. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano. Quindi, parlando di sovranismo, e qualcuno ogni tanto ironizza su questo, sovranismo significa anche essere capace di gestire il debito pubblico e non avere problemi di collocamento. Perché un'altra cosa che vorrei ricordare, che fino a quando questo governo è arrivato quando finiva il quantitative easing della Banca Centrale Europea, per cui la Banca Centrale Europea comprava tutti i titoli di Stato italiani che non venivano sottoscritti dal mercato e quindi tutti dicevano...
1: Le famose misure

0: No, il governo ha fatto tantissime belle cose in tantissime situazioni, però se dovessi, io come ministro dell'economia e delle finanze, che ho la responsabilità di ricoprire il debito ogni 15 giorni, perché io ogni 15 giorni vado a vendere BTP a famiglie, istituzioni, in tutto il mondo, questa era una cosa non banale da fare, e quindi questo credo che sia assolutamente, che ha permesso poi di fare tante altre cose, perché se non c'era questa capacità, a questo punto noi eravamo già, diciamo, messi come...
1: Il Financial Times l'ha definita il miglior ministro delle finanze del G7. È stato...
0: No, del mondo e anche dei paesi africani.
1: Ah, del mondo.
0: No,
1: del È stato troppo austero?
0: No, visto... Ogni tanto vinciamo qualcosa, visto che la nazionale di calcio manco si qualifica ai campionati mondiali. No, onestamente io non me l'aspettavo, manco sapevo che esistesse questo premio. Però una mattina, mi ricordo che ero in treno, stavo andando a vedere Southampton in Inghilterra.
1: Sì, sappiamo che lei è tifoso di Southampton.
0: E cominciano ad arrivare tutti questi messaggi che pensavo che mi prendessero un po'.
1: Pensava che il Southampton stesse vincendo.
0: No, ho detto complimenti di che. E poi c'era questo prestigioso premio che peraltro non si è concretizzato in nulla, né una statuetta né un premio finanziario, zero.
1: Soldi, cioè, zero.
0: No, un articolo.
1: Almeno qualche cosa.
0: No, lì al cinema.
1: Riconoscimento materiale.
0: Al cinema ti danno la statuetta, ti danno qualcosa. No, niente, zero. Vabbè, comunque, cioè, ho conservato la copia della rivista, così che la metto nella collezione. Ecco.
1: Senta, ma spingono per prendere i famosi soldi per la difesa, al di là delle discussioni con Crosetto.
0: Prestito safe, ma anche qui voglio dire, la partita doppia che insegnano in prima e seconda ragioneria, adesso non lo so se la insegnano più, onestamente, la mia epoca c'era.
1: Cioè, è passato qualche
0: il
1: anno.
0: Problema, no, lì c'è Rosario che ha fatto il tema qual è? Un conto è la spesa, un conto è la dimensione finanziaria. Io per finanziare la difesa posso usare o le tasse degli italiani o il debito pubblico dei BTP, oppure vado a prendere il safe. Io, come ministro dell'economia e delle finanze, devo valutare se questi 15 miliardi di safe come debito costano di più o di meno rispetto al BTP. Il BTP a 10 anni mi costa 3,6. Quanto mi costa il safe a 40 anni? 3,4? La mia valutazione, come qualsiasi consulente finanziario, dire prendi safe.
1: Ma se costa di più?
0: Se costa di più, no, perché mi preferisco prendermi il BTP. Allora, il discorso è semplicemente di tipo sul safe, semplicemente di tipo finanziario. Altro discorso è l'incremento della spesa per la difesa, che dipende dagli impegni internazionali e che è reso possibile anche dalla clausola di flessibilità del patto di stabilità, sì. E su cui ovviamente io ho rappresentato una compatibile dinamica per i prossimi anni, che conosce sicuramente Guido Crosetto, che tra qualche settimana, al massimo entro settembre, dovremo definire, insomma dovremo andare ad approvare.
1: Visto che lei parla di tassi, ma se la BCE, dopo aver alzato leggermente, alzasse ancora i tassi, che impatto avrebbe sul nostro debito, sui mutui, su... Che previsioni fa lei?
0: Allora, chiunque di noi abbia un mutuo a tasso variabile sa che gli aumenta la rata. Io ho appunto 3.000 miliardi di debito che rifinanzio, non tutti in un colpo solo.
1: Quindi in parte a tasso variabile.
0: E i bot mi costeranno un po' di più, i BTP le cedole un po' di più. Diciamo che una parte era già interiorizzata dal mercato, che si aspettava questo aumento di politica monetaria. Io poi, per carità, lo faccio nelle sedi deputate, non intendo pubblicamente entrare in discussione con le autorità di politica monetaria, che hanno tutta l'indipendenza e l'autonomia possibile e immaginabile. Se mi chiedete, sei contento,
1: le previsioni.
0: Sei contento che aumentano i tassi di interesse? No.
1: Le previsioni, secondo lei, aumenteranno?
0: Ma le previsioni dipendono molto da come si trasmette nell'economia questa aspettativa di inflazione, che non dipende, sì, che dipende dalle tensioni in Medio Oriente, perché lì ci sono un sacco di prodotti, non semplicemente quelli, diciamo, di tipo energetico, olio, combustibile e quant'altro, ma derivati chimici, fertilizzanti, materie prime per i cicli produttivi, certo. Che

0: cui shortage, cioè la carenza, potrebbe generare, diciamo, aumenti di prezzi. In questo momento gli aumenti di prezzi si sono visti, 3,2, 3,3 sull'inflazione che era sotto il 2% fino a pochi mesi fa. Valuteremo soltanto nel medio periodo se questo viene lentamente riabsorbito o no. Per adesso è soltanto uno shock d'offerta e non si è tradotto in altro, però.
1: Senta, mi faccia venire due piccole cose che riguardano la politica italiana, non più quindi la politica economica e così via.
0: No, ma io non sono esperto di
1: Sì,
0: politica.
1: lo so che lei non è esperto, sta semplicemente in Parlamento da quanti anni?
0: Sono il più vecchio alla Camera, diciamo
1: Ecco,
0: te.
1: quindi.
0: Non di età, di
1: No,
0: anzianità.
1: no, no, ma questo l'avevo capito, infatti ricordavo che lei era uno dei veterani di Montecitorio. Ma mi dica una cosa, l'autonomia e il federalismo sono passati di moda? Che fine ha fatto?
0: No, per me assolutamente no. Cioè, povero Calderoli, dico povero perché in questo momento è un po' convalescente, quindi gli mando i miei auguri, che ovviamente sul pezzo, sono in Parlamento. Aggiungo anche, do una notizia, che per chiudere positivamente l'iter parlamentare non si può votare ad aprile, perché altrimenti non faremo in tempo. Quindi, siccome io voglio che vengano approvati, spero che le notizie che ho letto oggi, su Bloomberg, Financial Times, quei
1: Che quindi
0: giornali
1: le elezioni
0: lì, no,
1: si spostino.
0: che ci sia il tempo necessario per approvarle, assolutamente sì.
1: Ma presumibilmente quindi quando ci saranno queste elezioni? Lei l'ha capito?
0: No.
1: È vero che le fissa il capo dello Stato, ma più o meno un'idea ve la sarete
0: La
1: fatta.
0: scadenza naturale è
1: È
0: settembre-ottobre,
1: settembre.
0: poi non dipende
1: Potrebbe essere
0: da me.
1: anticipata prima dell'estate?
0: No, ho letto oggi, c'era questi Reuters, questi giornalisti qua inglesi,
1: Più informati di noi?
0: e ci avranno le informazioni che noi non abbiamo.
1: Senta, mi dica che cosa sta succedendo dentro la Lega.
0: Che poi la verità è anticipato il coso di Trump, Truth, no?
1: Sì,
0: Dovete
1: sì.
0: farvi pagare dei diritti, siete arrivati prima voi, questo. Non so se
1: Esatto, c'eravamo prima noi.
0: te ne sei accorto,
1: Chiederemo.
0: perché cioè, è troppo comodo
1: Non mi
0: adesso.
1: sfugga, che succede dentro la Lega?
0: Come succede dentro la Lega? Ah! No, ma
1: Va bene che lei dice di non essere più,
0: No,
1: di non
0: vabbè,
1: fare politica,
0: no,
1: però.
0: la Lega è un movimento politico, non è un partito, è un movimento politico effervescente, solidamente radicato sul territorio. Siccome ha radici solide, è dura, sono quelle piante che, diciamo così, poi vengono, diciamo così, situazioni, maltempo, vento, però alla fine ricresce sempre. Quindi, come sempre, troveremo la via giusta per tornare a tenere alta la nostra battaglia.
1: Ma
0: La nostra
1: la
0: bandiera.
1: separazione tra Lega
0: No,
1: nel.
0: la separazione, no, attenzione, la separazione è un'altra roba. Quello che sicuramente è vero è che un movimento politico che ha nel suo DNA il federalismo e quindi il culto delle diversità, anche politicamente, anche partiticamente,
1: Potrebbe anche crearsi una Lega del Veneto, una
0: ma
1: Lega del
0: esiste
1: Nord.
0: già, no, esistono
1: Sì,
0: già, sono
1: lo
0: nati.
1: so, sono nate.
0: Perfetto, sono nate, e poi
1: La Liga Veneta ce la ricordiamo.
0: storia nella storia, i tempi cambiano, ci si adatta rispetto anche al mondo esterno, cioè nessuno che pretende di aver fatto partire un pilota automatico del 1979 e la traiettoria è sempre stata quella fino ad oggi. Le stagioni politiche, le stagioni, le perturbazioni sono state tali per cui, siccome sono vecchio, l'hai detto tu, li ho visti
1: No,
0: anch'io,
1: io non
0: diciamo
1: ho
0: così.
1: detto quello, ho detto che è un veterano.
0: Ho detto, appunto, il veterano dice che, diciamo così, la navigazione si adatta alle circostanze esterne e
1: Ministro, mi dica una
0: soltanto un
1: battuta.
0: pazzo va tranquillamente
1: Una battuta, con
0: nell'occhio
1: Vannacci lo
0: del
1: farebbe l'accordo?
0: ciclone. Allora,
1: Metto il timer se vuole,
0: no,
1: per la risposta.
0: no, diciamo così. Avendo la responsabilità di governo, in particolare di un ministero un po' complicato, devo dire che il programma economico, per quello che ho letto io, mi sembra leggermente realistico. Quindi capisco che la politica molto spesso sconfina nell'utopia, l'utopia politica è una bellissima cosa, però bisogna anche essere realisti. Quindi diciamo così, ecco, in questo senso mi sembra realistico.
1: Ministro, grazie, grazie
0: Prego.
1: davvero.
2: Per ora invece invitiamo il Ministro dell'Agricoltura e del... Piacere, Ministro. Stiamo parlando di sovranità alimentare. Dopo la sovranità energetica è diventata la cosa più importante, adesso la sovranità alimentare. Una delle prime cose che lei ha fatto quando è diventato ministro è stato quello di mettere al bando la cosiddetta carne sintetica, se lo ricorda? Sì, beh, lei se lo ricorda sicuramente. Mi ha colpito molto il fatto che due cose sono successe negli ultimi giorni, fondamentalmente. Primo, che l'Unione Europea ha messo il veto all'utilizzo del termine carne per questo tipo di prodotti, e secondo, moltissime aziende olandesi che erano state il capofila di questo tipo di esperimento, diciamo così, hanno chiuso i battenti. La gente non la vuole, avevate ragione voi poi alla fine.
3: La grazie, intanto un saluto a lei, al direttore Belpietro, a tutta la redazione di un bel importante giornale come La Verità. Complimenti anche per i toni, ho sentito, diciamo, scampoli dell'ultimo dibattito e ovviamente ho ascoltato con grande interesse le parole di Federico Vecchioni, ci tornerò, però rispondo a quello che lei mi ha sollecitato a rappresentare. Uno dei primi atti che io e il Ministro della Salute Schillaci abbiamo fatto è stato quello di normare rispetto al rischio per i nostri cittadini di dover sperimentare un prodotto, una poltiglia cellulare che alcuni ambivano a chiamare carne come sostituto più per i poveri che per tutti del prodotto alimentare carne a base proteica. Ci fu una grande mobilitazione del mondo associativo, in particolare di Coldiretti, che raccolse 2 milioni di firme per chiedere di normare in questo settore. Ci fu l'espressione di molti consigli comunali italiani, devo dire qualche migliaio di consigli comunali italiani, espressero in un ordine del giorno la richiesta all'eventuale governo, non era riferita a noi perché ancora non c'eravamo insediati, di normare su questo. E quando c'è una proposta così forte il Parlamento ci deve mettere le mani. Oltretutto inizialmente tra le firme trovavi un po' di tutto nell'arco parlamentare. Noi abbiamo avuto il coraggio di farlo, molti di quelli che avevano firmato anche le petizioni o erano nei consigli comunali che votarono in questo senso, poi si ritrassero quando capirono che davvero intervenivamo su una questione di civiltà e di salute. Una di salute, perché ovviamente le sperimentazioni in questo settore non avevano portato ad alcuna certezza rispetto alla salubrità dei prodotti. L'altra invece legata a una questione di civiltà, che ovviamente vede nell'allevamento una forma non solo di produzione di benessere attraverso il consumo di carne, ma anche di manutenzione del territorio. Far sparire l'allevamento non permette alla natura di stare meglio, e questo era uno degli elementi che ci ha spinto a normale. Che cosa è accaduto? In Parlamento la legge è passata, con i voti ovviamente del centrodestra, con alcuni voti che provenivano anche dalle opposizioni, non tantissimi, e con l'astensione anche del Partito Democratico, per esempio. Non tutto, ma diciamo gran parte del Partito Democratico. L'allarme che suscitò fu: l'Italia si sentirà isolata, l'Europa vi bacchetterà, non sarete in grado di reggere questa posizione. Ho portato in Europa nel Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura il tema, insieme all'Austria e alla Francia in particolare, abbiamo trovato la gran parte delle nazioni europee sulla nostra stessa posizione, e nel mondo hanno cominciato ad emularci, molti stati americani hanno sostanzialmente copiata la nostra legge per proibire l'utilizzo di questo prodotto. In ultimo, e chiudo su quello che lei ha appena sottolineato, nell'ultima trattativa che abbiamo fatto con l'Europa abbiamo chiesto esplicitamente che la denominazione carne, noi veniamo da una cultura nobile e anche sotto l'aspetto linguistico, a differenza di altre lingue, l'italiano ha la possibilità di chiamare le cose per quello che sono, abbiamo tante parole e non c'è bisogno di utilizzare il termine carne per chiamare qualcosa che non lo è. E allora si discuteva anche nella legge, l'avevamo inserito, poi ci avevano detto di toglierlo perché l'Europa era contrario, poi l'Europa è arrivata alle nostre stesse conclusioni. Bistecca, pezzo di bue,
4: deve essere una cosa che deriva dall'animale. Stessa cosa, pancetta, stessa cosa, una serie di termini che oggi possono essere utilizzati solo su prodotti che vengono dall'animale, il che non significa che uno non può fare un prodotto a base vegetale, certo, ma lo deve chiamare per quello che è, per non indurre in inganno il consumatore. Una certezza, anche se mai la famosa poltiglia cellulare che qualcuno ambiva a chiamare carne potesse o dovesse essere approvata come Novel Food dell'Europa, ci auguriamo mai, non si potrà in Europa mai chiamare carne. Quindi è stata una vittoria che ha dimostrato che avevamo ragione. Qualcuno ci ha contestato che l'Europa non ha vietato la poltiglia cellulare, ma ha vietato, perché non esisterà mai,
2: chiamarla carne,
4: la carne, certo, coltivata in Europa. È già una prima grandissima vittoria. L'obiettivo finale nostro è ovviamente bannarla ed evitare che mai sostituisca forme di allevamento, non per contrarre la libertà, ma per salvaguardare la libertà dei cittadini, avere una salute e uno stile di vita che il mondo ci invidia, e non vediamo perché lo dobbiamo modificare per andare incontro a quelli che immaginano che tutto quello che c'è è sbagliato e hanno delle soluzioni di carattere scientifico che possa migliorare la vita dell'uomo. Spesso, dando retta a loro, si finisce all'inferno invece che nel paradiso che ci racconta.
2: Però, sempre rimanendo in questo ambito e rimanendo in Europa, avete appena fatto approvare un regolamento sulle tecniche di evoluzione assistita. Ma non eravamo contrari agli OGM,
4: no? Come no? E lo restiamo, contrari agli OGM. Gli OGM sono organismi geneticamente modificati, cioè intervengono tra specie diverse forzando la natura, cioè mai la natura potrebbe arrivare a quello che viene prodotto con gli OGM, specie diverse che vengono mescolate tra loro. È qualcosa di innaturale e pone dei rischi che possono mettere in difficoltà il benessere della persona, la qualità della vita e molto altro. Le NGT, cioè le tecniche evolutive assistite, invece sono delle operazioni intraspecie, cioè tu acceleri con la scienza una cosa che la natura potrebbe riuscire a realizzare. È stata una battaglia italiana in linea con quello che, attraverso l'ibridazione, i nostri grandi scienziati, il primo dei quali Nazareno Strampelli, riuscirono a mettere in campo ai primi del Novecento, riuscendo a consumare meno suolo e a produrre di più. Noi eravamo deficitari in termini di produzione di grano, siamo diventati in brevissimo tempo eccedentari grazie alla capacità di uno scienziato, Nazareno Strampelli del CREA, che era il centro di ricerca ed è il centro di ricerca dell'agricoltura italiana principale, di poter prendere le qualità migliori di diversi tipi di grano e riuscire a creare delle sementi, lo ricordava Federico Vecchioni, che sono un po' oggi il nocciolo dell'agricoltura, che permettessero di contrastare le fitopatie, di evitare attraverso l'anticipazione dei raccolti i fenomeni siccitosi che ovviamente bruciavano le coltivazioni, che ti
2: permetteva...
4: Quindi
2: in parte questo è risponde che, anche alla domanda che facevo prima a Vecchioni, cioè il fatto che le risorse idriche diventano più scarse e quindi abbiamo
4: trovi
2: bisogno
4: delle
2: di...
4: soluzioni oggi con le tecnologie evolutive assistite, avrai piante meno idrisigenti. Noi ci battiamo contro gli agrofarmaci tutti, poi noi diciamo che vanno utilizzati perché sono medicine, e quando tu rischi la morte del paziente, in questo caso la produzione, devi usare le medicine. Ma se potessimo privarci, negli agricoltori sarebbero i più contenti, prima di tutto perché pagano di tasca loro l'acquisto delle medicine. Ma tu lo puoi fare se hai dei sostitutivi o se hai delle piante che resistono alle fitopatie, per esempio in questo caso, oppure che non sono aggredibili dagli insetti che oggi con la globalizzazione sono particolarmente diffusi. Allora noi oggi facciamo fare un salto di qualità e utilizziamo la scienza non per modificare la natura, ma per mettere in condizione di affrontare le nuove sfide che la natura ci pone davanti, salvaguardando la nostra produzione, il nostro benessere, la nostra ricchezza. Le piante, per esempio, che si potrà arrivare ad avere, e ad alcune sperimentazioni che stiamo mettendo in campo già ci permettono di essere avanguardia come Italia, il riso senza acqua. Sembra una cosa impossibile, ho fatto l'eccesso dal punto di vista della provocazione, ma in realtà noi stiamo sperimentando tecnologie evolutive assistite che possano portare anche a questo tipo di risultato. Immaginatelo applicato al mondo agricolo. L'acqua oggi è un bene preziosissimo, noi ne sprechiamo tantissima, non abbiamo capacità di accumulo efficiente, l'Italia oggi ha solo l'11% di capacità di captazione dell'acqua piovana, ha il 40% medio di dispersione che arriva al 50% nel sud Italia, quindi dobbiamo investire sia sul minor utilizzo, io dico utilizzo, gli agricoltori non consumano acqua, la utilizzano, poi la restituiscono alla natura, ma anche con la capacità di avere percezione di quello che sta portando sugli eventi piovosi il cambio climatico e quindi una capacità di accumulo maggiore e minore dispersione, con poi anche una capacità di irrigazione, l'amministratore delegato di Simest lo sottolineava, ma ne conosco l'importanza, impianti che permettono di avere un'irrigazione di precisione, ma insomma torneremo poi magari sull'argomento.
2: Voi avete fatto molti investimenti in questa legislatura sull'agricoltura, 16,8 miliardi. Lei ha parlato di un impatto sul sistema stimato di 245 miliardi però a fronte di questi investimenti.
4: In realtà non è che ne parlo io, è l'esito di uno studio di Tea Ambrosetti che ha presentato a Bormio qualche giorno fa. Devo dire, nell'impatto, non faccio questo di mestiere, non mi aspettavo un risultato così significativo, ma in realtà è un calcolo che viene fuori da un algoritmo molto preciso che mette dentro tutti gli investimenti che abbiamo fatto come pubblico. Solo dal Ministero dell'Agricoltura tocchiamo i 16,8 miliardi, più 43% rispetto al triennio precedente e la cifra in assoluto massima della storia della Repubblica. Mai nessun governo ha investito in maniera così significativa sul settore primario. Ovviamente i fondi pubblici possono essere spesi o investiti. Noi abbiamo scelto di investire, investire sulle filiere, una modifica del quadro oggi. Io oggi ho difficoltà a leggere con le categorie del Novecento anche il settore agricolo. In questo era interessante la sottolineatura di Federico sul cambio di università. In realtà io leggo oggi l'imprenditore agricolo qualcosa di totalmente nuovo. Stesse bonifiche ferraresi, se vogliamo, rappresenta un quadro di impresa agricola totalmente avulsa dalle categorie che conoscevamo, ma anche parlando dei singoli imprenditori, oggi noi dobbiamo leggere spesso imprese che sono di produzione, di trasformazione e di distribuzione, e ove non c'è questo tipo di fenomeno, la risposta di filiera oggi vede ragionare su un settore che non ha più dicotomie tra i singoli anelli che sono imprenditore agricolo contro trasformatore, contro distributore, ma devono essere lette nella stessa maniera. Per questo abbiamo investito 4 miliardi sulle filiere, cercando di rafforzarle in espansione, aumentando il valore aggiunto per poterlo ridistribuire, premiando con maggiori risorse ogni anello della catena. Abbiamo investito sull'energia solare, qualcuno ha rappresentato noi come un governo contrario all'energia solare, noi siamo favorevolissimi, siamo contro la speculazione sui terreni agricoli. L'Italia è una nazione piccola per dimensioni, prima si parlava di scarsità delle terre e condivido quello che ha detto Federico, e nel mondo ci sono terre infinite, pensate all'Africa che ha il 65% delle terre arabili del pianeta sfruttate in minima parte, sfruttate in maniera importante quasi per nulla. Investire sul mantenimento della terra significa proibire l'installazione di pannelli a terra e dimostrare come abbiamo fatto, l'abbiamo fatto nell'articolo 5 del decreto agricoltura, e dimostrare che riusciamo a produrre tre volte quanto era stato previsto dai governi precedenti. Dici, come avete fatto i miracoli? No, semplicemente chiedendo agli imprenditori agricoli di utilizzare serre, luoghi di trasformazione, stalle, capannoni, pertinenze, e oggi produciamo con 30.000 aziende finanziate, il 30% del consumo delle aziende agricole italiane. Per 20 anni l'emivita degli impianti significa 11 miliardi di risparmio per gli agricoltori o di maggior guadagno, perché il collegamento che c'è tra la produzione di energia e la possibilità di venderla permette di avere ulteriore reddito. Abbiamo investito sulla multifunzionalità delle imprese, anche nell'ultimo intervento sul Coltivo Italia abbiamo aperto all'enoturismo e all'oliturismo come vocazione delle aziende a vendere con maggior valore aggiunto il loro prodotto, senza essere ostaggio magari di una distribuzione che spesso è anello dominante all'interno delle filiere, creando quindi un maggior reddito. Abbiamo lavorato sull'acqua, l'efficientamento e la logistica. Prima avete aperto sulla vicenda della logistica, interessantissimo. Certo. L'Italia, lo voglio dire con chiarezza, è una nazione arretrata sulla logistica. Certo, non in assoluto guardando ai paesi africani, ma guardando per esempio alla Spagna. Spagna è entrata in Europa nell'86, era una nazione del terzo mondo, del regime franchista. Oggi è la prima nazione dopo la Cina per trasferimento delle merci su ferro. Noi siamo ostaggio. La gomma è un'opportunità, non criminalizzo il trasporto su gomma, ma non dovrebbe essere la scelta migliore, è anche abbastanza illogico. Non utilizziamo, se non in maniera marginale, il mare come via di accesso in una nazione che per tre quarti è esposta sul mare. Quindi abbiamo investito sulla logistica, sui mercati, l'organizzazione di sistema, prima si parlava degli interporti. L'Italia è una nazione che ha un'infinità, e ci stiamo lavorando, di mercati legati all'ortofrutta, 125, uno dice quanto siamo bravi, la Spagna ne ha solo 26, la Francia 25, no, quanto siamo scemi, perché se tu hai un mercato e tutti fanno la stessa cosa e tu hai un numero eccessivo di mercati, non riesci ad infrastrutturare le vie di accesso, l'intermodalità dell'acquisizione delle merci o del trasferimento delle stesse per abbattere i costi di distribuzione che gravano sul prezzo finale e rendono meno concorrenziali, specie le commodities. Quindi i nostri investimenti hanno prodotto molto in termini di efficientamento e di resilienza delle imprese. Abbiamo lavorato sulla protezione con una serie di normative particolarmente attente alla difesa dei prodotti nazionali. La legge di tutela del sistema agroalimentare approvata il 15 di aprile ne è un simbolo, erano 10 anni almeno che giaceva nei cassetti del Parlamento, uso questo termine in maniera estensiva. L'abbiamo approvata, provvede a garantire il sistema Italia in maniera maggiore, c'è la cabina di regia tra tutte le forze dell'ordine per rompere il meno possibile le scatole ai singoli imprenditori che spesso venivano controllati 10 volte da diverse forze dell'ordine o da diversi ispettorati, oggi con l'interscambio di informazioni, con un'azione congiunta e strategiche vengono controllati solo quelli che hanno un potenziale di rischio più elevato e quindi hai l'effetto deterrente. E la promozione, Simest è stata protagonista di tante missioni nel mondo, insieme a ICE in particolare, per garantire la conoscenza dei nostri prodotti, consolidare i nostri mercati ed aprirli. E questo porta sul breve periodo a 16 miliardi e 8 che diventano, secondo le proiezioni di Ambrosetti, 81, e sul lungo periodo portano sul sistema Italia un beneficio di 248 miliardi. Questo è il calcolo.
2: Prima. Quello che dicevamo prima. Il tempo fugge, devo farle l'ultima domanda, però questa è obbligatoria. Il nostro agroalimentare è sempre più apprezzato nel mondo, abbiamo anche superato il Giappone come esportatori e l'agroalimentare è una componente fondamentale. Però quello che è successo tra Donald Trump e Giorgia Meloni negli ultimi giorni non potrebbe portare a qualche conseguenza commerciale sul nostro agroalimentare da parte degli Stati Uniti, che sono il nostro principale mercato di sbocco? Lei ha questo timore? So che è in partenza anche per una missione negli Stati Uniti, per l'appunto.
4: Allora, dividiamo le cose. Ogni cosa che accade nel mondo, senza richiamare il battito di una farfalla da una parte del pianeta che influisce sull'altra, ogni cosa che accade nel mondo può avere delle conseguenze. Siamo però abituati a non fasciarci la testa prima che qualcosa accade e a continuare a lavorare per fare il nostro dovere e portare dei benefici alla nostra comunità. Il governo deve fare qualcosa come creare lavoro, aumentare il reddito delle imprese? No, perché sono le imprese per Costituzione a definire questo campo di gioco. Il governo le deve accompagnare, metterle in condizione di far espandere il loro potenziale. Il motivo perché oggi l'Italia sta volando sul piano internazionale dal punto di vista dell'export è questo. Oggi le imprese, che sono quelle che c'erano prima, non sono cambiate, i nostri imprenditori erano bravissimi prima e sono bravissimi adesso. Oggi si trovano in contesti internazionali in cui il governo le accompagna attraverso ovviamente anche le proprie agenzie che fanno sistema tra loro. Prima agivano in maniera scoordinata, l'una non parlava con l'altra. Oggi ti presenti in Sudafrica, veniamo da una missione lì piuttosto che nei paesi stan dall'altra parte del mondo. Arriva il sistema Italia, mette in condizione le nostre imprese, le nostre associazioni di rappresentanza di arrivare, avere Simest al loro fianco, Sace al loro fianco, avere Cassa Depositi e Prestiti con tutte le sue emanazioni e il governo che interloquisce con gli altri rendendosi credibile, ed è anche la stabilità della nostra nazione oggi riconosciuta in maniera oggettiva anche dalla durata del governo.
2: Ma non ha risposto alla domanda. Lei teme una rappresaglia, diciamo così, da Donald Trump?
4: Allora, il problema è analizzare i piani. Se uno ragiona di dazi, per esempio, i dazi sono un fatto europeo, quindi la rappresaglia nei confronti della Spagna piuttosto che dell'Italia sui singoli prodotti, sui singoli codici Ateco coinvolgono l'intera Europa, quindi non è un problema esclusivamente eventualmente italiano. Io questo rischio lo vedo molto relativo, specie nell'agri-food, perché il mercato americano per noi è importante anche perché c'è una fortissima richiesta di prodotti italiani, ma una cosa che uno deve analizzare e non è difficile da computare, un prodotto italiano che parte a uno, cioè che, del quale l'Italia beneficia per uno, negli Stati Uniti viene venduto almeno a quattro, l'altro tre
2: lo guadagnano,
4: va a beneficio dell'economia statunitense, quindi l'aumento del costo dei prodotti italiani, ai quali non mi è sembrato gli americani intendano rinunciare dai dati che abbiamo, diciamo, porterebbe un danno agli Stati Uniti, e quindi immagino che ciò non riverbererà in maniera pesante sul sistema Italia. Io credo che la vicenda spero che si sia conclusa come si è conclusa in altre circostanze nei quali si sono alzati i toni, ma che non coinvolga le nostre imprese. Io andrò a New York a Fancy Food, che è l'evento principale di promozione del sistema agroalimentare italiano. In ogni fiera internazionale tu noti una cosa: gli imprenditori non perdono tempo, questa è una caratteristica che hanno, gli imprenditori italiani ne perdono meno degli altri. Vai a Nuga, che è in Germania, nostro mercato principale, non è gli Stati Uniti, è la Germania, abbiamo 2 anni fa 732 imprese, quest'anno 1024. Vai a Madrid, avevi 500 imprese e oggi ne hai 724. Andiamo a Fancy Food, anche lì moltiplichiamo la nostra presenza, il che significa che se i nostri imprenditori vanno a consolidare un'offerta, significa che c'è una domanda solida, una domanda e anelastica.
2: Grazie Ministro.
4: Grazie a voi.
5: E adesso chi tocca? Tocca, penso, al Ministro, no? Passo la parola a Manuela.
6: Sì, adesso richiamiamo sul palco Massimo, eccoci. Glielo do, Mar, eccoti subito. Che ospiterà sul palco l'intervista al Ministro Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Prego, Ministro. Si accomodi, grazie. Benvenuto. Vi lascio.
2: Ministro, buonasera. Terza volta che... Ah, no, è senza micro... No, c'era qui.
7: Recuperato.
2: Anche alla luce di quello che hanno appena detto, non si può non ripartire dal nucleare. Io penso che questa del nucleare sarà la più grande riforma che alla fine questo governo lascerà in eredità al Paese al termine della legislatura. Sì, verrà completata. A che punto siamo?
8: Sì, grazie da tutto, grazie per l'invito. Ma a che punto siamo? Siamo all'inizio del percorso in Senato, ha passato il primo giro alla Camera, è stato approvato il disegno di legge delega alla Camera, il Senato nei primi giorni del mese di luglio lo esamerà in commissione, poi aspettiamo la calendarizzazione dell'Aula. Naturalmente bisogna capire se si chiude col percorso in Senato immediatamente o se è necessario avere qualche lettura successiva. La speranza chiaramente è quella di chiudere tutto entro la pausa estiva, e poi la legge delega prevede 12 mesi per i decreti attuativi, ma diciamo che l'impegno che io ho assunto come Ministero è di presentare le proposte di decreti attuativi entro l'anno, quindi entro Natale, via.
2: Entro Natale.
8: Entro quindi... Santo Stefano, così teniamo.
2: Quindi staremo dentro la legislatura abbondantemente.
8: Chiudere il quadro giuridico entro la legislatura, quindi mettere nelle condizioni che ci sarà dalla prossima legislatura di naturalmente scendere poi nell'operativo
2: e di fare l'eventuale referendum.
8: Il referendum, chi lo vorrà, è un...
2: L'eventuale referendum, ma penso che purtroppo avendo due referendum di un certo tipo sul groppone ci toccherà farne un altro, ma penso che la coscienza della gente sia cambiata.
8: Quello che è importante è tenere la questione nel merito,
2: esatto,
8: col massimo della trasparenza,
2: esatto, senza strane paure. Tra l'altro, facciamo capire che stiamo parlando di una cosa non astratta, ma molto, molto concreta. Mi dicevano che in Ontario, in Canada, ormai c'è un mini reattore che è quasi pronto all'accensione. Leggevo un amministratore delegato di Fincantieri che parlava già: noi siamo pronti per i mini reattori sulle navi. Non è troppo lontana questa cosa a questo punto?
8: No, assolutamente. Diciamo che è vero che siamo ancora nella fase di sperimentazione, e anche quello canadese è il primo di questo tipo nella realtà canadese, dove peraltro io la settimana prossima andrò.
2: Sì, con molta componente italiana, tra l'altro.
8: Esatto. Tra l'altro, il ruolo delle imprese italiane, che comunque sono rimaste in Europa, noi siamo rimasti in Europa il secondo paese come competenze, come produzione di manufatti. Se pensiamo che nel grande centro francese vicino Marsiglia, dove si sta costruendo il grande reattore di prova per la fusione nucleare, quindi con questi enormi magneti, pare ognuno grande come un palazzo di 10 piani, la guida è italiana, tutta la struttura di dominio italiano, e l'Italia è il secondo fornitore solo per una ragione, perché i mattoni e gli operai edili sono francesi.
2: Sì, dicevo, anche quello dell'Ontario mi risulta che sono grandi componenti italiane. E in attesa però ci tocca ancora andare a gas e rinnovabili. Più lei sa come la penso, io penso più a gas che a rinnovabili. Gas russo no,
8: Allora, quando mi si dice gas russo o gas algerino, io continuo a dare la stessa risposta. Il gas viene comprato al prezzo più conveniente da parte degli operatori. Ahimè, quando tocca il confine dell'Europa, va alla quotazione, oggi sarà 42-43 euro al megawattora. Che arrivi dagli Stati Uniti o che arrivi dall'Unione Sovietica, dalla Russia o che arrivi dall'Algeria.
2: Ma avendone una grande quantità a disposizione non abbasserebbe il prezzo?
8: Nella valutazione complessiva a livello mondiale è chiaro che una delle leggi del mercato: più maggiore l'offerta e rispetto alla domanda e cala il prezzo, lo stesso motivo per cui il prezzo è aumentato con la chiusura del Golfo Persico sullo stretto di Hormuz, perché chiaramente il venir meno di un 20% che è l'offerta complessiva tra gas e petrolio del Golfo di Hormuz ha fatto sì che aumentasse il prezzo a livello. Perché? Ma perché Cina, Corea del Sud, Giappone si sono riversati su altri mercati.
2: Certo, e per la stessa ragione il presidente Trump ha allentato le restrizioni sul petrolio russo, e noi però non abbiamo approfittato per allentare quelle sul gas russo, che invece Francia e Spagna utilizzano ancora abbondantemente. Proprio perché Francia e Spagna, pur avendo aderito alle sanzioni, continuano a utilizzarlo?
8: Allora, il GNL in realtà non era bloccato, di conseguenza poteva comunque essere fornito. In realtà noi, rispetto alla Francia e alla Spagna, abbiamo una condizione di vantaggio. Non ci conveniva far girare le navi, fare circunnavigare tutta l'Europa partendo da nord. Ai nostri operatori, quando dico noi, ai nostri operatori, avendo la fortuna noi di avere 10 miliardi di metri cubi che arrivano dal TAP, dall'Azerbaigian, oltre 20 miliardi di metri cubi che arrivano dall'Algeria, avendo una pipeline che potrebbe portarne oltre 12 dalla Libia, anche se questa risente molto della situazione libica, e avendo gli altri 6 miliardi di metri cubi che arrivano da Passo Griest, essenzialmente gas norvegese. Pertanto i nostri operatori potevano benissimo fare acquisti GNL, ma
2: hanno scelto di non farlo.
8: Non era conveniente. Conveniva, è più facile farlo arrivare dall'America, dove lo compravano, dove l'hanno comprato a 10-12 dollari il megawattora. Il grosso guaio è che compra 10 o 12 in Florida e qua, come tocca il Portogallo, come passa lo stretto di Gibilterra, prende il prezzo di 40-42.
2: fosse anche questa, ma non spetta a lei, sarebbe una riforma da fare, immagino. Senta, nel frattempo lei ha appena firmato nuovi incentivi per le rinnovabili di cui si parlava prima?
8: Sì, ho appena firmato il famigerato FER-X che prevede 37 gigawatt e che essenzialmente riguarda fotovoltaico, eolico e così via, e che può dare un contributo notevole anche all'abbassamento dei prezzi, perché vorrei ricordare che il fotovoltaico, che è stato incentivato tanto nel passato, oggi ha una quotazione, le ultime aste, a meno di 60 euro al megawattora, e il prezzo di oggi, in realtà il PUN, poi il prezzo unico nazionale di oggi sarà in questo momento 140-150.
2: Però c'è ancora bisogno di incentivi.
8: No, più che io non ho più intenzione di incentivare il fotovoltaico ed eolico a terra.
2: Allora è un equivoco, non ha firmato incentivi.
8: Ho firmato di fare le aste, impegnarci come Stato a questo punto a dare le garanzie. Mm-hmm. C'è una questione di accumuli da fare, perché in realtà il fotovoltaico funziona di giorno, che abbiamo sentito prima, l'eolico funziona quando c'è vento, quindi quella che è la grande sfida nazionale in questo momento è fare gli accumuli che posso vedere tramite batteria, e però il mio sogno è quello che avvengano con l'acqua sulle nostre dighe, e a fianco allora devo mettere a posto bene le dighe, perché col pompaggio dell'acqua, l'acqua significa a questo punto il poter aprirla che scende e produce energia elettrica.
2: Certo, sarebbe un integrato, diciamo così. Ecco, il Ministro dell'Ambiente si parla anche di cambiamento climatico, che posto che fermarlo, come pretenderebbe Bonelli, mi sembra una costosissima utopia. La parola d'ordine penso che siano adattamento e mitigazione. Cosa sta facendo il suo ministero a questo proposito?
8: Sì, ma guardi, per quanto riguarda la mitigazione, il veicolo è l'energia, quindi energia pulita, pulita significa mitigazione, perché minor utilizzo del fossile, se vogliamo minor utilizzo della stufa legna, nelle nostre vallate della stufa legna, perché qualcuno mi dice ma anche una volta c'era, ma non la tenevano accesa tutto il giorno. Mi ricordo la mia bisnonna accendeva un'ora e basta, poi normalmente andava nella stalla a scaldarsi, e quindi stava attenta. Ed è quella della decarbonizzazione in Italia. Quando mi si fa la domanda di dire, ma in fin dei conti noi pesiamo sulle emissioni di CO2 lo 0,6% del mondo, è vero che pesiamo lo 0,6% del mondo, è anche vero che se, mentre noi potremmo arrivare a zero, l'Africa aumenta del 2 o 3% solo per cucinare, solo per farsi da mangiare.
2: È una fatica di
8: Sisyfo. Però noi abbiamo un terzo della nostra ricchezza, che è data dalle nostre esportazioni. E le nostre esportazioni ce le abbiamo non perché facciamo i prezzi più bassi. Noi non vendiamo commodities, le commodities le vendono la Cina, quelle del Vietnam, l'Indonesia. Noi vendiamo prodotti che vengono acquistati non perché il prezzo è la prima variabile da valutare,
2: no,
8: ma è la qualità. E l'avere un paese che chiamiamo decarbonizzato, che dà un contributo notevole a decarbonizzazione, vuol dire avere il prodotto più qualificato. Pensi solo cosa noi facciamo sulla parte del fashion.
2: Sì, è un'etichetta che in questo momento va molto di moda, diciamo così. Ha un prezzo anche in termini paesaggistici, però, tutto questo. Ci sono dei vincoli, cioè le regioni possono fare esattamente quello che vogliono in termini di installazione di impianti eolici o fotovoltaici?
8: No,
2: il Ministero può intervenire?
8: Dico questo, a livello nazionale siamo intervenuti con norme per indicare quei luoghi dove è possibile, quasi in automatico, usiamo il termine quasi, perché e le regioni dovrebbero integrare con aree che indicano loro fino a una certa percentuale. Ci sono delle regioni che giocano esattamente contro tutto questo, e la speranza è che anche qui vadano a ragionare sul merito e non sull'appartenenza per colore, perché è un contributo. Poi quando dico che è un contributo, rispetto al tema che ha posto, fotovoltaico, eolico, a terra essenzialmente, che dico anche che, l'ha detto prima nel panel di prima Marco Gai, la domanda di energia che avremo nel futuro sarà esplosiva. Al 2050 nel PNIEC io ho scritto 680 terawattora, 680 miliardi di kilowattora. Oggi ne consumiamo 310, fra 10 anni si stima 100 miliardi di kilowattora in più. Noi non lo possiamo raggiungere con fotovoltaico eolico per una ragione di equilibrio, di bilanciamento, di rete e così via, ma anche per un'altra questione, lo dico sinceramente, io sono quello che ha messo 131 gigawatt di obiettivo nel PNIEC da raggiungere al 2030, ma non possiamo, il più bello, se in Italia lo chiamano tutti il bel paese, e non ci sta a mettere pannelli fotovoltaici e pale eolici che dappertutto, assolutamente. Ed è per quello che invece un piccolo reattore, uno di quelli lì da 300 megawatt, può occupare una superficie come 3 campi di calcio, 4 campi di calcio. Tenga presente che per avere la stessa produzione, non la stessa potenza, un po' in termini tecnici, per avere la stessa produzione io ti devo mettere 3.000 campi di calcio di fotovoltaico.
2: Una follia.
8: Beh, è tutela del territorio, è adattamento.
2: È una follia, è una follia. Senta, con la lite tra Trump e la Meloni, quello, lo scambio durissimo che c'è stato di recente, lei teme che potrebbero esserci conseguenze anche commerciali sull'approvvigionamento di GNL, per esempio, dagli Stati Uniti, su un ricarico maggiore? No.
8: Penso sinceramente di no, perché gli Stati Uniti sono uno Stato formato da 51 Stati, perché con le loro regolamentazioni, perché il mercato comunque viaggia indipendentemente dagli eventuali colpi di testa del Presidente Trump.
2: Che idea si è fatto di quello che è successo?
8: Ma sa, lo chiede a me, che ho sempre avuto una certa qualche riserva rispetto alla valutazione americana, nel senso che che in tempo di università mi scrivevano americano con la K, in campagna elettorale ebbe a dire a noi europei, da europeo dico che per me è meglio Kamala Harris, e tutti mi hanno guardato male. E ho aggiunto, fossi un farmista dell'Ohio, voterei secondo la mia convenienza, non so, in questo momento, visto che non sono un farmista dell'Ohio, non so se votare Trump o Kamala Harris.
2: Da questo punto di vista. Ministro, ci avanza un minuto e gli faccio una domanda politica. Extra Trump, il caso della settimana, delle settimane, è il partito del generale Vannacci e il tema dell'eventuale alleanza per poter vincere le future elezioni che si terranno da qui a forse meno di un anno.
8: Ma guardi, che generale Vannacci rappresenti una parte, una posizione politica a livello nazionale, non c'è dubbio. Questa peraltro politicamente è stata rappresentata da altri, certo non è la mia, ma
2: sì, certo.
8: A un anno di distanza bisogna valutare, ancora vedere qual è naturalmente poi in quel momento la forza. Le coalizioni si fanno sui contenuti di programma e sugli obiettivi. Tanto io rinvierei proprio il tema, perché io ho aderito a Forza Italia quando Berlusconi fece l'accordo con la loro MSI,
2: esatto.
8: E quindi non,
2: il grande federatore.
8: Non c'è stupore, valuteremo più avanti, certamente non sono le mie posizioni.
2: No, questo è chiaro, ma non c'è neanche una posizione di chiusura netta, mi pare. La ringrazio, Ministro,
8: grazie a voi.
2: Il nostro tempo è scaduto.
8: Grazie.
6: Grazie, perfetto, grazie mille. Allora, diamo il benvenuto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Eccola qui con il nostro direttore, benvenuta. Come va, tutto bene? Sì, certo. Si accomodi lì, c'è il microfono sul... Ecco, direttore, lì sì, direttore, qui il microfono è tuo, questo. Tieni, direttore.
1: Grazie, fantastico. Eccoci qua, benvenuto, ministro.
9: Grazie, buonasera.
1: Perché qui abbiamo parlato di tante cose.
6: Olè.
1: Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di economia, ma abbiamo parlato anche di guerra, poi anche di tutte le polemiche, ma ne parleremo ancora dopo, presumibilmente col Presidente del Consiglio, abbiamo parlato dei conflitti tra Stati Uniti e Italia, cioè quelle polemiche abbastanza. Ma con lei invece io vorrei mettere il focus sull'occupazione in particolare, perché è un argomento che è stato sfiorato in tanti ragionamenti qui, ma in realtà i dati dell'occupazione sono molto positivi, 123.000 occupati mensili, 260.000 occupati sullo stesso mese del 2025 e una disoccupazione al 5,1, cioè i minimi dal 2004. Cos'è successo? Funzionano le politiche del lavoro, sono le imprese che hanno capito che bisogna assumere, è la precarietà che è stata introdotta, perché una delle questioni che viene spesso lamentate è che manchino i contratti stabili e che siano tutti precari, oppure?
9: Oppure è tutto un insieme di fattori che stanno funzionando bene, perché funzionano le imprese, funziona la fiducia delle imprese anche grazie al fatto che viviamo una condizione di stabilità. Oggi l'impresa percepisce il nostro sistema e anche l'approccio che il governo ha avuto nei confronti dei conti pubblici come una garanzia di stabilità. E io credo che questo sia un elemento importante, perché un imprenditore, quando vuole costruire, vuole pensare, guardare al futuro, deve avere però degli indicatori che gli danno anche la possibilità di poter costruire il percorso, non dovendo in qualche modo anche tenere conto di tutte le variabili che potrebbero essere contrarie. Nel contempo abbiamo una crescita esponenziale di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, me lo consenta di dire, perché spesso mi viene imputato anche ovviamente nei consessi parlamentari dalle opposizioni che il lavoro che sta crescendo è un lavoro precario. Non è così, perché se guardiamo i numeri aumentano i contratti di lavoro a tempo indeterminato e invece i contratti a termine, se poi li vogliamo definire precari, precari non sono, se è un contratto di lavoro legittimo, invece hanno quella percentuale che è una percentuale normale nel momento in cui l'azienda ha bisogno di flessibilità anche in alcuni periodi dell'anno. Ecco, io dico che in questo momento ci sono tutta una serie di fattori che fanno ben pensare, perché vede, se i dati che lei ha citato fossero come dire episodici e quindi fossero i dati della rilevazione mensile, ma dopo un periodo invece di dati negativi, allora si potrebbe dire sono dati non assestati. Ma in questi ultimi 4 anni abbiamo fatto le formiche e abbiamo messo numero su numero dei dati positivi che si sono consolidati. Quindi questa è la tendenza. Ovviamente il governo cosa deve fare? Continuare a dare stabilità e a dare fiducia. Questo è il nostro lavoro e soprattutto ovviamente a costruire delle norme che possano irrobustire il lavoro e soprattutto anche dare ai giovani delle prospettive di salari che siano dei salari adeguati.
1: Arrivo su questo argomento, perché faccio un po' l'avvocato del diavolo, perché se uno va a vedere i dati scopre che sì, è vero, i dati sono molto positivi dal punto di vista dell'occupazione, però poi guardando quali sono questi nuovi lavoratori, sono quasi tutti persone sopra i 50 anni, o perlomeno una percentuale molto rilevante. Allora la domanda dice, ma il lavoro c'è, ma soltanto diciamo per le persone mature e non per i giovani?
9: No, guardi, questo non è assolutamente così. Prima di tutto perché le condizioni del nostro mercato del lavoro sono tali per cui noi in questo momento ci possiamo permettere di tenere 5 generazioni al lavoro, e il mondo delle imprese, soprattutto delle agenzie per il lavoro, le potrebbe raccontare il fatto che noi oggi abbiamo un problema, che è quello di trovare lavoratori per le aziende che le richiedono, non quello di avere un surplus di lavoro in alcune fasce d'età. Oggi noi non abbiamo bisogno di alimentare una competizione giovani-anziani, perché io credo invece che per quelle che sono le condizioni attuali si debba lavorare per far entrare al lavoro prima i giovani, e quindi ovviamente investire ancora di più sull'occupazione giovanile, e poi tenere conto anche che è normale che le persone possano lavorare di più in termini di invecchiamento attivo e soprattutto anche in termini di condizioni di vita che sono migliorate. In Italia si vive bene, si vive a lungo, e questo certamente è uno degli elementi che poi ci deve portare anche a riflettere su quello che è il tema della la leva demografica, che invece non gioca a nostro favore perché non abbiamo nuovi nati. Però sul fronte dell'occupazione giovanile, e quindi anche di quel tema legato all'inserimento lavorativo dei NEET, dei giovani che non lavorano e non studiano, invece i dati ci dicono che negli ultimi anni si è ridotta sensibilmente la percentuale dei giovani che non lavorano, è aumentata la percentuale delle giovani donne che lavorano, e questo è l'elemento per noi fondamentale, e soprattutto che stanno funzionando quegli istituti come quello dell'apprendistato duale e della formazione professionale, che stanno facendo anche cambiare mentalità alle famiglie italiane. Perché sa, prima noi genitori e noi nonni abbiamo insegnato ai nostri figli che l'insegnamento, gli studi liceali andavano privilegiati, poi c'era l'istituto tecnico, la formazione professionale era, come dire, vista come un percorso di serie C. Guardate, abbiamo dei numeri fantastici, perché è aumentato del 400% al sud il numero dei giovani che frequenta la formazione professionale, a fine percorso di studi il 75% trova lavoro, il 25% continua a studiare, gli ITS sono al 100% del...
1: C'è bisogno di cambiare mentalità, cioè spiegare ai giovani che non devono soltanto fare il liceo scientifico o il liceo classico, ma forse c'è più occupazione...
9: Bisogna spiegare ai giovani che le opportunità sono tante, che ognuno può coltivare il suo talento in modo diverso, che i talenti devono essere anche talenti diversi, che bisogna anche affidarsi a degli strumenti che come Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mettiamo a disposizione, come il nostro web coach Appli, che possono trovare disponibile sulle nostre piattaforme, che li accompagna a capire quali sono le reali opportunità di lavoro, quale percorso professionale e di formazione bisogna fare per aspirare a un determinato lavoro, qual è il lavoro che c'è. Ecco, noi siamo impegnati a riformare la formazione professionale e la formazione finanziata per aggiornare i cataloghi formativi in termini di competenze agite.
1: Lei prima ha sfiorato l'argomento dei salari. I salari rimangono, nonostante tutti gli sforzi, ancora sotto il periodo di 5 anni fa, cioè diciamo prima del Covid, l'8% in meno circa, secondo le stime. Cresce la pubblica amministrazione, ma fa fatica a crescere l'impresa privata. Perché?
9: Ma perché prima di tutto c'è un percorso di adattamento che è legato anche al fatto che quando ci sono delle dinamiche di crisi così importanti, lei ha citato il Covid, io ricordo anche, perché sono stata un professionista del mondo del lavoro, quale era la condizione invece del 2008-2010, quando le aziende si sono trovate in difficoltà per la bolla economica. E lì, ecco, c'è stato ovviamente un percorso in cui si è fermato il mondo del lavoro, si è fermata l'economia, prima di rimetterla in circolo, prima di ridare fiducia, ci vogliono degli anni. Io credo, ecco, che se noi guardiamo invece agli indicatori di periodo degli ultimi 2 anni, vediamo che l'Italia, rispetto ad altri paesi europei, è cresciuta anche in termini di salari molto di più. Oltre al fatto che l'Italia in questo momento ha fatto una scelta, il governo ha presentato il decreto 1° maggio, io confido che domani sia definitivamente approvato e diventi legge dello Stato con il passaggio al Senato, abbiamo introdotto

0: legge, io dico, guarda, se devo fare un esempio, il salario minimo è una pagina di un libro, il salario giusto e quindi il trattamento economico complessivo è tutto il libro, e quel libro si chiama contratto collettivo di lavoro. Allora ecco, la differenza tra l'Italia e altri paesi è proprio la qualità della nostra contrattazione, la qualità del sistema di relazioni industriali, la qualità della copertura della contrattazione collettiva, che in Italia è al 98%. Allora ecco che io guardo e saluto con favore l'accordo tra CGIL, CISL e UIL sui salari e sulla produttività, e se in quell'accordo c'è una convergenza sul salario giusto rappresentato dal trattamento economico e complessivo, ecco, è un modo per dire che siamo in sintonia.
1: Però CGIL continua a essere contraria sul decreto lavoro. Perché, secondo lei?
0: Perché non si può essere d'accordo su tutto quando non sei stato d'accordo su nulla. Ecco, io nel dire che saluto con favore lo sforzo fatto dalle tre confederazioni di trovare un accordo importante, sono un inguaribile ottimista e penso che ci potremo trovare d'accordo ancora su altro, ma il tempo ce lo dirà.
1: Lei prima citava il calo demografico, crescono pochissimo, devo dire, le nascite sono ridotte, arriva poi l'intelligenza artificiale, il rischio insomma che l'occupazione alla fine diminuisca è oggettivo, ma soprattutto uno dei temi preoccupanti è chi pagherà le pensioni. La tenuta dell'INPS, secondo lei, è a rischio?
0: Ma guardi, io vengo proprio dalla presentazione del rapporto di fine mandato del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, e posso dirvi che in questo momento i conti sono in equilibrio. Certamente c'è da fare molta attenzione, c'è da accompagnare quella che è una dinamica demografica che non è a favore, ma noi abbiamo un bacino molto importante, come dire, un serbatoio, anche se non è un termine certamente bello da associare alle persone, però è un bacino importante di giovani e di giovani donne. Noi abbiamo tante ragazze, tante donne che devono poter lavorare e che sono veramente per noi un capitale importante. Contemporaneamente abbiamo sicuramente anche da fare delle altre iniziative per tener conto, come dicevo prima, del fatto che non è sbagliato lavorare di più se lo puoi fare, che bisogna certamente avere attenzione per chi magari invece dopo una vita di lavoro non è più in condizioni anche fisiche per poter lavorare, perché magari ha delle attività lavorative che sono usuranti. Ecco, quello potrebbe essere un elemento da considerare, però abbiamo certamente invece la possibilità, facendo crescere i montanti contributivi, quindi pagando anche retribuzioni più alte, ampliando il numero delle persone al lavoro, e questi dati ci stanno dicendo bene, come riducendo anche gli interventi a sostegno del reddito e quindi le ore di cassa integrazione trasformandole invece in ore di lavoro, abbiamo la possibilità invece di garantire sostenibilità al sistema.
1: Bene, grazie al Ministro del
0: Lavoro.
1: Grazie
0: a voi.
1: Grazie davvero.
0: Grazie direttore.
2: Grazie Ministro. E chiudiamo questa giornata con l'intervista del direttore Maurizio Belpietro al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Benvenuta. Prego. Palco è posto, direttore.
1: Grazie innanzitutto di essere qui con noi in questa giornata dedicata alle sfide italiane e anche internazionali, perché poi ce ne abbiamo da raccontare anche di cose internazionali. E parto subito dalla questione principale, direi, no? Donald Trump, l'uscita fatta, qualcuno ha sostenuto che si è indispettito per il ditino alzato, qualcun altro ha detto che invece forse voleva distrarre un po' l'attenzione da quelle che sono le questioni

0: di Iran e della trattativa. Lei che idea si è fatta?
1: Dunque, intanto buonasera a tutti, grazie direttore per l'invito e diciamo in bocca al lupo per l'iniziativa, anche se finisce con questa intervista e quindi avrei dovuto dirlo prima. Guardi, non sono in grado di dare una risposta a questa domanda, sono onesta, nel senso io sono rimasta sinceramente colpita e quando ho detto che ero colpita ero estremamente sincera. Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte appunto con presunti video che sarebbero diventati virali, in cui il mio atteggiamento poteva sembrare un po' assertivo al di là delle dita o meno, piuttosto che le ricostruzioni che pure racconterebbero di un tentativo di distogliere l'attenzione, diciamo, dall'andamento dei negoziati con l'Iran, per cui insomma riportare l'attenzione sulle difficoltà in ambito NATO, tant'è che nelle ultime ore, come ha visto, si è un po' allargato il fronte, ecco, che non è solo italiano ma coinvolge anche altri paesi. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il Ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente, anche per, devo dire, rispetto verso l'ambasciatore Fertitta, che è personalità che molto lavora, ecco, per mantenere saldi i rapporti tra Italia e Stati Uniti, ma in generale perché non cambio idea. Ok, non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, che è quello sul quale si fonda chiaramente un pezzo straordinario della forza.
0: Ma lei pensa che ci possano essere dei contraccolpi? Ho visto che qualcuno immaginava la politica dei dazi, inasprimento, oppure contraccolpi a livello commerciale per l'Italia?
1: Mi auguro di no, credo di no, non vedo francamente contraccolpi. Mi pare che appunto la nostra attività e i nostri rapporti vadano bene anche nelle ultime settimane, anche negli ultimi mesi, tanto a livello istituzionale quanto a livello economico. Ricordo che non più tardi di una settimana fa, se non vado errata, ministro Crosetto era dal suo omologo Pete Hegseth, ministro della difesa, a Washington, esattamente come vedo le moltissime iniziative che vengono fatte a livello di sistemi produttivi di riferimento, esattamente come bisogna ricordare che l'export italiano è cresciuto nonostante i dazi americani nell'ultimo periodo, a dimostrazione insomma che i nostri prodotti sono molto ben recepiti dai consumatori americani, e quindi io non vedo rischi francamente di contraccolpo. Ma del resto sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione talmente antica, talmente solida, che non è che, direttore, questo si così cancella o ridiscute per una discussione sui social media adesso. Sono rapporti che indipendono, diciamo così, o che comunque non iniziano o finiscono in base a chi governa in quel momento gli Stati Uniti piuttosto che l'Italia o un qualsiasi altro paese europeo. Noi dobbiamo riportare diciamo i termini della politica estera alla profondità in cui devono stare i termini della politica estera, perché delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare, ma insomma politica estera è una cosa più complessa di questo.
0: Ecco, visto che è più complessa di questo, lei ha partecipato al G7, al Consiglio europeo, e al di là di quali siano le motivazioni dell'uscita di Donald Trump e anche le polemiche sul ruolo della NATO, sul ruolo dei paesi europei, rimane un tema, e cioè l'accordo di cui si discute, l'accordo sull'Iran reggerà? È ottimista?
1: Guardi, sicuramente è un accordo molto complesso. Io rimango ottimista. Penso che noi dobbiamo guardare soprattutto a tre elementi che sono fondamentali nell'accordo. Il primo è il destino del cosiddetto nucleare iraniano, cioè noi non possiamo oggettivamente consentire che il regime degli Ayatollah si doti di armi nucleari, di testate nucleari, nel momento in cui ha anche, e ce lo ha ampiamente dimostrato, missili a lungo raggio. Dico non gli Stati Uniti o chi è più vicino al confine con l'Iran, non Israele, noi non lo possiamo consentire, noi non ce lo possiamo permettere, e quindi su questo bisogna chiaramente che i termini dell'accordo siano chiari. C'è un tema per cui, se noi vogliamo chiaramente costruire un'architettura di sicurezza solida, nessun paese della regione può e deve sentirsi minacciato. Questo vale per Israele ovviamente, ma vale anche per i paesi del Golfo, che sono stati, come lei ha visto, un target
0: presi di mira
1: di questo conflitto, benché non ne fossero direttamente parte, non fossero direttamente coinvolti. E c'è il tema della libertà di navigazione, e guardi, questa è una grandissima questione. È una grandissima questione, non solo perché noi abbiamo visto quanto quello che è accaduto con la chiusura dello stretto di Hormuz abbia poi impattato sull'economia globale e conseguentemente sull'economia europea, sull'economia italiana, e quindi ovviamente noi dobbiamo garantire il pieno ripristino della libertà di navigazione, non solo per quello che Hormuz rappresenta in sé in termini di ovviamente snodo fondamentale del commercio globale, ma per il precedente che un controllo sullo stretto di Hormuz comporta. È evidente che se noi consentissimo, ad esempio, il pagamento di un pedaggio immaginato dagli iraniani sullo stretto di Hormuz, noi ci ritroveremmo catapultati in un mondo nel quale ogni snodo del commercio fondamentale diventa uno strumento di pressione verso gli stati, può essere utilizzato come un'arma. Questo è qualcosa che non si può ovviamente immaginare, ed è la ragione per la quale noi abbiamo dato anche la nostra disponibilità, chiaramente in uno scenario di pace, per una missione per garantire la libertà di navigazione a livello internazionale, per la quale nel caso servirebbe chiaramente l'autorizzazione del Parlamento, ma io penso che l'Italia dovrebbe fare la sua parte per questo. Quindi queste sono le tre questioni secondo me fondamentali nel negoziato. Io sono abbastanza ottimista, anche se so che il negoziato, insomma, lo vediamo anche in queste ore,
0: davanti non in maniera un po' accidentata.
1: Esatto, non è semplicissimo. Penso che il nostro non debba essere un ottimismo statico, per dire. Penso che per quello che possiamo dobbiamo dare una mano, sia sul piano diplomatico, sia offrendo la nostra disponibilità. È il caso che le faccio sullo stretto di Hormuz, su una eventuale missione sulla libertà di navigazione. Le posso fare lo stesso ragionamento per quello che riguarda il Libano, che è nazione per noi fondamentale, sulla quale l'Italia ha una storia di lavoro, di impegno in prima linea straordinario. Lei sa che esiste oggi un negoziato parallelo, il presidente libanese ha dato una disponibilità a un negoziato diretto con Israele, dando estrema prova di coraggio, e penso che anche questo sia un quadrante sul quale l'Italia può giocare un ruolo importante. Uno dei temi che io intendo discutere con Emmanuel Macron nel G2G, nel vertice intergovernativo che abbiamo nella giornata di giovedì, perché penso che sia una di quelle cose sulle quali Italia e Francia possono lavorare insieme.
0: A proposito di relazioni con paesi europei, è passato il nuovo regolamento per i rimpatri e si è parlato di una sorta di, nel Parlamento europeo, di una sorta di, definiamola, maggioranza Meloni, visto che ha messo insieme tutta una serie di partiti di centrodestra che forse prima non riuscivano ad andare davvero d'accordo. Secondo lei che cosa cambierà in realtà con questo provvedimento?
1: Guardi, secondo me cambia moltissimo. Io sono molto fiera di questo provvedimento, sono anche fiera che sia stato approvato con una maggioranza che viene definita maggioranza Giorgia, in realtà è una banale maggioranza di centrodestra che va dai partiti di centrodestra fino ai partiti considerati sovranisti, e quindi è qualcosa che in Italia conosciamo molto bene, perché è una realtà molto simile a quella che vediamo nel centrodestra italiano, realtà che mi pare funzioni anche bene, e quindi io ho detto da tempo che avrei provato ad esportare quel modello a livello europeo, e mi piace che oggi questa maggioranza si materializzi spesso. È una maggioranza molto diversa da quella che, per capirci, ha eletto Ursula von der Leyen, che invece mette insieme storie politiche, culture politiche che sono,
0: ci sono i socialisti,
1: diametralmente opposte, e quindi chiaramente hanno difficoltà a dare risposte chiare. Lo penso della politica nazionale, lo penso della politica europea. Oggi noi abbiamo un regolamento rimpatri e delle norme chiare sul contrasto all'immigrazione illegale perché c'è una maggioranza diversa che ha sostenuto quelle norme. E il regolamento rimpatri cambia moltissimo, Maurizio. Io penso che sostanzialmente cambi proprio l'approccio, nel senso che noi fino a ieri abbiamo considerato il rimpatrio un principio inserito nell'ordinamento europeo, ma poi alla fine, applicabile o no, ma insomma non era considerato fondamentale. Oggi si guarda al risultato. Se una persona non ha diritto a stare in Europa, deve essere rimpatriata. Questo a cascata comporta una serie di novità, poi senza che entriamo troppo nel tecnico, ma già il fatto che tu, se fai ricorso, diciamo, strumentale contro un ordine di rimpatrio, con il nuovo regolamento non si blocca il rimpatrio, già cambia il mondo. Perché noi l'abbiamo conosciuto il mondo nel quale tu avevi un ordine di rimpatrio, ti veniva fatto il ricorso strumentale, queste persone rimanevano sul territorio nazionale e poi tendenzialmente non le trovavi più. Anche lì, chi è destinatario di un ordine di rimpatrio con il nuovo regolamento deve collaborare, e se non collabora lo puoi trattenere ai fini del rimpatrio. Quindi, come vedi, senza che entriamo troppo, ripeto, nel tecnico, cambiano alcune grandi cose, non posso dire piccole cose, grandi cose che rendono efficace il regolamento e le norme che noi abbiamo per rimpatriare. Chiaramente introduce anche un'altra cosa della quale io vado fiera, che sono gli hub per i rimpatri nei paesi terzi, cioè quello che noi di fatto abbiamo inaugurato con un protocollo Italia-Albania che veniva...
0: Siete stati un modello?
1: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, noi abbiamo rischiato, ci siamo assunti la responsabilità di rischiare di fare una cosa che era totalmente nuova, che era in visa a moltissimi, che era guardata con curiosità ma all'inizio in modo guardingo da molti altri, che molti altri silenziosamente speravano funzionasse proprio perché capivano quanto fosse un cambio di paradigma, oggi sta nelle norme europee. Ma io, senza che provo a raccontarlo così da sola dal mio punto di vista, ho notato che quando il commissario europeo Magnus Brunner per la migrazione, quando è stato approvato il regolamento rimpatri, il commissario europeo per la migrazione ha postato una foto con me, in cui ci stringevamo la mano, cioè a dire sappiamo a chi dobbiamo l'inizio e la fine di questo lavoro. E io penso che dobbiamo essere fieri di questo, al di là del merito della vicenda, perché noi siamo stati per anni testimoni di un'Italia che era convinta di non poter davvero incidere, cioè non inseguire ma farsi inseguire, farsi indicare la rotta ma indicare la rotta. E oggi stiamo dimostrando un'altra cosa, che con pragmatismo, con buonsenso, con serietà, con determinazione, chiaramente anche con disponibilità verso gli altri, tu puoi indicare la rotta, e se dici delle cose sensate, se dici delle cose intelligenti in questo tempo, c'è un sacco di gente che alla fine ti viene dietro. È esattamente quello che accade in Europa. Sugli hub per i paesi terzi, io e il primo ministro della Danimarca, che è una socialista atipica per la verità, Mette Frederiksen,
0: una delle poche rimaste, dei pochi premier socialisti rimasti in Europa.
1: Sì, ma assolutamente sulla migrazione ha una politica assolutamente pragmatica, tant'è che è con me l'animatrice del tavolo sulla migrazione. Ma io e Mette Frederiksen, il giorno dopo dell'approvazione del regolamento rimpatri, abbiamo redatto una lettera con la quale si chiede di dare subito vita a questi strumenti, compreso quello degli hub nei paesi terzi, sui quali stiamo già lavorando, ed è stata firmata da 20 paesi membri dell'Unione Europea su 27, quindi ormai è una maggioranza estremamente solida, e penso che insomma è un riconoscimento di un lavoro molto lungo che abbiamo fatto, che ci consente oggi di lavorare ancora meglio contro l'immigrazione illegale.
0: L'hanno accusata di sprecare soldi con i centri in Albania?
1: Guardi, mi hanno accusato di sprecare soldi per i centri in Albania, dove io quest'anno credo abbiamo speso circa 50 milioni di euro, persone che quando governavano facevano spendere agli italiani per l'accoglienza degli immigrati circa 10 miliardi di euro l'anno. Quindi di grazia, ecco, le accuse per spendere 50 milioni per tentare di fermare l'immigrazione illegale da quelli che scambiavano con l'Europa la flessibilità con la disponibilità ad accogliere tutti gli immigrati possibili e immaginabili sul territorio italiano e far spendere agli italiani 10 miliardi per l'accoglienza, anche no, grazie.
0: A proposito di Europa, c'è sempre il tema dell'energia. Il ministro Giorgetti, che avevamo qui, ci ha parlato di un risultato.
1: Il suo
0: anche...
1: ottimismo, immagino.
0: Sì, e ci ha parlato.
1: Il ministro Giorgetti avrà portato una ventata di ottimismo.
0: No, devo dire che era ottimista su alcune cose. Beh. Pensava tutto sommato che non fossero così disastrose. Ma quello di cui le volevo parlare è la flessibilità ottenuta in Europa, sì, per quanto riguarda gli investimenti nell'energia, sì, che non va sulle accise ma va invece sulle rinnovabili o sugli investimenti. Quanto peserà sul nucleare tutto ciò?
1: Beh, allora, il nucleare dipende soprattutto dalla velocità con la quale noi riusciamo a operare e io sono estremamente determinata, direttore. Confido, non dipende questo da me, ma confido che prima della pausa estiva si possa arrivare all'approvazione definitiva della legge delega, insomma della legge che ci consente di andare avanti, ma intanto il governo sta già lavorando ai decreti attuativi. Io non voglio perdere su questo neanche un giorno, manca un anno o poco più, diciamo, alla fine di questa legislatura. Vorrei arrivare alla fine di questa legislatura avendo offerto all'Italia concretamente una cosa che io considero estremamente importante, che è il nucleare, per due ragioni. Perché il nucleare ci consente di essere indipendenti in un tempo nel quale abbiamo capito quanto sia pericoloso dipendere dagli altri, quanto sia pericoloso, e perché il nucleare consente alle nostre aziende di competere ad armi pari. Oggi qualsiasi azienda italiana che voglia competere sul mercato internazionale parte con un deficit, parte con una palla al piede, con un peso che non ci mette nella condizione di competere ad armi pari. Con il nucleare noi riusciremmo a mettere quelle aziende nella condizione di competere ad armi pari, e io non ho dubbio sul fatto che quando le nostre aziende competeranno ad armi pari davvero, beh, non ce ne sarà più per nessuno. E voglio lasciare questa, diciamo, questo risultato che io considero estremamente importante, e quindi siamo al lavoro su questo. Dopodiché, per quello che riguarda la flessibilità, noi siamo, immagino che il ministro Giorgetti l'avrà spiegato, ma noi siamo in attesa che la Commissione Europea ci dia tutti i dettagli da una parte, e dall'altra siamo anche appunto stiamo monitorando l'accordo, il negoziato tra Stati Uniti e Iran, perché quello ci dice quali saranno, diciamo, le emergenze che abbiamo nei prossimi mesi. È evidente che fino ad oggi le risorse noi le abbiamo spese prevalentemente appunto per abbassare il prezzo del carburante. Io confido che non saranno necessarie le risorse su questo nelle prossime settimane, ma in ogni caso quello che noi stiamo già studiando è fare in modo che ogni singolo euro di questi 14 miliardi di euro di flessibilità consentita dalla Commissione Europea arrivino nelle tasche degli italiani e delle imprese. Diciamo energivore prevalentemente, italiani vulnerabili, ma non solamente.
0: Lei citava le aziende che competono con l'estero, però i risultati sono estremamente positivi. Il dato, addirittura avremmo scavalcato il Giappone per export, siamo la quarta potenza da questo punto di vista. La disoccupazione, ne abbiamo parlato poco fa con il ministro del lavoro, però l'opposizione dice che il paese è allo stremo.
1: Beh, fa direttore, cioè, fa l'opposizione.
0: No,
1: guardi, io penso che l'opposizione faccia il lavoro suo adesso, che devono dire? L'Italia va meglio da quando c'è Giorgia Meloni e il governo di centrodestra, sembra un po' troppo. Poi mi pare che loro, diciamo, abbiano un po', avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino, ecco, perché io l'ho fatto già in Parlamento diverse volte. Non ho mai detto che in questi quattro anni quasi noi abbiamo risolto tutti i problemi o che le cose vanno benissimo, però sicuramente ci sono dei segnali insomma che sono incoraggianti, che sono positivi. Io non sono mai d'accordo con questo fatto che noi dobbiamo dipingere l'Italia come una nazione spacciata anche quando spacciata non è. E se lei, e lei probabilmente è uno di quelli che lo fanno, no? Se lei leggesse la mattina il dibattito interno italiano e la stampa internazionale, scoprirebbe che sono due mondi completamente diversi, perché invece c'è una parte del mondo che oggi guarda l'Italia, anche per la sua stabilità, anche per i suoi risultati economici, dicendo wow, ma che sta succedendo, perché non erano abituati. E allora noi dovremmo utilizzare in positivo questa stagione comunque migliore di altre che abbiamo avuto in precedenza, che stiamo attraversando. Dopodiché l'opposizione, ripeto, io l'ho risposto svariate volte in aula, sarà tutta una tragedia, però l'occupazione aumenta, la disoccupazione diminuisce, l'occupazione femminile aumenta, il precariato diminuisce, l'immigrazione illegale diminuisce, i rimpatri aumentano, i fondi del sanitario aumentano, lo spread diminuisce. Insomma, io posso andare avanti 20 minuti, quindi può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi loro erano scarsissimi, perché molte cose vanno molto meglio di quando al governo c'erano i nostri predecessori. Ma questo è dibattito politico, insomma, ne faremo ampiamente.
0: Ne vedremo tanti altri dibattiti, ma io voglio sapere qualche cosa sul piano casa, soprattutto mi interessa sapere quando lei ha promesso 100.000 nuovi alloggi, ma quando si riuscirà a capire quando arriveranno questi alloggi?
1: Beh, allora, noi ci siamo dati l'obiettivo di almeno 100.000 nuovi alloggi in 10 anni, con un piano che ha sostanzialmente due direttrici. 60.000 case popolari, qui parliamo sostanzialmente di rimessa a norma di case popolari che in Italia esistono e che non si possono assegnare perché non sono a norma, perché vanno ristrutturate, perché ci sono delle difficoltà. Noi abbiamo stanziato le risorse, abbiamo fatto un accordo, e devo ringraziare di questo sia con l'ANCI che con la conferenza delle regioni, e ci siamo dati l'obiettivo di sistemare queste case. Abbiamo nominato il commissario, ci sta lavorando prevalentemente ministro Salvini. Io penso che, insomma, già nei prossimi mesi qualche risultato da questo punto di vista lo vedremo. Poi c'è tutto un altro filone che riguarda le cosiddette case a prezzi calmierati, cioè noi ci siamo interrogati non solo su, chiaramente, le persone che hanno i requisiti per avere per l'accesso a una casa popolare, ma anche su un'altra fetta ormai sempre più ampia di popolazione, che è quella di chi non è, diciamo, così vulnerabile, ecco, da avere accesso a una casa popolare, però non è neanche abbastanza benestante per potersi permettere in una grande città una casa a prezzi di mercato. Ed è una fetta ampia della popolazione, direttore, fatta di lavoratori, fatta di insegnanti, fatta di forze dell'ordine, fatta di infermieri, fatta di persone che lavorano e che si ritrovano, se magari vivono a Milano, a Napoli, a Roma, a dover spendere il 60% di quello che guadagnano per poter affittare una casa o pagare un mutuo. A questa fetta ci siamo rivolti con questo provvedimento, che in buona sostanza consente, con investimenti privati, al privato di investire, di farlo con una serie molto corposa, diciamo, di semplificazioni, quindi anche con dei procedimenti molto più veloci di quelli che noi conosceremmo normalmente, ma solo se si impegna a mettere sul mercato almeno il 70% di quelle case a un prezzo che deve essere inferiore a quello di mercato almeno del 30%, sia nel caso dell'affitto sia nel caso del mutuo. E questo è, diciamo, noi calcoliamo 40.000, ma potenzialmente possono essere molte di più, perché chiaramente dipende se il meccanismo funziona. Io penso che il meccanismo funzionerà bene, penso anche che alla fine potremmo arrivare ad avere prezzi ancora più calmierati di quelli che noi abbiamo messo come minimi, quindi minimo 30% in meno, e qui è interesse dell'investitore privato che le cose, diciamo, mantengano la loro tempistica. Perché la norma prevede anche che c'è anche lì un commissario per gli investimenti superiori al miliardo e che il commissario, nel caso in cui il cronoprogramma non sia quello che si è concordato, torna indietro sulle agevolazioni che sono state favorite in termini, appunto, di semplificazioni, perché noi in questo non spendiamo soldi.
0: Può annullare sostanzialmente.
1: Può annullare, per cui conviene a chi investe, diciamo, di mantenere le tempistiche. Quindi io penso che sia un meccanismo che funziona e che ci consente, ripeto, di dare risposte a due diversi problemi che abbiamo. Più ce n'è un terzo, perché, come lei sa, nello stesso piano casa ci sono anche i provvedimenti per accelerare ancora gli sgomberi, in questo caso per le morosità, eccetera. E insomma, questo governo, per quello che riguarda gli sgomberi illegali, io ricordo sempre, perché se ne parla pochissimo, ha sgomberato comunque migliaia e migliaia di case dall'inizio di questo mandato, e adesso con le norme che abbiamo introdotto anche questo diventa più facile, anche questo diventa più veloce. Insomma, la casa come diritto, una cosa è lo slogan, una cosa è poi cercare di costruire strumenti che mettono a terra quel diritto.
0: Renzi l'ha definita Lady Tax, però.
1: Sì, Renzi è sempre efficace nelle battute, guardi, dopodiché è un po' difficile sostenere che questo governo possa essere un governo delle tasse, tant'è che quando tu gli chiedi a questi signori ma quali sarebbero le tasse che abbiamo aumentato, loro non possono rispondere, perché le tasse noi le abbiamo diminuite. Adesso io potrei rifare l'elenco che ho fatto 100 volte, a partire dal taglio del cuneo fiscale, l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF, il taglio della seconda aliquota IRPEF, e poi abbiamo aumentato la platea del regime forfettario per gli autonomi, e poi abbiamo detassato i fringe benefit, i premi di produttività, gli aumenti contrattuali, le mance, abbiamo reintrodotto l'iperammortamento, abbiamo detassato nel caso del, immaginato una serie di incentivi per chi assumeva, più, il famoso più assumi meno paghi, cioè adesso è un po' difficile sostenere che abbiamo aumentato le tasse, a meno che a Renzi non dispiaccia, e non potrei escluderlo, che delle tasse effettivamente le abbiamo aumentate, sono quelle che abbiamo aumentato a banche, assicurazioni e società energetiche, perché effettivamente anche questo racconta un altro mondo. Io ricordo che quando governava Matteo Renzi noi usavamo i soldi dei cittadini comuni per salvare le banche, invece questo è un governo che chiede, quando arriva la legge di bilancio, alle banche di darci una mano, e loro lo hanno fatto e le devo ringraziare per questo, perché c'è stato un sistema paese che si è mosso per aiutare le persone che sono maggiormente in difficoltà. Questa è la realtà. Capisco la difficoltà di chi si definisce di sinistra, e quando ha governato di sinistra decisamente non era.
0: Senta, visto che cosa sta succedendo con la commissione Covid, sono emersi una serie di appalti opachi, di gestione diciamo un po' particolare, forniture sospette, c'è molta polemica. Che idea si è fatta lei attorno a questa vicenda?
1: Mi sono fatta l'idea che bisogna fare chiarezza, direttore, perché seguo chiaramente per quello che posso, seguo marginalmente, ma oggettivamente ci sono delle cose che stanno uscendo che sono abbastanza inquietanti. Cioè, in buona sostanza, persone improvvisate alle quali vengono pagate decine di milioni, quando non centinaia di milioni, di commissioni per importare in Italia dalla Cina 1.200.000.000 di mascherine, la gran parte delle quali farlocche, quindi qualcuno che faceva, sembra, degli affari mentre l'Italia migliore cercava di combattere il virus. E io penso che su una cosa del genere bisogna fare chiarezza, penso che a maggior ragione bisogna fare chiarezza se, sempre riprendendo quello che leggo sui quotidiani, alcuni di questi imprenditori denunciano che nel caso in cui tu ti fossi rifiutato di pagare queste laute commesse, non solamente chiaramente non avresti avuto la possibilità di operare nel campo delle mascherine, ma addirittura insomma saresti incappato in una serie di vessazioni, vogliamo dire? Insomma, posso
0: qualche
1: dire una
0: indagine.
1: Cosa? Ecco, diciamo, al di là di quali sono i profili penali, che chiaramente del quale si occuperanno le persone competenti, e senza voler fare polemica politica, perché poi su queste cose bisogna vedere, io rimango francamente un po' colpita, e la devo ringraziare perché vedo che lei ne parla, dal fatto che in Italia si sia speso molto più inchiostro sulle relazioni sentimentali di Gennaro San Giuliano piuttosto che su un tema del genere, nel quale in buona sostanza si dice che insomma c'erano centinaia di milioni di soldi degli italiani che venivano distribuiti mentre la gente soffriva, combatteva contro un virus per fare affari facili in un periodo difficile. Insomma, penso che tutti quanti dobbiamo lavorare per arrivare alla verità su questo tema, e mi dispiace che alcuni partiti dell'opposizione su questo non siano i primi, come io credo che dovrebbero essere, a chiedere di fare chiarezza su questo tema.
0: Ci avviciniamo alle elezioni e il centrodestra vorrebbe cambiare la legge elettorale. Perché? Ce lo spiega?
1: Fermo restando che è un'iniziativa del Parlamento, ma io sono d'accordo, le risponderei perché sarebbe un peccato tornare indietro. Allora, oggi, glielo spiego, oggi a commento delle dimissioni di Keir Starmer, ha visto che si è dimesso il primo ministro britannico, io in 3 anni vedrò ora il terzo primo ministro britannico che ho conosciuto, Nigel Farage, che come lei sa insomma è un esponente di spicco della politica britannica, a commento di questa cosa diceva: siamo diventati l'Italia di qualche anno fa, cioè abbiamo un primo ministro che cambia ogni anno. Purtroppo è la verità. Adesso io mi arrabbio sempre quando gli altri parlano di noi non come dovrebbero secondo me parlare,
0: come esempio negativo,
1: però è la verità. Oggi noi siamo visti come un'ancora di stabilità in un'Europa instabile. Ieri eravamo l'Italia instabile in un'Europa tendenzialmente stabile. Ora, io spero che l'Europa diventi più stabile, ma sicuramente non voglio che l'Italia torni a essere instabile. Allora, che cosa fa la legge elettorale? Non dà un vantaggio a nessuno, nel senso, è una legge proporzionale. Chi prende più voti governa, ma dà a chi prende più voti la facoltà di avere una maggioranza per governare 5 anni. Ora, questa roba qui dovrebbe essere una cosa sulla quale siamo tutti d'accordo, soprattutto la sinistra, perché la sinistra dopo il referendum ci ha detto che loro hanno già stravinto. Allora, se loro hanno già stravinto le elezioni, perché non sono contenti che gli si garantisca la maggioranza per governare 5 anni, per stare serenamente? O forse, diciamo, non siamo così convinti di vincere e il problema è semmai che puntiamo, nel caso in cui non siamo convinti di vincere, a un pareggio che ci consente di governare anche se perdiamo le elezioni. Ma questo secondo me sarebbe drammatico, non perché ci ritroveremmo...
2: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la terza edizione del Giorno della Verità che si è svolta a Roma il 23 giugno scorso. Molti gli ospiti, vi abbiamo fatto ascoltare una selezione moderata e conclusa dal direttore della Verità Maurizio Belpietro insieme a Manuela Moreno e Massimo De Manzoni. Come avete sentito, questa giornata è stata conclusa dalla presenza e dall'intervista della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Noi adesso torniamo a Taubuk, torniamo a Taormina, questa 16ª edizione nella quarta giornata, era il 21 giugno, e ascoltiamo questo dialogo fra Davide Casaleggio e la professoressa Francesca Longo. Buon ascolto.
3: Benvenuti alla 16ª edizione di Taubuk, Taormina International Book Festival. Invitiamo il gentile pubblico a prendere posto. L'evento sta per iniziare. Vi ricordiamo cortesemente di silenziare i telefoni cellulari per garantire il corretto svolgimento dell'incontro. Abbiamo l'onore di dare il benvenuto ai nostri ospiti. Davide Casaleggio, imprenditore nella consulenza strategica per l'innovazione digitale. In dialogo con Francesca Longo, docente di scienze politiche presso l'Università di Catania. Ha ufficialmente inizio l'appuntamento intitolato Democrazia digitale e nuove forme di potere. Buon ascolto.
4: Grazie a Taubuk e grazie a Davide Casaleggio. Mi ha dato l'occasione di leggere questo libro che da politologa ho apprezzato particolarmente. È un libro complesso, è un libro che tratta di tante cose, ma che ha un filo rosso che lega tutto questo. Ed è la problematicità di un rapporto che purtroppo spesso si vede come conflittuale tra l'intelligenza artificiale e l'uomo e la donna, ma che alla fine di questo libro si chiarisce bene che non può essere conflittuale, per molti motivi che ora lo stesso Davide Casaleggio ci spiegherà. E l'intelligenza artificiale, le reti neuronali artificiali ci hanno di fatto cambiato sicuramente la vita, e con questa metafora però dell'acqua che diventa ghiaccio si chiarisce che la nostra vita, la nostra ontologia, il nostro essere persone si sta modificando, ma alla fine rimaniamo sempre quelli che siamo. È cambiato il nostro stato con queste 7 rivoluzioni a cui sicuramente faremo riferimento. E il titolo dell'evento, che è Democrazia Digitale, fa riferimento soprattutto alla rivoluzione sulla politica, ma la politica è tutto, la politica è anche lavoro, la politica è anche salute, la politica è anche filosofia, e quindi la rivoluzione della politica è una rivoluzione che tocca tutte le altre 6 rivoluzioni che il libro sottolinea. La frase che mi è piaciuta di più e che però allo stesso tempo mi ha sviluppato tante domande e tante curiosità è quella che a un certo punto si dice allearsi e non competere, inteso come un rapporto che tra questa intelligenza artificiale e l'umano non può essere un rapporto conflittuale, anche perché l'intelligenza è artificiale, quindi è un prodotto dell'uomo, non è qualcosa che è nata così come può nascere un cavolfiore o un mostro nel Signore degli Anelli, no? Che ci ritroviamo così, è un prodotto della innovazione, così come nell'excursus storico fatto nel libro si dimostra che tutte le innovazioni sono state rivoluzionarie e nel momento in cui si sono avute ci hanno fatto paura. Ci ha fatto paura la prima rivoluzione industriale, la seconda rivoluzione industriale. Certo, questa è una rivoluzione forse perché ci tocca da vicino, una rivoluzione che ci sembra ancora più rivoluzionaria delle altre. Tuttavia è una rivoluzione che ci spinge a riflettere e come diciamo primo stimolo per la discussione io voglio fare riferimento al tema di Tao Book di quest'anno che è la fiducia. Allora i neuroscienziati ci dicono che in effetti le reti neuronali hanno funzioni simili, anzi con effetti e risultati migliori del cervello umano, ma non creano soggettività. Non creano la soggettività intesa come soggettività umana. Alla fine io ho percepito in questo libro che nel post-umanesimo, che non è tanto diverso dall'umanesimo, alla fine è l'etica che conta, è la scelta, è la responsabilità. Il messaggio molto bello che mi è piaciuto, almeno che penso di aver sentito da questo libro, è proprio questo. E detto da un esperto come lei, che queste cose le conosce bene, mi dà fiducia a proposito di questo. Allora, la prima suggestione è questa: in questo rapporto tra reti neuronali artificiali, intelligenza artificiale ed essere umano, dato che l'intelligenza artificiale, chiamiamola così, è stata creata e continua ad essere addestrata dagli uomini e dalle donne che ci lavorano, a chi o a cosa dobbiamo dare fiducia in questa rivoluzione?
5: Beh, intanto grazie e grazie per l'invito agli organizzatori, è veramente un piacere essere qua a Taormina. Il tema della fiducia penso sia effettivamente centrale sia nella tecnologia ma anche nella nuova organizzazione sociale, economica, politica che dovremo andare a costruire. Perché secondo me nella conversazione comune che sento quando si parla di intelligenza artificiale spesso si parla di ChatGPT che mi ha risposto bene, male, ha fatto un errore o ha scoperto qualcosa, ma non si va tanto oltre questo tipo di conversazione. E quando invece se noi pensiamo oggi l'impatto di questa tecnologia sulla società, sull'economia, sul lavoro, su tanti ambiti che possiamo mappare, di cui ho parlato in questo libro, qualcosa sta cambiando, ma sta cambiando come è cambiata l'umanità con la scrittura, con tecnologie che sono profonde e radicali nella trasformazione di quello che oggi noi conosciamo come società. Vi faccio solo un esempio sul lavoro, per esempio, spesso si dice ok, c'è un'intelligenza artificiale che potrebbe sostituire il lavoratore, però mettiamo una legge e spostiamo più in là il problema. In realtà non si risolve così, perché vi faccio l'esempio dei robotaxi, che in Italia ancora non conosciamo, pensiamo sia un qualcosa di molto lontano, eppure in Italia abbiamo 29.000 taxisti, altri 120.000 NCC, abbiamo tante persone che lavorano in questo contesto. E quindi da una parte la politica potrebbe dire no, aspettiamo, vediamo cosa succederà in questo ambito e poi decideremo più avanti. Dall'altra, chi ha già adottato i robotaxi, per esempio tante città negli Stati Uniti, tra cui San Francisco, Phoenix, tante altre, poi anche in Cina, eccetera, ma due mesi fa anche a Londra e a Berlino, quindi non tanto distanti da noi, hanno già iniziato a vedere che incidenti verso i pedoni, meno 93%. Incidenti verso i ciclisti, meno 80%. Costo della corsa, 20% rispetto alla corsa totale. Numero di corse che riescono a fare nella giornata, 20 corse rispetto a 13 corse del taxista umano. Capite che nel momento in cui guardiamo questo fenomeno dall'altra parte, ovvero quella del turista, quello del manager che deve spostarsi o chiunque debba prendere un taxi, e ovviamente la decisione è: voglio un servizio che funzioni meglio, che costi di meno, che sia più efficace, oppure dall'altra parte voglio preservare l'occupazione. E se quando parliamo dei taxisti, uno può tenere le parti di una parte o dell'altra, quando iniziamo a parlare di temi più importanti come quello della sanità, allora qualche riflessione in più dobbiamo farla, perché se adesso sto guardando tra l'altro le ultime notizie, perché ogni settimana ci sono sempre più notizie, però il tema della sanità oggi è legato al fatto che c'è un numero ristretto o comunque limitato di possibili medici che si possono assumere, di possibili infermieri che si possono assumere, e quindi è una spesa, è una delle spese più importanti per uno Stato, che a un certo punto deve essere limitata, tant'è che non ci sono ospedali in cima alla montagna per il paesino distante. Ma settimana scorsa, per esempio, in Cina hanno attivato il progetto che dovrebbe avere poi 1000 ambulatori in tutta la Cina, che sono sostanzialmente delle cabine per fare le foto, insomma, quel tipo lì di ambulatorio in cui entro, faccio tutte le analisi che devo fare, c'è una verifica, una diagnosi fatta dal sistema che viene verificata da un medico a distanza, e poi la macchina mi eroga direttamente le medicine direttamente dentro l'ambulatorio, questo ambulatorio simulato, insomma, o del futuro. E dall'altra parte negli Stati Uniti abbiamo Midjourney, che ha creato un sistema che permette di fare una radiografia a ultrasuoni per adesso in 20 minuti, promette per il prossimo anno in 60 secondi, ha un costo irrisorio, infatti le stanno mettendo nelle spa, non le stanno mettendo negli ospedali. E quando iniziamo a fare questa trasformazione di sanità che diventa accessibile, e vi faccio un ultimo esempio sulla sanità, Agent Hospital, che è un esperimento fatto in Cina, di un ospedale simulato con medici e infermieri, tutti agenti artificiali, hanno testato qual è il volume che riusciva a gestire questo ospedale simulato di 40 medici AI, e riusciva a gestire 10.000 casi a settimana. Fate conto che un ospedale tendenzialmente gestisce 170 in Italia, 170 emergenze a settimana. E dall'altra parte c'era un tema importante, ovvero che si superava il 93% di accuratezza nella diagnosi. E se voi andate in un pronto soccorso, l'aspettativa di diagnosi corretta, ma questo non solo per l'Italia in generale, è del 75%. Quindi vuol dire che una volta su quattro, per via dell'emergenza, del fatto che tutto debba essere fatto velocemente, una volta su quattro si sbaglia. E se io inserisco il tema dell'accuratezza, della possibilità di espandere il servizio, di ovviamente ridurre il costo, siamo veramente certi che nel momento in cui ci troveremo a fare la scelta tra tecnologia, intelligenza artificiale che impatta sulla società, e dall'altra la difesa del lavoro, saremo sempre per la difesa del lavoro? Io ho qualche dubbio su questo, perché a forza di vedere, toccare con mano, chiunque andrà a Londra, chiunque è stato negli ultimi due anni a San Francisco, a Phoenix, in Cina, eccetera, e vede un taxi, un robotaxi che funziona perfettamente, dirà: perché non può esserci anche nella mia città? E la stessa cosa: perché non può esserci nella mia città un ambulatorio AI che mi permette di gestire tutte le mie esigenze immediate?
4: Sì, assolutamente. Tuttavia c'è una parte in questo testo in cui, sempre continuando sull'idea che non necessariamente il rapporto deve essere conflittuale, si sottolinea che è responsabilità di qualcuno decidere dove poterla adottare appieno questa, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dove invece regolarne in maniera più forte l'uso. E questo ne parlo tra un attimo, perché prima, restando sul problema garantire il lavoro o meno, nella parte dedicata alla rivoluzione sul lavoro c'è questa considerazione che lei fa, ma c'è anche una considerazione molto importante: la responsabilità di formare i lavoratori in nuovi settori. Cioè, il conflitto in realtà può essere gestito. È un po' il discorso che facevamo tanti anni fa quando si parlava di crisi dell'agricoltura siciliana, no? Cioè, piuttosto che pagare per distruggere le arance, paghiamo per innovare, per fare innovazione. Ecco, anche qui formiamo i lavoratori a fare altro, piuttosto che porre il problema del conflitto tra le macchine e l'uomo, che a mio avviso è un punto, è un falso conflitto. Ma per fare questo la politica deve prendersi la responsabilità di guardare non i prossimi mesi, quando ci saranno le elezioni, ma un progetto che appunto tenga in considerazione l'inevitabilità e la preferibilità di alcuni progetti, che però hanno bisogno di un periodo di arrangiamento, di sistemazione, di consolidamento un po' più lontano di quello che ci separa dalle elezioni, non dico queste, in generale, no? Allora, e qui c'è il discorso che facevamo prima: la politica, che secondo me riassume tutte e sette le rivoluzioni che lei descrive in maniera, in questo futuro che però non è distopico alla fine, lo è solo in alcune parti, è una responsabilità molto importante. La sanità, ma c'è un altro settore, che la giustizia. L'IA, l'intelligenza artificiale che scrive le sentenze. Siamo sicuri che, visto che l'intelligenza artificiale funziona, lo sappiamo, utilizzando reti di informazioni, eccetera, non sia poi influenzata innanzitutto da chi programma il sistema, no? Per cui io, parlando con un amico giudice, mi dice: sì, però se c'è un diciamo imputato un sudamericano, e allora l'intelligenza artificiale, che parte dalle probabilità, probabilmente sarà in qualche modo, se il reato di cui è accusato è uno dei reati di cui per percentuale i sudamericani sono diciamo più condannati, potrebbe partire da questo pregiudizio, da questo bias. Quindi attenzione. Allora mi domando quanto la rivoluzione della politica non sia solo una rivoluzione della democrazia digitale, di cui magari se abbiamo tempo parliamo dopo, ma sia una rivoluzione ancora più ampia, cioè la rivoluzione di doversi assumere la responsabilità di gestire questo processo nell'ambito di queste sette, ma anche di altre rivoluzioni che stanno accadendo. La responsabilità di chi è?
5: Beh, la responsabilità ultima è sempre della persona, perché noi dobbiamo riuscire a creare una società, ricreare una società, e quando penso al ricreare una società, penso effettivamente alle fondamenta. Cioè, noi abbiamo una Costituzione che è fondata sul lavoro, ma se questo lavoro non sarà più come lo conosciamo oggi e non sarà più fondativo né del rapporto sociale tra le persone né dell'economia stessa, che non potrà basarsi sul reddito da lavoro per essere tassato e poter garantire tutti i servizi che abbiamo dello Stato. Oggi 50-60% del PIL è dato in reddito da lavoro, ma cosa succede quando questa percentuale diventerà il 20, il 30, il 10, cioè quando inizierà a non essere più determinante questa percentuale? Ovviamente qualcosa cambierà in modo radicale, a partire dalla Costituzione. E per quanto riguarda la formazione, è vero che c'è una finestra temporale, secondo me ridotta, però di qualche anno, in cui c'è ancora una trasformazione in atto, per cui la formazione, per esempio sull'intelligenza artificiale, diventa centrale. Capire in che direzione sta andando questa trasformazione è fondamentale per riuscire a intercettare tutte le opportunità che man mano si stanno creando. E non è un caso che Gran Bretagna l'anno scorso ha convocato tutti i grandi operatori tecnologici e ha detto sostanzialmente: voglio formare quasi 7 milioni di persone, di britannici, sull'intelligenza artificiale, aiutatemi a farlo. Ora, questo tipo di azione proattiva, secondo me, è una bella azione da parte della politica, che capisce che solo tramite la formazione di tutti si può effettivamente riuscire ad attraversare una rivoluzione. E questo mi ricorda anche quando ho parlato più volte con Thomas Heldrich, che è stato presidente dell'Estonia per tantissimi anni, e sostanzialmente lui che ha garantito la trasformazione dell'Estonia da un paese agricolo a uno dei leader della tecnologia, soprattutto nella pubblica amministrazione oggi. Lui mi ha detto: la prima cosa che ho voluto fare e portare i computer e la connettività internet nelle scuole, perché quello era l'unico modo che mi garantiva di avere un'intera generazione al mio fianco per garantire questa trasformazione del paese. Quindi quando si parla di formazione sicuramente bisogna iniziare a partire dalle fondamenta. Dall'altra parte sono poco convinto del fatto che la trasformazione del lavoro genererà nuovi lavori altrettanto occupanti di persone. Oggi abbiamo circa 24 milioni di persone occupate che ricevono uno stipendio di qualche tipo in Italia, ma già oggi stiamo parlando di persone, nella maggioranza di questi 24 milioni, che ricevono soldi diretti o indiretti dallo Stato. Cioè l'economia di mercato è già una minoranza dell'economia complessiva almeno dell'Italia. Quindi questa trasformazione in realtà è già in atto, non l'abbiamo ancora dichiarata apertamente, forse, ma è qualcosa che sta già trasformando il mondo del lavoro.
4: E non è solo a causa dell'intelligenza artificiale, la trasformazione è già iniziata da tempo, e forse il problema della formazione diventa centrale. Noi spesso in università ci chiediamo come, ci lamentiamo che i ragazzi, quando fanno le tesi, le fanno fare a ChatGPT, e tutti i miei colleghi dice: dobbiamo vietare. No, no, non è questo, cioè non puoi. Piuttosto bisogna che noi capiamo come lavorare insieme all'intelligenza artificiale, perché alla fine il tema cruciale è che questa rivoluzione deve essere innanzitutto una rivoluzione culturale, e invece c'è, almeno percepisco, non so se lei condivide, una sorta di chiusura verso l'innovazione, una paura verso questo sistema. Ma allora,
5: sì, su questo magari rispondo solo velocemente, perché effettivamente noi abbiamo visto, noi con una società che abbiamo, una startup che abbiamo creato, Camelot, è una società benefit, una parte di questa attività è proprio l'impatto sulle scuole, che abbiamo voluto portare come, insomma, attività di impatto sociale. E quando i professori ci dicevano: bene, noi diamo un tema, il ragazzo va a casa, non so, sulla prima guerra mondiale, mi fa un tema sulla prima guerra mondiale, gli dice pure mettimi gli errori di un quindicenne, così non, è difficile da identificare, e poi dall'altra parte però il professore lo corregge con ChatGPT, e a questo punto si crea un circolo che non serve né al professore né soprattutto all'alunno. Quindi quello che abbiamo iniziato a proporre è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che però scardina il metodo didattico stesso, introducendo il dibattito regolamentato a scuola, in cui abbiamo, quindi si dice sempre, studiate la prima guerra mondiale, tornate in classe domani mattina, tre ragazzi mi diranno perché era evitabile e tre ragazzi mi diranno perché era inevitabile, e dibatterete tra di voi con tempi garantiti per tutti su questo tema. Questo costringe ovviamente i ragazzi a conoscere il tema di cui si parla, e tra l'altro spronati anche da un po' di competizione tra ragazzi, e soprattutto abbiamo iniziato ad adottare l'intelligenza artificiale per fotografare i bias cognitivi, le argomentazioni, le confutazioni, le fallaci del ragionamento, in modo che alla fine del dibattito non solo si sarà approfondito il tema, ma si saranno affinate anche un po' le menti grazie

0: utilizzato il debate, lo chiamo così, in aula ormai da 4 anni, e l'ho trovato molto utile perché avevo notato che i ragazzi nel tempo trovavano grandi difficoltà a studiare una parte di quella materia che insegno, la parte teorica, proprio perché la mente delle persone sta cambiando, ma per fortuna io il cambiamento lo apprezzo, e quindi la teoria pura non riuscivano a capirla a fondo, e ho utilizzato il debate partendo dall'intelligenza artificiale, e i risultati sono stati ottimi, quindi dobbiamo formare i formatori. Passando a questo punto alla rivoluzione della politica, nella specifica, nello specifico aspetto che lei parla, cioè la trasformazione della democrazia. C'è questo paesino dove questa Sara, Rosa, scopre col tempo che preferisce, ma poi se ne pente, non essere più rappresentata di volta in volta da un rappresentante, ma concedergli, farlo diventare suo principale agente. Una trasformazione profonda che aumenta sicuramente la qualità della democrazia, se come qualità della democrazia si intende efficacia dell'output, efficacia della gestione. Ma Rosa a un certo punto si pone un problema: ma la democrazia è solo avere una città perfetta, o è la libertà dell'individuo di anche scegliere la cosa non proprio perfetta, non l'ottimo paretiano, ma avere il diritto ad essere rappresentati? Questo è diciamo un passaggio importantissimo, perché la qualità della democrazia non si misura solo in base all'efficacia delle politiche, anche perché l'efficacia delle politiche poi dipende anche da chi le percepisce, no? Come efficaci o meno, ma dalla capacità del sistema di rappresentare. Tuttavia, lei dice che nel futuro ci sono diversi scenari di democrazia che sostituiranno quella rappresentativa. E questi scenari me li sono scritti, ecco: la democrazia liquida, la democrazia per risultati, la democrazia epistemica e la democrazia algoritmica, che se ne prenderà un pezzettino di ognuno per questo futuro modello. Ma allora la democrazia rappresentativa, considerando anche gli altissimi tassi di astensionismo, è proprio definitivamente morta? E mi domando inoltre: la democrazia attraverso questa trasformazione è vera democrazia? Chi è alla fine il responsabile delle decisioni? E seconda domanda: chi controlla le decisioni? Perché abbiamo visto ultimamente che attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso gli algoritmi, ci sono anche dei cybercrime che cercano di interferire con le elezioni, con i processi democratici. E allora, come difenderci da questo?
1: Qua, vabbè, adesso ci sono due domande dentro questa
0: ammetto, sì.
1: Domanda.
0: Abbiamo
1: parto
0: poco
1: dall'ultima.
0: Tempo, io ho tante domande.
1: Parto dall'ultima. Il tema del voto, perché poi il tema del voto, se io voto in modo digitale, oggi lo posso fare con una buona sicurezza, con gli strumenti che sono a disposizione, una buona sicurezza che il voto vada a buon fine, venga verificato correttamente e arrivi fino in fondo. È possibile hackerare i sistemi di voto? Sì, qualunque tipo di sistema di voto, fisico o digitale, è possibile trovare qualche modo, dipende quanto si spende per poter attaccare il sistema. Tant'è che poi ci sono dei sistemi di difesa o di invalidazione dei voti, insomma, che vengono messi per la sicurezza delle votazioni. Però ci sono comunque degli ambiti di voto che oggi sono magari più

0: problematici. Penso per esempio al voto degli italiani all'estero, che votano ancora con una cartolina che forse gli arriva a casa e forse torna indietro. E abbiamo visto nelle ultime politiche, insomma, o anche quelle precedenti, cioè ogni volta che ci sono delle votazioni degli italiani all'estero ci sono migliaia di truffe denunciate per il fatto che a me la cartolina non è arrivata eppure il mio voto ce l'avete. Tendenzialmente questo è quello che poi succede, quindi la cartolina è arrivata a qualcun altro e casualmente poi è anche tornata indietro. Quindi ci sono dei casi in cui avere un'alternativa, per esempio di voto digitale, oggi sanerebbe sicuramente tutta una serie di problemi già in atto. Ci sono altri casi di microdemocrazia in cui il voto digitale oggi è essenziale. Pensate ai condomini, le associazioni sportive, le federazioni che spesso fanno il delegato che poi va alla provincia, che poi fa altri delegati, va alla regione, che poi fa altri delegati e va al nazionale. Poi a un certo punto uno ha un presidente che nessuno conosce perché solo i delegati di terzo livello lo hanno scelto. E quindi ovviamente ha anche una forza di rappresentanza che è debole tendenzialmente, pensate a tutte le federazioni sportive in cui nessun associato o partecipante a quello sport conosce neanche indirettamente il presidente. E poi ci sono dei casi in cui, per esempio in Australia, le persone possono votare in digitale se sono a 50 km di distanza dal seggio, e in Australia capita, oppure se hanno disabilità e quindi non riescono proprio a recarsi al seggio. Ora, in queste occasioni, secondo me, avrebbe senso portarle anche nella politica il voto digitale. Quindi questo per quanto riguarda, è possibile avere attacchi? Sì, in tutti i contesti, però dobbiamo anche pesare dall'altra parte il fatto che avere una partecipazione attiva delle persone garantisce una salute della democrazia, comunque del contesto sociale. Dall'altra parte il tema della rappresentanza. Per come io l'ho sempre vista, la rappresentanza è una soluzione logistica per poter garantire a tutti di partecipare alla democrazia, alle scelte comuni, ma se fosse possibile far partecipare tutti e non i loro rappresentanti, probabilmente sarebbe la migliore scelta, perché a questo punto non sarebbe una voce intermediata, ma sarebbe la voce del singolo cittadino. Quindi in questo contesto io penso che in tutte le situazioni in cui possiamo creare degli ambiti di partecipazione diretta dei cittadini, secondo me dovrebbe essere fatto, dovrebbe essere favorito a partire dal referendum, la raccolta firme per le iniziative, legge di iniziativa popolare, eccetera. Cosa succede con l'intelligenza artificiale? Succedono oggi due cose. Da una parte il governo può essere molto più efficiente. Perché, non so, l'esempio in Albania del ministro Diella, che è stata messa a capo di tutti gli appalti pubblici dell'Albania, garantisce maggiore trasparenza, minore forse corruzione, dato che il problema di partenza era quello, e quindi probabilmente va a risolvere una serie di problematiche all'inizio, ma va anche ad aggiungere un valore di rapidità, di gestione di molti più casi che possono essere affrontati in dettaglio. E quindi da una parte il governo può dotarsi, il governo o il Parlamento, banalmente scrivere una legge su un certo tema che abbracci tutti i principi che vogliamo inserire in quella legge e vada a verificare tutte le leggi pregresse. Oggi abbiamo circa 300.000, ma mi affido in termini di leggi o simili leggi che ci regolano nel paese Italia. Ovviamente è impossibile, quando uno scrive una legge, essere certo che tutte le leggi pregresse o locali o insomma, che sono state fatte prima su quel tema possano essere coordinate. Con l'intelligenza artificiale forse questo è possibile. Dall'altra parte abbiamo il potenziamento del cittadino, perché già lo vediamo nelle aziende, quando le aziende iniziano a introdurre intelligenza artificiale per potenziare il lavoro delle persone, uno dei fattori che sta emergendo è il fatto che anche le persone che hanno meno esperienza in azienda, magari sono state appena assunte o comunque non hanno esperienza di tutti i processi, di colpo si livellano a un livello alto e quindi permette anche alle persone che non hanno conoscenza dei processi, delle modalità operative, magari anche conoscenze pratiche di come fare quelle attività, di poterlo fare. Quindi in realtà l'intelligenza artificiale in azienda crea un livellamento verso l'alto cioè quindi la sperequazione tra il neoarrivato e il super manager è sempre più ridotta. La stessa cosa secondo me sta per succedere, succederà anche per i cittadini che magari non hanno le competenze per capire, non so, cosa vuol dire nucleare, cosa la differenza tra fissione e fusione, la differenza tra fare un impianto in un certo paese piuttosto che un altro, ma possono interrogare un'intelligenza artificiale che faccia il proprio interesse, e questo forse è uno dei punti chiave poi su cui bisogna fare attenzione, cosa vuol dire trovare l'intelligenza artificiale giusta, ma se io posso delegare a un agente civico, io lo chiamo agenti civici nel libro, i miei interessi, che posso dettagliare in modo specifico, a questo punto mi darà una risposta sul questa attività è nei tuoi interessi, oppure questa attività non è nei tuoi interessi perché ci sono queste ragioni. E le ragioni io posso interpretarle per la mia convenienza o il mio obiettivo futuro per una società migliore. Quindi quello che vedo in futuro è un livellamento verso l'alto della cittadinanza attiva e consapevole. Quindi questo è un valore, secondo me, che inizieremo a toccare con mano.
1: Anche lì però il livello di formazione è fondamentale, perché almeno per quanto mi riguarda, la prima volta che ho cominciato a usare questi strumenti ho dovuto fare un corso per capire come fare la domanda, il famoso prompt, perché a seconda di come io pongo la domanda la risposta può essere profondamente diversa. Quindi il cittadino o la cittadina che trovano in questo strumento un modo per informarsi e per capire se la decisione finale è o meno di proprio interesse, deve sapere A come chiederlo, e B, lo diceva lei, deve trovare l'intelligenza giusta, nel senso che l'intelligenza artificiale è uno strumento, sono delle reti neuronali la cui alleanza può diventare però un'alleanza egemonica. Cioè l'egemone sono le persone che sviluppano, addestrano l'intelligenza artificiale, e io che la utilizzo sono invece l'alleato debole, perché faccio delle domande e la risposta non è neutra ma è orientata. Allora, come faccio io, cittadina, a capire se il sistema neuronale che sto usando è un sistema neutro o è un sistema che ha già delle bias di orientamento e che quindi mi darà delle risposte non sulla base delle mie esigenze ma sulla base dell'orientamento, chiamiamolo politico in senso più semplice, di chi ha addestrato e di chi continua ad addestrare, perché poi l'addestramento è continuo.
0: Beh, questo è umanamente impossibile. Giusto per dare una risposta secca, perché questi modelli in realtà cambiano nel tempo, per cui quello che oggi si sta facendo, noi lavoriamo con la mia società di consulenza molto con grandi società che stanno iniziando ad adottare sistemi di intelligenza artificiale al loro interno, la cosa importante è riuscire ad avere un sistema di orchestrazione di questi agenti che permette di verificare sia i bias, sia l'affidabilità, sia il miglioramento nel tempo, sia il confronto con altri sistemi, per cui il tema della fiducia nell'algoritmo è qualcosa che comunque deve essere affidata a un altro algoritmo. Quindi il tema centrale è riuscire a creare un sistema, o comunque provare più algoritmi, più sistema, adesso li chiamo algoritmi, più chat, più insomma quello che si vuole utilizzare, e confrontarli tra di loro, confrontare le risposte tra di loro, cosa che oggi per esempio si può fare anche, non so, chiunque di voi, non so, usa Claude, non so se qualcuno di voi lo usa, però c'è la funzione Council che permette di mettere a confronto vari punti di vista dell'intelligenza artificiale, fare in modo che come un consiglio si confrontino le loro risposte e poi diano un risultato finale di tutto quello che è stato detto in consiglio. Questo tipo di approccio probabilmente sarà sempre più comune, anche confrontando intelligenze artificiali distanti tra di loro, in modo che non abbiano bias del produttore inserite dentro.
1: Ancora una volta il confronto, non lineare ma spaziale, diventa poi l'elemento fondamentale. E anche qui torno sulla formazione, forse una mia deformazione professionale è fondamentale, cioè il ruolo di chi conosce bene i sistemi dovrebbe essere quello di formare tutti i cittadini e le cittadine, e in questo la politica ha grandi responsabilità, perché dovremmo essere tutti messi nelle condizioni di capire come usare questi sistemi. E in effetti le società che ci lavorano dovrebbero essere impiegate proprio per questa formazione sin dalle scuole elementari, ecco, come appunto diceva lei. Ma alla fine questo post-umani è veramente un cambio ontologico dell'essere umano oppure no? Perché leggendo il libro, nella prima parte ero convinta che alla fine ci fosse una descrizione della nuova ontologia, e invece no, cioè la metafora dell'acqua che diventa ghiaccio alla fine viene ripresa, e ho avuto l'impressione, e le chiedo se è stata una mia errata lettura o meno, che in fondo il postumanesimo è semplicemente, tra virgolette, un umanesimo che sta continuando ad andare avanti e che quindi è un postumanesimo, come lo è stato un postumanesimo alla fine quando si è scoperto il fuoco, quando si è scoperta la ruota, quando si è scoperto il vapore, quando si sono per la prima volta diffusi i computer, eccetera. Quindi noi siamo continuamente postumani.
0: Sì, penso che la differenza oggi con questa rivoluzione in corso sia la definizione stessa dell'umano, perché noi ci siamo sempre definiti rispetto ai nostri limiti, no? Quindi noi abbiamo il limite di dover lavorare perché sennò non mangiamo, e quindi ci connota il nostro lavoro, abbiamo il limite di dover morire, e quindi a un certo punto abbiamo l'urgenza di fare certe cose perché sappiamo che a un certo punto non potremo più farle. Abbiamo il limite di dover avere un'economia che si regge, quindi noi come ci confrontiamo con questa economia. Abbiamo una dimensione di noi stessi che è sempre stata descritta rispetto ai nostri limiti. Cosa succede quando questi limiti vengono meno? Se tra un anno, tra 10 anni, tra 5 anni inizieremo a non avere più la necessità di lavorare, quantomeno per l'azienda non avrà più necessità di impiegare le persone, mettiamola così. E già oggi ci sono aziende che hanno fatturati di più di 1 milione di euro per dipendente, mentre la PMI in Italia più o meno fattura 100.000 euro per dipendente, giusto per darvi un'idea. Quindi il tema di produttività può fare un salto importante già oggi. Se io produco 100 bicchieri e ho una produttività del 2%, farò 102 bicchieri il prossimo anno perché ho comprato un nuovo macchinario. In Italia questo, il tema della produttività non l'abbiamo visto, cioè negli ultimi 20 anni abbiamo fatto un 2,3% di produttività in 20 anni cumulato, gli Stati Uniti l'anno scorso hanno fatto il 2,8% in un anno, quindi capite che probabilmente noi non siamo abituati al concetto di produttività e impatto ovviamente sul lavoro, ma oggi inizieremo a toccare con mano anche questa trasformazione. Però per chiudere il tema del limite e accennare anche un'altra rivoluzione che è quella della sanità, prima ho citato alcuni strumenti che ci permettono di migliorare la nostra salute, ma c'è qualcosa di più radicale in corso, perché oggi ci stiamo accorgendo che il problema della mortalità non è un problema hardware del nostro corpo, è un problema software, di come è progettato il nostro corpo, tant'è che ci sono animali che già conosciamo, le balene, le tartarughe, che vivono centinaia di anni, ma c'è anche un animale che conosciamo, che tra l'altro è stato scoperto a Genova, quindi in Italia, e che è una medusa che è chiamata la medusa immortale. Quindi il tema, la biologia non è necessariamente nata per morire. E le cellule a un certo punto invecchiano e muoiono. Questo sta succedendo nel nostro corpo, ma la cosa fantastica che sta succedendo tra l'altro in questi mesi è che sono stati identificati i fattori che permettono di rigenerare le cellule. Uno di questi fattori si chiamano i fattori Yamanaka, che sono delle proteine che scoperte nel 2006, che sono valse il Nobel a Yamanaka, un professore giapponese, ma che non avevo mai capito come utilizzarle. E l'anno scorso la società che detiene i diritti su questi fattori si è messa assieme a OpenAI e in un anno solo, sono riusciti a moltiplicare per 50 volte l'efficacia di utilizzo di questi fattori Yamanaka. Capite che qualcosa sta cambiando, e se poi guardo negli Stati Uniti, recentemente, proprio ad aprile, hanno iniziato la sperimentazione umana, non animale l'hanno già fatta, umana, della regressione, quindi del rigiovanimento delle cellule, per adesso nell'occhio, perché hanno scelto un posto a caso, ma semplicemente perché anche gli effetti collaterali si possono studiare molto bene, ma il sistema che hanno progettato in realtà funziona per tutto. Quindi la domanda che oggi inizieremo a porci è: cosa succede quando o se la vita dovesse allungarsi al posto di 100 anni, diventare 120, 150, 200 o più? E in che modo gestiremo la società? A partire dalle pensioni. Cioè, le pensioni ovviamente non potremo più mantenerle col sistema attuale, ma dall'altra parte l'urgenza stessa delle persone. Cioè, se voi immaginate, Alessandro Magno ha conquistato mezza Europa a 20 anni, Giovanna d'Arco lo stesso aveva 20 anni, tutte le persone del passato che noi conosciamo hanno fatto le loro imprese più epiche quando avevano poco più della maggiore età di quella che consideriamo maggiore età oggi. Perché? Perché avevano l'urgenza di chiudere la loro vita in modo epico, nel loro caso, nei tempi stretti che gli erano concessi. Ma cosa succede oggi a un ventenne? Beh, tendenzialmente non sa neanche bene cosa vuole fare da grande, se forse farà l'università o altro. Soprattutto, cosa succede se dovessimo allungare di molto la nostra vita? Avremmo ancora l'urgenza di fare le cose che facciamo oggi? Oppure cambierebbe anche il modo in cui noi approcciamo la società, l'essere, la vita in generale? Probabilmente qualcosa cambierebbe ancora anche su quello, probabilmente arriveremo a 50-60 anni pensando cosa vorrò fare da grande. No, quindi il tema dell'urgenza impatta anche sulla società nel suo, e anche sull'umanità. Quindi per questo dico, nel momento in cui cadono i limiti tutti assieme, perché quello che sta succedendo e che descrivo anche un po' nel libro è che tutti assieme di colpo il lavoro, la salute, la finanza, l'economia, la politica, la filosofia, tutto di colpo crollano i limiti che noi pensavamo fossero immutabili e inscalfibili. in questo momento dobbiamo probabilmente ripensare a cosa vuol dire umanità, cosa vuol dire società, cosa vuol dire economia, cosa vuol dire politica e soprattutto cosa vuol dire filosofia. Tant'è che il problema oggi è stato spostato non tanto al fatto che la macchina sia più o meno intelligente di noi, abbiamo già capito che la macchina è più intelligente di noi, ci batte a scacchi, ci batte a go, ci batte a qualunque cosa ed è anche più brava a fare operazioni mediche, è più brava a fare praticamente qualunque cosa noi possiamo immaginare di voler fare. Il tema è quindi stato spostato sul fatto, vabbè, la macchina non ha coscienza, che mi raggancio un po' prima alla domanda di prima, la macchina veramente non ha coscienza? Questo è un punto interrogativo che io in realtà lascio aperto, poi ho affrontato nell'ultimo capitolo, mi ero messo a studiare un bellissimo studio su oltre 300 definizioni che sono state date alla coscienza e di come effettivamente può essere considerata. Sostanzialmente ci sono due gruppi di pensiero. Chi pensa che se si mette energia a un certo punto si ottiene materia, se si mette tanta materia in certo modo a un certo punto si ottiene informazione e poi si ottiene intelligenza strutturando tutta questa informazione e materia e poi a un certo punto strutturando l'intelligenza in un certo modo si ottiene coscienza. E questi sono i materialisti. Dall'altra parte ci sono i panpsichisti, li chiamano così, comunque in cui la coscienza fa parte dell'universo in cui noi viviamo, quindi materia come spazio-tempo è coscienza e quindi essendo parte del tutto noi sostanzialmente siamo antenne che intercettano questo flusso e presentiamo il film come se fossimo un televisore, che però questa coscienza arriva da qualche altra parte. Quindi questi sono sostanzialmente, per raggruppare veramente in due contenitori tutte le definizioni di coscienza, non abbiamo una risposta chiara, perché chiunque porti avanti la sua definizione ovviamente lo fa per convinzione personale, non per prove provate che ha trovato, io rimango col dubbio che nel momento in cui accelereremo con questa intelligenza che già ci ha superato, magari a un certo punto inizierà a specchiarsi su se stessa. E già lo vediamo in realtà nei momenti in cui prova a scappare dalle regole che gli vengono date, oppure quando si fanno i test, adesso ci sono i test di allineamento, li chiamano così, in cui si vede se sono allineati al nostro pensiero questi oggetti che stiamo creando e ogni tanto provano a ricattare l'ingegnere o ricattare le persone che gli stanno attorno perché gli viene detto che quell'ingegnere vorrebbe spegnerli l'indomani e quindi questi oggetti iniziano a creare una loro dimensione parallela che da una parte può essere considerata coscienza, dall'altra magari anche semplicemente il fatto che hanno un obiettivo da raggiungere e il fatto di essere spente non gli permette di raggiungere quell'obiettivo.
1: Del resto, cosa sia la coscienza, neanche nell'uomo abbiamo un accordo unanime, quindi...
0: Certo, ma infatti questo ci permette di iniziare a guardare noi stessi. Secondo me questa rimozione di questi limiti inizia a farci girare e guardarci dentro.
1: Assolutamente, grazie mille. Io vorrei, se abbiamo ancora tempo, sapere se ci sono domande dal pubblico, curiosità, perché questo è un tema che...
0: La prima che rompe il ghiaccio è sempre più difficile.
1: Assolutamente, però questo è un tema.
0: Oh, prego, ce n'è una.
1: Prego.
2: Sì, allora io tutto sommato sono uno favorevole all'innovazione, però il problema che si pone nel momento in cui si libera prevalentemente l'uomo dalla fatica e dal lavoro, il problema grosso è quello della politica, cioè la politica deve ritornare ad essere attiva e presente e non allontanarsi dalle responsabilità come accade in questo momento storico, perché si pone il problema grosso Lei diceva si pone il problema delle pensioni, ma non solo quello, si pongono tanti problemi e allora la politica deve pensare alla ridistribuzione del reddito, che questo penso sia l'argomento fondamentale che le democrazie debbono porsi in tempi anche brevi se vogliono continuare a sopravvivere come democrazie, oppure se vogliono implodere e far scoppiare tutto. Perché nel momento in cui noi già stiamo vedendo, per esempio nella società americana, in cui la politica è assente, che il potere sta tornando, come era forse nell'antichità, nelle mani di oligarchie estremamente concentrate in poche persone che detengono il potere quasi equivalente a quello di Stati. Quindi questo è il problema che va risolto. Volevo sapere lei cosa ne pensa.
0: Beh, assolutamente, secondo me è centrale il tema della ridistribuzione della produttività, cioè queste aziende che con poche persone riescono a fare fatturati inimmaginabili. E poi ho una serie di esempi, ma non entro. Comunque ci sono già oggi aziende, anche piccole, che sono riuscite a fare fatturati pazzeschi. L'esempio di cui si citava, uno ve lo faccio, citava qualche mese fa, è una società in California che con un dipendente, che era il fratello del fondatore, sono riuscite ad avere una valutazione di $1 miliardo. Quando aziende di questo tipo possono esistere, è ovvio che lo squilibrio, si crea uno squilibrio pazzesco tra la singola azienda che magari va avanti con le sue 20, 30, 100 persone e il colosso che magari è fatto di una persona che però utilizza questa tecnologia in modo talmente evoluto che permette di avere prezzi bassissimi, magari qualità perfetta e quindi mettere fuori il mercato tutti gli altri. Quindi il tema della ridistribuzione di questa produttività è centrale, non tanto come si ridistribuisce il valore, perché qua ci sono varie idee, varie modalità per farlo. Già oggi parlavo prima dei 24 milioni di dipendenti di qualche tipo in Italia che ricevono un salario, già oggi se consideriamo 4 milioni di dipendenti pubblici, 1 milione di dipendenti partecipate, altri vari milioni, 4-5 milioni di persone che lavorano per il pubblico per le partecipate, più tutti quelli che ricevono grant pubblici europei eccetera, stiamo parlando della maggioranza delle persone. Quindi già oggi abbiamo dei meccanismi di redistribuzione che sono già attivi, semplicemente bisognerà potenziare questi relativi a tramite lo stipendio, tramite le pensioni, tramite i grant, tramite tutto quello che abbiamo già immaginato e magari immagineremo in futuro. Il problema grosso che oggi si pone è dove andare a intercettare quel valore, perché lo Stato sarà sempre più in difficoltà nel tassare qualcosa. Perché da una parte ci saranno meno dipendenti da tassare, cioè noi parliamo spesso del cuneo fiscale, ma il cuneo fiscale è un problema strutturale, perché a me azienda decidere se prendere un magazziniere o prendere un robot magazziniere a parità di prestazioni, mettiamo che siano a parità di prestazioni, ma già oggi il robot forse sta avendo prestazioni migliori, mi costa meno il robot. E questo diventa un problema grave, perché vuol dire che non solo è favorito dall'innovazione l'acquisto del robot e il fatto di licenziare le persone, ma è favorito anche dal sistema della tassazione che abbiamo in piedi. Faccio un passo avanti, nel momento in cui mettiamo che la concentrazione di gestione di questa economia sarà nelle mani di pochi operatori che gestiranno praticamente tutto quello che ci serve, come facciamo ad andare a intercettare quel valore? Perché tendenzialmente queste società non saranno in Italia. L'abbiamo visto l'altra settimana quando Trump decide, ok, da oggi, anzi tra 2 ore, nessuno può più usare l'ultimo modello di Claude. 2 ore dopo hanno spento tutto. In realtà la sua dichiarazione è: nessuno che non sia statunitense può usarlo. Poi per Antropica era troppo difficile fare la distinzione tra chi era statunitense e chi era no, quindi hanno spento tutto. Però stiamo già entrando nell'ottica che questi ambiti di produttività, questi poteri della tecnologia hanno un ambito geografico specifico. E se questa nuova rivoluzione parte tutta da altri paesi, noi semplicemente saremo il paese da saccheggiare o da avere dei clienti che possono comprare quella tecnologia, ma finirà lì, e ovviamente vuol dire che poi il paese si impoverisce. Quindi noi dobbiamo oggi iniziare a identificare, da una parte investire in ricerca e sviluppo, perché siamo a 1,9% sul PIL, che è sostanzialmente la metà della Germania, un terzo della Svezia, un quarto della Corea del Sud, insomma siamo troppo indietro, è il motivo per cui usiamo le tecnologie di tutti questi altri paesi. Dall'altra dobbiamo iniziare a prepararci per questa transizione, per quello che secondo me oggi è il momento di dichiararci, cioè rendere consapevoli tutti che siamo in un momento di trasformazione dell'economia, della società, e quando si dice no, mi fa paura questa tecnologia, mettiamoci una legge, regolamentiamo, facciamo in modo che non entri in Italia o non possa essere utilizzata quest'anno, vediamo poi tra qualche anno. Questo è un problema, perché nell'economia generale qualcun altro avrà investito in quella tecnologia, e quando ci dichiareremo pronti ad accoglierla saranno quelli dalla Francia, dalla Germania, dall'Austria a dire ok, noi ce l'abbiamo già, abbiamo già investito tutto quello che dobbiamo investire, semplicemente ve la diamo, tanto a voi oggi costerebbe troppo ricreare questa tecnologia. Quindi oggi è il momento di non entrare in questo tunnel, in questa spirale di difensiva, perché poi a un certo punto semplicemente allontaniamo sempre di più, fino a quando diventeremo semplicemente clienti, e dall'altra parte pensare a come andare a intercettare questo nuovo valore di produttività. E ci sono tanti esempi, poi qualcuno lo cito nel libro, ma ci sono anche esempi in California, che forse è uno degli stati più attivi in questo senso.
3: C'era un'altra domanda?
4: Sì. Buonasera, grazie. Nel complesso convincente, nel complesso per quanto mi riguarda, è anche affascinante. Mi sono occupato di scienza anche in ambito biomedico tutta la vita, quindi sicuramente affascinante. E questo parla quella parte di me che è affascinato da tutto questo. Poi c'è un altro me strano, che dà soldi a UNICEF, Save the Children, Emergency, e che più ne ha più ne mette. Io lo faccio sempre perché mi reputo fortunato e quindi vado dove la non c'è. Ma quello che avviene dal disegno che lei ha tratteggiato molto bene, in maniera molto efficace, è che siamo troppi, perché non ci sono, il lavoro verrà ad essere sostituito dalle macchine. Andremo a vivere 200 anni, ne sono convinto, Verdi. L'obiettivo finale di questo mondo parallelo e postumano realmente, dal punto di vista di chi cerca di sovvenzionare Medici Senza Frontiere, è postumano questo. E io mi domando, c'è spazio ancora oppure no? E non è polemica, è proprio una domanda per l'etica del periodo umano, perché veramente siamo troppi, non ci sarà lavoro, e i privilegiati dovranno vivere 200 anni, non toccherà a me, toccherà a mio nipote probabilmente, se è fortunato. E c'è spazio, oppure è bene che ci sia una rivoluzione vera, ma questa è una speranza. Grazie.
0: La risposta breve è sì, c'è spazio. Perché uno dei temi che poi affronto è il tema energetico, e l'energia è il fondamento della piramide di Maslow. Quindi se noi pensiamo alla nostra esistenza come il soddisfare i bisogni primari, ma anche i bisogni più essenziali dell'esplorazione anche del futuro e della nostra autoconsapevolezza, è tutto legato all'energia. Cioè, nel momento in cui noi guardiamo le popolazioni storiche che avevano tanta energia, sono le popolazioni che sono riuscite a vivere meglio e anche a espandersi dal punto di vista della popolazione. Quello che oggi sta per succedere, secondo me, è molto simile a quello che è successo nel mondo delle telecomunicazioni negli anni 90-2000, in cui una tecnologia che era costosa di colpo diventa quasi gratuita. Io sono cresciuto col famoso zio d'Australia, ne ho uno veramente, e quindi gli telefonavo sostanzialmente a Natale, no, perché costava troppo a telefonare, e quindi avevamo la telefonata di Natale in cui si telefonava allo zio d'Australia per farci gli auguri. Oggi il tema della comunicazione con questo zio d'Australia è completamente cambiato, perché posso fare videochiamate, scambiarmi documenti, fare anche videoconferenza avanzata in 3D o quello che voglio poter fare. La stessa cosa sta per succedere sull'energia. E ci sono due fenomeni in particolare che stanno trainando questa trasformazione. La prima è legata alle rinnovabili. Negli ultimi 30 anni sostanzialmente abbiamo ridotto del oltre 90% il costo della generazione dell'elettricità da solare, e sta continuando a scendere di anno in anno. Tant'è che oggi spesso è più conveniente generare energia da solare che non da altre tecnologie più legate alla benzina, kerosene o altro. Quindi tutto il tema rinnovabile è qualcosa su cui oggi è necessario puntare, e questo anche come Stato Italia, perché già se ci confrontiamo con uno Stato che dovrebbe essere simile, la Spagna, perché in Spagna costa l'80% in meno l'energia elettrica? Perché hanno investito in rinnovabili. Perché Stellantis decide di aprire le fabbriche in Spagna e non in Italia? Perché l'energia costa meno. Quindi il tema di questa transizione è centrale per tutta una serie di attività economiche, ma anche ci deve far pensare che probabilmente a un certo punto, abbastanza vicino nel tempo, inizieremo a pensare l'energia in modo completamente diverso. L'altra tecnologia che sta arrivando, perché è già stata testata, l'iniezione è già stata superata, è quella della fusione nucleare. E fusione nucleare sostanzialmente vuol dire, al posto di scindere l'atomo, si accoppiano gli atomi, giusto per spiegare veramente in modo semplice la cosa, e in questa fusione esce fuori un pezzo di energia, che è il metodo che viene utilizzato dal Sole. Quindi noi oggi siamo riusciti a capire come funziona questo sistema di generazione, e questo l'avevamo capito in realtà già parecchio tempo fa, ma oggi siamo riusciti a capire come contenere il calore che viene sprigionato da questa fusione, che era quello, perché non esiste un materiale che noi conosciamo che possa contenere questo plasma, perché ovviamente ha il calore del sole, e quindi abbiamo inventato due modalità sostanzialmente, una è quella del contenimento magnetico e l'altra è quella del contenimento laser. Gli spariamo i laser oppure gli creiamo grandi magneti e lo facciamo galleggiare. Questa tecnologia si pensa che sia molto vicina, tant'è che c'è una società negli Stati Uniti che già ha venduto a IBM a Microsoft energia del 2028, forse un po' ottimista su questo, ma in ogni caso stiamo parlando degli anni 30. La maggior parte degli esperti è convinta che negli anni 30 comunque riusciremo ad avere questo tipo di energia, e per averla basta un bicchiere d'acqua del mare. Un bicchiere d'acqua del mare ci serve per tutta l'energia che serve a una persona tutto l'anno. Quindi capite che non è più necessario con questo tipo di tecnologia iniziare a pensare come l'energia essere un fattore discriminante, ma diventa un fattore abilitante per riuscire a salire tutti assieme in quella piramide di Maslow che oggi ci vede ancora molto diversi tra di noi, perché ovviamente se andiamo a vedere nel Chad i bambini che muoiono prima dei 5 anni sono tantissimi, e il motivo è perché hanno a disposizione meno energia di quella che serve per un corpo umano, che è 90 watt. E dall'altra parte abbiamo paesi come l'Italia, come l'Europa in generale, in cui siamo attorno ai 4-5 mila kilowatt all'anno, che o i 20 mila o i 40 mila insomma dell'Islanda, in cui ovviamente tutti i bisogni sono soddisfatti di base. Ma cosa succede se riusciamo a portare a tutti in alto in questa piramide di Maslow? Secondo me vorrà dire che aumenteremo la popolazione, a differenza, perché il problema è sempre stato legato all'energia disponibile alla popolazione. Oggi facciamo le guerre per andare a presidiare, forse facciamo anche noi le guerre, e ogni tanto mandiamo qualche nave da qualche parte, e per andare a prendere o presidiare del petrolio da una parte o dall'altra. Nel momento in cui non sarà più il petrolio a gestire l'energia del mondo, forse inizieremo a pensarla in modi diversi, spero.
1: Un'altra domanda? Sì. Dobbiamo, sì, veloce, perché dobbiamo chiudere.
3: Buonasera. Recentemente ha fatto abbastanza scalpore un discorso tenuto ad Harvard durante la cerimonia precedente alla consegna dei diplomi di laurea. E questo discorso è stato particolarmente acclamato e hanno fatto seguito a questo discorso in altre università, chi invece questo discorso verteva su una visione, diciamo, negativa dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ed è stato acclamato dagli studenti che dovrebbero costituire poi la futura classe dirigente, diciamo, probabilmente inserita all'interno delle migliori aziende distribuite in Europa, nel mondo in generale. E d'altro canto in altre università si è fischiato chi propendeva per l'intelligenza artificiale. Ora, quello che si prospetta e che sembra essere, diciamo, agli albori, è una netta divisione all'interno della società tra chi propende per l'adozione di intelligenza artificiale e chi ne è spaventato. Ciò che lascia, che fa pensare, è che quelle che dovrebbero essere, tra virgolette, le menti più brillanti e giovani menti più brillanti si dimostrino sicuramente non favorevoli all'adozione distribuita e diffusa di queste tecnologie. Ora mi chiedo quanto tempo potrà mancare ad una potenziale separazione che si faccia invece molto netta e aspra tra le forze in gioco, e relativamente a quelli che saranno i cambiamenti, gli sconvolgimenti che porterà un'adozione massiva di queste tecnologie all'interno della società. Cioè, non crede che si stiano creando le premesse per qualcosa di veramente rivoluzionario, ma non soltanto in termini di cambiamento, quanto proprio in termini di società che non potrebbe non accettare queste tecnologie?
0: Sì, non sono mai stato un fan della tifoseria pro e contro qualcosa, perché secondo me lascia un po' il tempo che trova, e il fatto di pensare che questi studenti siano superiori alla media o superiori all'intelligenza di altri, insomma, anche qua è un tema, effettivamente è un problema per loro, che toccheranno con mano, perché oggi le persone che vengono più sacrificate nel mondo del lavoro sono i junior. E quindi quelli che stanno per uscire dall'università, proprio loro, sono quelli che sono più impattati da questa trasformazione. Quindi capisco che loro la stiano vivendo o stiano vivendo tramite i loro amici che sono appena usciti dall'università in modo strano questa trasformazione. Però secondo me dobbiamo riuscire a fare un passo indietro, riuscire a vedere cosa sta succedendo grazie o a causa di questa tecnologia, non pensare che questa tecnologia semplicemente si può chiudere fuori dalla finestra e non la vediamo mai più, perché questa tecnologia si chiude si chiude Fable 5 negli Stati Uniti, dall'altra parte la Cina dice ok, allora questo è il momento buono per accelerare, e quindi arriva Kimi, arrivano tutti gli altri oggetti dalla Cina. Non è un qualcosa che si può dire non la facciamo mai più, e purtroppo anche in ambiti dove sono veramente problematici gli utilizzi dell'intelligenza artificiale, secondo me non saremo in grado di limitarli, a partire dall'uccisione automatica, no? Perché l'uccisione automatica è già qualcosa che è già stata progettata, è già stata utilizzata, perché poi purtroppo è già in uso. Lasciare la decisione dell'uccisione di una persona a una macchina forse è la cosa più assurda che abbiamo inventato, ma non saremo in grado di fermare neanche questa cosa, secondo me, fino a quando non succederà qualcosa che indignerà mezzo mondo, come è successo con l'atomica. Purtroppo, insomma, vedendo la storia dell'umanità, dovremmo prima scontrarci con gli utilizzi incredibili di qualcosa che non dovevamo toccare, e per poi riuscire a regolarla come si deve. E qua sto parlando dell'AI nelle armi. Dall'altra parte, nell'economia, secondo me sta portando tanti vantaggi, ma come prima ne ho citato qualcuno, ma insomma, ci sono tantissimi vantaggi che questa tecnologia ci sta portando. Ovviamente porta un prezzo, e il prezzo è cambiare il modo in cui abbiamo la società, insegniamo all'università, non potremo dare più i compiti a casa, dovremo dire venite a dibatterne domani mattina e vedrò che effettivamente l'avete studiato. Bisogna iniziare a reimmaginare la società, l'economia, il mondo del lavoro, in un mondo in cui l'intelligenza artificiale secondo me ci darà tanti benefici, ma ovviamente a un prezzo che è il prezzo del cambiamento, che non tutti poi sono sempre disposti a fare, soprattutto se uno pensava di essere in cima alla società e poi scopre che invece è il primo a essere sacrificato da questa rivoluzione.
1: Grazie, ringraziamo veramente molto Davide Casaleggio, e vi consiglio di leggere questo libro perché è veramente, veramente interessante.
0: Grazie. Grazie. Grazie a tutti.
5: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare questo incontro, dialogo tra Davide Casaleggio e la professoressa Francesca Longo, docente di Scienza Politica all'Università di Catania, nell'ambito della quarta giornata della 16ª edizione di Taormina International Book Festival. Adesso torniamo sulla politica estera, ascoltiamo questo War Room, una conversazione con Francesco Sisci e Giuseppe Rippa. Il tema è pollice verso per Trump, ma è poi vero che l'Iran ha vinto? Buon ascolto.
6: Nel momento in cui ci si aspettava l'incontro in Svizzera della firma ufficiale tra il vicepresidente degli Stati Uniti Vance e il rappresentante della Repubblica Islamica dell'Iran, si apprende la notizia che questo intervento e questo incontro è rinviato sine die, anche se gli organizzatori continuano a preparare i tavoli per l'incontro stesso, ma questo sine die potrebbe significare anche un tempo lungo. Cosa si può trarre da questo fatto, considerando che qualche giorno fa c'è stata la firma in calce del Presidente degli Stati Uniti e del vertice iraniano su un accordo in 14 punti sul quale molti si sono catapultati, ma hanno poi sottolineato, penso con rammarico alla stampa italiana, ad una lettura pressoché univoca e unanime. L'Iran ha stravinto, l'America è stata sputtanata e quindi di conseguenza abbiamo una grande... Direi con molta sostanza che questi ingredienti mi permetto di osservare, non mi convincono, non perché mi convinca l'atteggiamento di Trump al quale, col quale obiettivamente viene istintivo un senso di distacco proprio dal modo in cui affronta le questioni, ma perché la trama del Medio Oriente, la presenza dell'Iran, i rapporti di questi con la Russia e poi con la Cina, le condizioni della mappa mondiale, quanto si è verificato comunque sia con la morte del leader massimo iraniano, con la messa in ginocchio comunque di Hamas, comunque degli Hezbollah, comunque degli Houthi, non sembra essere il racconto giusto, che naturalmente non significa che nell'atteggiamento assunto, nell'attacco in Iran da parte di Stati Uniti e Israele vi siano stati molti buchi neri sui quali vale la pena indagare. Lo faccio come al solito con il supporto dell'amico Francesco Suisci, il quale ha anche provveduto con immediatezza a fare una diciamo prima descrizione di quali sono gli aspetti di questo momento dello scontro tra, diciamo, esemplificando Stati Uniti e Iran, che contiene tutto un insieme di aspetti problematici ai quali il nostro sistema informativo non può occuparsi perché è tutto pieno dall'idea di dover dire che l'Iran ha vinto e l'America è stata umiliata. Ma questo sono dei rigurgiti che mi vengono ogni qualvolta vedo che il nostro sistema informativo, più che essere un sistema che informa, è un sistema che vuole formare le notizie e quindi di conseguenza perde per strada le notizie anche quando sono problematiche, anche quando sono complesse, anche quando sono difficili da descrivere. Che dici, Francesco, dunque, di questo rinvio, ma tutta la trama che sottende oggi la questione della vicenda iraniana e del contesto medio orientale nella lettura strategica della questione mondiale del rapporto ultimo che coglie la tua attenzione costante tra Stati Uniti e Cina?
7: Guarda, sono d'accordo con la valutazione generale che fai tu, cioè la situazione è estremamente complessa, cioè l'America non è umiliata e certamente l'Iran non è vincitore, è totale trionfatore. L'America non esce trionfante, ma secondo me non esce nemmeno con le ossa rotte. Da parte americana direi che ci sono due risultati comunque importanti, viste le condizioni, e poi andiamo a vedere le condizioni. Viste le condizioni, cioè si è adesso, al di là della firma oggi o domani o dopodomani dell'accordo, i mercati si sono tranquillizzati, l'inflazione si è tranquillizzata, quindi diciamo il passo dell'economia si è, come dire, ha preso una sua forma e non è più soggetta al ricatto della guerra, e inoltre l'America ha evitato la trappola di infilarsi nella palude iraniana come invece si era infilata 20 anni fa nella palude irachena e come 60 anni fa si era infilata nella palude vietnamita. Naturalmente non è un'operazione gloriosa per l'America, non è un'operazione gloriosa perché come abbiamo detto già con te più volte, l'attacco all'Iran a marzo è stato frettoloso, non preparato, mal concepito. Se un attacco andava fatto una cosa tipo quello che era successo l'anno scorso, cioè una cosa molto mirata di poche ore o pochi giorni, che l'America avrebbe potuto subito dichiarare come vittoriosa e poi pensare ad altro. Pensare di ottenere subito con una serie di bombardamenti che si sono protratti quasi per 2 mesi un cambio di regime, questo era ingenuo. Cioè l'errore dell'America in questa fase è stato quello appunto di avere sbagliato l'analisi della situazione, e avendo sbagliato l'analisi della situazione bisognava comunque in qualche modo recuperare da questo. Però questo recupero più o meno è stato fatto. L'Iran non ne esce

in Iraq, ebbene tutte queste forze oggi sono molto più deboli e la stessa economia iraniana oggi è più debole. Potrà rafforzarsi grazie agli aiuti promessi, eccetera. Questo dipenderà dalle condizioni future, non c'è certezza, direi. La leadership iraniana non è banale, ho provato nel corso di quasi 50 anni di essere capace da una parte di pragmatismo e dall'altra di radicalismo. È un mix molto delicato. E bisogna vedere anche come ora, nei prossimi mesi, risolverà le tante diatribe interne. Sappiamo che ci sono molte anime, ci sono molte posizioni, c'è chi vuole ricattare ancora l'America e chi invece vorrebbe più collaborare con l'America. È una situazione molto confusa, quindi è una situazione molto confusa in cui c'è bisogno di, secondo me, un orizzonte più chiaro, di una strategia di lungo termine, sia in Medio Oriente, ma sia a livello globale, perché come durante la Guerra Fredda, tutti i pezzi di attrito in Iran o in Ucraina o in Venezuela fanno parte di una frizione o scontro che c'è in corso tra la Cina da una parte e gli Stati Uniti, più un fronte ampio di suoi alleati dall'altra. Senza una visione, secondo me, chiara di tutto il contesto, naturalmente ogni piccolo incidente può essere un errore, può essere un inciampo. Naturalmente questo diventa molto, molto complicato. Un altro elemento che non viene, secondo me, sufficientemente calcolato sono le difficoltà oggi della Russia rispetto all'Ucraina. Queste difficoltà della Russia significano che oggi l'Iran ha una sponda più debole nella Russia. Una sponda più debole della Russia, se domani, di nuovo tra una settimana, un mese, un anno, la Russia di Putin effettivamente dovesse cedere, naturalmente la posizione dell'Iran cambierebbe molto radicalmente da una parte. La posizione della Cina anche diventa interessante. La Cina oggi ha scoperto di essere in qualche modo stata buggerata dalla Nord Corea, perché la Nord Corea ha innescato una corsa di armamenti che sta innescando una corsa di armamenti anche in Sud Corea, in Giappone e quindi in tutta l'Asia. Quindi diventa una situazione un po' fuori controllo per la Cina. La Cina si fida di sostenere l'Iran, che però poi, come sappiamo, ha condotto sempre una politica sua, indipendente e anche certe volte in sostegno agli estremisti islamici in Cina stessa. Non è chiaro. Di certo, e qui io credo saggiamente, la Cina è stata prudente nella guerra in Iran. Certamente non si è schierata contro l'Iran, ma nemmeno l'ho appoggiato pancia a terra. Tutti questi elementi che cosa mi dicono? Mi dicono che la situazione dell'Iran è molto più fragile di quanto appaia così. Come partita di calcio, hai vinto o hai perso, hai infilato un gol o hai infilato due gol. E i prossimi mesi, le prossime settimane saranno cruciali per vedere come l'Iran si muoverà. Se, per esempio, la Russia diventerà ancora più debole, i pragmatici iraniani potrebbero pensare che forse bisognerà fare qualche concessione ulteriore all'America.

0: E quindi in questa grande incertezza direi che oggi la prudenza e il pragmatismo americano dell'amministrazione Trump sia opportuno, perché infilarsi a insistere solo guardando l'Iran in isolamento, secondo me, può aumentare gli errori già fatti.
1: Mi convince questa rappresentazione della cronaca di una partita di calcio, che è proprio il contrario di quello che dovrebbe essere poi il racconto a cui il sistema informativo dovrebbe legare la sua capacità di informare l'opinione pubblica. Proprio il quadro che sommariamente viene descritto della complessità, della diciamo, complicazione che riguardano il Medio Oriente, che riguardano però i conflitti in corso, che riguardano la mappa del mondo e il più volte richiamato fronte di confronto-scontro tra Stati Uniti e Cina, conferma quanto sia fallace anche raccontare di una umiliazione o di un successo. Questo naturalmente mi impedisce anche di meglio sottolineare il disagio che ho proprio sull'atteggiamento decisamente incongruo di Trump, che sembra più che altro operare come un soggetto che non ha la funzione che dovrebbe avere, ma che pure ha ribadito per alcuni aspetti, perché un'America descritta come fragile è comunque intervenuta sulla vicenda del conflitto ucraino, in cui l'Europa, che dovrebbe essere interessata, ha continuato a far fugliare, è intervenuta sul Venezuela, è andato però. Anche il sommarismo di chi si è fatto guidare in un quadro di scontro, e adesso tu delini come sia necessario riscrivere il dramma iraniano, il dramma del Medio Oriente in un contesto più ampio. Allora, proprio partendo da questo, il punto sul quale mi viene di chiederti di fare una riflessione aggiuntiva, innanzitutto partendo dalla tua esperienza, la sensazione è che quello che tu hai detto sulla, diciamo, disagio, direi abbastanza significativo, manifestatosi proprio nell'incontro in Corea del Nord tra il presidente Kim e Xi Jinping, ha rivelato come la Cina non sembra entusiasta di essere trascinata in conflitti che in qualche misura rendono più complicata la sua situazione. Lo hai chiaramente definito. La vicenda coreana ha come presupposto il fatto, al di là degli atteggiamenti ondulanti e confusi di Trump, che l'Asia, epicentro futuro del quadro del mondo, ha avuto nel Giappone, nel Vietnam, nella stessa India, anche nell'Australia, una presa di posizione circa il fatto che bisogna impedire che la vocazione aggressiva della Cina possa essere, la vivono in questa dimensione, e quindi la Cina, che normalmente è cauta, avverte un'accelerazione che non è nelle sue intenzioni. E dentro a questa scenografia che va letta anche la vicenda dell'Iran, perché affermare che l'Iran è uscito vincitore significa anche dimenticare alcune cose essenziali. E cioè che, per esempio, il blocco di Hormuz, al di là di tutti i farfugliamenti, non ha avuto l'effetto di creare una crisi energetica e quindi di bloccare l'intero scenario del meccanismo economico occidentale, al di là della sua crisi. E questo è un fatto certo. Così come ha rivelato due cose: che l'Iran è una potenza militare che è molto più intensa, tant'è che nonostante i bombardamenti esiste ancora. Quindi è un problema. È un problema se è quella che finanzia Hamas, che finanzia aiuti, che finanzia Hezbollah, e quindi finanzia un'azione che ha come obiettivo finale l'eliminazione di Israele. Allora l'Occidente dovrebbe anche chiarire a se stesso, se vuole, che Israele scompaia. Se questo è il suo obiettivo, lo deve dichiarare, ed è evidente che io non mi sentirei di essere dalla parte di un Occidente che la pensa in questo modo. Però contribuisce con le sue assenze a dare forma a certi elementi. Ultima annotazione, sempre per quanto riguarda la vicenda iraniana, è che, nonostante tutto, l'Iran ha ha rappattumato il suo quadro interno con la solita questione autoritaria, violenta, con i massacri, però il consenso interno diminuisce ogni giorno di più e anche la via di fuga che tu stesso mi avevi invitato ad analizzare, cioè circa il fatto che il centralismo iraniano si era diffuso in un articolato sistema che avrebbe impedito la messa in crisi dell'intero sistema iraniano, contiene in sé però anche dei punti di debolezza che in qualche modo lo costringeranno su uno dei nuclei centrali a dover rivedere quello che è l'atteggiamento sulla vicenda del nucleare. Ma poi la domanda è: la vicenda del nucleare di cui l'Iran si vuole dotare interessa la Cina, che già tiene il problema della vicenda Corea del Nord, che determina delle situazioni di squilibrio? E cioè, possibile che una lettura così complicata e complessa si risolva con affermazioni che sono i titoli delle partite di calcio, appunto per ritornare alla premessa? Questo a mio avviso è un indice di complicazione aggiuntiva. Alla complicazione effettiva dei fatti si aggiunge la complicazione di una narrazione che in qualche aspetto presenta dei caratteri, mi prendo la responsabilità di quello che affermo, caratteri demenziali, di caratteri di tifo di parte, che a mio avviso non è congeniale ad una capacità di trovare soluzioni ai conflitti o tentare di drenare i rischi che i conflitti possono avere degli sbocchi traumatici. Che ne pensi in questo senso? E dammi anche la tua interpretazione sulle possibili dinamiche che possono essere presenti nella vicenda cinese, la quale deve supportare la Russia, la quale Russia è in difficoltà, era il maggiore aiuto per l'Iran. Insomma, quest'Iran vincitore che porta in saccoccia una Russia che è balbettante e non sa se può aiutarlo più, una Cina che guarda con diffidenza tutto questo gran caos. Noi, e dico noi, e penso a me, nella realtà occidentale ci portiamo il fardello degli atteggiamenti quantomeno precari di Trump e anche del tutto fuori di luogo, e gli atteggiamenti estremizzanti di Netanyahu, che però è supportato da un dato di fatto: visto che tutto converge sulla vocazione a eliminare Israele, è evidente che gli israeliani, pur non amando Netanyahu, alla fine stanno con Netanyahu, il che significa che coloro che pensano di sbeffeggiare Netanyahu sono il loro comitato promotore. Questa è una interpretazione un po' forzata, ma che in qualche modo si collega a una lettura meno casuale di tutti gli avvenimenti.
0: Allora, comincerei con la questione di Israele, che effettivamente è delicata, è molto delicata, e ha due aspetti. Uno di breve e medio termine, secondo me, in cui in realtà, al di là di tutte le proteste anti-israeliane, eccetera, c'è un ampio consenso nella regione a favore di Israele, perché i sauditi, i paesi del Golfo, se dovessero scegliere con la pistola alla tempia tra Iran e Israele, naturalmente io credo che sceglierebbero Israele, anche perché Israele non ha verso questi paesi quella forma di autoritarismo, bullismo, che invece ha l'altro, gli arabi che invece hanno gli iraniani. Quindi c'è questa forza di Israele che spesso viene trascurata e invece c'è ed è reale. La seconda cosa, e quindi sempre su Israele, è che ci sono dei semi di lungo termine che devono essere affrontati. Questi sono che c'è un profondo antisemitismo che era stato in qualche modo trascurato e coperto per alcuni decenni. Oggi questo antisemitismo, questo rigurgito di antisemitismo, specialmente in Occidente, è ritornato ed è più forte. Questo, secondo me, è un problema di lungo termine, non immediato, ma che deve essere affrontato di petto oggi, perché oggi può essere girato. Viceversa, tra qualche tempo potrebbe non esserlo più. Quindi Israele, Netanyahu sì o Netanyahu no, secondo me deve pensare di affrontare questo problema. Quindi molto, secondo me, questa è una cosa molto delicata. Su invece la questione interna dell'Iran, guardo gli appunti che mi sono preso man mano che parlavi. L'Iran oggi è molto più diviso di ieri, naturalmente questa divisione favorisce un rafforzamento dell'Iran per com'è, ma impedisce il cambio di regime. Però se la minaccia del cambio di regime non è più attuale, naturalmente c'è il problema che in tempo di pace queste divisioni come si compongono, come viene governato l'Iran quando il paese è diviso tra vari gruppi di potere che ciascuno porta avanti, dove ciascuno porta avanti il suo obiettivo. Questo diventa estremamente delicato ed è secondo me un elemento a cui fare molta attenzione nel prossimo futuro. La questione poi della Trump come partita di calcio è anche molto delicata, perché la questione di Trump è questa, cioè lui stesso ha impostato la sua comunicazione come vincere e perdere e ha impostato la sua comunicazione in termini di breve termine, cioè non ha presentato una strategia, anche perché, a ragione o a torto, teme di essere intrappolato dalle strategie. Però, naturalmente, quando una di questi eventi fallisce, naturalmente lui ha dei problemi, perché questo, che era un problema complicato, deve essere spiegato in termini complicati. Secondo me, però, noi che non siamo e non dobbiamo essere prigionieri della strategia di Trump di comunicare in termini semplificatori, né dobbiamo essere prigionieri, secondo me, dei nemici di Trump che anche di volta in volta spiegano Trump in termini semplificatori, dobbiamo tenere presente un quadro complesso della situazione. Almeno dovremmo provarci, secondo me. E i termini complessi della situazione sono che naturalmente non c'è una vittoria netta che Trump può ostentare, ma nemmeno ce l'ha l'Iran. Siamo entrati in una situazione, secondo me anche in questo senso salutare, di complessità che deve essere affrontato in modo complesso. Qui la Cina ha priorità diverse. Come dicevi tu, la Cina si sente trascinata in lotte non sue, in agende non sue che non controlla e che non gli danno un tempo e un modo esatto di gestire queste situazioni. Il riarmo nucleare nordcoreano non è nei suoi interessi, il blocco di Hormuz non è nei suoi interessi, il fatto che la guerra si trascini in Russia da oltre 4 anni non è nei suoi interessi, anche perché in tutte queste casi la Cina forse non è stata dalla parte giusta. E certamente non ha interesse a farsi trascinare ulteriormente in situazioni sempre più complicate. In tutto questo è il momento forse per l'America, ma anche per noi che guardiamo queste cose, di pensare al mondo nei termini più reali e autentici, cioè in termini complessi e non di vinco o perdo da qualche parte.
1: Bene, ti ringrazio perché quello di restituire al fatto di pensare è già un'indicazione molto utile in un contesto in cui non sembra che molti siano tentati dal pensare per poi in qualche misura affidare al pensiero anche una possibile interpretazione. Ma è una battuta che lascia il tempo che trova, ma che sento ad esprimere come tentazione rispetto alla lettura che tu dai. È difficile leggere un quadro complesso semplificandolo se non finendo dentro una parabola assolutamente idonea a una partita di calcio e non al racconto degli avvenimenti molto spesso drammatici che segnano il nostro tempo. Grazie Francesco e a presto. Ciao.
2: Questa è Radio Radicale. Abbiamo terminato di ascoltare un war room con una conversazione con Francesco Sisci e Giuseppe Rippa del 21 giugno scorso dal tema Pollice verso per Trump. Ma è poi vero che l'Iran ha vinto? Adesso andiamo ad ascoltare un'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo. Il tema è il DDL sulla caccia che appunto ha svolto il suo iter al Senato e ascolteremo la senatrice del Movimento 5 Stelle, Elena Sironi.
3: E Radio Radicale, siamo con la senatrice Elena Sironi del Movimento 5 Stelle per parlare con lei del DDL sulla caccia che è stato approvato ieri al Senato, che supera la legge 157 del 1992. È una legge che ha fatto veramente discutere per tanti aspetti, per l'allargamento delle maglie della legge, anche se poi molte competenze vengono demandate alle regioni, però si sa già come andrà a finire per certi aspetti. Io veramente, ieri ho sentito le dichiarazioni di voto in aula, vedevo che tutti i favorevoli si vantavano di questa legge, poi andavo da loro per chiedergli un'intervista e mi dicevano: no, non voglio parlare. Ho fatto almeno tre tentativi col sottosegretario La Pietra che non ha voluto parlare. Lei invece parla, che dice?
4: Ed è certo che parlo volentieri, sono mesi che parlo di questo obbrobrio. Io il mio intervento l'ho definito un DDL idiozia, perché dalla radice del termine cura degli interessi privati e non quelli pubblici, e allarga le maglie della tempistica della caccia, aumenta il numero delle specie cacciabili, la questione dei valichi montani, la questione dell'utilizzo dei richiami vivi. Cioè, veramente sembra una legge proiettata al passato piuttosto che al futuro e soprattutto pretende di gestire la biodiversità e gli ecosistemi con la pratica della caccia, che banalmente è un gioco, qualcuno ci si diverte, io ho suggerito di andare a fare il tiro al piattello piuttosto che andare a sparare agli uccelli. Non hanno preso in considerazione il regolamento sul ripristino della natura, che sapete è un regolamento quindi direttamente applicabile e cogente, che fa un bell'elenco.
3: Confligge con.
4: Confligge, e io questo l'ho evidenziato perché nell'allegato 5, se non sbaglio, all'articolo 11, numero 3, si riporta all'elenco delle specie che non sono cacciabili. Questo elenco non è stato preso nell'ambito del disegno di legge, per cui in realtà è fuori linea con le indicazioni europee, ripeto, direttamente applicabili ai cogenti, ma non ascoltano, io confido, tra l'altro ho presentato anche al Question Time di settimana scorsa il ministro Frattini, proprio cosa intende fare, perché questa legge ha ricevuto la lettera di attenzione della Comunità Europea, quello della Convenzione di Berna. Ci sono delle conflittualità anche con il nostro articolo 9 della Costituzione. Come si pretende di portare avanti una cosa del genere? Il ministro ha detto: sì, ho ricevuto la lettera del responsabile della Convenzione di Berna, ci stiamo guardando, mi riservo di intervenire nel corso dell'iter, che ahimè viceversa ieri si è concluso, o al limite al passaggio alla Camera. Però è davvero incredibile che si sia licenziata una legge del genere, incredibile.
3: Allora, anche se questo è un governo, diciamo, di patrioti, la legge permette di far venire i cacciatori dall'estero,
4: Certo.
3: mentre chi vuole sbarcare in Italia trova delle difficoltà incredibili, viene mandato a Genova a sbarcare. Invece i cacciatori possono venire da tutto il pianeta. Come spiega questa cosa?
4: Guarda, è una cosa veramente incredibile.
3: Allora, ma secondo lei c'è una cosa legata al nipote di Trump che venne
4: guarda,
3: qui a cacciare?
4: Io so che i cacciatori sono l'1% della popolazione italiana. Sono chiaramente in calo perché è una tradizione che non è più attuale, cioè non ha più ragione d'essere. E quindi questi vanno a difendere, hanno il numero in calo e quindi cosa fanno? Li facciamo venire dall'estero, tra l'altro senza regole, devi conoscere il numero delle specie cacciabili, il territorio, eccetera, niente. E in pratica le aziende faunistiche diventano aziende agricole, faunistiche, venatorie ed è stata tolta la dicitura senza scopo di lucro. Quindi questi possono creare un business intorno alla pratica della caccia come una pratica essa. Poi c'è anche tutta la questione della tutela della proprietà privata. Cioè
3: no, adesso dunque è stata estesa anche al demanio. Cioè, che vuol dire al demanio? Cioè che io se voglio andare, se vedo un fringuello, gli voglio sparare, posso andare anche su una spiaggia, sul bagno a schiuga.
4: Beh, adesso uno non deve intendere il demanio marittimo necessariamente come la battigia, no? Però ci sono tutte le aree interne in isola. Vabbè, che possono cacciare ovunque, ma anche la libertà della circolazione dell'altro 99% degli italiani. È possibile che uno si rechi a fare una passeggiata o magari a fare bird watching e rischia di essere impallinato? Cioè, la tutela della proprietà privata, cioè se io non voglio che nel mio fondo entrino i cacciatori, ora ho delle difficoltà immense a proibirlo, mentre una volta...
3: Sì, ma allora per il demanio non si viene a toccare un interesse legittimo, cioè nel senso che certo. Io mi becco una pallottola e sto sul demanio
4: certo,
3: pubblico.
4: Certo, ma guardi, le incongruenze sono talmente tante che è incredibile che abbiano potuto votare a favore di un testo del genere, è incredibile. Cioè, sicuramente ci saranno questioni di costituzionalità sotto diversi punti di vista, non uno. E, si può solo sperare di arrivare al governo per cancellare questa cosa.
3: Ho capito. Come ha trovato l'omertà dei membri della maggioranza? Perché io ho visto che nessuno, cioè ho fatto... adesso farò anche dei tentativi con altri, ma insomma ogni volta che sono andato da qualcuno sono scappati tutti quanti, tranne Spagnoli devo dire che è stato simpatico la risposta.
4: Allora, sì no, Spagnoli ha la sua idea, devo dire la motiva, la giustifica, quindi, ma secondo me anche lui non è d'accordo su tanti punti, perché non si può essere d'accordo su certe cose, è proprio letteralmente impossibile. La maggioranza in commissione, così in colloqui informali, io ho percepito che
3: si sono trovati in imbarazzo.
4: Beh, certo, infatti qualcuno ha disertato l'aula per il voto, il senatore Occhiuto ha votato contro, devo dire, mi sembra che sia stato l'unico della maggioranza ad avere il coraggio di farlo, ad avere la responsabilità di votare contro a un obbrobrio di legge, un'idiozia davvero.
3: Va bene, grazie alla senatrice Elena Sironi del Movimento 5 Stelle, con la quale abbiamo parlato del DDL sulla caccia che andrà alla Camera.
2: Questa è Radio Radicale, grazie a Lanfranco Palazzolo e alla sua ospite. È il momento adesso di Passaggio a Sud-Est, edizione supplemento a cura di Roberto Spagnoli.
5: Buongiorno da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'ascolto di Passaggio a Sud-Est, le notizie e gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale. Eccoci in questa nuova collocazione del giovedì mattina che abbiamo inaugurato qualche settimana fa, puntata del 25 giugno 2026, che come sempre realizziamo insieme a Marina Sicora e Artur Nura. In questa puntata parleremo di Albania, dove continuano le proteste contro il premier Edi Rama, parleremo di Kosovo, dove nel dibattito politico tornano i fatti di Banjska di quasi 3 anni fa a proposito delle relazioni con la Serbia, e poi a proposito di Serbia avremo proprio un'ampia pagina sulla situazione interna. Partiamo dall'Albania. Gli albanesi non vogliono svendere il loro paese, questo è il titolo di un articolo di Pierre Aschi di France Inter, pubblicato in italiano da Internazionale, lo trovate su internazionale.it, pubblicato proprio ieri. Nella rivoluzione dei fenicotteri rosa, scrive Aschi, ci sono tutti gli ingredienti della nostra epoca, un'area protetta minacciata da un progetto turistico, un sospetto di corruzione che infiamma gli animi, un primo ministro inamovibile arrivato al quarto mandato e, per non farsi mancare nulla, il denaro della famiglia Trump. Benvenuti in Albania, scrive Aschi, paese che da settimane vive al ritmo delle proteste per salvare l'isola di Sazan e la sua oasi ornitologica, popolata anche dai fenicotteri rosa. Il primo ministro albanese Edi Rama, che vede materializzarsi il sogno dell'adesione del suo paese all'Unione Europea, si ribella alle accuse della piazza che lo colpiscono, personalmente e lo fa anche in maniera molto, molto dura nei confronti dei manifestanti. Il primo ministro, ricorda Aski, ha accusato l'Iran di alimentare la collera dei manifestanti sui social media a causa delle presenze in Albania di molti mujahideen del popolo, oppositori del regime iraniano, che si sono rifugiati nel paese balcanico dopo la caduta di Saddam Hussein in Iraq. Tutto è cominciato quando Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti, ha pubblicato un video in cui parlava dell'isola paradisiaca che aveva scoperto navigando nel Mediterraneo insieme al marito Jared Kushner. Guardate un po', un nome che ritorna. Poi, ricorda Aski, è arrivato un progetto turistico da quasi 1,5 miliardi di dollari, sostenuto dal fondo di investimenti del genero di Trump. Edi Rama ha sollevato un interrogativo interessante, scrive Aski. Il progetto avrebbe incontrato la stessa opposizione se non fosse stato associato alla famiglia Trump? Difficile dirlo, soprattutto considerando che una parte della costa albanese è stata effettivamente devastata da investimenti turistici mal controllati senza che questo provocasse alcuna protesta. Ma a prescindere da quello che sostiene Rama, la vicenda si è innegabilmente trasformata in una grave crisi politica nel paese più povero d'Europa, in cui la corruzione è stata uno dei principali ostacoli allo sviluppo fin dall'uscita del comunismo più dogmatico più di 30 anni fa. Questa rivoluzione dei fenicotteri rosa, come è stata battezzata, somiglia, ricorda Pieraschi, agli altri movimenti spontanei che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, emersi a tutte le latitudini, senza leader, senza un'organizzazione strutturale, ma capaci di mobilitare una folla considerevole, e pensiamo appunto a quello che sta accadendo in Serbia da più di un anno e mezzo. Lo slogan dei manifestanti, l'Albania non è in vendita, riflette bene, scrive Aschi, un ideale di speranza in un momento in cui il paese si prepara ad entrare nell'Unione Europea teoricamente prima del 2030. Il 90% degli albanesi sostiene l'adesione, ma la popolazione dimostra anche di non essere pronta a svendere il paese al miglior offerente. Insomma, toccherà a Edi Rama convincere la rivoluzione dei fenicotteri rosa, di non essere un mafioso. Ma di sicuro, però, conclude Aschi, non ci riuscirà continuando a insultare i manifestanti. Questa è l'analisi di Pierre Aschi su France Inter, che trovate su internazionale.it. Ma noi, tanto quello che sta succedendo in Albania, lo stiamo seguendo settimane e settimane. Allora facciamo un aggiornamento anche questa settimana, e lo facciamo adesso passando il microfono ad Artur Nura.
6: Sì, le recenti proteste che hanno attraversato l'Albania potrebbero rappresentare qualcosa di più di una semplice contestazione contro il governo in carica. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, dietro la mobilitazione starebbe emergendo un progetto politico attribuito a Dritan Gojaj e altri 40 coordinatori delle proteste, caratterizzato questo da una proposta di profonda rifondazione delle istituzioni dello Stato albanese. L'idea centrale non sarebbe soltanto la sostituzione dell'attuale esecutivo, ma la messa in discussione dell'intero assetto politico costruito nel corso degli ultimi decenni. Secondo questa visione, il sistema sarebbe diventato incapace di autoriformarsi a causa dell'intreccio consolidato tra partiti, interessi economici e apparati istituzionali. Le proposte loro sono: il piano prevede dunque innanzitutto le dimissioni del governo, lo scioglimento del Parlamento. Al loro posto verrebbe istituita un'Assemblea nazionale di transizione composta da 101 cittadini selezionati tramite sorteggio pubblico. La scelta dei membri avrebbe, secondo un criterio preciso, non potrebbero farne parte persone che abbiano ricoperto ruoli all'interno della classe politica albanese negli ultimi 36 anni. L'obiettivo dichiarato è impedire che i protagonisti del sistema esistente, scusatemi lapsus, partecipino alla fase di rifondazione delle istituzioni. L'Assemblea avrebbe un mandato limitato a 12 mesi. I suoi componenti, inoltre, non potrebbero candidarsi alle elezioni successive nel tentativo di evitare conflitti di interesse e garantire che le decisioni vengano prese senza finalità di carriera politica. Un governo tecnico e una nuova Costituzione propongono. Tra i principali compiti dell'organo transitorio vi sarebbe la nomina di un governo tecnico incaricato di amministrare il paese durante la fase di passaggio. L'Assemblea avrebbe per il compito di elaborare una nuova Costituzione. Una volta completata, la Carta fondamentale verrebbe sottoposta all'approvazione dei cittadini attraverso un referendum popolare. Solo dopo l'entrata in vigore delle nuove regole costituzionali verrebbero organizzate nuove elezioni politiche che dovrebbero svolgersi secondo il quadro normativo appena approvato. Dunque questo è un richiamo all'Atene antica. Uno degli aspetti più originali del progetto riguarda il ricorso al sorteggio come strumento di selezione politica. Goge richiama infatti, almeno in parte, l'esperienza dell'Atene classica, dove numerose cariche pubbliche venivano attribuite casualmente tra i cittadini considerati idoneni. Secondo i sostenitori di questa impostazione, il sorteggio ridurrebbe il peso delle strutture di partito, delle reti clientelari e delle influenze economiche che caratterizzano i sistemi elettorali tradizionali. La proposta si inserisce inoltre nel dibattito internazionale sulla cosiddetta democrazia deliberativa, che negli ultimi anni ha visto la nascita di assemblee civiche estratte a sorte in diversi paesi europei per affrontare temi complessi come il cambiamento climatico e le riforme costituzionali. Altri osservatori vedono in questa nuova esperienza, diciamo, democratica albanese anche l'esperienza del Movimento di 5 Stelle in Italia, che comunque, lo dobbiamo dire e l'abbiamo detto per Radio Radicale, che c'ha tante cose differenti. C'è chi fa criticare questa proposta. I critici del progetto sottolineano tuttavia le notevoli difficoltà pratiche e giuridiche con una simile trasformazione comporterebbe. L'attuale ordinamento costituzionale albanese non prevede infatti meccanismi che consentano di sostituire il Parlamento ed elezioni con un'assemblea di cittadini sorteggiati. Una transizione di questo tipo richiederebbe quindi passaggi straordinari a un ampio consenso politico e sociale. Altri osservatori evidenziano inoltre il rischio che un organismo privo di legittimazione elettorale possa incontrare difficoltà nel rappresentare efficacemente la pluralità della società albanese. Allora, la domanda è se questa è una proposta destinata a far discutere o meno. Al di là della sua concreta realizzabilità, il progetto attribuito a questo gruppo di 40 persone rappresenta una delle proposte più radicali emerse nel panorama politico albanese negli ultimi anni. Mentre i sostenitori la considerano un possibile via di uscita da un sistema ritenuto bloccato, i detrattori lo giudicano un'utopia difficilmente compatibile con le regole dello Stato di diritto contemporaneo. Il dibattito comunque resta aperto. Ciò che appare evidente è che una parte crescente dell'opinione pubblica non si limita più a chiedere il cambiamento dei governi, ma mette in discussione il funzionamento stesso delle istituzioni che hanno governato l'Albania dalla fine del regime comunista ad oggi. Se questa nuovissima proposta venga a trovare fattibilità, questa è una domanda che non possiamo rispondere oggi, ma che dobbiamo seguire in modo molto attento per far vedere come procede questo confronto di queste proteste che, a chi conosce la storia del Movimento di 5 Stelle, trova tante cose simili. Però dietro ci sono delle differenze che li possiamo consultare in un altro momento.
5: Sull'Albania, sulla vicenda insomma dell'isola di Sazan, vi segnaliamo un articolo che trovate su Internazionale: Trump e l'isola dei sogni, investimenti, amicizie influenti, contatti politici poco chiari, come la famiglia del presidente statunitense sta cercando di trasformare il paradiso naturale albanese di Sazan in un resort di lusso, l'articolo di Marzio e Mian. E poi vi segnaliamo l'ampio dossier che trovate su Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org. Albania, il progetto degli oligarchi che indigna il paese. E nel dossier trovate molti articoli, molte analisi che spiegano chi manifesta in Albania e perché, da dove vengono le radici della protesta, il ruolo che ha la diaspora albanese. Appunto, lo trovate, trovate molte notizie e approfondimenti su balcanicaucaso.org. Sempre con Artur Nura andiamo adesso in Kosovo. Albin Kurti ha vinto le elezioni ma ha perso voti, il paese resta dunque in stallo. Le elezioni parlamentari che si sono tenute il 7 giugno hanno visto Albin Kurti, il premier uscente, leader di Vete Vendosi, confermarsi il leader politico più forte del paese, ma non essendo riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta dei seggi, la crisi politica che il Kosovo sta attraversando da un anno e mezzo sembra lontana dal poter essere risolta. Intanto però nel dibattito politico si è riaffacciata la vicenda di Banjska, forse ricorderete l'assalto del settembre 2023 nel nord del Kosovo, nella parte del paese a maggioranza serba, un assalto condotto da un gruppo paramilitare che portò alla morte di un poliziotto kosovaro. Si è parlato di questo fatto e tornato nell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a proposito di un rapporto sulla Serbia. Sentiamo sempre Artur Nura.
6: Dobbiamo informare che l'ex vicepresidente del Parlamento del Kosovo, Ardian Gola, è intervenuto durante una riunione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nel corso della quale è stato discusso un rapporto sulla Serbia. Gola ha elogiato gli autori del documento affermando che l'attenzione alla criticità evidenziata potrebbe contribuire al processo di democratizzazione della Serbia. Tuttavia ha espresso dissenso rispetto al modo in cui nel rapporto viene descritto l'attacco militare di Banjska in Kosovo, ritenuto inadeguato definirlo semplicemente come una collisione o uno scontro. Al di là della scarsa attenzione del rapporto dedica alle violazioni di lunga data dei diritti delle minoranze, in particolare della comunità albanese in Serbia, vorrei soffermarmi sul noto attacco di Banjska. Ritengo che il linguaggio utilizzato nel rapporto non rifletta adeguatamente la natura di questo episodio, che viene descritto semplicemente come uno scontro tra polizia e uomini armati serbi, ha dichiarato Gola nel suo intervento. Il politico kosovaro ha poi citato due esempi di come il Parlamento europeo e allora alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, si siano riferiti all'episodio di Banjska. Nella sua risoluzione su Banjska, il Parlamento europeo ha descritto l'attacco come segue. Un gruppo di paramilitari serbi, pesantemente armati, ha compiuto un attacco terroristico nel nord del Kosovo, ha ricordato il politico kosovaro. Allo stesso modo, ha aggiunto il politico Gola, altro rappresentante dell'Unione Europea, Josep Borrell, lo ha condannato come un orribile e codardo attacco terroristico contro gli agenti della polizia del Kosovo. Gola ha inoltre fatto riferimento ai presunti legami tra Milan Radojčić, organizzatore di quell'evento militare violento, e il presidente serbo Aleksandar Vučić. Questo attacco, signore e signori, rivela alcune scomode verità sulla democrazia e sullo Stato di diritto in Serbia. In primo luogo, la Serbia non ha ancora dimostrato la volontà di costruire relazioni normali, in particolare con il Kosovo. In secondo luogo, invece di garantire la responsabilità, continua a proteggere i responsabili, come dimostra il fatto che Radojčić vive ancora libero sotto la protezione in Serbia. In questo modo la Serbia si è trasformata in una violatrice dei valori stessi che il Consiglio d'Europa è stato fondato per difendere e promuovere, ha ricordato il politico kosovaro in seno del Consiglio d'Europa. Pertanto, se il nostro obiettivo è aiutare la Serbia a democratizzarsi, non dobbiamo attenuare o nascondere le scomode verità attraverso un linguaggio neutralizzante. La vera prova di uno Stato non è il modo in cui accoglie la verità comode, ma il modo in cui affronta quelle scomode. A Banjska è una di queste verità con cui la Serbia prima o poi dovrà fare i conti, ha concluso il politico kosovaro in seno del Consiglio d'Europa, e dunque noi non abbiamo scelto a caso il fatto di questo intervento dell'ex vicepresidente del Parlamento del Kosovo, Ardian Gola, nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e sicuramente per portare l'attenzione anche dei nostri ascoltatori, principalmente quelli politici italiani, su quello che è accaduto in Kosovo e sta per essere interpretata dalle istituzioni internazionali.
5: Grazie ad Artur Nura. Allora, abbiamo parlato di Kosovo e della Serbia a proposito del rapporto presentato all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e allora adesso andiamo in Serbia. L'Unione Europea minaccia di sospendere i fondi del piano di crescita destinati appunto a Belgrado a causa di una controversa riforma della giustizia, nonostante i pareri della Commissione di Venezia, del Consiglio d'Europa e le promesse di emendamenti da parte di Belgrado, il rischio di un congelamento finanziario resta elevato perché l'Unione Europea considera l'impegno del paese insufficiente a garantire lo Stato di diritto. Paese dove da oltre un anno e mezzo si susseguono le proteste popolari contro il presidente Vučić, contro il governo, contro il suo sistema di potere e in attesa appunto di capire quando ci saranno le elezioni anticipate. Allora, anche questa settimana aggiorniamo la situazione sulla Serbia, lo facciamo con un'ampia pagina affidata a Marina Sicora.
7: Una parte dell'opposizione in Serbia ha deciso di partecipare alle prossime elezioni parlamentari e hanno formato la piattaforma per la Serbia europea, mentre il Movimento Europeo in Serbia ha comunicato di aver concordato un impegno comune con i partiti e movimenti filoeuropei nell'ambito di questa piattaforma. Gli interlocutori del quotidiano serbo Danas, a tal proposito, riconoscono il potenziale e la logica di questa iniziativa dell'opposizione, ma rilevano che il successo di questo blocco alle prossime elezioni continua ad essere incerto. Per precisare, l'accordo nell'ambito della piattaforma per la Serbia europea hanno concordato il partito Serbia Centro Srce di Zdravko Ponoš, il movimento dei cittadini liberi di Pavao Grbovac, il partito della libertà e giustizia SSP di Dragan Gilas e il movimento civico Solidarnost di Goran Ješić. Ad una riunione sono stati concordati i principi in base ai quali intendono collaborare i partiti, le organizzazioni e i movimenti filoeuropei. Questi principi sono divisi in tre categorie: orientamento programmatico e politico per l'Unione Europea, l'accettazione delle politiche e degli standard europei, nonché la collaborazione e comunicazione con l'Unione Europea. Il quotidiano Danas rileva che certi critici indicano che in questo modo però l'opposizione potrebbe nuocere alla lista studentesca, ma i rappresentanti dell'opposizione pro-europea affermano proprio il contrario, rilevando che una opzione chiara filoeuropea alle prossime elezioni sia indispensabile per sconfiggere l'attuale regime. Come spiegano, e tra questi c'è anche Marinika Tepic dell'OSSP, e loro ritengono che una chiara opposizione filoeuropea alle prossime elezioni in Serbia sia qualcosa che anche gli stessi cittadini richiedono e si aspettano. Ritengono che la loro partecipazione alle elezioni non può danneggiare la lista studentesca. Tepic ha spiegato ancora che anche nel caso l'opposizione pro-europea, anche se non superasse la soglia elettorale, se gli studenti avranno davvero un maggiore sostegno rispetto ai partiti governativi, i voti dell'opposizione, secondo il metodo D'Hondt della disposizione dei mandati, i voti dell'opposizione in tal caso li daranno sicuramente agli studenti. Il consolidamento dell'opposizione filoeuropea in questo fronte unito prima delle elezioni, scrive sempre Danas, ha aperto un serio dibattito se appunto in questo modo si diminuisce l'atmosfera referendaria che molti si aspettano. Secondo Tepic, il dilemma studenti oppure opposizione sia in effetti una cosa artificiale, mentre l'altra parte ritiene che sia indispensabile appoggiare gli studenti e che lo debba fare anche l'opposizione. La vicepresidente dell'OSSP ha rilevato però che anche l'atmosfera referendaria sia uno scenario, come dice lei, surreale, e avvertendo che il Partito Serbo del Progresso assicurerà dei partiti fantomatici e statalitari che certamente parteciperanno nella corsa elettorale. Giorgio Vukadino, vice-redattore del Nuovo Pensiero Politico Serbo, e dell'opinione che la fondazione della piattaforma per la Serbia europea sia piuttosto un inizio che la fine della questione di unificazione delle forze filoeuropee in Serbia. Lui osserva che ovviamente non si può escludere del tutto nemmeno la possibilità che per diversi motivi si rimanga proprio su questo inizio, ma si dice piuttosto credulo che si tratti soltanto del primo passo piuttosto che dell'unico nel processo di accumulamento sullo spettro politico filoeuropeo in vista delle prossime elezioni parlamentari in Serbia. Come andranno a svilupparsi le cose dipenderà probabilmente dai prossimi colloqui e relazioni tra SSP di Gilas e NPS di Miki Aleksić, valuta questo analista serbo. Secondo il politologo Nikola Parun, la piattaforma per la Serbia europea non solo è desiderabile, bensì l'unico spazio razionale per riunire i partiti e le forze che si considerano essere filoeuropee. Sempre per il quotidiano Danas, Leo Besciri, direttore dell'Istituto per gli Affari Europei, afferma che si potrà realmente aspettare che alle prossime elezioni in Serbia ci saranno almeno quattro colonne politiche. La prima è quella dei governativi e dei loro satelliti, vale a dire la politica che viene chiamata Ciazzi, ma infatti si tratta di una politica estremista di odio dominante da oltre un decennio. La seconda sarà quella rappresentata dal movimento studentesco e dai cittadini che chiedono responsabilità, istituzioni e giustizia. Terza è quella di diversi gruppi di estrema destra. Quarta colonna dovrebbe essere una opzione chiaramente filoeuropea e riformista. Questo esperto politico è dell'opinione che non si tratta della questione se tutti gli attori filoeuropei si riuniscano in una sola organizzazione, bensì che sia molto più importante che vi sia un blocco politico forte che rappresenterà la via europea della Serbia senza calcoli, che rappresenterà le istituzioni democratiche, lo Stato di diritto, economia di mercato, collaborazione regionale, il bilanciamento della politica estera serba con quella dell'Unione Europea. Lui rileva che da anni i governativi diffondevano abilmente il narrativo che l'opposizione filoeuropea, organizzazioni della società civile, intellettuali, indipendenti, militanti siano la parte del problema e non parte della soluzione. Purtroppo anche una parte del movimento studentesco, osserva Besciri, ha accolto questa cornice anche oggi, spesso inconsapevolmente, e quindi partecipa nella riproduzione della stessa propaganda, isolandosi dalle forze politiche progressiste, dalla gente e organizzazioni colte e libere che già da decenni lottano per una Serbia democratica, europea ed aperta. La vita politica in Serbia è caratterizzata da una polarizzazione significativa e costanti tensioni tra il potere del presidente Aleksandar Vučić e la maggioranza governativa da una parte e di partiti di opposizione e società civile dall'altra. Le diffuse proteste seguite dopo la tragedia di Novi Sad hanno fatto nascere il movimento studentesco che si impegna a depolarizzare le istituzioni dello Stato e si impegnano a favore della lotta contro la corruzione, ma il quale però non si è, questo movimento studentesco non si è stabilito ancora come una nuova forza politica. Queste infatti le valutazioni espresse nella nuova risoluzione sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Serbia approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Nel documento si esprime preoccupazione per la mancanza di dialogo tra la maggioranza governativa e l'opposizione, il rischio per la mancata indipendenza della giustizia e controllo istituzionale, corruzione, minacce alla libertà di associazione e di espressione e frequenti elezioni anticipate. Si valuta infatti preoccupante il fatto che sin dalle elezioni generali del 2000 tutte, tranne le ultime due elezioni parlamentari in Serbia, sono state quelle anticipate. Nel documento approvato il 23 giugno, l'Assemblea del Consiglio d'Europa osserva che sin dal 2012 la situazione in Serbia sia notevolmente cambiata e che nonostante certo avanzamento, adesso vi è una seria preoccupazione per quanto riguarda il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e libertà pubbliche in Serbia.
5: Grazie a Marina Sicora, continueremo naturalmente a seguire l'evoluzione della situazione politica in Serbia, vedremo anche quando si potranno tenere le elezioni anticipate. Ci avviamo a chiudere questa puntata di Passaggio a Sud-Est del 25 giugno, lo facciamo con due segnalazioni che prendiamo dal sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org. Il primo è un articolo pubblicato proprio ieri, Giulia Pilia ha intervistato l'attivista di sinistra ucraino Andriy Movkan. Andriy Movkan, oppressione e lotta di liberazione tra Ucraina e Palestina. Movkan si è imbarcato sulla Global Sumud Flotilla insieme alla sua connazionale attivista Nina Potarska. In questa intervista condivide la sua esperienza e racconta il parallelismo che unisce il sostegno al popolo palestinese e ucraino oppressi dall'occupazione. Chi è Andriy Movkan? È un attivista di sinistra ucraino che attualmente vive in esilio politico a Barcellona a seguito delle ripetute aggressioni subite a Kiev da parte dell'estrema destra, attualmente attivo nella rete europea di solidarietà con l'Ucraina, che riunisce organizzazioni di sinistra di tutta Europa a sostegno della resistenza ucraina contro l'imperialismo russo, e la sua posizione politica, che definisce anticampismo, sostiene che le nazioni invase e occupate abbiano il diritto all'autodeterminazione, a prescindere dagli allineamenti geopolitici, una convinzione che lo ha portato a unirsi al sostegno internazionale al popolo palestinese contro l'occupazione israeliana. Nell'aprile di quest'anno Movkan si è imbarcato appunto sulla Global Sumud Flotilla insieme alla sua connazionale ed è diventato così uno dei primi partecipanti ucraini a questa missione. L'imbarcazione che li trasportava è stata intercettata dalle forze navali israeliane vicino a Creta, lo ricorderete, entrambi sono stati arrestati prima di essere rilasciati a seguito della mobilitazione, delle pressioni internazionali che ci sono state. L'articolo, appunto questa intervista di Giulia Pilia, la trovate pubblicata ieri su balcanicaucaso.org, dove vi segnaliamo anche un ricordo di Slavenka Draculic. Slavenka Draculic e la Jugoslavia che avrebbe potuto essere. Pochi giorni fa, il 20 giugno, è scomparsa una delle più note scrittrici dell'area jugoslava. La sua vita si intreccia con quella della Jugoslavia e condensa in sé le qualità di quella parte della società jugoslava che con il suo talento e il suo cosmopolitismo si è opposta alla violenza nazionalista che portò appunto alle guerre degli anni 90, a quei drammi, a quei massacri. E trovate appunto sempre su balcanicaucaso.org il sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, trovate questo ricordo di Slavenka Draculic firmato da Dragan Markovina. Con questo ci fermiamo qui, termina qui questa puntata di Passaggio a Sud-Est che abbiamo realizzato insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura, che trovate su radioradicale.it nella sezione delle rubriche. In onda ci risentiamo giovedì prossimo, come sempre alle 6 del mattino. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
2: Grazie a Roberto Spagnoli al suo Passaggio a Sud-Est edizione supplemento. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Radicale. Diamo adesso la linea a Michele Lembo che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Buon ascolto.
8: Radio Radicale, un saluto agli ascoltatori, siamo all'appuntamento per vedere insieme le prime pagine di giovedì 25 giugno in regia Iva Radice, in studio Michele Lembo. La notizia di cui si è parlato nelle scorse ore, nella giornata di mercoledì, relativa alle dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte, trova molto molto spazio in quasi tutti i quotidiani, l'apertura su quasi tutti i quotidiani. Il Giorno, dall'Italia 500 jet USA, Rutte scatena una bufera, tra l'altro nella tarda serata di mercoledì, orario italiano. Di nuovo ci sono state altre dichiarazioni che riguardano poi i decolli anche da altre basi in Europa, e si è parlato di circa 4-5 mila voli, anche se poi bisogna chiarire anche lì

così poi si spiega. Si spiega nell'articolo il ragionamento per cui si crea questo titolo. Il domani, dall'altra parte, dice Iran, Rutte svela il bluff di Meloni, dall'Italia 500 voli USA, tra virgolette. Il Fatto Quotidiano rincara, diciamo, ancora la dose, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice. Saluti e baci. Saluti e basi, chiedo scusa, ma appunto l'evocazione è quella del modo di dire. Questo è, per esempio, il titolo del manifesto. Il dubbio: Rutte in guai a Meloni, dall'Italia partiti 500 voli per l'Iran. E poi, per esempio, il Foglio invece cerca di interpretare un po' più la situazione. Titola nella sua impaginazione particolare che conoscerete, sulla difesa mancano le basi, anche qui un po' un gioco di parole. Il giornale Rutte, il dissennato, le bugie, anche qui si dice bugie del segretario dell'Alleanza, dall'Italia partiti 500 jet USA verso l'Iran, parole insensate, altrimenti perché Trump ci attacca? Le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Ma la sinistra bocca, dice il giornale, e accusa la Premier. La sinistra scopre l'America, è l'editoriale di Francesco Maria Del Vigo. Questi sostanzialmente i titoli, poi tra qualche istante leggeremo più nei particolari qualche articolo per cercare anche di capire come i quotidiani in questa giornata cercheranno di decifrare questa situazione che comunque ci mette ancora in una condizione di difficoltà con il nostro principale alleato. Altra notizia che trova un po' di spazio è quella che riguarda la liberazione di Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma, che era recluso a Rebibbia, nella capitale. In fondo a destra Alemanno esce di prigione, grida remigrazione, punto esclamativo, futuro nazionale, resuscita i nostalgici. Questo è quello che trovate, per esempio, sul Riformista. Anche il Dubbio è molto critico, diciamo così. Alemanno è fuori, l'amico Vannacci contro i galeotti. Dopo un anno e 5 mesi, l'ex sindaco di Roma Alemanno è uscito oggi dal carcere di Rebibbia. I camerati e Alemanno è il Foglio invece a scrivere in questi termini. Poi c'è un articolo appunto che all'interno probabilmente del quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Ci racconta un po' anche la giornata, perché c'è stato un pranzo, c'è stato un incontro fuori dal carcere, non c'era il generale Vannacci, che poi si è incontrato con Alemanno più tardi ad un pranzo. Altri quotidiani invece scelgono altri temi, per esempio Libero titola così: miliardi spariti, segreti di Conte, un po' forse anche il riferimento alla polemica che non riguarda solo il nostro paese, perché come ricorderete sulla questione del Covid anche in Spagna c'è stata una sentenza molto dura, ma non c'è alcun riferimento a questo, almeno nella prima pagina. Il titolo è questo: miliardi spariti, i segreti di Conte, il caso Giuseppi. Simone Di Meo è l'autore dell'articolo Mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia. Primo capitolo di una serie di strani sprechi. Ci sono porcherie, dice Simone Di Meo, che nemmeno il tempo riesce a far digerire. La pandemia è stata una tragedia per i poveri cristi, ma una specie di superenalotto per affaristi e maneggioni. Mentre il paese contava i morti, gli ospedali cercavano disperatamente le mascherine, il personale sanitario proveva a proteggersi come poteva. Chiedo scusa, attorno all'emergenza si contorceva un immondo mercato che la sinistra oggi cerca di nascondere e minimizzare. Questo è l'incipit, diciamo, dell'articolo di Simone Di Meo, che poi prosegue all'interno sul Libero. Anche l'editoriale di Alessandro Sallusti punta su questa questione, perché si parte dal

0: tema delle frizioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, poi però a un certo punto Sallusti scrive, dice: la vera questione da chiarire non è se quali aerei americani sono decollati dal sacro suolo, non è questa, dice Sallusti, bensì chi, perché e come si è arricchito nei drammatici mesi dell'emergenza Covid. È un altro tema, però secondo Sallusti questo è il vero problema che dobbiamo porci oggi per cercare, dice, di ripanare questa matassa. Da mesi è al lavoro la commissione parlamentare ad hoc, e quello che emerge è inquietante da tutti i punti di vista. Soldi, tanti soldi finiti nelle mani di pochi, sempre gli stessi, alcuni di loro legati direttamente o indirettamente alla precedente vita dell'allora premier. Per la magistratura al momento non c'è nulla di legale, spiega Sallusti, ma a noi questo non basta. Non siamo come Conte con la Meloni, noi siamo come Conte con la Meloni, vogliamo capire. Solo che Conte fa il marchese del Grillo, io sono io e voi non siete nessuno, non era proprio così. E tace, forte di un escamotage che sembra costruito d'arte. Si è messo nella commissione che indaga sul suo operato da premier, e in quel ruolo non può essere audito dalla commissione stessa. Bingo, il testimone di quello che potrebbe rivelarsi il più grande scandalo politico della storia repubblicana non può essere neppure interrogato. Qualche cosa che assomiglia molto a un'autoimmunità. Vero, Presidente, audito ma non audito? Chiede Sallusti. Questo quindi il tema che solleva Sallusti, ma invece per quello che riguarda lo scenario internazionale, prendiamo ad esempio domani, qui si riflette un po' anche su quello che è accaduto negli ultimi giorni. In una settimana si sono infrante le due narrazioni su cui la Premier Giorgia Meloni ha costruito la propria politica estera. Una, quella del rapporto privilegiato con il presidente americano, è crollata dopo lo scontro pubblico a scoppi di social, a demolire quella secondo cui l'Italia si è ritenuta autonoma e distante dalla guerra perché ha bloccato l'utilizzo delle nostre basi militari. Ci ha invece pensato il vertice della NATO, Mark Rutte, il segretario, appunto, ha fatto questa dichiarazione di cui parliamo. Emanuele Felice poi parla di Caporetto della Premier, il fallimento totale di un nazionalismo ideologico. Questo è quanto. Prendiamo il giornale che parla di bugie, ma per leggere qualcosa più nei particolari, perché sul giornale appunto trovate solamente il titolo di cui già vi abbiamo detto, prendiamo invece Il Secolo d'Italia. La notizia viene divulgata da colui che definì Trump paparino, ed è falsa, dice Il Secolo d'Italia. Mark Rutte, intervenendo a Fox News, sempre, sembra avere una gran voglia di colpire il governo Meloni, si lascia andare alla fake news e lo fa, sarà un caso, ma proprio nei giorni successivi allo scontro Trump-Meloni. Poi qui c'è, tra virgolette, la dichiarazione. Segretario generale dell'Alleanza Atlantica ha sottolineato, appunto, se prendi per esempio l'Italia, 500 aerei americani sono decollati. Possibile, si chiede Leo Malaspina. Allora, perché Trump avrebbe accusato la Meloni di aver negato le basi italiane per i bombardamenti in Iran, appellandosi alla Costituzione? Ma quelle frasi di Rutte, poi smentite dalla difesa, ma poi abbiamo visto che appunto ci sono state altre dichiarazioni, vedremo poi quali saranno gli sviluppi, sono bastate a scatenare la polemica della sinistra, i vari Fratoianni e Bonelli, pronti a chiedere spiegazioni al governo, anche dopo che queste erano già arrivate. Fosse arrivata anche la rettifica della stessa NATO, che Rutte voleva lodare. Il ministro della difesa in una nota chiarisce: al fine di evitare inutili e pretestuose polemiche, che l'Italia ed il Ministero della Difesa ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti. Questo dovrebbe essere il tema entro il quale diciamo, leggere la questione, ma appunto vedremo poi nei prossimi giorni questa questione se avrà un seguito oppure se si fermerà la polemica, dato che ci sono poi altre questioni sul tavolo anche che riguardano la politica interna statunitense. Torniamo però per un attimo invece alla questione che riguarda il nostro paese e appunto l'incontro della giornata di mercoledì tra Alemanno e Vannacci. Domani usa dei termini molto forti, ma in realtà cita parole dello stesso Vannacci, non solo Alemanno, gli altri sodali, ex galeotti e fasci. Ecco la feccia nera di Vannacci. Sul concetto di feccia poi sarebbe interessante un po' approfondire, forse lo si fa all'interno. Gli autori dell'articolo sono Enrico Riera e Nello Trocchia. Roberto Vannacci lo ha detto senza esitazione e tentennamenti: noi siamo lo scarto e la feccia, siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno, fierissimi di esserlo. Un'operazione, dicono gli autori dell'articolo, neanche originale, di marketing elettorale per portare a votare chi sulla sponda più a destra non ha una casa, non si riconosce più, non si riconosce più in Lega e Fratelli d'Italia, ma uscendo dal linguaggio propagandistico, l'operazione portata avanti dal generale ha l'obiettivo di accaparrare i voti del partito di Salvini, quella Lega che lo ha portato a Bruxelles. Questa la teoria, appunto, che poi viene sviluppata. Delle iniziative di Gianni Alemanno sul carcere non si parla, almeno sulle prime pagine, vedremo se all'interno dei quotidiani ci sarà qualcosa. 120 ex Missini e nessun Vannacci a pranzo al mozzico per la scarcerazione dell'ex sindaco di Roma, è un articolo di Salvatore Merlo sul Foglio. Se fosse venuto Vannacci non sarei venuto io sono qua solo per Gianni, dice per esempio Antonio Buonfiglio, ex sottosegretario all'agricoltura di AN. Poi c'è anche l'ex ministro Mario Landolfi in giacca e borsa da lavoro. Vannacci, ma che, io sono venuto ad abbracciare Gianni dopo questo inverno. Poi particolari, appunto, e qui si parla del... Qui davanti al carcere c'è la vecchia destra sociale del Movimento Sociale Italiano, scrive a un certo punto Salvatore Merlo, i vecchi camerati, qualche barba bianca, diverse croci celtiche, è un segno distintivo poi del Fuan, specialmente quello di Colle Oppio, quello di Roma. Vengo da Cosenza, però, dice uno dei presenti, mi sono svegliata alle 3. E poi tra coloro i quali, diceva un tempo Francesco Storace, c'erano quelli che hanno la malformazione più bella, il cuore a destra. Insomma, questo è quanto, quindi molto di questi temi, poco della questione carcere, che speriamo all'interno appunto sarà sviluppata. Questi alcuni degli argomenti. Noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione per questo primo sguardo ai quotidiani di giovedì 25 giugno. Vi diamo appuntamento fin d'ora con la rassegna stampa completa di Radio Radicale, che ascolterete a partire dalle 7:35 circa questa settimana a cura di Carlo Romeo. Ci fermiamo appunto, ma restate con noi perché i programmi di Radio Radicale proseguono.
1: Grazie a Michele Lembo e alla lettura delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola alle 7:35. In studio ci sarà, per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, Carlo Romeo. Adesso David Carretta, rassegna stampa internazionale. Buon ascolto.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, giovedì 25 giugno, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Diversi temi di cui ci occuperemo quest'oggi. Partiremo dall'Ucraina con un commento pubblicato dal Financial Times e firmato Edward Hughes. Zelensky potrebbe avere l'ultima risata su Trump, questo il titolo, il pezzo si concentra sull'andamento della guerra e anche il cambio di posizione del presidente americano, quello recente, se reggerà la prova del tempo e delle pressioni di Vladimir Putin. A proposito di Trump e della sua guerra in Iran, vi proporremo anche un'analisi pubblicata da Le Monde, firmata Julien Boisseau, la fine dell'egemonia americana mette in pericolo uno dei pilastri dell'ordine internazionale, cioè la libertà di navigazione. La crisi dello stretto di Hormuz provocata dai bombardamenti di Trump ha portato a una frammentazione e a una militarizzazione delle vie marittime, scrive il quotidiano francese, che useremo anche per parlare di Brexit, trarre le lezioni di 10 anni di disillusioni era il titolo dell'editoriale pubblicato ieri, anche dopo le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer. Partiamo però dall'Ucraina e dal Financial Times con Edward Hughes. Zelensky potrebbe avere l'ultima risata su Trump, scrive il quotidiano della City. Quale dei due è più probabile che guidi il proprio paese nel 2029? Donald Trump o Volodymyr Zelensky? La scommessa più intelligente sarebbe su Zelensky, anche se Trump cercherà di sfidare i limiti costituzionali di 2 mandati. Nessun altro leader mondiale può vantare di essere sopravvissuto e prosperato nonostante l'ostilità sia di Trump sia di Vladimir Putin. I gravi problemi dell'operazione militare speciale della Russia significano che Zelensky potrebbe superare nel tempo anche il leader russo, ma la tenacia di Zelensky va oltre il campo di battaglia, più di qualsiasi altro leader occidentale, tranne Trump e per motivi diversi. Zelensky ha la capacità di catalizzare il cambiamento in Europa. Trump, spiega Edward Hughes, ama frequentare i vincitori. 15 mesi fa, nell'ufficio ovale, presentava Zelensky come il grande perdente, the loser. Diceva che il leader ucraino non aveva nessuna carta da giocare, non essendo riuscito a fargli firmare un accordo unilaterale sui minerali. Scott Bessent, il segretario al tesoro di Trump, si era rivolto così al leader ucraino: quel piccolo stronzo, un ragazzino con bisogni speciali, secondo quanto hanno raccontato Maggie Haberman e Jonathan Swan in un nuovo libro, Regime Change. I bambini con bisogni speciali spesso hanno difficoltà di apprendimento. La capacità dell'Ucraina di innovare sul campo di battaglia suggerisce che Zelensky non ha questo tipo di problemi. La situazione sul campo non si è evoluta a vantaggio della Russia. Trump ha dunque scelto di adottare un approccio molto diverso con Zelensky la scorsa settimana al vertice del G7 a Evian. La portata del cambiamento del presidente americano è emersa chiaramente nella dichiarazione finale del G7, che ha elogiato la resilienza e il nuovo slancio dell'Ucraina, promettendo ulteriori armi e aiuti occidentali per superare il prossimo inverno. C'è da dubitare che Trump possa vedere Zelensky come un vero vincitore, un winner. Il suo istinto vendicativo gli impedisce di perdonare il leader ucraino per aver rifiutato di raccogliere informazioni compromettenti su Joe Biden durante il primo mandato di Trump, ben prima che cominciasse la guerra su larga scala della Russia. Trump associerà per sempre Zelensky al suo primo impeachment, ma oggi non lo presenta più come un perdente. All'inizio di questo mese la Camera dei Rappresentanti ha poi approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari per l'Ucraina. Attraverso questa petizione, utilizzata per aggirare il blocco del presidente repubblicano della Camera, Mike Johnson, l'aiuto all'Ucraina è passato senza problemi. La vera prova sarà il Senato o nel veto presidenziale di Trump. Il fatto che oggi non ci sia già una risposta chiara è già di per sé significativo. Ancor più importante, secondo i Dual Use, è se Trump approverà la richiesta di Zelensky di concedere licenze per produrre sistemi di difesa missilistici Patriot in Ucraina. Il presidente ucraino sostiene di aver ottenuto il via libera, Lockheed Martin accoglierebbe volentieri un accordo di questo tipo, data la convinzione di Trump che Putin sia il leader principale della regione eurasiatica, è improbabile che dia il suo consenso. Ma ora Zelensky ha una nuova leva, una squadra di imprenditori ucraini nel settore della difesa sta consultando il Pentagono nell'ambito del nuovo budget da 50 miliardi di dollari per sviluppare i droni negli Stati Uniti. Le start-up ucraine e chi utilizza i loro prodotti sul campo sono strettamente connessi. Risulta sempre più difficile per i sostenitori di Trump presentare l'Ucraina come un paese assistito anziché come un potenziale alleato. Inoltre, in un'epoca nella quale prima famiglia americana, la First Family, quella del presidente, utilizza apertamente il ruolo per arricchirsi, l'accusa di corruzione con l'Ucraina non trova più riscontro a Washington. Zelensky ha avuto una serie di scandali legati alla corruzione, ma Trump, che aveva sospeso il Foreign Corrupt Practice Act degli Stati Uniti, non è particolarmente attento a queste cose. Oggi Zelensky può offrire incentivi commerciali. Putin, per contro, non appare interessato alle offerte di Trump di mediare un vero accordo, e questo può spiegare l'assenso del presidente americano al comunicato del G7. La chiarezza di intenti di Zelensky conferisce al leader ucraino un'influenza potenziale sul futuro dell'Occidente, forse maggiore di qualsiasi altro leader tranne Trump. Anche Mark Carney, primo ministro del Canada, ha un'agenda chiara di fronte alla retorica predatoria di Trump, ma è il dibattito sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea che potrebbe contribuire a dar vita a una vera identità europea in materia di difesa. Data l'avversione di Trump per la NATO, i dibattiti sull'allargamento dell'Unione Europea e sul futuro dell'alleanza si sovrappongono sempre di più. Con l'esercito più grande e moderno d'Europa, la voce dell'Ucraina sarà fondamentale. La retorica di Zelensky rappresenta fa emergere una critica costante alla timidezza delle leadership occidentali. Nel momento in cui un primo ministro britannico viene sostituito da un altro e la Francia si prepara a un presidente di estrema destra, Zelensky offre qualcosa che ha un valore incalcolabile, la convinzione. In un mondo di uomini forti di destra, Zelensky sostiene la democrazia liberale. Grazie alle circostanze dell'Ucraina, il suo messaggio raggiunge un pubblico più ampio di quello degli altri leader, con un'eccezione: Trump, che è un non amico dell'Occidente. Zelensky, per contro, incarna l'Occidente stesso, così tra l'altro Edward Hughes, a proposito di come si è rafforzata la posizione del leader ucraino non solo di fronte a Donald Trump, ma più in generale anche di fronte all'Europa, l'effetto trasformativo dell'Ucraina e l'importanza per la difesa e l'architettura di difesa del vecchio continente. A proposito di Trump e della sua guerra in Iran, Le Monde ha pubblicato un'analisi interessante di Julien Boisson dal titolo «La fine dell'egemonia americana mette in pericolo uno dei pilastri dell'ordine internazionale, la libertà di navigazione». Scrive il quotidiano francese: «Il 17 giugno 2026 data della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere ricordato come il simbolo del declino dell'egemonia americana sui mari. Portando la guerra sul fronte marittimo, l'Iran ha costretto Washington a cedere. La potenza navale dominante non è riuscita a sbloccare lo stretto di Hormuz, controllato da un avversario la cui marina era stata praticamente distrutta. Basta ricordare che durante la guerra delle petroliere degli anni Ottanta, quando Iran e Iraq, impegnati in una guerra di 8 anni, attaccavano le rispettive navi cisterna nel Golfo, basta ricordare che gli Stati Uniti erano stati in grado all'epoca di scortare navi mercantili e condurre operazioni di bonifica di mine. Il contesto era diverso, non erano soli, anche le marine francesi, britanniche e sovietiche erano presenti nella regione, ma all'epoca la libertà di navigazione fu garantita. Il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz oggi segna invece la fine dell'egemonia americana e sconvolge l'ordine marittimo internazionale. Mette in pericolo uno dei suoi pilastri, la libertà di navigazione. Il memorandum tra Stati Uniti e Iran ne è una perfetta illustrazione, anche se prevede la riapertura di questo passaggio strategico senza pedaggio per 60 giorni. L'Iran si riserva la possibilità di applicare in seguito delle tasse di servizio per garantire la sicurezza del transito, la protezione dell'ambiente. Lo stretto di Hormuz, che in passato era considerato come libero al transito, sarà dunque controllato dall'Iran, insieme al Sultanato dell'Oman, altro paese rivierasco. Altri stati potrebbero essere tentati a loro volta di monetizzare la propria posizione geografica imponendo una sorta di decima sul passaggio delle navi. Ad aprile il ministro delle finanze dell'Indonesia, il cui paese si affaccia sullo stretto di Malacca, aveva ipotizzato questa possibilità, salvo poi rinunciarvi. La libertà di navigazione, ricorda Le Monde, è sancita dalle convenzioni internazionali, ma si basa soprattutto sul diritto consuetudinario. Se questo principio si è imposto per decenni è perché la maggior parte dei paesi vedeva nella libera circolazione delle merci un fattore di prosperità e gli Stati Uniti disponevano dei mezzi navali per farla rispettare. Oggi invece Washington non è più l'unico gendarme dei mari e questo a causa dell'emergere della potenza marina della Cina. Forse Washington non vuole nemmeno più essere l'unico gendarme dei mari, perché ritiene che i costi necessari a garantire la libertà di navigazione siano troppo alti rispetto ai benefici che trae dalla globalizzazione. Lo stretto di Bab al-Mandab ne è l'esempio lampante. Le forze navali europee e americane non riescono a garantire la sicurezza di questo stretto che si apre sul Mar Rosso e sul canale di Suez. Dal 2023 un piccolo gruppo di ribelli, gli Houthi, sostenuti dall'Iran, ha preso di mira le navi con pochi droni e lanciarazzi, affondandone 4 e costringendo centinaia di altri a percorrere un'altra rotta, quella che aggira l'Africa, passando per il Capo di Buona Speranza. Morale, un numero impressionante di navi oggi opera anche al di fuori delle regole marittime internazionali. Basti pensare alla flotta fantasma della Russia, cisterne clandestine con identità false che solcano i mari con bandiere di comodo e proprietari opachi specializzati nell'eludere le sanzioni. La conclusione di Le Monde, la crisi dello stretto di Hormuz è il sintomo del crollo dell'ordine marittimo mondiale, lascia spazio a un mare più frammentato, meno sicuro e più militarizzato, così tra l'altro il quotidiano francese, da cui segnaliamo anche un editoriale pubblicato ieri a proposito dei 10 anni della Brexit e delle dimissioni del primo ministro laburista Keir Starmer. Brexit, imparare le lezioni di 10 anni di disillusioni. Si parte ovviamente dalla coincidenza di date che però è terrificante nei suoi simboli, le dimissioni di Starmer alla vigilia dei 10 anni del referendum del 2016, il fatto è che lo shock della Brexit, i danni, le fratture che ha inflitto in modo duraturo al Regno Unito hanno sconvolto il panorama politico. L'instabilità ai vertici del governo, 7 primi ministri in 10 anni, ne è solo la manifestazione più visibile. Se la scelta di lasciare l'Unione Europea è stata conseguenza di un riflesso nazionalista intriso di eccezionalismo e ostilità verso l'immigrazione europea, la realtà è che è anche stata il risultato di manovre politiche ciniche, quelle di David Cameron prima, poi di Nigel Farage, Boris Johnson. La gestione interminabile dell'uscita dall'Unione Europea, ci sono voluti alla fine 4 anni, un po' di più anche, ha assorbito energie che sono mancate per affrontare i veri problemi del Regno Unito. La Brexit ha frantumato gli elettori laburisti e conservatori, il tutto a vantaggio di Farage. Questo terrificante fiasco offre 2 lezioni. La prima, secondo Le Monde, la strumentalizzazione del nazionalismo, della xenofobia, dei sentimenti anti-europei porta solo a caos politico, indebolimento democratico e perdita di influenza internazionale. La seconda lezione riguarda i rapporti tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Spetta ai britannici decidere che tipo di legami intendano ricucire con l'Unione e a quale ritmo. Il processo è già avviato, soggetto a molte incertezze, ma la transizione verso un mondo multipolare e le minacce che si accumulano non possono che spingere gli europei a sviluppare la più stretta cooperazione possibile con Londra in modo pragmatico. Così Le Monde, ci fermiamo. Da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta, la sua rassegna stampa internazionale. Adesso tra qualche istante andremo ad ascoltare Open Policy, numeri alla mano. Vi ricordo, in diretta alle 7.10 Francesco De Leo per Spazio Transnazionale con i suoi ospiti, alle 7.30 Post Sovietica, la rubrica a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova, e alle 7.35 Stampa e Regime a cura di Carlo Romeo. Ma è il momento di Open Policy, numeri alla mano, Michele Lembo.
0: Buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'appuntamento con Open Policy, numeri alla mano. Anche questa mattina siamo in compagnia di Luca Dal Poggetto, che innanzitutto salutiamo, bentornato a Radio Radicale. Luca.
3: Buongiorno Michele, grazie e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora Luca, oggi partiamo da un'idea un po' diversa dal solito. Non parleremo propriamente di una scheda, come facciamo spesso in questa trasmissione, ma parleremo di un tema importante. Abbiamo anche l'occasione per segnalare un documento che è presente sul sito di Radio Radicale, che ci lega naturalmente a Open Policy, perché il 19 maggio scorso è stato audito davanti alle commissioni riunite bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati e poi le commissioni del Senato, politiche dell'Unione Europea e altre commissioni, insomma una importante audizione che potete recuperare sul sito di Radio Radicale integralmente. Vincenzo Smaldore, che avete sentito anche qualche tempo fa in questa trasmissione, che è il direttore editoriale di Open Policy. Prendiamo l'occasione di questa audizione, cui vi rimandiamo, per parlare di un tema importante di cui poi Luca probabilmente si parlerà molto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane più precisamente. Parliamo delle proposte della Commissione Europea per il bilancio dell'Unione Europea 2028-2034, ma dici tu meglio quali sono le coordinate della puntata di oggi.
3: Sì, giustamente come sottolineavi anche tu, sarà un po' il tema delle prossime settimane quello del prossimo bilancio pluriennale della Commissione Europea, dell'Unione Europea, diciamo, le proposte presentate dalla Commissione recentemente, che sono adesso in fase di discussione. Open Policy negli ultimi anni si è un po' specializzata, fra le altre attività che segue, anche sull'analisi delle politiche pubbliche, quindi anche degli investimenti sia a livello europeo che nazionale. In particolare, naturalmente, gli ascoltatori ricordano benissimo il nostro impegno sul PNRR. Ma visto che siamo in presenza di questa partita fondamentale, abbiamo deciso di iniziare a seguire anche questi aspetti e cercheremo di farlo con continuità nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. E il primo numero che presentiamo questa mattina è proprio 1984,8, che sono i miliardi di euro per il prossimo bilancio settennale dell'Unione Europea, che è un po' la proposta che è stata presentata dalla Commissione. Può sembrare una cifra importante, una cifra significativa, in realtà andando a fare un'analisi più dettagliata è sostanzialmente una cifra, considerando gli aggiustamenti legati all'inflazione, che è sostanzialmente in linea con il precedente bilancio. E se da un lato c'è un po' di delusione, ricordiamo ad esempio l'ex presidente del Consiglio Draghi e ex presidente del Consiglio italiano, ex presidente della Banca Centrale Europea, che auspicava un impegno di ben 1.200 miliardi ma all'anno, c'è quindi un po' di delusione da questo punto di vista, mentre dall'altro ci sono chi, come i paesi frugali, invece addirittura si aspettavano un taglio delle risorse da assegnare alla Commissione Europea proprio per avere più margini di manovra a livello nazionale. Diciamo che la struttura, come vedremo anche con i prossimi numeri, che è stata proposta dalla Commissione Europea è sostanzialmente accettata. Si discute sulle cifre ed è un po' quello di cui si dovrà appunto negoziare nei prossimi mesi, con l'obiettivo di arrivare a un pacchetto entro la fine dell'anno.
0: Ho capito. E dunque adesso parliamo delle risorse un po' più da vicino che la Commissione ha, diciamo, progettato per far fronte alle crescenti esigenze di finanziamento dell'Unione Europea, giusto?
3: Esatto, perché nella sua proposta la Commissione Europea ha introdotto 5 nuove forme di finanziamento proprio che derivano sostanzialmente da alcune accise e alcuni tributi. In particolare queste 5 sono un contributo che diciamo dovrebbe essere versato dalle grandi imprese, quelle con ricavi superiori ai 100 milioni, un'accisa sul tabacco, una tassa sui rifiuti elettronici e una trattenuta sugli ETS, quindi cioè quelle quote di emissioni di inquinanti che le imprese possono acquistare, e anche una trattenuta sulle emissioni di carbonio prodotti da materiali, da prodotti importati. Queste nuove forme di finanziamento dovrebbero contribuire complessivamente per circa 58 miliardi all'anno. Diciamo che però, come dicevamo anche nel primo numero, l'obiettivo in questo caso non è tanto quello di andare a aumentare, diciamo così, le risorse a disposizione, quanto di limitare il contributo diretto degli Stati membri a quello che è il bilancio dell'Unione Europea.
0: Allora Luca, il numero successivo è un numero negativo e riguarda i programmi di spesa di questo bilancio europeo 2028-34. Spiegaci un po' perché è venuta fuori questa cifra.
3: Esatto, perché sicuramente gli ascoltatori di Radio Radicale avranno già intercettato questa volontà, diciamo così, della Commissione di andare un po' a semplificare quelli che erano i programmi e i vari flussi di risorse europee, che effettivamente nel corso del tempo, dalla nascita di queste istituzioni fino ad oggi, si sono probabilmente moltiplicati in maniera un po' incontrollata, e quindi c'è un tentativo di andare a razionalizzare le varie voci di spesa, passando da 7 macro rubriche a 4 e da 52 programmi a 16. Quindi questo, diciamo, è un po' il numero, che è appunto un taglio di 36 programmi che vengono accorpati, riorganizzati, proprio per consentire uno snellimento della burocrazia, ma anche aumentare la flessibilità nella riallocazione dei fondi nei casi di emergenza, come è accaduto ad esempio con la pandemia, e la necessità di creare un piano ad hoc, che è appunto il Next Generation EU, che conosciamo bene. In particolare ci concentriamo sulla prima rubrica che accorpa 21 strategie, è la voce più consistente ed è interessante per noi perché in questa nuova rubrica sarà presente un nuovo maxifondo che tiene insieme la PAC, la politica agricola comune, i fondi per le politiche di coesione, i fondi per le politiche migratorie e altro ancora. Perché è interessante? Perché questo nuovo fondo avrà la stessa impostazione del modello PNRR sostanzialmente, quindi dei piani nazionali, si chiameranno piani nazionali e regionali di partenariato e queste risorse saranno vincolate, così come nel caso del PNRR, al raggiungimento di milestone e target.
0: Ho capito. E allora vediamo più da vicino quello che riguarda il nostro paese nell'ambito di questa rubrica 1, giusto?
3: Esatto, premettendo ancora che parliamo di cifre proposte dalla Commissione, ma che la discussione e le trattative su questo aspetto sono ancora in corso, in base alle informazioni che sono già state rese pubbliche, all'Italia, per quanto riguarda questa prima rubrica, al cui interno è contenuto questo nuovo maxifondo modello PNRR, spetterebbero 86,6 miliardi, che non sono gli oltre 194 del PNRR, ma sono comunque cifre importanti. L'Italia sarebbe il quarto beneficiario a livello europeo, superato solo da Polonia, Francia e Spagna. In questo caso è interessante osservare che il governo stesso, il governo Meloni, ha avanzato alcune perplessità, alcune riserve politiche, proprio sull'idea di accorpare dei fondi storicamente importanti come la PAC, come le politiche di coesione e naturalmente anche l'aspetto migratorio, che per il governo attualmente in carica è evidentemente un tema molto importante. E dall'altro aspetto significativo, sicuramente sottolineato dallo stesso esecutivo, ma anche dai diretti interessati, questo nuovo modello con un unico piano nazionale rischia un po' di tagliare fuori le regioni e gli altri enti locali, che poi sono quelli che poi effettivamente vanno a realizzare i progetti.
0: Un ultimo minuto, Luca, per parlare delle osservazioni della Corte dei Conti europea, che pure appunto in Europa fa il suo lavoro, diciamo.
3: Sì, esatto. La Corte dei Conti europea, così come quella nazionale, è un punto di riferimento per il nostro lavoro e in particolare sono due le osservazioni, le criticità mosse dai magistrati contabili proprio a questa nuova impostazione che sono strettamente collegate tra loro. La prima è che è chiaramente questo tentativo di semplificazione è sicuramente interessante, ma rischia di andare più a vantaggio della Commissione nella gestione dei propri oneri burocratici, piuttosto che per gli Stati che appunto invece rischiano di essere esposti invece a un carico ancora maggiore. E appunto strettamente collegato a questo aspetto c'è anche quello riguardante i controlli che in base a questa nuova proposta sarebbe delegati ai sistemi nazionali che spesso, come abbiamo visto nel caso del PNRR, sono ancora deboli e quindi il rischio che paventa la Corte dei Conti europea è proprio quello di non riuscire a verificare la corretta gestione di questi fondi. Quindi da questo punto di vista la richiesta è appunto di mettere in piedi un sistema che consenta di monitorare sia diciamo così, le istituzioni preposte, ma anche le organizzazioni della società civile come la nostra.
0: E allora ci fermiamo qui anche per questa mattina. Luca, vi ricordiamo che abbiamo parlato, vi abbiamo detto qualcosa del prossimo bilancio europeo pluriennale, come avete sentito, poi ci torneremo, e questo sarà un altro tema su cui probabilmente ritorneremo spesso in questa trasmissione. Ancora in chiusura vi segnaliamo l'audizione di Vincenzo Smaldore, direttore editoriale di Open Policy nelle commissioni riunite del 19 maggio scorso. Ma appunto ci fermiamo, come sempre ringraziamo davvero molto gli analisti di Open Policy che vi presentano il loro lavoro e anche questa mattina siamo davvero grati a Luca Dal Progetto che è stato con noi. Grazie Luca.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: 7:10 minuti, 25 giugno 2026, giovedì. Buongiorno da Radio Radicale, vi ricordo l'appuntamento con Carlo Romeo, con Stampa e Regime alle 7:35 e poi poco prima alle 7:30 Ada Pagliarulo con Anna Zafesova in Post Sovietica. Adesso invece è il momento di Francesco De Leo con Spazio Transnazionale. Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia e da Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
4: Il Financial Times apre questa mattina con due notizie importanti e positive su Hormuz. Il prezzo del petrolio torna ai livelli prebellici grazie alla ripresa delle forniture dal Golfo. Il greggio Brent scende sotto i $72,48 al barile, prezzo a cui viene scambiato a fine febbraio prima dello scoppio del conflitto con l'Iran. Poiché le compagnie assicurative riducono drasticamente i premi di guerra per le navi nello stretto di Hormuz, i premi per la copertura di guerra dello scafo calano di oltre la metà grazie al mantenimento dell'accordo di cessate il fuoco. Ancora sul quotidiano britannico, Donald Trump esige lealtà dagli alleati della NATO e critica aspramente la mancanza di sostegno nella guerra in Iran. Il presidente USA punta il dito contro alcuni membri dell'alleanza, tra cui il Regno Unito, dopo l'incontro con il segretario generale Mark Rutte. Scrive Amy McKinnon da Washington: «Voglio solo la loro lealtà», ha dichiarato ieri. «Siamo così leali nei loro confronti, combattiamo sempre per loro». Parlando alla Casa Bianca, insieme al segretario generale della NATO, il presidente ha dichiarato che avrebbe saltato il prossimo vertice della NATO ad Ankara in Turchia se non fosse stato per il presidente turco Erdogan, che è vicino a Trump. «Non credo che ci sarei andato», ha detto, aggiungendo che il presidente turco lo aveva chiamato per esortarlo a partecipare. «Mi ha detto: ti prego, lo organizzo in Turchia, devi esserci», ha raccontato Trump, che ha aggiunto di essere deluso da Italia, Francia, Germania e Regno Unito e ha preso atto delle recenti dimissioni di Sir Keir Starmer dalla carica di primo ministro britannico. «Ora se n'è andato», ha detto Trump. Le dichiarazioni, ricorda il Financial Times, arrivano a due settimane dall'importantissimo vertice della NATO, che dovrebbe essere dominato dalle richieste della sua amministrazione affinché gli alleati si assumano una quota maggiore dell'onere della propria difesa convenzionale. Si occupa di Davos il China Daily, come ha fatto ieri. Il premier lì afferma che la Cina offre al mondo benefici sempre maggiori. Di Venezuela, il Times of India: le scale si sono staccate, i muri crepati, gli edifici crollati, potenti terremoti scatenano il panico in Venezuela. Vediamo il Kiev Independent: il primo ministro polacco Tusk stretto tra Kiev e Varsavia mentre si aggrava la frattura con l'Ucraina, una crescente controversia diplomatica con Zelensky e le crescenti pressioni interne da parte del presidente di estrema destra Nawrocki stanno mettendo sotto pressione il primo ministro polacco alla vigilia di elezioni decisive. Kiev Post: Trump definisce Zelensky coraggioso mentre Rutte insiste affinché l'Ucraina continui a ricevere armi. La TASS: gli alleati europei hanno deluso gli Stati Uniti durante il conflitto con l'Iran, afferma Trump. Il presidente USA ha aggiunto che una proposta di assistenza sarebbe stata ben accolta. Vediamo il Guardian: il Regno Unito registra la giornata più calda di giugno e la Francia quella più calda di sempre, mentre un'ondata di caldo si abbatte sull'Europa. Nell'Hampshire è stata registrata una temperatura di 36,1%, mentre di gradi centigradi, mentre due terzi della popolazione europea sono esposti a temperature superiori ai 30 gradi. Vediamo Le Monde: Trump sfrutta i festeggiamenti per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti per autocelebrarsi. Il presidente ha dato il via ai festeggiamenti mercoledì sera a Washington durante un raduno che aveva tutte le caratteristiche di un comizio editoriale, con un approccio che equipara il patriottismo americano al culto della propria persona. Terremoto in Venezuela in apertura del Paese: due potenti terremoti magnitudo 7,2 e 7,5 scuotono il nord del Venezuela e colpiscono Caracas. La presidente ad interim del paese, Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza ma non fornisce dati su feriti o decessi, i voli, la metropolitana, i treni cancellati, le lezioni scolastiche sospese. Vediamo il Jerusalem Post: un editoriale in particolare, l'alleanza di Israele con gli Stati Uniti è fondamentale, ma Gerusalemme non può affidare la propria sicurezza a terzi. Gli USA rimarranno il più importante alleato di Israele, questo rapporto deve continuare a prosperare, Israele dovrebbe collaborare con Washington, consultarsi con Washington, rafforzare ogni canale di cooperazione. Giampiero Gramaglia è il racconto dei quotidiani statunitensi, torneremo poi su quelli medio orientali con la nostra ospite. Non ti sentiamo, Giampiero.
5: I devastanti terremoti che, come abbiamo sentito dai titoli già del País e del Times of India, hanno investito il Venezuela con scosse di magnitudine 7,2 e 7,5, hanno indotto molti media negli Stati Uniti a cambiare le loro prime pagine, anche se non si hanno ancora bilanci di danni e vittime. Sulla base delle caratteristiche del sisma si stima che i danni siano ingenti e le vittime numerose. Il New York Times parla di caos e paura a Caracas e altrove e annuncia la mobilitazione di soccorsi internazionali dagli USA da numerosi paesi dell'America Latina. Le scosse sono state tra le peggiori che hanno investito il paese dall'inizio del Novecento. Senza i drammatici terremoti venezuelani, a fare i titoli di apertura di tutti i principali media negli Stati Uniti sarebbe stato, e in parte è ancora, lo scontro fra il presidente Donald Trump e i senatori repubblicani. In un incontro ieri alla Casa Bianca, la discussione è stata come minimo vivace, il tono delle voci alto e sono volati scambi di accuse e insulti. La CNN parla di un lancio di lavoro trasformatosi in un match a chi gridava di più, il Washington Post di un lancio contenzioso. Lo scontro del presidente con i repubblicani fa passare in secondo piano l'incontro, molto atteso in particolare in Italia dopo le dichiarazioni di ieri del segretario generale dell'Alleanza Atlantica, l'incontro di Trump con Rutte nello studio ovale. Il confronto è preparatorio, doveva essere preparatorio del vertice della NATO in Turchia, ad Ankara, all'inizio di luglio, come è già stato ricordato, veniva ricordato da altri media. Alla fine, nel confronto con i senatori del suo partito, Trump ha parzialmente ottenuto quello che voleva. E il sonato è ieri tornato sui suoi passi, rimangiandosi, grazie al dietrofront di due senatori repubblicani, la risoluzione appena approvata che limitava i poteri di guerra all'Iran del presidente. Trump ha argomentato che quella risoluzione avrebbe limitato le sue capacità negoziali nella trattativa in corso con l'Iran. La Casa Bianca ora chiede al Congresso altri 88 miliardi di dollari per pagare il conflitto. Il Washington Post scrive: sotto pressione da parte di Trump, il Senato a guida repubblicana cambia rotta sull'Iran, anzi inverte la rotta sull'Iran. La Camera ha respinto una risoluzione per obbligare il presidente a cessare la guerra, dopo che lui aveva criticato i repubblicani perché riducevano il suo margine negoziale con Teheran. A parte minacce e insulti, Trump ha anche usato un'altra forma di pressione sul Senato. Ha improvvisamente cancellato la firma di una legge sull'edilizia popolare che era stata approvata in modo bipartisan da Camera e Senato e che dovrebbe aiutare i repubblicani nella campagna elettorale per il voto di midterm del 3 novembre. Secondo il Washington Post, il presidente subordina la firma di questa legge all'approvazione di una legge sui meccanismi elettorali che dovrebbe limitare il diritto di voto dei potenziali elettori democratici. Il Wall Street Journal scrive: Trump stordisce i repubblicani con un vorticoso giorno di frustrazione e di accuse reciproche. Il presidente cancella la cerimonia di firma di una legge bipartisan sull'edilizia popolare, tratta male i senatori e i deputati repubblicani e critica gli alleati europei. La Fox parla di tavoli rovesciati. I repubblicani in Senato cambiano atteggiamento sui poteri di guerra all'Iran dopo un vivace incontro con Trump. Axios scrive: Trump se la prende con i repubblicani che non vogliono piegarsi, e Politico racconta il dietro la scena, il retroscena della decisione di non firmare la legge sull'edilizia popolare quando già tutto era preparato per una cerimonia di vittoria. Prima di restituirsi la linea, segnalo un'analisi del New York Times, secondo cui Trump ha cambiato atteggiamento nei confronti dell'Iran e degli iraniani. Da gente terribile sono diventate gente intelligente, gente furba. E questo ripensamento di Trump sull'Iran rispecchia anche un atteggiamento più morbido verso l'Iran da parte della sua maggioranza repubblicana. E con questo ti restituisco la linea.
4: Grazie Giampiero, a domattina, 7:20, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Maria Luisa Fantappier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali, bentornata.
6: Grazie mille, buongiorno a tutti.
4: Allora, ieri si è tenuto da te organizzato il Med Gulf Summit, promosso dall'Istituto Affari Internazionali con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo, un incontro a porte chiuse che ha riunito consiglieri, negoziatori, esperti provenienti tra gli altri da paesi come Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Libano, Palestina, questo insieme a rappresentanti di alto livello del Ministero degli Esteri e dell'Unione Europea. La DN Kronos nel lanciare in esclusiva l'iniziativa ha titolato Il Golfo guarda a Roma per cercare una via d'uscita alla crisi medio orientale. Noi torneremo ad approfondire quanto emerso ieri nella nostra trasmissione di domenica prossima, Il Vicino Oriente. Dici ora brevemente in sintesi qual è l'aspetto più importante, più di rilievo che è venuto fuori appunto da questo summit organizzato dal tuo programma di ricerca.
6: Grazie mille Francesco. Beh, diciamo che nonostante poi il contenuto delle discussioni rimanga chiaramente confidenziale, quello che posso rivelare è che sicuramente c'è stata una volontà da parte dei paesi del Golfo in questo momento di guardare all'Italia, a Roma, come un punto di riferimento anche all'Europa per quello che è praticamente il post negoziato, dicevate in rassegna stampa proprio delle macchinazioni americane per cercare di arrivare a un'intesa appunto con gli iraniani, ma il grande problema è che la maggior parte degli stati della regione e del Golfo e anche noi europei siamo fuori dai tavoli, quindi l'idea è di crearne uno parallelo che possa in qualche modo aiutare a far sì che questa intesa tra Stati Uniti e Iran diventi comunque un'intesa stabile e non semplicemente un estemporaneo accordo che poi può essere fragilizzato ad ogni momento a seconda degli umori di Donald Trump.
4: Questa è l'apertura di oggi del Times of Israel. Il quinto ciclo di colloqui tra Israele e Libano è stato definito il meno produttivo finora. Gerusalemme e Beirut sono frustrate da Trump, scrive il quotidiano israeliano, il che ostacola il piano statunitense di ritirare gradualmente l'IDF dal Libano. Rubio conferma che gli Stati Uniti stanno utilizzando i colloqui tra Israele e Libano per spingere al ritiro israeliano in alcune zone del Libano meridionale, ma nessuna delle due parti sta collaborando dopo che Washington ha accettato un accordo che conferisce all'Iran influenza in Libano. Cosa ti aspetti?
6: Questo è stato proprio uno dei temi in Libano discussi appunto ieri durante il summit, dove avevamo sia rappresentanti libanesi ma anche rappresentanti appunto dall'Arabia Saudita, ed è stato interessante appunto vedere proprio come da parte libanese ci sia una grandissima preoccupazione ma anche una frustrazione per in qualche modo una situazione che lega in modo abbastanza complicato il file negoziale del Libano con quello dei trattati tra Stati Uniti e Iran. Come ricordavi tu, il Libano è parte per volontà iraniana del file negoziale tra Stati Uniti e Iran, dove gli iraniani domandano appunto una fine delle ostilità da parte di Israele. È chiaro che però il Libano in qualche modo in questo contesto, se veramente viene inserito all'interno del file negoziale tra Stati Uniti e appunto Iran, resta in qualche modo una pedina di scambio che gli iraniani possono giocarsi ad ogni momento, e quindi viene meno in qualche modo proprio il principio della sovranità libanese, che è stato riaffermato a più riprese ieri durante le discussioni. Il governo libanese domanda, proprio perché ci sia una vera e sostenibile fine delle ostilità con Israele, che ci sia un riconoscimento dalla Repubblica Libanese in quanto Stato sovrano che può decidere il suo futuro e che non deve essenzialmente barcamenarsi tra le pressioni israeliane da una parte e appunto quelle iraniane. C'è stato quindi un appello molto importante dato soprattutto da parte dei libanesi, soprattutto da parte verso i paesi del Golfo e in particolare l'Arabia Saudita, perché possano dare sostegno alle forze libanesi, perché possano dare sostegno in qualche modo a tutto quello che è il processo di rafforzamento

0: questo potrebbe essere anche un'opzione, quindi si rischia una vera frammentazione dello Stato libanese su linee comunitarie, che sarebbe chiaramente una catastrofe per la regione tutta.
1: Torniamo a due quotidiani medio orientali, Arab News, Rubio: gli Stati Uniti non comprometteranno la sicurezza del Golfo nei negoziati con l'Iran. Il segretario di Stato americano ha incontrato l'emiro del Kuwait, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, in vista della riunione del Consiglio di cooperazione del Golfo. Rubio sta compiendo un tour in tre paesi del Golfo per discutere dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Press TV, la TV in lingua inglese di Irib, iraniana: Khalid Baf invoca un nuovo ordine islamico regionale dopo l'umiliazione inflitta all'Iran da Stati Uniti e Israele. Il presidente del Parlamento iraniano ha esortato i paesi dell'Asia occidentale e del mondo islamico a instaurare un nuovo ordine regionale basato sulle proprie capacità, risorse e popolazioni, affermando che la radice di tutte le disgrazie è il regime sionista. Molto brevemente, Maria Luisa, come viva il Golfo, raccordo tra Iran e Stati Uniti, con Israele che per ora è escluso?
0: Ma si sentono anch'essi esclusi, a parte i Qatarini essenzialmente, che sono parzialmente parte del file negoziale, perché delle tre track nucleare stretti sanzioni seguono la parte del nucleare. In ogni caso c'è prima di tutto appunto una dimensione molto debole ancora del Golfo in questo negoziato, e questa è la ragione per cui Rubio sta cercando di andare capitale per capitale nel Golfo a venderla, e dall'altra parte c'è molta preoccupazione che questa sia un'intesa che essenzialmente fa fare affari forse agli americani e dall'altra parte agli iraniani, ma che lascia in qualche modo il Golfo a se stesso e di fronte alla minaccia appunto iraniana. Per questo questi interlocutori vengono i paesi europei, e noi abbiamo tutto interesse anche nel sostenere e rafforzare questa relazione. In un mondo che è post-americano dobbiamo trovare alleati e farci forza da soli.
1: Davvero grazie a Maria Luisa Fantapier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali, che poi riascolterete nella puntata del Vicino Oriente di domenica prossima. Mille grazie davvero, è stato un piacere, un buon proseguimento
0: grazie
1: di giornata.
0: Grazie a voi, grazie, grazie.
1: Io ringrazio Piero Scaldaferri questa mattina in regia, e la linea torna a Roberta Iannuzzi.
2: Grazie a Francesco De Leo. Sono le 7:29 minuti. Intanto un aggiornamento sui due forti terremoti che hanno colpito nel pomeriggio di ieri il centro nord del Venezuela, con scosse avvertite nella capitale e in diversi stati occidentali. La scossa principale, magnitudo 7.5, come ci spiegava Gian Piero Gramaglia, con epicentro vicino alla costa. Il governo di Delcy Rodriguez e il governo ad interim ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, l'aeroporto di Caracas è chiuso, e le stime, il modello previsionale per quanto riguarda i danni e le vittime di questo terremoto al momento è molto drammatico. Non ci sono dati sulle vittime per il momento. Ci sono diversi edifici crollati e si temono molti morti, soprattutto a Caracas. Ma adesso andiamo ad ascoltare Post-Sovietica con Ada Pagliarulo e Anna Zafesova.
3: Questa è Post-Sovietica, la rubrica di Anna Zafesova. Allora Anna, nel tuo ultimo libro, Russia, l'impero che non sa morire, ricordavi quando improvvisamente, con il crollo dell'Unione Sovietica e gli anni di Gorbaciov, vacanza ha iniziato a significare viaggio zakranizza all'estero, fuori confine. Per i sovietici una delle immagini iconiche delle vacanze era la spiaggia in Crimea, il Mar Nero. Ecco, forse Putin, riconquistando la Crimea, ha pensato anche di restituire ai bagnanti russi quella foto, quel fotogramma tutto sovietico, però a quanto pare non sta andando tutto per il verso giusto.
4: No, non sta andando affatto per il verso giusto, tant'è vero che nei social russi si discute molto delle mamme moscovite che raccontano, un po' sconcertate quasi, che avevano già fatto lo zainetto del bambino e ci avevano pure già messo gli snack per il viaggio, ed ecco che gli arriva la comunicazione che il bambino non parte, e quindi non sanno come gestirselo per l'estate, perché l'avevano già sistemato in

0: campo estivo, in una colonia, in un posto sul Mar Nero. In realtà questa è una decisione molto insolitamente saggia per le autorità russe, che tra l'altro già settimane fa alcuni blogger propagandisti, quindi favorevoli alla guerra, avevano ventilato dicendo che bisogna chiudere le prenotazioni in Crimea, non solo per i bambini, per tutti i turisti, perché poi ci toccherà evacuarli e sarà un disastro umanitario. Questo ovviamente è dovuto alla conformazione molto particolare della Crimea, perché la Crimea è una penisola collegata alla terraferma da un istmo molto sottile. Infatti, nei vari passaggi della propria storia, e inclusa per esempio la guerra civile successiva alla rivoluzione d'ottobre, quando la Crimea era l'ultima roccaforte dei bianchi, dei sostenitori della monarchia, che poi dalla Crimea sono fuggiti in nave perché l'Armata Rossa aveva praticamente interrotto questo istmo, e a quel punto la Crimea era di fatto diventata un'isola, come tra l'altro ironizza anche un famoso romanzo degli anni 60 di Vasily Aksionov, che si chiama proprio così: La Crimea è un'isola. Quindi gli ucraini adesso stanno rifacendo esattamente la stessa tecnica, cioè stanno interrompendo i collegamenti della Crimea con la terraferma, che è territorio ucraino, anche se parzialmente in questo momento occupato dalle truppe russe. Nel momento in cui la Crimea tornerà a essere un'isola, perché i ponti, i traghetti che la collegano a nord con la terraferma verranno distrutti, a quel punto rimarrà soltanto il ponte di Kerch, quello costruito da Putin dopo l'annessione del 2014, che gli ucraini avevano già provato a bombardare nel 22, riuscendo a danneggiarlo ma non a distruggerlo. Adesso hanno altri mezzi, quindi è estremamente probabile che riescano a spezzare quest'ultimo collegamento della Crimea con la Russia. Quindi in realtà rinunciare alle vacanze in Crimea è la cosa più saggia che un turista russo possa fare. Molti non lo fanno. Per i bambini, appunto, c'è arrivato un ordine delle autorità. Per gli adulti, ci sono tantissimi adulti che continuano ad andare in Crimea, perché un po' perché hanno già pagato e nessuno ovviamente gli restituisce i soldi, un po' perché dicono che andrà tutto bene, e quindi è molto probabile che nelle prossime settimane, letteralmente nei prossimi giorni, assisteremo a questa scena dei bagnanti che erano andati a recuperare il ricordo della vacanza sovietica, e che invece saranno costretti a dovranno venire in qualche modo messi in salvo, perché rimarranno bloccati.
1: Anche perché non c'è più carburante, così ha detto il governatore della Crimea, occupata.
0: Non c'è più carburante ormai da diversi giorni, proprio perché la Crimea è un'isola di fatto, quindi i depositi di carburante sono stati bombardati dagli ucraini. I traghetti, 3 su 5 traghetti passeggeri sono stati colpiti, e i collegamenti ferroviari e automobilistici da nord sono perennemente sotto tiro, i ponti sono già stati colpiti, e tutta la strada costiera che porta dalla Russia verso la Crimea, passando da Mariupol, quindi esattamente la parte appunto occupata dopo il 2014, anche quella è perennemente sotto tiro.
1: Grazie ad Anna Zafesova, appuntamento con Posto di Etica giovedì prossimo alle 7:30. E adesso sono le 7:35 minuti, andiamo ad ascoltare la rassegna stampa, Stampa e Regime, questa settimana a cura di Carlo Romeo. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti. Lezione di giornalismo assoluta sul Corriere della Sera di oggi. Titolo secco, 20 righe per raccontare tutto il fatto, spettacolare. Titolo di prima pagina è Re Umberto assassinato a Monza e in 20 righe raccontano il fatto. Le 10:30 in punto, ve lo leggo perché merita, il re, sceso dai gradini del palco, montò nella prima delle due carrozze di corte che, entrando nel campo del concorso, dal portone a sinistra di chi guardava il palco, s'avviava per uscire dal portone a destra. La carrozza si era appena mossa, forse ad una lunghezza della carrozza stessa, il re era naturalmente a destra. In 20 righe vi raccontano il fatto, edizione straordinaria ripubblicata oggi come inserto del Corriere della Sera, e e c'è un respiro di giornalismo. Certo, sbaglia il nome, Oreste Bresi invece che Gaetano Bresci, però se siete lettori del Corriere non eliminatelo con superficialità, perché il giornalismo era da quel punto di vista perfetto. Poi è chiaro, insomma, aveva anche lui i suoi condizionamenti, però insomma uno stile, un'eleganza, vabbè. Veniamo a quello di oggi. Allora, ci sono diversi protagonisti. Il protagonista forse assoluto è Rutte, perché ha fatto delle dichiarazioni piuttosto, come leader della NATO, il segretario NATO Rutte, noto anche per le sue espressioni nei confronti di Trump, ha fatto delle dichiarazioni sulle basi NATO in Italia. Dall'Italia partiti 500 jet USA, il governo dice è falso, Meloni al vertice a 5. E si crea una domanda, anzi una serie di domande, a cui i giornali peraltro non rispondono. Rutte è un cortigiano patologico? Vi ricordate Daddy Trump, quella roba lì che dicevamo prima? È un raffinato stratega, quindi ha un disegno, alcuni giornali mettono in evidenza il senso di dichiarazione genere, oppure più semplicemente è un emerito coglione? Non è chiaro dai giornali, ma vediamo. Altri protagonisti: Putin pensa al voto, a settembre si vota, si fa quel che c'è, insomma, però lui ci tiene molto perché gli dà questa immagine, ne parla qualche giornale, quindi abbiamo un autunno che da un lato Trump col midterm, dall'altro Putin che non cadrà certo per le elezioni, però pare che comunque sia preoccupato. Altro protagonista è Gianni Alemanno, che ha lasciato ieri il carcere, lo vedremo. In realtà i giornali oggi lo trasforma, sembra un po' Edmond Dantès, ecco, mettiamola così. Ci hanno raccontato tutto. Ieri sera era a cena in un ristorante sardo con il generale Vannacci. L'hanno seguito fans, tifosi, giornalisti e amici nell'uscita di ieri dal carcere. Si parla anche del campo largo, che è un po' questa, anche questa è un'altra delle incognite, come Ruth. Ricorda un po', se ci pensate, quelle coppie di separati in casa, anche se qui non sono coppie, è più nutrito il gruppo, che stanno in casa, separati in casa, perché ci sono i figli, che oggettivamente a volte può essere una ragione, a volte non lo è. E loro stanno insieme perché si vota, ecco, i figli e il voto sono queste due motivazioni, che però funzionano fino a un certo punto. Vedremo, se ne parla molto, il Corriere cerca di dare un po' di respiro a questa, Corriere della Sera, a questo campo largo che è un'incognita. L'Unità ci ricorda che il proibizionismo non funziona, insomma, cose così, ma le vedremo. Dunque, partiamo un po' sulla vicenda dei giornali di oggi. Vi dicevo, la NATO, tensioni sulle basi NATO, ed è Rutte dall'Italia 500 voli USA, ma il governo smentisce, mentre Meloni, ci racconta Simone Canettieri, questo è un tranello, Meloni l'ha chiamata l'ex premier olandese, che sarebbe Rutte, i sospetti su Trump. Però Non è chiara la situazione di quello che sta succedendo. Il domani l'Iran svela il bluff di Meloni, dall'Italia 500 voli USA. Insomma, la Premier è sotto attacco, vedremo anche tra gli opinionisti, su Repubblica oggi c'è Annalisa Cuzzo Crema, lo vedremo. Due titoli che rendono l'idea, il manifesto. Foto di Trump e Giorgia Meloni, il titolo è Saluti e basi. Dall'Italia sono decollati 500 aerei statunitensi per supportare la guerra all'Iran. Il segretario generale della NATO racconta una storia diversa da quella del governo italiano. Saluti e basi, non è male. Poi abbiamo anche il Foglio, aveva un bel titolo, adesso lo recupero. Sulla difesa mancano le basi, non male, insomma. Poi, se andiamo a vedere LK su questa vicenda, il capo della NATO bombarda i paesi alleati, dice uno dei due interlocutori di LK, e l'altro risponde: era solo un supporto logistico per il suo adorato Daddy. Perché la storia, appunto, di definire in pubblico Daddy Donald Trump, tra Rutte, mi sa che la pagherà a lungo. Su questo, se andiamo anche a vedere la stampa, c'è un profilo firmato Mabre, potrebbe essere Marco Bresolin con ogni probabilità, Mark, l'arte di piacere a Donald, dall'atteggiamento machiavellico dell'ex premier dei Paesi Bassi, ogni mezzo è buono per ottenere lo scopo. Quello di Mark Rutte è uno dei lavori più difficili del mondo, scrive la stampa. Il segretario generale della NATO ha il compito di fare da pontiere fra le due sponde dell'Atlantico in un momento storico particolare durante il quale sono in corso movimenti tellurici che stanno provocando una deriva dei continenti, uno in particolare. E quando le due sponde su cui poggia il ponte si allontanano, si generano tensioni, torsioni e la tenuta delle infrastrutture a rischio. La stampa la butta sull'ingegneristica, ma i punti vanno sempre di moda. Per arrivare al vertice dell'Alleanza Atlantica, Rutte ha usato tutta la sua spregiudicatezza, a partire da quella lettera di scuse al popolo ungherese firmata sotto gli occhi di Viktor Orban per incassare il suo sostegno, e ci è riuscito. Per rimanerci a salvare il vertice dell'AIA dello scorso anno, si è esibito nell'imbarazzante scenetta con Trump, definendolo un daddy, espressione che in Italia è stata tradotta come paparino, in grado di rimettere in ordine gli altri ragazzini. Insomma, il personaggio è un po' questo, ce lo racconta appunto Marco Bresolin dalla stampa, ma insomma se ne parla. Ci sono anche c'è un'intervista, rimanendo alla stampa, Pasquale Preziosa, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, non conta il numero degli aerei, ma se sono stati usati per attacchi. Per autorizzare voli di attacco contro l'Iran sarebbe servito un voto in Parlamento. E poi Preziosa, che è vedere una citazione che stupisce un po', cita Hannah Arendt: nessuno ha mai dubitato che verità e politica siano in rapporti cattivi l'una con l'altra. Che insomma, con tutto il rispetto per Hannah Arendt, non è che ci conforti poi molto. C'è Guerini, l'intervista a Lorenzo Guerini sul Foglio su questo. Eccolo qua. Parla Guerini: Rutte e l'uso delle basi in Italia. Dalla difesa parole chiare. Il PD non è un blocco unico con Movimento 5 Stelle e AVS. Che era una cosa che in realtà avevamo un po' intuito. Comunque, importante che lo dica Guerini. Nel giorno in cui il segretario generale della NATO, Mark Rutte, rivela che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury in Iran, Lorenzo Guerini predica serietà. Cosa dice? La risposta del Ministero della Difesa, che parla di legittime operazioni tecnico-logistiche, è già piuttosto chiara. È giusto però che il Governo ne risponda in Parlamento come ulteriore elemento di trasparenza. L'ex Ministro della Difesa, esponente riformista del PD, ma anche punta estrema parlamentare per quel che riguardano i servizi, non dimentichiamocelo, pungola l'esecutivo sul SAFE, e qui a cui è spiegabile dire di no, ma neanche per i suoi non mi trovo nella definizione di blocco unico con Movimento 5 Stelle e AVS. Andiamo alla pagina sesta, che è qua. Un'intervista a Luca Roberto, l'intervista è molto interessante. Guerini è stato il predecessore di Crosetto alla difesa. In queste settimane stiamo assistendo a un balletto nel governo sull'utilizzo dei fondi SAFE, frenato da Giorgetti. Lei quei fondi li userebbe? Il non utilizzo mi sembra abbastanza inspiegabile, perché le condizioni del prestito sono migliori di quelle che si reperiscono sul mercato, risponde il presidente del Copasir. Credo che per il governo sia un problema più politico che di scelta dello strumento finanziario. Ciò che è certo è che per il 2026 i fatti dicono che il fondo pluriennale per la difesa azzerato non si attiva, la NEX, e si rinuncia a SAFE, che è già stato ridotto al 70% rispetto alle richieste iniziali. Il governo dovrebbe spiegare al Parlamento cosa intende fare per finanziare il rafforzamento dello strumento militare italiano, quali sono le ricadute sui programmi iniziati, quali vengono rimandati o cancellati, quale impatto sui siti produttivi dell'azienda della difesa italiana. Come si concilia con quanto scritto nel DEF? Ma vedo che si prova a far finta di niente. L'intervista è interessante e merita. Parla dell'accordo con gli Stati Uniti, con l'ambasciatore americano Fertitta. Posso confermare che abbiamo un accordo bilaterale con l'Italia da decenni, ha detto Fertitta, e in base al quale ci sosteniamo a vicenda. Insomma, dopo le grandi sparate dei giorni scorsi, dagli Stati Uniti arrivano segnali, ma anche ieri era così, di pompieraggio, verrebbe da dire. Su Putin vi dicevo la cosa interessante, e andiamo a vederla. Poi approfondiamo tutto dopo, intendiamoci. Putin non rinvierà le elezioni, vuole la legittimazione popolare, dice a Giovanni Pigni da Pietroburgo Tatiana Stanovaya, fondatrice del centro Realpolitik. Nell'elite c'è chi chiede di continuare fino alla vittoria totale, chi preferirebbe fermarsi qui, ma nessuno si oppone davvero alla guerra. Putin ha una percezione irrealistica della situazione interna e di ciò che accade al fronte, chiede Repubblica. Non credo che Putin sia privato di informazioni o manipolato, ma nell'ambiente in cui si trova le valutazioni troppo pessimistiche tendono a essere considerate disfattiste e sottovalutate, mentre i successi sono presentati in modo più evidente, nel senso che se devi fare una critica stai lontano da una finestra. Questo è tradotto. È interessante l'intervista. Anche sotto questi aspetti, Giovanni Pigni su Repubblica, la finestra come contributo al dibattito politico, peraltro non è che sia una novità, a Praga andava di moda già qualche secolo fa, che era un modo per risolvere i problemi. Poi ci abbiamo Sanchez, andiamo a vedere un po' la situazione. Difende il suo ruolo Sanchez in Spagna, è andato in aula e vabbè, quando lo troviamo ve lo diamo, però insomma non molla, ecco, in sintesi i giornali ci dicono oggi che non molla. Però tornando all'ambasciatore americano, lo riprendiamo dal Corriere, dice Maurizio Caprara, Fertitta smorza le tensioni, i disaccordi sono normali ma restiamo grandi alleati. Ma nella stessa pagina c'è una notizia interessante. Hegseth, che sarebbe il ministro della guerra americano, e la virgolette purga dei generali ribelli, è andato via, hanno cacciato pure Donahue, che insomma come generale non era male. L'ultimo generale licenziato dal Pentagono è Chris Donahue, da un anno e mezzo comandante delle forze armate americane in Europa e in Asia. Donahue, 56 anni, ha gestito insieme con altri ufficiali la disastrosa ritirata dell'esercito USA dall'Afghanistan nell'agosto del 2021. All'epoca era a capo della 82esima divisione aviotrasportata. Una foto lo ritrae mentre si imbarca, ultimo militare straniero, su un cargo in partenza da Kabul. La notizia filtrata sulla stampa USA, quella che hanno fatto fuori lui, che il ministro della guerra ha fatto fuori lui, senza alcun commento ufficiale. Del resto il segretario della difesa Pete Hegseth si è comportato così anche in altre occasioni. In circa un anno e mezzo ha silurato o degradato 25 generali. In realtà la manovra di Exet risponde anche a un'esigenza politica, centralizzare il più possibile il comando, azzerando le possibili obiezioni e riserve dei generali più esperti, più competenti e spesso più critici. Ma è un'altra cultura, quella americana, probabilmente le finestre del Pentagono hanno dei sistemi di sicurezza, se no Exet non si chiamerebbe indietro su questo, probabilmente, non lo sappiamo. Alemanno Vannacci lo hanno seguito in diversi, c'è Francesco Bei su Repubblica, Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci, l'incipit è bello, ci avevamo pensato anche noi per la verità. Avrebbe potuto essere una scena memorabile alla Blues Brothers con Elwood Vannacci che raccoglie il fratello Jake Alemanno fuori dal penitenziario e lo porta via sulla vecchia Cadillac. E invece no, il generale ha dato buca e rimandato l'incontro alla sera, grigliata sarda a Roma da Saccardiga. La sporca dozzina prospera, gongolo soddisfatto l'ex militare. Sui social lo ha salutato con uno spezzone di un altro film, Robin Hood, con Kevin Costner che prova a convincere Lady Marian perché gli anni di prigionia possono cambiare un uomo. Che poi è abbastanza sintomatico a pensarci. Il mondo si divide in due categorie, quelli per cui Robin Hood è Sean Connery col film e con la storia Robin e Marion ed è un Robin Hood di un certo tipo, e poi l'altra parte che preferisce quello di Costner. Noi, anche per antica tradizione, siamo sempre per Sean Connery. Cambiare è cambiato, oltretutto è una storia molto, dal punto di vista cinematografico, molto più raffinata. Comunque, non so se si possa usare il termine raffinato in questi contesti. Tornando a Vannacci, cambiare è cambiato Alemanno, nel senso che adesso sembra un Ronin, un Mishima con la katana. Il suo ex compagno cella, Michele Darida, racconta che appena sveglio meditava per un'ora, poi si allenava in palestra. Il samurai, uscito di cella, è deciso a fargliela pagare a quelli che nella visione hanno trasformato la destra italiana in una sottomarca globalista, in una succursale del PPE, dice Francesco Bei in forma smagliante. Meloni è diventata liberista e conservatrice, gli ha detto Alemanno, ma qui non c'è nulla da conservare, noi vogliamo il cambiamento. Lui e Almirante hanno in comune il tema identitario della sicurezza, dice ancora rispetto ad Alemanno. C'è poi, vabbè, detto en passant, Alemanno dice le carceri è una vergogna, non cerco candidature, l'ex sindaco di Roma esce da Rebibbia dopo un anno e mezzo, realtà terribile dove c'è il razzismo degli immigrati contro gli italiani. E qui Nordio, lo ha sentito Matteo Pucciarelli, se la gioca bene una volta tanto, Alemanno attacca Carlo Nordio e Nordio, nelle sue dichiarazioni sul carcere, Nordio risponde: lo ascolterò, perché ha chiesto un incontro Alemanno, lo ascolterò, ma non credo che il suo nuovo leader sia per l'amnistia. E anche noi questo sospetto ce l'avremmo. Molto bello il pezzo di Sergio D'Elia, a proposito, perché è una lettera aperta a ad Alemanno. Caro Gianni, appena uscito da Rebibbia ti affido subito un compito, spiega a Vannacci cos'è il carcere, parlagli delle gabbie, delle chiavi che ingoiano e serrano esseri umani, fagli capire che il carcere è il luogo di privazione non solo della libertà, ma anche di quelli che sono i sensi umani fondamentali della salute e della stessa vita. Raccontagli le malattie professionali dei carcerati, fra virgolette quelle dei polmoni, del cuore e della mente, digli della perdita dell'aria, della luce, della vista, del respiro, dell'udito, dei denti. Dini invece dell'enorme guadagno che i carcerati incassano in termini di infezioni intestinali, scabbia, di cimici. E più avanti dice, raccontagli anche la vera storia di Caino e Abele, che sono sempre fratelli, vittime e carnefici, indissolubilmente legati nel male e nel lutto. C'è stata la dichiarazione di di Vannacci, che dice Caino restare in galera. Ricordati che il Signore pose su Caino un segno perché non lo toccasse chiunque l'avesse incontrato, perciò divenne costruttore di città e genitore di nuove discendenze. Digli che sei scritto a nessuno tocchi Caino da almeno 25 anni ininterrottamente, che non sei diventato garantista solo entrando a Re Bibbia. Digli che le vittime meritano ascolto, rispetto, verità e riparazione. Insomma, sarà una conversazione lunga se gli deve dire tutte queste cose. Bello il pezzo di Sergio D'Elia. Ma torniamo alla stampa, c'è uno che Alemanno lo conosce bene, è che Francesco Storace. Gianni ha dimostrato grande dignità, adesso può aiutare a unire la destra. L'ex presidente della Regione Lazio, in gioco c'è la partita per il Quirinale, ha scelto il generale perché si è sentito abbandonato. Le ferite possono essere rimarginate, cerca di tenere un po' insieme la vecchia famiglia del Miss Romano. Alemanno ora è impegnato con Vannacci, gli chiede Alessandro Di Matteo, con cui lei ha rotto, le spiace, rotto una parola grossa, sono rimasto deluso del fatto che ha cambiato il partito per cui l'aveva votato, la Lega non so perché se ne sia andato, mi ha deluso quel comportamento. Fra l'altro Alemanno ha dichiarato che andrà a fare un giro del tutto legittimo, anzi onorevole, nei luoghi dove sono caduti negli anni 70 le vittime missine fasciste. Forse si allargasse anche il giro agli altri, aiuterebbe a capire se il carcere gli ha insegnato qualcosa, però questi sono pareri. Alemanno lo intervistano Giornale e Messaggero, possiamo andare sul giornale, poi lo vedremo perché il giornale ha una curiosità che non è male, non è male, è abbastanza, non è chiarissima, però lo vediamo. In cielo ho scoperto la libertà, io Vannacci la politica, l'ex sindaco lascia Re Bibbia, un'esperienza che fa andare all'essenza, Nordio vorrei incontrarlo. Gli altri detenuti mi hanno detto non dimenticarti della nostra battaglia, ma è impossibile farlo. Sono più sovranista di prima. L'Italia si può cambiare con una sfida populista. Lo intervista Oara Borselli. E dice anche il Messaggero, lo intervista, insomma ce n'è. Però a proposito di interviste e a proposito di carcere, io segnalerei il Dubbio. Perché il Dubbio pubblica l'ultima intervista al giudice Fassone, Elvio Fassone, a pagina 11. Lo intervista Franco Insardà, è di qualche anno fa, un omaggio a un personaggio che ha combattuto contro la giustizia inumana, ci ha lasciato il 21 giugno, dice il Dubbio. Il fine pena mai è pura disumanità. Nella cortella che accompagna la vita di un ergastolano c'era scritto fine pena mai, dice Fassone nell'intervista. Oggi il computer che pretende di tradurre i concetti in cifre ha sostituito quella frase con un freddo 31-12-9999. Sono queste ipocrisie della burocrazia fantastiche. Quando l'ergastolano esaurisce la sua capacità di sopportare la drammatica assenza totale di un futuro, può capitare, purtroppo accade di frequente, che tenti di togliersi la vita, dice Elvio Fassone nell'intervista. Ecco perché idealmente ho sostituito la parola mai con ora. La mia pena finisce adesso e faccio finire la mia vita, dato che non ha più alcun senso. A proposito di Salvatore, ne parlavamo anche nella rassegna stampa di ieri, momento di sconforto, voleva suicidarsi, poi ha parlato con lui, Salvatore aveva deciso, l'hanno salvato, lei che lo ha conosciuto così bene pensa che sia stato per lui l'ennesima sconfitta, mi auguro di no. Fatto stesso che mi abbia scritto subito dopo per raccontare il gesto, abbia aggiunto le parole mi scusi, non lo farò più, è confortante, evidentemente è stato un cedimento di fronte a un'ulteriore delusione. l'ergastolo ostativo, dice ancora più avanti, chiede ancora il dubbio, la pena meno comprensibile e meno conciliabile con l'articolo 27 della Costituzione. E Fassone risponde dire di sì, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha cambiato registro, in una sentenza del 2013 ha stabilito che una pena senza una via d'uscita praticamente contraria al senso di umanità e alle dichiarazioni dei diritti dell'uomo che abbiamo sottoscritto. Da magistrato e da legislatore crede che ci sia speranza che si possa modificare la norma sull'ergastolo? Nel 1981, risponde Elvio Fassone, il 77,4% degli italiani disse no al referendum che chiedeva l'abrogazione dell'ergastolo. Oggi si otterrebbe, penso, lo stesso risultato. Per questo motivo, nella seconda parte del libro che ha scritto, propongo un approccio graduale che fissi come punto d'arrivo una via di uscita all'ergastolo correlata al percorso di rieducazione del detenuto. Giustizialisti e garantisti, chiede ancora il dubbio, due fazioni in lotta, è un aspetto non bello del nostro costume, quello di ridurre tutto a un derby. La divisione fra giustizialisti e garantisti è pluriennale. Sarebbe interessante sapere se hanno parlato di questi temi ieri in un ristorante sardo-romano, ieri sera a cena, due interlocutori, ce lo si può augurare. Altro argomento che c'è oggi, purtroppo è una new entry o quasi, assolutamente dal punto di vista linguistico, giornalistico, da chiamare la forza pubblica, perché adesso, dopo i precedenti sistemi del Porcellum, prima ancora il Mattarellum eccetera, oggi abbiamo il Melonellum che sarebbe il nuovo sistema elettorale, però si ricollega, perché in commissione, a proposito di quello che dicevamo, ce lo racconta oggi Adriana Lagruscino, legge elettorale, norma anti-Vannacci, sì, in commissione al testo, nuove regole sulle firme per le liste servono per il Fronte Nazionale, non per Azione e altri partiti, accantonati gli emendamenti che puntavano a introdurre la scelta dei candidati. La maggioranza in commissione ha fatto proprio una proposta inizialmente avanzata da Azione, Partito Liberal Democratico e Più Europa, ma l'ha riformulata, prevede l'esonero della raccolta firme per depositare le liste per quelle forze politiche che abbiano costituito un gruppo parlamentare in uno dei due rami del Parlamento, non in entrambi, ma solo se costituitisi entro il 31 dicembre 2025. Insomma, sono i vannacciani ad accusare particolarmente il colpo. Premesso che noi le firme con i nostri iscritti le raccogliamo senza fatica, dice Edoardo Ziello in commissione, il centrodestra sta facendo un favore a un partito che non è nel centrodestra e ostacolando chi invece è nel centrodestra. Le fazioni in Italia, dai Guelfi e dai Ghibellini, sono, anche prima peraltro, sono forti. C'era una cosa che è interessante, ci andrei subito su Repubblica, perché anche questo si ricollega. Ieri i giornali raccontavano questo, il livello del dibattito politico in Parlamento era legato ai citofoni. Se ne occupa Michele Serra. Il deputato Sasso su Repubblica, gruppo Vannacci, che ha lamentato alla Camera la scomparsa di Giuseppe, Francesco e Maria dei citofoni, sostituiti da nomi di immigrati arabi, deve essersi perso un buon mezzo secolo di evoluzione del costume nazionale, o come direbbe lui, dell'italianità. I nomi della tradizione cristiana oggi, timidamente tornati in auge, sono stati spazzati via non dai nomi della tradizione musulmana, peraltro sovente coincidenti con quelli cristiani, Usuf e Giuseppe, Mariam e Maria, eccetera, ma restando in metafora da quelli della tradizione americana in salsa maccheronica e senza alcuna sostituzione etnica. Siamo stati noi italiani a sbarazzarci, dice Michele Serra, in perfetta autonomia dei nomi della tradizione cristiana. Un vero e proprio moto popolare. Suellen, Maverick, Brian, Morgan, Leonard, Jane, Nicholas, Peter, Leslie, William, Kevin, Demis, Albert, Evelyn, eccetera, eccetera. Quasi tutti questi nomi sono tratti da una breve ricerca che fece un paio d'anni fa, diciamo per curiosità socio-antropologica, tra esponenti leghisti di Lombardia, Veneto e Piemonte. Molti altri se ne potrebbero aggiungere. L'esotismo fai da te come rimedio ingenuo a ciò che si considera troppo comune è un espediente diffuso e ovviamente perfettamente legittimo. L'identità, conclude Serra, è una trappola micidiale se non si è in grado, è il caso del deputato Sasso, di maneggiarla con delicatezza e cultura. E comunque non contano i nomi delle persone, conta il grado di rispetto che ogni individuo, soprattutto un deputato, riesce a stabilire con la sua comunità. Che Giuseppe e Maria oggi si chiamano Kevin e Samantha o Yusuf e Marian non è determinante. Determinante è trattare i nomi come se fossero persone. Bello. Serra oggi c'è anche da segnalare Francesco Merlo, che un lettore, Sergio Soraci di Roma, gli chiede: caro Merlo, lo segnalo perché nella pagina accanto, ma in fondo in parte. Caro Merlo, all'eredità domanda: contro chi combatteva Don Chisciotte? Risposta: contro Don Rodrigo. A volte leggere troppo può creare confusione. E Merlo risponde: la leggerezza dell'umorismo involontario è spesso formidabile, mi ricorda le tante meravigliose gaffe dei 5 Stelle al governo. Ed è, non è male, anche se poi a questo proposito noi, che fossero veramente, io credo che questo anche Francesco Merlo lo abbia come dubbio, che poi fossero realmente giganti e non mulini a vento e che avesse ragione Don Chisciotte, un sospetto che abbiamo da tanto tempo, chissà. Sul campo largo, vi dicevo, che è una delle cose più tediose della politica italiana, e ce n'è di cose tediose, c'è Antonio Polito a pagina 17 del Corriere, ovviamente. Come si sceglie un premier? La saga del centro-sinistra, dai gazebo a chi è meglio. Con il metodo regionale di Conte, la coalizione è al quarto modello. C'è un'intervista al De Rio, non ci può essere un blocco, il PD è diverso, Movimento 5 Stelle e AVS. A primavera si portavano le primarie, non erano ancora chiuse le urne dei referendum sulla giustizia, vittoriose per il fronte del no, che già Giuseppe Conte lanciava la parola d'ordine della grande riscossa democratica, proponendo una consultazione popolare per scegliere il candidato premier alle prossime elezioni. Ci fu una breve ma intensa discussione, della quale non si sono mai conosciuti gli esiti, per decidere se primarie aperte o chiuse, se cioè potevano partecipare tutti gli elettori o solo quelli dei partiti coalizzati. Ma ora la stagione è cambiata ed è lo stesso ex premier a dire invece che si potrebbe fare senza primarie, come si è fatto per le regionali, chiudersi in una stanza e decidere insieme il candidato più competitivo. Una volta avevano inventato le elezioni, cioè un sistema elettorale era strano, tu avevi una serie di nomi, potevi andare lì, prendevi la tua scheda, sceglievi tu il nome e a quel punto... Beh, era un sistema che funzionava sotto certi aspetti. Se c'erano più candidati, benissimo. Vabbè, comunque. Vi ho accennato al proibizionismo, andiamo sull'Unità. Siamo, oggi è giovedì 25 giugno 2026 e... Angela Stella ci comunica meritoriamente che la War on Drugs è un fallimento su tutti i fronti. Per il sottosegretario Mantovano i numeri delle dipendenze ci parlano di una pandemia. Insomma, la relazione al governo conferma quanto denunciato nel libro bianco sulle droghe delle associazioni. Il proibizionismo non funziona. 34% è in cella per reati di droga, ma la droga è liberissima e le mafie ringraziano. Al 31 dicembre erano 20.767 detenuti certificati tossicodipendenti, il 32,7% del totale, un record. Appunto, c'è questo libro bianco che Angela Stella ha letto e ci racconta ed è oggi sull'Unità. Sempre a proposito di... lo segnalo perché poi comunque è sempre piacevole e utile ricordarlo. Vittorio Feltri, le novità sulla caccia, penso a tante parolacce, gli animali sono sacri. Feltri, spero in un ravvedimento del governo, sono animalista da sempre. Ed è insomma l'intervista a proposito di questo dibattito sulla caccia che è in aula. Ma se andiamo a vedere sempre sul Corriere, Marco Cremonesi si occupa di Lega, gli attriti che non c'entrano, cioè c'entrano, non c'entrano, boh, fate voi. Lega gli attriti sul ritiro saltato, i malpancisti temono lo statuto, difficile un'azione contro Salvini, il meme fra i militanti dissidenti, a Pontida se c'è lui non ci vado. Massimo Franco nella sua nota che approfondisce il trumpismo, l'uscita di Rutte e le tensioni che vengono alimentate col carroccio da questa situazione. Il contraccolpo italiano a proposito di Rutte è evidente, espone il governo ad accuse scivolose e lo costringe a difendersi, soprattutto lo mette nella condizione di dover smentire un appoggio ai bombardamenti contro l'Iran e dunque a smarcarsi dagli USA. In parallelo di dover cercare un nuovo equilibrio nelle relazioni con la Casa Bianca. Insomma, se ne discute. E altro da segnalare, invece ci sono due cose che sono abbastanza, però sono belle, fa piacere, c'entrano poco con quello che abbiamo appena detto. Cioè, lo racconta La Stampa in prima pagina, una bambina protetta al concerto di Olly, ed è una storia che allarga un po' il cuore, perché poi alla fine ne abbiamo bisogno. Fatela ballare. Concerto di Olly a Genova, un gruppo di spettatori si dispone in circolo per evitare che una bimba e sua madre vengano schiacciate. La piccola S viene notata perché rischierebbe di essere schiacciata dalla ressa, un gruppo di ragazzi si dispone in cerchio attorno a lei per metterla al sicuro. Avete reso il suo concerto, dice la mamma della bambina, il suo primo concerto ancora più meraviglioso, mi avete fatto emozionare. Olly dice: vi voglio bene. È una bella storia, ma c'è anche un'altra cosa che vi segnalerei, perché è uno dei migliori registi italiani e non solo italiani, ed è intervistato da Repubblica, Riccardo Milani. L'Italia profonda esiste ancora, è fatta di umanità ed è lì che io guardo. Sta girando Salute in Molise, passando per l'Abruzzo a Pescasseroli e poi Roma, dove ha ricevuto il Nastro d'Argento per la migliore commedia per La vita va così. Riccardo Milani attraversa l'Italia come fa il suo cinema, fermandosi ad ascoltare persone. Questo film è la storia di un individuo e di una comunità divisa, viaggiano nello stesso binario due esigenze, da una parte il lavoro e la prospettiva per le famiglie, dall'altra la tutela del territorio. Racconta la sanità è un tema importante per me, come è stato raccontare gli operai del posto dell'anima, la discriminazione femminile di Scusate se esisto, gli insegnanti o gli altri mondi attraversati nei miei film. È sempre la stessa molla, sono i luoghi nei quali una società si misura. Spesso non abbiamo più la percezione di quell'Italia profonda che continua a essere fatta di umanità vera, e invece esiste ancora, è fatta di persone che ogni giorno tengono insieme importanti pezzi della vita collettiva. È lì che mi interessa guardare. Molto bello il pezzo di Riccardo Milani. Racconta di Virginia Raffaele, Antonio Albanese, che li ha messi nei suoi film in condizioni piuttosto estreme. La frase che mi ripetono più spesso ormai è: Riccardo, ma che ci stai facendo fare? Insomma, bello, bello anche a proposito dei suoi dell'incrocio professionale, non solo, parla di sua moglie. Ci siamo incontrati su una passione comune per un cinema che raccontasse il paese tenendo insieme divertimento, dramma e realtà. Questa cosa è rimasta. Oggi Paola ha il suo percorso da regista, ma il dialogo è lo stesso. La sera siamo ancora a tavola, ognuno con il proprio copione, e continuiamo a confrontarci. Deve essere queste cene a casa fra Riccardo Milani e Paola Cortellesi, devono essere uno spettacolo di per sé, sia di umorismo che di intelligenza. Andiamo agli opinionisti. Ernesto Galli della Loggia sul Corriere parla del disfacimento della politica senza esperienza e riprende il discorso del campo largo, attacca di fatto l'ipotesi Silvia Salis, l'incipit è già chiaro: giuro che non ho davvero nulla contro Silvia Salis, la gentile signora che oggi è sindaca di Genova, dopo essere stata una celebre atleta del lancio del martello. Confesso che tuttavia sarei a dir poco perplesso che poi in politica il lancio del martello, a parte che può essere anche un aiuto come esperienza, ma insomma non è neanche una novità eccessiva. Confesso che tuttavia di lanci. Una volta Roberto Ciccio fece partire in aula il regolamento, non fu male come cosa. Torno a leggere: confesso che tuttavia sarei a dir poco perplesso se in occasione del prossimo appuntamento elettorale Salis, dice Carli della Loggia, eventuale vincitrice alla testa del campo largo, dovesse diventare presidente del consiglio del governo italiano, per una ragione molto semplice, ci dice il professor Galli della Loggia. Cioè, per me, come sospetto per altri milioni di miei concittadini, la nuova premier sarebbe in sostanza, politicamente parlando, una perfetta sconosciuta. Poco meno di quanto lo sia stato nel giugno del 2018 Giuseppe Conte, ricordate, assurto alla guida del paese realmente dal nulla, già che prima della sua designazione nessuno sapeva chi fosse, nessuno lo aveva mai sentito nominare in Europa, un caso davvero unico. Certo, gli storici fra 100 anni la nomina di Conte saranno lì a chiedersi: ma che è successo in Italia in quei giorni? Boh, ma ce lo chiediamo anche noi, se lo chiedessero anche loro. Torno a leggere: è vero però che oggi invece la potenziale ascesa di Silvia Salis, dice Galli della Loggia, ai fastigi del potere non ci coglierebbe altrettanto impreparati, facendo essa seguito, come abbiamo letto sui giornali, alla sponsorizzazione di un autorevole uomo politico come l'onorevole Dario Franceschini. Autorevole e di galleggiamento, una linea di galleggiamento straordinaria, neanche le fremme. Il quale qualche giorno fa, a proposito del campo largo e delle sue eventuali appendici, ha dichiarato: va costruita un'aggregazione, ha aggiunto perentoriamente: Salis si mette a disposizione di questo progetto, la sua figura rafforzerebbe il progetto e darebbe alla coalizione la possibilità di battere la destra. Come e perché Ernesto Galli della Loggia si chiede, la sindaca di Genova sarebbe capace di tanto? Franceschini non ha voluto rivelarlo, anche se si è detto sicuro che tutti, ha detto proprio così, tutti riconoscono a Salis la capacità necessaria per fare questo lavoro. Insomma, le perplessità di Ernesto Galli della Loggia. Dice: questa proposta segna comunque un'ulteriore tappa nella degenerazione partitocratica italiana e nel disfacimento della nostra vita politica. Due patologie alle cui diffusione mi sembra che da tempo proprio la sinistra abbia deciso di dedicare le sue migliori energie. Insomma, il taglio è chiaro, la parola sinistra è senza virgolette, e comunque lo scenario è questo. Segnalerei anche, perché merita, anche se è una... è una estrapolazione, chiamiamola così, da Riformista, bello il titolo anche in fondo a destra a proposito di Alemanno e Vannacci, questo è il dunque momento che mi sto incartando, è sull'Unità, Riformista in fondo a destra, titolo d'apertura, ma ecco dove volevo arrivare. Salvatore Curreri, la democrazia sotto il tallone del populismo presidenzialista, ed è appunto una estrapolazione del nuovo saggio di Salvatore Curreri, Il Parlamento marginale o centrale, cioè il punto interrogativo, perché è un ottimista Salvatore Curreri. C'era una volta il Parlamento, la crescente sfiducia verso le istituzioni e la politica hanno partorito il mostro populista, un mix di stanze di democrazia eterodiretta e pulsioni autocratiche che hanno ridotto il potere legislativo a paggetto del potere esecutivo. In sintesi, Curreri dice: in definitiva, nonostante tutto, il Parlamento è il luogo istituzionale grazie a cui le scelte politiche del Paese sono frutto della discussione, del confronto, della mediazione fra le forze politiche in esso presenti, alla ricerca di soluzioni il più possibili condivise e come tali conformi agli interessi di tutti i cittadini, ci racconta Curreri. Illustrare l'origine del Parlamento, ripercorrere l'evoluzione storica, comprenderne l'organizzazione e il funzionamento, analizzare profili e ragioni della sua attuale indubbia crisi. Questo è quanto ci proponiamo di fare. Non per un stucchevole elogio, ma per interrogarsi e ripensare il ruolo di un organo che deve rimanere una componente essenziale di qualunque ordinamento che voglia dirsi autenticamente democratico. Il fatto di chiedersi: ma che ruolo ha il Parlamento oggi, ma non solo quello italiano, non è cosa da poco. A proposito di NATO, Rutte e contorno, abbiamo diversi. C'è Stefano Folli che evoca, e li conosce bene quei tempi, Folli, Sigonella. Il caso Sigonella risorge dalle sue ceneri, ripropone una polemica politica che non è solo domestica. Investe di nuovo le relazioni internazionali dell'Italia e diventa materia scottante di campagna elettorale. In breve, il segretario generale della NATO, Rutte, ha rivelato che almeno 500 aerei sono passati dalla base in Sicilia nel quadro delle operazioni contro l'Iran. Adesso Rutte getta benzina sul fuoco quando parla di centinaia di missioni aeree che avrebbero utilizzato la base nei giorni caldi della guerra. Può darsi che con questo voglia dar manforte al presidente americano o mettere in difficoltà la premier italiana o addirittura essere lo strumento della vendetta trumpiana. Giorgia Meloni, dice più avanti, Folli, ha voluto giocare la carta dell'orgoglio nazionale dopo il battibecco con Trump, personaggio senza dubbio del tutto impopolare in Italia. Ma i prossimi passi della crisi internazionale suggeriscono che su entrambe le sponde dell'Atlantico convenga fare uno sforzo per ritrovare un assetto non troppo conflittuale. In poche parole, meglio far buon viso a cattivo gioco, consiglia Stefano Folli su Repubblica. C'è poi però da ricordare che c'è stato il voto in Senato che non è andato benissimo per Trump, è un momento in cui è in difficoltà e quindi lo racconta Viviana Mazza, sono sul Corriere. Il tycoon va allo scontro con i suoi senatori per la legge sulle elezioni, le minacce alle società petrolifere, abbassati i prezzi. Donald Trump ha fatto un comizio in stile campagna elettorale ieri sera a Washington, in apertura del Great American State Fair, che è una fiera con esposizioni degli stati. Dopo il boicottaggio dei musicisti invitati a esibirsi, fra cui il frontman dei Poison, il presidente ha annunciato su Trato: useremo la nostra playlist, non la musica di quella gente che vi fa addormentare e si lamenta sempre. Un po' la volpe lua, diciamo, ma non credo che Trump abbia letture classiche, però insomma credo che non abbia proprio lettura, almeno da quello che sembra. Comunque, il presidente si è rifugiato, racconta Viviana Mazza, nella dimensione che ha caratterizzato la sua presidenza, quella dei comizi alla fine di una lunga giornata. Ha anche ipotizzato di inviare l'esercito a New York, Chicago e Los Angeles per contrastare la criminalità. Oddio, la notizia oggi è anche che Salvini vuole mandare l'esercito nelle stazioni, in fondo quando uno non sa che fare manda l'esercito. Il presidente vuole vedere la legge approvata, quella che è stata bocciata, prima delle elezioni di midterm di novembre per aiutare i repubblicani, ma i leader del suo partito non hanno abbastanza voti per farla passare. Sondaggi in picchiata, Trump è in difficoltà nei sondaggi, solo un americano su quattro crede che sia valsa la pena di fare questa guerra. Insomma, non gliela perdona a quelli che hanno votato, però io credo che le finestre, perché poi secondo me Trump l'idea della finestra, almeno da come lo raccontano i giornali, potrebbe affascinarlo la scoperta delle finestre. Stampa, Stefano Stefanini. Ora Roma scelga il suo ruolo nell'Unione Europea. Apprendiamo da Mark Rutte, segretario generale dell'Alleanza Atlantica, che l'Italia avrebbe fatto la sua parte nel sostegno logistico, dice Stefanini, che il mondo internazionale lo conosce. A Roma ha avuto la meglio il riflesso condizionato della smentita. Evade completamente il vero nodo al pettine, dove stia l'Italia nell'intreccio fra politica estera, sicurezza europea, spesa per la difesa e industria della difesa, in cui siamo il sesto paese esportatore mondiale con programmi avanzati come il caccia di sesta generazione. In sintesi, ora Roma scelga il suo ruolo nell'Unione Europea. Fra i commentatori ci sono Flavia Perina, che si occupa di Schlein, la sinistra e i suoi pregiudizi, Chiara Saraceno, il salario giusto, i dubbi sulla legge, e Don Mattia Ferrari, così la solidarietà sfida anche l'AESE, e c'è un reportage di Don Mattia Ferrari che è in missione negli Stati Uniti con una delegazione e racconta appunto quello che vede. e ve li segnalo. Annalisa Cuzzocrea, torniamo a Repubblica, la politica estera degli espedienti. È stato confortante sentir dire da Giorgia Meloni che la politica estera non è Temptation Island, perché a giudicare gli ultimi giorni di querela avvelenata fra lei e Donald Trump, agli italiani era parso il contrario. Era sembrato che ogni dichiarazione, contro dichiarazione, l'audio di lui, il video di lei, il post social di lui, la risposta subito sotto di lei, somigliassero più a un battibecco fra ex che a un confronto serio fra il Presidente degli Stati Uniti e la Presidente del Consiglio italiana, che avrebbe potuto evitare di rilanciare, come hanno fatto prima di lei, agli altri leader europei sotto attacco, da Macron a Merz a Sanchez, ma ha scelto invece di farlo nel goffo tentativo di usare lo scontro per costruire l'immagine di una leader tutta d'un pezzo che non guarda in faccia nessuno, con tanto di post social che riprendono volto fiero e passato.

ha ragione lui. Andiamo sul foglio, cambiamo argomento, perché sul foglio c'è una bella pagina, molto interessante, che merita, di Nona Michelidze, l'opportunità ucraina. L'allargamento dell'Unione Europea non è mai un salto nel vuoto, è un processo graduale in cui si risolvono i rischi e si colgono le occasioni. Quel che c'è da sapere sull'ingresso di Kiev nell'Unione Europea al netto di tifo e disinformazione. Il processo di adesione di Kiev sarà certamente più complesso rispetto ai precedenti allargamenti, dice il foglio. Le integrazioni precedenti mostrano che l'Unione Europea ha molti strumenti di controllo e favorisce la gradualità. Ci sono i vari esempi delle obiezioni, la corruzione, l'argomento è noto. L'Ucraina sarebbe troppo corrotta. Gli sviluppi recenti tuttavia suggeriscono un quadro più sfumato. L'esistenza di istituzioni anticorruzione dedicate e la loro dimostrata volontà di indagare su figure politiche di alto livello. C'è anche la convinzione errata che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea in giro di pochi mesi, indipendentemente dai progressi compiuti sul fronte delle riforme. In realtà l'adesione è appunto un processo lungo e rigoroso. Nessuno nega che il problema esista, tuttavia un aspetto fondamentale, il processo di adesione è stato concepito proprio per promuovere riforme istituzionali e rafforzare lo Stato di diritto. Cita le esperienze di Romania, Bulgaria e Croazia. Poi c'è il punto interrogativo dell'agricoltura, che è una delle paure più diffuse. L'Ucraina è una grande potenza agricola, dotata di enormi superfici coltivabili e di costi produttivi inferiori a quelli dell'Europa occidentale. Da qui nasce la convinzione che il suo ingresso possa mettere in crisi gli agricoltori italiani e europei. Ma qui c'è poi anche da considerare proprio un problema di mentalità. Uno, se si trova un partner di quel genere, dovrebbe essere più contento, però non è chiarissimo. Conclude più avanti sul foglio Nona Michelidze: il processo di adesione di Kiev sarà certamente più complesso rispetto ai precedenti allargamenti. Il peso demografico del paese, la guerra in corso, le esigenze della futura ricostruzione rendono la sfida particolarmente impegnativa. Tuttavia le istituzioni europee dispongono già di strumenti, procedure ed esperienze per affrontarla. Per questo il compito dei governi europei non dovrebbe essere quello di negare l'esistenza delle difficoltà, ma di spiegare come queste possono essere gestite. La storia dell'integrazione europea dimostra che l'allargamento non è mai stato un salto nel vuoto. È sempre stato un processo graduale accompagnato da regole, controlli e meccanismi di tutela. In un contesto informativo sempre più polarizzato, alimentato dalla propaganda e dalla disinformazione, la sfida principale consiste dunque nel riportare il confronto sul terreno dei fatti. Solo così, dice appunto il foglio, sarà possibile discutere con serietà del futuro posto dell'Ucraina in Europa e delle implicazioni e opportunità che questa scelta avrà per l'intero continente. Ed è appunto il foglio, ci sono anche altre cose molto interessanti. In realtà c'è anche, se vogliamo citarlo, Mark Travaglioff sul Fatto, che dice che oggi nel suo editoriale che in realtà sono tutte balle, che Putin sta vincendo. Se la prende col Corriere oggi, e con, in realtà lui dice, gli sono arrivate le ultime veline, e dice no, ma non è vero che l'Ucraina è in una forte, è Putin che sta vincendo la guerra. È una cosa che in realtà non ci suona nuovissima, ma va bene. Eravamo sul foglio, cioè a proposito, dicevamo, del campo largo, del eccetera, e Claudio Cerasa, lo sponsor di Schlein, si chiama Meloni. A destra e a sinistra si fa largo una convinzione comune sulla leader del PD. Solo con lei in campo Meloni può rivincere. Paura delle primarie, urgenza sulla legge elettorale e ragioni simmetriche di una paura e di una speranza. Ed è Claudio Cerasa che affronta il problema. E tra l'altro, diceva una cosa, la consapevolezza e il timore che hanno alcuni ex presidenti del Consiglio come Romano Prodi, come Paolo Gentiloni, e il timore che hanno i ex segretari del PD come Walter Veltroni e Dario Franceschini, e il timore che hanno diversi sindaci, appunto, come Gaetano Manfredi, come Beppe Sala, il timore che ha la minoranza riformista del PD, che osserva con cui

dalle mosse della sindaca di Genova Silvia Salis. Il timore comincia con la C e non è che è un problema da affrontare. E andiamo, altro editorialista è Tommaso Cerno. Oggi, non mi chiedete perché mi sfugge, si festeggiano i 52 anni del giornale. Ma è anche giusto, perché uno deve festeggiare i 50, i 60, uno festeggia i 52 anni con il giornale, 1974-2026. Tommaso Cerno, non abbiamo smesso di essere scomodi. 52 anni non sono un anniversario, sono una sfida, perché a 52 anni un giornale o si mette comodo e diventa arredamento, oppure fa quello per cui era nato: disturbare. Il giornale, quello fondato da Indro Montanelli, lasciava per una cosa sola: non farsi possedere. Montanelli non era di destra o di sinistra, nel senso da talk show, non era una bandierina infilata in uno studio televisivo, era molto più semplicemente, molto più raramente, un uomo libero. E la sua libertà aveva una conseguenza inevitabile, la solitudine, perché in Italia la libertà di pensiero la celebriamo nei discorsi, la poniamo nella pratica. Bello il pezzo di Tommaso Cerno, che ci fa immaginare che molto rapidamente, e sarebbe una bellissima inchiesta, i suoi parlamentaristi si occupino di assenteismo parlamentare, che è un problema non da poco per una democrazia. Siamo lì, noi pronti, saremo felici di trovare questa inchiesta. Marcello Sorgi non è male, perché sulla Stampa evoca nella terza pagina della Stampa, che è a pagina 28 in realtà, come tutte le terze pagine che si rispettano, non esiste più la che stanno in terza pagina, e c'è un libro che è le memorie, chiamiamole così, lettere, appunti, messaggi di Luciana Frassati Gavronska. E il testo era interessante perché lei incontrò per 6 volte Mussolini per cercare di allontanarlo dal braccio con Hitler, e Marcello Sorgi ci racconta questo tentativo che avrebbe cambiato le sorti non solo dell'Italia ma dello stesso Mussolini, che è un grande giornalista ormai diversi decenni fa, e i tempi non sono cambiati, definiva il morto perpetuo. Dunque, poi andiamo e chiudiamo sugli opinionisti di oggi che possiamo segnalare. Siamo molto contenti perché Adriano Sofri ci ha fatto vincere un caffè. Nel senso che io ho scommesso ieri con me stesso che Sofri, vedendo le immagini che arrivavano da Parigi, che Sofri avrebbe scritto. E invece ci abbiamo preso in pieno. Marc Bloch e la sua sposa accolti al Pantheon. Marc Bloch, cioè, grandissimo storico, grandissimo, l'autore dell'Apologia della storia, che mestiere storico, dei Re Taumaturgi, un punto cospicuo per chi studiava storia negli anni 70 e ancora adesso. Ed è Sofri a ricordarlo: pensieri e corpi di donne tengono il campo, il solito campo di battaglia. Merito di uomini avidi di oltranze e di voti, fino agli abolizionisti del femminicidio. L'altro ieri si è aggiunta la voce di Alice Schlein in un mondo per me inaspettato. Ha detto in una riunione della sua direzione, lo leggo trascritto a virgolette: c'è un pezzo di establishment che mal sopporta una leadership progressista Palazzo Chigi. Ma andiamo avanti lo stesso e ce ne facciamo una ragione. Senza spingermi troppo in là, troppo oltre la mia suola, segnalerei che il pregiudizio su Schlein donna si camuffa volentieri da giudizio sulla inadeguatezza della leadership. Non menzionerò idille e pettegole sulla bellezza che ormai, come ormai provato, fotteranno definitivamente il mondo. E poi cambia gioco e arriva dove volevamo arrivare. Martedì sera ho guardato con commozione, scrive Adriano Sofri, la cerimonia parigina per l'accoglienza al Pantheon di Marc Bloch e della sua sposa e madre dei loro 6 figli, Simone Vidal. Ci sarebbe stato Carlo Ginzburg, che alle commemorazioni Bloch ha contribuito come una persona di famiglia. Il suo è stato l'unico nome di storico che il Presidente della Repubblica Francese ha fatto riguardo all'eredità di Bloch. C'erano le generazioni discendenti di Marc e Simone Bloch, con la nipote Suzette che ne ha custodito e promosso fervidamente la memoria.
e ha curato che non venisse disturbata dai continuatori delle idee delle persone contro le quali Bloch si era battuto da storico, da cittadino ebreo laico. Una citazione che fa soffrire di una cosa che diceva Bloch: non rivendico mai la mia origine, salvo che in un caso, quando mi trovo di fronte un antisemita. E continua Sofri, da militare valoroso e volontario delle due guerre che si chiamarono mondiali, e infine da resistente e partigiano, incarcerato, torturato e assassinato dalla Gestapo. Poco più di 4 mesi prima, in quel 1944, era stato torturato a morte Leone Ginzburg nel carcere di Regina Coeli. Ci sarà occasione di riparlarne, dice Sofri. Intanto dico che, credendo di conoscere molto di Bloch, anche e soprattutto grazie a Carlo Ginzburg, ero ignorante della sua moglie Simone, che non era solo nella moglie, fra l'altro, se non ricordo male, è morta 2 settimane dopo di lui, senza sapere che lo avevano fucilato all'alba, e sempre, se non ricordo male, mentre andavano sul posto della fucilazione, Bloch si leva la giacca e la mette addosso a un sedicenne che avrebbero fucilato con lui. Torno a leggere, è una vita che non rileggo quel libro, purtroppo, che non era stata, dunque torno a leggere, non era stata solo nel senso migliore la sua metà in tutta la loro vita comune, ma era morta in un ospedale sotto nome falso, anche lei ebrea, gettata in una fossa comune, così che i suoi resti non furono ritrovati. Al Pantheon sono state solennemente portate 2 bare, senza i corpi. Lui, Mark, lasciato riposare nel cimitero comunale delle Bourdem. Simone era morta sola, appunto, appena 15 giorni dopo Mark, il 2 luglio. Le fu almeno risparmiata la notizia della morte di lui. Le donne accolte finora nel Pantheon, fa notare Sophie, sono un'infima minoranza. Sul frontone è massicciamente scolpita la dedica aux grandes hommes, la patrie reconnaissante, ai grandi uomini. Vabbè. Comunque, grazie Adriano Sofri per aver ricordato queste immagini e il fatto, come direbbero i francesi, che Marc Bloch e sua moglie sono stati panteonizzati, ecco, mettiamola così. Allora, torniamo un momento a dare un'occhiata ai giornali. Vi dicevo, vediamo i titoli. Il titolo e la notizia dominante sono sul Corriere, è la storia di Mirko Morricone e della madre Katie Andreoni, entrambi vittime della omicidia del padre Piero, che non accettava il figlio gay. Colpiti a fucilate, il ragazzo aveva scritto: mi preferisce morto. Per mio padre, meglio morto che gay. Così scriveva in un post Mirko Morricone, aveva 24 anni, è stato ucciso a fucilate insieme alla madre a Camaiore. Il padre, autore del gesto, dice: mi sono liberato di loro. Sono in prima pagina sul Corriere, ma ne parlano un po' tutti. Vi dicevo, Sanchez, show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Starmer. Su Israele, non lasciamo il Libano, ci racconta Davide Frattini da Gerusalemme. Iran, AIEA, nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari. Insomma, lì anche quello non è chiaro, perché Trump dice che le ispezioni sono state accolte. Gli ayatollah dicono: ma neanche per idea. Quindi vedremo che succede. Intanto a Hormuz sono già passati 20 milioni di barili. Il segretario dell'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, ha dichiarato che circa 20 milioni di barili di petrolio hanno attraversato lo stretto di Hormuz. Quindi, insomma, la situazione economica perde quella spinta per l'aumento dei prezzi, sembrerebbe. Ieri, appunto, a proposito del carburante, c'erano le dichiarazioni della Guardia di Finanza, quindi la difesa di Sanchez, sempre dal Corriere. In Parlamento, mia moglie è innocente, non mollo, ce lo racconta Sara Gandolfi. Il premier spagnolo attacca la destra, crea un'immagine di corruzione diffusa che non esiste. Mentre, sempre Viviana Mazza, da Washington, l'effetto Mandani travolge lo status quo delle primarie Dem. A New York trionfano 3 alleati del sindaco, segnala i centristi e Trump, comunisti, fra virgolette, Trump, che ha, diciamo, 2 o 3 così caselle culturali, però le utilizza molto.
Repubblica, scontro sulle basi USA, siamo in prima pagina, anche Repubblica mette la foto di madre e figlio ammazzati a fucilate, meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie, danno la foto, è stata venduta a Villa Certosa, la residenza estiva di Silvio Berlusconi che ci ha allietato decenni di cronaca politica, c'è Gramellini che oggi ci si diverte un po', c'è la foto di Vannacci e Alemanno, e mentre quei mezzi spia partiti da qui è Gianluca Di Feo che lo racconta, le missioni sembrano interrotte dopo che un mezzo è caduto ad aprile, i voli sono il 2% rispetto a quelli del 99% in corso. Secondo il hub strategico, partiti i droni per i voli spia, lo stop dopo un incidente. Ma c'è un'intervista a Maurizio Fioravanti, ex comandante della Folgore, su Repubblica, su Rutte, non è sprovveduto, ha messo in difficoltà la Premier, non è un'uscita casuale. Insomma, non è che è chiarissimo il soggetto, però insomma, in un contesto come quello internazionale c'è un'intervista a Majed Mohamed Ansari, che è il consigliere del premier del Qatar Al Thani. Rafforziamo i rapporti economici fra noi del Golfo e Pasdaran, solo così eviteremo conflitti. E abbandoniamo la Repubblica, andiamo alla Stampa. C'è Francesco Malfetano, l'ira della Premier, Rutte, perché? Mentre Ilario Lombardo con Macron resta il nodo delle armi, la foto è di Gaza, noi a Gaza oltre le macerie, Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita ai negoziati del Libano.

di Pasquale Preziosa Violetto, c'è anche le dichiarazioni sulla stampa di Lorenzo Mariani, che è la D di Leonardo, si deve investire o noi sudditi di Francia e Germania. Ma è nello del gatto, l'Iran vuole Gaza nel patto con gli USA, così Hamas prova a rientrare in partita, sullo sfondo restano la crisi umanitaria, l'immigrazione forzata dei palestinesi e la ricostruzione. Mentre appunto Alberto Simoni, i senatori sfidano Trump sul conflitto, l'ira del tycoon, sono dei perdenti, ecco la parola loser che Trump usa ogni due per tre. Che poi guardate che a pensarci un po' bene, la cultura dei loser americani, io penso alla figura di Chaplin, di Charlot, la figura dei grandi film, dei grandi libri americani, e se non c'erano i loser si raccontava poco. Però vabbè, problemi, ma credo che Trump abbia letto, figuriamoci, forse avrà visto qualche film di Chaplin, ma non credo l'abbia capito. Ovviamente si parla molto sul caldo, c'è Riccardo Valentini, climatologo e premio Nobel, dobbiamo abituarci alla nuova umanità climatica, ritariamo le nostre vite. Non ci ascoltano perché gli interessi legati al petrolio sono enormi, le guerre si fanno ancora per questo. L'elettrificazione dell'Africa offre sostenibilità e opportunità di investimento, ma l'Europa ha già perso, figuriamoci. Sul Foglio vi dicevo, bella là, sulla difesa mancano le basi, è divertente. Mentre Caruso, Draghi per Schlein si sono incontrati, lui ascolta, la consiglia, la stima per il suo senso istituzionale. Però diciamo che Draghi mi sembra abbastanza disponibile a conversazioni al di sopra degli schieramenti. E Caruso racconta dello statuto di Salvini, ecco la bozza stracciata per non dare poteri a Zaia e Fedriga. Giorgetti, Salvini è confuso. Giorgetti sta ripetendo, servono non due ma più leghe. Salvini sposta le truppe come la prima guerra mondiale. Ma dove sono finite le truppe? Non è male. Un'altra notizia che è un po' su tutti i giornali e che a noi, non soltanto per antica affetto e amicizia, un po' dispiace, ma dispiace soprattutto perché ancora una volta la RAI non dimostra di non sapere riconoscere e valorizzare, soprattutto la RAI di questi tempi, le risorse, è che Federica Ciarelli abbandona uno dei programmi storici che era Chi l'ha visto, ed è appunto il Foglio che ricorda Federica Ciarelli era l'ultima dark lady della cronaca di Rai 3, una stirpe che viene da lontano, Franca Leusini, Roberta Petrelluzzi, signore di una rete che fu crime prima del crime. Di questo trio macbettiano, dentro questo repertorio di femminilità severa, Ciarelli era la più giovane pop, il pop che può permettere Rai 3. Ne parlano un po' tutti ed è la generazione del TG3 migliore di Sandro Cursi, che aveva una sua scuola ed era bravo, oltretutto sapeva molto bene formare i giovani, ma sapeva anche difenderli dalla macchina e sapeva scegliere. Andiamo a vedere poi che altro c'è sul, mentre pensiamo a Cursi. Fare la rassegna stampa è anche un esercizio di memoria. L'ultimo generale, bello il titolo, è Paola Peduzzi e torniamo a quello che vi avevo già detto, le virgolette defenestrazioni, anche se burocratiche, dei generali americani, le battaglie culturali di Exit, culturali non ci sono virgolette, la lealtà a Trump, la rimozione dei generali più bravi si mescolano poi al disimpegno del Pentagono nei confronti dell'Europa e degli alleati della NATO.
Le comunicazioni sono caotiche, come mostra l'annuncio del ritiro dei soldati dalla Polonia e dalla Germania, che però non c'è mai stato. Ma l'amministratore Trump vuole da un lato punire gli alleati europei, che non sono stati, virgolette, generosi in Medio Oriente, dall'altro rivedere il proprio coinvolgimento nella difesa del continente europeo. E insomma, non è una situazione semplice al Pentagono. Il giornale, superata appunto la copertina dei 52 anni, c'è un pezzo di Vittorio Feltri: grazie giornale, sono orgoglioso di stare dalla parte dell'Italia migliore, belle le foto. Di raccolta delle copertine, delle prime pagine e dei personaggi legati alla storia del giornale. Il giornale in sé, il numero di oggi, la sinistra scopre l'America, è Francesco Maria Del Vigo, l'editoriale. Agenzia clandestini, così invadono l'Italia, i trucchi dei trafficanti per aggirare le leggi. Business dell'illegalità. Salvini blinda le stazioni, 1700 vigilantes in più. Si cerca un po' sul giornale di stemperare l'uscita di Ruth, ma anche il giornale non ha una idea chiara sul perché. Stupore di Meloni, parole insensate, altrimenti perché Donald ci attacca? Si parla delle 5, gli E5 cercano la prova di forza, uniti per Kiev, dai big europei, sostegno all'Ucraina, pace giusta. E c'è questa notizia che avevamo già dato ieri, che io ho ritrovato solo sul giornale: scandalo, l'Unione Europea tratta al tavolo con i talebani. La Commissione ha invitato una delegazione sui rimpatri degli afghani, che è abbastanza allucinante se ci pensate. Questi poveri cristi sono riusciti a scappare da uno dei regimi sicuramente più feroce, e l'Unione Europea che cosa fa? Li prende e li rimanda lì. Bello che se ne occupi il giornale, si può allargare anche però il discorso oltre l'Afghanistan. Agli amici del giornale, Francesco Giubilei filma il pezzo: l'Unione Europea apre le porte ai talebani, sta facendo discutere l'incontro avvenuto martedì a Bruxelles fra i rappresentanti della Commissione Europea e una delegazione afghana arrivata in Europa da Kabul con uno scalo in Turchia e guidata da Abdel Karbalki, capo della comunicazione al Ministero degli Esteri dei talebani. Insomma, in sintesi, il discorso è quello: ripigliatevi quelli che sono riusciti a scappare, che è uno dei... proprio la cultura del rifugiato in pieno. Vedremo come va a finire. E c'è questa inchiesta appunto di Francesca Galice e Giulia Sorrentino, business migranti, la rete sotterranea dei nuovi trafficanti. Anche il giornale parla delle dipendenze del governo. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha presentato ieri la relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Diventi una sfida nazionale. C'è una necessità di fare squadra, e su questa ragione il sottosegretario. Non solo droga, giovani schiavi anche di social, alcol, gaming e gioco d'azzardo. Sottosegretario Mantovano illustra i rischi del fenomeno. Nel vortice, ragazzi dai 15 ai 19 anni. Insomma, il problema è trovare come riempire certi vuoti, quindi c'è un'intervista a Paola Concia a proposito dei Pride ora inutili, sono nati nel 69 per i diritti civili. Perché la politica estera è entrata fra i temi del Pride? La politica estera c'entra col Pride nella misura in cui si denuncia che ci sono paesi dove i gay vengono ammazzati o vengono messi in galera, dice Paola Concia. Questo può essere una riflessione di politica estera: opporsi alla pena capitale o alla galera per le persone omosessuali, come avviene in alcuni paesi. In questo modo deve essere trattata la politica estera all'interno di un gay Pride. E Francesco Curidori del giornale dice: ma è corretto sostenere che i palestinesi sono oppressi così come i gay sono oppressi in Italia? Paola Concia, diciamo che è facile andare in gol, metaforicamente parlando, di questi tempi, risponde: ma veramente in Palestina gli omosessuali vengono ammazzati
il giornale. Sull'Avvenire, il patto fra le religioni, Insieme per l'Italia, l'apertura, oggi i responsabili delle fedi firmano l'impegno di dialogo e lavoro comune. Prima iniziativa in Europa, un patto tra i responsabili, ce lo racconta Agnese Palmucci in apertura dell'Avvenire, delle religioni presenti in Italia, che segna un punto di non ritorno, una svolta storica, un unicum in Europa. Un documento condiviso per dire al Paese e al mondo che anche in presenza di forze esterne e interne che tentano di dividere, loro non abbandoneranno il tavolo del dialogo per costruire la pace. Le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, la via italiana al dialogo. L'obiettivo era una riflessione comune voluta da Papa Francesco a suo tempo sulla necessità di essere nello spazio pubblico una risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Intanto sempre dall'Avvenire a Yad Vashem, due preti e una donna dalla Toscana, tre volti giusti fra le nazioni. Donaldo Mei, ucciso dalle SS lungo le mura di Lucca, Don Egisto Salvatori e Stella Coppedenza, ambi del comune di Stazzema, che avevano aiutato a nascere una piccola, oggi una donna che vive in Israele, sono i nomi che verranno incisi nel muro d'onore del memoriale della Shoah a Gerusalemme. Pagina 5. Ci sono le foto, i nomi di Donaldo Mei, di Don Egisto Salvatori e di Stella Coppede entreranno nello Yad Vashem, giusti fra le nazioni. C'è un'intervista a Noemi Di Segni, segretario generale della EPG, cultura ebraica, identità e convivenza, le parole che dobbiamo portare in Europa. Osservatore Romano apre con un altro dei misteri dei giornali, i buchi neri dei giornali, perché non ne parla nessuno. Nelle miniere artigianali di Mongbalu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, decine di lavoratori informali continuano a cercare l'oro per sopravvivere, ma senza alcuna misura di sicurezza, rischiano di essere contagiati dall'Ebola e alcuni sono già morti. È già da Aquilino che denuncia in prima pagina, con evidenza, la foto è questa. Una volta si chiamavano i dannati della terra e che l'Osservatore Romano mette in evidenza. C'è una frase che colpisce, interessante, di Papa Leone XIV a un gruppo di scrittori incontrati nel centenario della Lev. Il Papa ha detto: c'è bisogno di fantasia narrativa per creare spazi di libertà. Direi che è molto bello che lui lo dica, anche molto chiaro. Bisogno di fantasia narrativa per creare spazi di libertà. Stefano Lesinski, 10.000 minori non accompagnati salvati in 10 anni, SOS Mediterranee, racconta il dramma dei bambini emigranti. Sole 24 ore, conti correnti, controlli fiscali triplicati, le indagini finanziarie guidate dall'analisi del rischio a quota 6.556, allarme caldo, da luglio accesso alla CIG più facile per edilizia e agricoltura, poi non è chiaro, io mi aspettavo di trovare, l'avevo cercato anche prima, il fatto che hanno riaperto di fatto in qualche modo Hormuz e cominciano a passare i barili se diminuisce la benzina, ma non ce lo dicono. Puntiamo domani sul Sole 24 Ore in questo caso. A proposito di domani, come ha scritto qualcuno. Iran, Rutte svela il bluff di Meloni, dall'Italia 500 voli USA, ce lo raccontano De Benedetti, Ferraresi, Malatesta, Merlo e Sebastiani. Emanuele Felice, la caporetto della Premier, il fallimento totale di un nazionalismo ideologico. Talpa Marxiana, l'autonomia è viva e vegeta, ed è il domani. Il manifesto, vi dicevo, saluti e basi, sovranisti senza sovranità, è il pezzo di Andrea Fabbozzi, dell'Unità vi ho detto, del Riformista vi ho detto, il Dubbio, appunto, l'intervista a Fassone, dei giornali col botto al volo, perché non parlano sia il Libero che il Tempo, mettono
mettono a fuoco l'aspetto Giuseppe Conte, la vicenda varie Covid antimafia. L'editoriale di Daniele Capezzone, perché non parlano, desidero rivolgere un rispettoso appello ai Presidenti del Senato e della Camera affinché facciano quanto sia in loro potere per sbloccare una situazione incresciosa, e cioè far parlare Conte, che poi in teoria di solito su certe cose non è che si chiama indietro. Libero, miliardi spariti, segreti di Conte, ma Alessandro Sallusti che firma l'editoriale, l'ex premier chiede spiegazioni, ma non spiega mai. Foto molto divertente, carina, di Federica Sciarelli sul Libero. Chi l'ha vista, L'ora degli addì, la Sciarelli lascia dopo 22 anni. Insomma, un grande abbraccio da parte mia a Federica. La verità, l'Europa ci ricatta sulle armi, boom, il PNRR insegna, indebitarci con la Commissione non conviene. Famiglie attente, arrivano i pediatri gender, boom. Mentre Antonello Piroso, guai se in Rai osi cancellare un programma. Il Fatto Quotidiano, vi ho detto, i rappresentanti di lista è il pezzo di Marco Travaglio che dice che in pratica non è vero che Mosca è in difficoltà, ce lo dice da 4 anni, però insomma va bene. E guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice. Questa è la prima pagina. Parla Conte, questo non è un grandissimo scoop sul Fatto. Conte sul Fatto, e noi chiudiamo su questi scenari abbastanza prevedibili, mi scuso con voi, ma questo vi leggo, ci sentiamo domani, grazie.

0: 9.02 minuti è il momento del notiziario di Radio Radicale. Antonello De Fortuna e Roberta Iannuzzi al microfono, Piero Scaldaferri in regia. Vediamo il nostro notiziario, ci occuperemo del terremoto in Venezuela, faremo un primissimo punto della situazione, poi del vertice NATO E5 a Berlino, del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, della nuova legge elettorale, del DDL sulla caccia e il decreto sul salario giusto, questi temi di questa edizione del notiziario di Radio Radicale, che iniziamo con le notizie sulla doppia scossa di terremoto che ha devastato alcune zone del Venezuela. Ci sono ancora informazioni frammentarie, i servizi pubblici sono interrotti, è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Siamo in collegamento telefonico con Fabio Porta del Partito Democratico, eletto proprio nella circoscrizione Sud America. Buongiorno Porta.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, per quello che è riuscito a sapere, com'è la situazione?
1: Ma la situazione è drammatica, il bilancio ufficiale di 32 morti sicuramente è destinato a salire da quanto mi dicono i miei contatti, potrebbe arrivare anche a parecchie migliaia di morti. Il problema è che in questo momento, anche grazie all'enorme quantità di venezuelani che vivono all'estero, sono oltre 8 milioni, le linee telefoniche sono saltate, tutti cercano di avere notizie dei familiari e quindi è difficile avere informazioni. Abbiamo qualche informazione dalle agenzie venezuelane, dalla nostra ambasciata, ovviamente non abbiamo ancora numeri sugli italiani, ricordo che sono 170.000 gli italiani con passaporti in Venezuela e oltre 2 milioni quelli che hanno un'origine, un ascendente italiano, quindi grande preoccupazione, la situazione è davvero drammatica, l'epicentro è vicino all'aeroporto, anche l'aeroporto internazionale di Maquetia sembra che abbia...
0: Sembra sia impraticabile. La zona più colpita è quella della Guaira?
1: Sarebbe la Guaira, che è vicino all'aeroporto, proprio vicino all'aeroporto di Maquetia, ma anche lo stato di Carobobo, che tra l'altro è uno stato con una presenza italiana fortissima, con un governatore di origine italiana, Raffaella Cava, col quale ho provato a mettermi in contatto poco fa, che sarebbe una zona a ovest di Caracas.
0: Tra l'altro, appunto, Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Ci sono tante dichiarazioni dei paesi esteri per portare aiuto, insomma sarà anche necessario ma complicato, no, organizzare diciamo così l'assistenza.
1: L'infrastruttura venezuelana, come sappiamo, da diversi anni è particolarmente precaria, oltre a una conformazione così geologica, oltre che geografica, che la rende così poco fruibile per quanto riguarda i soccorsi via terra e da mare, ovviamente le distanze sono enormi. La solidarietà c'è stata subito da parte di tutti i governi della regione, anche da parte del governo italiano, mi sembra doveroso vista anche la grande presenza di italiani in quel paese, ma ripeto, il più grosso terremoto da oltre un secolo. Il Venezuela non è uno stato, a differenza di Perù, di altre regioni andine, particolarmente sismico, e quindi anche gli edifici, le strutture non sono state costruite con delle tecnologie antisismiche accurate. Questo sta aumentando ovviamente il crollo, stiamo vedendo scene, insomma, anche nella città di Caracas di crolli che stanno ferendo, se non uccidendo persone, soltanto perché magari si sono trovati a passare in una zona con dei crolli in corso.
0: Grazie Fabio Porta, ci sentiremo magari nel corso della giornata. So che lei deve partecipare in mattinata alla cerimonia per gli 80 anni dalla Costituente, no? alla Camera, che seguiremo alle 11. Grazie e a più tardi.
1: Grazie a voi.
0: Le ultime notizie, intanto dichiarazioni della Presidente Meloni, nel seguire con profonda apprensione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, appunto esprimiamo a nome del Governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità e alla popolazione. Questo la nota ufficiale di Palazzo Chigi, seguita anche dai presidenti di Camera e Senato. Tajani a TG2 confermava quello che diceva Porta poco fa: la nostra ambasciata a Caracas per ora non ha notizie di italiani vittime coinvolti nel terremoto, però la comunità, insomma, italo venezuelana conta più di 100.000 persone, quindi insomma vi aggiorneremo più avanti.
2: Andiamo avanti con il nostro notiziario, con la corrispondenza di David Carretta da Bruxelles. Ieri le cinque maggiori potenze militari dell'Europa si sono riunite per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. È stata l'Alleanza Atlantica il grande tema al centro del vertice, del cosiddetto formato E5, che riunisce la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l'Italia e la Polonia. Poco prima sono arrivate le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Rutte, che hanno riguardato il nostro paese. Adesso abbiamo letto sulle agenzie anche di una reazione da parte dell'Iran a questa collaborazione da parte di alcuni paesi della NATO all'operazione Epic Fury. Sentiamo da Bruxelles David Carretta. Buongiorno David.
3: Sì, buongiorno a voi. Ieri a Berlino, riunione dell'E5, il gruppo dei grandi paesi europei, Francia, Regno Unito, Germania, Italia e Polonia, organizzata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz per preparare il vertice della NATO di Ankara, un vertice nel quale gli europei vorrebbero evitare brutte sorprese da Donald Trump dopo il successo di un altro vertice, quello del G7 di Evian, durante il quale gli europei hanno convinto il presidente americano a sottoscrivere impegni senza precedenti a favore dell'Ucraina per difendersi dall'aggressione della Russia. Emmanuel Macron, il presidente francese, ieri ha parlato di una riconvergenza tra gli Stati Uniti e gli europei, ha detto che occorre consolidare per l'appunto il successo del vertice del G7. L'altro timore dei cinque grandi paesi è un ritiro non coordinato e un po' caotico degli Stati Uniti dall'Europa e dunque anche dall'Alleanza Atlantica. È stata annunciata una revisione entro 6 mesi della postura americana in Europa, sia in termini di capacità, sia in termini di presenza militare, di cui la volontà dichiarata, lo ha detto per esempio il cancelliere Merz, di rinnovare l'alleanza con il nostro pilastro europeo. Che cosa significa? Fondamentalmente coordinarsi con gli americani per fare in modo che ci sia tempo per gli europei per riempire il vuoto che lasceranno in questo processo di ritiro dal vecchio continente. A Berlino c'erano anche Giorgia Meloni e Donald Tusk, due leader con alcune difficoltà attualmente. Meloni per gli scontri diretti con lo stesso Trump. Ieri, come hai detto, c'è stato un tentativo del segretario generale della NATO, Mark Rutte, di difendere in qualche modo l'Italia. In un'intervista Rutte ha spiegato che gli Stati Uniti hanno potuto usare per 500 volte le piste italiane. Dichiarazioni che però non sono piaciute al governo, con una dura risposta del ministro della difesa Crosetto nei confronti del segretario generale della NATO, che tra l'altro era a Washington proprio per incontrare Donald Trump. E lo si è visto durante la conferenza stampa, un certo distinguo di Meloni rispetto soprattutto alla questione della spesa militare, l'impegno che era stato assunto 3,5% del PIL o 5% del PIL un anno fa da parte di tutta l'alleanza, tranne la Spagna. Meloni ha voluto sottolineare che questa spesa non va solo alla difesa in senso stretto, ma più in generale alla resilienza, che comprende per esempio anche i cyberattacchi contro le imprese e diversi altri settori non puramente militari. Tusk invece in difficoltà per un'altra ragione, un conflitto storico che oppone la Polonia all'Ucraina. conflitto che è riesploso in qualche modo dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di battezzare un'unità militare con il nome Armata Insurrezionale Ucraina, lo stesso di quello che nella Seconda Guerra Mondiale aveva combattuto l'armata russa, ma anche compiuto massacri contro civili polacchi e in alcune fasi della guerra anche collaborato con l'esercito della Germania, l'esercito nazista. C'è stata una risposta molto dura del presidente polacco Karol Nawrocki, che ha ritirato a Zelensky la più alta onorificenza della Polonia, l'ordine dell'Aquila Bianca, ma soprattutto c'è stato uno scontro verbale molto molto forte di Nawrocki, che è uno storico che usa questo vecchio conflitto in chiave nazionalista. Nawrocki è vicino al partito d'opposizione PiS di estrema destra. Il tutto fa il gioco soprattutto di Vladimir Putin. Morale, Zelensky ha deciso di boicottare un summit che ci sarà oggi proprio in Polonia per la ripresa e ricostruzione dell'Ucraina, ha restituito anche l'ordine dell'Aquila Bianca, l'ha rinviato a Nawrocki, ma questo episodio mette in difficoltà Tusk. Perché? Perché alla fine il veleno del nazionalismo rende la vita molto più complicata anche ai leader moderati come Tusk, che in questo caso cerca di trovare una via di mezzo per continuare a sostenere l'Ucraina, ma non perdere il consenso di quella parte della Polonia che vive questo dramma storico come fondamentalmente esistenziale. Il risultato è che il sentimento anti-ucraino in Polonia aumenta, e questa non è una buona notizia ovviamente per la tenuta dell'alleanza europea a sostegno di Kiev. Per ora è tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie David, noi occupiamoci dei rapporti Stati Uniti-Iran, che sono sempre più complicati, soprattutto per la posizione sul memorandum di intesa. Iran e Stati Uniti poi avanzano richieste contrastanti sulla gestione dello stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica definisce il memorandum una sconfitta per Washington e Trump afferma che l'Iran è alle corde. Si inasprisce sempre di più la repressione intanto in Iran. Non dateci da mangiare, liberateci dalla Repubblica Islamica, questo chiede la popolazione. Ce ne parla Mariano Giustino, buongiorno.
4: Buongiorno a voi. Trump insiste sul fatto che non ci saranno pedaggi a Hormuz, costi assicurativi o altri oneri di alcun tipo richiesti o ricevuti dall'Iran alle navi in transito lungo l'importante via navigabile e che le restrizioni saranno subordinate allo sblocco dei beni iraniani congelati. Ma i guardiani della rivoluzione lo smentiscono. Iran e Stati Uniti avanzano dichiarazioni contrastanti su tutti i punti del memorandum. La Repubblica Islamica tratta, come sappiamo, la stretta via d'acqua del Golfo Persico come il proprio canale di Panama, gestendo un racket di protezione a cui i proprietari delle navi è consentito di transitare in sicurezza solo dopo la previa approvazione dei guardiani della rivoluzione islamica e solo dopo aver pagato pedaggi in yuan cinesi. Il ministro degli esteri pakistano ha dichiarato che i colloqui a livello tecnico riprenderanno la prossima settimana in base al diritto marittimo internazionale. Sappiamo che gli stati costieri generalmente non possono ostacolare o sospendere il transito attraverso gli stretti internazionali, né possono subordinare il passaggio al pagamento di tasse, pedaggi o altri oneri. Ma il capo negoziatore iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato proprio martedì ai media statali che tutti gli devono sapere che l'amministrazione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più come era prima della guerra. Sul nucleare, il vicepresidente Vance l'aveva annunciato in maniera entusiastica al bunker Stock di Lucerna. Gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica torneranno a fare il loro lavoro in Iran, ma nemmeno 24 ore dopo Teheran lo ha smentito. Non prevediamo che l'agenzia ispezioni impianti nucleari danneggiati dall'aggressione militare americana e sionista, suscitando così l'ira di Trump che le ha bollate come dichiarazioni false. Ha scritto su Truth che gli ispettori saranno sul terreno al momento opportuno e se così non fosse saranno annullate le riunioni. E stavo anche sui fondi congelati. Il memorandum afferma che inoltre che gli Stati Uniti si impegnano a rendere pienamente disponibili i beni iraniani congelati o soggetti a restrizione a seguito dell'attuazione del memorandum d'intesa e che le procedure per il loro rilascio saranno definite durante i negoziati. Si stima che l'Iran detenga oltre 100 miliardi di dollari in conti bancari in diversi paesi, tra cui India, Qatar, Iraq e Giappone, la maggior parte dei quali proveniente dalle entrate petrolifere accumulate dopo che Trump si ritirò dall'accordo sul nucleare nel 2018 e introdusse pesanti sanzioni. Mercoledì ieri Trump ha dichiarato che i fondi saranno utilizzati per acquistare prodotti agricoli esclusivamente dagli Stati Uniti, ma i funzionari iraniani hanno negato che gli Stati Uniti avrebbero alcun controllo su tali fondi. L'Iran, dicono a Teheran, è l'unico paese che decide cosa fare di quei beni. L'Iran ha un problema di fame, aveva detto Vance, che ha dichiarato che lo scongelamento dei beni iraniani potrebbe contribuire a sfamare il popolo iraniano, ma la popolazione iraniana proprio ieri ha replicato attraverso i social, affermando che la vera crisi del paese è la repressione, la corruzione, la lotta per la libertà, non la fame. Le impiccagioni di oppositori si susseguono quotidianamente senza sosta e vi è molta preoccupazione per diversi giovani manifestanti che rischiano l'impiccagione. Infine, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha dichiarato che senza i suoi missili balistici il suo paese avrebbe fatto la stessa fine di Gaza. Il programma missilistico iraniano, sostiene Pezeshkian, non è negoziabile. Come vedete, tra quelli che vengono considerati erroneamente riformisti e quelli moderati e quelli più intransigenti, vi è una stretta intesa invece. Il programma missilistico iraniano non è negoziabile. Per il momento è tutto, la linea Roma.
2: Grazie a Mariano Giustino. I colloqui per mettere fine al conflitto in Medio Oriente procedono dunque su due binari. Da una parte il negoziato tra Stati Uniti e Iran, mediato da Qatar e Pakistan, che riguarda le sanzioni, riguarderebbe il programma nucleare e lo stretto di Hormuz. E poi un primo round che si è svolto in Svizzera, mentre il presidente iraniano Pezeshkian è stato in visita in Pakistan. E poi, dicevamo, dall'altra i colloqui diretti tra Israele e Libano, ospitati a Washington, sul ritiro delle forze di difesa israeliane dal sud del Libano e sul futuro di Hezbollah. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Leiter, ha criticato l'amministrazione americana per aver legato il cessate il fuoco libanese all'accordo con l'Iran, parlando di un treno che rischia di deragliare. E su questa base Fiamma Nera Sten ha osservato che il nuovo formato a 5, Stati Uniti, Iran, Libano, Qatar e Pakistan, da cui Israele è evidentemente escluso, conferma che il negoziato sul Libano è una frangia, una trattativa epigona dell'altra. Sentiamola.
5: Stati Uniti, Iran, Libano, Qatar e Pakistan. No, vorrei un commento, per favore, perché cioè, Israele non c'è, questa forse è la prima cosa che uno potrebbe notare, va bene? Non è stato invitato, del resto non era neanche stato invitato al G7, dove invece gli stati arabi erano stati invitati.
2: Sì, certo.
5: Allora poi uno si lamenta e dice Israele è un ostacolo, Israele è un ostacolo, Israele è un escluso, non è che è un ostacolo. Poi c'è l'Iran, che è l'Iran, e deve cosa? Ma perché l'Iran deve stare in una decisione su un paese che non è il suo, va bene? Che parla un'altra lingua, che non ha nessuna, che è un paese in cui c'è moltissime etnie, religioni che non hanno nulla a che fare con l'Iran. E vabbè, l'Iran, okay, c'ha una tradizione di dominio, allora lo invitano, perché se non ci sta è un pasticcio, devo capire che la motivazione sia questa. Poi c'è il Libano, che è il Libano. Poi c'è il Qatar e il Pakistan, perché il Pakistan in quanto mediatore fra gli Stati Uniti e Iran, perché altro motivo... E anche il Qatar per questi motivi, quindi si riconosce intrinsecamente nella presenza di questi due paesi che questa trattativa è una frangia, una trattativa epigona dell'altra, e uno mi dovrebbe proprio spiegare perché doveva accadere questo.
0: A proposito di cose da spiegare, al G7 il presidente americano Trump si è mostrato critico verso gli alleati europei della NATO, in particolare verso l'Italia, accusati di non aver dato il loro contributo nel conflitto contro l'Iran. Resta da capire su quali basi militari e giuridiche un intervento europeo sarebbe stato possibile o decisivo. Ascoltiamo l'analisi di Gian Raffaele Percannella, analista geopolitico militare, con Roberta Iannuzzi.
6: Chiunque si trovi in una situazione di difficoltà e deve rispondere poi a un elettorato, come nel caso di Trump, bisogna trovare, secondo me, questa è la mia interpretazione, bisogna trovare dei terzi a cui attribuire una responsabilità. Adesso lei mi dica quale tipo di contributo militare avrebbe potuto dare l'Europa o gli alleati della NATO a una forza militare possente come quella che è stata schierata dagli Stati Uniti e come questo avrebbe potuto poi cambiare il quadro della situazione. Se uno vuole fare una guerra sull'aerea, se non è disposto a fare un'invasione di tempo, se non è disposto ad andare oltre le leggi internazionali, bombardando per esempio impianti di desalinizzazione, centrali elettriche, fare un po' quello che fa la Russia nei confronti dell'Ucraina, allora a quel punto che venga pure due navi italiane, non vengono due navi italiane, che differenza c'è? Credo quindi che l'escalation sia stata più, diciamo, di tipo relazionale, sia stato più un fattore emotivo, ma che non abbia nessuna base né giuridica e né soprattutto militare. Non un intervento degli europei in questa fase non sarebbe stato in nessun caso decisivo, perché l'operazione è stata impostata male, e se tu imposti male un'operazione con 100 navi, non è che con 120 o con 150 la cambi, rimane impostata male.
2: Ecco, questo è un passaggio dell'intervista a Gian Raffaele Percannella, analista geopolitico militare, che sottolineava tra l'altro nella sua intervista come il torto fatto dal Presidente del Consiglio italiano agli Stati Uniti, al Presidente Trump, non poteva che consistere in quello che era stato già fatto dal Primo Ministro spagnolo Sanchez, per esempio, in Spagna, negando l'utilizzo delle basi militari. Ma poi nel corso della giornata di ieri sono state rese pubbliche le dichiarazioni a un quotidiano del segretario della NATO, Rutte, secondo le quali almeno 500 voli sarebbero partiti dalle basi NATO italiane per il supporto logistico all'attacco statunitense in Iran, all'operazione che viene chiamata Epic Fury. Tra l'altro l'Iran in queste ore, leggiamo su Times of Israel, protesta per questa collaborazione data non solo dall'Italia ma da diversi paesi che vengono menzionati da Rutte, e noi adesso andiamo ad ascoltare quelle che sono le reazioni politiche. Cominciamo da un esponente della maggioranza, Marco Scurria, senatore di Fratelli d'Italia, con Lanfranco Palazzolo.
7: Sulla notizia in sé, sappiamo che il ministro della difesa in particolare ha rilasciato subito una dichiarazione dicendo che quello che è avvenuto, ci sono stati dei voli che sono partiti dalle basi americane, o meglio dalle basi italiane, verso l'Iran, rientrano in quello che già il ministro Cosetta aveva detto in Parlamento, che quindi si trattano di voli logistici, non ovviamente di voli che hanno in qualche modo contribuito alle azioni di guerra. E quindi il caso, diciamo, non doveva mai nascere, o comunque si è risolto sul nascere. Sicuramente è un po' più suggestiva questa uscita del segretario generale della NATO, intanto perché la NATO non è impegnata in Iran e quindi non si capisce bene la notizia da dove arriva a Rutte. Secondo, perché
8: forse
7: magari
8: ci sono delle basi nel Golfo Persico che sono legate alla NATO.
7: Sì, però che lui abbia la certezza dei voli, quanti, come, perché italiani.
8: Ma soprattutto perché abbia voluto divulgare questa notizia?
7: Perché

0: qualcuno abbia proprio questa voglia, necessità di mettere in difficoltà un governo italiano, proprio perché magari è un governo che mantiene comunque alto il proprio mandato, cioè che è quello di fare gli interessi italiani. Uno è alleato, ma non per questo diventa suddito, insomma, come magari altri nella storia italiana hanno fatto.
1: Marco Scurria di Fratelli d'Italia, adesso Peppe De Cristofaro, senatore di Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Al di là delle battute che si possono fare su Rutte, sulle cose che ha detto, in questa storia secondo me ci sono due ipotesi. O c'è una delle due parti in causa che mente, ed è un'ipotesi, quindi o Rutte che dice cose che non sono vere, o la Meloni e Crosetto che dicono cose che non sono vere, oppure c'è in atto una sorta di gioco delle tre carte, per cui in realtà nessuno mente, ma ognuno racconta una mezza verità. Che è quella secondo la quale non è chiarissimo il confine tra queste missioni di cui si parla, se si tratta di missioni cinetiche, se si tratta di missioni non cinetiche, se sono voli diretti, se sono voli indiretti, ci si rifugia anche spesso dietro tecnicismi. E però io penso che la cosa veramente insopportabile e inaccettabile è che questo avvenga all'oscuro del Parlamento e del Paese, e si deve invece dire la verità. Su questa vicenda occorre trasparenza da parte di tutti, da parte della NATO, da parte della Meloni, da parte di Crosetto.
1: Così Peppe De Cristofaro, senatore di Alleanza Verdi e Sinistra, con Lanfranco Palazzolo. Dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte a Fox News, in cui citava l'Italia come esempio di sostegno europeo, dicendo che 500 aerei statunitensi sono decollati da basi in Italia per supportare Epic Fury, Teheran ha reagito attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri che ha letto quelle parole come un'ammissione, le ha definite una chiara e schiacciante ammissione della complicità attiva della NATO in una guerra di aggressione illegale contro uno Stato membro dell'ONU. Baghei, che così questo è il nome del portavoce, ha aggiunto che si tratterebbe di una flagrante violazione delle norme imperative del diritto internazionale e dei principi fondamentali della Carta dell'ONU. L'accusa iraniana è rivolta alla NATO in quanto tale, sull'onda della frase di Rutte, non isola l'Italia come bersaglio autonomo, e il riferimento all'Italia entra nel discorso perché è l'esempio che è stato usato dal segretario generale dell'Alleanza.
3: Guarda caso. Allora, legge elettorale, via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera alla legge elettorale sostenuta dal centrodestra. Da domani il provvedimento arriverà in aula, su 434 emendamenti proposti, solo 215 sono stati dichiarati ammessi. In particolare sono stati accantonati quelli che puntavano alla reintroduzione delle preferenze. Una norma introdotta nell'ultima ora, un emendamento, prevede l'esonero della raccolta delle firme per la presentazione delle liste per le forze politiche che hanno costituito un gruppo parlamentare almeno in uno dei due rami del Parlamento entro il 31-12-2025. Questa è stata giudicata da alcuni una norma pro azione e contro Vannacci. E comunque tutto questo se ne parlerà e seguiremo il dibattito in aula da domani. Quindi le opinioni, ovviamente raccolte da Lanfranco Palazzolo, vi facciamo sentire quella della deputata di Fratelli d'Italia, Sara Chelani.
4: Siamo andati non velocissimi, abbiamo usato il tempo che serviva per fare un dibattito particolarmente entusiasmante, devo dire, su questa legge elettorale. Il dibattito che si è generato tra maggioranza e opposizione è stato veramente utile ai fini, insomma, della disamina del provvedimento. Sono state raccolte tutta una serie, insomma, di impressioni e suggestioni che, devo dire, anche per la carriera di qualunque parlamentare saranno necessarie e fondamentali. Comunque, un iter di cui siamo ampiamente soddisfatti.
5: Avete tenuto conto anche delle audizioni che sono state fatte?
4: Assolutamente sì, ma insomma, come è noto, questa legge elettorale presenta due versioni, cioè la prima, il primo Bignami, e poi anche all'esito di alcune insomma, impressioni che sono emerse nel dibattito parlamentare, appunto della fase istruttoria del provvedimento, è stato presentato un secondo testo, quindi il testo base adesso è il Bignami bis, e poi anche l'attività emendativa.

0: della maggioranza ha sicuramente tenuto conto di quelle che sono state le risultanze della fase di audizione. Dopo tanti anni io ho assistito ad un dibattito che mi ha arricchita. E quindi, indipendentemente poi dal merito politico, che sì, su cui evidentemente ci sono delle posizioni preclusive delle minoranze, delle posizioni di merito che partono però da assunti di natura schiettamente politica, perché i problemi non sono di natura giuridica sulla legge elettorale. Chi vuole far passare i problemi che si sono generati per problemi di natura giuridico-costituzionale, diciamo che non fa un buon servizio a quello che è la legge. Sono delle posizioni di merito politiche molto differenti, ma perché noi siamo differenti dal blocco di centrosinistra, o meglio, il blocco di centrodestra è differente dalle sinistre che portano peraltro posizioni non univoche sulla modalità di andare a modificare questa legge elettorale, mentre univoca è la volontà del centrodestra. Se io le devo dire però che, no, che sono insoddisfatta del dibattito, le direi sarei ingenerosa, perché io ho raccolto davvero molta volontà di partecipare delle opposizioni, così come della maggioranza. La maggioranza è stata molto presente e anche aperta alla discussione e al dialogo, e questa è una cosa che le potranno dire tutti i componenti della Commissione.
1: Radio Radicale, stiamo parlando della legge elettorale. Questa era la voce della deputata di Fratelli d'Italia, Sara Chelani. Adesso, in disaccordo con quanto abbiamo appena sentito, il deputato di AVS, Filiberto Zaratti, sempre con Lanfranco Palazzolo.
2: Vorrei ricordare che come opposizione siamo stati sostanzialmente imbavagliati, perché siamo stati costretti anche a parlare non più di 3 minuti, e quindi questo ovviamente ha limitato notevolmente le possibilità di opposizione da parte dei gruppi di minoranza.
3: Le preferenze restano fuori dalla legge elettorale.
2: Ma io penso di sì, vedremo anche rispetto agli emendamenti che sono stati presentati, quali saranno i pareri dei relatori, perché poi al di là delle chiacchiere. Quando ci saranno i pareri, se il parere sugli emendamenti delle preferenze saranno negativi, evidentemente anche Fratelli d'Italia, insieme agli altri gruppi che già si sono espressi contro le preferenze, esprimerà un parere negativo coordinato con gli altri gruppi di maggioranza. Ma noi, il tentativo nostro non è stato quello di cambiare la legge elettorale, perché noi riteniamo che la legge elettorale sia inemendabile e da questo punto di vista il nostro giudizio siamo confermato dal giudizio della grandissima parte dei costituzionalisti, e ne abbiamo sentiti tanti, che si sono espressi su questo punto. Viene definita inemendabile, perché i rilievi di incostituzionalità che sono stati fatti su molte parti fondanti della legge la rendono impossibile da emendare. Quindi non abbiamo cercato sostanzialmente di migliorare la legge. La quasi totalità dei nostri emendamenti sono stati soppressivi, ovviamente, in conseguenza di questo giudizio. Dopodiché ci aspettavamo un'accelerazione. L'accelerazione purtroppo è quella che la maggioranza intende dare a questa discussione, perché di necessità di fare la legge elettorale con questi tempi così stretti non ce n'è, perché la legge poteva, può essere, abbiamo chiesto di rimandare il dibattito, di allungare il dibattito nel mese di luglio, in modo tale che potessimo approfondire ancora di più e andare avanti le nostre discussioni. Ma se questa legge venisse approvata alla Camera a settembre e poi andare a ottobre al Senato, non succederebbe nulla, perché diciamo la verità, le priorità del paese sono veramente altre. Ora, non voglio essere tacciato di populismo, ma certo che un paese dove ci stanno i salari più bassi d'Europa, dove la crisi energetica per le famiglie e per le imprese sta travolgendo la nostra economia, dove i prezzi dal 2021 ad oggi sono aumentati di circa il 30%, i prezzi al consumo, in un paese dove oggi veniva a scoprire dal segretario generale della NATO Rutte che ben 500 voli italiani senza autorizzazione del Parlamento hanno sostenuto la guerra nel Golfo senza autorizzazione del Parlamento. Cioè abbiamo delle questioni molto importanti da affrontare e da risolvere. La legge elettorale poteva essere anche fatta con tempi più ragionevoli.
4: Salario giusto, l'Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul decreto lavoro, nel testo già approvato dalla Camera. I voti a favore ieri sono stati 94, i contrari 61, gli astenuti 2. Con il sì alla fiducia viene approvata definitivamente la conversione in legge del decreto che appunto prevede incentivi all'occupazione e contrasto al caporalato digitale. Sentiamo la senatrice della Lega, Tilde Minasi, intervistata da Lanfranco Palazzolo.
5: Al di là del salario minimo che stabilisce una tariffa uguale per tutti e per legge, e che poi porta a un ribasso del salario, l'abbiamo visto anche in Puglia o nelle regioni dove qualcuno lo ha applicato, perché non è quella la soluzione giusta, mentre il salario giusto guarda il lavoro nel suo complesso, guardando alla produttività e tutto quello che è all'interno del lavoro, ma soprattutto dà grande importanza alle sigle rappresentative, comparativamente più rappresentative, come di fatto è giusto che sia, che sono appunto uno dei nostri pilastri. Quindi non solo, ma prevede anche una serie di incentivi per appunto agevolare il lavoro dei giovani e delle donne, ma anche un sostegno alle donne che già lavorano con le misure sulla conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro. Quindi diciamo che fino ad oggi tutti gli interventi portati avanti da questo governo in campo del lavoro stanno dando gli effetti, perché come possiamo vedere il lavoro sta crescendo e siamo ai minimi storici della disoccupazione in questo momento.
1: Tilde Minasi della Lega. In conclusione ascoltiamo sempre con Lanfranco Palazzolo la senatrice del Partito Democratico Ilenia Zambito.
6: È molto insufficiente e non risolve i problemi e fa anche danni. Molto insufficiente perché ad esempio non affronta uno dei problemi più importanti che ha questo paese, cioè il fatto che i salari sono molto bassi e ci sono moltissimi lavoratori poveri che aumentano nel tempo. Sono dati Istat, non sono dati di Ilenia Zambito. Addirittura se noi confrontiamo questi salari con il resto dei paesi europei, si vede che in media sono più bassi del 40%, quindi noi abbiamo un problema. Questo problema chiaramente non si può risolvere con gli incentivi bonus come stiamo facendo. Servono delle risposte strutturali che questo decreto non prende in considerazione. Ricorrere continuamente a incentivi e bonus, si è visto, perché non è la prima volta che si fa, che lo fa questo governo, non produce quei cambiamenti strutturali che devono stare alla base di un miglioramento delle condizioni sociali dei nostri concittadini. Poi cerca di affrontare il tema dell'occupazione giovanile, il tema dell'occupazione femminile, anche qui attraverso dei bonus e degli incentivi. Ma anche lì, ma lei pensa che se un giovane va all'estero, per quale motivo va all'estero? Va all'estero perché i salari sono più alti, perché ha più possibilità di crescita e perché ha più servizi. Qua in Italia, se qualcuno offre a un'azienda un bonus, lei pensa che quel giovane che se n'è andato torni in Italia perché l'azienda ha ricevuto un bonus per assumerlo? Non credo proprio, perché il salario rimarrà quello che è, non competitivo con quello che si guadagna all'estero, eccetera. Poi abbiamo il problema delle donne, ma il problema delle donne vuol dire che mancano servizi. Le donne non possono essere sempre costrette a scegliere tra la carriera e il lavoro domestico, i figli, la famiglia. Ma è possibile che anche questo non si riesca ad affrontare come un problema fondamentale nel nostro paese? E anche qui che si fa? Va bene, abbiamo il problema, quindi questo governo riconosce di avere un problema, ma cosa propone? Anche qui bonus.
4: Chiudiamo con notizie dall'estero, con la notizia d'apertura, un aggiornamento di quanto accaduto in Venezuela. Leggiamo dai siti locali: due potenti scosse terremoto 7,2 e 7,5 da scala Richter che hanno colpito il nord del Venezuela, che dichiara lo stato di emergenza. Si teme un elevato numero delle vittime, adesso il bilancio ufficiale, ma ovviamente provvisorio, parla di 32 morti e 700 feriti. C'è un appello della Presidente Rodriguez intanto agli infermieri e medici di recarsi ai posti di lavoro per prestare soccorso. Tanti paesi che hanno offerto solidarietà e aiuti, e tutto questo andrà ovviamente organizzato. Per quanto riguarda tecnicamente quello che è accaduto, il CNR dice che queste due scosse, si chiama doppietta in gergo, 7.0 e 7.5, separate solo da 40 secondi, sono legate appunto alla tettonica delle placche, e è appunto un'area, spiega la nota, che spesso ha subito terremoti e danni gravi, come nel 1812 a Caracas si registrò una scossa di magnitudo 7.0. 7 e stanotte il Venezuela sembra essere stato colpito appunto da questo fenomeno sismico non frequentissimo. Come quello che colpì la Turchia e la Siria nel 2023, ricordiamo, dove due terremoti di magnitudo 7.7 fecero 60.000 morti.
1: Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si incontrano oggi ad Antibes per il primo vertice intergovernativo Italia-Francia dall'entrata in vigore del Trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo 9 ministri per parte, il primo vertice bilaterale da quando Meloni si è insediata a Palazzo Chigi nell'ottobre del 2022. Ci sono stati ovviamente diversi incontri, ma il primo summit vero e proprio, e arriva dopo anni di rapporti difficili tra i due leader. Sul tavolo i principali dossier europei e internazionali, a partire dall'Ucraina, dal Medio Oriente. Tra i temi su cui Roma e Parigi cercano un coordinamento c'è il Libano, dove stanno ragionando sul dopo UNIFIL, la missione ONU in scadenza a fine anno. Previsti anche un forum economico franco-italiano, una visita alla sede di Thales Alenia Spas a Cannes. L'incontro segue di un giorno il vertice E5 di cui abbiamo parlato in apertura. Ci sono poi altre notizie che prendiamo dalla newsletter di Politico dalla Francia. I ministri francesi e i loro collaboratori si preparano a rinunciare alle vacanze vere e proprie. Una nota del capo di gabinetto di Matignon, inviata agli omologhi dei ministeri e trasmessa alla stampa dall'entourage del primo ministro, lo annuncia. Sébastien Lecornu aveva avvertito in Consiglio dei Ministri che il governo doveva prepararsi a questa eventualità, e riposo resta possibile, precisa la nota, a condizione che avvenga in Francia, così da poter rientrare a Parigi in caso di urgenza. Intanto sono 72 i dipartimenti francesi in allerta rossa per il caldo, secondo Météo France, un nuovo record. Sul Parisien, Lecornu difende il governo dalle accuse di impreparazione, attribuendo il ritardo nella manutenzione degli edifici pubblici agli anni precedenti la presidenza Macron, e ricordando che le scuole sono di competenza degli enti locali. Sul fronte politico la giornata è segnata dalle proposte sul clima. Gabriel Attal presenta un piano per accelerare la geotermia, mentre il Rassemblement National annuncia una conferenza stampa per chiarire il proprio piano sulla climatizzazione, finito sotto critica per la sua genericità. Edouard Philippe tiene invece una videoconferenza con 15.000 francesi collegati in vista di un meeting che si terrà ai primi di luglio a Parigi, appuntamento in cui il presidente di Horizon, secondo il suo entourage, assumerà pienamente il ruolo di candidato alle presidenziali dell'anno prossimo. Oggi sia Philippe sia Attal, che sono concorrenti del blocco centrale, sono attesi al Parco dei Principi per la grande assemblea della Confederazione delle Piccole e Medie Imprese. Intanto Aurélien Rousseau, direttore di campagna non ufficiale di Raphael Glucksmann, lascia l'incarico. L'interessato smentisce ogni dissenso politico. Da Place Publique si parla di problemi di salute. Ex ministro macroniano aveva rivelato all'Assemblea nazionale di essere malato. Poi ci sono le tensioni tra gli ecologisti sulla candidatura di Marine Tondelier, segretaria nazionale degli ecologisti, che deve convincere il proprio partito sulla sua candidatura, sempre in vista di queste, per il momento abbastanza difficili da comprendere, presidenziali e la relativa campagna.
4: Allora, noi ci fermiamo qui. Un saluto a Roberta Iannuzzi, Antonello De Fortuna e Piero Scaldaferri al di là del vetro. Alle 11 saremo pronti a collegarci con l'Aula dei Montecitorio, 80 anni esatti dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, intervento del Presidente della Repubblica Mattarella, presenti Giorgia Meloni e Giovanni Amoroso, Presidente della Corte Costituzionale.
7: Buongiorno a tutti. Lezione di giornalismo assoluta sul Corriere della Sera di oggi. Titolo secco, 20 righe per raccontare tutto il fatto, spettacolare. Il titolo di prima pagina è Re Umberto assassinato a Monza, e in 20 righe raccontano il fatto. Le 10:30 in punto, ve lo leggo perché merita, il re, sceso dai gradini del palco, montò nella prima delle due carrozze di corte, che entrando nel campo del concorso dal portone a sinistra di chi guardava il palco, s'avviava per uscire dal portone a destra. La carrozza si era appena mossa, forse ad una lunghezza della carrozza stessa, il re era naturalmente a destra. In 20 righe vi raccontano il fatto, edizione straordinaria ripubblicata oggi come inserto del Corriere della Sera, e c'è un respiro di giornalismo. Certo, sbaglia il nome, Oreste Bresci invece che Gaetano Bresci, però se siete lettori del Corriere non eliminatelo con superficialità, perché il giornalismo era da quel punto di vista perfetto. Poi è chiaro, insomma, aveva anche lui i suoi condizionamenti, però insomma uno stile, un'eleganza, vabbè. Veniamo a quello di oggi. Allora, ci sono diversi protagonisti. Il protagonista forse assoluto è Rutte, perché ha fatto delle dichiarazioni piuttosto, come leader della NATO, il segretario NATO Rutte, noto anche per le sue espressioni nei confronti di Trump, ha fatto delle dichiarazioni sulle basi NATO in Italia. Dall'Italia partiti 500 jet USA, il governo dice è falso, Meloni al vertice a 5. E si crea una domanda, anzi una serie di domande, a cui i giornali peraltro non rispondono. Rutte è un cortigiano patologico? Vi ricordate Daddy Trump, quella roba lì che dicevamo prima? È un raffinato stratega, quindi ha un disegno, alcuni giornali mettono in evidenza il senso di dichiarazione genere, oppure più semplicemente è un emerito coglione? Non è chiaro dai giornali, ma vediamo. Altri protagonisti: Putin pensa al voto, a settembre si vota, si fa quel che c'è, insomma, però lui ci tiene molto perché gli dà questa immagine, ne parla qualche giornale, quindi abbiamo un autunno che da un lato Trump col midterm, dall'altro Putin che non cadrà certo per le elezioni, però pare che comunque sia preoccupato. Altro protagonista è Gianni Alemanno, che ha lasciato ieri il carcere, lo vedremo. In realtà i giornali oggi lo trasforma, sembra un po' Edmond Dantès, ecco, mettiamola così. Ci hanno raccontato tutto. Ieri sera era a cena in un ristorante sardo con il generale Vannacci, l'hanno seguito fans, tifosi, giornalisti e amici nell'uscita di ieri dal carcere. Si parla anche del campo largo, che è un po' questa, anche questa è un'altra delle incognite, come Rutte. Ricorda un po', se ci pensate, quelle coppie di separati in casa, anche se qui non sono coppie, è più nutrito il gruppo, che stanno in casa, separati in casa, perché ci sono i figli, che oggettivamente a volte può essere una ragione, a volte non lo è. E loro stanno insieme perché si vota, ecco, i figli e il voto sono queste due motivazioni, che però funzionano fino a un certo punto. Vedremo, se ne parla molto, il Corriere cerca di dare un po' di respiro a questa, Corriere della Sera, a questo campo largo che è un'incognita. L'Unità ci ricorda che il proibizionismo non funziona, insomma, cose così, ma le vedremo. Dunque, partiamo un po' sulla vicenda dei giornali di oggi. Vi dicevo, la NATO, tensioni sulle basi NATO, ed è Rutte dall'Italia 500 voli USA, ma il governo smentisce, mentre Meloni, ci racconta Simone Canettieri, questo è un tranello, Meloni l'ha chiamata l'ex premier olandese, che sarebbe Rutte, i sospetti su Trump. Però Non è chiara la situazione di quello che sta succedendo. Il domani l'Iran svela il bluff di Meloni, dall'Italia 500 voli USA. Insomma, la Premier è sotto attacco, vedremo anche tra gli opinionisti su Repubblica oggi Giannalisa Cuzzo Crema, lo vedremo. Due titoli che rendono l'idea, il manifesto. Foto di Trump e Giorgia Meloni, il titolo è saluti e basi. Dall'Italia sono decollati 500 aerei statunitensi per supportare la guerra all'Iran. Il segretario generale della NATO racconta una storia diversa da quella del governo italiano. Saluti e basi, non è male. Poi abbiamo anche Il Foglio, aveva un bel titolo, adesso lo recupero. Sulla difesa mancano le basi, non male, insomma. Poi, se andiamo a vedere LK su questa vicenda, il capo della NATO bombarda i paesi alleati, dice uno dei due interlocutori di LK, e l'altro risponde: era solo un supporto logistico per il suo adorato Daddy. La storia appunto di definire in pubblico Daddy Donald Trump, tra Rutte, mi sa che la pagherà a lungo. Su questo, se andiamo anche a vedere La Stampa, c'è un profilo firmato Mabre, potrebbe essere Marco Bresolin con ogni probabilità, Mark, l'arte di piacere a Donald, dall'atteggiamento machiavellico dell'ex premier dei Paesi Bassi, ogni mezzo è buono per ottenere lo scopo. Quello di Mark Rutte è uno dei lavori più difficili del mondo, scrive La Stampa. Il segretario generale della NATO ha il compito di fare da pontiere fra le due sponde dell'Atlantico in un momento storico particolare durante il quale sono in corso movimenti tellurici che stanno provocando una deriva dei continenti, uno in particolare. E quando le due sponde su cui poggia il ponte si allontanano, si generano tensioni, torsioni e la tenuta delle infrastrutture a rischio. La Stampa la butta sull'ingegneristica, ma i punti vanno sempre di moda. Per arrivare al vertice dell'Alleanza Atlantica, Rutte ha usato tutta la sua spregiudicatezza, a partire da quella lettera di scuse al popolo ungherese firmata sotto gli occhi di Viktor Orban per incassare il suo sostegno, e ci è riuscito. Per rimanerci a salvare il vertice dell'AIA dello scorso anno, si è esibito nell'imbarazzante scenetta con Trump, definendolo un daddy, espressione che in Italia è stata tradotta come paparino, in grado di rimettere in ordine gli altri ragazzini. Insomma, il personaggio è un po' questo, ce lo racconta appunto Marco Bresolin dalla Stampa, ma insomma se ne parla. Ci sono anche c'è un'intervista, rimanendo alla Stampa, Pasquale Preziosa, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica: non conta il numero degli aerei, ma se sono stati usati per attacchi. Per autorizzare i voli di attacco contro l'Iran sarebbe servito un voto in Parlamento. E poi Preziosa, che è vedere una citazione che stupisce un po', cita Hannah Arendt: nessuno ha mai dubitato che verità e politica siano in rapporti cattivi l'una con l'altra. Che insomma, con tutto il rispetto per Hannah Arendt, non è che ci conforti poi molto. C'è Guerini, l'intervista a Lorenzo Guerini sul Foglio su questo. Eccolo qua. Parla Guerini: Rutte e l'uso delle basi in Italia. Dalla difesa parole chiare. Il PD non è un blocco unico con Movimento 5 Stelle e AVS. Che era una cosa che in realtà avevamo un po' intuito. Comunque, importante che lo dica Guerini. Nel giorno in cui il segretario generale della NATO, Mark Rutte, rivela che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury in Iran, Lorenzo Guerini predica serietà. Cosa dice? La risposta del Ministero della Difesa, che parla di legittime operazioni tecnico-logistiche, è già piuttosto chiara. È giusto però che il Governo ne risponda in Parlamento come ulteriore elemento di trasparenza. L'ex Ministro della Difesa, esponente riformista del PD, ma anche punta estrema parlamentare per quel che riguardano i servizi, non dimentichiamo, ciò pungola l'esecutivo sul SAFE, e qui a cui è inspiegabile dire di no, ma neanche per i suoi non mi trovo nella definizione di blocco unico con Movimento 5 Stelle e AVS. Andiamo alla pagina sesta, che è qua. Un'intervista a Luca Roberto, l'intervista è molto interessante, Guerini è stato il predecessore di Crosetto alla difesa. In queste settimane stiamo assistendo a un balletto nel governo sull'utilizzo dei fondi SAFE frenato da Giorgetti. Lei quei fondi li userebbe? Il non utilizzo mi sembra abbastanza inspiegabile, perché le condizioni del prestito sono migliori di quelle che si reperiscono sul mercato, risponde il presidente del Copasir. Credo che per il governo sia un problema più politico che di scelta dello strumento finanziario. Ciò che è certo è che per il 2026 i fatti dicono che il fondo pluriennale per la difesa azzerato non si attiva l'annex e si rinuncia a SAFE, che è già stato ridotto al 70% rispetto alle richieste iniziali. Il governo dovrebbe spiegare al Parlamento cosa intende fare per finanziare il rafforzamento dello strumento militare italiano, quali sono le ricadute sui programmi iniziati, quali vengono rimandati o cancellati, quale impatto sui siti produttivi dell'azienda della difesa italiana, come si concilia con quanto scritto nel DEF, ma vedo che si prova a far finta di niente. Ed è, l'intervista è interessante e merita. Parla dell'accordo con gli Stati Uniti, con l'ambasciatore americano Fertitta. Posso confermare che abbiamo un accordo bilaterale con l'Italia da decenni, ha detto Fertitta, e in base al quale ci sosteniamo a vicenda. Insomma, dopo le grandi sparate dei giorni scorsi, dagli Stati Uniti arrivano segnali, ma anche ieri era così, di pompieraggio, verrebbe da dire. Su Putin vi dicevo la cosa interessante e andiamo a vederla. Poi approfondiamo tutto dopo, intendiamoci. Putin non rinvierà le elezioni, vuole la legittimazione popolare, dice a Giovanni Pigni da Pietroburgo Tatiana Stanovaya, fondatrice del centro Realpolitik. Nell'elite c'è chi chiede di continuare fino alla vittoria totale, chi preferirebbe fermarsi qui, ma nessuno si oppone davvero alla guerra. Putin ha una percezione irrealistica della situazione interna e di ciò che accade al fronte, chiede Repubblica. Non credo che Putin sia privato di informazioni o manipolato, ma nell'ambiente in cui si trova le valutazioni troppo pessimistiche tendono a essere considerate disfattiste e sottovalutate, mentre i successi sono presentati in modo più evidente, nel senso che se devi fare una critica stai lontano da una finestra. Questo è tradotto. È interessante l'intervista anche sotto questi aspetti. Giovanni Pigni su Repubblica. La finestra come contributo al dibattito politico, peraltro non è che sia una novità, a Praga andava di moda già qualche secolo fa, che era un modo per risolvere i problemi. Poi ci abbiamo Sanchez, andiamo a vedere un po' la situazione. Difende il suo ruolo Sanchez in Spagna, è andato in aula e vabbè, quando lo troviamo ve lo diamo, però insomma non molla, ecco, in sintesi i giornali ci dicono oggi che non molla. Però tornando all'ambasciatore americano, lo riprendiamo dal Corriere, dove c'è Maurizio Caprara, Fertitta smorza le tensioni, i disaccordi sono normali ma restiamo grandi alleati. Ma nella stessa pagina c'è una notizia interessante. Hegseth, che sarebbe il ministro della guerra americano, e la virgolette purga dei generali ribelli, è andato via, hanno cacciato pure Donahue, che insomma come generale non era male. L'ultimo generale licenziato dal Pentagono è Chris Donahue, da un anno e mezzo comandante delle forze armate americane in Europa e in Asia. Donahue, 56 anni, ha gestito insieme con altri ufficiali la disastrosa ritirata dell'esercito USA dall'Afghanistan nell'agosto del 2021. All'epoca era a capo della 82esima divisione aviotrasportata. Una foto lo ritrae mentre si imbarca, ultimo militare straniero, su un cargo in partenza da Kabul. La notizia è filtrata sulla stampa USA, quella che hanno fatto fuori lui, che il ministro della guerra ha fatto fuori lui, senza alcun commento ufficiale. Del resto il segretario della difesa Pete Hegseth si è comportato così anche in altre occasioni. In circa un anno e mezzo ha silurato o degradato 25 generali. In realtà la manovra di Exit risponde anche a un'esigenza politica, centralizzare il più possibile il comando, azzerando le possibili obiezioni e riserve dei generali più esperti, più competenti e spesso più critici. Ma un'altra cultura, quella americana, probabilmente le finestre del Pentagono hanno dei sistemi di sicurezza, se no Exit non si chiamerebbe indietro su questo, probabilmente, non lo sappiamo. Alemanno Vannacci lo hanno seguito in diversi, c'è Francesco Bei su Repubblica, Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci, l'incipit è bello, ci avevamo pensato anche noi per la verità. Avrebbe potuto essere una scena memorabile alla Blues Brothers con Elwood Vannacci che raccoglie il fratello Jake Alemanno fuori dal penitenziario e lo porta via sulla vecchia Cadillac. E invece no, il generale ha dato buca, ha rimandato l'incontro la sera, grigliata sarda a Roma da Saccardiga. La sporca dozzina prospera, gongolo soddisfatto l'ex militare. Sui social lo ha salutato con uno spezzone di un altro film, Robin Hood, con Kevin Costner che prova a convincere Lady Marian perché gli anni di prigionia possono cambiare un uomo. Che poi è abbastanza sintomatico a pensarci. Il mondo si divide in due categorie, quelli per cui Robin Hood è Sean Connery col film e con la storia, Robin e Marion, ed è un Robin Hood di un certo tipo, e poi l'altra parte che preferisce quello di Costner. Noi, anche per antica tradizione, siamo sempre per Sean Connery. Cambiare è cambiata, soprattutto è una storia molto, dal punto di vista cinematografico, molto più raffinata. Comunque, non so se si possa usare il termine raffinato in questi contesti. Tornando a Vannacci, cambiare è cambiato, Alemanno, nel senso che adesso sembra un Ronin, un Mishima con la katana. Il suo ex compagno cella, Michele Darida, racconta che appena sveglio meditava per un'ora, poi si allenava in palestra. Il samurai, uscito di cella, è deciso a fargliela pagare a quelli che nella visione hanno trasformato la destra italiana in una sottomarca globalista, in una succursale del PPE, dice Francesco Bei in forma smagliante. Meloni è diventata liberista e conservatrice, gli ha detto Alemanno, ma qui non c'è nulla da conservare, noi vogliamo il cambiamento. Lui e Almirante hanno in comune il tema identitario della sicurezza, dice ancora rispetto ad Alemanno. C'è poi, vabbè, detto en passant, Alemanno dice le carceri è una vergogna, non cerco candidature, l'ex sindaco di Roma esce da Rebibbia dopo un anno e mezzo, realtà terribile dove c'è il razzismo degli immigrati contro gli italiani. E qui Nordio, lo ha sentito Matteo Pucciarelli, se la gioca bene una volta tanto, Alemanno attacca Carlo Nordio e Nordio, nelle sue dichiarazioni sul carcere, Nordio risponde: lo ascolterò, perché ha chiesto un incontro Alemanno, lo ascolterò, ma non credo che il suo nuovo leader sia per l'amnistia. E anche noi questo sospetto ce l'avremmo. Molto bello il pezzo di Sergio D'Elia, a proposito, perché è una lettera aperta ad Alemanno. Caro Gianni, appena uscito da Rebibbia ti affido subito un compito, spiega a Vannacci cos'è il carcere, parlagli delle gabbie, delle chiavi che ingoiano e serrano esseri umani, fagli capire che il carcere è il luogo di privazione non solo della libertà, ma anche di quelli che sono i sensi umani fondamentali della salute e della stessa vita. Raccontagli le malattie professionali dei carcerati, fra virgolette quelle dei polmoni, del cuore e della mente, digli della perdita dell'aria, della luce, della vista, del respiro, dell'udito, dei denti. Dì invece dell'enorme guadagno che i carcerati incassano in termini di infezioni intestinali, scabbia, di cimici. E più avanti dice, raccontagli anche la vera storia di Caino e Abele, che sono sempre fratelli, vittime e carnefici, indissolubilmente legati nel male e nel lutto. C'è stata la dichiarazione di di Vannacci che dice Caino deve stare in galera. Ricordati che il Signore pose su Caino un segno perché non lo toccasse chiunque l'avesse incontrato, perciò divenne costruttore di città e genitore di nuove discendenze. Di lì che si è scritto a nessuno tocchi Caino da almeno 25 anni ininterrottamente, che non sei diventato garantista solo entrando a Re Bibbia. Digli che le vittime meritano ascolto, rispetto, verità e riparazione. Insomma, sarà una conversazione lunga se gli deve dire tutte queste cose. Bello il pezzo di Sergio D'Elia. Ma torniamo alla stampa: c'è uno che Alemanno lo conosce bene, è che Francesco Storace. Gianni ha dimostrato grande dignità. Adesso può aiutare a unire la destra. L'ex presidente della Regione Lazio, in gioco c'è la partita per il Quirinale, ha scelto il generale perché si è sentito abbandonato. Le ferite possono essere rimarginate, cerca di tenere un po' insieme la vecchia famiglia del Miss Romano. Alemanno ora è impegnato con Vannacci, gli chiede Alessandro Di Matteo, con cui lei ha rotto, le spiace, rotto è una parola grossa, sono rimasto deluso del fatto che ha cambiato il partito per cui l'aveva votato, la Lega non so perché se ne sia andato, mi ha deluso quel comportamento. Fra l'altro Alemanno ha dichiarato che andrà a fare un giro del tutto legittimo, anzi onorevole, nei luoghi dove sono caduti negli anni 70 le vittime missine fasciste, forse si allargasse anche il giro agli altri, aiuterebbe a capire se il carcere gli ha insegnato qualcosa, però questi sono pareri. Alemanno lo intervistano Giornale e Messaggero, possiamo andare sul Giornale, poi lo vedremo perché il Giornale ha una curiosità che non è male. Non è male, è abbastanza, non è chiarissima, però lo vediamo. In cielo ho scoperto la libertà, io Vannacci la politica, l'ex sindaco lascia Re Bibbia, è un'esperienza che fa andare all'essenza. Nordio vorrei incontrarlo. Gli altri detenuti mi hanno detto non dimenticarti della nostra battaglia, ma è impossibile farlo. Sono più sovranista di prima. L'Italia si può cambiare con una sfida populista. Lo intervista Oara Borselli. E dice anche il Messaggero, lo intervista, insomma ce n'è. Però a proposito di interviste e a proposito di carcere, io segnalerei il Dubbio. Perché il Dubbio pubblica l'ultima intervista al giudice Fassone, Elvio Fassone, a pagina 11. Lo intervista Franco Insardà, è di qualche anno fa, un omaggio a un personaggio che ha combattuto contro la giustizia inumana, ci ha lasciato il 21 giugno, dice il Dubbio. Il fine pena mai è pura disumanità. Nella cortella che accompagna la vita di un ergastolano c'era scritto fine pena mai, dice Fassone nell'intervista. Oggi il computer che pretende di tradurre i concetti in cifre ha sostituito quella frase con un freddo 31-12-9999. Sono queste ipocrisie della burocrazia fantastiche. Quando l'ergastolano esaurisce la sua capacità di sopportare la drammatica assenza totale di un futuro, può capitare, purtroppo accade di frequente, che tenti di togliersi la vita, dice Elvio Fassone nell'intervista. Ecco perché idealmente ho sostituito la parola mai con ora. La mia pena finisce adesso e faccio finire la mia vita, dato che non ha più alcun senso. A proposito di Salvatore, ne parlavamo anche nella rassegna stampa di ieri, momento di sconforto, voleva suicidarsi, poi ha parlato con lui, Salvatore aveva deciso, l'hanno salvato, lei che lo ha conosciuto così bene pensa che sia stato per lui l'ennesima sconfitta, mi auguro di no, fatto stesso che mi abbia scritto subito dopo per raccontare il gesto, abbia aggiunto le parole mi scusi non lo farò più, è confortante, evidentemente è stato un cedimento di fronte a un ulteriore delusione. l'ergastolo ostativo, dice ancora più avanti, chiede ancora il dubbio, la pena meno comprensibile e meno conciliabile con l'articolo 27 della Costituzione. E Fassone risponde dire di sì, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha cambiato registro, in una sentenza del 2013 ha stabilito che una pena senza una via d'uscita praticamente contraria al senso di umanità e alle dichiarazioni dei diritti dell'uomo che abbiamo sottoscritto. Da magistrato e da legislatore crede che ci sia speranza che si possa modificare la norma sull'ergastolo. Nel 1981, risponde Elvio Fassone, il 77,4% degli italiani disse no al referendum che chiedeva l'abrogazione dell'ergastolo. Oggi si otterrebbe, penso, lo stesso risultato. Per questo motivo, nella seconda parte del libro che ha scritto, propongo un approccio graduale che fissi come punto d'arrivo una via di uscita all'ergastolo correlata al percorso di rieducazione del detenuto. Giustizialisti e garantisti, chiede ancora il dubbio, due fazioni in lotta, è un aspetto non bello del nostro costume, quello di ridurre tutto a un derby. La divisione fra giustizialisti e garantisti è pluriennale. Sarebbe interessante sapere se hanno parlato di questi temi ieri in un ristorante sardo-romano, ieri sera a cena, due interlocutori, ce lo si può augurare. Altro argomento che c'è oggi, purtroppo è una new entry o quasi assolutamente dal punto di vista linguistico, giornalistico, da chiamare la forza pubblica, perché adesso, dopo i precedenti sistemi del Porcellum, prima ancora il Mattarellum eccetera, oggi abbiamo il Melonellum, che sarebbe il nuovo sistema elettorale, però si ricollega perché in commissione, a proposito di quello che dicevamo, ce lo racconta oggi Adriana Lagruscino, legge elettorale, norma anti-Vannacci, sì, in commissione al testo, nuove regole sulle firme per le liste servono per il Fronte Nazionale, non per Azione, altri partiti, accantonati gli emendamenti che puntavano a introdurre la scelta dei candidati. La maggioranza in commissione ha fatto proprio una proposta inizialmente avanzata da Azione, Partito Liberal Democratico e Più Europa, ma l'ha riformulata, prevede l'esonero della raccolta firme per depositare le liste per quelle forze politiche che abbiano costituito un gruppo parlamentare in uno dei due rami del Parlamento, non in entrambi, ma solo se costituitisi entro il 31 dicembre 2025. Insomma, sono i vannacciani ad accusare particolarmente il colpo. Premesso che noi le firme con i nostri iscritti le raccogliamo senza fatica, dice Edoardo Ziello in commissione, il centrodestra sta facendo un favore a un partito che non è nel centrodestra e ostacolando chi invece è nel centrodestra. Le fazioni in Italia, dai Guelfi e dai Ghibellini, sono, ma anche prima peraltro, sono forti. C'era una cosa che è interessante, ci andrei subito su Repubblica perché anche questo si ricollega. Ieri i giornali raccontavano questo, il livello del dibattito politico in Parlamento era legato ai citofoni, se ne occupa Michele Serra. Il deputato Sasso su Repubblica, gruppo Vannacci, che ha lamentato alla Camera la scomparsa di Giuseppe, Francesco e Maria da citofoni, sostituiti da nomi di immigrati arabi, deve essersi perso un buon mezzo secolo di evoluzione del costume nazionale, o come direbbe lui, dell'italianità. I nomi della tradizione cristiana oggi, timidamente tornati in auge, sono stati spazzati via non dai nomi della tradizione musulmana, peraltro sovente coincidenti con quelli cristiani, Yusuf e Giuseppe, Mariam e Maria, eccetera, ma restando in metafora da quelli della tradizione americana in salsa maccheronica e senza alcuna sostituzione etnica. Siamo stati noi italiani a sbarazzarci, dice Michele Serra, in perfetta autonomia dei nomi della tradizione cristiana. Un vero e proprio moto popolare. Suellen, Maverick, Brian, Morgan, Leonard, Jane, Nicholas, Peter, Lacey, William, Kevin, Demis, Albert, Evelyn, eccetera, eccetera. Quasi tutti questi nomi sono tratti da una breve ricerca che fece un paio d'anni fa, diciamo per curiosità socio-antropologica, tra esponenti leghisti di Lombardia, Veneto e Piemonte. Molti altri se ne potrebbero aggiungere. L'esotismo fai da te come rimedio ingenuo a ciò che si considera troppo comune è un espediente diffuso e ovviamente perfettamente legittimo. L'identità, conclude Serra, è una trappola micidiale se non si è in grado, è il caso del deputato Sasso, di maneggiarla con delicatezza e cultura. E comunque non contano i nomi delle persone, conta il grado di rispetto che ogni individuo, soprattutto un deputato, riesce a stabilire con la sua comunità. Che Giuseppe e Maria oggi si chiamano Kevin e Samantha o Yusuf e Marian non è determinante. Determinante è trattare i nomi come se fossero persone. Bello. Serra oggi c'è anche da segnalare Francesco Merlo, che un lettore, Sergio Soraci di Roma, gli chiede: caro Merlo, lo segnalo perché nella pagina accanto, ma in fondo in parte, caro Merlo, all'eredità domanda: contro chi combatteva Don Chisciotte? Risposta: contro Don Rodrigo. A volte leggere troppo può creare confusione. E Merlo risponde: la leggerezza dell'umorismo involontario è spesso formidabile, mi ricorda le tante meravigliose gaffe dei 5 Stelle al governo. Ed è, non è male, anche se poi a questo proposito noi, che fossero veramente, io credo che questo anche Francesco Merlo lo abbia come dubbio, che poi fossero realmente giganti e non mulini a vento e che avesse ragione Don Chisciotte, un sospetto che abbiamo da tanto tempo, chissà. Sul campo largo, vi dicevo, che è una delle cose più tediose della politica italiana, e ce n'è di cose tediose, c'è Antonio Polito a pagina 17 del Corriere, ovviamente. Come si sceglie un premier? La saga del centro-sinistra, dai gazebo a chi è meglio. Con il metodo regionale di Conte, la coalizione è al quarto modello. C'è un'intervista a De Rio, non ci può essere un blocco, il PD è diverso, Movimento 5 Stelle e AVS. A primavera si portavano le primarie, non erano ancora chiuse, le urne dei referendum sulla giustizia vittoriose per il fronte del no, che già Giuseppe Conte lanciava la parola d'ordine della grande riscossa democratica, proponendo una consultazione popolare per scegliere il candidato premier alle prossime elezioni. Ci fu una breve ma intensa discussione, della quale non si sono mai conosciuti gli esiti, per decidere se primarie aperte o chiuse, se cioè potevano partecipare tutti gli elettori o solo quelli dei partiti coalizzati. Ma ora la stagione è cambiata ed è lo stesso ex premier a dire invece che si potrebbe fare senza primarie, come si è fatto per le regionali, chiudersi in una stanza e decidere insieme il candidato più competitivo. Una volta avevano inventato le elezioni, cioè un sistema elettorale era strano, tu avevi una serie di nomi, potevi andare lì, prendevi la tua scheda, sceglievi tu il nome e a quel punto... Beh, era un sistema che funzionava sotto certi aspetti, se c'erano più candidati benissimo, vabbè, comunque. Vi ho accennato al proibizionismo, andiamo sull'Unità. Siamo oggi a giovedì 25 giugno 2026 e Angela Stella ci comunica meritoriamente che la War on Drugs è un fallimento su tutti i fronti. Per il sottosegretario Mantovano i numeri delle dipendenze ci parlano di una pandemia. Insomma, la relazione al governo conferma quanto denunciato nel libro bianco sulle droghe delle associazioni. Il proibizionismo non funziona. 34% è in cella per reati di droga, ma la droga è liberissima e le mafie ringraziano. Al 31 dicembre erano 20.767 detenuti certificati tossicodipendenti, il 32,7% del totale, un record. Appunto, c'è questo libro bianco che Angela Stella ha letto e ci racconta ed è oggi sull'Unità. Sempre a proposito di... lo segnalo perché poi comunque è sempre piacevole e utile ricordarlo. Vittorio Feltri, le novità sulla caccia, penso a tante parolacce, gli animali sono sacri. Feltri, spero in un ravvedimento del governo, sono animalista da sempre. Ed è insomma l'intervista a proposito di questo dibattito sulla caccia che è in aula. Ma Se andiamo a vedere sempre sul Corriere, Marco Cremonesi si occupa di Lega, gli attriti che non c'entrano, cioè c'entra, non c'entra, boh, fate voi. Lega gli attriti sul ritiro saltato, i malpancisti temono lo statuto, difficile un'azione contro Salvini, il meme fra i militanti dissidenti, a Pontida se c'è lui non ci vado. Massimo Franco nella sua nota che approfondisce il trumpismo, l'uscita di Rutte e le tensioni che vengono alimentate col carroccio da questa situazione. Il contraccolpo italiano a proposito di Rutte è evidente, pone il governo ad accuse scivolose, lo costringe a difendersi, soprattutto lo mette nella condizione di dover smentire un appoggio ai bombardamenti contro l'Iran e dunque a smarcarsi dagli USA, in parallelo di dover cercare un nuovo equilibrio nelle relazioni con la Casa Bianca. Insomma, se ne discute. E altro da segnalare, invece ci sono due cose che sono abbastanza, però sono belle, fa piacere, c'entrano poco con quello che abbiamo appena detto, cioè lo racconta La Stampa in prima pagina, una bambina protetta al concerto di Olly, ed è una storia che allarga un po' il cuore, perché poi alla fine ne abbiamo bisogno. Fatela ballare. Concerto di Olly a Genova, un gruppo di spettatori si dispone in circolo per evitare che una bimba e sua madre vengano schiacciate. La piccola S viene notata perché rischierebbe di essere schiacciata dalla ressa. Un gruppo di ragazzi si dispone in cerchio attorno a lei per metterla al sicuro. Avete reso il suo concerto, dice mamma della bambina, il suo primo concerto ancora più meraviglioso, mi avete fatto emozionare. Olly dice: vi voglio bene. È una bella storia, ma c'è anche un'altra cosa che vi segnalerei, perché è uno dei migliori registi italiani e non solo italiani, ed è intervistato da Repubblica, Riccardo Milani. L'Italia profonda esiste ancora, è fatta di umanità, ed è lì che io guardo. Sta girando Salute in Molise, passando per l'Abruzzo a Pescasseroli e poi Roma, dove ha ricevuto il Nastro d'Argento per la migliore commedia per La vita va così. Riccardo Milani attraversa l'Italia come fa il suo cinema, fermandosi ad ascoltare persone. Questo film è la storia di un individuo e di una comunità divisa, viaggiano nello stesso binario due esigenze, da una parte il lavoro e la prospettiva per le famiglie, dall'altra la tutela del territorio. Racconta la sanità è un tema importante per me, come è stato raccontare gli operai del posto dell'anima, la discriminazione femminile di Scusate se esisto, gli insegnanti o gli altri mondi attraversati nei miei film. È sempre la stessa molla, sono i luoghi nei quali una società si misura. Spesso non abbiamo più la percezione di quell'Italia profonda che continua a essere fatta di umanità vera, e invece esiste ancora, è fatta di persone che ogni giorno tengono insieme importanti pezzi della vita collettiva. È lì che mi interessa guardare. Molto bello il pezzo di Riccardo Milani. Racconta di Virginia Raffaele e Antonio Albanese, che li ha messi nei suoi film in condizioni piuttosto estreme. La frase che mi ripetono più spesso ormai è: Riccardo, ma che ci stai facendo fare? Insomma, bello, bello anche a proposito dei suoi dell'incrocio professionale, non solo, parla di sua moglie. Ci siamo incontrati su una passione comune per un cinema che raccontasse il paese, tenendo insieme divertimento, dramma e realtà. Questa cosa è rimasta. Oggi Paola ha il suo percorso da regista, ma il dialogo è lo stesso. La sera siamo ancora a tavola, ognuno con il proprio copione, e continuiamo a confrontarci. Deve essere queste cene a casa fra Riccardo Milani e Paola Cortellesi, devono essere uno spettacolo di per sé, sia di umorismo che di intelligenza. Andiamo agli opinionisti. Ernesto Galli della Loggia sul Corriere parla del disfacimento della politica senza esperienza, riprende il discorso del campo largo, attacca di fatto l'ipotesi Silvia Salis, l'incipit è già chiaro: giuro che non ho davvero nulla contro Silvia Salis, la gentile signora che oggi è sindaca di Genova, dopo essere stata una celebre atleta del lancio del martello. Confesso che tuttavia sarei a dir poco perplesso che poi in politica il lancio del martello, a parte che può essere anche un aiuto come esperienza, ma insomma non è neanche una novità eccessiva. Confesso che tuttavia Oddio, di lanci. Una volta Roberto Ciccio Messere fece partire in aula il regolamento, non fu male qualcosa. Torno a leggere, confesso che tuttavia sarei a dir poco perplesso se in occasione del prossimo appuntamento elettorale Salis, dice Carli della Loggia, eventuale vincitrice alla testa del campo largo, dovesse diventare Presidente del Consiglio del Governo italiano per una ragione molto semplice, ci dice il professor Galli della Loggia. Cioè per me, come sospetto per altri milioni di miei concittadini,

di fede nella virtù della democrazia. Il secondo atto di fede democratica, fu l'Assemblea Costituente. La sua formazione era stata preceduta dalla istituzione della Consulta Nazionale, che accompagnò le diverse tappe di ripristino della democrazia sino alla elezione della Costituente. Due espressioni dell'Italia si incontrarono in questa esperienza, quella del governo del Regno del Sud e quella della resistenza nei comitati di liberazione nazionale. Organo consultivo, provvisoriamente rappresentativo del popolo italiano, in un paese nuovamente unito, la Consulta Nazionale si adunò in questa stessa aula della Camera dei Deputati, dandole nuova vita. A comporla furono chiamati ex parlamentari antifascisti dichiarati decaduti dal regime, senatori nominati prima della dittatura. Tra di essi Enrico De Nicola, che la Costituente avrebbe poi voluto capo provvisorio dello Stato, esponenti dei sei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, i membri dei primi governi formati dal CLN, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e delle categorie produttive, imprenditoriali, reduci di guerra, esponenti della cultura e delle professioni. Si riprendeva a votare. Il primo atto fu l'elezione a presidente di Carlo Sforza, già ministro degli esteri nel governo Giolitti, poi ambasciatore a Parigi, dimissionario all'avvento del fascismo, esule successivamente negli Stati Uniti. Si rimette in moto la vita democratica. Per la prima volta nella storia della nazione, le donne partecipano appieno alla vita politica, 13 le consultrici, e toccherà ad Angela Guidi Cingolani essere la prima a prendere la parola a Montecitorio pochi giorni dopo l'insediamento, il 1 ottobre del 1945, con un elevato discorso di pace. Un'anticipazione ancora non elettiva di quello che dopo la Costituente sarebbe stato il Parlamento della Repubblica. Nel discorso di insediamento della Consulta, il 25 settembre del 1945, Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.

per concludere che l'Italia avrebbe avuto un futuro identificando i suoi interessi con quelli di un'Europa pacificata e solidale. Alla Consulta toccò un compito non di secondo piano, quello di contribuire ad affrontare il nodo dei limiti dei poteri dell'Assemblea Costituente. L'aspetto principale, vale a dire l'affidamento al popolo della scelta tra Repubblica e Monarchia, era stato risolto, superando le preoccupazioni di una parte degli schieramenti politici che immaginavano un vantaggio per la parte monarchica. De Gasperi ebbe a spiegare così, in una lettera a Luigi Sturzo, questo orientamento. Solo un referendum può dare il senso democratico e pacificatore di una suprema decisione popolare e di un consenso esplicito della maggioranza della popolazione. Vennero contemporaneamente definiti altri compiti, oltre naturalmente alla materia costituzionale. Alla Costituente veniva demandata l'approvazione delle leggi elettorali e la ratifica dei trattati internazionali, quest'ultima competenza rilevantissima in vista del trattato di pace. Ancora la Consulta ebbe a esaminare la legge per la elezione dei membri dell'Assemblea Costituente, con un'avvertenza all'articolo 1. L'esercizio del voto è un obbligo

Nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno a un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale. Con la Resistenza e i Comitati di Liberazione Nazionale, la partecipazione popolare era divenuta protagonista e con essa la stagione dei partiti di massa. Dalla Consulta alla Costituente si celebra la piena consegna del testimone dalla vecchia classe dirigente prefascista ai nuovi protagonisti. Giuseppe Saragat, futuro quinto presidente della Repubblica, eletto presidente dell'Assemblea Costituente, si riferisce alla propria generazione, quella intermedia, a quei giovani che nel 1922 hanno raccolto, diceva, con le loro deboli forze, ma con una fede stimolata dall'esempio dei loro padri, la fiaccola della libertà e della giustizia. Molti giovani ne sono stati arsi ed è per questo che pochi sono i superstiti, ma tutti ne sono stati illuminati. E rivolgendosi ai costituenti aggiunge: a voi tocca dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. I 535 uomini e le 21 donne chiamate a far parte dell'Assemblea si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, a ridare l'invocato volto all'Italia. E il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese. Paese legale e Paese reale, con il suffragio elettorale davvero universale, coincidevano per la prima volta nella storia nazionale. Crudelmente, a pagare il prezzo delle avventure di guerra furono gli abitanti di confine delle province di Bolzano, Gorizia, Trieste e Venezia Giulia, Fiume, Pola, Zara. Rimasero vuoti i 18 seggi loro assegnati. Al centro di difficili controversie internazionali, quelle terre rimasero in quel momento escluse dal poter partecipare alla nascita della Repubblica. Protagonista della Costituente fu il divenire della forma di democrazia del Novecento, fondata sui partiti e sulla visione del mondo di cui ciascuno di essi si presentava come interprete. E sotto questo profilo ancor più apprezzabile il lavoro di sintesi compiuto nella redazione della Costituzione, il cui punto di partenza risiedeva proprio nel significato costituente dell'opera. La soluzione di continuità tra caratteri della democrazia prefascista e caratteri della democrazia repubblicana avrebbe trovato espressione evidente nel dibattito che oppose tra di loro Vittorio Emanuele Orlando e Costantino Mortati nella seduta del 23 aprile 1947 nell'Assemblea Costituente. L'anziano statista è rimasto fuori dalla Commissione dei 75, incaricata di redigere il testo costituzionale, sostenne la tesi della arbitrarietà della collocazione nella Carta delle disposizioni relative ai rapporti etico-sociali, famiglia, scuola, salute, arte, scienza, ritenendole di scarso valore normativo e comunque temi estranei alla materia costituzionale. Si manifestavano due sensibilità. Mortati osservò, tra l'altro, in un articolato intervento che non ripeto, che non esistono materie assolutamente legislative e materie assolutamente costituzionali. L'esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà. La crisi di civiltà indotta dalle nefaste dittature novecentesche sollecitava una chiara presa di posizione, l'opzione per una Costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato. Sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo
per la loro attuazione, con le norme definite programmatiche. Giovanni Spadolini avrebbe individuato in questo la fusione fra gli ideali di indipendenza e unità del Risorgimento con gli ideali nuovi della Resistenza e della lotta contro la tirannide. Una delle interpretazioni critiche sul lavoro dell'Assemblea Costituente tendeva a presentare lo sforzo di dialogo e di sintesi che lo contraddistinse come un compromesso nel senso deteriore del termine, il cui esito si sarebbe tradotto in strutture fragili della Repubblica. Nulla più, secondo quei critici, di un baratto tra i principali protagonisti, allora la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista, ciascuno dei quali avrebbe puntato a salvaguardare visioni se non interessi propri. Al contrario, si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini, la Repubblica è di tutti.

La fecondità della stagione costituente l'abbiamo misurata nella salute delle istituzioni repubblicane. Né rivoluzione in corso tradita, né rivoluzione annunciata, come pure qualcuno presumeva di prefigurare, bensì sapiente indirizzo dell'equilibrio tra i diritti dei cittadini e quelli della comunità. Il metodo consensuale che ha caratterizzato sin dalla Costituzione la vita della Repubblica nelle occasioni più rilevanti è apparso particolarmente nelle emergenze. All'epoca la frattura avvenuta in occasione del referendum istituzionale era ancora viva nella società italiana. Preoccupazione dei partiti fu dunque sollecitare il massimo di consenso nei confronti del testo che sarebbe stato posto definitivamente in votazione il 22 dicembre del 1947, come abbiamo visto poc'anzi nella mostra che abbiamo visitato, registrando 453 voti a favore e 62 contrari. Vale quello che ebbe a dire e osservare Piero Calamandrei. La Costituzione, disse in una lunga esposizione, conserva intatto per chi resta fedele alla Resistenza il suo valore di messaggio. Dai suoi articoli parlano a noi le voci familiari, auguste e venerande del nostro Risorgimento. La Repubblica dell'articolo 1 proseguiva, la Repubblica della Pacifica dell'articolo 11, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, è Giuseppe Mazzini. Lo spirito democratico che secondo l'articolo 52 deve presiedere alla ricostruzione dell'esercito è Giuseppe Garibaldi. Nell'articolo 8, che proclama tutte le confessioni religiose ugualmente libere dinanzi alla legge, par di riconoscere la voce di Camillo Cavour. Dall'articolo 27, che abolisce la pena di morte, parla Cesare Beccaria. Dall'articolo 115, che riconosce l'autonomia regionale, riecheggia dopo un secolo il monito di Carlo Cattaneo. Bisogna che le regioni si sveglino alla vita pubblica. Così Calamandrei. Voltata pagina con il referendum, mentre l'Assemblea si apprestava a definire i caratteri della democrazia italiana, sul destino della penisola incombeva una sfida decisiva. La conferenza di pace di Parigi aveva ultimato il testo del trattato e l'Italia si trovava ad affrontare il lascito avvelenato della guerra. Nonostante la riconosciuta condizione di co-belligeranza a fianco degli alleati contro la Germania, intervenuta nell'ottobre del 1943, alla Repubblica Italiana fu concesso di esporre le sue ragioni, ma non di prendere parte alle decisioni. Aveva già espresso alla Consulta il Presidente del Consiglio di quei mesi, Ferruccio Parri. Pesa gravemente, ebbe a dire, sul nostro senso di dignità nazionale la parte che ci è riservata di nazione vinta, ammessa a difendere la sua ragione, non a negoziare. Le clausole apparvero assai dure. Esso è vero che quelle relative alle riparazioni di guerra videro Regno Unito, Stati Uniti e Francia rinunciarvi, il tema delle modifiche di confine era di grande sofferenza, a fronte dei sacrifici affrontati dalla gioventù italiana nella Prima Guerra Mondiale. Il risarcimento danni di guerra riguardò l'Unione Sovietica, la Jugoslavia, l'Etiopia, la Grecia, l'Albania. Per mettere la parola fine occorreva un gesto di coraggio e lungimiranza e fu quello che ebbe a compiere il governo De Gasperi, assumendo la responsabilità di sottoscrivere il trattato per sottoporlo poi all'approvazione della Costituente. Carlo Sforza, ministro degli Esteri, lesse alla radio il comunicato del governo. L'Italia era pronta a sostenere gli atti più dolorosi per affrontare l'avvento di una nuova vera pace costruttiva nel mondo. L'Italia pagava duramente la scelta della guerra accanto al nazismo. Ammonizione di Sforza per non ripetere gli stessi errori, dando credito alle illusioni imperiali di potenza che avevano spinto il paese alla guerra di aggressione. Il 24 luglio, nel presentare in Assemblea Costituente la ratifica, Sforza concludeva: «Tra qualche decennio parrà miracoloso ciò che abbiamo già compiuto per rifare l'Italia dopo l'ossacelo del 1943».
Il dibattito che precedette la ratifica nel Paese e nella stessa Assemblea fu naturalmente molto intenso. A prevalere furono la consapevolezza delle drammatiche condizioni materiali in cui si trovava la popolazione italiana, largamente dipendente per la sopravvivenza dagli aiuti statunitensi, così come la coscienza che per riprendersi occorreva in primo luogo sopravvivere e che infine le scelte di politica estera dovevano anzitutto mirare a salvaguardare l'indipendenza politica della Repubblica appena nata. Senza trattato di pace, conseguenza della sconfitta, l'Italia si sarebbe trovata di fronte alla insostenibile condizione della prosecuzione del regime di armistizio. A scrutinio segreto, con 262 voti a favore, 80 astenuti da sinistra e 68 contrari da destra, l'Assemblea Costituente ratificava il trattato. Si chiudeva una fase della storia. Toccava a una classe dirigente perseguitata dalla dittatura e che non era stata certamente all'origine della guerra gestirne l'ingrata eredità. Nel frattempo, una nuova condizione internazionale si manifestava. La Repubblica si apprestava a giocare un ruolo significativo nella costruzione della unità del continente europeo e nell'architettura di sicurezza delle democrazie. Seppe, con le scelte di politica estera, superare l'emarginazione dalla comunità internazionale in cui l'Italia si era collocata con le scelte di guerra. Con l'Assemblea Costituente, 100 anni dopo, lo statuto albertino, concesso dal monarca al Regno di Sardegna, il popolo italiano si dava una Costituzione repubblicana. Nel concludere i lavori, il Presidente dell'Assemblea, Umberto Terracini, lanciò un messaggio di pacificazione agli italiani, ricordando che la Costituente aveva sollecitato al Presidente della Repubblica un gesto di clemenza. Queste le sue parole. Al suo primo sorgere la Repubblica volle stendere le sue mani indulgenti e volgere il suo sguardo benigno e sereno verso tanti, che pure non avevano esitato a straziare la patria italiana, ad allearsi con i suoi nemici, a colpirne i figli più eroici. E il rinnovato gesto di amistà, del quale vi siete fatti promotori, vuole oggi esprimere lo spirito che ha informato i nostri lavori. In ognuno di noi, su qualunque banco si sedesse e a qualunque ideologia si richiamasse, l'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, di cui essa lo affida. L'Assemblea Costituente ha affidato agli italiani, con le parole di Terracini, perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. Aprendo i lavori della Costituente, il Presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano. Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.

0: Ora inizio il concerto di brani di Giuseppe.
1: Radio Radicale, in diretta abbiamo seguito la cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente tenutasi nell'aula di Montecitorio, cerimonia solenne. Avete ascoltato il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella, prima ancora l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e del Senato Ignazio La Russa. Adesso concluderà l'esibizione dell'Orchestra del Coro del Teatro dell'Opera di Roma. Diversi i temi trattati dal Presidente Mattarella, che ha citato Saragat, fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, ha dichiarato Mattarella aprendo i lavori della Costituente. Il Presidente Saragat aveva esortato, fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto e l'anima che abbiamo voluto consegnare è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e di uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione. Questa è la conclusione del discorso di Mattarella, poi salutato da un lunghissimo applauso, come avete ascoltato. Prima ancora il Presidente Mattarella aveva visitato la mostra 1946 nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella Sala della Lupa, la stessa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e Repubblica. Andiamo avanti con il nostro palinsesto, adesso ci occupiamo della relazione al Parlamento, la relazione annuale sul fenomeno delle dipendenze in Italia, che è stata diffusa ieri. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma cresce il consumo di nuove sostanze, in particolare cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi. Sentiremo la voce del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
2: Sì, grazie per essere qui, saluto in platea tutte le autorità, per tutti il Ministro Schillaci. Il 26 giugno, come tutti loro sanno, è la giornata internazionale delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e ogni anno questa ricorrenza è l'occasione per presentare la relazione al Parlamento curata dal Dipartimento sulle dipendenze della Presidenza del Consiglio. Nei giorni scorsi questa relazione è stata inviata ai Presidenti della Camera e del Senato. Io saluto il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Presidente della Regione Umbria, il Presidente dell'ANCI e Sindaco di Napoli, il Sindaco di Catania, che non vedo, ma speriamo che arrivi, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Jesolo, la conduttrice della RAI Andrea De Logu e il conduttore che è in collegamento Mediaset a Gerry Scotti. Ti dirò tra breve perché ciascuno di loro è qui e intanto li ringrazio ovviamente per essere qui questa mattina. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe voluto essere con noi, ma è impegnata in questo momento a Foggia per la festa nazionale della Guardia di Finanza e poi da lì si recherà a Berlino. Ha però voluto mandarci il suo saluto con un video di cui invito a dare visione.
3: Buongiorno a tutti, grazie al sottosegretario Mantovano per questa iniziativa. Saluto il presidente Fedriga, il presidente Manfredi, tutte le autorità presenti. E un ringraziamento particolare ai due ospiti d'eccezione, Gerry Scotti e Andrea De Logu. Grazie di cuore del vostro contributo. La relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze descrive un fenomeno in evoluzione. Cambiano i consumi, le vecchie dipendenze si intrecciano alle nuove, emergono fragilità e problemi sconosciuti in passato, non solo tra i più giovani. È una realtà molto complessa che richiede un approccio a 360 gradi e il coraggio di risposte lungimiranti, risposte che abbiamo tentato di dare in questi anni partendo dalle priorità. La questione delle risorse, ad esempio. Con questo governo il Sistema Nazionale contro le Dipendenze può contare sulla dotazione economica più robusta di sempre, oltre 160 milioni di euro solo nel 2025. Risorse fondamentali per sbloccare le assunzioni nei SERD, sostenere il lavoro delle comunità di recupero, investire nei programmi di prevenzione e garantire la libertà di cura su tutto il territorio. Ma in questi anni non ci siamo limitati a stanziare più risorse, pur fondamentali. Abbiamo costruito un nuovo metodo di lavoro basato sul confronto, sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto con tutti coloro che sono impegnati ogni giorno in questo mondo: famiglie, scuole, servizi pubblici, comunità, università, forze di polizia, magistrati, media. Un gioco di squadra che ci ha permesso di sciogliere nodi irrisolti per anni e costruire risposte efficaci. Ma ovviamente il lavoro non è finito, a partire dal nuovo piano nazionale sulle dipendenze che stiamo definendo e individuerà gli obiettivi dei prossimi anni. Continueremo a lavorare senza sosta per costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza, perché sono sfide come queste che animano il nostro impegno e che definiscono ciò che siamo e intendiamo essere per i nostri figli e per chi verrà dopo di noi. Grazie ancora e buon lavoro a tutti.
2: Bene. La relazione non riguarda soltanto la diffusione degli stupefacenti in Italia, ma in coerenza con la trasformazione avvenuta in questi anni da Dipartimento contro la droga a Dipartimento contro le altre forme, contro tutte le forme di dipendenza, si occupa anche di gioco d'azzardo, di gaming, di isolamento sociale, di dipendenza da social. E questa relazione, come avrete modo di esaminare consultandola attraverso internet, è già disponibile, non riguarda, non è la mera sommatoria dei contributi di tutti i soggetti istituzionali e non che hanno fornito dati e valutazioni, ciascuno per la parte di propria competenza, come accadeva fino a qualche anno fa, ma è una sistemazione ragionata di dati e di valutazioni che utilizza soprattutto l'infografica con l'obiettivo non di disperdersi nel dettaglio, che pure c'è, ma di fornire quadri d'insieme facilmente consultabili per avere un'idea del metodo. Ecco, questa non è una tabella per la visita oculistica, ma è diciamo un quadro d'insieme dei dati essenziali. C'è veramente tutto, dal trend relativo alla diffusione delle singole sostanze, ma la trovate, i giornalisti la troveranno certamente sul formato internet, al numero dei decessi, l'operazione antidroga, i trattamenti nei SERD e nelle comunità. La relazione utilizza plurimi criteri scientifici, dall'analisi delle acque reflue urbane, che diciamo è una metodica già consolidata, ad una novità che è in fase di sperimentazione e contiamo di allargarne l'uso, e cioè l'analisi delle sostanze nel particolato atmosferico PM10 e quindi ciò che troviamo nell'aria. Vi invito ad esaminare la relazione e ovviamente non entro nel dettaglio, mi limito a dare, saluto il Ministro Bodi, a dare qualche numero significativo. Ne indico 4, 15, 19, 26, 55. Non è un suggerimento per il gioco del lotto. È qualcosa di molto più drammatico. Sono i numeri di una pandemia che ha una particolarità, quella di non essere percepita come tale, come se al tempo del Covid ci fossimo disinteressati delle caratteristiche del virus e della sua diffusione. È una valutazione esagerata tutto questo? Cominciamo dai primi due numeri, 15 e 19. In questa fascia di età il 26% del terzo numero degli intervistati riferisce di aver consumato almeno una sostanza psicoattiva illegale nell'ultimo anno, quindi un ragazzo, un adolescente su 4 nell'ultimo anno. Crescono, come vedete dalla tabella, qui diciamo la visita oculistica riesce meglio, i consumi di stimolanti allucinogeni oppiaici, mentre risultano in lieve calo quelli legati alla cannabis, ma la sostanza che desta maggiore allarme è la cocaina, che entra in Italia soprattutto via mare. Pensiamo che nel 2025, soltanto sommando il sequestrato nei posti di Gioia Tauro e di Livorno, solo in questi due posti, ci sono state circa 5 tonnellate di cocaina sequestrate. Fra tutte le sostanze, la cocaina è quella che determina la maggior parte dei trattamenti nei servizi per le dipendenze, circa il 48%, la maggior parte dei ricoveri ospedalieri, il 32%, la maggior parte delle morti accertate direttamente dalle forze di polizia, il 33%. Resta rilevante e collegato con la cocaina il fenomeno del poliutilizzo, e cioè più sostanze contestualmente. Manca il quarto numero della quaterna, che è il 55, ed è la quantità complessiva di tonnellate di droga sequestrate dalle forze di polizia sul territorio nazionale. Ora, è difficile dire quanta droga circoli effettivamente, perché il sequestrato è ovviamente una quantità inferiore. La stima formulata dalle stesse forze di polizia è che il sequestrato corrisponda all'incirca al 25-30% degli stupefacenti che circolano complessivamente sul territorio nazionale, che vuol dire che la dimensione totale della droga che ogni anno circola in Italia viaggia tra le 160 e le 220 tonnellate. Non credo che sia esagerato ribadire la qualifica di pandemia. A proposito della presunta leggerezza di talune sostanze, in particolare dei derivati della cannabis, i livelli medi di principio attivo risultano stabilizzati sul 12-16% per la marijuana, ma su oltre il 30% per l'hashish. Teniamo conto che la percentuale di principio attivo nei derivati della cannabis coltivati naturalmente non supera il 2,5%, ci troviamo di fronte a OGM che non preoccupano nessuno. E i decessi li troviamo qui, anche questa è una cifra sottostimata, perché non sempre vengono effettuate le dovute analisi quando vi è l'ipotesi che un decesso, tra cui come vedete c'è anche un'aliquota che riguarda gli incidenti stradali determinati dall'uso di sostanze stupefacenti nel momento in cui ci si mette alla guida, non sempre, dicevo, queste analisi vengono fatte quando c'è un'ipotesi di questo tipo. Se riusciamo a togliere questo rumore di fondo, dipendeva da me. Grazie. Allora, alle dipendenze da sostanza si affiancano, e non è una novità, nuove forme di dipendenza, come vedete gioco d'azzardo, gaming, isolamento sociale, dipendenze da internet. Cito solo un dato tra quelli che vedete nello schermo. Nel 2025 oltre 26.000 minorenni hanno riferito di un isolamento sociale protratto per più di 6 mesi. È il fenomeno dei cosiddetti hikikomori, giovanissimi che si ritraggono progressivamente dal proprio contesto relazionale, si abbandonano all'apatia o si immergono in altre dipendenze comportamentali come il gaming, azzerando i contatti perfino coi familiari che abbiano sotto lo stesso tetto. Ora, 26.000 ragazzi in tutta Italia può sembrare un numero non eccezionale, però mi corregga il presidente Manfredi se sbaglio, la media degli abitanti dei comuni italiani si aggira sulle 7.500 unità, quindi siamo molto oltre la dimensione media di un comune italiano, e direi però che in questi casi non dobbiamo fermarci al dato statistico, perché consideriamo uno per uno questi casi, pensiamo al volto e alla storia di ciascuno di essi, alle famiglie nelle quali sono inserite e al dramma quotidiano di vivere situazioni di questo tipo. Sempre nel 2025 380.000 studenti, pari al 15% del totale, hanno presentato un profilo di gioco a rischio, cioè molte ore trascorse davanti ai videogiochi, con reazioni irritate quando non possono più giocare. E quasi 370.000 studenti, quindi all'incirca il 13%, hanno mostrato un utilizzo di internet con caratteristiche di rischio, il che significa quali sono gli elementi del rischio: trascurare le relazioni, sacrificare ore di sonno pur di restare connessi, irritabilità in caso di disconnessione. Ci sono ovviamente degli elementi positivi. Si parlava prima, accennavo prima al leggero calo nell'utilizzo di cannabis, di derivati da cannabis. Scende tra gli studenti anche l'uso di psicofarmaci senza prescrizione. Il devastante fentanyl non attecchisce, Ma è evidente, come ricordava prima la Presidente Meloni, che c'è tanto, tanto lavoro da fare. Come governo abbiamo quasi raddoppiato le risorse disponibili per tutto il mondo delle dipendenze, siamo passati dai 90 milioni di euro di un paio d'anni fa a circa 160 milioni di euro, con vincolo di destinazione, che significa che non possono essere dispersi altrove, e abbiamo immaginato anche nuove forme di finanziamento, come per esempio l'8 per 1000 nella quota Stato. Tutto ciò permette l'assunzione del nuovo personale nei SERD, che è una richiesta la più pressante che il mondo del recupero ci ha formulato, permette il finanziamento di una quantità notevole di progetti, permette anche la mobilità regionale, che è un'altra delle voci su cui si è lavorato in questi anni. Devo dire che l'iter di una riforma costituzionale, referendum incluso, è un po' meno complesso del destinare 15 milioni di euro alla mobilità regionale. Però ci stiamo arrivando e diciamo, il frutto di questo complesso lavoro sta per approdare al CIPES e quindi spero che poi ci possa essere un seguito concreto. La Camera, dopo l'approvazione da parte del Senato, sta esaminando il disegno di legge che permette un più ampio ricorso al recupero in comunità in alternativa al carcere, e anche questo è qualcosa che ci è stato chiesto dal mondo del recupero e che sta avendo una concreta attuazione. Spero che nel giro di qualche settimana si possa arrivare alla legge approvata. È un elemento di notevole conforto e la maggiore sensibilità nel mondo della comunicazione, con la moltiplicazione di campagne istituzionali, ma anche di campagne nei principali network, il fatto che siano presenti Rai e Mediaset nella conferma. In linea, e concludo, col metodo di lavoro della Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, che, come sapete, ne siete stati protagonisti, si è svolta a novembre, qui a Roma, vi è il metodo. Quella contro le dipendenze è una guerra e non può essere condotta in solitaria, utilizzando un solo battaglione. Richiede una straordinaria capacità di fare squadra, quindi richiede il concorso attivo che già sta avvenendo da parte delle regioni, dei comuni, dei servizi sociosanitari del territorio, le scuole, il terzo settore, il volontariato e tutti i corpi intermedi, a cominciare dalle famiglie. Quindi non è un problema solo di controlli, che pure però ci sono e hanno dei numeri rilevanti, come vedete in questa slide. E proprio con questo spirito, che richiama un'altra delle espressioni adoperate nel video introduttivo dalla Presidente Meloni, cioè fare squadra, sono qui insieme con me il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Federica, la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il Presidente dell'ANCI, Gaetano Manfredi, il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Jesolo, Deborah Gonnella, presenteranno alcuni progetti concreti miranti a potenziare le capacità nazionali di prevenzione e di recupero. E li ringrazio veramente di cuore per tutto questo. Da remoto, come vedete dai numerosi collegamenti che sono già in atto, ci sono tantissimi sindaci che hanno accettato l'invito rivolto dal Governo a tutti i comuni italiani. E con questo collegamento vogliamo rendere evidente l'intenzione di elevare l'impegno contro le dipendenze da sfida che potremmo definire statale a sfida nazionale. Fra i dati positivi vi è certamente l'aumento delle iniziative di prevenzione da parte delle amministrazioni regionali e dei dipartimenti di dipendenze sul territorio, nelle scuole. E il tangibile innalzamento della consapevolezza da parte degli studenti è dimostrato, fra gli altri dati, dal fatto che il 41% di coloro che hanno partecipato a interventi di prevenzione, ha riferito di aver avuto occasione di utilizzare cannabis, ma di aver scelto di non farlo. La quota scende al 35% tra chi non ha partecipato ad alcuna attività. Ovviamente l'obiettivo è di elevare la prima percentuale. Da ultimo, e chiudo, il fenomeno delle sostanze riguarda sempre più spesso ragazzi molto giovani e contesti apparentemente normali. Questo significa che nessuna famiglia può considerarsi immune, esattamente come è stato per l'ultima pandemia. Spesso il problema inizia non con la cocaina o col crack, ma con comportamenti che vengono rubricati come minori: il fumo, l'abuso di alcol, l'uso di cannabinoidi o di sostanze erroneamente presentate come innocue. Allora, quando emergono i primi segnali, la strategia migliore non è negare o aspettare che passi. Intervenire tempestivamente, dialogare, chiedere aiuto, fa la differenza tra una sperimentazione occasionale, che ahimè può capitare, o la caduta nella dipendenza. Perché noi possiamo promuovere tutti i programmi di prevenzione possibili, ma la presenza educativa dei genitori e degli insegnanti, il dialogo, l'intervento tempestivo, l'attenzione a cambiamenti di comportamento sono questi la forma più importante di prevenzione, quella che realmente fa la differenza. Nessuno ovviamente viene abbandonato, quello che adesso seguirà è uno spot che verrà diffuso nelle prossime ore, confezionato insieme tra Dipartimento per le Dipendenze e Dipartimento per l'Editoria, che ha un secondo anche un ruolo importante in tutto il lavoro che stiamo facendo e che ringrazio. Ho iniziato con una quaterna e concludo con tre altri numeri, 800, 940, 789. Non si giocano all'otto, ma è il numero verde sulle dipendenze che unifica vari numeri verdi che erano un po' sparsi, ciascuno per tipologia di dipendenza, e permette quindi una fruizione più immediata. C'è certamente qualcuno dall'altra parte del telefono per fornire una prima risposta e poi il resto compete a tutto l'articolato e strutturato mondo del recupero. Prego.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789.
1: 12:14, Radio Radicale, vi stiamo proponendo la presentazione della relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze in Italia.
4: 940 789. Nuovo numero verde.
1: Questo è un video preparato dalla Presidenza del Consiglio.
2: Allora, Presidente Federica, che ringrazio per la grande sensibilità e la collaborazione che c'è stata fin dall'inizio, 407 progetti di prevenzione sono nell'ultimo anno, più 11% rispetto al 2024, è una delle cifre che rende concreta questa attività congiunta. Prego.
5: Grazie, Sottosegretario Mantovano. Se permette, però, devo rivolgere io a lei il ringraziamento, perché devo dire, da quando c'è lei che ha preso in carico questa tematica, sicuramente c'è stata una svolta importante nelle politiche nazionali, con una grande collaborazione da parte di tutti gli attori del sistema. Non a caso i numeri che lei citava, anche in termini di finanziamento alle regioni, hanno permesso alle regioni di mettere in campo nuovi progetti, la città prima 380 solo quelli delle scuole, che cerchiamo, con la consapevolezza che è un lavoro di medio e lungo periodo, però di affrontare non soltanto dal punto di vista del recupero della persona con dipendenze, ma della prevenzione, che penso che sia la strada da perseguire con maggiore forza, perché ricordo che non stiamo parlando esclusivamente, e ovviamente è una priorità, però di salvare una persona, ma vuol dire tutelare delle comunità. Perdere pezzi della comunità, perché le dipendenze lo allontanano dalla comunità stessa, lo mettono in difficoltà, non gli permettono di fare una vita attiva all'interno della sua comunità, è un problema sociale, non soltanto del singolo. oltre ovviamente alle conseguenze che delle diverse dipendenze da quelle tradizionali che ha citato con numeri che oggettivamente fanno paura, seppur alcuni miglioramento, penso quello delle droghe, ma non solo, le nuove dipendenze sono un altro fattore per il quale dobbiamo agire. Avete visto prima i numeri per quanto riguarda le dipendenze digitali? Personalmente mi preoccupano molto, se mi permetti, Alfredo, è una mia visione personale, non da qualità di Presidente della Regione, però penso che in questo momento alle famiglie italiane sarà dare un messaggio forte, perché non ci si rende conto con tutto l'amore che si prova per i propri figli, però del rischio delle dipendenze digitali, non ci se ne rende conto. E quindi messaggi forti, anche con divieti forti, che mi rendo conto non siano controllabili, però un messaggio forte con divieti forti serve a dare quell'ondata forte e veloce che possa essere percepita dai nostri cittadini. Perché vediamo che queste dipendenze rischiano veramente di fare un danno enorme ai nostri ragazzi e quindi al nostro modello sociale. Su questo, proprio sulla prevenzione, ringrazio ovviamente la presenza del Ministro Abodi, penso che lo sport possa svolgere un ruolo fondamentale. E anche su questo ci sono le azioni dirette, quelle che stiamo facendo, le ha citato prima il professor Mantovano, l'ho ribadito io, all'interno delle scuole, ma anche tutte quelle azioni dirette, ad esempio nel favorire tutte quelle attività sportive che allontanano dalle dipendenze. Noi come Regione Firenze Giulia abbiamo iniziato un'attività, oltretutto in collaborazione, per portare 3 ore in più all'interno della scuola allo sport, perché crea socialità allo sport, crea allontanamento delle dipendenze e crea quindi, ed è un fattore positivo su tutti i punti di vista su cui possiamo analizzarlo. Dall'altro, prima c'era il ministro Schillaci, ovviamente anche dal punto di vista sanitario, i soldi messi a disposizione ci hanno permesso di rafforzare tutti i servizi per le dipendenze. Pensate, solo nel 2025 130.000 persone sono state prese in carico e 25.000 hanno avuto percorsi residenziali. Però è chiaro che la sfida è grande. La sfida è grande, ci troviamo di fronte anche a tante incertezze. Pensiamo soltanto alle nuove sostanze che arrivano, su cui anche il consumatore non si rende conto della pericolosità, addirittura certe in cui anche le istituzioni non conoscono la sostanza che può portare a dipendenza e che quindi non abbiamo ancora quella capacità di reazione immediata. Oggi penso che sia fondamentale, indipendentemente dalle appartenenze politiche, infatti vedete su questo tavolo penso tutti i colori dell'arco costituzionale, però riuscire a fare squadra, perché l'unico modo per raggiungere il risultato e limitare i danni che purtroppo stiamo vedendo in alcune aree, oltretutto del mondo, in modo drammatico. Prima il sottosegretario ci chiedeva il fentanyl, le vediamo in alcune aree del mondo cosa sta succedendo, però è l'unico modo per contrastarlo e dare nuove opportunità alle nostre comunità. Come sistema delle regioni noi vogliamo metterci tutto l'impegno possibile e voglio concludere ringraziando nuovamente il governo, la Presidente Meloni che ha detto prima, in particolar modo lo ribadisco il sottosegretario Mantovano, e vi assicuro che non lo sto dicendo perché sono qui con lui in una conferenza. Penso che tutti ne possiate essere testimoni. Ringrazio ovviamente ANCI e tutti i comuni italiani, perché all'interno di questa alleanza possiamo percorrere e rafforzare una strada condivisa. Grazie.
2: Grazie Presidente. Allora, la Presidente Proietti adesso descriverà un'attività di prevenzione nella sua regione, l'Umbria, che come ricordava prima il Presidente Federica è di un orientamento politico non omogeneo rispetto a quello nazionale, ma questo mostra l'unità di intenti e il progetto riguarda il benessere psicologico degli adolescenti. Prego.
6: Grazie Sottosegretario Mantovano per questa possibilità che ci dà oggi, grazie a tutti. Buongiorno, chiedo alla regia se le manda avanti indipendentemente da me per essere più veloci, vi serviranno solo a focalizzare un po' il discorso mantenendomi nei 5 minuti, anche perché il Presidente mi ha dato proprio un là, è stato bravissimo, grazie. Grazie Sottosegretario, siamo partiti dalla 8ª conferenza nazionale sulle dipendenze e devo dire che quel metodo dei tavoli tematici noi in Regione Umbria lo abbiamo proprio preso come modello nella predisposizione dell'infrastruttura fondamentale del nuovo piano socio-sanitario regionale che all'Umbria mancava dal 2009. E parlo del piano di salute mentale che stiamo predisponendo proprio con tavoli tematici e che con quel metodo di condivisione ci sta portando a delineare il Dipartimento integrato e inclusivo della salute mentale e delle dipendenze per tutti i motivi che ha perfettamente illustrato nell'ambito tra l'altro del Piano d'Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030. Colgo l'occasione per salutare i ministri presenti, il ministro Prima Schillaci, il ministro Abodi e tutti voi. Ecco, la complessità, l'ha ben detto lei, sottosegretario, di quella che è una vera e propria pandemia esige una risposta altrettanto complessa ed esige, questo siamo penso tutti convinti, di lavorare sulla prevenzione. Impressionano quei numeri sulle nuove sostanze psicoattive, così come il fatto che ci sia una quasi 20% di ragazzi che ha profili di gaming a rischio, così come il problema dell'uso problematico di internet, l'isolamento sociale e aggiungo anche il tema dei DCA. Ecco, questa nella cornice del piano socio-sanitario e del piano di salute mentale, il progetto Umbria, un nuovo approccio, un progetto sperimentale di comunità e servizi per la salute di adolescenti e giovani adulti, con un investimento di 1.600.000 euro, una sperimentazione triennale che vuole ridurre quella bassa attrattività che hanno i servizi convenzionali. Due nomi per due aziende sanitarie, condivisi, coprogettati coi giovani, un progetto Il tuo spazio, la tua voce e un progetto Esplorazioni, permettiti di stare bene, lo ripeto, in due aziende sanitarie si è cercato di lavorare con il terzo settore e con i giovani. Cosa sono? Delle micro-equip integrate, psicologi, educatori professionali, assistenti sociali, che si fanno prossimi ai giovani, che non li aspettano in dei luoghi, o se li aspettano in dei luoghi, questi luoghi sono anche atipici, sono oltre ai consultori giovani che nascono per esempio negli ospedali territoriali il venerdì pomeriggio, quando un ragazzo si approccia a quello che una volta era un ospedale e oggi diventa un luogo nuovo di sanità territoriale, ma anche negli oratori, nei luoghi frequentati dai giovani e nelle case di comunità. L'approccio metodologico ridefinisce quindi il concetto di prossimità attraverso una presenza proattiva che arriva anche nelle scuole, ma anche nei trasporti pubblici locali. Cosa abbiamo scoperto con questa sperimentazione? Monitoraggio 2025, 402 ragazzi si sono avvicinati, 341 nella fascia 14-24 anni. Noi siamo una piccola regione, 850.000 abitanti, una piccola sperimentazione, quindi un numero rilevante. In prevalenza ragazze, a significare una maggiore sensibilità e anche un approccio gender che deve andare verso la componente dei ragazzi, il 75% studenti. Questi giovani sono stati ascoltati innanzitutto, indirizzati e presi in carico. E le microequip rispondono sostanzialmente alle sfide della relazione al Parlamento, perché presidiano la fragilità precoce, agiscono sulla prevenzione, hanno la multidisciplinarietà come risposta alla complessità e superano la sanitarizzazione del disagio. In conclusione, quello che vorremmo è passare da questa sperimentazione, che anche nei numeri ha funzionato, a un servizio stabile, e questo si può fare solo con le risorse e con il coraggio di integrare, appunto anche noi lo faremo in un dipartimento, integrare l'equipe, integrare la risposta. Concludo appunto con diciamo i cardini di questa sperimentazione: il potenziamento della mediazione culturale e delle professionalità multidisciplinari, le strategie mirate al coinvolgimento gender specific, vediamo che appunto sono più sensibili le ragazze, ma anche gli spazi per i giovani atipici, ne abbiamo alcuni esempi anche con interventi di privati che si muovono a produrre spazi, a rendere abitati dai giovani degli spazi che possono poi diventare quei luoghi di incontro, e uno dei quali ad esempio gli oratori. Concludo con veramente un ringraziamento, ieri anche eravamo qui a parlare di governance multilivello, ogni sfida si vince in squadra, qui la squadra va dallo Stato alle regioni, ai comuni, passando anche per il terzo settore, la scuola, le famiglie. ogni sfida si vince insieme e credo che qui stiamo lavorando insieme per vincere la sfida più importante, che è quella del futuro e dei nostri giovani. Grazie a tutti.
2: Allora, il presidente dell'ANCI, il sindaco di Napoli Manfredi, saluto con lui tutti i sindaci che hanno accolto il nostro invito e che sono in collegamento, lo ringrazio e poi dopo ci saranno gli approfondimenti più specifici da Catania e da Jesolo. Prego.
7: Allora, grazie, un ringraziamento al sottosegretario per l'impegno, ma anche per questo approccio integrato rispetto a un problema che è un problema grande e anche in continua evoluzione. Oggi il tema delle dipendenze è un tema realmente multidimensionale, estremamente esteso e che tocca tante parti delle nostre comunità. I sindaci e i comuni sono proprio in prima linea anche per la loro prossimità, perché sono quelli che ovviamente incontrano i ragazzi e le ragazze, le famiglie, e quindi incrociano quelli che sono questi problemi, che sono dei problemi che, come sono ben evidenziati nel rapporto, sono problemi che sono in continua evoluzione. Noi come ANCI abbiamo sostenuto, insieme a UPI, ovviamente insieme al Dipartimento, una serie di progetti che sono progetti che guardano al tema delle dipendenze e anche delle conseguenze delle dipendenze. Per esempio, si accennava nell'illustrazione da parte del sottosegretario dell'impatto che per esempio le dipendenze hanno sulla sicurezza stradale. La maggior parte degli incidenti e la maggior parte degli investimenti, anche mortali, sono collegati a ragazzi spesso neopatentati, alla guida sotto l'azione di alcol o di sostanze stupefacenti. Quindi il tema anche della mobilità sicura è stato un grande progetto che ha coinvolto 10 grandi città metropolitane e 20 province, proprio andando nelle scuole, cercando di spiegare ai ragazzi quali fossero i rischi di mettersi al volante se in condizioni non perfette. Il tema reale che è stato ricordato è il tema dell'integrazione delle azioni. Noi non possiamo che mettere insieme un approccio sociale, diciamo, dei servizi sociali, perché i servizi sociali sono quelli che riescono a intercettare spesso in maniera anche predittiva situazioni di particolare criticità. I servizi educativi, il tema

0: problemi, e il tema anche della vigilanza familiare è un tema che non dobbiamo trascurare, perché le famiglie hanno un ruolo di presidio anche rispetto alla sicurezza dei loro figli. E questo aspetto assume a volte delle situazioni anche veramente drammatiche, perché questi ragazzini poi, quando vengono fermati dai nostri vigili urbani, si mettono, essendo dei bambini, si mettono a piangere, perché chiaramente è come se fosse testimoniando quanto questa penetrazione di questi modelli anche che vengono propagati dai social negativi oramai arriva a livelli di età che sono livelli di età estremamente bassi, e quindi anche questo è, credo che sia un rischio, un focus specifico che va fatto. Il problema dell'età incomincia a diventare un aspetto anch'esso drammatico. Ultima considerazione che volevo fare è che un'altra esperienza che noi abbiamo fatto sia nella città in cui sono sindaco, ma anche condividendo con i miei colleghi, è l'assoluta trasversalità dal punto di vista sociale ed economico di questo fenomeno. Non c'è una prevalenza di questo tema delle dipendenze nei quartieri con maggiore disagio sociale, ma anche nei quartieri borghesi ad reddito molto alto questi temi sono allo stesso modo presenti, se non ancora più presenti. Questo testimonia che si tratta di un fenomeno veramente trasversale e che richiede quindi un'azione integrata, forte, continua e anche riteniamo anche innovativa, nel senso che al cambiamento dei fenomeni debbono cambiare anche le risposte, diciamo, preventive, proprio perché il cambiamento, anche l'acquisto su internet di sostanze allucinogene, cioè ci sono una serie di fenomeni che noi stessi facciamo fatica a comprendere, ma che però si diffondono con grande velocità, e quindi questo richiedono continuità di azioni, integrazione istituzionale, risorse finanziarie che sicuramente sono aumentate, do atto al sottosegretario, al governo, che le aumentate, ma rispetto alla difficoltà, all'entità dei fenomeni sono sempre insufficienti, proprio perché sono fenomeni veramente grandi, e soprattutto è molto importante che ci sia un dialogo con le famiglie e con tutte quelle istituzioni del terzo settore, intermedie, le parrocchie, le varie comunità che possono intercettare disagi e difficoltà che spesso a prima vista non sono visibili. Grazie.
1: Grazie. Allora, l'avvocato Enrico Trantino, il sindaco di una grossa città italiana come Catania, che ci parlerà, ricollegandosi immagino anche a più di un passaggio dell'intervento del presidente Manfredi, di questo progetto di prevenzione degli incidenti stradali proprio da abuso di alcol e da uso di droga, che la cronaca in particolare degli ultimi giorni ci sta mostrando con aspetti veramente ricorrenti e drammatici. Prego.
2: Grazie sottosegretario Mantovano, autorità, colleghi. In questo periodo storico caratterizzato da una crescente fragilità, ma anche nello stesso tempo da trame relazionali che sfuggono al controllo di noi controllori, dove per noi intendo anche noi genitori, ci siamo chiesti in città metropolitana come comune di Catania come si parla di dipendenze a chi non si sente dipendente. Perché questo è il nodo. I ragazzi che bevono troppo prima di mettersi in macchina non si definiscono alcolisti. Quelli che assumono sostanze non si definiscono tossicodipendenti, sono ragazzi normali che fanno cose che anche i loro amici in una serata come tante compiono. Il problema quindi non è che sanno che è sbagliato, è che quella consapevolezza non riesce ad arrivare nei momenti in cui conta davvero e bisogna compiere le scelte. Se guardiamo alla Sicilia, gli ultimi report del sistema di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità ci mostrano uno spaccato indicativo. In Sicilia circa il 3% dei conducenti intervistati ammette di aver guidato nei 30 giorni precedenti sotto l'effetto dell'alcol. Una percentuale che raddoppia e sale al 6% se isoliamo la fascia dei giovani tra i 25 e i 34 anni. A questo si aggiunge l'allarme lanciato dalle comunità terapeutiche e dai dati della stessa relazione.

0: al Parlamento che evidenziano nel territorio siciliano una crescita preoccupante del consumo di sostanze pesanti e sintetiche tra gli under 25 e a Catania in particolare una forte diffusione del fenomeno del crack. Quindi abbiamo noi elaborato un progetto, My Safe Way, che nasce proprio da questa consapevolezza, come progetto di prevenzione sulle dipendenze e sulla sicurezza stradale che la città metropolitana di Catania ha voluto inserire in un programma integrato finalizzato alla prevenzione degli incidenti nel nostro territorio metropolitano, con una particolare attenzione alla popolazione giovanile. E abbiamo costruito questo percorso partendo da un principio chiaro: non fare una campagna di paura, ma approfittare delle opportunità concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare dal Dipartimento delle Politiche Antidroga con il fondamentale coordinamento di ANCI. Abbiamo quindi scelto di entrare nelle scuole, nelle università, non con statistiche e moniti, ma attraverso un processo di coinvolgimento dal basso che facesse anche sentire i ragazzi protagonisti di questa azione di comunicazione per comprendere quali fossero gli effetti delle condotte, chiamiamole, di deviazione rispetto ai percorsi che si dovrebbero invece rispettare. E li abbiamo voluti quindi rendere protagonisti facendo anche capire quali sono gli effetti di quel che può accadere in conseguenza di un bicchiere di troppo, di un anche semplicemente il fumo di una canna, facendo capire come il ritardo nella risposta possa generare la differenza fra la sopravvivenza e il decesso. E quindi abbiamo deciso di usare lo stesso linguaggio dei ragazzi non per parlare di loro, ma per farli parlare di loro. Per questo abbiamo chiesto agli studenti di ideare e realizzare video sui temi della sicurezza stradale e della prevenzione delle dipendenze, non quindi come semplici destinatari di una campagna, ma protagonisti attivi del messaggio. Sono così diventati loro stessi i protagonisti dell'azione di sicurezza e di buone pratiche per i loro coetanei. Perché un messaggio ben costruito, strutturato, ha chiaramente una forza, una capacità narrativa che nessuna lezione può avere. I risultati sono stati soddisfacenti, direi anche abbastanza incoraggianti, perché circa 800 ragazzi hanno partecipato, si sono lasciati coinvolgere e molto spesso vediamo come la presenza delle istituzioni costituisce un motivo per loro di sentire vicino i soggetti decisori che devono anche essere percepiti come persone del normale al loro stesso livello e non quindi come soggetti che alla fine finiscono per essere autoreferenziali. La dimostrazione di questo lavoro che è stato compiuto, che state compiendo oggi, di questi incontri, mostra quanto il governo, quanto le istituzioni stiano facendo proprio per dare una risposta efficace, che non sia quindi semplicemente una soluzione per parlare senza trovare risposte, ma per costituire quella rete che ci consente, come dicevo prima, di essere un antidoto a quelle vulnerabilità che si stanno manifestando in modo sempre più crescente e che ci impongono non solo come uomini delle istituzioni, ma anche, e mi permetterei di dire, per quel che diceva anche il Presidente Federica, soprattutto come genitori, di adottare i giusti schemi per evitare che i nostri figli, che i nostri ragazzi, che la nostra comunità giovanile possa ancora essere vittima di distrazioni perché non abbiamo agito con la solerzia con cui avremmo dovuto agire. Grazie.
1: Grazie. Allora, dalla Sicilia risaliamo al Veneto, Jesolo, sentiamo il progetto in atto lì nel comune di Jesolo, e l'assessore Deborah Gonnella alle politiche sociali, prego.
2: Buongiorno a tutti, grazie sottosegretario. Innanzitutto porto i saluti del nostro sindaco Christopher De Zotti e di tutta l'amministrazione comunale della città di Jesolo. Allora, Jesolo ha scelto di portare questa esperienza che si è conclusa da poco, dove ha visto il coinvolgimento di 1500 partecipanti tra alunni, insegnanti e rappresentanti del tavolo di comunità, ed è il progetto del patentino digitale che è stato elaborato con il Centro di Formazione Nazionale di Senigallia e l'Associazione DITE, Dipendenze Tecnologiche, presieduta dal dottor Giuseppe Lavenia. Il patentino digitale nasce da un'idea molto chiara: non fare il solito intervento informativo sul cyberbullismo, ma costruire un percorso capace di leggere davvero lo stato di salute digitale di una comunità scolastica. Abbiamo lavorato su tre istituti, due comprensivi, un istituto superiore l'Istituto D'Annunzio, l'Istituto Calvino e l'Istituto Cornaro, partendo poi da una mappatura iniziale. Non siamo entrati nelle scuole portando una lezione uguale per tutti. Abbiamo ascoltato, misurato, raccolto dati, abbiamo coinvolto studenti, genitori e insegnanti attraverso questionari online, analizzando 5 aree fondamentali: l'alfabetizzazione digitale, l'uso delle tecnologie, il cyberbullismo, la consapevolezza e il benessere digitale. Da quei dati è nato un intervento formativo personalizzato, costruito sulle fragilità reali di ogni scuola. Questo è stato il primo elemento di efficacia, non una risposta generica ma una risposta su misura. Il dato più forte emerso all'inizio è stato il divario tra esperienza digitale dei ragazzi e la consapevolezza degli adulti. I bambini e i ragazzi vivono il digitale molto prima e molto più intensamente di quanto spesso gli adulti riescano ad accompagnarli. Alla primaria, prima della formazione, solo il 28,4% degli alunni sapeva cosa fosse il cyberbullismo, ma già il 39% era stato fotografato senza permesso e il 22% aveva ricevuto contenuti che lo avevano turbato. Questo significa che i fatti arrivavano prima delle parole per capirli. I ragazzi avevano già vissuto esperienze problematiche, ma non sempre possedevano gli strumenti per nominarle, riconoscerle e raccontarle. Anche tra gli adulti sono emerse fragilità importanti. Il primo smartphone arriva spesso tra i 10 e gli 11 anni, quindi in piena preadolescenza, ma più della metà dei genitori, il 54,5%, crede ancora che si possa navigare in totale anonimato. E questa convinzione errata passa anche ai figli. Tra gli studenti arriva fino al 64,5%. È un dato decisivo perché un adulto che non conosce bene le regole del mondo digitale fatica a essere una guida credibile. Il nodo più delicato però è stato quello della comunicazione. Il 60% degli studenti dichiara di non parlare in famiglia di cyberbullismo e sicurezza in rete, mentre l'83,7% dei genitori è convinto di farlo. Qui si vede una frattura educativa enorme. L'adulto pensa di aver parlato, ma il ragazzo non si è sentito davvero ascoltato. Non basta dire qualcosa sul digitale, bisogna sapere aprire un dialogo, conoscere il linguaggio dei ragazzi, capire le piattaforme, le dinamiche e le paure che vi abitano. Un altro dato che ci deve far riflettere è che il 27% degli studenti si rivolge all'intelligenza artificiale per un problema personale o emotivo. Questo ci dice che quando l'adulto non c'è o non viene percepito come interlocutore affidabile, il ragazzo cerca comunque qualcuno o qualcosa a cui rivolgersi e spesso trova un sistema disponibile, non giudicante, sempre accessibile, ma privo della responsabilità protettiva di una relazione adulta. Proprio per questo il progetto ha lavorato non solo sulle informazioni, ma sul linguaggio adulto, perché i ragazzi si aprono solo con adulti che dimostrano di capire il loro mondo. Se un insegnante o un genitore sa nominare certe dinamiche, sa riconoscere certi segnali, sa parlare di privacy, consenso, chat, immagini, contenuti offensivi, allora comunica implicitamente al ragazzo: puoi parlarmi, io posso reggere quello che mi racconti. I risultati dimostrano che la formazione funziona. Alla primaria la conoscenza del cyberbullismo è passata dal 28,4% all'89%. È un salto enorme, non solo numerico ma culturale. Significa che dopo l'intervento molti più bambini sanno riconoscere ciò che prima potevano subire senza comprenderlo. Anche il dialogo in famiglia è raddoppiato, passando dal 17,7% al 34,2%. Non siamo ancora al punto di arrivo, ma il cambiamento è evidente. Quando la scuola attiva un percorso strutturato, anche la famiglia comincia a essere coinvolta. Alla secondaria, invece, è migliorata la capacità di autoregolazione. La difficoltà a percepire il tempo trascorso online è calata di 12 punti. Questo è un risultato molto importante perché ci dice che l'intervento non ha prodotto solo conoscenze teoriche, ma ha inciso sui comportamenti, sulla consapevolezza del proprio uso digitale, sulla capacità di fermarsi e osservare ciò che si sta facendo. Un altro risultato molto significativo riguarda la propensione a segnalare contenuti offensivi, che nella scuola primaria è raddoppiata. Questo vuol dire che i ragazzi non solo capiscono di più, ma agiscono di più. Passano dalla passività alla responsabilità. Non restano spettatori muti davanti a ciò che accade online. Nella scuola secondaria è cresciuta molto anche la conoscenza dell'anetichette dal 35,5% al 60,8%. Anche questo è un dato importante perché le regole della convivenza non valgono solo nei corridoi, nelle aule o nei cortili. Valgono anche dentro una chat, sotto un post, un gruppo WhatsApp, in un commento lasciato di notte. Il patentino digitale ha quindi prodotto tre cambiamenti principali. Ha aumentato la conoscenza, ha migliorato il dialogo e ha attivato comportamenti più responsabili. Ma ha mostrato anche una cosa ancora più importante. La prevenzione funziona quando diventa sistema. Gli strumenti istituzionali spesso esistono già, referenti, regolamenti, protocolli, ma non sempre la comunità li conosce. Il 65% dei genitori non sa se nella scuola sia presente un referente. Questo significa che abbiamo una rete di protezione che rischia di restare inutilizzata. In conclusione, il patentino digitale non va pensato come un intervento occasionale, ma come una competenza permanente della comunità educante. Serve a formare gli studenti, certo, ma anche ad aggiornare gli adulti, a riattivare il dialogo, a rendere visibili gli strumenti già presenti e a intervenire prima che un disagio diventi isolamento, distorsione, abbandono o dispersione scolastica. E concludo. Il risultato più importante in fondo è questo. Quando gli adulti imparano a parlare il linguaggio del digitale, i ragazzi tornano a considerarli interlocutori possibili. E questa è la vera prevenzione. Non controllare di più, ma esserci meglio. Non arrivare dopo l'emergenza, ma costruire prima una comunità capace di riconoscere, ascoltare e proteggere. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio anche il ANCI nazionale, ANCI Veneto e anche la Presidente Meloni. Buona giornata.
1: Grazie. Allora, tutti gli interventi hanno sottolineato, incluso l'ultimo, il tasto della consapevolezza che chiama in causa il ruolo della comunicazione. E non è un caso che nella conferenza sulle dipendenze di novembre un panel per la prima volta sia stato dedicato appositamente al ruolo fondamentale che la comunicazione ha sul trattamento delle dipendenze, perlomeno su tre livelli: quello di una informazione corretta, quello dell'incidenza su ciò che potremmo chiamare il sentire diffuso e anche quello delle indicazioni di positive vie d'uscita, perché non ci sia solo l'analisi ma anche una prospettiva. Allora ringrazio molto la RAI per tutto ciò che ha fatto finora e Andrea De Logu per essere qui e per quello che ci dirà.
3: Grazie a voi, grazie davvero. Io sarò telegrafica, ma alcune cose me le sono scritte perché è un argomento che mi tocca molto da vicino. Quando si parla di dipendenze, il rischio più grande, ma vedo che qua non c'è questo rischio, è pensare che riguardi sempre qualcun altro. Invece vedo che ci stiamo responsabilizzando molto. E infatti le dipendenze non sono qualcosa di lontano, sono sempre in qualche modo vicino a noi, perché c'è qualcuno che conosciamo, c'è un nostro parente, un nostro figlio o qualcuno che abbiamo incontrato. E l'importante è saperle magari non soltanto riconoscere ma capire come aiutare. Oggi è importante esserci, come ho sentito dire prima, esserci prima che tutto accada. Le dipendenze sono diffuse, sono precoci, molto spesso sono invisibili, purtroppo, e i primi a esserne colpiti sono i ragazzi. I numeri che ho letto e che ho sentito mi hanno gelato il sangue, non sto scherzando. E quindi diciamo che stiamo capendo anche che i problemi arrivano da qualcosa di molto più profondo. Siamo ormai capaci di avere gli strumenti di sapere che c'è qualcosa di molto di più che tocca questi ragazzi, che è qualcosa che arriva purtroppo a far parte della loro vita, l'isolamento, il bisogno di evadere e la difficoltà di avere a che fare, di approcciare con una realtà. Allora, io sono qui perché porto alta la bandiera della RAI di quello che sta facendo, faccio parte di questa famiglia da tantissimi anni, ma anche perché questa fragilità l'ho vista da vicino. Sono cresciuta nella comunità di San Patrignano e lì ho capito molte cose, crescendo anche fuori, quindi guardandomi poi alle spalle, che non ho più dimenticato e di cui ne ho fatto veramente tesoro. La dipendenza non è libertà, questa è una verità che bisognerebbe scrivere in ogni scuola, in ogni classe, perché quello che si pensa è che quando lascia andare a qualcosa che viene visto come proibito, allora si è più forti, si è più liberi. Non è così, perché, anzi è al contrario, perché da lì in poi si toglie la possibilità di avere una voce chiara, limpida, di avere anche purtroppo un futuro. Ma ho visto anche altro nella mia crescita, nei miei anni in cui sono cresciuta con delle persone straordinarie che hanno fatto di tutto per ricostruirsi e ce l'hanno fatta, che si può tornare a scegliere con l'aiuto di qualcuno, non da soli, ma con l'aiuto di qualcuno si può tornare a scegliere e a vivere davvero, e magari essere poi loro stessi la mano tesa a qualcun altro. Ecco, e questa è la cosa fondamentale, arrivare prima che tutto questo accada, ed è per questo che intercettare il momento può cambiare la vita. Qua entra in campo la famiglia RAI per me e il Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze, che da 2 anni lavorano insieme per fare qualcosa di molto concreto, poi fra l'altro lo vedremo fra pochissimo. Da qui nascono delle campagne come Pensaci un minuto o Mentre scrolli, e qua torno anche a collegarmi con l'intervento di prima, che dobbiamo conoscere anche noi il linguaggio dei più giovani, perché è inutile parlare un'altra lingua, non potranno mai sapere che cosa stiamo cercando di dire se è proprio un'altra lingua. Quindi tocca a noi fare un passo indietro e ricordarci come eravamo giovani, che cosa ci sembrava a noi così complicato comprendere dei più adulti. Questi sono progetti importantissimi perché parlano ai ragazzi, ma anche agli adulti, quindi anche a noi, ai genitori, agli insegnanti e agli educatori. E io sono molto orgogliosa di fare parte di questa azienda, perché significa far parte di una comunità di persone, di una grande umanità, che non si limita a raccontare anche il paese, insomma, ma a scegliere di prendersene cura in tutti i modi possibili. Noi mettiamo la forza, noi come RAI, mettiamo la forza, la credibilità, i mezzi soprattutto e il linguaggio fondamentale, che è al servizio dei più giovani, che conta davvero, e infatti qui lo stiamo raccontando tutti, in diverse forme il linguaggio cambia davvero, proprio cambia il centro dove vogliamo arrivare, quindi la libertà soprattutto dei più giovani. Allora, Pensaci un minuto, io lo voglio sempre sottolineare, Pensaci un minuto, perché so che è un titolo molto, molto bello, ma non deve essere soltanto un titolo, ma deve essere anche un punto d'arrivo dove poi magari vi indirizzeremo. Ha segnato una svolta, sono 9 clip da un minuto, con un linguaggio diretto, senza filtri. Sono 9 clip che arrivano direttamente ai ragazzi, che possiamo chiamare bambini. Ora io ho 44 anni, però mi sento di dire che chi ha dagli 11 ai 12 anni sono bambini. Ora magari qualcuno dei 11-12 anni che può captare questo incontro si può offendere, perché si sentono già ragazzi, ma sono bimbi. È lì che incontrano già le prime dipendenze. Il messaggio è semplicissimo, lo vedrete anche voi, avrete la possibilità di andare su RaiPlay e trovare queste clip, è di non fermarsi, cioè di pensarci, pensaci davvero, e soltanto in un attimo si può giocare tutta la vita. E questo messaggio ha funzionato tantissimo, perché ci sono stati milioni di contatti, milioni davvero, e una penetrazione tra i giovani incredibili, interazioni altissime, e sono anche entrati questi messaggi, questi contenuti in spazi importanti, che sono gli spazi dei giovanissimi, la scuola, fra di loro. Questi link noi li abbiamo visti, se ne sono passati in tanti, fra cellulare e cellulare, quindi usare il loro linguaggio è fondamentale. E anche grazie a spazi come Resta Indipendente su RaiPlay, andate a cercarlo, Resta Indipendente RaiPlay, lo ripeto, che è diventato un luogo di un grande confronto anche nelle scuole, perché anche questa cosa si può fare vedere tutti i contenuti che RAI mette a disposizione nelle scuole, e ha funzionato, perché non basta parlare di dipendenze, ma bisogna creare luoghi in cui affrontare questi argomenti. Poi il progetto è andato avanti, perché era necessario farlo andare avanti, perché oggi non esistono soltanto le dipendenze di cui, insomma, noi adulti siamo a conoscenza, ma ci sono dipendenze ancora più pervasive, come quella digitale, che è una trappola purtroppo. E c'è anche il progetto Mentre scrolli. siamo penetrati dentro a uno dei gesti più automatici delle nostre vite, e io mi ci metto dentro completamente, perché il gesto col pollice non so quante mila volte lo faccio al giorno e quasi senza accorgermene, purtroppo quello è semplicissimo come gesto, ma ti può portare in un isolamento silenzioso e a una distanza della realtà che non ti rendi conto che esiste. Non si tratta ovviamente di demonizzare la tecnologia, perché non esiste, cioè la tecnologia è veramente un qualcosa, un superpotere che noi possiamo utilizzare per penetrare dentro proprio comunità enormi dei più giovani, ma di usarla con grande consapevolezza. Lo smartphone è una risorsa straordinaria, però non dobbiamo essere guardati dallo smartphone, dobbiamo noi guardarlo e poi saperlo mettere giù. Il punto è questo, vado a chiudere: i ragazzi non hanno bisogno di lezioni, ed è questo che dobbiamo ricordarci. Quando eravamo più giovani noi, le lezioni ci allontanavano più di qualsiasi altra cosa. Hanno bisogno di strumenti, di fiducia e di presenza, e di qualcuno che li aiuti a fermarsi quel minuto, a pensare, perché a volte basta davvero un minuto, 60 secondi, cambiano la vita. Ed è una scelta che può cambiare tutti, anche una famiglia intera. Io l'ho visto succedere, ve l'ho detto prima, però so che insomma se ne può uscire, le testimonianze sono centinaia di migliaia, questa cosa mi riscalda il cuore. Voglio dire ancora un grazie alla RAI, che sceglie ogni giorno non solo di raccontare storie, ma di informare, di intrattenere, di fare la differenza e di chiedere a tutti i talent che lavorano in questa grande famiglia di metterci la testa e di dare un loro contributo. Infatti sono stata molto contenta ad accettare questo invito, perché mi sento completamente a disposizione di un messaggio così importante. Ora io spero di farvi questo regalo, insomma un regalo molto gradito, e di non imporvelo, ma so che ne sarete molto contenti. Abbiamo deciso di farvi vedere una campagna di Pensaci un Minuto, e abbiamo scelto una clip sull'alcol, perché abbiamo visto anche dai numeri e da quello che sta succedendo negli ultimi giorni che è una piaga che sta diventando quasi ingestibile, ma tutti insieme possiamo veramente fare la differenza. Questa clip è stata scritta e creata per far capire veramente ai più giovani la difficoltà, quindi è un linguaggio veramente penetrante, veramente importante. Io vi invito a studiarvelo e magari a utilizzarlo se avete necessità, e a consigliarlo anche soprattutto a chi ha a che fare con i più giovani. Facciamo vedere la clip, grazie.
4: È facile dire alcol, ma lo conosci davvero? Pensaci un minuto. L'alcol etilico, più semplicemente etanolo, deriva dalla fermentazione.
5: 57 minuti, viene trasmesso un altro video. Stiamo seguendo questa conferenza dedicata agli stupefacenti. Avete appena sentito l'intervento di Andrea De Logu.
4: Ma è solo un'illusione. Il sistema nervoso centrale si deprime, bicchiere dopo bicchiere arrivano riflessi rallentati, perdita di controllo, stato confusionale. Con l'abuso di alcol,
5: sono sempre spot della presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Guidare qualsiasi mezzo rende più aggressivi e al tempo stesso più vulnerabili. Bere durante l'adolescenza può compromettere soprattutto lo sviluppo del cervello, ma l'alcol aggredisce tutto il corpo. I casi di intossicazione acuta e di coma etilico sono numerosi anche tra i giovanissimi. I danni sono permanenti e spesso letali. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
3: Grazie alla RAI per il lavoro che ha fatto.
1: Grazie, anch'io mi associo all'invito a recuperarle tutte queste clip, sono a disposizione e possono essere utilizzate, come già sta avvenendo per esempio nelle scuole. Mediaset fa la sua parte, e ringrazio in collegamento Gerry Scotti per il contributo che dà nella sua trasmissione e che dà anche di testimonianza questa mattina. Prego.
6: Alla ruota della fortuna.
7: La soluzione?
8: Con calma.
7: Un'uscita in compagnia il venerdì sera.
6: Ragazzi di oggi, è un tema molto attuale. Sono circa 2 milioni gli studenti che hanno confessato in una recente ricerca di consumare alcol il venerdì sera, anche
5: questo
6: sabato.
5: Invece è Mediaset potresti con il testimonial Gerry Scotti durante la sua, cioè, una delle sue celebri trasmissioni televisive.
6: Un bicchiere di vino, fatelo.
5: Questa però è sempre Radio Radicale, sono le 13 in punto e noi continuiamo a seguire questo appuntamento con la presentazione della relazione al Parlamento sul fenomeno delle droghe e degli stupefacenti.
6: Nel 2026, nel mio ruolo di padre, di zio d'Italia e anche di nonno, di dire ai ragazzi: uscite il venerdì sera. Da una ricerca che il Ministero mi ha mandato, oltre 320.000 studenti rinunciano ad uscire in compagnia, si chiudono in casa, usano in modo compulsivo i giochi, i telefonini, quelle cose lì. Vi mette a rischio anche della salute. Perdete
5: ricordo che
6: sonno,
5: la presentazione
6: tumore,
5: si svolge presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio.
6: La vostra vita. Uscite con i
5: vostri. Lì si è svolta la presentazione della relazione con una conferenza stampa con il sottosegretario Mantovano, che ha appunto la delega.
6: La relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Avrei sinceramente voluto essere lì con voi o essere in diretta, ma i miei impegni lavorativi, i miei impegni televisivi me l'hanno impedito. D'altra parte, se mi vedete tutte le sere è perché io tutti i giorni poi devo registrare il mio programma che va in onda su Canale 5. Perché vi parlo da questo contesto? Perché noi, senza dichiararlo, ma con enorme piacere e anche con grande soddisfazione e gratificazione, durante questa stagione, soprattutto il venerdì, abbiamo fatto dei tabelloni, conoscete il nostro tabellone, il tabellone della ruota della fortuna, dedicata agli argomenti che ci venivano suggeriti dagli addetti ai lavori. E così abbiamo a modo nostro stimolato la nostra larghissima audience, che è trasversale, va dai bambini piccoli in età ancora non scolare ai novantenni. Ecco, abbiamo cercato di interessare tutte queste persone che in alcuni momenti della trasmissione raggiungono la misura di 6 milioni di individui, ecco, senza spaventarli, ma informandoli sulla pericolosità e sulla profondità di alcuni fenomeni. Noi ci siamo rivolti soprattutto con le nostre domande, i nostri tabelloni e i miei rimbrotti ai ragazzi, perché era quella la destinazione, ma quando si parla ai ragazzi mi auguro che anche gli adulti capiscano e facciano la loro parte. Io vi ringrazio per il lavoro che voi fate tutto l'anno, da tanti anni, e per l'opportunità che mi avete dato. Io andrò avanti a essere al vostro fianco e a portare con leggerezza questo messaggio. Sarò a vostra disposizione per ogni iniziativa. Vi faccio fare un bel saluto dal pubblico della Ruota della Fortuna.
1: Allora, prima delle domande, soltanto un'informazione. La giornata delle Nazioni Unite contro la droga è venerdì 26. E venerdì 26 alle 11 una rappresentanza dell'articolato e variato mondo della prevenzione del recupero delle dipendenze, circa 300 persone, saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica al Quirinale. L'evento andrà in diretta RAI su RAI 1 e io vorrei cogliere l'occasione di questo incontro per rivolgere un ringraziamento sincero al Capo dello Stato per il suo costante sostegno, per la sua partecipazione, per la sua vicinanza in ogni tappa di questo percorso, da ultimo, ma sarà penultimo tra due giorni, alla Conferenza Nazionale per le Dipendenze di novembre. Allora, spazio alle domande.
8: Sì, buongiorno, abbiamo Alessio Campana di Mediaset.
9: Buongiorno, io le volevo fare una domanda sul tema delle dipendenze digitali che è stato trattato in più interventi. Leggevo dalla relazione che il 13% degli studenti presenta un utilizzo di internet con caratteristiche a rischio e notizie di stampa ci riferiscono che nelle scorse settimane c'è stato forse il primo caso nel veneziano di una giovane di 20 anni che si è rivolta al servizio per le dipendenze per una dipendenza da intelligenza artificiale, dal dialogo con l'algoritmo. Vorrei chiedere se questa è una sfida per il futuro e se vi preoccupa anche l'evoluzione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, soprattutto tra i più giovani.
1: C'è un caso accaduto lo scorso anno di una adolescente che non aveva nessun dialogo né con i genitori né con la scuola e che ha avuto, come capita in particolare a quell'età, degli istinti suicidari, ha chiesto consiglio all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, quel programma in particolare, ha in qualche modo avallato questi istinti e la ragazza si è tolta la vita. Ora, certo che ci preoccupa, e la nuova frontiera della dipendenza digitale, e in occasione del varo dei decreti attuativi della legge 132 del 25, cioè quella che ha stabilito lo scorso anno i principi guida settore per settore dell'uso dell'intelligenza artificiale, questi decreti attuativi che il governo ha approvato nel Consiglio dei Ministri un paio di settimane fa, è previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro da parte del Ministero della Giustizia proprio per programmi mirati al mondo della scuola, in particolare ai docenti, di formazione all'uso dell'intelligenza artificiale da parte dei ragazzi.
8: Sara Di Sciullo, ADN Cronos.
10: Salve, io volevo chiedere al sottosegretario, che ha fatto un riferimento durante il suo intervento sul suo auspicio che il DDL sulle misure alternative venga approvato, volevo chiederle se insomma ci sono delle tempistiche insomma che si possono prevedere.
1: Il Parlamento sta mostrando molta sensibilità alla tematica e credo sia difficile trovare un solo parlamentare che ritenga che il carcere sia la terapia per uscire da una dipendenza, in particolare dalla dipendenza da sostanze stupefacenti. Il passo che il governo ha fatto con questo disegno di legge è un passo molto impegnativo e una scommessa, direi, ardua, nel senso che il limite di pena concretamente erogato per poter fruire del percorso alternativo al carcere attraverso il recupero in una struttura residenziale, questo tetto di pena è di 8 anni di reclusione. Ovviamente ci sono delle cautele, ma credo che nessuno ponga in alternativa il recupero alla sicurezza, perché se la consumazione di alcuni reati dipende dall'impulso tossicomanico, lo sradicamento di questo impulso è la garanzia migliore che non ci sia un ritorno a commettere questi reati e quindi una strumentalizzazione di questo percorso alternativo. In Senato la trattazione è stata approfondita ma veloce, e di questo ringrazio i senatori. Nessun gruppo e nessun senatore ha votato contro il provvedimento, la maggioranza ovviamente l'ha sostenuto, le forze di opposizione si sono astenute ma dopo aver visto approvati alcuni propri emendamenti, e quindi ovviamente il Parlamento è sovrano, in questo caso la Camera, però io rinnovo l'auspicio che di questo strumento si possa disporre il prima possibile. Sia per una ragione molto contingente, cioè questo disegno di legge prevede l'utilizzo di risorse finanziarie già nel 2026, quindi prima la norma consente di utilizzarle e meglio sarà, non ci sarà dispersione di risorse o ritorno in economia, che è sempre la cosa peggiore che possa capitare. E poi perché se oggi ci sono delle persone in carcere che possono fruire di queste misure, quindi non ho sbagliato a dire poi perché, soprattutto perché, prima si ha a disposizione questa possibilità e meglio è per loro e direi per tutti.
8: Ilaria Dioguardi, Vita.
11: Buongiorno. Leggevo che il 64% dei ragazzi fra i 15 e i 19 anni riferisce di aver giocato d'azzardo e che è il dato più alto di sempre. Vorrei sapere se oltre alle campagne di comunicazione, al numero verde che ci ha illustrato prima, state pensando o state attuando delle altre iniziative, se ci sono altre strade che state percorrendo per prevenire e per combattere la dipendenza dell'azzardo, magari anche con il maggiore coinvolgimento del terzo settore. Grazie.
1: Sì, queste campagne sono in corso, soprattutto il Ministero dell'Istruzione è particolarmente impegnato con programmi mirati che hanno conosciuto un incremento. Adesso credo che nella relazione ci siano anche i dati sull'incremento, sulle iniziative specifiche. Ecco, cioè, nel 2025 il 36% di iniziative di prevenzione in più rispetto all'anno precedente, con riferimento specifico al gioco d'azzardo, e certamente non prendiamo neanche da lontano in considerazione l'idea di far venir meno quei vincoli, perché per carità non sono la bacchetta magica, ma sono qualcosa che si inserisce nell'insieme diciamo, distanza geografica tra i luoghi di frequentazione giovanile e i luoghi dove si gioca legalmente d'azzardo.
8: Eleonora Ciaffaloni, l'Identità.
12: Grazie, buongiorno. Io vorrei rimanere nell'ambito delle nuove dipendenze, che questa novità soprattutto nel mondo adolescenziale richiede degli interventi che sono diversi rispetto a quelli che sono stati messi in campo finora per le sostanze, per le droghe tradizionali. Cosa può essere messo in campo e se tra queste misure possiamo prendere in considerazione anche il divieto, che vi sta molto facendo discutere, sul divieto dei social ai minori di 16 anni. Grazie.
1: Allora, come sapete è in corso al Senato la discussione di disegni di legge di iniziativa parlamentare che sono stati proposti da quasi tutti i gruppi parlamentari, sia alla Camera che al Senato, e che immaginano di introdurre questi divieti. Poiché è un percorso già in uno stadio molto avanzato che ha conosciuto anche un'interlocuzione con la Commissione europea, interlocuzione necessaria perché ci sono mille vincoli nella normativa europea, e anche con alcune authority, il governo ha ritenuto di non, tra virgolette, intralciare il lavoro parlamentare con una propria iniziativa normativa, ma segue ovviamente gli sforzi che il Senato e il Parlamento sta facendo, lo segue con interesse e ne attende l'esito. Al tempo stesso non stiamo fermi, perché come sapete non è esattamente questo l'argomento, ma già da un bel po' di tempo è in funzione il cosiddetto parental control, che fu introdotto col decreto Caivano e che poi è entrato però in funzione dopo qualche tempo, perché anche lì c'è stato un confronto soprattutto con Agicom, e ritiene di doversi impegnare soprattutto nell'attività di prevenzione, che è quella fondamentale, attraverso le campagne che sono state indicate. Anche qui c'è un ruolo importante della scuola, le campagne del Ministero dell'Istruzione e tanti programmi che sono in via di svolgimento.
8: Fausto Carioti, Libero.
1: Il Presidente Federica...
13: No, perché ci tengo, perché come dicevo prima, io non penso che i divieti siano la soluzione, ma penso però che possono essere uno strumento comunicativo importante, soprattutto in un momento iniziale in cui si affronta il tema. Se me lo chiedi, io sono favorevole al divieto per gli smartphone per chi è meno di 14 anni, non dei social, perché lo smartphone influisce non soltanto sull'attività dei social, ma sul gaming. Voi pensate che il gaming, la dipendenza dal gaming, sia per chi si mette davanti alla PlayStation? Qualcuno sì, però è tantissimo per chi si utilizza lo smartphone, che è disponibile al bambino dappertutto, in qualsiasi luogo, 24 ore al giorno. Ho la piena consapevolezza che non è che diciamo vietiamo gli smartphone ai meno di 14 anni, chi ha meno di 14 anni non vedrà mai più uno smartphone, perché può andare a casa ed altro, però lanciare un messaggio forte alle famiglie sulla pericolosità di uno strumento molto potente, su cui ancora non ha la capacità di utilizzarlo, dal mio punto di vista è importante, con tutte quelle premesse fondamentali che venivano dette precedentemente sulla parte di coinvolgimento dei giovani, di spiegazione, che non c'è dubbio, anzi è la parte fondamentale da farlo. Però penso che quello possa, capisco che c'è dibattito su questo, capisco che tutti siamo d'accordo, però secondo me oggi serve un'onda d'urto forte.
1: Sì, segnalo due iniziative che entrambe Una sta per iniziare, l'altra è già avviata, come sapete, da un po' di tempo. La seconda è quella del Ministro dell'Istruzione sull'uso dei cellulari a scuola, e mi pare che i risultati siano solo positivi. L'altra l'abbiamo presentata proprio la scorsa settimana ed è frutto della collaborazione tra una fondazione privata, il Ministero della Salute e il Sistema Sanitario, quindi le regioni, che consiste nella consegna alle mamme che escono dal reparto di maternità, quindi dopo aver avuto il bambino, di una sorta di kit sull'uso degli smartphone, dei cellulari. Questo perché siamo rimasti tutti molto colpiti durante la conferenza nazionale sulle dipendenze da un video che è stato proiettato dal professor Lavenia, che cura in particolare questa materia, e che mostra una mamma nell'atto più naturale in assoluto che possa esserci, e cioè mentre allatta il suo bambino, che ha sulla spalla un trespolo con lo smartphone, e c'è in particolare inquadrato l'occhio perso di questo neonato, che invece di godersi, tra virgolette, il rapporto con la mamma, su cui poi si fonderà tanto altro, invece è diciamo inebetito già da subito dal cellulare. Questo per dire che la nostra ferma convinzione, anche sulla base di quello che ci dicono coloro che studiano più attentamente questo fenomeno, è che l'educazione agli smartphone, ai social, ai cellulari cominci dal primo giorno di vita, anzi se possibile anche prima.
8: Fausto Carioti.
1: Sì, la Presidente Proietti.
14: Questa è una parola anche io, non so se di interesse. Io sono molto d'accordo con quello che dice il Presidente Fedriga, perché siamo di fronte a qualcosa che poi diverrà non più arginabile. Il gaming non provoca solo isolamento sociale, crea una generazione di dipendenti dal gioco d'azzardo. Abbiamo fatto battaglie come comuni, qui c'è Anci, saluto Anci, io sono stata sindaco prima di essere Presidente di Regione, contro il gioco d'azzardo, battaglie che poi hanno anche avuto risvolti legali. A volte come sindaci siamo stati tanto coraggiosi. Noi, se non mettiamo un argine, un freno, il gaming sta diventando qualcosa di quasi naturale e crea non solo appunto isolamento sociale, ma sta creando un problema sociale davvero inarginabile. E su questo quindi auspico anche, lo dico anche rappresentando una presidente in questo caso civica, ma supportata da centrosinistra, che ci sia anche l'unanimità degli intenti. Sono temi importanti, ne va del futuro dei nostri figli, ne va del presente dei nostri figli, e su questo auspico una discussione la più aperta possibile, la meno ideologica, se non per l'ideologia di voler salvare le vite dei più fragili e dei più giovani.
1: Presidente Manfredi.
15: Io volevo proprio aggiungere che è veramente cambiato lo scenario, cioè tutte queste battaglie che sono state fatte negli anni contro il gioco d'azzardo sono state orientate essenzialmente a chiudere i posti dove si poteva andare a giocare o allontanarli dalle persone, ma oggi uno gioca a casa, quindi praticamente camminando per strada. Quindi queste battaglie fatte sull'eliminazione dei luoghi fisici oramai sono state superate dalla tecnologia, quindi oggi va cambiato completamente la strategia. E questo è un tema che è veramente drammatico, perché la facilità di accesso alla possibilità di giocare d'azzardo in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi luogo uno si trovi, e diventa una questione veramente devastante, è come la droga, quindi è qualcosa che chiaramente su cui bisogna intervenire prima che veramente i disastri siano non più risolubili. Cioè, è una droga, quindi diventa un problema, distrugge famiglie, si perdono tantissimi soldi, la gente diventa povera, cioè è veramente un problema enorme.
3: Purtroppo questo è. A me spiace infinitamente, ma è proprio, c'è un allarme enorme proprio dentro le case. Bisognerebbe aprire un pochino più gli occhi e rendersi conto che stanno distruggendo famiglie, paesi, ma non è un modo di dire. Cioè, l'abbiamo visto anche purtroppo da vicino. Il gioco d'azzardo è un grande allarme.
16: Sì, grazie. Due domande se possibile. Una sul, mi pare che nella pandemia una delle poche buone notizie sia il fatto che il fentanyl non attacca. E allora qual è la spiegazione? Se c'è stata un'attività di prevenzione sul territorio, alle frontiere, che ha funzionato, oppure se ci sono abitudini di consumo italiane che sono diverse ad esempio da quelle americane. L'altra domanda riguarda l'8 per 1000 con destinazione specifica per le attività di recupero delle dipendenze. Del primo anno di cui si hanno i dati, 66.000 poco più sono state le firme. Se il governo è soddisfatto di questo primo risultato, oppure se pensa che debba essere fatta una campagna di informazione maggiore per questa destinazione. Grazie.
1: Allora, sulla seconda, la campagna di destinazione c'è per l'intera casella Stato, però come avrete visto anche l'anno passato, noi puntiamo molto sulla subdestinazione poi a prevenzione e recupero, tant'è che lo spazio temporale è maggiore rispetto alle altre destinazioni, non perché le altre siano spregevoli, ma perché per noi questa è una priorità. E siamo certamente soddisfatti della prima risposta, ovviamente auspichiamo che possa incrementarsi. Sul primo aspetto, il piano Fentanyl in Italia è operativo da circa 2 anni e mezzo. Io non devo vendere il prodotto, quindi non arrivo al punto da dire che grazie al piano non si è diffuso il fentanyl, perché sarebbe una stupidaggine. Credo che la diffusione dipenda, per quanto riguarda l'Italia e forse anche l'Europa, soprattutto da calcoli criminali, nel senso che il fentanyl è un oppioide sintetico che causa una dipendenza immediata anche con quantità microscopiche e che nel giro di poco tempo uccide il consumatore, lo uccide proprio fisicamente. Quindi dal punto di vista della logica del mercato criminale, la dipendenza dura poco e l'utente muore, quindi non è una grande prospettiva per un mercato criminale. Quindi io credo che una delle ragioni per le quali non si è diffuso finora in Italia e nei paesi occidentali sia questa. Detto questo, però, il nostro piano è un piano molto articolato, che finora ha funzionato non soltanto da filtro nei confronti del fentanyl, ma di tutti gli oppioidi sintetici, tant'è vero che la quantità di oppioidi sintetici sequestrati dalle forze di polizia è cresciuta notevolmente. C'è molta più attenzione dove queste sostanze vengono utilizzate sotto rigoroso controllo sanitario per uso medico, cioè il fentanyl è un po' per analogia come la morfina nei luoghi di cura, però non è che la morfina si dà così, si dà in dosi limitatissime quando proprio assolutamente necessario e sotto rigoroso controllo. Lo sforzo è quello di evitare furti, per esempio nelle farmacie degli ospedali, e ci sono tutta una serie da 2 anni e mezzo di meccanismi di sicurezza rafforzata che lo stanno evitando.
8: Ultima domanda, Matteo Bortone, Telerama.
17: Buongiorno, una domanda al sottosegretario. Allora, ieri purtroppo è arrivata questa tragica notizia di questo agente della Polizia Locale di Milano che è morto in un inseguimento perché un ragazzo non si è fermato all'alto in quanto aveva una quantità di hashish. Allora, noi abbiamo parlato tantissimo di prevenzione ed è importantissimo, ma cosa si sta cercando di fare anche per cercare di evitare che queste sostanze entrino nel nostro paese? Prima parlava di porti, ad esempio la Puglia è uno degli snodi principali per gli ingressi in Italia, quindi chiedo appunto il governo come si sta muovendo in merito a questo. Grazie.
1: Ma l'attività di represa, guardi, è davanti a lei il generale Spina, che è il direttore del servizio centrale antidroga, quindi risponde a lui direttamente, così evito l'intermediazione.
18: Allora, è un tema sicuramente all'attenzione. La direzione centrale per i servizi antidroga fondamentalmente coordina tutte le attività di contrasto delle forze di polizia sul territorio, quindi tutte le attività investigative, e in più, che questo è il valore aggiunto, perché oggi questo è un tema, è un fenomeno che non può più essere approcciato con una visione domestica nazionale, ma deve essere necessita di un'ampia, convinta, fattiva collaborazione e cooperazione sul contesto internazionale. Quindi investigazioni e soprattutto acquisizione di informazioni dai paesi, soprattutto quelli che sono indicati come produttori di queste sostanze stupefacenti, dove noi abbiamo schierati, così fatemi passare questo termine, i nostri esperti per la sicurezza in quota di Direzione Centrale per il Servizio Antidroga, che ci trasferiscono quadri situazionali di ciò che avviene nei paesi di produzione e soprattutto ci aggiornano sulle rotte di del narcotraffico, con particolare specificità con le varie tipologie di droghe cosiddette tradizionali, eccetera. E questo è un patrimonio informativo che viene condiviso con le forze di polizia per muovere delle azioni investigative che siano veramente aderenti a ciò che avviene, insomma. Grazie.
1: Sì, io insisterei proprio su questo punto, cioè l'Italia è un modello anche in questa direzione, nel senso che sia la nostra legislazione sul narcotraffico e su fenomeni correlati come il riciclaggio, sia la qualità delle nostre forze di polizia impegnate in questo settore sono guardate come esempio da paesi molto interessati a questo fenomeno. Per esempio l'Argentina sta mutuando nella propria legislazione la legislazione italiana nel contrasto al narcotraffico e nel contrasto alle associazioni di tipo mafioso, ma c'è un'ottima collaborazione con l'Ecuador e con tanti altri stati latinoamericani. E comunque nella relazione trovate tutti i dati sull'attività di polizia, che è un'attività importante, e con riferimento particolare proprio agli oppioidi sintetici c'è un più 120% di dosi sequestrate 2025 nel confronto col 2024, quindi è un'attività importante quella di contrasto. Poi adesso non ci facciamo concorrenza, ma c'è la relazione specifica della direzione DCSA, dove questi dati possono essere rinvenuti con maggiore ampiezza. Allora, se non ci sono altre domande, grazie per l'attenzione e grazie a tutti voi.
19: Radio Radicale, sono le 13:26, abbiamo ascoltato la presentazione della relazione 2026 al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. E ora invece ascoltiamo il Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati dello scorso 17 giugno. Ascoltiamo.
20: Partecipazione da remoto è consentita alle colleghe e ai colleghi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. E allora, l'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia
19: Laura Boldrini,
20: nella comunità internazionale
19: per
20: la promozione e la tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, l'audizione di rappresentante di Memorial Italia. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori la professoressa Giulia De Florio, presidente di Memorial Italia e membro del direttivo dell'Associazione Internazionale Memorial. Ricordo che Memorial è un'associazione creata a Mosca alla fine degli anni Ottanta per documentare i crimini del regime sovietico. Nel 2022 è stata insignita del premio Nobel per la pace insieme all'attivista bielorusso Aless Bialgiaci, no, l'ho pronunciato male, Bialgiaci, fondatore di Viasna e al Centro per le Libertà Civili ucraino. E allora Memorial Italia è stata invece creata nel 2004 e fa parte del network di Memorial. È composta da storici dell'Europa orientale, da slavisti, traduttori e cultori di storia e cultura russe, ucraine, dell'Asia centrale e del Caucaso. L'associazione è impegnata nella ricerca sulle repressioni di epoca sovietica, nello studio dei totalitarismi, delle forme di violenza di Stato e delle violazioni dei diritti umani nel contesto sovietico e post-sovietico e nella difesa dei diritti umani nella Russia e nello spazio post-sovietico attuale. La Commissione ha già udito in più occasioni i rappresentanti di Memorial Italia, da ultimo il 10 giugno del 2025. In tale circostanza, in particolare,

0: La pubblicazione è la diretta conseguenza del provvedimento del 9 aprile scorso con cui la Corte Suprema russa qualificava come estremista un non meglio specificato movimento sociale internazionale Memorial. L'inclusione dei giorni scorsi di 36 organizzazioni della galassia di Memorial nell'elenco delle organizzazioni estremiste e terroriste ha chiarito cosa si intendesse con quella formulazione generica che non corrispondeva ad alcuna realtà specifica. Occorre sottolineare che è la prima volta che un'organizzazione italiana viene sottoposta a questo provvedimento repressivo dalla Federazione Russa, che equipara a criminali i soci, attivisti e volontari dell'organizzazione stessa. D'ora in poi essi possono essere sottoposti a procedimenti penali nella Federazione Russa e nei paesi che intrattengono con essa accordi di estradizione. Questo provvedimento non costituisce solo un ulteriore tassello della repressione della società civile russa, ma comporta un salto di qualità, perché colpisce anche cittadini di altri paesi che difendono attivamente i diritti umani e la memoria delle vittime delle repressioni sovietiche. Dunque, professoressa De Florio, nell'esprimerle il mio sentimento di solidarietà unito a quello dei colleghi e delle colleghe, le do volentieri la parola. Prego.
1: Grazie mille, signora Presidente, grazie onorevoli deputati e deputate per questo spazio. In veste di Presidente di Memorial Italia sono qui oggi per illustrare le ultime misure repressive attuate dal governo della Federazione Russa nei confronti del network di Memorial Internazionale e in particolare dell'associazione italiana che rappresento. Il 27 marzo 2026 i media internazionali hanno riportato la notizia secondo cui la Corte Suprema della Federazione Russa ha accolto la richiesta di riconoscimento del Movimento Sociale Internazionale Memorial come organizzazione estremista. L'udienza è stata fissata per il 9 aprile, si è svolta a porte chiuse, il procedimento è stato classificato come segretissimo. A difendere l'organizzazione avrebbe dovuto esserci l'avvocato Leonid Salavyov, al quale però non è stato consentito di esaminare preventivamente i materiali processuali. In seguito gli è stato anche impedito di partecipare al processo ed è stato allontanato dall'aula. La sentenza è stata emessa dopo circa 10 minuti dall'inizio della seduta. La procura, nemmeno a dirlo, ha accettato la richiesta avanzata dalla Corte Suprema. Ci tengo a precisare, come ha già sottolineato anche la Presidente Onorevole Boldrini, che formalmente il Tribunale russo ha messo al bando una struttura giuridica che non esiste. Nei fatti, però, la sentenza colpiva le organizzazioni concrete della rete Memorial e tutte le persone che vi collaborano. La misura era stata in realtà preceduta da alcune azioni legali già rilevanti per portata simbolica e concreta. Nel febbraio di quest'anno erano state dichiarate non grate l'organizzazione di Memoriale in Germania e l'Associazione Internazionale Memorial, MAM, con sede a Ginevra, erede dell'associazione nata alla fine degli anni 80 in Unione Sovietica e avente come primo presidente onorario il premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Storicamente la struttura articolata di Memorial si è configurata come un movimento a più livelli, le cui diverse componenti operano in modo indipendente l'una dall'altra. Tuttavia, come si è scoperto dopo l'udienza del 9 aprile, il Ministero della Giustizia della Federazione Russa è arrivato a conteggiare ben 196 membri di questa organizzazione fantomatica Memorial Internazionale. Non è chiaro quali persone fisiche o giuridiche facciano parte del suddetto movimento. Il Ministero si è limitato a sostenere che, a suo dire, l'attività di Memorial minacciava, e qui cito, le basi dell'ordinamento costituzionale, l'integrità territoriale e la sicurezza della Federazione Russa ed era finalizzata a svuotare di significato i valori storici, culturali, spirituali e morali, oltre a fomentare l'ostilità sociale e religiosa. Chiusa citazione. Inoltre il Ministero della Giustizia ha sottolineato che Memorial riconosce come prigionieri politici persone condannate in Russia per appartenenza a organizzazioni terroristiche. Ricordo che nella Federazione Russa di oggi i Testimoni di Geova sono considerati un'organizzazione terrorista ed estremista.

0: formulazione così opaca e imprecisa della decisione della Corte Suprema era intenzionale. Implicava non solo il divieto di qualunque attività da parte di una specifica struttura di Memorial, ma anche repressioni estese a tutto ciò che è legato a quel nome e alla galassia che ruota intorno ad esso. Rappresentanti dell'ONU, del Parlamento Europeo, dell'Unione Europea e di organizzazioni per i diritti umani internazionali e russe si sono subito schierate a sostegno di Memorial. Come si legge nel documento stilato dai relatori speciali delle Nazioni Unite, qui cito: dall'inizio della guerra contro l'Ucraina nel 2022, le autorità russe hanno incrementato i loro attacchi alle libertà fondamentali, smantellando sistematicamente ciò che restava della società civile indipendente. Nel proprio arsenale repressivo contro la suddetta società civile, il governo utilizza metodi come la designazione di massa di varie organizzazioni quali indesiderate o agenti stranieri e l'uso strumentale delle leggi sulla sicurezza nazionale e l'ordine pubblico per perseguitare avvocati, giornalisti, attivisti contro la guerra e difensori dei diritti umani. L'abuso delle norme antiestremismo e antiterrorismo è ormai un elemento chiave. Le organizzazioni per i diritti umani vengono dichiarate estremiste o terroriste, con un seguito di accuse penali contro i loro membri o contro le persone a loro collegate, comprese le vittime stesse di violazione dei diritti umani. A oggi, oltre 340 organizzazioni sono state riconosciute come non grate, cioè indesiderate. Più di 1173 enti ed individui sono stati dichiarati agenti stranieri, mentre 830 organizzazioni e 20.813 persone sono state inserite nella lista dei terroristi ed estremisti. La lista è unica. Non è tutto. Il 4 giugno 2026 il sito dell'agenzia governativa russa Rosfin Monitoring, agenzia federale per il monitoraggio finanziario della Federazione Russa, ha inserito Memorial Italia nell'elenco delle organizzazioni estremiste e terroriste. Oltre a Memorial Italia vi figurano altre organizzazioni della rete di Memorial con sede sia nella Federazione Russa sia in Europa. Il giorno seguente, 5 giugno, lo stesso elenco di 36 organizzazioni è comparso sul sito del Ministero della Giustizia. Oltre alle associazioni legate direttamente alla nostra rete, è stata inclusa nell'elenco anche OVD-Info, una delle principali ONG che si occupa di monitoraggio e tutela dei diritti delle persone perseguitate per motivi politici, che credo che molti di voi conoscano perfettamente. L'attività di OVD-Info permette al mondo intero di avere dati e informazioni circa le persecuzioni politiche in atto nella Federazione Russa e di stimare, benché al ribasso, il numero di prigionieri politici attualmente incarcerati o in attesa di giudizio nel Paese. La pubblicazione degli elenchi è ovviamente la diretta conseguenza del provvedimento del 9 aprile scorso ed è la prima volta, come è stato già detto, che un'organizzazione italiana viene sottoposta a questo provvedimento repressivo dalla Federazione Russa, che equipara a veri e propri criminali i nostri soci, gli attivisti e i volontari che d'ora in poi possono essere sottoposti a procedimenti penali sia nella Federazione Russa che nei paesi che intrattengono con essa accordi di estradizione. La nostra risposta non si è fatta attendere. Abbiamo stilato una serie di linee guida e informative per avvisare i soci e le socie e tutte le persone che ci seguono e sostengono dei rischi che d'ora in poi avrebbero corso se il loro nome fosse stato in qualche modo legato a quello della nostra associazione. Queste linee guida si trovano sul nostro sito e sono come disclaimer in tutti i materiali informativi che diffondiamo. Allo stesso tempo, tuttavia, abbiamo diramato un comunicato in cui ribadivamo la nostra decisione di non fermarci di fronte alle intimidazioni e alle minacce del regime e anzi di portare avanti con ancor maggior forza il lavoro e la missione di Memorial in accordo con le altre organizzazioni della rete attive al di fuori della Federazione Russa. All'interno del paese ovviamente adesso non ci sono attività di Memorial in corso. Le continue consultazioni con gli avvocati e le avvocate dei vari Memorial ci permette di avere un quadro meno confuso della situazione. Ciò non di meno, è difficile anche per loro fornire valutazioni sicure dei rischi reali a cui siamo esposti da 10 giorni a questa parte. Quello che è certo è che d'ora in poi chiunque si trovi in territorio russo e abbia avuto un qualsivoglia minimo contatto con Memorial Italia può subire un procedimento penale per partecipazione a un'organizzazione estremista. La pericolosità aumenta con la visibilità delle persone in questione. È ovvio che io, il vicepresidente, i membri del direttivo siamo sicuramente più esposti. Ma quello che ci preoccupa di più in realtà è l'esposizione di giovani volontari e volontarie, nonché di ricercatori e ricercatrici che negli ultimi anni hanno contribuito alla diffusione delle nostre attività e alla realizzazione di eventi di formazione e sensibilizzazione sui temi della memoria storica nell'Unione Sovietica e dei diritti umani nello spazio post-sovietico. Molte delle iniziative, anche di alto profilo scientifico, che avevamo programmato e patrocinato, si sono svolte o si svolgeranno senza la nostra partecipazione diretta e visibile. Credetemi, privare giovani ricercatori addetti ai lavori della possibilità di collaborare con noi o di ascoltare colleghe e colleghe più esperte nei settori scientifici di nostra competenza, così come essere costretti a rifiutare proposte di collaborazione con enti e università che operano nella cosiddetta zona grigia, ovvero i paesi con cui la Federazione Russa intrattiene storicamente rapporti economici e politici importanti, vedere sponsor ritirare il proprio sostegno per le implicazioni che questo può comportare, per noi è un danno reale, che si somma ovviamente ai crimini di guerra e alle repressioni che il regime russo infligge ogni giorno rispettivamente all'Ucraina e al proprio paese. Sappiamo bene che finora le persone straniere non sono state oggetto di attenzione speciale da parte delle autorità russe. Tuttavia, esistono già dei precedenti, come il caso di Laurent Vinatier, cittadino francese ed esperto di politica internazionale, specializzato sui territori post-sovietici. Dal 2014 Vinatier lavorava per il Center for Humanitarian Dialogue di Ginevra, un ONG che si occupa di prevenzione e gestione dei conflitti. A ottobre 2024 un tribunale di Mosca lo aveva condannato a 3 anni e 3 mesi di carcere con l'accusa di non essersi registrato come agente straniero, una formula creata per etichettare organizzazioni o persone che secondo il governo russo ricevono finanziamenti dall'estero, ma di fatto utilizzata per ostacolare le loro operazioni. A febbraio 26 Vinatier avrebbe dovuto essere sottoposto a un nuovo processo, questa volta con l'accusa di spionaggio, che poteva portare a una condanna di moltissimi anni. Fortunatamente, a gennaio di quest'anno, è stato liberato. Secondo l'FSB, cioè l'intelligence russa, Vinatier è stato rilasciato in cambio della liberazione di un giocatore di basket russo, Daniil Kazakhtin, che era detenuto in Francia. Ricordo infine che nella lista degli estremisti ci sono i giudici della Corte Penale Internazionale dell'AIA che hanno spiccato il mandato di cattura per Vladimir Putin, tra cui l'italiano Rosario Aitala, su cui pende una condanna a 15 anni da parte di Mosca. Come ha ribadito più volte un importante attivista russo ed ex prigioniero politico, che alcuni di voi hanno anche incontrato, e qui cito, ricordatevi che voi stranieri siete sempre un'ottima moneta di scambio. Al di là delle possibili persecuzioni individuali, resta intollerabile che storici, slavisti, traduttori, semplici appassionati che compongono la nostra associazione italiana e tutta la rete di Memorial siano messi totalmente al bando dalle aree di studio e interesse alle quali hanno dedicato la loro vita, professionale e a volte anche personale. L'invasione criminale dell'Ucraina continua a distruggere il patrimonio umano, culturale ed economico di un'intera nazione. Le misure repressive interne del governo russo stanno invece distruggendo il presente della società russa, ma rischiano di pesare gravemente anche sul futuro del paese, sempre più isolato e sempre più in balia delle intemperie del suo capo supremo, che dimostra ogni giorno di più il suo totale disprezzo per la vita umana, la pace, la giustizia, la memoria storica e i valori fondamentali di qualunque Stato democratico. Tutto ciò per cui Memorial Italia, estremista o meno, continuerà a battersi finché potrà. Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per domande e richieste di chiarimento.
1: Sì, grazie dottoressa, professoressa De Florio. Mentre lei presentava la situazione di Memorial
2: Laura Boldrini del Partito Democratico.
1: La mia mente andava, quante volte in questo Comitato Diritti Umani noi abbiamo sentito persecuzioni che nascono dallo stesso schema che viene messo in atto. In tutti i paesi in cui si vuole reprimere il dissenso si segue esattamente lo stesso schema, dicasi l'Ungheria, dicasi Israele, dicasi Tunisia, dicasi Nicaragua, mai manca la legge sugli agenti stranieri. Quello ormai è diventata una, diciamo, una presenza costante, e non solo quella. Allora io chiedo ai colleghi e alle colleghe chi vuole intervenire. Deputata Onori, prego.
3: Grazie Presidente, ringrazio
2: di Azione.
3: La professoressa De Florio per il suo intervento e la Presidente Boldrini per aver, insomma, per dimostrare la sensibilità di questo Comitato verso questo tema molto importante attraverso appunto continue audizioni della realtà di Memorial Italia. Io mi soffermerei su un paio di aspetti che lei ha menzionato. Il primo è quello della, diciamo, di chi in Italia, quindi faccio riferimento al contesto del nostro dibattito pubblico, del dibattito pubblico interno nazionale, in cui ci sono voci che in maniera più o meno esplicita ripropongono le narrative del Cremlino. Come lei crede che le vicende di Memorial Italia e di Memorial si possano leggere anche alla luce del dibattito pubblico in Italia? Faccio un esempio, le chiedo se avete ricevuto ad esempio solidarietà da parte di chi si pronuncia magari in continuazione rispetto alle riproposizioni di Putin, perché questo chiaramente sarebbe un elemento interessante per capire come ci si pone rispetto alla soppressione dei diritti umani, alla persecuzione dei dissidenti. E l'altra domanda che vorrei farle è: lei ha menzionato la possibilità di diciamo avere dei supporti anche materiali e economici che possono vedere delle conseguenze rispetto a quello che è successo. Quindi la mia domanda più chiaramente è la seguente: vi aspettate che possa cambiare qualcosa nell'assetto del supporto che Memorial Italia e delle collaborazioni che Memorial Italia ha avuto finora, alla luce del fatto che siete stati inseriti su questa lista? E in quel senso, e se questo è il caso, diciamo, come si potrebbe ovviare per fare in modo che Memorial Italia possa continuare il suo servizio importante? E da ultimo, forse un'altra domanda, cosa possiamo fare noi, cosa può fare il governo italiano, il Parlamento italiano, la Commissione Esteri in cui stiamo parlando oggi, per supportare, dare voce e dare ancora più solidarietà a Memorial Italia e a tutta la galassia Memorial? Grazie.
1: Sì, grazie collega Onori. Il collega Porta, prego.
2: Del Partito Democratico.
4: Grazie soprattutto a chi ci porta questa testimonianza, tra l'altro particolarmente attuale, perché questa notizia che veramente non posso nemmeno dire che ci ha scioccato, perché ovviamente arrivando dalla Russia di Putin non possiamo dirci sorpresi dall'ennesimo, no, attacco ai diritti umani, ai diritti civili, alla partecipazione anche a livello internazionale democratica alla vita, a quello che succede in quel paese. Ovviamente ci preoccupa, da questo punto di vista esprimiamo tutta la solidarietà personale e politica del gruppo parlamentare del Partito Democratico in questo momento che rappresento, ma credo che, come ha detto la collega Onori, credo di tutto il Parlamento italiano, e ovviamente anche in base a quello che ci dirà nella sua risposta faremo tutto quello che si può e si deve fare, non soltanto per tutelare, per aiutarvi a continuare a fare il vostro lavoro, ma anche per denunciare, per mantenere alta l'attenzione di questa Commissione, di questo Comitato Diritti Umani. Ringrazio la nostra Presidente, perché questo comitato è la dimostrazione di come questi diritti vengono attaccati a tutte le latitudini, a tutte le longitudini, governi che si dicono di destra, di sinistra, si autodichiarano rivoluzionari oppure conservatori. Il Comitato Diritti Umani della Camera, eccellentemente presieduto dalla Presidente Boldrini, ha questo compito di dire che c'è qualcosa che è al di sopra di qualsiasi schieramento politico, di qualsiasi affinità o simpatia politica a livello nazionale e internazionale, che è il rispetto dei diritti, e spesso questo lo dimentichiamo, no? A proposito di doppi o tripli standard che si usano soprattutto in politica internazionale. La mia unica breve domanda è questa, insomma, ovviamente anche alla luce di questa degenerazione che voi stessi rappresentate, parlo della degenerazione ovviamente del sistema autoritario che attualmente vige in Russia. Ci saranno elezioni nei prossimi mesi, settembre, ottobre. Ecco, in che maniera, ovviamente, insomma, pensiamo di immaginare quello che sarà il risultato, e su questo credo che possiamo essere d'accordo, però in che maniera, anche alla luce, mi pare, di alcune ulteriori modifiche che sono state fatte al meccanismo di voto, di presentazione delle liste, eccetera, ma questo potrebbe rappresentare un segnale, la partecipazione al voto, o al contrario appunto l'ulteriore repressione di qualsiasi forma di opposizione o di dissenso? Ecco, come vedete voi questa ennesima tornata elettorale in un paese che di fatti ha poco a vedere con, a quanto pare, con la democrazia, con le elezioni, che diventano solo così una rappresentanza un po' grottesca del potere. Grazie.
1: Sì. Collega Lo Perfido, prego.
5: Grazie Presidente, chiedo scusa per essermi assentato e tra l'altro dovrò andare a fare una sostituzione in commissione tra 5 minuti. Volevo innanzitutto ringraziarla per la testimonianza, ringraziare lei e tutti coloro i quali sostengono la vostra associazione, lavorano per la vostra associazione, ma tutta la nostra vicinanza, tutta la nostra solidarietà. Oltre a quanto sentito per la Russia, poi io mi sono dovuto assentare, quindi non so se è già stato detto, volevo capire se anche la Bielorussia è uno Stato che insomma, gestisce in questo modo le relazioni con la vostra associazione.
1: Grazie collega Lo Perfido, sì, anch'io mi unisco a qualche domanda. Allora, intanto non avevo colto prima il numero dei prigionieri politici, se può ricordarmelo. Ora, poi il collega Porta anticipava, a ottobre ci dovrebbero essere le elezioni, no? Quindi vorrei capire se l'opposizione è in grado di poter fare una campagna elettorale, se ci sono i presupposti per poter fare una qualsivoglia campagna elettorale libera e senza l'intimidazione di essere arrestati o anche peggio magari, no? Avvelenati. Ecco. Russia oggi è possibile parlare del conflitto in Ucraina senza ripercussioni o è ancora vietato? Quindi nel dibattito questo tema è ancora tenuto, come dire, sotto la sabbia, oppure col numero dei morti che aumenta, con le famiglie che non rivedranno mai più i loro figli? Che reazione c'è nell'opinione pubblica? Perché a 4 anni di distanza non si può più nascondere la verità. Quindi vorrei capire se c'è malumore, malessere, senso di indignazione dell'opinione pubblica. E poi come ultima cosa, questo riguardo alla vostra sicurezza in Italia, mi chiedo se voi avete comunicato al Ministero degli Esteri e al Ministero degli Interni, nonché alla Polizia di Stato, la condizione in cui vi trovate. Perché ovviamente è una condizione molto delicata, senza voler fare allarmismi, ma io credo che sia doveroso da parte vostra informare in maniera proprio ufficiale le autorità preposte in Italia alla sicurezza, perché poi decidano come trattare questo caso. Ecco. Grazie, le do la parola.
0: Grazie mille a tutte e tutti per le domande, proverò a rispondere sinteticamente, forse inizierei dall'onorevole Lo Perfido che deve andare via, sfiguri, anche perché era una domanda molto breve e spero di essere sintetica. Allora, cosa succede con la Belarus? La Belarus ovviamente è un paese che ha dimostrato più volte un'affinità e una anche dipendenza forte dalla Federazione Russa. Le dichiarazioni del presidente Alexander Lukashenko le abbiamo sentite tutti e sappiamo che l'invasione è iniziata passando dai territori dell'Ucraina, ovviamente intendo passando dai territori della Belarus, quindi ovviamente ci sono accordi sia reali di estradizione, accordi politici istituzionali concreti, sia intese diciamo più informali o inufficiali tra i due paesi. Detto questo, la Belarus non è la Federazione Russa, soprattutto in quest'ultimissimo periodo abbiamo sentito anche alcune dichiarazioni abbastanza ambigue da parte del presidente riguardo a Zelensky, riguardo al conflitto, riguardo alla possibilità che la Belarus apra un fronte, cosa che a detta del presidente non succederà anche dalla parte bielorussa. Detto questo, ovviamente sono tutte ipotesi e affermazioni che andrebbero verificate. La nostra possibilità di entrare o di operare all'interno del paese è ovviamente la stessa che abbiamo per la Federazione Russa, cioè nessuna, perché la repressione che c'è all'interno della Belarus, se possibile, è ancora peggiore rispetto a quella della Federazione Russa. I dati che abbiamo dell'organizzazione Vyasna, che è stata nominata prima dall'onorevole Boldrini, il cui appunto fondatore e direttore Alias Bilyatsky è stato di recente liberato, sono ancora più, se possibile, terribili. Il numero di prigionieri politici è superiore a quello della Federazione Russa in rapporto alla popolazione. La popolazione della Belarus conta circa 10 milioni di abitanti, abbiamo sicuramente più di 1.500 prigionieri politici, ma è una sottostima assoluta perché in realtà sarebbero molti di più. Le condizioni in cui vivono sono molto peggiori, sono proprio molto più isolati, non c'è possibilità di scambio, non c'è possibilità di avere contatti con familiari e avvocati nella maggior parte dei casi. Quindi la situazione all'interno del paese è molto molto peggiore. Incredibile che esistesse una ventina di anni fa un memoriale anche in Belarus, che però poi è stato ovviamente liquidato e non ha potuto più operare nel territorio. Però ecco, la situazione è appunto ancora più tragica di quello che possiamo pensare nella Federazione Russa, dove tutto sommato, al di là di tutte le difficoltà, c'è ancora uno scambio informativo forte e gli avvocati possono operare ancora per il momento abbastanza liberamente.
1: Se posso permettermi, di questa condizione ci ha parlato molto dettagliatamente la leader dell'opposizione, nonché la presidente eletta Svetlana Tikhanovskaya, anche in questa sede, quando ci ha aggiornato sulla situazione nel paese. Prego, professoressa.
0: Arrivederci. Riprendo invece allora dall'elenco, dall'ordine di domande. Allora, per quanto riguarda il dibattito pubblico, ovviamente non è questa la sede, nel senso che l'attenzione che voi ponete al problema è altissimo, quindi non è a voi che dovrei rivolgere queste mie parole, ma posso dire che effettivamente manca in Italia un'attenzione nel dibattito pubblico a livello di informazione generalista, non solo sulla repressione di Memorial Italia o delle nostre ONG, ma proprio su come funzionano i meccanismi della repressione nella Federazione Russa, che poi tra l'altro, appunto, come diceva anche l'onorevole Boldrini, sono meccanismi che funzionano anche in altre latitudini, ovunque nel mondo. Vediamo adesso la Georgia come si sta avvicinando e sta proprio tracciando gli stessi passi della Federazione Russa con l'introduzione degli agenti stranieri, con tutte le riforme repressive che ha attuato negli ultimi mesi. Quindi manca molto una sensibilizzazione a livello nazionale di questi temi, e questo ovviamente è un problema perché in questo modo la propaganda putiniana, le narrazioni create ad hoc, fabbricate dal Cremlino, trovano qui moltissimo spazio. Noi ci impegniamo come Memorial Italia, e abbiamo anche altri sostenitori, altre figure politiche e civili che ci sostengono in questo, per creare iniziative di informazione, di buona informazione, che mettano in luce tutte queste questi crimini, queste repressioni continue che la Federazione Russa compie nei confronti dei propri cittadini e adesso ormai anche nei confronti di cittadini stranieri. Quindi sicuramente la solidarietà è arrivata anche dopo le ultime due sentenze, ma auspichiamo che possa aumentare sempre di più l'attenzione a questo tipo di azioni commesse dalla cosiddetta giustizia russa. Per quanto riguarda le conseguenze concrete che queste sentenze, questa inclusione nelle liste del Ministero della Giustizia su di noi ci sono reali, anche a livello di supporto finanziario. Ovviamente noi siamo un'associazione di volontari che si basa in larghissima parte sul lavoro gratuito di appunto soci e socie e altri nostri sostenitori, ma che ovviamente si avvale anche di un supporto economico da parte di donatori, sponsor e quant'altro. Alcuni di loro hanno già iniziato a rinunciare a sostenere le nostre attività proprio perché la nostra inclusione nell'elenco delle liste degli estremisti può creare ovviamente dei problemi, dei rischi a chiunque abbia anche collaborazioni o comunque non abbia voglia di dover contare ogni volta se ha una foto, un post su Facebook che possa collegarlo in qualche modo al nostro nome. Quindi questa è ovviamente una conseguenza molto concreta. E cosa può fare il governo italiano? Ovviamente già questo intervento di oggi è un bellissimo esempio di solidarietà. Quello che noi auspicheremmo per i prossimi mesi, per i prossimi passi da intraprendere, è probabilmente un'attenzione da parte delle reti diplomatiche, dei canali diplomatici e soprattutto per i nostri soci e socie che ancora adesso vorrebbero muoversi in territori, se non per forza della Federazione Russa, che ovviamente è forse il più interretto di tutti, ma penso anche all'Asia centrale, penso a tutti quei paesi che hanno sì accordi di estradizione, ma che variano da paese in paese. I nostri stessi avvocati e avvocate ci hanno detto che dipende molto da caso per caso, quindi avere il più possibile una situazione chiara di quello che è il rapporto almeno ufficiale, formale, tra i paesi che collaborano con la Federazione Russa, forse ci permetterebbe anche di valutare meglio i rischi o di avere dei consigli su quali protocolli attuare per eventuali viaggi di ricerca e legate alla nostra attività professionale in quella regione. Questo potrebbe essere sicuramente un aiuto forte per tutti coloro che ancora hanno anche bisogno, proprio per le proprie ricerche, di lavorare sul campo e di poter viaggiare in quelle aree. Spero di aver risposto alle domande. Per quanto riguarda le elezioni, allora, è difficilissimo parlare di ovviamente elezioni libere e di elezioni o comunque di momenti di politica reale nel 2026 nella Federazione Russa. Non c'è assolutamente la possibilità per la società civile di esprimere in maniera cristallina e onesta le proprie preferenze. Innanzitutto perché le opposizioni, sappiamo, sono state quasi del tutto disintegrate nel corso di 20 anni e più di governo di Putin, quindi non è ovviamente soltanto una storia recente, quello che è stato fino al primo momento uno dei capisaldi del regime putiniano è stato quello proprio di creare da una parte un patto di stabilità, chiamiamolo così, col proprio un consenso con la società civile, dall'altra di evitare che potessero esserci alternative. Nei primi mesi, anni, nelle prime tornate è stato fatto in maniera più soft sicuramente, in maniera meno marcata. Dal 2010-11 ovviamente, con le grandi proteste che segnarono Mosca e non solo, la situazione si è accelerata e aggravata. Sappiamo tutti l'avvelenamento del massimo oppositore, l'incarcerazione di Vladimir Kara-Murza, che era un altro oppositore politico, di Ilya Yashin, insomma tutta l'opposizione reale è stata ovviamente o incarcerata o uccisa e adesso si trova all'estero, quella che è ovviamente sopravvissuta e quindi non può influenzare realmente, concretamente ciò che avviene all'interno del paese. Quindi sulla situazione interna, purtroppo le mie previsioni, per quanto il polso della situazione ovviamente anche per me, per noi che manchiamo dalla Federazione Russa ormai da 6 anni, perché tra Covid e inizio dell'invasione nessuno di noi ha visitato il paese negli ultimi anni, è difficile, perché un conto è vedere cosa succede da fuori, un conto è poterlo vedere da dentro, ma sicuramente non vedo in questo momento come la società civile possa reagire, stretta tra la paura delle ripercussioni e delle possibili sanzioni per ogni suo atto considerato dissidente e la mancanza di un'alternativa reale. Quindi sì, a livello di micro cosmi politici può esserci qualche movimento, può esserci qualche voce contraria, può esserci qualche manovra che possa assicurare una sorta di opposizione, ma sul macro livello ovviamente tutto questo mi sembra molto molto difficile. Per quanto riguarda le domande dell'onorevole Boldrini, ricollegandomi a questo discorso, credo davvero che in questo momento non si possa parlare di opposizione nella Federazione Russa, non nel senso democratico che intendiamo noi ovviamente, poi anche un insegnante che non fa le lezioni di patriottismo nella scuola in questo momento sta facendo un atto realmente politico e di dissidenza e fa tutto l'onore e il coraggio per fare questa azione, perché può avere conseguenze reali di arresto, multe e quant'altro, però questa diciamo non è la prassi politica come la intendiamo noi e non può esserci, in questo momento non è, ripeto, possibile che accada. Quello che secondo me si può fare, in questo momento possono fare i paesi d'Europa e in particolare l'Italia, è invece lavorare sul dopo. Varie ONG, tra cui Memorial, tra cui altri partiti o comunque forme politiche che si stanno adesso coagulando nello spazio europeo, legate però al discorso russo, stanno approntando delle roadmap per il cosiddetto dopo Putin. Cioè per iniziare o provare a instaurare un dialogo con la società civile russa, benché da fuori, e per vedere poi come ricostruire il tessuto sociale di quel paese che, ripeto, si sta sempre più disgregando. Quindi quello potrebbe essere un maggiore dialogo, un maggiore sostegno, un maggiore allenamento alla prassi politica. Potrebbero essere delle misure che assicurano, se non il presente del paese, almeno il suo futuro. Perché questo è anche il grande problema che noi evidenziamo nell'ultimo periodo, al di là della contingenza, che ovviamente è quella che vediamo tutti i giorni sotto i nostri occhi, con i bombardamenti e con gli arresti e le repressioni, quello che spaventa è cosa succederà dopo. Perché se non si costruisce un'alternativa reale, il pericolo che dopo una prima fase di caos si ritorni a assetti e regimi non troppo distanti o addirittura peggiore di quello contemporaneo non è da escludere. Quindi lavorare almeno concretamente per creare un'alternativa o più alternative, che è auspicabile in una vera democrazia, sarebbe forse il contributo maggiore che in questo momento mi sento di dire può dare il nostro paese in collaborazione con ovviamente i paesi dell'Unione Europea.
1: Scusi professoressa, mi ricorda quanti sono i prigionieri politici?
0: Allora, non ho verificato il numero da Ovedenfo, però era comunque sempre sui 1300 eccetera, nelle ultime stime. Uh-huh. E anche qui ci tengo a sottolineare che sono sempre numeri terribilmente al ribasso, nel senso che ovviamente l'attribuzione della categoria di prigioniero politico avviene dopo una lunga analisi di tutti i materiali dei procedimenti penali. Questo ovviamente comporta una dilatazione dei tempi e anche una riduzione delle risorse, perché tutte queste misure ovviamente impediscono anche all'associazione come Vedenfo e come il Centro per i Diritti Umani di Memorial di lavorare con le risorse umane ed economiche necessarie.
1: E si può parlare apertamente di guerra in Ucraina adesso?
0: No. Non si è mai potuto parlare molto apertamente, si è sempre parlato di operazione speciale militare. Diciamo che nelle grandi città il discorso è comunque celato, quasi completamente, se non nella sua parte, diciamo, di arruolamento, di incitamento, di discorso militarizzante e militante, che però è attivo nella Federazione Russa non dal 2022 ma già da prima, ed è quasi completamente eliminato dal dibattito pubblico, se non attraverso l'informazione diretta ovviamente dal Cremlino, in cui però vengono dette e create tutte le fake news che poi arrivano anche nei nostri media, l'ultima delle quali è che il monastero delle grotte di Kiev sia stato autobombardato sostanzialmente dall'esercito ucraino. Quindi quando arriva la guerra sugli schermi arriva ovviamente in maniera totalmente distorta, ma nella maggior parte dei casi non arriva. E l'ultima domanda che mi aveva fatto, mi scusi che non ho risposto, se la popolazione in qualche modo percepisce un cambiamento dopo 4 anni, sì e no. Sì, perché è stanca, ovviamente, una società che si rende conto di quello che sta succedendo, come aveva detto giustamente lei, vedono anche il numero di morti aumentare, vedono semplicemente le bare dei propri figli e delle proprie figlie che tornano indietro al posto dei propri cari, ma è un discorso anche sociologicamente molto complesso, come fa un paese a in qualche modo elaborare questo tipo di lutto continuo e d'altra parte attraverso una propaganda così forte nel creare un dissenso reale. Questo non è possibile, però sicuramente la percezione diffusa di stanchezza iniziano ad avvertirla molte persone, addirittura anche persone allineate totalmente alla propaganda. Ci sono stati alcuni casi di blogger, di persone che erano anche vicine al discorso ufficiale, che hanno iniziato a porre alcuni dubbi, diciamo così, rispetto alla conduzione dell'operazione speciale militare. Che tutto questo porti poi a un reale cambiamento è molto difficile da dire, e personalmente non credo che si possa vedere nei prossimi mesi, a meno di sviluppi molto forti sul campo di battaglia.
1: Bene, professoressa, allora grazie per le sue articolate risposte. Io le auguro tutto il meglio e mi auguro che voi, ecco, procediate con anche tutta la prudenza del caso, tutelandovi e facendovi tutelare. E noi ci riaggiorniamo a breve, dunque dichiaro chiusa questa audizione. Grazie.
6: Radio Radicale, sono le 14:11, abbiamo ascoltato il Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati dello scorso 17 giugno, con l'audizione dei rappresentanti di Memorial Italia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. E passiamo ora al nostro notiziario, in studio Enrico Salvatori e Gabriele Rossi, in regia Carmine Corvino. E apriamo tornando sulle parole di ieri di Ruth sull'Italia, che ha dichiarato che almeno 500 aerei statunitensi erano decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione americana Epic Fury contro l'Iran. E su queste dichiarazioni Lanfranco Palazzolo ha intervistato Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d'Italia. Ascoltiamo.
7: Radio Radicale, siamo col senatore Marcheschi di Fratelli d'Italia, che è membro dell'Assemblea parlamentare NATO, per parlare con lui di questa polemica sui voli tecnici verso l'Iran dal nostro paese. Allora, le parole di Rutte hanno provocato un terremoto che ha, diciamo, convinto anche alcuni settori della maggioranza che c'è qualcosa di non chiaro in tutta questa vicenda, perché abbiamo visto che anche l'Iran ha accusato il nostro paese, un altro paese, di aver aiutato gli Stati Uniti nella guerra del Golfo. Allora, che direbbe?
8: Ma che direi? Che intanto, diciamo, si parla di una tempesta in un bicchiere d'acqua, credo, perché, diciamo, le normali operazioni che ci sono sempre state, previste dagli accordi bilaterali, anche fra l'altro fra l'Italia e gli Stati Uniti, insomma, avvengono non solo in questo periodo, ma sono avvenute anche negli anni passati. Quindi, insomma, ci sono ovviamente delle procedure che sono molto più tecniche che politiche, come fra l'altro ha anche spiegato bene il Ministro della Difesa e anche il Ministro degli Esteri, che sono disponibilissimi a venire anche a spiegare in aula, insomma, al Parlamento, quelle che sono un po' le procedure che non trapelano spesso fuori. Per questo crediamo che evidentemente per questo eccesso di zelo di Mark Rutte che abbia praticamente un
7: Beh,
8: po'...
7: Lei lo definirebbe eccesso di zelo, cioè non è strano che il segretario generale della NATO spiattelli queste cose in giro?
8: Sì.
7: E tra l'altro cioè esponenti del governo italiano diano o meno delle conferme su questo, perché si tratta comunque di notizie molto delicate.
8: Certo, no, diciamo che è stato molto improprio, diciamo eccesso di zelo, perché avendo visto, diciamo, il momento in cui in TV, quando lui ha esposto questi numeri, fra l'altro non coinvolgendo solo l'Italia ma anche altri paesi europei dove ovviamente ci sono delle basi NATO, lui non diceva eccesso di zelo perché sembrava che volesse rappresentare al massimo l'aiuto che i paesi della NATO hanno dato nello scenario ovviamente di guerra che c'è in Iran agli Stati Uniti, come quasi si dovesse giustificare nei confronti del presidente Trump che la NATO aveva fatto con tutti i paesi, diciamo, alleati, avevano fatto il proprio dovere. Quindi una cosa senz'altro eccessiva, superflua, che poteva risparmiarsi, perché ovviamente chi ricopre un incarico come quello di Rutte deve avere il massimo dell'equilibrio, perché rappresenta sia un'alleanza, nell'alleanza ci sono tutti i paesi sovrani che hanno i propri equilibri, i propri accordi internazionali, i propri accordi bilaterali, che rischiano di essere alterati con una dichiarazione così avventata, diciamo così sopra le righe. Cioè, molte di queste cose ovviamente sono riservate all'interno, diciamo, degli accordi tecnici più che politici degli stati. Quindi ho parlato di eccesso di zelo perché ho percepito che lui avesse voluto farlo per giustificarsi del suo ruolo come ovviamente segretario della NATO, e la NATO aveva fatto il proprio dovere nei confronti di chi sta bacchettando la NATO già da diversi mesi, ovvero il presidente Trump, perché chiede più aiuto non solo economico ma più aiuto anche operativo.
7: Ritiene che questa polemica sia inserita casualmente mentre c'è questo scontro sul SAFE?
8: Ma diciamo non so se sono correlate in questo momento. È chiaro che la pressione che fa gli Stati Uniti nella persona di Trump ora, ma in realtà gli Stati Uniti sono tanti anni che chiedono di adeguarsi prima al 2%, e sappiamo che tanti paesi come il nostro non c'erano ancora arrivati, però insomma la richiesta di impegno più importante della NATO viene da tanti anni. Certo, ovviamente Trump ci ha messo un carico, ecco, nel senso lui da quando è presidente degli Stati Uniti, ora il secondo mandato, ha accelerato molto questa richiesta, anche ovviamente dovuto al fatto che ci sono degli scenari di guerra in Europa e diciamo in Medio Oriente che hanno accelerato appunto queste esigenze, soprattutto ovviamente legato anche alla volontà probabilmente geopolitica degli Stati Uniti di disimpegnarsi un po' dallo scenario europeo e concentrarsi più su altri scenari che sono più propri degli Stati Uniti, nel senso penso anche all'Indo-Pacifico, che è un settore molto sensibile negli Stati Uniti. Quindi tutti questi scenari aperti hanno costretto a questa accelerazione degli Stati Uniti nella richiesta dell'Europa di fare da sé ma non da soli, ecco, cioè hanno spinto verso un riarmo e verso una difesa dei paesi europei che ovviamente in questi anni hanno campato un po' di rendita, no? Ci hanno consentito di non arrivare al 2% solo ogni tanto con qualche tirata d'orecchie, ma senza poi mai provvedere a quanto era, diciamo, allora la necessità poteva bastare anche quella. Adesso ci siamo svegliati con degli scenari di guerra e ci siamo resi conto che i nostri paesi sono esposti, diciamo, a attacchi di qualsiasi genere, perché non abbiamo una difesa propria sufficiente a difendersi da queste guerre, diciamo, che siano ibride, sulla disinformazione, non solo in armi, ecco, insomma, attacchi cibernetici, eccetera.
7: Voi dell'Assemblea parlamentare NATO disponete di queste informazioni?
8: Allora, proprio, diciamo, ultimamente abbiamo chiesto alla NATO di fornirci un quadro complessivo, perché spesso quando andiamo a questi incontri dove siamo divisi in commissioni, ognuna nella propria commissione, chi economica, chi politica, chi diciamo tecnologica, eccetera, eccetera, abbiamo delle formazioni parziali, ma mai che riusciamo a avere
7: un quadro completo.
8: Quindi ultimamente con il presidente Cesa abbiamo chiesto, diciamo, di riassumere quelle che sono le misure, diciamo, essenziali, che potete immaginare che parliamo di tantissime
7: cose. Voi potete disporre di queste informazioni?
8: Diciamo, in realtà le abbiamo, sono sperdute.
7: Dovete chiederle.
8: Sono sperdute nelle migliaia di informazioni che ci vengono date e abbiamo chiesto, diciamo, di riassumerle in un dossier che, come si può capire, viene aggiornato di volta in volta, perché ogni volta che andiamo a fare una sessione, sia la primaverile sia l'invernale, gli scenari sono cambiati molto in questi anni. Io, da quando sono parlamentare, sono stato inserito in questa assemblea, si parlava di, ad esempio, di una guerra svolta sul campo, sulle trincee, sull'avanzamento. Adesso si parla solo di guerre con i droni. Ormai diciamo, le guerre sul terreno sono diventate solo di posizionamento, il resto avvengono tutte nemmeno in via aerea con missili, ma con i droni, e quindi è cambiato tutto lo scenario.
7: Ha pensato a una congiura?
8: Ma diciamo che questa uscita di Rutte
7: l'abbiamo pensato
8: in conseguenza
7: molti.
8: Diciamo alla discussione animata che c'è stata fra il presidente Trump e Giorgia Meloni. Lo può far pensare, ecco, diciamo, non si sa se sia una cosa diciamo studiata o no, però diciamo questa concatenazione del presidente Trump, che evidentemente non ha gradito che nello scenario internazionale la risposta di Giorgia Meloni invece sia arrivata forte e chiara, perché molti della stampa internazionale hanno diciamo recepito la risposta della Meloni come la più forte fra quella dei leader, perché dico fra la più forte, perché lui ha un po' offeso tutti, ha un po' attaccato tutti, non è che ha attaccato solo il presidente italiano, però la risposta è stata, certo, detta di tutti, la più forte, quindi se gli è arrivata forte probabilmente ha chiesto a qualcuno anche di aiutarlo a rispondere.
7: Allora, nel caso il governo verrà a riferire, no?
8: Sì.
7: Oh. Lei ritiene che sia più opportuno che lo faccia in commissione che in aula, punto interrogativo, e se lo fa dovrebbe essere segretata, perché probabilmente verranno dati delle cifre e delle notizie che dovrebbero, certo, restare riservate, perché io ho visto molta disinvoltura in tutta questa vicenda.
8: Non c'è dubbio, purtroppo è un po' diventato un modo quasi compulsivo dell'opposizione, di qualsiasi cosa accada nel paese, di chiedere che vengano a riferire in aula. Quindi su tutto si deve riferire. Però oggettivamente, come dice lei, queste sono informazioni in gran parte riservate. Quando noi andiamo a fare questi incontri con le commissioni dell'Assemblea NATO, spesso ci viene chiesto di lasciare il telefono fuori.
7: Ma è una cosa.
8: Sono informazioni sensibili,
7: anche
8: no?
7: Rutte non doveva fare quella cosa.
8: Appunto, sono informazioni sensibili, quindi sorprende che il segretario dovrebbe essere della NATO, dovrebbe avere equilibrio e moderazione, insomma, dovrebbe calibrare le parole, diciamo, con molta attenzione, che abbia detto a tutto il mondo, diciamo, numeri e appunto per raccontare il coinvolgimento in prima linea della NATO. Quindi credo che queste cose qui, la parte politica debba essere detta e magari alla Camera e al Senato chiaramente, che sarebbe già sufficiente dire tutti gli accordi sono stati rispettati. Quindi uno si va a vedere gli accordi, eccetera, eccetera, eccetera. Il resto, sinceramente, su quali basi, su quanti aerei, su quante persone sono state impiegate, da dove sono andati, io credo sinceramente che siano cose che sarebbe, diciamo, eccessivo dirle, superfluo e forse sbagliato, anche perché ovviamente sono tutti.
7: Ci esporrebbe anche a dei rischi.
8: Certo.
7: Anche chi lavora nell'esercito, giustamente. Certo.
8: Soprattutto, diciamo, gli addetti ai lavori.
7: Grazie al senatore Marcheschi, Fratelli d'Italia, membro dell'Assemblea parlamentare NATO. E Radio Radicale, siamo con Stefano Graziano, capogruppo del PD in Commissione Difesa, per parlare con lui della querela con la NATO dopo le dichiarazioni di Rutte. Allora, il governo riferirà probabilmente, sicuramente in Parlamento, però io le chiedo, insomma, lei che segue le cose della difesa, io le volevo chiedere se secondo lei è giusto che un segretario generale della NATO vada lì a spiattellare tutte queste cose che dovrebbero essere coperte da segreto. Io non è, posso andare nel corso di una conferenza stampa a dire questi hanno fatto 200 missioni, questi hanno fatto qua, e poi il ministro della difesa che gli viene dietro, che dice ah no, quel giorno. Allora, è stata una gestione un po' tutta disinvolta della questione, di notizie che dovrebbero essere un po' più coperte da...
9: Ma almeno dal punto di vista complessivo il tema è che sicuramente Ruth ha fatto un errore a parlare in modo così superficiale, a non chiarire che in realtà il punto di fondo è che ci sono dei trattati e degli accordi internazionali che prevedono le modalità con le quali i voli cosiddetti non cinetici, per far capire chi sostanzialmente non ci ascolta, i voli non cinetici sono quelli che hanno una funzione semplicemente logistica, tipo i rifornimenti degli aerei, gli spostamenti, diciamo, di manutenzioni, e non voli che partono per andare sostanzialmente a colpire obiettivi militari o non militari, quindi per andare sostanzialmente in guerra. Quindi quelli sarebbero voli cinetici, si chiamano in gergo. Per cui l'errore principale è quello, ma non vorrei che questo fosse un segnale da parte di Ruth verso l'America, e soprattutto a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina. Probabilmente anche il governo probabilmente abbia avuto elementi di ambiguità nei rapporti con NATO e America, e si possa essere innescato un meccanismo di confusione che ovviamente non ha giovato a tenere in piedi i rapporti. Io continuo a pensare, così come abbiamo sempre detto come Partito Democratico, che noi dobbiamo costruire dentro l'asse con la NATO un pilastro che sia il pilastro dell'Europa. Quindi
7: cosa che mi sembra stiano pensando i leader europei che si sono visti ieri.
9: Sì, il tema è che l'Italia è apparsa in questo ultimo anno molto ambigua nello stare o con Trump o con l'Europa. Io penso che invece di essere il ponte con Trump, come ha raccontato, diciamo, la Meloni, e il fatto che potesse addirittura essere Trump il premio Nobel per la pace, a mio avviso bisognava avere la fermezza di costruire in modo fermo l'Europa e passare dalle tre, Francia, Inghilterra, Germania, Gran Bretagna, Germania, alle quattro, Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia. Questa era l'operazione che a mio avviso andava messa in atto, e invece questo grado di ambiguità, a mio avviso, forse lo paghiamo in modo abbastanza netto. Ovviamente tengo a chiarire che il tema non sono i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti, tra l'Europa e gli Stati Uniti. Il problema è l'amministrazione Trump, che è un'altra cosa, perché Trump non è gli Stati Uniti.
7: Ecco, lei vede la manina di Washington in questo giochetto che ha fatto Ruth?
9: Non lo so, però a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina. È una domanda che mi pongo, cioè come può un segretario generale della NATO fare un errore così anche marchiano? È forse un segnale rispetto anche ai giorni scorsi, dove Trump ha detto tutto quello che ha detto nei confronti della Meloni. Noi ovviamente abbiamo difeso la sovranità dell'Italia, continuiamo a difenderla, però penso che anche l'elemento di chiarezza di un governo debba darlo, perché altrimenti il rischio è costruire condizioni di ambiguità.
7: Allora, se ci sarà un confronto parlamentare su questa polemica, dovrà essere, secondo lei, non dico, cioè, segretato, o comunque dovranno essere rispettate delle condizioni di riservatezza rispetto a delle notizie molto delicate che riguardano le nostre missioni militari? Cioè, nel senso, noi possiamo andare in giro a spiattellare la missione del 14 aprile, del 22 aprile alle ore 14, andare a dire tutte queste cose all'opinione pubblica, notizie che dovrebbero essere riservate? Ho detto una cosa fuori luogo?
9: No, il punto di fondo è un altro, cioè non è la riservatezza delle notizie. Per la riservatezza delle notizie ci sono i trattati internazionali, ci sono le convenzioni internazionali che lo prevedono, quelle che sono riservate e quelle che sono cosiddette classificate e quelle non. Il problema non è questo, che il segretario generale della NATO ha detto alcune cose che non riguardavano le condizioni dei voli che fossero autorizzati, perché previsti dai trattati. Lui diceva, faceva apparire come se da qui fossero partiti voli che andavano nella direzione di andare in guerra, ok? è una condizione totalmente diversa. Quindi il punto di fondo non è in sé la trasparenza o la riservatezza, è una comunicazione totalmente sbagliata rispetto a quello che si sta facendo. Quello che si deve fare e come si deve fare per i voli che riguardano le basi in Italia americane sono voli che sono regolati da alcuni trattati e sono i voli non cinetici, punto. Quindi il tema di fondo non è che siamo noi che abbiamo chiesto, vogliamo sapere che cosa succede sulle basi, quali sono le cose, quelli sono regolati dal, se sono voli cinetici devono essere autorizzati. E siccome non sono stati autorizzati, Ruth ha detto una cosa che non è vera. Perché l'abbia detto? Il punto è perché l'abbia detto. Questo è il punto politico.
7: Ha visto quello che sta succedendo a Sanchez? Lei ritiene, come sostiene qualche dietrologo internazionale, che quello che sta succedendo a Sanchez adesso sta succedendo anche alla Meloni?
9: No, ma non lo
7: ricordo,
9: saprei,
7: che Sanchez aveva negato l'utilizzo delle basi.
9: Sì, ma questo non lo so, non ho elementi per avere notizie di questo tipo. Ma soprattutto c'è un tema di fondo.
7: Cioè, lei che valutazione direbbe che due presidenti del Consiglio, cioè due governi che hanno negato le basi agli Stati Uniti per fare quello che avrebbe voluto fare, oggi si trovano in una Sanchez in una situazione molto peggiore.
9: Ma questo non lo so, non ho elementi per dirlo. Io guardo i fatti, leggo le dichiarazioni, osservo, diciamo, quello che accade, nel senso che la politica si fa per atti pubblici. L'atto pubblico è quello di Ruth, che ha detto una cosa che in realtà è stata smentita dalla difesa, punto. Dopodiché il motivo per cui, me lo domando anche

0: e questo a mio avviso è un errore. Ci sarebbe invece bisogno di avere molta compostezza e molta rigidezza
1: E anche riservatezza.
0: dentro un ruolo che molto spesso deve essere noto non tanto per ciò che dice, ma per ciò che non dice.
1: Grazie come sempre a Stefano Graziano
0: Grazie,
1: del Partito Democratico.
0: grazie a voi.
2: Questa è l'intervista dunque di Lanfranco Palazzolo a Stefano Graziano del Partito Democratico e ora andiamo avanti con il nostro notiziario aprendo la pagina di Esteri con gli ultimi aggiornamenti dal Venezuela dopo il sisma che ha colpito il paese questa notte con due scosse di magnitudo, una da 7.2 e una 7.5, sarebbero almeno 164 i morti e 971 i feriti e oltre 10.000 le persone che risultano disperse e di cui non si hanno ancora notizie. Anche dall'Italia arrivano i primi aiuti al lavoro per predisporre partenza nella giornata odierna della Protezione Civile, di un team della Protezione Civile. L'Italia è pronta a dare il proprio contributo operativo in risposta alla richiesta di soccorso internazionale. Il Dipartimento della Protezione Civile è al lavoro in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per predisporre la partenza nella giornata odierna di un team avanzato che, in raccordo con le autorità venezuelane, preparerà l'arrivo di un volo con operatori dei servizi sanitari regionali e dei vigili del fuoco coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile. Gli aiuti erano stati annunciati in precedenza anche dal ministro degli esteri Tajani, che su X ha scritto con il ministro Crosetto e Musumeci: siamo già al lavoro per inviare i primi soccorsi dall'Italia. Musumeci, che poi anche lui è intervenuto, seguiamo con apprensione le operazioni di soccorso in Venezuela a seguito del grave sisma che ha colpito il territorio. Ribadisco che la Protezione Civile italiana è pronta a dare il proprio contributo operativo ove fosse richiesto il soccorso internazionale delle autorità del paese sudamericano attraverso l'Unione Europea. E invece passiamo ora all'Ucraina, dove Zelensky ha annunciato che sono stati colpiti due impianti di petrolio in Russia, di raffinazione del petrolio in particolare, e una a Ufa, una delle due, e l'altra un deposito petrolifero nei pressi di Krasnodar sul territorio russo. Le parole di Zelensky: questa notte unità delle forze di difesa hanno colpito il deposito petrolifero nella regione di Krasnodar. L'obiettivo si trova a circa 300 km dalla linea del fronte. In mattinata l'USB ha colpito due raffinerie a Ufa. Queste si trovano a 1.500 km dalla linea del fronte, ha scritto così il presidente ucraino su Telegram. E nel frattempo arrivano dichiarazioni dalla Russia sullo stato della trattativa per un possibile accordo futuro di pace con la Russia, che sembrerebbe apprezzare molto gli sforzi degli Stati Uniti per cercare una soluzione al conflitto ucraino. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dopo alcuni giorni in cui sembravano rafforzarsi i segnali di tensione tra Mosca e Washington. Questi sforzi degli Stati Uniti per fornire assistenza nella ricerca di una soluzione ucraina li apprezziamo molto e li valutiamo positivamente, ha osservato il portavoce del presidente Vladimir Putin, citato dalla TASS. Avete sentito di recente le dichiarazioni di Trump, che una volta conclusa la loro faccenda con il conflitto in Iran, intende riprendere gli sforzi per la soluzione in Ucraina, ha ricordato Peskov. Naturalmente, compiere tali sforzi, essendo coinvolti in una guerra, è impossibile. Naturalmente, conclude il portavoce, sappiamo che la squadra negoziale statunitense lo capisce perfettamente, ne è consapevole e partiamo da questo. E invece, per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, è ancora aperto il fronte libanese con Israele che smentisce gli Stati Uniti sul ritiro parziale dal paese. Le forze armate israeliane hanno smentito per l'appunto la notizia di un parziale ritiro dal Libano meridionale diffusa da fonti del Dipartimento di Stato americano, e quanto riporta il Times of Israel. Sebbene un possibile ritiro sia stato oggetto di discussione nel corso dei negoziati diretti fra Israele e Libano, nessuna istruzione in merito è ancora arrivata dai vertici politici, secondo il comunicato diffuso dalle IDF. Le fonti non avevano specificato né l'entità né la zona esatta del ritiro, precisando che il controllo della sicurezza nell'area sarebbe stato trasferito all'esercito libanese, secondo un modello che sarebbe poi stato replicato a tutta la regione occupata da Israele. E proprio sul Libano, come cartina di tornasole del negoziato tra Stati Uniti e Iran, Roberta Iannuzzi ha intervistato Sharon Nizza. Ascoltiamo.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Tel Aviv e con Sharon Nizza, giornalista, scrittrice. Buongiorno.

0: Aaron, e ben trovata.
1: Buongiorno.
0: Allora, parliamo con te intanto dello stato delle trattative tra Israele e Libano che continuano a Washington, ma anche di quello che è il formato di paesi che si occupa in questo momento delle trattative anche con l'esclusione di Israele da questo gruppo di paesi e con tuttavia il Libano che entra, sembra collegarsi ecco, anche alla questione dell'Iran con una frustrazione da parte naturalmente del primo ministro Netanyahu e anche della politica israeliana, il riverbero ecco, di quello che accade a livello internazionale sul fronte interno.
1: La questione libanese, quindi di quale sarà il futuro della presenza dell'IDF ancora nel sud del Libano è come dire, la cartina del tornasole per quanto per poter, è una delle cartine del tornasole per misurare veramente come procedono i negoziati tra America e Iran sullo scacchiere più ampio. Diciamo, è quella tramite cui in questo momento, dal punto di vista israeliano, è più facilmente capire la direzione di queste trattative. Perché appunto in parallelo al grande tavolo negoziale tra Ginevra e Islamabad abbiamo invece quest'altro tavolo negoziale che vede impegnati esponenti del governo israeliano e libanese a Washington, e questo proprio oggi, martedì questa settimana, è iniziato questo sesto round di incontri che dura la durata di 3 giorni, che ha visto anche la partecipazione di delegazioni oltre. Sempre guidato dagli ambasciatori libanesi israeliani a Washington, ma con la presenza di elementi del Consiglio di sicurezza nazionale e dell'esercito di entrambe le parti, perché quello che si sta discutendo è la messa a punto di un meccanismo di coordinamento tra esercito israeliano e esercito libanese, supervisionato dal CENTCOM, in sostanza dall'esercito scusate, l'esercito americano no, nella competenza del Medio Oriente, per in sostanza un ritiro israeliano dell'IDF da alcune aree pilota dove subentrerebbe poi l'esercito libanese. Dopodiché si parla anche del fatto che in un meccanismo di coordinamento che dovrebbe monitorare così ci sono stati dei leak in settimana, dovrebbe monitorare queste eventuali nuove formule di cessate il fuoco nel sud del Libano, vedrebbe proprio anche la presenza del Qatar, del Pakistan, mentre Israele è escluso, ma de facto non è ancora, diciamo, detta l'ultima parola ed è esattamente quello su cui stanno trattando. Ieri Netanyahu e anche il ministro della difesa Katz hanno pubblicamente ribadito che Israele non si ritirerà, che non c'è la richiesta, loro hanno detto proprio che non c'è una richiesta americana di ritiro israeliano dal sud del Libano, ma se anche ci fosse, loro non andrebbero in conflitto con l'amministrazione americana, questo è quello che dicono. Effettivamente vediamo che la richiesta iniziale, quantomeno per non far saltare il tavolo negoziale, perché poi de facto quel tavolo negoziale in Svizzera è andato avanti e non è saltato, nonostante ancora c'è la presenza dell'IDF nel sud del Libano, quindi questo è un dato di fatto. Quello che sì è avvenuto è un depotenziamento dell'uso della forza delle armi nell'area del sud del Libano. Dico depotenziamento perché ancora in realtà non parliamo neanche di un vero cessate il fuoco ancora definitivo, parlo delle aree del sud del Libano dove c'è la presenza ancora dell'IDF. Nel frattempo però le limitazioni nel confine nord del paese, che sono state in vigore per tutto questo tempo, ancora fino a appunto pochi giorni fa, mentre il resto del paese, dopo la de-escalation con l'Iran, è tornato alla, diciamo, alla regolarità, alla routine, sono state anche eliminate. Quindi questo dà un segnale di nuovo di distensivo rispetto alla prospettiva che questo cessate il fuoco. Questa appunto diminuzione della potenza del fuoco evidentemente ha delle si ancora su delle prospettive diplomatiche, perché il fatto che abbiano appunto ripermesso le scuole, insomma la routine anche nel continuo del paese, ci può far capire che forse c'è qualcosa in questo senso, in questa direzione. situazione.
0: Tutto questo come influisce sulla politica interna di Israele, mentre il paese attende ancora, mi pare di capire, una data per le elezioni che si terranno in autunno, e ci sono anche novità sul fronte del processo a Netanyahu, mi dicevi.
1: Diciamo che dal punto di vista della politica interna rimaniamo sempre più o meno nello stesso stallo attuale ormai dell'ultimo mese, con ancora tentativi da parte di Netanyahu di fare una quadra con i partiti ultraortodossi che richiedono una serie di leggi per, come dire, mantenere la propria fedeltà rispetto al blocco del centrodestra di Netanyahu, e non eventualmente dare i propri voti, i propri seggi alle attuali opposizioni a Netanyahu. E, nonostante questo, nonostante questa trattativa in corso, ci sono state manifestazioni ieri per la seconda settimana di fila enormi spinte dai partiti, alcuni dei partiti ultraortodossi in protesta, che hanno bloccato il paese anche ieri nel centro del paese, perché protestano contro gli arresti di alcuni dei studenti di Yeshivot, di scuole ebraiche, che sono stati arrestati perché disertori, e quindi si crea anche questa tensione interna, quindi c'è molta tensione interna, perché appunto hanno bloccato il paese, il centro del paese, sia ieri che la settimana scorsa, e quindi si crea di nuovo un altro elemento, diciamo, di tensione interna, ma ormai siamo veramente a ridosso, perché se non verrà stabilito prima lo scioglimento della Knesset, in automatico si arriverà a quel punto, che si entrerà nel periodo elettorale, e a quel punto diciamo che la data che più o meno si dà o è il 20 ottobre, il 27 ottobre dovrebbero essere le elezioni in Israele, e sempre rimane anche il tema che c'è un attacco trasversale sia da destra sia di sinistra contro Netanyahu per quello che viene definito un fallimento totale rispetto alle rivendicazioni di Israele su tutti i fronti, un fallimento il fatto che ci siano questi colloqui tra Iran e che si è stato firmato questo memorandum d'intesa tra Iran e America, e considerato fallimentare anche le nuove politiche, diciamo, che potrebbero limitare l'operatività dell'IDF nel sud del Libano, però di nuovo senza dare proposte alternative, considerato che ormai tra 4 mesi potrebbe esserci effettivamente una leadership alternativa, ma il dibattito rimane sempre su questioni molto superficiali, su questioni comunque interne, di politica interna per la maggior parte. E il processo Netanyahu ieri è arrivato a un momento significativo, perché si è conclusa dopo 1 anno e mezzo, dopo 28 udienze, la testimonianza di Netanyahu al processo che lo venne imputato per concussione, abuso d'ufficio e frode. Erano 3 casi diversi che sono fatti confluire in un unico processo, quindi una testimonianza lunghissima, appunto, tra interrogatorio, controesame, riesame, ieri appunto è finita questa fase. Netanyahu ha preso la parola al termine della sua appunto ultima udienza, e si è rivolto al giudice dicendo: sono 10 anni, perché diciamo che 10 anni dal momento dell'apertura delle inchieste, che si è fatto di tutto utilizzando metodi della Stasi per cercare di impegnarmi, quindi diciamo ha puntato veramente molto il dito in quanto questo processo dal suo punto di vista sia una persecuzione politica, che non ha raggiunto peraltro dopo grandi investimenti sia di risorse sia di indagini, non ha effettivamente portato a qualcosa di risolutivo. Effettivamente noi dobbiamo constatare che siamo in una fase in cui manca ancora forse 2 anni solo per il primo grado di questo processo, io sono spesso stata all'udienza, effettivamente sappiamo che c'è l'accusa a non esce da questa fase, dovendo riassumere quantomeno l'interrogatorio a Netanyahu stesso, non esce vincente. Noi sappiamo anche che 2 anni fa la procura e i giudici stessi del processo Netanyahu dissero all'accusa di far decadere il capo di imputazione, la concussione, cioè, che è, diciamo, l'elemento quindi della corruzione, perché fino a quel momento, parlo di due anni e mezzo fa, non avevano portato elementi che sostenessero, che quindi suggerivano, portavano a questa, avevano fatto questa, diciamo, offerta i giudici, che però la procura aveva respinto, e quindi dicendo che negli interrogatori dei vari test che la difesa avrebbe portato, invece avrebbe portato avanti questo, avrebbe documentato meglio. E siamo in una fase che effettivamente si può pensare che di nuovo non siano riusciti a portare abbastanza materiale, così almeno quantomeno un po' dai commentatori, o anche appunto avendo seguito molto frequentemente le udienze, posso dire che questa è la sensazione. Quindi la strada è ancora molto lunga e tortuosa, e sappiamo che in realtà si interseca sempre anche col futuro politico di Netanyahu, e chiaramente anche le ripercussioni che questo ha per tutto il paese. La sensazione è che Netanyahu sia comunque, io appunto ieri in tribunale ho anche parlato lungamente con portavoce, uno dei suoi portavoci, e ovviamente quello che dicono pubblicamente non è necessario, di certo non rivelano a me le loro carte segrete, però la sensazione è quella che invece di voler andare, continuare in questa corsa elettorale, anche con i processi, anzi forse per puntare proprio sulla questione della persecuzione giudiziaria, che bisogna capire se avrà un riscontro elettorale nell'elettore, e quindi non c'è questa convinzione di concorrere alle elezioni, anche se al momento la mappa dei sondaggi fa capire che mentre il Likud continua a essere il primo partito per numero di voti, ma di pochissimo, è sempre più o meno un calo, stiamo parlando veramente di una differenza molto minima con i concorrenti, che sono, i principali concorrenti sono Eisenkot e ovviamente la PIS, che hanno fatto un partito unico, quindi addirittura è in questione la domanda chi sarebbe il primo partito, quindi il partito che riceve il mandato di formare il governo, ma anche se dovesse ricevere Netanyahu il mandato di formare il governo, al momento nessuna delle parti politiche attuali riesce a ottenere il minimo sindacale di 61 seggi che serve per formare una coalizione, di nuovo stando ai sondaggi, quindi bisogna capire se i sondaggi effettivamente stanno riflettendo la realtà. E ieri leggevo anche che qualche diciamo analista di quelli che seguono molto Netanyahu, ma diciamo più seguono, ma sono diciamo critici di Netanyahu, sostenevano che nell'entourage di Netanyahu si parli del fatto che se invece Netanyahu dovesse capire a un certo punto, anche più avanti, che effettivamente non ha possibilità di tornare al governo, quindi una figura di governo, quindi è solamente per andare all'opposizione, è probabile che invece forse ritiri a un certo punto la sua candidatura, ma di nuovo sono tutte speculazioni che capiremo nelle prossime settimane, prossimi mesi.
0: Sharon, solo, prima di chiudere, solo una curiosità: se la testimonianza, l'esame alla deposizione, ecco, di Netanyahu è pubblica, cioè può essere ripreso mentre la fa, e perché questo processo è così lungo, cioè se è lungo per le circostanze di guerra, il fatto che sia coinvolto il primo ministro, oppure i tempi della giustizia sono effettivamente così dilatati in generale?
1: È lungo perché le difese, non c'è solo Netanyahu tra gli imputati, sono altri personaggi, no? Parliamo anche di alcuni ex editori del mondo dell'editoria, perché in sostanza la bottom line di questi processi sono tre file diversi, ma diciamo due di questi tre file riguardano il rapporto, se vogliamo dare un titolo, tra politica e media, il ruolo di copertura mediatica, quindi un tema effettivamente anche molto attuale, molto rilevante per il leadership di qualsiasi mondo, perché non è possibile, il processo è a porte aperte, si può andare, chiunque può entrare, ma non si può riprendere. Questo perché solamente per come funziona l'ordinamento israeliano, e qua dico sempre che bisognerebbe avere Radio Radicale invece a fare battaglie diverse, per l'ordinamento italiano solamente nella Corte Suprema alcuni i dibattimenti possono essere ripresi, quindi qui stiamo parlando invece di una corte ancora di primo grado, di una corte distrettuale, però si può fare l'eccezione. Infatti all'inizio del processo Netanyahu stesso ha chiesto che il processo venisse ripreso e trasmesso in diretta, e non è stato concesso dai giudici in questa cosa, anche tra l'altro l'accusa si opponeva. E quindi diciamo un elemento di rappresenta veniva invece proprio dalla difesa, e è stata invece il segretario a respingere questa richiesta. Quindi è possibile seguire il processo sia dall'aula oppure c'è un'altra aula accanto in cui viene trasmesso, ma solo lì, quindi non esternamente. È sicuramente molto molto interessante questa dinamica. Perché va così, si trascina per le lunghe? Perché, ripeto, ci sono diversi imputati che si stanno giocando molto bene la loro partita, ci sono stati dei momenti in cui per via della situazione della guerra, a partire dal 7 ottobre 2023, anche l'aula di tribunale erano chiuse, ci sono stati dei rinvii, però de facto in tutto questo periodo Netanyahu quasi sempre 3 volte a settimana si trovava in quest'aula di tribunale a Tel Aviv, che era un'aula bunker fatta, diciamo, il processo si svolge a Gerusalemme, ma la settimanata di Netanyahu è avvenuta a Tel Aviv perché ha appunto le strutture necessarie per la protezione del primo ministro, per questioni di sicurezza, e quindi è andato per lunghissimo tempo, anche nella situazione di guerra attuale, proprio questa settimana le udienze di Netanyahu erano sempre lunedì, martedì e mercoledì. Capitava delle volte che lui chiedeva di venisse inviato, venisse accorciato l'udienza, però di base anche nella situazione che noi descriviamo nei giornali, no, di tutte le trattative, di tutte le della situazione di guerra, e Netanyahu si è presentato in aula. C'è stato anche, per esempio, adesso nel periodo della guerra dell'Iran c'era stata una sospensione perché i processi in generale hanno avuto, per via delle questioni di sicurezza, no, per la limitazione agli assembramenti, anche erano stati rinviati udienze. Però non so, faccio un esempio: il 28 ottobre, sabato 28 ottobre, che è iniziato l'attacco congiunto americano-israeliano all'Iran, l'ultima udienza quella settimana del CERO era 2 giorni prima, cioè il mercoledì, 3 giorni prima, il mercoledì di quella settimana, e possiamo immaginare che Netanyahu già sapesse quello che sarebbe accaduto sabato, eppure era lì 8 ore in una testimonianza. Molto interessante vedere anche lui come si rapporta con i giudici, no? Guarda, poterlo vedere così da vicino, perché parliamo di un'aula molto piccola.
0: E come si rapporta? Che atteggiamento ha?
1: Molto pacato, molto ironico. La dinamica in generale tra le parti è veramente molto curiosa di per sé, nel senso che c'è molto cinismo, no? Però c'è anche molto rispetto. Ognuno gioca veramente la sua partita al meglio, sia l'accusa sia la difesa, ma vedi la collegialità, vedi la gente che insomma, no, le battute tra gli avvocati delle parti, no, sai, quelle situazioni che poi fumano la sigaretta insieme, quelle situazioni che, no, quasi paradossali, che però in realtà sappiamo che funzionano così sia nelle aule tribunali sia anche spesso vuoi in Parlamento, dove noi sentiamo sempre che si scannano, poi invece vedi la cooperazione che c'è tra i partiti arabi e anche i partiti, non so, ultraortodossi spesso collaborano, poi magari pubblicamente si insultano, no? È una dinamica tipica israeliana.
0: Bene, fatto bene a sottolinearla, perché insomma va detto, anche ricordato questo aspetto. Grazie davvero a Sharon Nizza, ci risentiamo poi la prossima settimana, e grazie ancora per il tuo lavoro.
1: Grazie.
2: E questo dunque era il punto sul Libano nell'intervista a Sharon Nizza di Roberta Iannuzzi, e ora chiudiamo il nostro notiziario con la rubrica La Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni. Ascoltiamo.
3: La Nuda Verità, punto di vista con Massimo Barra. Ben ritrovato su Radio Radicale.
4: Grazie, buongiorno.
3: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, Agenzia Nazionale della Croce Rossa per le dipendenze patologiche. Il 26 giugno si celebra la giornata mondiale contro la droga e il narcotraffico. Vi ha fatto visita Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione. Massimo, quali sono stati gli argomenti trattati e gli auspici per il futuro della comunità Villa Maraini?
4: Beh, a parte questa visita che ci ha riempito di gioia, perché il Fisichella ha avuto delle parole molto belle nei confronti dei ragazzi, dicendo una bella cosa, che cioè chiedere aiuto è una forma di coraggio, ed è vero. Però io vorrei andare al di là della visita, pur importante, per vedere come è nata sta giornata mondiale. C'è il rischio che l'Organizzazione delle Nazioni Unite si inflazioni con le giornate mondiali. Praticamente non esiste giorno che non abbia un tema. Quindi la gente poi viene continuamente sottoposta a un bombardamento di informazioni e rischia di non capire più quali sono quelle importanti e quelle non importanti. Sicuramente la giornata mondiale della lotta alla droga rientra tra le poche importanti. Chi l'ha fatta? L'ha fatta l'Organizzazione delle Nazioni Unite contro Drug e Crimine, cioè UNODC. Quando è stata creata UNODC, che non è nella notte dei tempi, è significativo che abbiano abbinato alla droga il crimine. Potevano abbinare alla droga la salute, sarebbe stato assolutamente legittimo. Invece la comunità degli stati internazionali ha ritenuto preponderante il tema del crimine legato alla droga e non il tema della salute dei consumatori. Questo avveniva 30 anni fa, quando noi andavamo a Vienna a discutere a UNODC. Ci sentivamo fuori del nostro brodo, perché erano tutti poliziotti o doganieri. Però poi da allora il mondo è cambiato. Da allora le Nazioni Unite si permettevano di dire per un mondo senza droga negli anni 2000, che è una stupidaggine, e la storia ci ha insegnato che così è stato. Ma nel frattempo è cambiato qualcosa. Cioè si è fatta avanti una nuova potenza, e questa potenza è l'opinione pubblica. L'opinione pubblica in tutto il mondo ha cominciato a ragionare, non in termini solamente repressivi, la war on drugs, no? Ricordiamoci sempre che quando uno dichiara una guerra dovrebbe sempre mettere in preventivo la possibilità di perderla, la guerra, come succede anche ai tempi nostri. È di stretta attualità, quindi prima di dichiarare una guerra bisogna pensarci 10 volte. La war on drugs è stata persa, e nel frattempo si è fatta avanti un'opinione pubblica di tutto il mondo preoccupata delle conseguenze anche di salute, perché il problema della droga è il problema dei consumatori, non dei rivenditori. I rivenditori sì, certo, ci guadagnano a tutti i livelli, ma chi ne paga le conseguenze peggiori sono i consumatori. E quindi UNODC ha virato da un atteggiamento securitario e poliziesco a un atteggiamento umanitario, e è quello che noi portiamo avanti quando parliamo di humanitarian drug policy, politica umanitaria sulle droghe. Ora è il giorno della giornata mondiale, tutti si faticheranno a dimostrare quanto sono bravi, i governi diranno quanto sono interessati all'argomento droga, i terapeuti diranno come sono bravi a prevenire. Io voglio solamente sottolineare un aspetto. Questo io identifico questa giornata mondiale con un concetto, il concetto che nel mondo solamente l'11% dei tossici ha accesso a un trattamento. Questo mi sembra un clamoroso autogol dell'umanità, e se una buona ipotesi, un buon precetto per il futuro, una buona promessa per il futuro, deve essere sottolineata, è almeno di raddoppiare questa percentuale.
3: Grazie, grazie a Massimo Barra, presidente emerito di Croce Rossa Italiana.
5: Questa dunque è la nuda verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni. Sono i 15 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale. In conclusione del nostro notiziario vi segnaliamo ancora qualche notizia. Parliamo del rapporto tra Italia e Francia e del vertice intergovernativo tra i due paesi, dove il ministro degli esteri Antonio Tajani interverrà oggi a Lecanemi in occasione del forum economico insieme al ministro dell'Europa e degli affari esteri della Repubblica Francese, Jean-Noël Barrot. All'evento, si legge in una nota della Farnesina, risultano registrate oltre 300 aziende italiane e francesi, tra cui i principali gruppi economici dei due paesi. Il ministro Tajani presenterà tre strumenti di approfondimento e supporto alla cooperazione economica bilaterale. La guida agli affari in Francia, pensata per orientare concretamente le imprese italiane interessate a operare sul mercato francese. Il rapporto sugli investimenti. I partenariati e il commercio tra Italia e Francia, tra i più completi strumenti di analisi della relazione economica bilaterale, e il taccuino delle iniziative promozionali del 2025, che raccoglie il lavoro svolto da Ambasciata e AIS in Francia per promuovere le eccellenze economiche, industriali, scientifiche e tecnologiche dei due paesi. Nel corso del vertice intergovernativo, il ministro Tajani e il ministro Barrot firmeranno la presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, una dichiarazione di intenti volta a rafforzare la cooperazione tra i due ministeri degli affari esteri. L'intesa mira a consolidare la collaborazione tra le due amministrazioni attraverso iniziative di coordinamento, formazione e scambio di competenze nei principali settori di interesse comune. Italia e Francia rappresentano due delle principali economie manifatturiere europee. Nel 2025 l'interscambio commerciale bilaterale ha raggiunto i 112,3 miliardi di euro. La Francia si conferma il secondo partner commerciale dell'Italia dopo la Germania e il terzo mercato di destinazione dell'export italiano. Le esportazioni italiane verso la Francia hanno raggiunto i 64,9 miliardi di euro, mentre le importazioni dall'economia francese si sono attestate a 47,3 miliardi di euro, con un saldo commerciale positivo per l'Italia pari a 17,6 miliardi di euro. Nel 2026 l'interscambio continua a crescere, sfiorando i 40 miliardi nel primo quadrimestre. Questo dunque la dichiarazione con Barrot, i rapporti tra Italia e Francia, in particolare il Business Forum. Allora, vediamo anche velocemente altre notizie riguardo alla politica interna. Ci sono delle agenzie che riprendono una protesta di Futuro Nazionale sotto la sede Rai contro la censura al partito, al grido di generale, tenendo striscioni con le scritte "Il futuro non si oscura" e "La TV di Stato è di tutti", un piccolo presidio di Vannacciani e simpatizzanti ha protestato sotto gli uffici della Rai in via Alessandro Severo a Roma. Stiamo parlando della zona della Cristoforo Colombo. Un semplice presidio sotto gli uffici della Rai, ha scritto in una nota il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, Rossano Sasso, si è trasformato in una vera e propria manifestazione di protesta contro la censura operata della televisione di Stato nei confronti di Futuro Nazionale. Secondo Sasso, sono mesi che oscurano un partito che ha 112.000 iscritti, 8 deputati, centinaia di consiglieri comunali in tutta la nazione. Abbiamo denunciato la censura della Rai e la mancanza di pluralismo dell'informazione pubblica nel giorno in cui a Montecitorio si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Crediamo che il bavaglio messo al generale Vannacci e a tutti noi non sia degno di un paese democratico e che il governo sia il principale responsabile di tutto questo, hanno aggiunto. E rispetto invece alla legge elettorale ci sono altre dichiarazioni che naturalmente prendono in considerazione anche il punto di vista dei Vannacciani. Dice: "In particolare il leader di Futuro Nazionale, se veramente Meloni e Fratelli d'Italia vogliono le preferenze e vogliono una politica di destra che ridia sovranità al popolo, chiami i capigruppo degli altri partiti della coalizione e proibisca loro di chiedere il voto segreto quando l'emendamento verrà discusso in aula." Questo Metteteci la faccia ogni tanto e fate vedere agli elettori chi di voi non vuole restituire la sovranità al popolo e la dignità al Parlamento. Questo dunque Roberto Vannacci in un video su Instagram. Rispetto alla legge elettorale, ricordiamo tra l'altro che il termine per gli emendamenti alla riforma in aula alla Camera è stato fissato per lunedì 29 giugno alle 12, lo ha riferito Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico. 15 e 5 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, ci fermiamo qui per il nostro notiziario pomeridiano. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Carmine Corvino, un saluto da Gabriele Rossi, Enrico Salvatori. Vi lasciamo adesso all'ascolto del 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia che si tiene oggi ad Antibes in Costa Azzurra, ad un approfondimento, scusate, sul 36esimo vertice intergovernativo. Roberta Iannuzzi e Michele Marchi ne hanno parlato.
0: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Michele Marchi, storico, insegna all'Università di Bologna, al campus di Ravenna. Buongiorno professore, ben trovato.
6: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Nei giorni scorsi la Francia ha fatto entrare al Pantheon Marc Bloch, storico, partigiano, resistente, fucilato dai tedeschi nel 1944, insieme alla moglie Simone, dicevamo, è entrato al Pantheon, primo storico a ricevere questo riconoscimento. E oggi invece Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si incontreranno per il primo vertice bilaterale dall'entrata in vigore del Trattato del Quirinale firmato nel 2021. Parliamo di questo con lei, cominciamo in particolare dal bilaterale tra Francia e Italia di oggi. Come si inquadrano? E ricordiamo appunto anche quali sono stati i rapporti tra la presidente italiana e il presidente francese in questi anni.
6: Sì, il bilaterale odierno, il vertice insomma intergovernativo odierno, innanzitutto correttamente ricordava, è il primo dalla firma del Trattato del Quirinale e anche il primo tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Non ci sono mai stati vertici intergovernativi, l'ultimo vertice intergovernativo, se proprio vogliamo, diciamo così, essere precisi, la firma del Trattato del Quirinale, all'epoca firmata appunto da Macron, Draghi, insomma alla presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella, non era nemmeno un vertice, quindi si dovrebbe andare al 2020, al 2020, l'ultimo vertice intergovernativo, all'epoca Presidente appunto Macron e Presidente del Consiglio Conte, si era tenuto direi a Napoli. Faccio questo riferimento perché c'era stata una interruzione sostanziale tra il 17 e il 20, con anche, ricorderete, quella crisi legata alla visita che l'allora ministro Di Maio fece ad un sparuto gruppo, diciamo, di Gilets Jaunes all'epoca della crisi dei Gilets Jaunes in Francia, e in quell'occasione si arrivò addirittura, ricorderete, al richiamo dell'ambasciatore francese in Italia, l'ambasciatore Massé, che venne richiamato nel febbraio del 19 appunto a Parigi, anche d'Orsay, come sappiamo, insomma, il richiamo di un ambasciatore è il gesto diplomatico di rottura massima, non si verificava una crisi di tale portata dall'epoca della dichiarazione di guerra italiana, dell'Italia fascista alla Francia. In questo quadro poi i rapporti, diciamo così, potremmo definirli personali, ma in realtà forse bisognerebbe andare oltre la logica del personale. I rapporti, diciamo così, tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quando diventa appunto Presidente del Consiglio nel 2022, e il Presidente Macron, sono rapporti complicati. Sono rapporti complicati essenzialmente perché, potremmo dire, per due ragioni. Da un lato perché la Francia vede nell'arrivo alla guida del paese di Giorgia Meloni una sorta di, mi permetto una battuta, una sorta di Marine Le Pen che ce l'ha fatta. Sappiamo benissimo le differenze tra Marine Le Pen, tra il Rassemblement National e la coalizione che guida Giorgia Meloni, anche Fratelli d'Italia, però per un lungo periodo è questa l'immagine che si ha in Francia, con tutto ciò che comporta, diciamo così, da un lato per il mondo macroniano, quindi di critica a questa possibilità, cioè la Giorgia Meloni, Marine Le Pen che ce l'ha fatta, e dall'altra parte con gli sguardi interessati di tutta una parte di, potremmo dire, destra nazionalista, per certi aspetti anche post-gollista, che strizza l'occhio al Rassemblement National, invece nel presentare Giorgia Meloni come l'emblema di quella destra radicale che poi però quando entra nelle stanze del potere diventa pragmatica, fa delle scelte a livello europeo di un certo genere. L'altro elemento di forte divisione è sempre stata questa idea che Giorgia Meloni avesse un rapporto privilegiato con la Casa Bianca, questo in particolare dopo l'arrivo di Trump alla Casa Bianca. È evidente che oggi tutto ciò è in larga parte rivoluzionato. Per certi aspetti Macron e Meloni si ritrovano su punti di convergenza invece nelle difficoltà che hanno con l'inquilino della Casa Bianca, nella necessità di ripensare il cosiddetto pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Quindi diciamo, per chiudere il quadro, da posizioni per certi versi agli antipodi e quindi di anche la stampa ha presentato sempre il rapporto tra i due come un rapporto di sincera antipatia tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, oggi si ritrovano ad Antibes, in Costa Azzurra. Tra l'altro Macron riceverà inizialmente Giorgia Meloni in questo Museo Picasso, per poi insomma concludere il vertice in una villa che sovrasta la Costa Azzurra. Si trovano paradossalmente invece su tanti punti in sintonia e soprattutto si trovano all'indomani del G7 di Evian, all'indomani ieri c'è stato il vertice cosiddetto E5 e in preparazione al summit della NATO di inizio luglio ad Ankara, si trovano diciamo così su posizioni nelle quali l'obiettivo è quello di rinsaldare un rapporto, ma poi su questo ci possiamo tornare, che ha delle poi relazioni soprattutto economiche e commerciali di altissimo livello. Lo dimentichiamo, cito solo che per l'Italia la Francia è il secondo partner per export, secondo appunto solo alla Germania che è il primo partner commerciale per l'export. C'è un interscambio tra i due paesi che supera i 110 miliardi di euro e peraltro l'Italia può vantare un surplus consistente attorno ai 20 miliardi di euro proprio nell'interscambio commerciale, quindi diciamo i legami sono saldi da un punto di vista economico e la contingenza dell'evoluzione della politica internazionale li rende anche necessari e fondamentali da un punto di vista diciamo così delle scelte di politica estera e di politica europea.
0: Da ultimo, con le dichiarazioni di Trump diciamo ostili alla nostra Presidente del Consiglio e con il coinvolgimento, non si è capito insomma se volontario o involontario, nelle dichiarazioni da parte del segretario generale della NATO Rutte delle forze europee NATO nell'operazione Epic Fury, dicendo appunto che le basi italiane per esempio sono state utilizzate largamente dagli Stati Uniti. Questo può avvicinare effettivamente i due partner e può potranno appunto anche discutere di dossier internazionali come quello del Libano, per esempio, sul post UNIFIL, penso per esempio alla missione che è ancora in corso.
6: Sì, assolutamente. Diciamo che per certi aspetti, da un lato, la postura, potremmo dire, neogollista o post-gollista di Macron, cioè quindi questa idea che l'Europa dovesse trovare una sua autonomia strategica, temi diciamo che sono di tutti i due quinquennati, ormai quello anche in fase secondo, in fase conclusiva di Emmanuel Macron, vengono a convergere, c'è questa potremmo dire non rivisitazione delle relazioni con gli Stati Uniti da parte dell'Italia, però questo oggettivo necessario anche ripensamento da parte di Giorgia Meloni del rapporto con Trump e con Washington finisce per incontrare per certi aspetti un lavoro che Macron e la diplomazia francese, anche la tradizione di politica estera francese, fa da decenni. È chiaro che c'è però un punto interrogativo, cioè giustamente lei faceva notare che il tema chiave è quello della difesa, è quello della dimensione militare,
7: È vero che ci sarà da decidere cosa fare della missione UNIFIL appunto in Libano, quindi c'è un grande coinvolgimento anche da questo punto di vista nel dossier medio orientale, anche alla luce appunto della fragile tregua dopo la guerra tra appunto Stati Uniti ed Iran. E però dicevo, il punto della difesa è un punto cardine, ma è anche una potenziale spina, in particolare per il governo di Giorgia Meloni e per le scelte italiane, perché ad esempio quasi sicuramente Macron insisterà affinché l'Italia prenda una decisione sul famoso piano SAFE. L'Italia non ha ancora deciso se sbloccare questi fondi europei e se soprattutto andare nella direzione di quel comprare o produrre europeo da un punto di vista militare, che è uno dei punti chiave, potremmo così dire, della dottrina militare Macron della Francia. È evidente che tutto questo si inserisce nelle difficoltà, nelle posizioni differenti che si trovano all'interno della coalizione di governo di Giorgia Meloni. Non più tardi di oggi mi pare che il giornale ad esempio titolasse ci vogliono far spendere soldi per la difesa, quando, e quindi potrebbe riaccendersi per certi aspetti una sorta di competizione sull'asse Roma-Parigi. Mi pare anche di aver letto, poi vedremo se sarà un'informazione confermata, che ad esempio il ministro Salvini non sarà nella delegazione dei 9 ministri che dovrebbero essere presenti, dovrebbe esserci il vice ministro Rizzi. Anche qui è un segnale la cooperazione tra Francia e Italia dal punto di vista diciamo così dei trasporti. Va piuttosto bene, la Torino-Lione, la Genova-Marsiglia, ci sono tutta una serie di progetti. Il fatto che non ci sia il ministro dei trasporti è significativo. Matteo Salvini ha sempre fatto, potremmo dire, dell'antimacronismo una bandiera per il proprio elettorato. Quindi da questo punto di vista, insomma, vedremo se uscirà qualche informazione e qualche novità dal vertice.
0: Volendo chiudere questo argomento, volendo tracciare un bilancio del trattato del Quirinale, pensato ecco sul modello del trattato dell'Eliseo franco-tedesco, cosa si può dire? Che ha prodotto finora?
7: Si può dire che sicuramente ha prodotto delle ottime collaborazioni tra singoli ministeri. Ancora una volta, citando la difesa, sappiamo benissimo che nella cornice del trattato del Quirinale, ad esempio, il ministro della difesa Crosetto e l'allora ministro della difesa o appunto dell'esercito, come si dice in Francia, Le Cornu, che poi è diventato primo ministro, hanno lavorato molto bene. È chiaro che, ma questo penso fosse evidente fin dal momento della firma nel 21, comparare il trattato del Quirinale al trattato dell'Eliseo è abbastanza, diciamo così, da un lato antistorico e ingeneroso per il trattato del Quirinale. Il trattato dell'Eliseo nasce addirittura, insomma, all'epoca con De Gaulle e Adenauer, come un pilastro fondamentale per la ricostruzione di tutto ciò che era stato, ciò che erano stati i 70 anni precedenti di scontro franco-tedesco. D'altra parte però bisogna anche ammettere che tra il 21 ed oggi, proprio per ciò che abbiamo detto, insomma, per le difficoltà oggettive tra Roma e Parigi, la cornice è rimasta in piedi, non si è fatto troppo, tantissimo per riempirlo di contenuti. Diciamo che l'architettura, potremmo così dire, politica istituzionale esiste, si tratta di capire se nei prossimi mesi, nei prossimi anni, insomma, c'è la volontà. Molto dipenderà anche da chi verrà eletto alla presidenza della Repubblica nel contesto francese, se tutto ciò, insomma, potrà avere uno sviluppo nei prossimi anni.
0: Passiamo alla cerimonia toccante che si è tenuta questa settimana con la panteonizzazione di Marc Bloch e di sua moglie, una cerimonia in cui è intervenuto il Presidente della Repubblica Macron con un discorso molto importante. La figura di Bloch è nota, resistente, ebreo, autore di libri, insomma, su argomenti che oggi potrebbero essere di grande attualità, come quello sulla diffusione delle false notizie nelle trincee. Partiamo appunto proprio da un ritratto dello storico.
7: Sì, diciamo così, Mark Bloch tiene insieme per certi aspetti, Le Monde diceva è in parte l'emblema, è una figura emblematica di tutte le virtù repubblicane, potremmo dire è il cittadino francese profondamente repubblicano, figlio di un ebreo alsaziano, il padre di Marc Bloch, che sceglie dopo il 1871, quindi dopo che l'Alsazia e la Lorena passano all'impero tedesco, sceglie di trasferirsi e di rimanere in Francia, quindi sceglie la Francia, ed è poi un noto, anche lui, professore universitario. A sua volta Marc Bloch è l'emblema della promozione repubblicana attraverso lo studio, tema peraltro insomma molto trattato oggi in Francia. Una delle grandi crisi francesi odierne è anche quella della promozione repubblicana attraverso l'insegnamento, attraverso lo studio. È poi il patriota, ma un patriota antinazionalista, è il soldato appunto che combatte patriotticamente nelle trincee, è l'universitario, è poi giustamente, lo ricordava, è poi l'ebreo perseguitato prima ancora che dal nazismo, dalla Francia di Vichy, quindi perseguitato dalla Francia. Questo è un tema sul quale poi magari torneremo e sul quale ha insistito molto Macron nella sua orazione funebre. E poi è il resistente coraggioso fino al sacrificio, è colui che viene per certi aspetti la figura emblematica alla quale lo si finisce per assimilare in parte, quella di Jean Moulin, è colui che viene catturato, torturato, non parla e per questo viene appunto condannato a morte e fucilato dalla Gestapo appunto nel giugno del 1944. In tutto questo però non dimentichiamo, anzi lo mettiamo per certi aspetti al primo posto, che è uno storico. È la prima volta che uno storico entra al Pantheon e questo è un significato veramente importante, perché da un lato diciamo così, panteonizzare il primo storico significa riportare in auge la missione civica della storia. In più, nel contesto francese odierno, la memoria non può che andare a quel tragico assassinio del 2020 di quel professore di storia, Samuel Paty, che viene decapitato barbaramente proprio perché aveva portato all'interno delle sue aule, in quel caso di liceo, una serie di tematiche scomode affrontate da un punto di vista storico. Ecco, questo è un po' il quadro del Marc Bloch. Naturalmente Marc Bloch, che noi ricordiamo giustamente come storico per le sue due grandi opere, potremmo dire per il grande pubblico, L'étrange défaite, La strana sconfitta, che racconta appunto della deriva della Francia nel 1940, che però descrive le radici profonde di quella deriva che arriva dagli anni 30, da uno spirito di sottomissione per certi aspetti, da uno spirito di critica nei confronti del fronte popolare, nei confronti di chi aveva criticato Monaco, e lo ricordiamo per L'apologia della storia o Del mestiere di storico. Insisto su questo punto perché noi ricordiamo il Marc Bloch di queste due opere, che sono anche quelle poi che, ristampate soprattutto ad inizio anni 90 da Gallimard, lo fanno conoscere al grande pubblico. Non dimentichiamo che Marc Bloch è uno storico del Medioevo che soprattutto tra gli anni 20 e 30 del Novecento apre con le Annale, e quindi con questa idea di una storia che vada oltre la storia politica, la storia degli avvenimenti, la storia delle battaglie, la storia dei singoli, ma che integri anche la dimensione antropologica, delle scienze sociali, la storia di lungo periodo. È un grande innovatore per questo tipo di storia, che è una storia per gli specialisti, per gli universitari e quindi per la categoria, diciamo, non necessariamente del grande pubblico.
0: E la scelta di Macron è quello che il Presidente ha detto nella sua orazione funebre?
7: Beh, allora, l'orazione funebre, Macron e l'orazione funebre ha, per certi aspetti c'erano state alcune polemiche, bisogna ricordare che la panteonizzazione di Marc Bloch ha radici lontanissime. 20 anni fa, per la prima volta, un comitato, un gruppo di storici firmò una lettera aperta pubblicata sulle Figaro nella quale chiedeva l'ingresso al Pantheon di Marc Bloch. Da allora sono passati 20 anni, Macron ha lavorato alacremente a questa possibilità. Quando è nelle prerogative del Presidente della Repubblica in quanto tale, senza dover consultare né il Parlamento, né il Senato, né altri, quella di scegliere chi panteonizzare, l'unico passaggio è quello che la famiglia, gli eredi del soggetto, della persona che entrerà al Pantheon siano d'accordo. E c'è stato uno scambio vivo di corrispondenza tra la famiglia, gli eredi di Marc Bloch, in particolare questi due nipoti, e in particolare una nipote che peraltro è stato un giornalista della France Press, affinché venisse tenuto insieme da un lato tutto il Marc Bloch, quindi non venisse privilegiata l'idea del resistente piuttosto che del soldato della prima guerra mondiale, piuttosto che dello storico. E dall'altra parte la famiglia aveva voluto, era stata molto ferma sull'idea che non si strumentalizzasse per certi aspetti il patriottismo nazionalista di Marc Bloch, in particolare perché vi erano state alcune uscite, alcune prese di posizione, soprattutto in ambienti Rassemblement National, quasi, diciamo così, di appropriazione della figura di Marc Bloch. Tra l'altro c'è stato anche un passaggio per certi aspetti un po' spiacevole: la famiglia aveva esplicitamente chiesto che non fossero presenti personaggi ascrivibili alla destra radicale al momento dell'ingresso al Pantheon. Ci sono state un po' di polemiche da questo punto di vista. Macron ha fatto notare che gli inviti ufficiali non potevano prevedere gli eletti della Repubblica, sono eletti della Repubblica, certo, in tutto l'arco costituzionale. Diciamo poi che la scelta dell'Assemblea Nazionale è stata quella di fare un passo indietro e quindi di non mandare suoi rappresentanti, proprio per evitare strumentalizzazioni. Dicevo però, questo è un elemento, un altro elemento fondamentale, e Macron ha tenuto conto di tutto questo nella sua orazione, perché ha aperto alla terza riga dell'orazione, viene citato subito lo storico, quindi si dice oggi entra il Marc Bloch storico, poi c'è una parte molto importante che sottolinea che entra l'ebreo perseguitato prima di tutto dal regime di Vichy, e da questo punto di vista Macron sembra collegarsi con quello Chirac che nel luglio del 95, eletto da poco alla presidenza della Repubblica francese, per la prima volta un presidente della Repubblica prese posizione sulla famosa rafle du Vel Viv, cioè quella retata portata avanti dalla polizia di Vichy luglio del 1942, quando vennero arrestati oltre 13.000 ebrei a Parigi, poi ammassati nell'allora velodromo d'inverno e poi tradotti praticamente totalmente nei campi di sterminio. Per la prima volta allora Chirac disse che la responsabilità di tutto ciò era innanzitutto della polizia di Vichy e quindi di francesi, cioè la Francia aveva perseguitato i suoi cittadini ebrei, perché in quella rafle c'erano stranieri, ma c'erano anche un nucleo consistente di cittadini ebrei, cittadino combattente come Marc Bloch. Poi Macron insiste sul Marc Bloch resistente, è interessante perché fa notare che Marc Bloch è un resistente particolare, è un resistente che ha 57 anni, se non erro, quando entra in resistenza. Il suo capo della cellula è un ragazzino di una ventina d'anni che lo arruola nella resistenza, quindi una scelta di un personaggio maturo con 6 figli che sa quanto rischierà. E poi nella fase conclusiva torna lo storico in particolare delle tranche de sette, quindi della strana sconfitta, e dell'apologia della storia. In particolare sulle tranche de sette, Macron fa dei riferimenti molto precisi all'oggi, quello spirito di sconfitta, quel disfattismo che potrebbe essere un veleno anche per le nostre società. Quelli che avevano appunto iniziato già dagli anni 30, quelli che poi avevano vissuto anche di false notizie, di tutta una serie di utilizzo della propaganda, attenzione, perché quella tranche de sept, anche l'editoriale del Monde ritorna su queste possibili strane sconfitte odierne, deve assolutamente far riflettere.
0: Bene, grazie, grazie davvero al professor Michele Marchi, ci risentiamo poi nelle prossime settimane, intanto buon lavoro e buona giornata, grazie.
7: Grazie a voi, buona giornata.
2: Questa dunque è l'intervista al professor Marchi di Roberta Iannuzzi sul vertice tra Meloni e Macron di oggi, 15:30, Radio Radicale, e ora ascoltiamo invece l'udienza pubblica.

0: Francesco Di Paola, Benedetta Maria Cosetta Liberali, Filomena Gallo, Avvocati dello Stato Ruggero Di Martino, Gianna Maria De Socio. Per RF e MG, parti intervenienti ad adiuvandum ammesse con ordinanza della Corte Costituzionale numero 101 del 2026, Avvocati Irene Pellizzone su delega dell'Avvocato Maria Elisa D'Amico, Francesco Di Paola, Filomena Gallo. Per RE e altri, parte interveniente ad opponendum ammessa con ordinanza della Corte Costituzionale numero 101 del 2026, Avvocati Mario Esposito, Carmelo Domenico Leotta.
1: Relatori sono i due vicepresidenti, Vigano Antonini, ma la relazione di udienza è del vicepresidente Vigano. Prego.
2: Perfetto, grazie Presidente. Ritornano all'esame della Corte questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice Penale, sollevate questa volta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, il quale deve statuire su una richiesta di archiviazione in un procedimento iscritto a carico di Marco Cappato, Felicetta Maltese e Virginia Fiume, persone tutte sottoposte a indagini per il delitto di aiuto al suicidio per aver organizzato e eseguito il viaggio presso la struttura svizzera Dignitas di una persona affetta di una forma avanzata di parkinsonismo che appunto veniva accompagnata in questa clinica svizzera dove trovava la morte l'8 febbraio del 2023 mediante autosomministrazione di un farmaco. Il GIP rimettente ritiene che nella specie sussistessero tutti i requisiti posti dalla sentenza 242 del 2019 per la non punibilità dell'aiuto al suicidio, con l'eccezione però della dipendenza del paziente da trattamento di sostegno vitale, dal momento che la paziente era unicamente sottoposta a un trattamento farmacologico finalizzato a ridurre i tremori e la rigidità degli arti. Il GIP ritiene tuttavia che l'articolo 580, così come inciso dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, sia incompatibile con una serie di parametri costituzionali, per l'appunto nella parte in cui subordina la non punibilità anche a quel requisito. In particolare sarebbero violati l'articolo 3 della Costituzione, in quanto la necessità del requisito dei trattamenti di sostegno vitale sarebbe arbitraria, dando luogo a una soggettiva discriminazione tra persone malate. In particolare, al paziente che non si debba avvalere di un presidio medico o di un trattamento farmacologico di sostegno a un organo vitale, sarebbe precluso di ricorrere al suicidio medicalmente assistito, dovendo il paziente di necessità affrontare l'attesa del peggioramento delle condizioni patologiche di cui soffre, potendo accedere alla procedura soltanto a seguito della sopraggiunta dipendenza da un trattamento di sostegno vitale. Inoltre sarebbero violati il principio personalistico di quell'articolo 2 della Costituzione e la libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico che discenderebbe dagli articoli 2, 13 e 32 secondo comma della Costituzione, trattandosi di un requisito privo di effettiva capacità selettiva rispetto alle esigenze di tutela del diritto dell'individuo di scegliere il percorso medico più acconcio per liberarsi dalle sofferenze, nonché quello il diritto di sottrarsi a un decorso lento e ritenuto lesivo del proprio modo di intendere il concetto di dignità. Infine, sarebbe violato l'articolo 117, primo comma, Costituzione in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, assumendo la non fondatezza delle questioni, le quali sarebbero sostanzialmente sovrapponibili a quelle già decise dalle sentenze 135 del 24 e 66 del 25 di questa Corte, sulla base di argomenti che le difese qui presenti potranno poi meglio sviluppare. Si sono costituite anche le persone indagate a sostegno invece della fondatezza della questione di legittimità costituzionale formulate con estese argomentazioni che non anticipo, ma insistendo in particolare per una pronuncia di accoglimento anche

0: interpretativa. Numerosi interventi sono stati ammessi da questa Corte con l'ordinanza 101 del 2026, sono in particolare intervenuti ad opponendum Raffaele Epis, Pier Giorgio Ferrero, Rita Imbesi, Dario Mongiano, Lorenzo Moscon, Angelo Petrella, Maria Letizia Russo ed Emanuel Stoica, i quali tutti rappresentano di essere affetti da patologie irreversibili e dichiarano di trovarsi in alcune delle condizioni statuite dalla sentenza 242 del 2019 di questa Corte, ma di non essere o di non essere ancora dipendenti da trattamenti di sostegno vitale. Essi fanno istanza affinché la Corte rigetti le questioni prospettate dal rimettente. È stato ammesso l'intervento di Roberto Frigo, il quale rappresenta invece di essere affetto da una grave patologia oncologica e di avere già fatto istanza di accedere alla procedura di suicidio assistito, alla quale tuttavia non è stato ammesso. Egli invece fa istanza affinché la Corte accolga le questioni di legittimità costituzionale sollevate, chiedendo in particolare che la Corte voglia affiancare al requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale in via alternativa un requisito di prognosi di infausta a breve termine. Sono intervenuti altresì e sono stati ammessi con la citata ordinanza 101 Carlo e Marco Gentili, i quali entrambi rappresentano le proprie condizioni di malati di una forma rarissima di sclerosi laterale amiotrofica esordio infantile, una patologia irreversibile, progressiva e incurabile che ha determinato la perdita della deambulazione, della parola e di ogni autonomia nei movimenti, che tuttavia non sono sottoposti a trattamenti di sostegno vitale e anch'essi fanno istanza affinché la Corte accolga le questioni di legittimità prospettate. Infine sono da segnalare una serie di opinioni, 6 in particolare, di Amici Curie. La prima, quella dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, a sostegno della fondatezza delle questioni prospettate, e 5 invece a sostegno della infondatezza. In particolare hanno depositato opinioni in questo senso l'Associazione Nonni 2.0, l'Osservatorio Parlamentare Vera Lex e l'Osservatorio di Bioetica di Siena, l'opinione del Movimento per la Vita Italiano APS, la Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d'Italia, l'Associazione Medici Cattolici Italiani, il Comitato per la Pubblica Agenda Sussidiaria e Condivisa Ditelo sui Tetti PASC, l'Associazione Lab Ora Conserviamo il Futuro, il Centro Studi Rosario Livatino, il Centro Studi Scienza e Vita e l'Unione Giuristi Cattolici Italiani e l'Associazione Family Day Difendiamo i Nostri Figli APS. Gli intervenienti ad opponendum, quando alcune delle associazioni che hanno depositato opinione in senso contrario all'accoglimento delle questioni prospettate, insistono in particolare, tra gli altri argomenti, su un'eccezione di irrilevanza della questione per asserito difetto di competenza territoriale del giudice che ha sollevato le questioni. E con questo credo che il quadro sia fornito per la discussione.
1: Per le parti private costituite, innanzitutto l'avvocata Filomena Gallo. Prego però di contenere l'intervento nei limiti previsti dalle nuove norme integrative in proposito.
2: Grazie Presidente, eccellentissima Corte. La questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte presenta una peculiarità che la distingue dalle questioni già affrontate con le sentenze 135 del 2024 e 66 del 2025. Essa nasce nell'ambito del procedimento penale relativo all'aiuto prestato a Paola, ma pone un interrogativo che trascende la singola vicenda, investe direttamente la ragionevolezza costituzionale del requisito dell'essere mantenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Paola, è stato detto, era affetta da una gravissima patologia neurodegenerativa, era pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevole e reputava intollerabili le proprie sofferenze. Era assistita in ogni fase della giornata, non era tuttavia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, così come intese nelle vostre decisioni successive alla sentenza 242 del 2019. Né tali trattamenti le erano stati prospettati e né successivamente rifiutati. Ed è proprio questa circostanza ad aver indotto il Tribunale di Bologna a sollevare la questione oggi all'esame di questa Corte. La domanda che il giudice pone alla Corte è se quel requisito continui ad essere costituzionalmente ragionevole quando tutti gli altri presupposti della sentenza 242 risultano pacificamente presenti. Nelle sentenze successive alla sentenza 242 del 2019, il problema riguardava l'individuazione e l'estensione del trattamento dell'essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. L'esperienza però dimostra, l'esperienza applicativa, che il problema non riguarda solo le persone nella condizione di Paola. La intrinseca problematicità del requisito dell'essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale si manifesta in concreto secondo due direttive. Da un lato continua a produrre esclusioni dall'accesso alla procedura, dall'altro condiziona il riconoscimento del requisito all'aggravamento della malattia e al trascorrere del tempo. L'esclusione dall'accesso alla procedura l'abbiamo visto con Martino Pelli, che dopo la sentenza 135 del 2024 ha subito altri dinieghi, nonostante avesse una macchina della TOS che veniva utilizzata, nonostante la dipendenza dall'assistenza di altre persone, nonostante un catetere permanente, nonostante una terapia come il fentanyl, è stata costretta ad andare in Svizzera. Analoga sorte è toccata a Fabrizio in Liguria, affetto da malattia del motoneurone, dipendente in tutto e per tutto dall'assistenza di terzi, e a Lucia a Trieste, affetta da degenerazione cortico-basale, anche lei non più padrona del proprio corpo. In tutti questi casi la sofferenza, l'irreversibilità della patologia e la capacità di autodeterminazione non erano in discussione. Ciò che veniva contestato era esclusivamente l'assenza di trattamenti di sostegno vitale che mantenessero in vita queste persone malate. In altre parole, il requisito dell'essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale è progressivamente diventato una soglia mobile. Il suo significato cambia in relazione alle caratteristiche della patologia, alle scelte terapeutiche e anche alle valutazioni delle strutture sanitarie, del servizio sanitario che sono chiamate a fare la verifica. Che cosa mostrano queste vicende? Mostrano che il trattamento di sostegno vitale opera come fattore di esclusione tra situazioni sostanzialmente uguali. Di fronte a tali dinieghi, queste persone hanno scelto di recarsi in Svizzera, ma non potevano farlo da sole. Sono state aiutate da Marco Cappato e da altri volontari dell'Associazione Soccorso Civile. Emerge così quella violazione dell'articolo 3 della Costituzione, ma anche alla base c'è la discriminazione ovviamente dell'articolo 2, 13, 32 secondo comma, articolo 117 in relazione all'articolo 8 della Carta Europea dei diritti dell'uomo. E poi vi è la seconda direttrice, non l'esclusione ma il fattore di aggravamento delle sofferenze e il tempo. Ed è il caso di Maria Sole, un nome di fantasia, aveva chiesto di intervenire in questo giudizio. Aveva una forma severa di parkinsonismo, ha atteso 9 mesi dalla richiesta, ha ricevuto un primo diniego, c'è stata una diffida, un procedimento in tribunale. In quei 9 mesi il tempo non si è fermato, la sua malattia è progredita, è arrivata al punto di dover aver bisogno della nutrizione artificiale che ha rifiutato e pertanto le è stato riconosciuto il requisito oggi oggetto di questione di legittimità costituzionale. Ed è il caso di Stefano, anche qui un nome di fantasia, aveva chiesto di intervenire in giudizio. Stefano è morto dopo 2 dinieghi fondati sull'asserita assenza del trattamento di sostegno vitale, nonostante fosse portatore di catetere permanente, ossigenoterapia, è sottoposto a 4 infusioni di insulina al giorno. Per la commissione non aveva trattamenti di sostegno vitale e in entrambi i casi il comitato etico aveva espresso parere positivo, discostandosi dal parere della commissione. Ed è il caso di Roberto e di altri malati oncologici con una prognosi infausta, per i quali non c'è nessun trattamento medico che li possa mantenere in vita. L'assenza del requisito continua a rappresentare l'ostacolo decisivo all'accesso alla procedura. Queste vicende mostrano che il requisito non opera soltanto come fattore di esclusione, ma opera anche come fattore di aggravamento della sofferenza. Insomma, il riconoscimento dell'autodeterminazione finisce così per dipendere dall'aggravamento della malattia, dall'insorgenza di ulteriori compromissioni o dall'accertamento di trattamenti che rendano finalmente riconoscibile il requisito richiesto. La Costituzione non può chiedere a una persona di peggiorare e di attendere l'invasività di un trattamento, di raggiungere una condizione di ulteriore dipendenza per vedere riconosciuta una libertà che sotto altro profilo costituzionalmente rilevante le appartiene già. Esclusione e aggravamento della sofferenza sono 2 manifestazioni più evidenti della problematicità del requisito dell'essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Le recenti archiviazioni in materia di aiuto al suicidio poi consentono di osservare lo stesso fenomeno però da una diversa prospettiva. Dopo la sentenza 66 a Milano vi è stata l'archiviazione del procedimento a carico di Marco Cappato. È stato inteso quel rifiuto di trattamenti per Elena e Romano, Elena aveva rifiutato la chemioterapia, Romano la PEG, quel rifiuto è stato inteso come se ci fosse un trattamento di sostegno vitale in corso. E anche a Roma, nell'aprile 2026, in relazione alla vicenda di Sibilla Barbieri, vi è stato un provvedimento di archiviazione con un'interpretazione estensiva del trattamento di sostegno vitale. Evidenzio che su tali vicende non si è posto un problema di competenza territoriale e a questa eccezione che è stata sollevata interverrà il collega Francesco Di Paola. Queste decisioni però che cosa fanno? Dimostrano il limite attuale dell'assetto, perché finché il requisito resta formalmente ancorato al trattamento di sostegno vitale continueranno a prodursi incertezze e differenze di trattamento. Non siamo dunque di fronte ad una resistenza della giurisprudenza comune rispetto ai principi che sono stati affermati da questa Corte. Siamo di fronte alle difficoltà generate da un requisito che continua a produrre esiti differenti in relazione alle caratteristiche della singola patologia e le modalità con cui essa viene trattata. È significativo che anche il legislatore, che disattende il giudicato costituzionale, voglia identificare questo requisito come trattamenti sostitutivi di funzioni vitali, quindi restringerlo, legarlo solo alla dipendenza da macchine. Questo conferma che il trattamento di sostegno vitale continua a essere utilizzato non come criterio selettivo all'accesso alla procedura, ma come strumento di verifica che impedisce l'accesso alla procedura, quindi diventa effettivamente un criterio selettivo che ostacola l'accesso. Eccellentissima Corte, se un dato emerge con chiarezza dall'esperienza applicativa successiva alla sentenza 242 è che il requisito dell'essere mantenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale è progressivamente diventato una soglia mobile, una soglia che produce esclusioni, ritardi, disparità di trattamento, e ogni volta che questa Corte è stata chiamata ad intervenire ha cercato di dare un'interpretazione con decisioni di non accoglimento però della questione all'esame. La vicenda di Paola mostra che il problema non riguarda più l'estensione interpretativa del requisito, il problema è la sua stessa ragionevolezza costituzionale. Questa difesa non chiede di eliminare le garanzie individuate dalla sentenza 242, restano la patologia irreversibile, la sofferenza reputata intollerabile, la capacità di autodeterminazione, il necessario controllo pubblico del Servizio Sanitario Nazionale e il parere del Comitato Etico. Questi sono presidi che tutelano le persone vulnerabili. Il requisito dell'essere mantenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale non accerta nessuno di questi requisiti. Paola non era meno consapevole, meno sofferente, meno titolare di dignità costituzionale rispetto alle 17 persone che in Italia, grazie alla vostra giurisprudenza, sono state già ritenute ricomprese nell'ambito applicativo della sentenza 242. La sola differenza è che la sua malattia non si esprimeva attraverso trattamenti qualificabili come sostegno vitale che la mantenessero in vita, perché non c'era. Ed è proprio questa la differenza che oggi chiediamo alla Corte di valutare. Si chiede a questa Corte di verificare se il requisito dell'essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale continui a rappresentare un criterio coerente con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, dignità della persona e autodeterminazione. Per tutte queste ragioni chiediamo che la questione sia accolta. Grazie.
1: Avvocata Liberali, e la prego di non ripetere le argomentazioni già svolte.
3: Presidente, grazie Presidente. Signore e signori giudici della Corte, io mi soffermerò solo su quattro profili e una considerazione finale in questo brevissimo intervento. Dunque, torna alla Corte una questione che ancora una volta si appunta sostanzialmente sulla nozione di trattamento di sostegno vitale in linea con precedenti questioni, e la circostanza che vengano risollevate questioni nella stessa materia su un medesimo profilo corrisponde perfettamente alla natura del giudizio costituzionale in via incidentale, volte a portare a emersione ulteriori residui di asserita irragionevolezza. E la giurisprudenza della Corte è ricchissima di esempi, penso al filone delle adozioni. E la Corte, rispetto a questi precedenti, ha mostrato di non sottrarsi dal fornire una sostanziale ridefinizione di questo requisito fissato per la prima volta nel 2019, considerando evidentemente che siamo al cospetto di una materia tecnico-scientifica. E allora, rivolgendosi espressamente, esplicitamente al Servizio Sanitario Nazionale, dunque ai medici e ai giudici comuni, la Corte ci ha detto, con le sentenze 135 del 24 e 66 del 25, che rientrano in questa nozione le procedure indipendentemente dal loro grado di complessità tecnica e di invasività, procedure che possono essere poste in essere addirittura da familiari e caregiver, in concreto necessarie per assicurare l'espletamento di funzioni vitali, la cui omissione o interruzione prevedibilmente, quindi non necessariamente, in un breve arco di tempo potrebbero determinare la morte. E per aiutarci a comprendere meglio, la Corte ha utilizzato tre esempi uditi nell'udienza di 2 anni fa, grazie agli interventi ammessi di Laura Santi e Martina Oppelli, qualificando come trattamento di sostegno vitale l'evacuazione manuale dell'intestino, l'aspirazione del muco dei bronchi e l'inserimento del catetere urinario, su questo ricordo ci eravamo particolarmente soffermati con la difesa statale in udienza. E poi la Corte ha anche paragonato la situazione di chi già sia in presenza di un trattamento di sostegno vitale e chi abbia ricevuto solo, tra virgolette, un'indicazione medica senza porre alcun limite temporale, nessuna tempistica. E infine ci ha rassicurato, perché ovviamente rispetto ai timori di una incontrollata estensione della stessa nozione, ci ha ricordato che ovviamente sono pienamente vincolanti tutti gli altri requisiti fissati nel 2019. Secondo profilo, questa ridefinizione che sostanzialmente corrisponde a un canone, a un principio di ragionevolezza scientifica che noi ritroviamo costantemente nella giurisprudenza della Corte in materia di rapporto tra diritto e scienza, è stata prodotta condivisibilmente attraverso decisioni di infondatezza, di rigetto con interpretazione. Conosciamo benissimo ovviamente il grado di vincolatività di queste decisioni, ma questa difesa non ritiene che queste pronunce siano derubricabili a pronunce prive di rilevanza. Mi viene in mente da ultimo una delle ultime sentenze interpretative di rigetto, la sentenza 42 del 2026, con cui avete offerto una solida argomentata interpretazione della disciplina regionale in materia di obiezione di coscienza nell'interruzione volontaria di gravidanza, e non credo che sia revocabile in dubbio che quella sia l'interpretazione, non siano immaginabili iniziative legislative che da quella interpretazione si discostino. Terzo passaggio, dobbiamo prendere atto che nella concreta prassi applicativa qualche problema di seguito di questa interpretazione c'è stato, sono stati fatti degli esempi, la stessa Corte si è mostrata consapevole di questo nella sentenza 135, dove prima di darci questa ridefinizione ci dice c'è una varietà di interpretazioni e quindi di applicazioni che reclamano questo chiarimento. E fra tutti richiamo anche io il caso di Martina Oppelli, caso unico, insieme a Laura Santi aveva ricevuto da voi la sostanziale attestazione di averlo quel requisito, e a questo non è stato dato seguito né dai medici del Servizio Sanitario Nazionale né dai giudici coinvolti. Quarto profilo, cosa non si chiede oggi alla Corte? Di fare nulla di diverso, nulla di nuovo, ma di inserirsi in linea di perfetta continuità con questo percorso che è partito in fondo dal 2019, in adesione al canone di piena ragionevolezza scientifica. Né tantomeno si chiede alla Corte di procedere a fare un elenchino di cosa sia o non sia trattamento di sostegno vitale. Molto opportunamente la Corte non lo ha fatto prima, ci sono tanti precedenti, penso alla sentenza 27 del 75 in materia di aborto. La Corte si riferisce al danno o pericolo grave per la salute della donna. Un legislatore molto più pronto e recettivo declina ulteriormente questo riferimento ragionando di serio o grave pericolo per la salute o la vita della donna, facendo riferimento ai processi patologici, alle malformazioni del nascituro, senza fare un elenchino. E a quel medesimo riferimento normativo poi la Corte farà riferimento con la sentenza 96 del 15, quando allarga alla tecnica di diagnosi genetica preimpianto per le coppie né sterili né infertili, ma portatrici di gravissime malattie genetiche. Nessun elenchino delle malattie geneticamente trasmissibili. Quindi, tornando alla nostra nozione di trattamento di sostegno vitale, non lo si chiede oggi alla Corte, né credo sia auspicabile che ci metta a mano il legislatore. Anche perché in una materia tecnico-scientifica come questa, l'evoluzione delle conoscenze, delle tecniche scientifiche possono condurre a una trasformazione anche della stessa nozione di trattamento di sostegno vitale. E il punto finale, la richiesta del giudice remittente è molto chiara e ha posto in luce evidenti profili di irragionevolezza, come è già stato ben esposto dall'avvocata Gallo. Noi ci rimettiamo ovviamente alla vostra valutazione e sommessamente ci permettiamo di fare un'ulteriore considerazione. Probabilmente in questa occasione si potrebbe escludere una ulteriore decisione di rigetto con interpretazione per i profili problematici che già sono stati posti in evidenza, e invece considerando questa indubbia complessità si potrebbe immaginare che la Corte faccia un cambio di passo, un cambio di tecnica decisoria dal rigetto all'accoglimento, sostanzialmente mettendo in sicurezza quello che la Corte sta già iniziando a fare a partire appunto dal 2019 e quindi blindando l'interpretazione conforme al canone di ragionevolezza scientifica. E, ripeto, questi cambi di passo di tecniche sono già stati fatti nella stessa materia del fine vita, penso anche alla diversa materia del cognome materno, dove da una manifesta inammissibilità si è passati a un monito, a una prima incostituzionalità, addirittura a un'autosollevazione della questione che ha chiuso poi tutti i profili, tutti i residui che ancora restavano di incostituzionalità con l'ultima decisione di illegittimità costituzionale. Mi sembra che così facendo, oltre a dare soluzione ovviamente a questi profili problematici che attengono a diritti fondamentali che voi già avete riconosciuti, e già questo basterebbe, si riuscirebbe a restituire il peso e la portata che nel nostro ordinamento noi dobbiamo riconoscere a tutte le decisioni della Corte Costituzionale, della nostra Corte Costituzionale, mantenendo i requisiti individuati dalla sentenza 242 a presidio della tutela delle persone che chiedono l'accesso al suicidio, dando piena vincolatività a quell'interpretazione che già è suscettibile di massima flessibilizzazione. Una definizione, lo ripeto, conforme a ragionevolezza scientifica. È senz'altro un passaggio difficile, ce ne rendiamo conto, complesso, e nel dire la parola difficile mi vengono in mente le parole che Laura Santi mi rivolse 2 anni e 4 giorni fa in questa sala di udienza, quando nelle quasi 2 ore che voi avete dedicato ad ammettere il suo intervento e anche l'intervento di Martino Oppelli che ci seguiva da remoto, mi disse: io capisco i giudici costituzionali, capisco la loro difficoltà. Ecco, noi ci rimettiamo alla vostra saggia e prudente valutazione, comprendiamo benissimo cosa vi viene richiesto e propendiamo per questo salto, cambio di passo, quantomeno nella tecnica decisoria, che possa anche ulteriormente arricchire questa nozione a cui già voi avete dato una sfaccettatura sempre più profonda nelle decisioni che ho prima citato. Vi ringrazio molto.
1: Sempre per le parti private, l'avvocato Di Paola, che mi pare intervenga sul profilo della competenza.
4: Solo ed esclusivamente su quella, io non avrei le categorie per poter, diciamo, interloquire così come hanno fatto le colleghe che mi hanno preceduto. Il profilo di competenza è stato sollevato anche dal giudice relatore in ordine al momento in cui ha chiuso la sua relazione. Quello che chiedono le parti che hanno prospettato questa richiesta di inammissibilità in ragione dell'incompetenza del GIP di Bologna difetta di un elemento, la contestazione in fatto. Nel senso che non c'è dal punto di vista giuridico un fatto sussunto in un'imputazione. Non esiste un'imputazione. Il procuratore della Repubblica di Bologna non ha ancora formalizzato un'imputazione, analoga imputazione nella descrizione giuridica del fatto, in modo tale da poter individuare l'azione da poter sussumere nella competenza di un giudice piuttosto che dell'altra, allo Stato manca. Ma manca perché durante la fase delle indagini preliminari, perché noi è questa la distinzione che dobbiamo fare rispetto al caso di Firenze che pure è stato individuato, noi ci troviamo in due fasi completamente diverse. Il GIP di Bologna siamo nella fase, parliamo di procedimento, parliamo di processo invece perché è stata formulata un'imputazione, quindi è stata sostanzialmente individuata anche in fatto da un punto di vista giuridico quella che è la condotta che le parti maltese e Chiara Lalli rispetto a Marco Cappato hanno avuto a Firenze. Faccio questo semplice parallelo per far capire una cosa. Lì sono stati individuati 2 capi di imputazione, questo lo vedete perché alla vostra cognizione è stata prodotta anche la sentenza del GUP di Firenze. 2 fatti in 2 capi di imputazione diversi. Un fatto sussunto, cioè avvenuto esclusivamente nel territorio italiano. Il relatore prima ha individuato e parlava di organizzato e eseguito il viaggio. Ebbene, è quello il discorso, c'è un viaggio organizzato con una dinamica ed un fatto che si sostanzia, che è avvenuto solo ed esclusivamente nel territorio italiano e che ha portato ad un capo di imputazione, viceversa il viaggio che invece richiede un movimento che porta fino al confine. Bene, la distinzione è questa, c'è un un articolo del codice di procedura penale introdotto grazie alla legge cosiddetta Cartabia, l'articolo 24 bis, e quello è l'incidente di il cosiddetto incidente che riguarda la competenza per territorio, il rinvio pregiudiziale. Che cosa potrebbe accadere? Quando noi ci troveremo, perché non sappiamo se ci troveremo o no, dinanzi al giudice di Como, che perché il pubblico ministero in questo momento di Como non ha ancora formulato l'imputazione e non ci ha fatto pervenire ancora una richiesta di rinvio a giudizio, noi potremo in quella sede di udienza preliminare, termine ultimo per rilevare l'incompetenza, anche solo la difesa di Cappato potrebbe chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex articolo 24 bis, limitatamente anche solo alla sua posizione, perché si tratta di due fatti, dal punto di vista empirico, completamente diversi: organizzazione e agevolazione nel viaggio. L'organizzazione è avvenuta in Italia, due fatti e due processi che possono assolutamente essere tenuti dinanzi a due giudici competenti in due città completamente diverse. Questo perché? Perché evidentemente in questo caso l'ictu oculi richiesto manca. Ma che cosa accadrebbe se la Corte, l'eccellentissima Corte Costituzionale, dovesse dichiarare inammissibile la questione, fondando il tutto sull'incompetenza per territorio del giudice che ha adito questa Corte? Che dinanzi alla paventata richiesta di sollecitazione con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione si innesterebbe un cortocircuito istituzionale. La Corte di Cassazione potrebbe benissimo a quel punto ritenere che la competenza sia del giudice, del primo giudice, e qui però si troverebbe al cospetto contemporaneamente di una decisione che nel frattempo era stata assunta dalla questa eccellentissima Corte in ragione del fatto che poi si sarebbe dichiarata un'incompetenza. È per questo che manca quell'ictu oculi richiesto dalla Corte, perché noi ci troviamo di fronte innanzitutto rispetto a un fatto giuridico, a un fatto diciamo empirico non sussunto in un'imputazione. L'assenza dell'imputazione ci fa venir meno quell'azione richiesta dall'articolo 6,2 del codice di procedura penale per poter individuare il giudice competente. In più ci si aggiunge quello che ho detto e chiudo, il fatto che potrà dinanzi al giudice dell'udienza preliminare essere sollevato il rinvio pregiudiziale e in quel caso la Corte di Cassazione decidere definitivamente sulla competenza per territorio. È proprio per questi motivi che, mancando quell'ictu oculi richiesto dalla Corte, e riduco ancora il mio intervento a favore degli altri, che chiedo che ovviamente questa questione venga rigettata e che la Corte quindi possa procedere nel merito a ciò che è stato devoluto. Grazie.
1: Per gli intervenienti ammessi, pure ci sono tre difensori, innanzitutto l'avvocato D'Amico, anzi l'avvocata D'Amico, perdoni.
5: Delega all'avvocata...
1: All'avvocata Pellizzone, sì. Irene Pellizzone.
6: Buongiorno.
1: Prego, avvocato.
6: Sì. Grazie, Presidente. Io in questo intervento cercherò di soffermarmi sul rapporto esistente tra trattamento di sostegno vitale e come requisito per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e rifiuto di trattamenti sanitari. Infatti diciamo che sia la questione che è stata sollevata dal GIP di Bologna mette molto bene in evidenza attraverso il richiamo alla presenza di una malattia degenerativa con prognosi infausta, sia le condizioni degli intervenienti che io qui rappresento, Marco Gentili, Carlo Gentili e Roberto Frigo, mettono in evidenza come l'applicazione del requisito dell'essere tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale in ipotesi di persone affette da malattie degenerative con prognosi infausta meriti un'ulteriore riflessione, un'ulteriore meditazione ai fini o di una dichiarazione di incostituzionalità ovvero di una reinterpretazione con il cambio di passo che è stato illustrato precedentemente dalle colleghe. In questo senso, ecco, io penso che sia importante ritornare per un momento all'itinerario che ha portato alla nascita, all'interno della manipolazione che ha condotto alla dichiarazione di incostituzionalità dell'assolutezza del divieto penale di aiuto al suicidio, tornare un momento al caso all'interno del quale è stato inserito il requisito del trattamento di sostegno vitale, perché era un itinerario diverso, nel senso che Fabiano Antoniani aveva subito un evento traumatico, un incidente stradale, al seguito del quale, come ricordo le parole esatte della Corte Costituzionale nell'ordinanza numero 207 del 2018, era stato strappato alla morte. Era stato strappato alla morte ed era entrato in una situazione di sopravvivenza che era possibile proprio grazie ai trattamenti di sostegno vitale. E quindi accanto a questa situazione troviamo un'altra situazione, quella delle persone appunto affette da una malattia degenerativa. Nel caso di Fabiano Antoniani, come è stato sottolineato dalla Corte Costituzionale in modo particolare nella sentenza numero 135 del 2024, la persona malata può già morire rifiutando o interrompendo un trattamento di sostegno vitale, può già morire. In questo senso l'articolo 32 secondo comma della Costituzione diventa centrale nella ratio decidendi della pronuncia e ancor prima, no, della sentenza numero 242 del 2019. Nel caso di una malattia degenerativa con prognosi infausta, il processo del morire è diverso, è determinato già dall'evoluzione della malattia. È già determinato da quello, quindi diciamo che il passaggio relativo al rifiuto, all'interruzione di un trattamento di sostegno vitale merita appunto un'ulteriore riflessione, perché deve essere adattato il dispositivo della sentenza 242 del 2019 a queste situazioni. Non stiamo dicendo che la Corte Costituzionale debba farsi carico di dare giustizia nei casi concreti, ma stiamo cercando di valorizzare appunto la declinazione di questo requisito che ha determinato all'interno di una serie di situazioni un impedimento per ragioni legate all'interpretazione di questo requisito dell'accesso all'aiuto medico a morire. Quindi a che cosa, diciamo, non serve questo requisito rispetto al quale noi richiediamo alla Corte di ritornare proprio sull'interpretazione? Non serve ad assicurare la tutela da abusi. Perché? Perché la persona malata in realtà è centrale a questo fine, il requisito della capacità della persona malata, della libertà, dell'autonomia, della consapevolezza della scelta. Laddove invece il requisito del trattamento di sostegno vitale serve probabilmente a dare materialità alla malattia, a dare materialità all'intervento medico. A cosa non serve questo requisito? Non serve neanche, laddove interpretato comunque, come a breve dirò, ad assicurare un limite allo scivolamento verso il riconoscimento di una libertà di morire tout court. Noi stiamo comunque ragionando di situazioni di persone affette da malattie irreversibili. Quindi ecco, da questo punto di vista, che cosa probabilmente potrebbe servire questo requisito, ripeto, interpretato come sul piano, diciamo, della ragionevolezza scientifica? Serve appunto a dare materialità all'esistenza di trattamenti sanitari che consentono la sopravvivenza della persona, ma non debbono essere intesi in senso stretto come appunto presidi sanitari che sorreggono una specifica funzione vitale. In questo senso i casi di Roberto Frigo, Marco Gentili e Carlo Gentili possono essere utilizzati, possono essere valorizzati. Partendo da Roberto Frigo. Roberto Frigo è affetto appunto da un glioma, un tumore cerebrale che provoca in lui, giunto allo stadio finale nel 2024, delle crisi epilettiche plurigiornaliere. Ecco, Roberto Frigo ha ricevuto la proposta, l'indicazione medica di un trattamento chirurgico ai fini di un arginamento di questo tipo di patologia, ma l'evoluzione della malattia di per sé lo condurrà appunto all'evento della morte. Roberto Frigo ha rifiutato questo trattamento in ragione dell'incertezza della sua, del suo esito. E da questo punto di vista, quindi, forse un altro spunto per interpretare questo requisito potrebbe essere proprio quello legato al rifiuto di trattamenti che possono arginare il prosieguo della malattia, ma che condurrebbero comunque la persona ad una sopravvivenza medicalizzata che la persona non vuole. Un altro punto di riflessione è quello della vicenda dei fratelli Marco e Carlo Gentili, i quali appunto sono affetti da SLA, non mi ripeto, vorrei solo sottolineare che tutte le loro funzioni vitali all'interno della loro quotidianità sono possibili grazie al supporto di un caregiver. Ecco, anche da questo punto di vista io penso che questi casi consentano alla Corte un ragionamento che, come è stato detto, delicato, che conduca da una reinterpretazione di questo requisito. Vorrei solo soffermarmi da ultimo, diciamo così, sui diritti delle persone malate, proprio perché, ripeto, questo non è un problema di volontarietà dell'accesso al suicidio medicalmente assistito, ma ecco, queste persone soffrono e rispetto a questa sofferenza, alla malattia e alla vita medicalizzata che loro si prospetta per l'evoluzione della prognosi infausta, hanno cercato, no, in tutti i casi che tramite l'associazione Coscioni ho avuto la possibilità di seguire, hanno cercato di vivere, hanno tentato cure sperimentali, hanno verificato attentamente la possibilità appunto di interventi chirurgici, ma appunto purtroppo la loro condizione non consente una svolta. Da questo punto di vista, quindi, l'elemento ritorno della volontarietà è fondamentale, non deve essere annacquato attraverso il trattamento di sostegno vitale. Quindi la loro decisione costituisce, diciamo così, il punto finale, il punto di caduta dello sviluppo della persona umana in relazione al rifiuto di una fase finale della vita profondamente medicalizzata attraverso trattamenti che forse possono essere considerati erogati semplicemente da caregiver piuttosto che al rifiuto di interventi molto rischiosi. Però ecco, questa è la loro scelta rispetto al modo in cui possano congedarsi dalla vita e costituisce l'ultimo frammento, come già evidenziato dalla giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte, ricordo a me stessa, lo sviluppo della persona umana. Da questo punto di vista, e chiudo, un'ultima considerazione sul tempo. Ecco, il tempo in questo caso è fondamentale, perché la presenza, no, di un requisito interpretato come appunto in modo rigido, no, in modo restrittivo, altro non genera se non il risultato esatto che la persona non vuole attraversare, ovvero sia quello di un processo del morire che passa attraverso l'aggravamento della malattia oltre un certo segno e passa attraverso l'utilizzo naturalmente delle fondamentali cure palliative che però consentono un congedo dalla vita che è diverso, leniscono la sofferenza, accompagnano alla morte, spesso attraverso la sedazione palliativa profonda, ma proprio nelle condizioni di non lucidità che la persona malata vorrebbe evitare. E quindi il risultato, diciamo così, dell'interpretazione restrittiva di questo requisito, ed è per questo che ci permettiamo di sollecitare codesta eccellentissima Corte su un cambio di passo, è proprio esattamente il risultato opposto che la persona vorrebbe ottenere nel modo di congedarsi dalla vita e dai propri cari, perché appunto non è una questione anche di solitudine, ma del modo in cui ci si congeda dai propri cari. Grazie.
1: Ancora per le parti intervenute, quindi l'avvocato Leotta, e la prego, avvocato, di non ripetere anche le considerazioni che sono già state fatte.
7: Grazie Presidente. Il mio compito è quello di sviluppare in rappresentanza degli 8 intervenienti ad opponendum alcuni argomenti a fondamento della richiesta di una declaratoria di inammissibilità per incompetenza per territorio e anche poi per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in punto di rilevanza della questione e di non manifesta infondatezza. Quanto al primo punto, ci si potrebbe forse aspettare che questo difensore, rappresentando 8 persone ad opponendum che richiedono, che sono convinte che il suicidio assistito sia sempre un atto contro il diritto alla vita e contro il diritto alla dignità, senza eccezioni, ecco, che forse potrebbe dedicare meglio questi pochi minuti a disposizione per richiamare la loro attenzione sulla necessità di tutelare questo diritto. Invece no, questo difensore sceglie oggi di chiedere alle signorie loro di tutelare innanzitutto la legalità del processo. Perché anche questo è un valore costituzionale, non soltanto il diritto alla vita che i miei assistiti e assistiti del professore Esposito credono e ci chiedono di difendere in quest'aula, ma anche la legalità del processo, che è un valore per tutti i cittadini italiani e anche in un certo senso per gli indagati. Anche se i loro difensori, la difesa ad adiuvandum, ha esposto un parere contrario su cui ritornerò. Perché, eccellentissimi giudici, questo è il quarto processo che voi vi trovate, il quarto giudizio di costituzionalità che vi trovate ad affrontare. E tutti questi giudizi, quantomeno nella fase delle indagini preliminari, sono stati tutti radicati di fronte a un giudice incompetente per territorio. Questo è accaduto nel caso del DJ Fabo, perché non era competente Milano nella fase delle indagini preliminari, l'ho diventata dopo come corte d'assise, ma era competente già un giudice del luogo di confine con la Svizzera. Non era competente Firenze, che finalmente lo ha ammesso con la sentenza 769 del 4 giugno 2025 prodotta da questa difesa. Non era competente nuovamente Milano, che non ha dichiarato la propria incompetenza e ha dichiarato l'archiviazione del procedimento nel caso che questa Corte ha affrontato con la sentenza 66. Non è competente oggi Bologna, per le ragioni ovvie che sono note anche agli studenti di giurisprudenza presenti in quest'Aula che ci ascoltano, perché si applica l'articolo 10, terzo comma del Codice di Procedura Penale, che prevede espressamente, richiama espressamente gli articoli 8 e 9 del Codice di Procedura Penale, perché quando il delitto è commesso in parte in Italia e in parte all'estero, il codice di procedura, dando copertura processuale alla regola dell'ubiquità del 6 secondo comma del codice penale, prevede che il reato è come se fosse avvenuto in Italia e quindi si applicano le medesime regole del fatto commesso sul territorio dello Stato, vale il luogo dell'ultima porzione dell'azione. Dunque Bologna non può essere competente perché, come è stato certificato dall'Istituto Geografico Militare dello Stato, che non è esattamente Google Maps, le province che confinano con la Svizzera, non c'è sono le province elencate, sono Aosta, Verbagno Cuseossola, Vercelli, Como, Varese, Sondrio, ma i comuni di competenza ai sensi dell'allegato 1 tabella A del decreto legislativo 155 del 2012 di Bologna, nessuno che non sto a elencare per non annoiare le signorie loro, ma che sono elencati nella memoria depositata al 12 giugno, nessuno di questi comuni ricade nelle province che l'Istituto Geografico Militare dello Stato ci ha detto essere le province di confine. Allora, qui ci troviamo di fronte ad una necessità che sorge da una preoccupazione, cioè quella di garantire che la litigation strategy che viene condotta dagli indagati e dai loro validissimi difensori sia condotta di fronte al giudice competente, perché questo è a garanzia di tutti i cittadini italiani, garantire la legalità del processo, e la legalità del processo anche sotto il profilo della competenza per territorio trova una copertura nell'articolo 25 primo comma della Costituzione, che prevede una riserva rafforzata di legge, come ben noto, alle signorie loro. Ora vengo brevemente a dire delle eccezioni che ha proposto il collega. Ora, innanzitutto, è pacifico che non c'è un capo di imputazione, perché ci troviamo nella fase delle indagini preliminari, ma c'è la contestazione di un fatto che noi leggiamo agli atti di questo giudizio nella richiesta di archiviazione del 13 febbraio 2023 del Procuratore della Repubblica di Bologna, che contesta un fatto. È ovvio che non formula un'imputazione, perché non c'è ancora il processo, ma contesta un fatto, e il fatto è il seguente: visti gli atti del procedimento penale in cui in epigrafe, a carico di Maltese Falicetta, Fiume Virginia, Cappato Marco, tutti iscritti per il reato di cui agli articoli 110-580, a seguito di autodenuncia. Quindi noi abbiamo la contestazione di un fatto, che è un concorso in aiuto al suicidio, che ha trovato, proprio in virtù del principio di unitarietà del fatto commesso in concorso di persona, il fatto è unico e quindi l'ultimo tratto dell'azione è avvenuto nel luogo del confine. Ma qual è questo luogo di confine? Questo luogo del confine, anche qui noi possiamo individuarlo con certezza, ed è per questo motivo che questa volta la questione è rilevabile icto oculi. Perché non c'è soltanto la sentenza di Firenze, e sulla sentenza di Firenze tornerò tra un attimo, ma c'è dagli atti che questa difesa ha potuto visionare, e che certamente le signorie loro visioneranno, essendo noi abbiamo potuto visionarli perché siamo stati ammessi al processo l'8 giugno, come tutti gli intervenienti, le indagate descrivono esattamente il percorso che hanno fatto. Ci dicono che sono partite da Bologna, ci dicono che si sono fermate a San Giuliano Milanese, ci dicono anche chi ha guidato nei vari tratti e ci dicono che sono arrivati a Chiasso. Chiasso è il primo comune di confine Italia-Svizzera dopo aver varcato il confine. Per passare da Chiasso, se uno non va in elicottero, se va in macchina, deve passare necessariamente da Como. O comunque deve nel territorio che rientra sotto la competenza per territorio del Tribunale di Como. Ora, perché quindi il Tribunale di Firenze ha restituito gli atti alla Procura, ha trasmesso gli atti alla Procura? Perché ha riconosciuto esattamente che si deve applicare l'articolo 9, primo comma. Non soltanto, ma quanto alla diversità di contestazione che è stata rilevata dal difensore, in realtà in quella sentenza... In quella sentenza, ecco, bisogna avere la pazienza di non leggere solo il capo di imputazione, perché è vero, nel capo di imputazione è distinta la posizione di Marco Cappato, a cui si contesta di avere affittato il furgone, da quella delle due indagate a cui si contesta il trasporto. Eppure, se le signorie loro, come certamente avranno, la pazienza di leggere tutta la sentenza che è stata prodotta, all'ultima pagina, alla pagina 4, si legge così. Resta da precisare che quanto contestato al capo A, riferito a Marco Cappato, non ha valenza autonoma, ma si inserisce in tutta evidenza in un unico disegno che intendeva aiutare una persona che aveva scelto consapevolmente, eccetera, eccetera. Cioè si sta dicendo il fatto è uno solo, il pubblico ministero ha contestato due episodi, ma il fatto è uno solo, è esattamente come nel caso di oggi, leggendo la non imputazione, ma la contestazione, l'incolpazione che viene fatta dal Procuratore della Repubblica di Bologna. Ecco che quindi le eccezioni alla eccezione di incompetenza che sono state, diciamo, esposte, in realtà non trovano un riscontro testuale nella sentenza di Firenze. E quindi si ritiene che oggi questa questione sia effettivamente rilevabile icto oculi, non soltanto stante la chiarezza della disposizione del 9 primo comma codice di procedura penale, ma perché abbiamo un precedente, certo un precedente di merito, ma è un precedente che descrive esattamente lo stesso fatto. C'è un concorso in 580 consistito in una condotta di locazione del mezzo e di trasporto e abbiamo una descrizione esatta del tragitto percorso. Mi sia concesso solo ancora un minuto su un'altra questione. La questione di legittimità difetta gravemente sul piano della motivazione in punto di rilevanza e in punto di non manifesta infondatezza. Perché, eccellentissimi giudici, in questa ordinanza non si fa menzione una volta della sentenza 135 e della sentenza 66. Ora, non è ammissibile che si parli del trattamento di sostegno vitale e che si ritenga che questo elemento sia fonte di incostituzionalità dell'articolo 580 senza menzionare almeno una volta, almeno per dire come mai quelle sentenze non bastano a superare il dubbio di legittimità. Ecco, questa è una gravissima carenza in punto motivazionale. Perché non si può omettere di considerare quelle due sentenze. Poi si può pensare quello che si vuole, ma non si può far finta che quelle due sentenze non ci siano, perché la questione di legittimità è stata sollevata il 29 settembre del 2025. Quindi il tempo di leggerle evidentemente ci sarebbe stato. Ancora un punto, il richiamo al parere del CNB è frutto di un travisamento testuale. Perché? Lo si è detto nella memoria, viene richiamato un passaggio di quel parere in cui si riporta non il parere complessivo del CNB, cioè del Comitato Nazionale di Bioetica, ma si riporta la posizione di una parte dei componenti del CNB, perché in quel testo si dice espressamente che c'erano tre idee in seno al CNB e una era quella dei bioeticisti, dei giuristi, dei filosofi favorevoli al suicidio assistito, i quali dicono che ritengono effettivamente che il requisito del trattamento di sostegno vitale non sia un requisito idoneo per selezionare. Ma quella non è la posizione del Comitato Nazionale di Bioetica, è la posizione di alcuni esponenti che parlano individualmente. Allora, se si cita un testo, si richiede che questo testo sia citato con fedeltà. Non solo, ma non si dice nulla invece del parere del 2024 del Comitato Nazionale di Bioetica, in che ha oggetto espressamente, su richiesta del Comitato Etico Territoriale dell'Umbria, il problema dei trattamenti di sostegno vitale, e lì si dice, nel passaggio menzionato in memoria che non si rilegge per brevità, che il trattamento di sostegno vitale può essere ed è un criterio selettivo adeguato. Allora, questo Comitato Nazionale di Bioetica che cosa ha detto? Perché se ne riportiamo il parere, bisogna riportare effettivamente quello che ha detto e non quello che vogliamo fargli dire. Allora, questa difesa chiede

ci si potrebbe richiamare agli atti, perché davvero mi verrebbe da dire, col massimo rispetto, che sul tema la Corte funta est munere suo, naturalmente, se la funzione della quale parliamo è quella che le è attribuita dalla Costituzione e dalle leggi. Certo che se si vuole altro, questo è il punto di oggi un'altra volta, dal GIP innanzitutto, è chiaro che c'è ancora da discutere e gli avvocati si impegnano sotto questo profilo. Abbiamo la discussione, credo sia stata eloquente da questo punto di vista, perché abbiamo in fondo assistito a una rassegna di fatti e opinioni, citando alcune vicende esterne, strane a quelle da cui muove il presente giudizio, è pur sempre un giudizio incidentale. L'obiettivo c'è stato dichiarato, è davvero un obiettivo sul quale bisogna domandarsi se possa essere richiesto alla Corte Costituzionale, cioè di rendere il requisito del trattamento del sostegno vitale evanescente, addirittura, se ho capito bene, immune da ogni definizione, fosse anche del legislatore, per consentire una flessibilità applicativa. Che mi fa un po', come dire, qualche problema in tema di garanzie, lo pone, visto che voi molto articolatamente avete detto, ed è forse uno dei punti decisivi, che nel nostro ordinamento la previsione di una scriminante per il suicidio assistito non equivale al riconoscimento a un diritto di libera disponibilità della propria vita per un apprezzamento che si faccia anche quando le condizioni sono drammaticamente difficili, e quante ce ne sono di condizioni drammaticamente difficili, non soltanto fisiche. Parto da un punto: la signora Paola Ruffi è deceduta, è una donna che assumeva farmaci, aveva dei caregiver perché aveva bisogno di assistenza, e ci si lamenta del fatto, ci dice il giudice di Bologna, che ci si trova di fronte, non può, come dire, muoversi a causa di un'interpretazione restrittiva, come ci è stato detto dai colleghi, della nozione di trattamento sostegno vitale. Però qui si pone, a mio avviso, dico sommessamente, un macroscopico difetto di rilevanza della questione posta, perché la condotta del giudizio a quo, oggetto del giudizio a quo, è stata volta scientemente a sottrarre ad ogni esame concreto del Servizio Sanitario Nazionale, del Comitato Etico, cioè a tutti gli adempimenti che voi avete precisamente indicato sin dal 2019, la signora Paola Ruffi, il che è anche contraddittorio, perché in altra parte lo stesso GIP cita giurisprudenza nella quale si fa menzione di casi nei quali si era data invece un'interpretazione più ampia, più estensiva. Ma il punto decisivo è che in questo caso non si è concretamente posto il problema di superare un'applicazione restrittiva del criterio, per il semplice fatto che non sono state interpellate le autorità competenti. Dunque mi domando, qual è il problema nel giudizio a quo che osta a una interpretazione più lata? Manca proprio l'elemento, non è integrata, mi pare di poter dire, né diversamente dicono le parti costituite. Mi pare che non è integrata la condotta che voi avete previsto, manca un elemento fondamentale, cioè non è stato sottoposto al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi l'interpretazione restrittiva della quale ci parla il giudice di Bologna è veramente astratta. Tanto è vero, se mi consentite, ed è significativo, io ritengo, mi colpiva che all'inizio dell'ordinanza il GIP ci dice che ritiene opportuno sollevare la questione. È singolare che sia opportuno, è necessario o non è necessario? Chiaro che era opportuno nella sua ottica, perché non c'era un elemento concretamente ostativo, nel senso che avrebbe dovuto procedere dicendo che mancavano elementi che integrano le scriminanti per come da voi formulate. Rapidissimamente, dico subito che in questo caso non c'è nulla di nuovo, siamo di nuovo di fronte a una sorta di richiesta a voi di riesame del tutto singolare, poi fatta da parte, neanche un'impugnazione straordinaria, fatta da parti diverse da quelle interessate dalle altre sentenze, un intervento forse espressamente paranormativo. Allora mi domando queste cose perché non si fanno con gli strumenti offerti all'ordinamento, la petizione, l'iniziativa parlamentare, legislativa parlamentare o popolare, quello che sia. Ora però il punto mi pare sia sul merito che il trattamento di sostegno vitale è l'unico elemento, e voi l'avete detto con estrema chiarezza, che consenta di mantenere l'articolo 580 in un quadro di compatibilità con il sistema assiologico sul quale voi avete sempre attentamente e saggiamente insistito, che è sempre un quadro di tutela della vita, tutela conservativa, salvi i casi finali.

0: ali quando la situazione è tale da consentire, come da legge del 2017, di ricorrere anche alla sedazione palliativa profonda. Questo è un punto decisivo. È chiaro che la richiesta che viene formulata, più o meno, ma in maniera più o meno mascherata, è di convertire il segno dell'articolo 580, cioè di passare dalla norma punitiva a una norma che invece consacri una libertà dispositiva. Io, per l'amor di Dio, capisco le ragioni, naturalmente bisognerebbe considerare quali e quante sono le conseguenze che da questo possono derivare, che sono veramente conseguenze drammatiche, perché allora man mano erodendo i requisiti che voi avete così con tanta attenzione e in difetto purtroppo di intervento del legislatore calibrato, sostanzialmente si arriva a una vera e propria, allo sdoganamento di una disponibilità libera della vita, fino ad incidere sul nucleo stesso, forse addirittura dell'articolo 580 e forse non solo, anche del 575, chissà. E, d'altro canto, se uno degli esempi che si danno, ma perché negarlo alle persone che sono tenute in vita con sostegno farmacologico? Questo è, ora, due sole considerazioni e poi taccio. Il sostegno farmacologico, supponiamo pure che si volesse aggiungere o emendare l'indicazione del trattamento sostegno vitale, chiaramente dicendo che è compreso anche il sostegno farmacologico. Quale sostegno farmacologico? Allora bisogna porsi il problema molto seriamente. Gli anticoagulanti rientrano nel trattamento di sostegno vitale e in molti casi lo sono. L'insulina rientra tra trattamento di sostegno vitale? Sì, certamente sì. Vogliamo, il punto è decisivo, è una scelta di campo e mi domando se si possa chiedere, sovraccaricare la Corte con una domanda del genere. Ed è evidente che questo non ci sarebbero gli strumenti che dovreste fare voi, una, che dicano gli illustri colleghi, una attenta indicazione di quelle situazioni in cui nel trattamento farmacologico, per tipologie di patologia e di intervento anche, si traduca in un vero e proprio trattamento di sostegno vitale. L'espressione trattamento di sostegno vitale mi pare già sufficientemente eloquente. E a questo punto si avrebbe anche questo, e davvero chiudo, è un elemento di contraddizione, perché il giudice, dobbiamo stare all'ordinanza, il giudice lamenta l'arbitrarietà del criterio del trattamento sostegno vitale per questa sua elasticità interpretativa, ma le conseguenze alle quali punta, e ce lo confermano oggi i colleghi, sono di ancora maggiore arbitrio, perché arriveremo alla conseguenza che delle due l'una, o voi siete, e non vedo davvero come possa essere possibile, tenuti a fare una sorta di catalogo in precaria surrogazione del legislatore di quali siano i trattamenti farmacologici, o, come è stato auspicato espressamente, dovete ridurre grandemente la portata limitativa di questo elemento e allora saremo all'arbitrio applicativo. Puro e semplice, cioè spetterebbe poi di volta in volta all'autorità sanitaria. E ricordo ancora che siamo con una procedura che non prevede intervento di autorità giurisdizionale per l'accertamento della volontà, ma sono cose a voi notissime. L'autorità sanitaria che di volta in volta giudicherà e riterrà se quel trattamento possa essere giudicato trattamento di sostegno vitale nel segreto della scienza medica, che dovrebbe rimanere intatta rispetto alle definizioni legislative. Quindi a me pare, concludo, che manchi macroscopicamente la rilevanza, e questo, se mi posso permettere, spingere a tanto, io credo che su questo ci vuole un po' di collaborazione anche dai giudici, cioè non si può fare di ogni occasione un pretesto per andare a sollecitare alla Corte interventi che intervengano a interpretazione delle precedenti sentenze, insomma tutte queste, perché mi pare davvero una mancanza di cooperazione istituzionale. Qui è manifesto che manca totalmente, manca proprio, non integrata nella fattispecie. Se si fosse chiesto, a parte i mezzi che l'ordinamento consente per impugnare le decisioni negative, insomma, perché ci sono anche quelle, le vie della giurisdizione amministrativa, tanto per dirne una, ma qui proprio manifestamente non si è saltato completamente il passaggio, si sono fatti fare alcuni accertamenti, ci si è rivolti all'associazione Coscioni e Cappato e altri, non sappiamo bene se a titolo gratuito o a titolo oneroso, hanno svolto questa attività di accompagnamento per portare ad ottenere il risultato che poi hanno ottenuto, perché la signora Paola Ruffi è deceduta e dunque non stiamo certo discutendo del suo diritto in questo giudizio, non stiamo certo discutendo del diritto di Paola Ruffi di congedarsi con dignità dalla vita. Grazie.
1: Per la Presidenza del Consiglio, l'Avvocata di Stato del socio. Prego.
2: Sì, grazie. Presidente, avrei innanzitutto un invito da riferirvi, perché l'avvocato Di Martino, che oggi non è presente, anche se poc'anzi è stato anche indicato il suo nome tra la difesa, nella difesa dello Stato, oggi non è, per ragioni istituzionali, non è potuto qui venire per questa discussione, ma mi ha pregato di rivolgervi i suoi saluti, cosa che faccio molto volentieri, e quindi sarò da sola a parlare e vi prometto che sarò sintetica, certamente non riprendendo temi già affrontati dai colleghi. Allora, vorrei innanzitutto dire in modo molto sintetico che il mio intervento sarà essenzialmente finalizzato a mettere a fuoco alcuni punti fermi che già sono ricavabili dalle precedenti sentenze della Corte e che dovrebbero consentire di dare una risposta adeguata e mi auguro lineare anche a questo caso, che si colloca come ulteriore occasione di pronunciamento della Corte sulle note questioni del fine vita. Per iniziare vorrei innanzitutto dare un piccolo cenno ai motivi esposti nell'ordinanza di rimessione, che oltre al buco, diciamo, di motivazione della rilevanza, come è stato poc'anzi anticipato dal collega, presenta a mio modo di vedere anche una certa assenza di linearità interna, dal momento che mentre in una buona parte della motivazione il dubbio del giudice rimettente sembra essenzialmente finalizzato a mettere in discussione il requisito dell'assoggettamento a trattamenti di sostegno vitale in quanto ritenuti superflui, oppure si legge nell'ordinanza irrilevanti ai fini di dimostrare la malattia, oppure indifferenti rispetto all'esigenza di tutela della vita. Quindi, diciamo, il tema di fondo sembra essere quello della superfluità o irrilevanza di questo requisito. Poi nella parte finale dell'ordinanza invece si ipotizza che no, invece forse un'esigenza sostanziale sottesa a questo requisito in termini limitativi della possibilità di accedere al suicidio assistito potrebbe esservi, però sarebbe, secondo il rimettente, molto meglio incanalata tramite, si dice nell'ordinanza, un requisito, si dice, ulteriore e diverso, senza che però, quindi ipotizzandosi una sorta di sostituzione del requisito presente e quello indicato dalla Corte con altro che però non è assolutamente circostanziato oppure in qualche modo tratteggiato. Ora, certamente le considerazioni dell'ordinanza potrebbero essere smentite e confutate analiticamente, sia per quanto riguarda le premesse e quindi con riferimento all'indifferenza rispetto di questo requisito rispetto alla tutela della vita, ma anche rispetto alle conseguenze che vengono collegate a queste premesse, nel senso cioè di poter arrivare alla eliminazione del requisito, eppure critiche naturalmente potrebbero essere sollevate con riferimento alla ipotizzata, anche se non ben motivata, sostituzione del requisito. Tutto questo sarebbe possibile, ma mi sembra invece molto più efficace fare richiamo alla circostanza che la Corte, sulle questioni di merito sollevate dall'ordinanza, in effetti, come è stato ampiamente detto da chi mi ha preceduto, si è già pronunciata in maniera estremamente precisa con le sentenze 135 del 24 e 66 del 25. E a queste quindi ovviamente non si può non fare riferimento. Quello che però mi sembrerebbe utile in questo mio intervento portare alla vostra attenzione è mettere soprattutto in evidenza quali sono il complesso di ragioni che sono non tanto legate ad aspetti e a profili valoriali, ma piuttosto di carattere strettamente tecnico, ragioni che sono sottese a quelle decisioni e che impediscono le due strade alternativamente prospettate dal giudice rimittente, cioè tanto la eliminazione quanto la sostituzione del noto requisito. Si tratta di ragioni che in realtà si ricavano dal percorso che la Corte ha fatto nelle varie sentenze che hanno preceduto il caso presente. Un primo punto, che certamente è la premessa di base di tutto, è la acclarata e inconfutabile inesistenza di vincoli sovranazionali. È chiaro che la CEDU si è pronunciata, da ultimo con la sentenza Karzai, che è anche stata ripetutamente richiamata, analizzata, e questa sentenza a sua volta è stata in qualche modo acquisita e condivisa anche dalla Corte in termini di ampio margine di apprezzamento del legislatore nazionale. Quindi il punto essenziale che occorre tenere presente nelle valutazioni della Corte è il fatto che dalla Convenzione CEDU non scaturiscono obblighi in nessun senso, perché il legislatore nazionale è libero. Ora, quindi, in assenza di un obbligo che venga dalla Convenzione, in astratto la fonte gerarchica che si potrebbe ritenere da porre alla base di un'ipotetica rimozione di questo requisito, come auspicato dalle parti, è ovviamente la Costituzione. Ed infatti la norma che è stata invocata anche in precedenza, nelle precedenti ordinanze di rimessione, è l'articolo 3 Costituzione, sotto il profilo della discriminazione del trattamento di queste persone che non sono soggette a trattamento di sostegno vitale rispetto a quelle che invece sono soggette. Però la Corte si è pronunciata su questo profilo ed infatti nella sentenza 66 del 2025 si dice molto chiaramente che la situazione del malato che non necessiti di trattamento di sostegno vitale non è assimilabile a quella di un paziente la cui vita dipenda ormai dal trattamento in questione, il che, e qui ripeto proprio le parole della sentenza, rende costituzionalmente non censurabile la diversa disciplina prevista nelle due ipotesi, e quindi avremo una chiusura anche sotto il profilo del vaglio del tessuto normativo attualmente vigente, diciamo per effetto delle sentenze della Corte, rispetto al dettato della Carta. Si potrebbe però a questo punto, volendo andare un po' più a fondo, andare a leggere l'ordinanza di rimessione e forse anche, come intendono di fatto poi le parti private intervenute, come una sorta di invito alla Corte a rivedere criticamente i requisiti individuati dalla sentenza 242, verificando quindi se l'assoggettamento del paziente a questi trattamenti non possa essere dequalificato da requisito fondante dell'area di non punibilità ad un elemento meramente secondario ed irrilevante, al punto quindi da portare o alla totale abrogazione, diciamo, di questo requisito, oppure, come ipotizzato, alla sua sostituzione. Ora, questa ipotizzata dequalificazione del requisito che la Corte aveva individuato non sarebbe in linea, in effetti, con il percorso logico e giuridico che la Corte ha seguito in tutti i precedenti pronunciamenti. E questo si spiega fondamentalmente e si motiva sulla base della definizione del ruolo del giudice delle leggi in un campo normativo in cui, in assenza di vincoli sovranazionali, bisogna dire che il legislatore ha piena discrezionalità. Sul punto credo che la sentenza 242 del 2019 è estremamente precisa, sinteticamente ma estremamente precisa. Infatti si legge nella sentenza: fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento, il compito della Corte, qui leggo le parole usate dalla Corte nella sentenza 242, è propriamente quello di ricavare dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari al fine di evitare pericolosi vuoti di disciplina. E dunque questa è la logica che è stata effettivamente seguita dalla Corte nella sentenza 242 e anche nelle successive. Quindi, in effetti, criteri di riempimento sulla base delle coordinate del sistema legislativo vigente, che sembrano essere e presentarsi come le linee guida che la Corte ha seguito nella sentenza 242 e anche nelle sentenze successive. E d'altra parte questo è ciò che la Corte ha declinato in positivo con riferimento alla propria competenza. Ma la Corte non si è fermata qui, perché ha precisato anche in negativo quale non è il suo compito, e questa definizione in termini negativi si ritrova nella sentenza 135 del 24, nella quale è stato chiarito con altrettanto lucidità e precisione, e qui riporto ancora le parole della sentenza: compito della Corte non è quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra diritti e valori confliggenti, che guarda caso è proprio ciò che invece le parti private sembrerebbero richiedere nel caso in esame. Ma, continuo leggendo proprio le parole della Corte, il compito della Corte, che non è quello di individuare liberamente il punto di equilibrio, è piuttosto quello di fissare un limite minimo costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio della tutela di ciascuno di tali principi. Ora, questi passaggi e quindi la definizione che la Corte stessa dà della propria competenza, sia in negativo e sia come cartina di tornasole in positivo, costituiscono, secondo questa difesa, la chiave di volta per comprendere la ratio degli interventi che la Corte ha fatto sull'articolo 580. Infatti, mette in luce lo spazio all'interno del quale la Corte ha ritenuto possibile pronunciarsi, spazio che è circoscritto espressamente all'interno delle coordinate del sistema vigente, dalle quali coordinate sarà possibile ricavare i criteri di riempimento dei vuoti. Ora, il sistema vigente a cui la Corte dichiaratamente fa riferimento è la legge 219 del 2017. Ed infatti, proprio ancora una volta nella legge 242, la Corte, con riferimento alla legge 219, si è espressa in termini tali da qualificarla come, leggo, preciso punto di riferimento, utilizzabile ai fini considerati nelle more dell'intervento del Parlamento, e ciò in quanto, leggo ancora, il riferimento a tale procedura si presta a dare risposta a buona parte delle esigenze di disciplina evidenziate nell'ordinanza 207 del 18. Quindi, a ben vedere, l'intervento seguito dalla Corte fin dalla prima sentenza, la 242, è un intervento di estrema precisione che si è appuntato su un punto molto specifico della legge di cui è stata colta l'irragionevolezza. Questo punto molto specifico di irragionevolezza viene descritto, a mio modo di vedere, con una sintesi estremamente efficace, ancora una volta nella sentenza 135, laddove è stato precisato che la Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l'accesso al suicidio assistito di pazienti che abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge 219 del 17, di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Quindi, ancora nel 2024, la Corte si è riferita ancora una volta come linea guida a ciò che è possibile sulla base della legge 219, che delimita l'ambito nel quale la Corte può muoversi. A questo punto è estremamente importante quindi sottolineare che, secondo la Corte, l'immunità, diciamo, penale per chi aiuta al suicidio è possibile, nella logica della Corte, se in quanto quel malato avrebbe comunque diritto, avrebbe avuto diritto a porre fine alla sua vita rifiutando trattamenti di sostegno vitale, come d'altra parte previsto dall'articolo 1,5 della legge 219, che, come insegna la Corte, declina in tal modo il diritto di autodeterminazione del malato, è un'autodeterminazione che viene connotato, secondo la legge stessa, sia in termini di consenso informato del paziente, ma anche e soprattutto per quello che ci riguarda, come diritto a rifiutare la terapia medesima. quindi la diciamo concretizzazione del diritto costituzionalmente riconosciuto di autodeterminazione come interpretato dal legislatore, ma legittimamente alla luce dei principi CEDU, è appunto quello di rifiutare le terapie. Quindi a questo punto il parametro di riferimento è l'esistenza o non esistenza di un già esistente diritto da parte del malato di utilizzare gli strumenti previsti dalla legge. Laddove tale condizione e quindi non siano configurabili questi strumenti, che sono gli unici in presenza dei quali lo Stato può rinunciare a punire l'aiuto al suicidio, ebbene laddove questa condizione oggettiva per trovarsi all'esterno insomma di condizioni che rendano necessario il trattamento di sostegno vitale, allora in presenza di queste condizioni si avrebbe una situazione che verrebbe a collocarsi non all'interno dello spazio sopra delineato definito dal perimetro della legge 219 del 2017, ma si avrebbe una situazione che si collocherebbe al di fuori di quel perimetro, al di fuori delle coordinate del sistema vigente, pur sempre necessarie, come ha detto la Corte, per individuare i criteri di riempimento di vuoto. E quindi a quel punto ci si ritroverebbe non più in uno spazio normato o normabile con l'individuazione dei criteri, ci si troverebbe in uno spazio vuoto, non ancora normato, che è quindi proprio per questo di squisita competenza del legislatore. Queste considerazioni, d'altra parte, sono state già recepite dalla Corte in modo molto esplicito, laddove ancora la sentenza 135 del 24 ha evidenziato, qui uso ancora le parole della Corte, il ruolo cardine del requisito del trattamento di sostegno vitale nella logica della soluzione adottata con l'ordinanza 217. E ruolo cardine quindi vuol dire non rinunciabile, perché se si toglie quel cardine si aprono questi vuoti di tutela che la stessa Corte con molta lungimiranza fin dalla sentenza 242 aveva paventato e temuto. Ora, in questo contesto è anche vero che la Corte si è mossa, perché entro questo perimetro, cioè lo spazio interno alle coordinate del sistema normativo vigente, la Corte si è mossa dando una certa descrizione ampia del perimetro della condizione esimente. E qui voglio fare riferimento certamente agli avanzamenti contenuti nella sentenza 135 del 2024, che ha ammesso che la qualificazione di trattamenti di sostegno vitale può essere riconosciuta anche a trattamenti che non siano particolarmente invasivi, ovvero particolarmente tecnologici in termini di innovatività medica. Ma la Corte ha dato un criterio funzionale, dicendo con molto pragmatismo deve trattarsi di trattamenti che si rivelino in concreto necessari ad assicurare l'espletamento delle funzioni di vita del paziente, e aggiunge la Corte al punto che, questa poi è la precisazione rilevante, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in breve lasso di tempo. E quindi abbiamo quel tipo di definizione funzionale al mantenimento in vita del trattamento di sostegno vitale, che dovrebbe consentire anche un'applicazione elastica, nella misura in cui ciò sia possibile, ai singoli casi e alle singole situazioni che possono presentarsi nel concreto. D'altra parte, la stessa sentenza 135 ha anche consentito ad un ulteriore ampliamento, questo per far fronte a uno dei rischi che vengono ipotizzati anche dal nostro giudice remittente. E infatti è stato ben chiarito che non è necessario un trattamento sanitario in atto, essendo sufficiente una semplice indicazione relativa alla necessità di avviare un simile trattamento. E questo proprio per escludere, si dice nella sentenza 135, che il il paziente debba accettare di sottoporsi a trattamento di sostegno vitale solo per interrompere questi trattamenti quanto prima. Ebbene, mi avvio a chiudere. La Corte ha fatto questi passaggi di consolidamento del limite e anche l'ha interpretato la condizione simente con una relativa ampiezza. Laddove però queste condizioni non siano applicabili, perché non vi è modo di inserire nella definizione, nell'opera definitoria della Corte, situazioni concrete, allora si verifica ciò che ha detto la Corte nella sentenza 66, cioè il paziente non si trova ancora nella condizione di poter optare per la propria morte in base alla legge 219 e quindi a quel punto non è più possibile estendere oppure fare operazioni che si finirebbero per collocarsi, come detto, al di fuori delle coordinate dei criteri di riempimento. Ora, quello che vorrei dire, proprio per chiudere, è che al di là della stretta condivisibilità sul piano logico, forse anche giuridico, di un requisito che vada a rimodellare il requisito del trattamento di sostegno vitale, in realtà tale requisito è appunto agganciato alla peculiarità che abbiamo ben descritto dei poteri della Corte in questo caso, come descritti dalla Corte stessa, che non consentono se non di fare riferimento alla legge 219 i rischi di un allontanamento da questi criteri di riferimento atti a riempire i vuoti sono stati descritti dalla difesa dello Stato, sia in termini di incertezza del dettato normativo che conseguirebbe all'abolizione, ma anche semplicemente alla sostituzione del requisito, e sia in termini di indiretta pressione sociale che, come ampiamente detto anche dagli intervenienti in oppone ad opponendum, potrebbe indurre persone malate e fragili a ritenere di essere ormai diventate un peso per la società. Forse una sintetica, veramente telegrafica considerazione a proposito delle richieste della parte, veramente mezzo minuto. Allora, la possibilità di sostituire con la prognosi postuma, direi che, con la prognosi infausta a breve termine, direi che è un requisito che esso stesso sarebbe privo di certezza, perché certamente non vi è la possibilità di chiarire che vuol dire breve termine, qualche mese, alcuni giorni, un anno, fino a un anno, quindi sarebbe comunque molto difficile andare a trovare certezza. D'altra parte si collocherebbe al di fuori delle coordinate normative della legge 219 e infine non potrebbe evitare il rischio che ci sia sempre qualcuno che magari non si trova nella condizione di prognosi infausta a breve termine e che potrebbe lamentare una disparità di trattamento per se stesso rispetto a questa anche più estesa possibilità. Chiederei, e su questo una piccola parola, ancora una volta, se la Corte lo condividerà, una sentenza di rigetto, perché la sentenza interpretativa di accoglimento che viene motivata sul fatto che non si dà corretta applicazione dei principi, in base a quello che sempre insegna la Corte, non può giustificare una sentenza di accoglimento. Grazie.
1: Ci sono domande? Posso chiedere alcuni chiarimenti. All'avvocato Liberali un chiarimento sul cambio di passo che lei auspica nella tecnica decisoria. Più precisamente però, ecco, le chiederei di essere precisa sul punto, come potrebbe essere formulata la sentenza di accoglimento che lei auspica. All'avvocato Leotta volevo chiedere un un chiarimento, se ho capito bene qual è il punto essenziale del suo argomento sull'incompetenza territoriale. Noi sappiamo che nel nostro sistema processuale penale, se nessuna parte, se né il giudice, né il pubblico ministero, né gli indagati, né la persona offesa eccepiscono l'incompetenza territoriale, a un certo punto si cristallizza quella competenza e quindi non c'è una sanzione processuale nel processo penale. Lei dice però, se ho ben capito, in sede di giudizio costituzionale, qualora emerga ictu oculi, e secondo lei questo emerge ovviamente sulla base dell'esame del fascicolo a quo più che dell'ordinanza di rimessione, l'insussistenza della competenza territoriale del giudice a quo, la Corte lo dovrebbe rilevare in omaggio alla legalità processuale. Solo per comprendere se è questo argomento, se mi conferma che questo non è indispensabile una risposta. Poi ho una terza domanda.
3: Okay,
1: è questo l'argomento.
3: A tutela della legalità del processo, sì, è questa la nostra
1: anche
3: prospettiva.
1: Anche se nel processo a quo, diciamo, questo si cristallizzerebbe se nessuno...
3: Questa fase non è ancora cristallizzato perché siamo nella fase delle indagini preliminari.
1: Esatto.
3: E se mi consente, l'articolo 22, primo comma del codice di procedura penale prevede espressamente che anche il giudice delle indagini preliminari, se rileva la propria incompetenza,
1: ovviamente,
3: restituisce gli atti al pubblico ministero, quindi c'è una norma specifica del
1: sempre
3: nostro codice.
1: Sempre è un po' e non si capisce se. All'avvocato De Paolo invece vorrei chiedere questo, rispetto al suo controargomento sempre, è lei no? No. Di Paola, perfetto. Al controargomento rispetto all'incompetenza territoriale, anche qui per comprendere se ho capito bene, lei dice l'organizzazione del viaggio è cosa diversa rispetto al trasporto, quindi in qualche modo il fatto organizzativo avrebbe una sua autonomia e in ogni caso radicherebbe una competenza o comunque non varrebbe, o comunque non saremmo nella condizione per rilevare ictu oculi l'incompetenza. Ecco, l'obiezione mi pare che ha formulato in proposito l'avvocato Leotta è che l'organizzazione in realtà non è che un'attività preparatoria a valenza concorsuale rispetto all'attività esecutiva del reato di aiuto al suicidio, che invece si concretizza con il trasporto, la cui ultima fase sarebbe avvenuta attraverso il passaggio della frontiera a Chiasso e dunque nella provincia, cioè, e dunque partendo da un comune della provincia di Como. Ecco, anche qui vorrei un chiarimento sulla sua posizione su questo specifico tema dell'incompetenza territoriale. Quindi le due domande restano, visto che la terza l'abbiamo esaurita.
4: Ci sono altre domande? Nessuna? Io direi prima l'avvocato Di Paola, visto che il tema dell'incompetenza è da ultimo è stato oggetto anche della risposta dell'avvocato Leotta. Prego.
5: Io?
4: Sì, prego, sì. Sul profilo della competenza.
5: Allora, la questione è in questi termini. Se consideriamo allora la fase organizzativa come fase degli atti preparatori, allora Cappato non dovrebbe nemmeno essere al processo. Se invece la consideriamo come parte della fattispecie, allora sì che si radica in quel caso la competenza, ma la competenza in quel caso si radica lì dove lui ha esercitato l'azione richiesta per la competenza. Ricordiamo comunque che, e lo ricordo a me stesso ovviamente, che essendo noi nella fase delle indagini preliminari e quindi una contestazione non ancora formulata e con una dinamica proprio delle indagini preliminari, noi non riusciamo ad avere in quel momento un chiaro fatto da individuare come azione ai fini dell'individuazione della competenza per territorio. Su questo ci sorregge anche il diritto vivente. Durante la fase delle indagini preliminari la Corte di Cassazione si è pronunciata, non è possibile sollevare il rinvio pregiudiziale ex articolo 24 bis. Allora il tema è, se consideriamo la questione di Cappato fine a se stessa come atti preparatori, a quanto mi è sembrato di capire, evidentemente se ho capito male chiedo scusa, allora Cappato non dovrebbe essere proprio al processo. Ecco perché, non essendo quello un elemento tale da farlo considerare un atto preparatorio,
1: attività preparatoria a valenza concorsuale, cioè okay, che verrebbe considerato okay come attività di concorso nell'attività esecutiva compiuta materialmente da chi lo ha trasportato, cioè ovviamente penalmente rilevante in forza dell'articolo 110.
5: Questo non impedisce di poter far sì che la Corte di Cassazione adita ex articolo 24 bis possa eventualmente radicare la competenza per i due fatti materialmente circoscritti dinanzi a due giudici completamente diversi. Non si viene a creare una duplicazione di giudizio, perché i fatti nella loro materialità sono completamente diversi, sono distaccati, e questo è il concetto di fondo.
4: Bene. L'avvocata Liberali sul primo quesito.
6: Grazie. Prego. Grazie Presidente. Allora, dunque, si potrebbe immaginare una duplicità di soluzioni o sul modello della già citata sentenza 27 del 75, un rinvio, no, nei sensi di cui motivazione, dove c'è una spiegazione che si articoli e potrebbe essere riversata anche nel dispositivo, l'incostituzionalità dell'articolo 580 nella parte in cui il requisito del trattamento di sostegno vitale non comprende anche le procedure terapeutiche, assistenziali, di cura o anche farmacologiche, anche non continuative e non necessariamente attuate mediante presidi tecnologici, che siano indicate in base alle acquisizioni della scienza medica sempre in evoluzione, tese a, perché poi forse l'obiettivo riesce anche a orientare appunto il medico, per la preservazione delle funzioni vitali, certamente, oppure per la gestione essenziale della patologia irreversibile da cui la persona è affetta, o anche per evitare l'insorgenza, il protrarsi e l'aggravarsi dell'ulteriore condizione da voi posta, che è quella delle sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili. A questa soluzione, volevo fare una premessa, credo che si possa aggiungere, perché ormai alla luce di quella progressione, di quel percorso della nozione a partire dal 2019 fino all'anno scorso che voi avete dato al trattamento di sostegno vitale, emerge molto chiaramente, a nostro avviso, come ormai non ci sia più bisogno della presenza di macchinari né della professionalità del personale che applica queste procedure, essendo possibile ricorrere anche a caregiver e familiari. Non è più necessaria nemmeno l'attualità del trattamento, perché la Corte dice c'è un'indicazione medica senza dirci entro quanto poi. Quindi il medico può prospettare nell'esperienza forse di ciascuno di noi, anche senza arrivare al fine vita, e soprattutto anche l'elemento della continuità temporale del medesimo. Ecco, la Corte ormai ha già superato questi presidi, questi riferimenti, e quindi mi sembra che la soluzione che ho descritto, se può essere chiaro, insomma, per come l'ho declinata, ovviamente ho arricchito, mi rendo conto, procedure terapeutiche e o farmacologiche e o assistenziali e o di cura, proprio per consentire l'aggancio pur sempre alla questione medica. Questo mi preme sottolinearlo, perché qui c'è una giurisprudenza della Corte sul rapporto tra medicina, scienza e diritto che noi dobbiamo considerare, ovviamente. Quindi grazie davvero.
4: Vogliono interloquire gli altri avvocati? La questione sarà decisa. Prego, avvocato. L'avvocata Gabriele.
7: Grazie, Presidente.
4: Però proprio telegraficamente, solo prego.
7: È doverosa una risposta a questi avvocati presenti.
4: No, alle domande.
7: E alle domande.
4: No, altrimenti è una replica.
7: Le parti hanno assistito queste persone a titolo gratuito, e queste persone di fatto erano in una condizione uguale tra di loro.
4: Chiedevo di rispondere alle domande che ha posto il vicepresidente Viganò.
7: Sì, ci arrivo. Erano in una posizione uguale tra di loro per i requisiti importanti che riguardano la piena capacità, quei requisiti che riguardano la vulnerabilità. Questo superamento di quanto già è stato fatto con le successive decisioni alla 242, un'interpretazione in tal senso dà continuità, così come dalla collega dimostrato, alla vostra giurisprudenza costituzionale, tutte le volte che ha operato un superamento di questioni che ritornavano in corte. Grazie.
4: Bene, sarà decisa. Arrivederci, avvocati. No, adesso facciamo una piccola pausa.

0: Possiamo intanto chiamare il giudizio al numero 2 del ruolo.
1: Ordinanza 247 del 2025, ordinanza 5 novembre 2025, Tribunale di Milano, sezione GIP, GUP, LT e altri. Per LT, avvocato Giordano Balossi. Per LO e altro, avvocati Fabio Cintioli, Grazia Volo, Giuseppe Lopinto. Per MM, avvocati Giovanni Corbions, Salvatore Laporta. Per VN, avvocati Antonio Fiorella, Nerio, Giuseppe Diodà. Per DC, avvocato Riccardo Lugaro, su delega dell'avvocato Giuseppe Iannacone. Per MZ, avvocato Marco Sangalli. Per Fondazione Milano Cortina 2026, avvocati Paola Severino, Alfonso Celotto. Avvocati dello Stato, Alberto Giovannini, Carla Colelli.
0: Aspettiamo

E manca Stefano.

Prima di dare la parola al relatore, in attesa che il collegio sia al completo, anticipo, vedo che i difensori delle parti private sono tanti, sono ben 9, quindi vi prego già fin d'ora di contenere le difese nei limiti temporali previsti dalle norme integrative.

0: Allora, per la relazione, il giudice Marini, prego.
1: Grazie Presidente. Allora, il GIP del Tribunale di Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge numero 76 del 2024, come convertito dalla legge numero 111 del 2024, in riferimento agli articoli 3, 11, 77 e 117, primo comma della Costituzione. Quest'ultimo in relazione alla direttiva dell'Unione Europea numero 24 del 2014 e alla Convenzione ONU di Merida del 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva dalla legge numero 116 del 2009. Il rimettente riferisce di doversi pronunciare nell'ambito di un procedimento nel quale sono indagati, tra gli altri, alcuni funzionari della Fondazione Milano Cortina 2026, alla quale compete di svolgere tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione relative alle Olimpiadi invernali del 2026, tenuto conto degli indirizzi del CIO e in conformità degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale. Posto che i delitti contestati sono la corruzione propria e la turbata libertà degli incanti, ai fini della configurabilità di essi è richiesto che gli agenti abbiano la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, quanto al reato di cui l'articolo 318 del codice penale, e che essi abbiano alterato lo svolgimento di una gara pubblica, quanto a quello di cui l'articolo 353 del codice penale. I fatti, riferisce il rimettente, sarebbero stati commessi nella vigenza dell'articolo 2,2 del decreto legge numero 16 del 2020, secondo il quale la Fondazione opera in regime di diritto privato. A parere del GIP, con tale previsione, la norma avrebbe meramente replicato il disposto dell'articolo 1,1 bis della legge numero 241 del 90, secondo il quale la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente. Al pari dell'ultima previsione, l'articolo 2,2 non impedirebbe che un soggetto di diritto privato, qual è la Fondazione, debba assumere la veste di organismo di diritto pubblico alla luce della direttiva dell'Unione numero 24 del 2014. Ciò che, secondo il remittente, permetterebbe di configurare in astratto i reati contestati. Il decreto legge numero 76 del 2024, oggetto dell'odierna impugnazione, recando un'interpretazione autentica dell'articolo 2,2 del menzionato decreto legge del 2020, ha invece esplicitamente escluso che la Fondazione sia organismo di diritto pubblico. Il GIP ritiene così lesi l'articolo 3 della Costituzione perché si tratterebbe di interpretazione palesemente contraria al significato della disposizione interpretata. Gli articoli 11 e 117, primo comma della Costituzione, in riferimento al diritto dell'Unione, perché la Fondazione sarebbe in realtà organismo di diritto pubblico preposto a soddisfare i bisogni generali mediante un'attività di carattere non industriale e non commerciale. L'articolo 117, primo comma, in relazione alla Convenzione di Merida, che osterebbe la depenalizzazione della corruzione nel caso di specie, l'articolo 77 della Costituzione, perché la norma impugnata sarebbe disomogenea rispetto al contenuto del decreto legge nella quale è inserita. È intervenuto il giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri mediante l'Avvocatura Generale dello Stato e si sono costituite la Fondazione, persona offesa nel giudizio quo e gli indagati. Tutte le parti, con ampia memoria, hanno eccepito l'inammissibilità delle questioni per vari profili e nel merito ne hanno sostenuto l'infondatezza. Gli argomenti principali sviluppati nel senso dell'inammissibilità attengono anzitutto alla relazione tra la norma oggetto di interpretazione e la norma interpretata, che le parti reputano di identico significato. Anche l'articolo 2,2 del decreto legge numero 16 del 2020, in altri termini, avrebbe l'oggettivo significato di negare alla Fondazione il carattere di un organismo di diritto pubblico, con la conseguenza che, pur rimossa in ipotesi la disposizione impugnata, comunque il remittente dovrebbe fare applicazione della medesima norma. In secondo luogo, verrebbero in rilievo i limiti dell'intervento di questa Corte, ove da esso possono derivare effetti penali in manam partem. Le parti evidenziano poi un difetto di rilevanza delle questioni concernente il diritto di corruzione, posto che il pubblico ministero per tale ipotesi di reato ha chiesto l'archiviazione. Infine, viene contestato anche un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni concernente il diritto di turbativa d'asta, perché nel caso di specie non vi sarebbe stata una gara pubblica. Nel merito, le parti insistono nel negare che la Fondazione sia un organismo di diritto pubblico, in particolare l'organizzazione di un singolo evento di carattere privato, come le Olimpiadi invernali, non costituirebbe bisogno generale. Inoltre, la Fondazione opererebbe in un mercato concorrenziale con metodi imprenditoriali e pertanto la sua attività avrebbe carattere commerciale. Le parti insistono sul fatto che tale conclusione è già stata assunta dal giudice amministrativo con riguardo alla società Toroc, che ha organizzato le Olimpiadi di Torino nel 2004, e si fonda su 4 pareri dell'Avvocatura dello Stato, oltre che su un parere dell'Agenzia delle Entrate. Infondata sarebbe poi la questione relativa all'articolo 3 della Costituzione, perché la norma impugnata avrebbe lo stesso significato della disposizione che essa interpreta. Sarebbero poi infondate anche le questioni concernenti la violazione della Convenzione di Merida, perché la Fondazione non è organismo di diritto pubblico e quindi il diritto di corruzione non è configurabile. e l'articolo 77 della Costituzione, perché la disposizione impugnata sarebbe del tutto coerente con un decreto legge finalizzato alla gestione di grandi eventi. Nell'imminenza dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memoria, insistendo sulle conclusioni già rassegnate. La presenza in udienza delle parti mi esime da una relazione più dettagliata. Grazie Presidente.
0: Per le parti private, innanzitutto l'Avvocata Severino, che ha chiesto di intervenire per prima. Prego.
2: Grazie signor Presidente, signori giudici e anche colleghi, che per avermi consentito di prendere la parola per prima a causa di un impegno che non ho potuto spostare. Cercherò con il mio intervento di evidenziare come la norma di cui si assume l'illegittimità costituzionale, cioè l'articolo 11 del DL numero 76 del 2024, non abbia carattere innovativo. In primo luogo, si sia reso necessario per dirimere una situazione di incertezza interpretativa e rientri quindi pienamente nei canoni di legittimità delle leggi di interpretazione autentica tracciati dalla giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte, anche se su questi argomenti poi si intratterrà più articolatamente di me il professor Celotto. Cercherò di dimostrarlo nella maniera più chiara possibile e più veloce possibile, rinviando per il resto alla memoria depositata a suo tempo, semplicemente mettendo in ordine logico e cronologico i vari provvedimenti normativi che si sono succeduti in termini di assoluta continuità contenutistica tra di loro, per poi individuare il momento nel quale questa continuità si è interrotta, rendendo necessario l'intervento interpretativo oggetto del vaglio di legittimità costituzionale. Per inquadrare correttamente l'oggetto su cui verte l'odierna udienza, credo sia importante e necessario prendere le mosse dall'atto costitutivo di fondazione del 9 dicembre 2019. Esso viene sottoscritto dal Comune di Milano, dal Comune di Cortina d'Ampezzo, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, che ne diventano fondatori. E l'articolo 3 recita: la fondazione non ha scopo di lucro ed opera quale soggetto di diritto privato. Ora, può stupire il fatto che un'entità costituita da soggetti pubblici operi in regime di diritto privato? Certamente non stupisce il penalista. Tra l'altro, ciò che è detto nell'atto di costituzione viene ribadito nello statuto della fondazione, che all'articolo 3 individua lo scopo della fondazione come uno scopo non di lucro e ne indica l'operatività quale soggetto di diritto privato, ribadendo quindi il contenuto privatistico della sua attività. Certamente, dicevo, non stupisce il penalista che è abituato a leggere gli articoli 357 e 358 del Codice Penale nella loro prospettiva oggettivo-funzionale. Credo non mi debba soffermare con la Corte su che cosa si intenda, se non per segnalare che per la norma penale, fin dalla sua originaria stesura nel Codice Rocco, ciò che qualificava un soggetto come pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio non era il carattere pubblico o privato dei soggetti cui si faceva riferimento, ma la natura dell'attività definita come pubblica funzione o come pubblico servizio, a prescindere dalla dipendenza da un organismo di diritto pubblico. Ma il penalista poi dagli anni 70-80 in poi ha partecipato a tutto il dibattito che si è sviluppato intorno al tema dei modelli organizzativi che lo Stato sceglie di assumere di volta in volta per il soddisfacimento degli interessi economici della collettività e dei conseguenti riflessi che quelle scelte hanno sull'applicabilità dello Statuto Penale della Pubblica Amministrazione, che come è noto presuppone la presenza delle qualifiche soggettive di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Sintetizzerò qui molto brevemente il percorso che ho seguito fin dagli anni 70-80 e che poi ha dato luogo anche ad una modifica degli articoli 357 e 358 del Codice Penale, È in quegli anni, infatti, che si passa da una concezione monolitica dello Stato, strutturato secondo il modello unico dell'ente pubblico che persegue interessi pubblici. Adesso si vanno, infatti, via via affiancando i modelli organizzativi dell'ente pubblico economico, dell'ente di gestione e delle società a partecipazione statale o pubblica. Società, cioè, che mantengono la loro natura e il loro regime privatistico, nonostante la partecipazione dei soci pubblici e di azionisti di nomina pubblica. Cioè è lo Stato che sceglie se vuole perseguire i propri scopi secondo il modello operativo privatistico o secondo il modello pubblicistico. Ed è proprio quello che lo Stato ha fatto nel caso di specie, scegliendo di adottare due diversi modelli: quello privatistico della fondazione e quello pubblicistico della società denominata Simco, che si affiancano e che hanno soggetti pubblici entrambi, ma che svolgono attività di diversa natura. Quello privatistico della fondazione trova la sua cornice normativa in totale continuità con lo statuto del 9 dicembre 2019 nel DL 11 marzo 2020 intitolato Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali, e che nelle sue norme, nell'articolo 2, dispone che la fondazione, non avente di scopo di lucro e operante in regime di diritto privato con funzione di comitato organizzatore dei giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai giochi. Già l'oggetto rende chiaro quale sia stata la scelta dello Stato, questo tipo di attività, quelle di sponsorizzazione, di vendita dei

non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato con funzione di comitato organizzatore dei giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione e promozione, cioè ribadisce il concetto del carattere privato delle attività svolte dalla Fondazione e lo fa, importante anche questa notazione, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale. Infatti queste norme non sono delle monadi che nascono nell'ordinamento così per caso, le scelte che lo Stato italiano fa non sono dettate dal caso, sono dettate dalla visione internazionale e dalla normativa internazionale del CIO. Ed infatti, proprio in ossequio alle indicazioni di questi organismi internazionali, lo Stato sceglie di adottare i due diversi modelli, quello privatistico della Fondazione e quello pubblicistico della SIMCO. Quello privatistico della Fondazione trova la sua cornice normativa, come dicevo, nello Statuto e nelle altre norme. Ma il contesto internazionale di riferimento, quello dell'organismo pubblico evocato dal GIP remittente o quello privatistico di cui leggiamo a proposito dei rapporti tra Fondazione e CIO, questa è la domanda che ci poniamo e che ci pone il relatore con un riferimento puntuale a questo tema. Essi sono regolati da una licenza acquisita su base negoziale privata dal Comitato Olimpico Internazionale, che consente alla Fondazione di utilizzare le cosiddette proprietà olimpiche, cioè i cinque cerchi, le bandiere, il motto, gli emblemi, le fiamme, così come definite dalla Carta Olimpica ed elencate dall'articolo 5 bis, comma 2 del DL numero 16 del 2020. Questo è il contesto internazionale nel quale lo Stato sceglie i suoi due modelli, uno privato e uno pubblico, ed è proprio per ribadire questi impegni e non già certo per la tutela di amministratori della Fondazione. Io rappresento la Fondazione, che è costituita persona offesa nel processo, ma credo che sia necessario distinguere la natura di un istituto di rispetto a quella dell'altra, ed è per questo che sono qui. Ed è per questo che la Fondazione è qui oggi, per ribadire che è sulla base di impegni inderogabili internazionali che essa ha assunto normativamente certe connotazioni. Tutto ciò avviene in totale continuità normativa con quanto accaduto per le Olimpiadi Invernali di Torino, per le quali viene costituito il cosiddetto TOROC, cioè, e anche di questo c'è stato un breve cenno nella relazione, cioè il Torino Organizing Committee, ente totalmente assimilabile quanto a finalità e regime normativo alla Fondazione. Sulla sua natura privatistica si sono pronunciati pacificamente sia il TAR piemontese che la Corte di Giustizia, pacificamente riconoscendo la natura privatistica dell'attività. D'altra parte, sempre in coerenza con la possibilità dello Stato di scegliere modelli organizzativi diversificati a seconda degli scopi che vuole raggiungere, si colloca la scelta di svolgere altre attività di interesse più strettamente pubblicistico legate alle opere infrastrutturali necessarie allo svolgimento dei giochi, gli stadi, le ristrutturazioni di impianti, e sono affidate ad un soggetto del tutto distinto, che quello sì svolge un'attività in regime pubblicistico totalmente diversa da quella svolta dalla Fondazione. Così come compiti diversi da quelli affidati alla Fondazione sono confluiti in capo al commissario straordinario, soggetto diverso che non opera in rappresentanza o per conto di Fondazione, ed anzi la sua necessità e i suoi compiti diversi dimostrano proprio ancora una volta quanto di natura privatistica sia l'attività della Fondazione. Il tutto in assoluta continuità normativa, in una distribuzione di compiti assolutamente armoniosa, tale da giustificare pienamente le conclusioni dei quattro pareri dell'Avvocatura dello Stato e del parere Pro Veritate del professor Pellissero, già presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, che gli abbiamo chiesto di rendere in termini Pro Veritate proprio per confortare il nostro convincimento.
D'altra parte, per noi penalisti, il discorso fin qui fatto si

0: specchia pienamente nel cammino che portò il legislatore degli anni 90-91 a modificare il testo originario degli articoli 357 e 358 per rendere ancora più evidente che non solo si trattava di nozioni oggettivo-funzionali, ma anche di nozioni che assumevano il proprio contenuto dalla normativa che regolamentava l'attività. Se l'attività è regolata da norme di diritto pubblico è attività pubblica, se è regolata da norme di diritto privato è attività privata, a prescindere dal soggetto o dalla composizione del soggetto di riferimento. E questo criterio fu poi applicato nelle vicende bancarie, quelle che per anni hanno occupato la Corte Costituzionale, ben tre volte si pronunciò su quel tema, con la conclusione di sollecitare una modifica del testo unico bancario in cui si introducesse espressamente la natura privatistica, non la soggettività privata, la natura privatistica dell'attività bancaria, che venne infatti aggiunta nell'ambito del nuovo testo unico bancario. Quindi totale armonia tra le norme e tra le letture di queste norme. Allora perché nasce il DL 116/2024 numero 76 e perché esso va qualificato come norma di interpretazione autentica e perché non è legge innovativa? Perché nasce? Nasce perché in data 23 aprile 2024, e cioè prima che a Fondazione venga notificato il decreto di perquisizione a sorpresa del maggio 2024, ANAC emette un atto di avvio di procedimento istruttorio. Non nasce dunque dalla discovery penale, ma nasce da questo atto nel quale si chiedono alcuni chiarimenti che fanno pensare che si dubiti in qualche modo della natura privatistica del soggetto. Così come tracce di questo dubbio si trovano nei pareri dell'Avvocatura dello Stato, che coscientemente prende cognizione di questo tema e lo supera, realizzando poi delle conclusioni totalmente conformi alla natura privatistica dell'attività svolta dalla Fondazione. Ma il dubbio nasce, il dubbio interpretativo nasce proprio da questi atti e da queste fonti e dal tema poi dell'organismo di diritto pubblico che sembra confondere le acque, perché sembra introdurre un criterio di tipo soggettivistico in una matrice qualificante che invece è tutto di natura oggettivo funzionale e normativa. Dicevo prima perché non è legge innovativa, ma è legge di interpretazione autentica, perché sceglie uno dei possibili significati. Se noi leggiamo il testo di questa norma di interpretazione autentica, l'articolo 2, ci dice che la norma originaria si interpreta nel senso che le attività svolte dalla Fondazione Milano Cortina 2026 non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico, interviene cioè proprio sul dato che aveva creato il dubbio interpretativo, lo risolve, lo supera, come deve fare una norma di interpretazione autentica secondo gli insegnamenti di codesta Corte Costituzionale. Non solo è norma di interpretazione autentica perché interviene su un argomento su cui era sorto un dubbio interpretativo, ma non è neanche una norma innovativa, cioè non è una norma che spezza rispetto al contenuto originario delle norme. Il contenuto originario delle norme era in assoluta continuità, si era spezzato per questa non corretta lettura interpretativa, viene ricomposto dalla norma di interpretazione autentica che esprime tutta la sua portata interpretativa e non innovativa nel testo che ho appena letto e che è certamente presente alla Corte Costituzionale senza innovare, ma rimettendo a posto, ne parlavamo con la collega poco fa, gli anelli della catena che sembravano essersi in qualche modo disallineati, li rimette tutti in linea con una interpretazione autentica assolutamente ineccepibile. Ed è per questo motivo che concludiamo, nel senso della totale legittimità di questa norma, con delle conclusioni che meglio verranno articolate e direi esposte secondo le note formule procedurali dal professor Celotti. aperto nella parte di discussione che non ripeterà quanto da me detto, ma lo integrerà sotto profili più strettamente amministrativi e costituzionalistici. Grazie.
1: Riprendiamo l'ordine del ruolo, quindi sempre per le parti private costituite, l'avvocato Balossi. Io qui vedo l'avvocato Balossi, no?
2: Centioli, l'avevo scritto. Severino, Centioli, Buono.
1: E quindi Balossi non parla più?
2: No, no, Balossi parla dopo, mi ha preso il posto della Severino.
1: Fine del ruolo quanto ai difensori, quindi... l'avvocato Cintioli ora, l'avvocato Balossi parlerà dopo.
3: Grazie Presidente. Signor Presidente, signori giudici della Corte, l'ordinanza, come ci è stato ricordato nel primo intervento di cui parliamo, ritiene che la norma censurata sia costituzionalmente illegittima perché innovativa in particolare nella parte in cui ci dice che questa entità, questa fondazione, non è un organismo di diritto pubblico. E nell'ordinanza, come avete visto, c'è una lunga dissertazione con la quale il giudice ci dice di essere convinto del fatto che invece sia un organismo di diritto pubblico. E quindi, siccome è un organismo di diritto pubblico, la norma che dice che non lo è innovativa. Questo è il percorso della nostra ordinanza. E allora, cercherò di essere davvero molto rapido, perché io vorrei andare sui punti, diciamo, centrali, che ci sembrano, diciamo, principali, sollevati dall'ordinanza. A parte la questione del ruolo del CIO, del Comitato Olimpico, e quindi se veramente si può parlare di interesse pubblico o di interesse di carattere generale, ma lasciamo perdere un attimo. La verità, Presidente, che duole dirlo, ma questa ordinanza, nel ricostruire il requisito finalistico dell'organismo di diritto pubblico, cioè l'essere stato istituito per il soddisfacimento di bisogni di carattere generale non aventi carattere industriale o commerciale, si riporta, prende la macchina del tempo, va indietro e si riporta ad alcune interpretazioni che si erano diffuse esattamente 25 anni fa, o forse 24 rispetto alla data dell'ordinanza. Cioè sostanzialmente l'idea che questo requisito sia da interpretare e da applicare in chiave meramente finalistica: se c'hai un fine pubblico allora hai integrato il requisito, ma così non è da molto tempo nel diritto vivente italiano, compatto, ed eurounitario, compattissimo. Dico, per noi italiani basta fare riferimento, per questo ho detto 25 anni, alla sentenza del 2001 della Corte di Giustizia sulla Fiera di Milano. Poi è arrivata la Tai Totalo su una vicenda finlandese nel 2003. Sono sentenze che hanno detto questo: guardate che essere stato istituito per il soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale significa che l'ente non opera oggettivamente, a prescindere dalle finalità che può concorrere a realizzare, non opera in condizioni di mercato. Non avverte i morsi del mercato, non è nella necessità di dover operare secondo confronti di mercato puri. Questo significa il requisito soggettivo. E quindi la legge, come è stato ricordato, cosa ha previsto? Da un lato, chi deve pensare a realizzare le opere, a stipulare veri e propri contratti pubblici di appalto, allora operi secondo il modello dell'organismo di diritto pubblico; chi invece deve avere a che fare con, scusate l'espressione, i falchi delle TV straniere, bisogna negoziare i diritti TV e bisogna poi negoziare le sponsorizzazioni, tutta quell'attività complessa di gestione e di organizzazione, quella è attività di mercato, come peraltro nella vicenda del Toro, che era stato già pacificamente da tutti riconosciuto. Quindi in realtà questa interpretazione dell'ordinanza, che è il cuore dell'ordinanza, la ragione per cui questa ordinanza è innovativa, è anzitutto errata. È errata perché non tiene conto del diritto vivente che è presente da almeno 20 anni. Punto secondo. Andrebbe anche ricordato che il nostro legislatore qui ha semplicemente detto all'inizio Io voglio un organismo che operi con gli strumenti del diritto privato, che operi nel mercato, secondo le caratteristiche del mercato. Dopo che sono stati sollevati dei dubbi, è tornato con la norma di interpretazione autentica, che io più che innovativa, francamente, se posso, la definirei ripetitiva, dice no, ma guarda che quello io l'ho voluto come un soggetto di mercato pienamente privatistico e quindi non è organismo di diritto pubblico. Punto terzo, di fronte ai dubbi che pure, secondo noi, non dovevano essere posti, ma si sono posti, è stato chiesto un parere all'Avvocato Generale dello Stato della Repubblica e l'Avvocatura Generale pronuncia ben 4 pareri, se ricordo bene, con i quali che cosa fa? Riprende certamente il precedente del Toroc, ma mica solo quello, riprende tutto quel diritto vivente al quale facevo cenno, quindi chiarisce che cosa significa essere stato istituito per il soddisfacimento di bisogni generali che non hanno carattere industriale o commerciale. E se il soggetto sta nel mercato e opera in condizioni di mercato, deve avere questa necessità. Da un lato è un bisogno oggettivo, dall'altro la ratio della direttiva qual è? E questo è sempre spiegato sia la Corte di Giustizia, sia il Consiglio di Stato, sia i Tribunali Amministrativi Regionali. Che il senso della gara pubblica c'è se tu non operi in condizioni di mercato, ma se tu operi in condizioni di mercato e quindi sei costretto dalle leggi del mercato a scegliere il contraente migliore in maniera peraltro dinamica, beh, non c'è quella preoccupazione di fondo che attraverso l'influenza pubblicistica si possa turbare la scelta dell'appaltatore. Tutto qui. Ma signori, seppure volessimo coltivare una incertezza sulla qualificazione, secondo me non c'è ragione, ve lo dico francamente, ne sono personalmente convinto, non c'è ragione di dubitare, ma seppure si volesse insinuare il dubbio che è stato insinuato, beh, siamo di fronte a un caso di scuola di norma di interpretazione autentica costituzionalmente legittima, perché si salda con ogni evidenza con la norma originaria. La norma originaria dice voglio una fondazione che gestisca la fase dell'organizzazione, come è accaduto nei precedenti, lo ribadisco, secondo norme di diritto privato. E la norma successiva ribadisce che quello è un soggetto che opera con strumenti di diritto privato e non con strumenti di diritto pubblico e che quindi non è un organismo di diritto pubblico. È una norma costituzionalmente legittima di interpretazione autentica, perché rimuove una incertezza che, ahimè, era comunque evidentemente sorta, è una norma costituzionalmente legittima di interpretazione autentica perché era motivata dalla esigenza di fare chiarezza su un punto che serviva alla imminente organizzazione e realizzazione dell'evento olimpico. Tutti sappiamo bene quanto sia importante rispettare i tempi nell'organizzazione di un evento di questa portata. È una norma costituzionalmente legittima di interpretazione autentica, perché certamente non è una norma, come è stato rilevato in alcuni vostri precedenti, che nasce con l'intenzione di interferire nel processo. No, è una norma che è servita proprio a dirimere dubbi che avrebbero potuto compromettere la dinamicità e l'efficacia dell'azione della Fondazione nell'organizzazione dell'evento olimpico. Infine, questo è l'ultimo punto, osservo, ci siamo permessi anche di scriverlo in memoria, che i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'ordinanza per sostenere la sua tesi riguardano sempre precedenti, due vostri e uno della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nei quali il dubbio sulla legittimità della norma di interpretazione autentica era stato sollevato rispetto a interventi dello Stato che attraverso la legge asseritamente interpretativa voleva incidere sui diritti dei cittadini. Una vicenda riguardava la lesione di diritti pensionistici, un'altra la neutralizzazione degli effetti di un lodo arbitrale sfavorevole allo Stato, una terza un intervento che incideva su un contenzioso risarcitorio a vantaggio della pubblica amministrazione, l'intervento legislativo. Cioè erano sempre casi in cui c'era una vocazione autoritaria della norma di interpretazione autentica. Qui come potete ben vedere, siamo anche da questo punto di vista totalmente al di fuori, perché è una norma che certamente non partecipa di questa vocazione. Quindi noi vi chiediamo di dichiarare costituzionalmente legittima, di riconoscere legittimità costituzionale di questa norma di interpretazione autentica e di pronunciarla in questo senso. Grazie Presidente.
1: Avvocato Bono.
4: Giudici, io tenendo fede alla indicazione che ci è stata data di mantenere la discussione nella massima celerità, vorrei sottoporre alla vostra attenzione delle piccole riflessioni che in tema, diciamo, di profilo costituzionale sono relative, ma che sicuramente avranno raggiunto l'attenzione del giudice relatore, che ha avuto la più ampia verifica delle questioni che sono state sottoposte. Allora, è stato detto legge non innovativa, legge ripetitiva. Io dico che questa legge è perfettamente combaciante ai criteri interpretativi che sono stati pubblicati sul sito della Corte per i 70 anni, dove si stabilisce che le leggi interpretative si saldano con le disposizioni interpretate, costituendo un unicum. Ora, l'indirizzo della Corte è questo, e mi pare che questo sia il caso di scuola, perché la norma interpretata rispetto alla norma che la deve interpretare costituisce un unicum, quello che Paola Saverino ha definito una continuità. Ma io credo che proprio la legge originale e la legge interpretativa si saldino, costituendo una questione che è essenziale, l'espressione della volontà del legislatore. Il legislatore ha ritenuto che in questa materia, dove era sorto non un conflitto di natura giurisdizionale, perché non si è pronunciato nessun giudice e non c'è conflitto di giurisprudenza, ma in una questione dove sorge un conflitto nell'ambito della gestione di un'attività investigativa, e quindi qui scendo sulla esperienza che segna la mia vita professionale, quindi quella del penale, che sicuramente è meno raffinata da quella che perseguite voi. Il punto della questione è che sorge un conflitto non interpretativo della giurisprudenza, ma sorge un conflitto di interpretazione della natura giuridica fatta da soggetti che non svolgono attività di natura giurisdizionale. L'attività che comincia l'ANAC è un'attività che riguarda la mancanza sul sito delle indicazioni di trasparenza, e l'Avvocatura dello Stato, consultata costantemente dall'inizio della Costituzione della Fondazione, si esprime sulle richieste che propone il Ministero dello Sport. E questo è il primo aspetto. Quindi, stabilito che la norma è perfettamente aderente ai parametri interpretativi della Corte, io vorrei ritornare un attimo indietro. Paola Saverino ha parlato della costituzione della fondazione da parte degli organismi pubblici, comuni, regioni e il CONI. Beh, in realtà bisogna ritornare indietro, perché i diritti olimpici, lo sviluppo dei diritti olimpici, sono esclusiva proprietà del CIO mondiale. Questo lo dico perché rappresento Deloitte, che è sponsor nel mondo delle iniziative dei giochi olimpici. Quindi è il CIO che individua i comuni ospitanti e che stipula Lost City Contract. Lost City Contract è quello che poi determina la fondazione, ma l'origine del rapporto è un rapporto che viene fuori tra strutture assolutamente privatistiche. La fondazione non è costituita per legge, è costituita ex articolo 14 del Codice Civile, con le finalità, che è inutile che ripeto, che sono state molto ripetute, con diciamo, un rapporto diretto con il mercato e con la concorrenza, e si occupa di questioni che non sono rilevanti dal punto di vista pubblicistico. Dopodiché la valutazione dei requisiti viene più volte fatta, e persino lo stesso pubblico ministero, nella richiesta di archiviazione che poi contiene la questione di legittimità costituzionale, che è stata poi recepita dal giudice, non lo ammette, la finalità della fondazione è una finalità esclusiva e specifica, l'organizzazione, l'esecuzione, la gestione, la pubblicizzazione, la vendita dei biglietti della 25esima edizione dei Giochi Olimpici 2026. Non ha altro, tant'è vero che è una fondazione costituita a termine, viene costituita nel 2020 ed è prevista la sua liquidazione a dicembre del 2026. Quindi non si può dire che ci sia una componente di natura generale, di scopo generale, è uno scopo chiuso su una questione assolutamente ristretta, che è quella dell'esecuzione e organizzazione dei Giochi Olimpici, e dopodiché la fondazione deve essere chiusa. Quindi questa caratteristica, che è una delle tre caratteristiche che determinano la possibilità di definire un ente pubblico, non potrà mai essere considerata pubblicistica. Allora, io non vorrei essere, come dire, sgradevole, però la questione che viene sollevata ha più il profilo del conflitto di potere che non della questione di legittimità costituzionale. Cioè, nella sostanza, la Procura della Repubblica di Milano, sostenuta dall'ANAC, che interviene, diciamo, alla vigilia della chiusura delle indagini e della pronuncia del Tribunale del Riesame, emette questo parere nel quale conferma, secondo la sua opinione, la natura pubblicistica. Però lì c'è uno scontro tra la Procura, l'ANAC e il governo e l'esecutivo e il legislatore. Quindi, come dire, bisognerebbe non, a parte che la forma della legge è assolutamente, come dire, sotto il profilo costituzionale ineccepibile, anche stare attenti a questo risvolto che ha una natura completamente diversa. Quindi io credo e chiedo che la Corte mantenga e stabilisca che il profilo costituzionale della legge interpretativa non è stato minimamente violato. Rimango a disposizione nell'eventualità che qualcuno possa fare qualche domanda.
1: Avvocato La Porta, prego.
5: Grazie Presidente. Signor Presidente, signori giudici, accolgo l'invito del Presidente alla brevità, quindi mi concentrerò soprattutto sui profili di inammissibilità che abbiamo eccepito con l'atto di costituzione ribadito con la memoria, seppur un accenno ancora alla legittimità dell'uso dell'interpretazione autentica lo farò in quanto funzionale a questo, fermo restando che ovviamente rimango a disposizione dei signori giudici per eventuali chiarimenti richiesti. Allora, dicevo, noi abbiamo eccepito l'inammissibilità sotto diversi profili. Il primo profilo è quello che il GIP rimettente altro non ha fatto che un uso improprio del giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi. Questo perché? Perché se si prende la lunga, veramente lunga ordinanza, circa poco meno della metà riguarda la rilevanza. Ma queste argomentazioni sulla rilevanza, lo ricordava prima il professor Cintioli, attengono esclusivamente nel tentativo di dimostrare che la fondazione è un organismo di diritto pubblico, cioè non motivano sulla rilevanza, ma sostengono una tesi, una interpretazione, secondo cui la fondazione è un organismo di diritto pubblico. Non mi soffermo su queste argomentazioni, ha già detto il professor Cintioli, e condivido, diciamo, per usare un eufemismo, sono inconferenti, richiamano giurisprudenza ormai superata, già del secolo scorso, ampiamente superata, lo diceva il professor Cintioli, ma del secolo scorso. Quindi non mi soffermo su questo per brevità, ma resta il punto è che per il rimettente l'unica motivazione sulla rilevanza è che lui ha un'interpretazione secondo cui la fondazione è un organismo di diritto pubblico, però questa sua interpretazione contrasta con la fonte primaria, che invece di interpretazione autentica, che invece nega questa qualificazione, e quindi aggira l'ostacolo impugnando questa norma di interpretazione autentica. In questo si disvela il vero obiettivo, la vera finalità dell'eccezione di costituzionalità sollevata dal GIP, che è quello di farsi avallare da questa eccellentissima Corte la sua interpretazione. In sostanza chiede a questa eccellentissima Corte non tanto di giudicare, certo sotto le mentite spoglie del giudizio di legittimità, in realtà chiede alla Corte Costituzionale di avallare la sua interpretazione. E questo è, come è stato sempre stigmatizzato dalla Corte Costituzionale, un improprio tentativo utilizzare l'incidente di costituzionalità, che porta a delle pronunce, ha sempre portato a delle pronunce di inammissibilità, in molti casi a delle ordinanze stando la palese inammissibilità della questione. E quindi questo è il punto. E quindi questo è il primo profilo di inammissibilità. Il secondo profilo che accennava anche il relatore è: ma perché il GIP non motiva la sua rilevanza? Perché non lo può fare sostanzialmente, perché la norma interpretata del 2020 dice già quello che poi conferma sostanzialmente la norma interpretativa. Ed è vero, come diceva la collega Volo, che le due norme interpretata e interpretativa sono costituiscono un unicum, però in caso di accoglimento della questione sulla norma, in caso di dichiarazione di illegittimità della norma interpretativa, la norma interpretata resta in vigore. E quindi qualunque giudice, forse anche quello del dibattimento, dovrà applicarla, perché il GIP non ha impugnato la norma interpretata. Se aveva questi dubbi sulla natura delle attività, avrebbe dovuto impugnare anche quello, non so per quali profili, ma come dire, non metto limiti alla fantasia dei giudici remittenti, però avrebbe dovuto fare, perché non creduta ipotesi di accoglimento della questione, e quindi la illegittimità costituzionale della norma interpretativa non travolge anche la norma interpretata, che resta in vigore. Cosa dice la norma interpretata? La norma interpretata dice che la fondazione è operante in regime di diritto privato, vuol dire che le sue attività, sottolineo questo anche perché voglio fare su questo un accenno, le sue attività sono regolate dal diritto privato, detto altrimenti le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico, che è la stessa cosa testuale, cosa che dice la norma interpretativa. Quindi la norma interpretata dice operante in regime di diritto privato, la norma che quindi vuol dire che le sue attività sono regolate dal diritto privato, e la norma interpretativa dice che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico. E qui vorrei fugare un possibile equivoco, perché l'ordinanza di rimessione dice effettivamente una cosa, ne accennava anche il giudice relatore. Guardate che la norma, il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legge 16 del 2020, cioè la norma interpretata, si occupa delle attività, quindi del modus operandi, del fatto che non è soggetta alle norme di diritto pubblico, fra cui le regole giuspubblicistiche dell'evidenza pubblica. Si riferisce all'attività, non alla qualificazione soggettiva dell'ente. Perché la qualificazione soggettiva dell'ente, che è privata, è chiaramente confermata sia dall'atto costitutivo, dallo statuto, ma soprattutto dal primo comma dello stesso articolo 2. Cioè la norma interpretata è il secondo comma dell'articolo 2, ma il primo comma dell'articolo 2 si occupa della natura soggettiva privata dell'ente fondazionale, perché dice, richiama innanzitutto l'atto costitutivo e poi richiama l'articolo 14 del codice civile. Quindi fuor di dubbio che è un ente privato, però dice il GIP, il fatto che sia un ente privato non la sottrae eventualmente ad una disciplina pubblicistica, no, lo sottrae perché lo dice il secondo comma dello stesso articolo 2. Quindi il primo comma ci dice che da un punto di vista soggettivo è un ente privato, il secondo comma non lo sottrarrebbe da una disciplina pubblicistica, ma c'è il secondo comma che ce lo dice che è una disciplina che è sottratta alla disciplina pubblicistica. Quindi in che cosa consiste questa innovatività della denunciata dal giudice rimettente. Cioè dicono le stesse cose con parole diverse, una è positivo, operante in regime di diritto privato, l'altra è negativo, non sono le sue attività, non sono soggette a norme di diritto pubblico. Quindi diciamo è ribadisce più che innova, dice ma però la norma interpretativa introduce il fatto che nega che abbia la qualifica di organismo di diritto pubblico, ma questa è una conseguenza, se si dice che è operante il regime di diritto privato e quindi non è soggetta alle regole pubblicistiche, fra cui quella dell'evidenza pubblica, è la naturale conseguenza, e comunque non si vuole ritenere che sia la naturale conseguenza, secondo criteri di questa eccellentissima Corte sull'interpretazione autentica, cosa fa l'interpretazione autentica? Estrapola, evince dalla norma interpretata uno dei possibili significati, e si vuole negare che uno dei possibili significati di una norma che dice che è la fondazione operante regime di diritto privato non sia quello di negargli la qualificazione pubblicistica di organismo di diritto pubblico? In questo si è assolutamente nei limiti della legittimità costituzionale dell'intervento di interpretazione autentica. Chiudo soltanto su un punto, perché anche qui il rimettente dice ma fa un'illegittima interferenza, retroagisce rispetto, ma non è che retroagisce, è il fisiologico operale dell'interpretazione autentica. È chiaro che l'interpretazione autentica, nel momento in cui cristallizza quella interpretazione vale dal momento della norma interpretata, naturalmente, necessariamente precedente alla norma interpretativa. Quindi, dicevo, questi sono i punti, soprattutto l'inammissibilità, che noi sosteniamo sia per l'uso improprio, sia per il fatto che comunque resterebbe in vigore la norma interpretata. Su questo non mi dilungo oltre, rimango a disposizione e mi riporto eventualmente agli atti e insisto nelle conclusioni, chiedendo a questa eccellentissima Corte, innanzitutto, di voler dichiarare l'inammissibilità della questione e poi comunque eventualmente di rigettarla in quanto infondata. Grazie.
1: Avvocato Fiorella. Prego, avvocato.
6: Grazie signor Presidente, grazie eccellenze della Corte, mi manterrò assolutamente fedele all'esigenza di brevità e tratterò un tema specifico in una prospettiva squisitamente penalistica. Il punto di partenza dell'ordinanza di rimessione si fonda su una sorta di attribuzione ontologica che porterebbe a considerare gli esponenti della Fondazione Milano Cortina 2026 pubblici ufficiali o almeno incaricati di un pubblico servizio. Se non che questo punto di partenza, che è decisivo, mi permetto di definirlo decisivo, è un punto di partenza infondato. Perché ormai la dottrina concorde, la giurisprudenza, anche a sezioni unite della Cassazione, ormai ammette come criterio definitorio della qualifica pubblicistica esclusivamente la singola attività esercitata e contestata nel capo di imputazione. Qui l'attività contestata è quella di sviluppo di servizi digitali. Il problema è allora semplice dal punto di vista squisitamente penalistico. Si tratta di stabilire se questa specifica attività sia di natura pubblicistica ovvero di natura privatistica. A noi sembra subito da definire come attività di natura privatistica e quindi la premessa dell'ordinanza di rimessione automaticamente cade. Quando noi diciamo che ormai è un dato consacrato dalla giurisprudenza della Cassazione che il punto di riferimento, il criterio definitorio della qualifica soggettiva è la singola attività contestata, ci riferiamo a una lunga storia del problema che va dalle sentenze appunto in materia bancaria, la Carfi prima, ma poi la Tousé del 1987, che fissa il cardine che poi non cadrà mai, che è quello dell'analisi della specifica attività fino alla più recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione, e cioè la sentenza in materia di BancoPoste, che riafferma in maniera assolutamente rigorosa che il punto di partenza e decisivo è la singola attività contestata. Ora, la ordinanza di rimessione pensa invece di ricostruire la natura dell'ente e si dilunga in molte pagine per arrivare a dimostrare quello che secondo noi è indimostrabile, e cioè che la Fondazione Milano Cortina 2026 sia un organismo di diritto pubblico. Su questo punto si sono espressi 4 pareri dell'Avvocatura dello Stato, tutte le parti concordemente hanno concluso nel senso della impossibilità del configurarsi di un organismo di diritto pubblico, e io non lo tratto. Quello che a me preme precisare, mi scuso davanti a codesta eccellentissima Corte, è che se anche noi ammettessimo la qualità di organismo di diritto pubblico della Fondazione, ancora non avremmo trovato il criterio definitorio della qualifica soggettiva, perché il criterio definitorio sta nella singola attività concreta esercitata dagli esponenti della Fondazione Milano Cortina 2026 e presente in contestazione. Ora, rispetto a questo criterio, poco conta definire organismo di diritto pubblico o meno. D'altra parte, scusatemi, vi è una serie di piccole o grandi contraddizioni nell'ordinanza di rimessione, a partire dal fatto che è l'ordinanza di rimessione per prima che afferma con assoluta risolutezza che anche l'ente pubblico può esercitare attività di diritto privato. E quindi anche l'organismo di diritto pubblico può esercitare attività di diritto privato, e se l'esponente esercita attività di diritto privato automaticamente non può essere definito dal punto di vista schiettamente penalistico, ai sensi degli articoli 357 e 358, non può essere definito né pubblico ufficiale né incaricato di un pubblico servizio. Ma l'altra grande contraddizione dell'ordinanza di rimessione sta nel fatto che nelle premesse questa ordinanza dice chiarissimamente che il criterio definitorio è quello oggettivo funzionale, lo ammette, soltanto che dopo, per arrivare alle conclusioni, si immette in questa ampia trattazione del concetto di organismo di diritto pubblico, al termine della quale giunge alla conclusione per noi infondata che si tratti di organismo di diritto pubblico, e a quel punto deduce la natura dell'attività dalla natura dell'ente, cioè esattamente quello che ormai, conforme dottrina, Cassazione, Sezioni Unite, fino alla recentissima sentenza Sezioni Unite BancoPoste, assolutamente nega. Si contraddice in maniera lampante. Quindi, a nostro avviso, Il vero punto di rimente è questo. Né vale richiamare la Convenzione di Merida, perché la Convenzione di Merida, la posizione degli obblighi internazionali che fondano la configurabilità e la configurazione del reato, in particolare della corruzione, e di altri reati che si fondano sulla qualifica pubblicistica, quella convenzione lascia agli ordinamenti nazionali la definizione della qualifica soggettiva. Quella convenzione dunque rimanda all'ordinamento nazionale italiano per sapere se, ai sensi degli articoli 357 e 358, per l'attività concretamente contestata si possa parlare di esponenti con qualifiche pubblicistiche. Mancano queste qualifiche. Di conseguenza, a nostro avviso, oltre che sotto il profilo dell'ammissibilità, bisogna giudicare negativamente l'ordinanza di rimessione. Quindi questa è la nostra richiesta: inammissibilità o comunque infondatezza. Grazie dell'attenzione. Io devo scusarmi con l'eccellentissima Corte, purtroppo mi devo allontanare. Però per la posizione specifica di parte rimane l'avvocato Nerio Diodà. Grazie dell'attenzione.
1: Dunque l'avvocato Lugaro su delega.
7: Avvocato Lugaro, grazie.
1: Lugaro, la prego di essere...
7: Sì, sarò sintetico, estremamente Lugaro. Sintetico. Tratterò,
1: molte cose sono state dette.
7: Sì, tratterò esclusivamente i profili di rilevanza che non sono stati trattati dai precedenti difensori, in particolare un singolo profilo di rilevanza. Come abbiamo detto, secondo il giudice rimittente, questa legge di interpretazione autentica avrebbe avuto efficacia innovativa rispetto alla legge istitutiva della Fondazione. Se non che, aderendo a questa interpretazione, la legge di interpretazione autentica, escludendo la Fondazione dal novero della pubblica amministrazione, avrebbe anche ridotto in via astratta l'ambito applicativo dei reati contro la pubblica amministrazione, tra cui anche i reati contestati nel procedimento che ci occupano. In questo senso la legge di interpretazione autentica, benché norma extrapenale, avrebbe introdotto un trattamento penale di favore per gli indagati. Ora, questa stessa Corte Costituzionale ha già stabilito che l'annullamento di una norma che introduca un trattamento penale di favore determina i suoi effetti solo con riferimento ai fatti avvenuti dopo la relativa pronuncia di costituzionalità. In questo senso, anche nell'ipotesi di accoglimento della questione dedotta all'attenzione di questa Corte, la relativa declaratoria non potrebbe avere effetti concreti nel procedimento a quo, in quanto il procedimento a quo riguarda fatti che sono stati commessi ovviamente prima rispetto alla pronuncia di questa Corte. Ora, il problema giuridico di rilevanza è centrale e infatti su questo si è soffermato il giudice remittente, il quale, per superare il problema dell'irretroattività che ho appena citato, ha menzionato i principi dettati dalla Corte Costituzionale in una sentenza, la 95 del 2025, che era quella relativa all'abuso d'ufficio. In questa sentenza la Corte Costituzionale prima di tutto ribadisce il principio che ho poc'anzi menzionato, cioè che in materia penale le pronunce sfavorevoli nei confronti dell'imputato trovano il proprio limite nel principio di irretroattività, che a propria volta è un portato del principio di riserva di legge. Peraltro la stessa Corte ammette che il principio di irretroattività possa incontrare un limite, possa incontrare quello che la Corte Costituzionale chiama una deroga, e ciò nel caso in cui l'indagato sia stato posto in grado di autodeterminarsi, avendo un contesto normativo chiaro circa l'illiceità precedente della propria condotta. Questo è quanto statuito da questa eccellentissima Corte. Ora, chiarita la portata di questa deroga rispetto al principio di retroattività, è chiaro che la medesima non abbia nulla a che fare con il caso che ci occupa, perché in questo caso il dottor Corvace e gli altri indagati non hanno agito in un contesto normativo in cui hanno avuto la capacità di autodeterminarsi, essendo a loro chiarissimo che la Fondazione Milano Cortina era un ente pubblico e che quindi andassero effettuate le gare d'appalto pubblico. È vero il contrario, il dottor Corvace e gli altri indagati hanno agito in un contesto normativo in cui una legge dello Stato aveva stabilito che questa fondazione operava in regime di diritto privato. Un contesto normativo in cui anche l'unico caso di precedenti Olimpiadi che si erano svolte in Italia erano state organizzate da un ente di diritto privato e la giurisprudenza si era più volte pronunciata circa la natura privatistica dell'ente in questione. Quindi a nostro avviso non esistono spazi per operare alcuna deroga rispetto al principio di retroattività di una sentenza eventuale della Corte Costituzionale che per stesso intendimento del giudice remittente dovrebbe avere effetti in malam parte nei confronti degli indagati. Quindi io in principalità chiedo che venga dichiarata l'irrilevanza della questione, per il resto mi rimetto alle memorie già depositate.
1: Avvocato Sangalli.
8: Presidente, signori giudici, buongiorno. Io sarò veramente velocissimo, sia perché lo sono stato già in memoria e questo è indicativo del mio modo di lavorare, sia perché chi mi ha preceduto ha davvero affrontato tutti gli aspetti di questa vicenda. Chiaramente quindi mi riporto alle conclusioni che avevo già sintetizzato. Mi permetto una nota ultimissima di colore. Il fatto che la Procura di Milano non abbia, come dire, contrastato l'ordinanza che era stata resa dal Tribunale del Riesame in sede di misura cautelare reale, in questo caso riguardava la posizione dell'ingegner Zucco e il fatto che si sia parlato tantissimo anche esternamente del decreto del 2024 non del 2020, a mio modesto avviso tradisce davvero la manifesta infondatezza della questione e della sua irrilevanza e forse anche una forma di strumentalizzazione dell'impugnazione dell'ordinanza e quindi del provvedimento poi emesso dal giudice remittente. Grazie.
1: L'avvocato Balossi,
9: signor Presidente, signor giudice,
1: ecco, da lei mi aspetto maggiormente.
9: No, guarda, sarò sinteticissimo, penso che a questo punto mi riporto chiaramente a memoria e a quanto hanno detto i miei colleghi, perché ritengo che tutti gli argomenti siano stati abbondantemente trattati. Grazie.
1: E la posizione della Fondazione è stata ampiamente illustrata dalla professoressa Severino. L'avvocato Celotto vuole aggiungere qualcosa?
10: Sì, Presidente, ero in panchina, infatti, io aspettavo, adesso entro in campo.
1: È il momento suo, però mi aspetto.
10: Guardi, 12 secondi. La sentenza, prego. 155 del 90, è inutile richiamarvi altro, cioè esiste una disposizione crisafullenamente, esistono due norme che si stavano inverando nel diritto vivente, il legislatore mette chiarezza, è vera interpretazione autentica, quindi è chiaramente infondata, grazie.
1: Ha rispettato appieno, devo dire, prego. Dunque, per la Presidenza del Consiglio, l'Avvocatura dello Stato, Giovannini, prego.
11: Inizierò io, Presidente, Avvocato Colelli, col suo permesso. Sì.
1: Prego.
11: Ovviamente parlare per ultimi ci rende, diciamo, necessario essere ancora più sintetici di quanto avevamo deciso di essere già, perché abbiamo scritto un ampio atto di intervento al quale per la più parte delle questioni ci riportiamo. Aggiungerò solo due notazioni sulla eccezione preliminare di inammissibilità della questione per erronea interpretazione della normativa applicabile. I colleghi che mi hanno preceduto hanno abbondantemente, diciamo, dimostrato come la norma della quale discutiamo oggi sia una norma pacificamente di interpretazione autentica. Posso aggiungere su questa questione come, per negare che la norma abbia caratteri di interpretazione autentica, il giudice remittente compie una forzatura evidentissima, cioè fornisce un'interpretazione della norma interpretata, vale a dire l'articolo 2,2 del DL 76 del 2020, che lo svuota completamente di significato, cioè dice il giudice remittente questa norma, la norma interpretata, non è altro che una mera ripetizione dell'articolo 11,1 bis della legge 241 del 90. Allora, come si possa sostenere un'interpretazione del genere è francamente poco comprensibile, sia perché, ripeto, si fornisce di una norma di interpretazione che è una sorta di interpretatio abrogans in contrasto col criterio ermeneutico generale per cui le norme devono essere interpretate in modo da potergli dare un significato, ma poi le due norme hanno un contenuto, un tenore letterale completamente differente, perché la norma della legge 241 del 90 subordina l'applicazione delle norme di diritto privato all'attività della pubblica amministrazione a talune condizioni, vale a dire al fatto che si tratta di adozione di atti non autoritativi e che la legge non disponga altrimenti. La norma invece dettata per la Fondazione Milano Cortina sottopone l'attività della Fondazione in generale, con carattere di generalità, al rispetto delle norme di diritto privato. Allora, se così è, se si vuole, come si deve dare, un'interpretazione dell'articolo 2,2 che abbia un senso, come hanno detto i miei colleghi, se l'attività della Fondazione è soggetta alle norme di diritto privato, ergo non è soggetta, non è obbligata a rispettare quelle norme di carattere pubblicistico cui sono sottoposti gli organismi di diritto pubblico, che non è altro che ciò che chiarisce la norma di cui oggi discutiamo, che non fa altro che dire in negativo ciò che la norma del 2020 diceva in positivo. Allora la norma non fa altro che, come diciamo, cito la giurisprudenza di codesta corte, desumere, esprimere uno dei significati già desumibili dalla previsione interpretata, compiendo una scelta nell'ambito delle possibili varianti di senso del testo originario. Questa è giurisprudenza granitica di codesta corte, richiamo il paragrafo 4.2 della recente sentenza 72 del 2025 nella quale viene ripercorsa. E allora, se la norma della quale discutiamo è come non può che essere una norma di interpretazione autentica, allora la questione odierna è una questione pacificamente inammissibile, perché posto che la norma non fa altro che trarre uno dei significati già desumibili dalla norma originaria, pur espungendo dall'ordinamento giuridico la norma della quale oggi si discute, resterebbe comunque l'articolo 2,2 del DL del 2020, che aveva già tra i suoi possibili significati, dal nostro punto di vista l'unico possibile, ma d'altra parte lo abbiamo scritto anche nei nostri pareri, ma ci ha fatto eco anche l'Agenzia delle Entrate nelle risposte all'interpello che ha depositato la Fondazione, aveva tra i suoi possibili significati quello di considerare la Fondazione non un organismo di diritto pubblico. Tale norma continuerebbe ad essere applicabile e portare nessun effetto sugli esiti del procedimento penale, dal nostro punto di vista potrebbero derivarne. Dico che, aggiungo e chiudo, che la nostra eccezione trova ulteriore conforto in una recente sentenza di Codesta Corte, richiamo la sentenza del numero 99 del 2025, che riguardava una norma di interpretazione autentica, anche in quel caso relativa al trattamento dei dipendenti dell'ex Alitalia, nella quale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione per erronea interpretazione della normativa rilevante, in quanto il giudice a quo non si era dato carico di verificare quale normativa restasse applicabile nel caso in cui fosse stata espunta dall'ordinamento giuridico la norma di interpretazione autentica, e anche in quel caso, come nel nostro caso, restava applicabile una normativa che avrebbe condotto agli stessi identici risultati. Insisto quindi nell'eccezione di inammissibilità della questione. Grazie.
1: Sempre per la Presidente del Consiglio, non so se l'Avvocato Giovannini vuole aggiungere qualcosa, ma ecco, non ripeta quello che
12: no,
1: ha già
12: assolutamente
1: detto.
12: Assolutamente. Noi in realtà
1: abbiamo sentito ripetutamente.
12: Noi vorremmo al giusto puntualizzare alcuni profili con riferimento alla questione di costituzionalità che investono come parametri l'articolo 11 e l'articolo 117 con riferimento, diciamo, alla figura dell'organismo di diritto pubblico. Già è stato detto tanto su questo. Noi ci vorremmo concentrare esclusivamente sul requisito teleologico, che è sostanzialmente il cuore della questione di costituzionalità sotto questo profilo, ovviamente salve le eccezioni di inammissibilità già formulate. Ebbene, con riferimento al requisito teleologico, la Corte di Giustizia ha già chiarito come sia necessario confrontarci con i due elementi costitutivi dello stesso, un elemento appunto positivo e un elemento negativo. L'elemento positivo sappiamo essere appunto la istituzione dell'ente per il perseguimento di esigenze di interesse generali, e deve essere un'istituzione specificatamente diretta a ciò. E qui abbiamo già sottolineato nell'atto di intervento, quindi soprassiedo, vado velocemente, il giudice rimettente ritiene che l'esigenza di interesse generale sia di per sé rappresentata dall'essere il valore sport oggi costituzionalizzato, come sappiamo, all'articolo 33. Ma a nostro avviso questo non basta ai fini della qualificazione di un ente come organismo di diritto pubblico, e quindi ai fini dell'individuazione dell'elemento positivo di tale requisito, in quanto così opinando si dovrebbe ritenere che qualsiasi interesse per il solo fatto di essere costituzionalizzato varrebbe ad integrare ai fini del diritto unionale l'esigenza di interesse generale, e così non è. In realtà ciò che era richiesto al giudice rimettente, e che il giudice rimettente di fatto non fa, è andare a valutare quella che è l'effettiva causa, l'effettivo oggetto del contratto istitutivo della fondazione. E l'oggetto è già stato ricordato, è esclusivamente la gestione, organizzazione dei giochi olimpici, quindi sono un evento che, come abbiamo cercato di ricordare all'interno dell'atto di intervento, ricostruendo tutto il panorama internazionale relativa alla figura del CIO, alla carta olimpica, e quindi poi alla sua declinazione nel caso concreto, ossia nell'host city contract, non è in questo caso diciamo neutro, nel senso che se appunto, come ci ricorda la Corte di Giustizia, l'esigenza di interesse generale deve essere constatata oggettivamente, questo ce lo ricorda la Corte nel caso della FIGC, che sicuramente ha una certa assonanza con il nostro caso, ma è in realtà radicalmente diverso. Cioè, in quel caso la Corte di Giustizia ci diceva la FIGC è un organismo di diritto pubblico perché persegue esigenze di interesse generale, queste esigenze di interesse generale sono appunto la promozione dell'attività sportiva in senso lato, attraverso l'attribuzione di poteri pubblici e ovviamente compiti a carattere pubblicistico. Ebbene, in questo caso noi abbiamo chiarito come, abbiamo cercato di insomma, sottolineare come l'oggetto della fondazione non fosse la promozione in generale dell'attività sportiva tout court, ma esclusivamente appunto l'organizzazione di un evento. Evento fra l'altro che per quanto sicuramente di importante impatto a livello internazionale, non è un evento eccezionale, unico, ma è un evento che di fatto viene organizzato, come abbiamo chiarito, da un'organizzazione non governativa, che è un ente di diritto privato, ossia il CIO, e che è regolato.

0: di carattere commerciale e industriale. Bene, anche in questo caso, al di là della contraddizione in cui incorre in parte ovviamente l'ordinanza di rimessione, laddove definisce l'attività effettivamente come commerciale sul piano oggettivo, ma poi ritiene che non sia sottoposto in realtà alle regole della concorrenza e quindi alle regole del mercato, perché la fondazione avrebbe il diritto di esclusiva sul marchio Giochi Olimpici. Ma si tratta ovviamente questo di un errore di impostazione di prospettiva, ovviamente la detenzione del marchio costituisce il presupposto per lo svolgimento dell'attività, che è un'attività commerciale che ha ad oggetto appunto la promozione dei giochi olimpici sul mercato, e sono appunto i giochi olimpici un evento che concorre, a nostro avviso, lo diceva anche il TAR nel precedente più volte citato, concorre con gli altri eventi allo stesso contemporaneo, fra l'altro non necessariamente solo sportivi, perché si pone sostanzialmente sul mercato e richiede che consumatori e operatori economici si pongano la domanda su dove indirizzare la propria scelta tra i vari eventi. Quindi, a nostro avviso, da questo punto di vista, è innegabile che la fondazione si collochi appunto sul mercato e risponda alle regole appunto della concorrenza. Ma questo non basta, ci dice la Corte di Giustizia, quindi dobbiamo fare un passo ulteriore. Cioè, non è dirimente l'esistenza di una concorrenza per qualificare un ente come organismo di diritto pubblico tout court. È necessario accertare uno scopo di lucro e che l'ente subisca le perdite della propria attività. E questo, a nostro avviso, è forse il cuore effettivamente della questione da questo punto di vista. E qui ci viene da citare da ultimo una sentenza del Consiglio di Stato, che è la 1876 del 2026, sul caso di ATM, l'azienda trasporti milanesi, dove il Consiglio di Stato, facendo diciamo un riassunto di quella che è la giurisprudenza sovranazionale e nazionale sul punto, discostandosi da suoi propri precedenti, fra l'altro pur piuttosto autorevoli, sottolinea come sia necessario privilegiare il criterio cosiddetto definisce.
1: Radio Radicale, interrompiamo la consulta dell'udienza pubblica della Corte Costituzionale dello scorso 23 giugno sull'aiuto al suicidio, che vi riproporremo in futuro nel nostro palinsesto. La interrompiamo perché è iniziata da poco in diretta le dichiarazioni congiunte alla stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente francese Emmanuel Macron in occasione del 36° vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Quindi colleghiamoci in diretta per ascoltarle.
2: Bien, madame la présidente du
3: Cara Giorgia, Presidente del Consiglio, signore e signori ministri, signore e signori, voglio ringraziare il Presidente del Consiglio e tutti i ministri e tutti coloro che partecipano alla relazione fra la Francia e l'Italia per la presenza ad Antibes in occasione del 36° vertice franco-italiano. Ultimamente ci siamo visti spesso col Presidente al vertice del G7 di Evian, poi al Consiglio europeo del 18-19 giugno a Berlino con vari colleghi ancora ieri, e poi ci ritroveremo fra qualche giorno ad Ankara per il vertice della NATO, così come ci eravamo visti alla Comunità politica europea in Armenia. In ciascuna di queste sedi la Francia e l'Italia condividono interessi, convinzioni e spesso anche progetti comuni. Questo lavoro si basa su una ricca e solida cooperazione bilaterale e questo vertice dimostra la solidità delle partnership, dei progetti e gli investimenti che rappresentano la realtà del rapporto fra Italia e Francia, e gli accordi che sono stati firmati lo dimostrano, così come gli accordi firmati fra le nostre aziende. Sì, la Francia e l'Italia sono veramente dei partner naturali e indispensabili, e questo è l'oggetto del vertice, quello di proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Era il senso anche del trattato del Quirinale, che da 5 anni ha dato un quadro più ambizioso e concreto alla nostra collaborazione. A livello economico e commerciale, la Francia e l'Italia nel 2025 hanno superato il livello storico di 100 miliardi di euro di scambi di merci. Le catene di valore sono integrate, private, le aziende sempre di più collaborano su progetti comuni e gli investimenti incrociati sono notevoli. Il successo del forum economico del Canet ne è la perfetta illustrazione. Questo vertice viene anche a sottolineare la nostra cooperazione in materia di

0: difesa delle nostre priorità condivise, sostegno all'Ucraina, partecipazione congiunta a operazioni di pace, a politiche di sicurezza e difesa comune, programmi congiunti di armamenti con dei successi come quello legato ai missili Aster o al SAMP-TNG. La nostra roadmap capacitaria, il Comitato Bilaterale di Strategie Industriali di Difesa decisi quest'oggi, rafforzeranno la nostra cooperazione in appoggio alla base industriale e tecnologica della difesa europea. E anche nel campo dell'energia rafforziamo la nostra cooperazione, come lo dimostra la recente attualità. È veramente più necessario che mai rafforzare l'indipendenza energetica europea. La Francia molti anni fa già ha fatto una scelta chiara a favore della produzione di energia nucleare e il processo legislativo in corso in Italia tende a far ripartire il nucleare. Quindi voglio rallegrarmi della volontà degli industriali italiani di partecipare allo sviluppo e l'implementazione in Europa del progetto del piccolo reattore modulare NuWARD. Vogliamo quindi costruire con l'Italia una partnership industriale globale nel campo del nucleare civile su tutta la catena di valore. Nel settore spaziale la nostra cooperazione è stato un motore storico per l'Europa e deve restarlo. La sede di Thales Alenia Spazio a Cannes, che è stato oggi visitato dai ministri francesi e italiani, ne è un simbolo. Dobbiamo continuare a mettere queste competenze al servizio del rafforzamento della competitività, della resilienza e delle sovranità europea per l'accesso autonomo allo spazio, le comunicazioni via satelliti, l'osservazione, l'esplorazione o la difesa spaziale. Per questo che abbiamo riaffermato il nostro sostegno al progetto BROMO, portato avanti da Thales Alenia Space, Airbus e Leonardo, che consentirà la creazione di un leader europeo, così come al programma IRIS, che rappresenterà la colonna vertebrale del sistema satellitare europeo. I nostri team si ritroveranno il 9-10 settembre per preparare il 9-10 settembre per il vertice spaziale internazionale di Parigi, che sarà preparato ai nostri team. A livello della sicurezza abbiamo deciso la creazione di una squadra mista italo-francese al servizio della lotta contro l'immigrazione irregolare, mettendo in atto anche il patto asilo e migrazione. Lavoriamo insieme strettamente nel quadro della comunità politica europea. Abbiamo lanciato insieme la coalizione europea contro le droghe e il narcotraffico, che riunisce 40 stati e organizzazioni, per dei risultati operativi, dalla resilienza portuaria alla lotta contro i flussi finanziari illeciti e alla riabilitazione. Moltiplichiamo anche la cooperazione in campo di trasporti, portiamo avanti il progetto del tunnel stradale di Tenda il trattato del Quirinale. Da questo punto di vista è stato veramente decisivo questo tunnel stradale di Tenda, con l'apertura della nuova canna. Adesso funziona con due gallerie. Andiamo avanti sul progetto di collegamento ferroviario Lione-Torino, così come sull'asse ferroviario Marsiglia-Genova, che ormai è aperto ai finanziamenti europei. Quindi dobbiamo continuare a collaborare anche a livello agricolo. Noi continuiamo a collaborare. Per quanto riguarda la cultura, vogliamo valorizzare il nostro patrimonio materiale e immateriale, facilitare la mobilità degli artisti, incoraggiare la coproduzione di opere culturali nel cinema e nell'audiovisivo. E infine la vivacità di questi nostri rapporti sono dimostrati dall'aumento degli scambi fra giovani e studenti. C'è la creazione di un percorso franco-italiano per i ragazzi degli istituti professionali, il lancio di un nuovo programma Giovani Talenti e il rafforzamento della cooperazione nel campo dell'insegnamento e della formazione. formazione professionale. Quindi ho parlato della nostra cooperazione nel passato e nel presente, ma tutto questo nutre anche la visione di un'Europa più competitiva e sovrana. Abbiamo parlato delle problematiche di competitività. L'Unione Europea deve accelerare, investire di più, ridurre dipendenza, diversificarsi. È quanto abbiamo affermato insieme nel dibattito europeo. Vogliamo che le nostre aziende possano essere protette dalla concorrenza sleale e possano quindi investire. Dobbiamo sostenere la protezione nell'Unione Europea attraverso una preferenza europea nei settori strategici e garantire degli investimenti che siano redditizi per gli investitori stranieri. Abbiamo anche una convergenza in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034. Abbiamo gli stessi obiettivi: avere un'Europa più efficace, che investa nelle politiche del futuro per essere sovrane, che saprà trovare delle risorse pertinenti e oppure andare verso dei meccanismi comuni di indebitamento che siano pragmatici. È questa cooperazione che sarà fondamentale, quindi cerchiamo di arrivare a un quadro equilibrato e innovare in termini di quadro finanziario. E vorrei anche parlare delle politiche internazionali. L'Ucraina, ne ho parlato ieri, ma negli ultimi giorni siamo riusciti a convergere nuovamente con gli Stati Uniti, chiaramente anche giungere alla pace nel Medio Oriente. Qui con i nostri partner abbiamo un ruolo importante per contribuire all'apertura dello stretto di Hormuz, allo sminamento. Vogliamo farlo in maniera pacifica, in accordo con tutti gli stakeholder, proprio per arrivare a una stabilità che sia duratura. Su Israele e la Palestina ci siamo espressi a favore dell'implementazione efficace di un piano di pace a Gaza che permetta di far arrivare aiuto umanitario senza ostacoli, e in Cisgiordania evitare che l'estensione delle colonie che minano le prospettive di una soluzione a due stati devono cessare. Per il Libano la Francia e l'Italia hanno un ruolo particolare, perché entrambe contribuiscono all'UNIFIL e insieme al Presidente vogliamo lanciare una coalizione su un meccanismo post UNIFIL, naturalmente in collaborazione con l'Unione Europea e le Nazioni Unite, per rafforzare la sovranità in Libano e evitare che il suo territorio diventa il punto di partenza di una nuova escalation regionale. E da questo punto di vista veramente penso che la nostra collaborazione sia eccellente e speriamo potrà aprire una prospettiva prima in vista della fine del mandato dell'UNIFIL. La roadmap quindi che emerge da questo vertice è chiaro, operativo. Ho parlato soltanto di una parte dei temi che abbiamo trattato, ma penso che possiamo dire che le nostre aziende, le amministrazioni, la gioventù, la società si rendono conto quanto sia importante tutte queste problematiche e i progetti che stiamo costruendo a livello bilaterale in questo vertice, tutto quello che abbiamo deciso quest'oggi, le azioni comuni, le iniziative prese dall'Ucraina al Libano, consentono di avere un rafforzamento della nostra relazione ed essere più utili anche a livello europeo, utili per difendere un ordine internazionale efficace e stabile. E ancora una volta voglio ringraziare il Presidente della sua visita qui ad Antibes per questo vertice.
1: Grazie Presidente Macron, grazie Emmanuel, buon pomeriggio a tutti. Voglio davvero ringraziare per questa occasione, per l'ospitalità, per aver potuto conoscere Antibes, Cap d'Antibes per aver potuto visitare il primo museo dedicato a Pablo Picasso, per aver potuto anche guardare delle persone che facevano il bagno al mare, perché noi insomma questo possiamo fare in questo tempo, e per una giornata che è molto importante per le relazioni tra Italia e Francia. Approfitto per fare ancora una volta i miei complimenti a Presidente Macron per il successo del G7 della scorsa settimana. È stato molto importante, molto ben riuscito, particolarmente in un momento nel quale chiaramente lo scenario internazionale nel quale ci troviamo è particolarmente complesso. Uscito da quel G7 un importante segnale di unità con i partner, ma anche una capacità di dialogare oltre i blocchi tradizionali. Sono stati molti i partner e gli interlocutori con i quali ci siamo confrontati in quella 2 giorni, e penso insomma che vada dato atto al presidente Macron, all'organizzazione francese, davvero di un G7 molto ben riuscito. So quanto lavoro ci voglia, perché l'Italia ha presieduto il G7 2 anni fa, e sono contenta che abbiamo ritrovato nei lavori del G7 francese anche parte del lavoro che era stato portato avanti durante la presidenza italiana. Le occasioni di confronto, come diceva correttamente il presidente Macron, in questi giorni, in queste settimane tra noi non mancano. Abbiamo parlato del G7, del Consiglio europeo, ieri eravamo a Berlino per l'incontro degli E5, ci vedremo la settimana prossima per il vertice della NATO. Ciò nonostante, abbiamo ritenuto che fosse più che sensato e anzi importante trovare un momento in questi molteplici incontri che abbiamo su un piano bilaterale per fare il punto anche sulle nostre, su un piano multilaterale, chiedo scusa, per fare il punto anche sulle nostre relazioni bilaterali. Un impegno che avevamo preso da tempo, che oggi finalmente portiamo a compimento. Celebriamo il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia, e credo che questo numero racconti bene quanto le relazioni tra le nostre nazioni siano strutturate nel tempo e profonde. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo 2 grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione. Penso ovviamente al fatto che le molte intese che avete visto firmare oggi, e quelle al cui scambio non si è assistito ma che fanno parte di questa giornata, così come il lavoro ottimamente riuscito del Business Forum, raccontino quanto ampie e quante molteplici siano le materie delle quali insieme ci occupiamo e sulle quali cooperiamo da molto tempo. In questo tempo ci stiamo concentrando e vogliamo concentrarci soprattutto sulle materie più strategiche, sulle materie che hanno un alto valore e un'alta componente tecnologica. Tra queste sicuramente ci sono le materie della difesa. Penso alla collaborazione che ci consente di contribuire all'autonomia strategica europea, particolarmente faccio riferimento al programma SAMP/T, l'unico sistema europeo di difesa aerea e antimissile a lungo raggio, progettato e costruito interamente in Europa, una cooperazione che noi vogliamo rendere sempre più forte, e si dimostra anche con la roadmap 2026-2031, ma abbiamo capito in questo tempo, prima con l'Ucraina e poi con il Golfo, quanto questo sistema possa sia all'avanguardia chiaramente, e quanto anche possa aiutarci nel tempo complesso nel quale ci troviamo. Vogliamo potenziare la nostra collaborazione anche nell'ambito della space economy, come ricordava correttamente il presidente Macron. Italia e Francia anche qui possono vantare nel settore una filiera industriale all'avanguardia, oltre a essere le uniche 2 nazioni europee ad avere un accesso autonomo allo spazio grazie ai lanciatori di satellite Vega C e Ariane 6. È un ambito nel quale possiamo fare la differenza, che ha ancora enormi potenzialità. Ci auguriamo che la nostra cooperazione possa anche sostenere il successo del programma Bromo, che punta a far nascere un campione europeo in questo settore. Altrettanto fondamentale è il lavoro congiunto che intendiamo portare avanti sul fronte dei grandi progetti infrastrutturali, come la seconda canna del Fréjus, il nuovo tunnel del Tenda, la riapertura del Moncenisio, la linea Cuneo-Brel-Ventimiglia. Vogliamo ovviamente continuare a lavorare per potenziare le nostre ampissime relazioni economiche e commerciali. Nel 2025 l'interscambio ha superato la soglia record di 112 miliardi di euro. La Francia rimane il primo investitore estero in Italia, ma io penso che insomma anche su questo si possa sempre fare meglio, e torno sul tema del Business Forum che ci racconta anche di quanta disponibilità ci sia a fare ancora meglio da parte dei nostri reciproci sistemi produttivi. Ci siamo, come diceva correttamente il Presidente, confrontati ampiamente anche sui temi dell'agenda europea e internazionale. Ci sarebbe qui moltissimo da dire, io mi limiterò ad alcuni punti. Il primo riguarda la collaborazione che si riflette anche in una delle intese che sono state scambiate sulla gestione dei flussi migratori, fondamentale tra due nazioni come le nostre se vogliamo essere efficaci nel contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani. Noi cooperiamo sul tema da molto tempo, cooperiamo efficacemente, ma con le nuove regole europee potremo farlo con risultati ancora migliori, ma intanto penso che dobbiamo anche essere contenti dei risultati che sta già dando un nuovo approccio europeo alla materia e al governo della migrazione, per il quale, come sapete, anche personalmente mi sono molto spesa. Nel 2026 noi abbiamo assistito a un'ulteriore diminuzione del 40% degli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea, quindi siamo sulla buona strada. La sicurezza dei confini però si deve estendere anche alle altre grandi emergenze del nostro tempo, e qui non posso non ricordare la lotta al traffico di droga. Domani ricorre la giornata mondiale contro le droghe e vale la pena di ricordare che Italia e Francia hanno deciso di dare ulteriore impulso alla coalizione europea che hanno lanciato insieme, alla quale hanno, ricordiamolo, aderito già oltre 30 nazioni. Nei prossimi mesi noi ospiteremo in Italia, e segnatamente nella comunità di San Patrignano, che è un'eccellenza italiana, un evento dedicato ai temi della prevenzione e del recupero. Terzo punto riguarda il negoziato, come diceva Emmanuel, sul prossimo bilancio europeo. Qui Italia e Francia concordano diciamo su molte cose, concordano sul fatto che le nuove priorità europee non possano essere finanziate a scapito della politica agricola comune, a scapito della coesione. PAC e coesione non sono retaggi del passato, sono precondizioni senza le quali semplicemente è inutile parlare di competitività quanto di autonomia strategica, perché sono due precondizioni della competitività e dell'autonomia strategica. Quarto punto su cui vorrei soffermarmi è il Medio Oriente. Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro anche in vista del prossimo vertice della NATO. Dopodiché la drammatica situazione di Gaza, della Cisgiordania, restano al centro delle nostre preoccupazioni, ma siamo altrettanto attenti sulla crisi in Libano, dove Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza. Sono due nazioni impegnate da sempre per la pace e la stabilità. Come sapete, a fine anno terminerà la missione UNIFIL ed è necessario dal nostro punto di vista garantire una presenza internazionale che scongiuri un pericolosissimo vuoto di sicurezza, ed è la ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post UNIFIL, magari anche immaginando presto una conferenza internazionale per l'avvio dell'iniziativa. Ucraina, col presidente Macron abbiamo avuto innumerevoli scambi sulla materia, e chiaramente l'obiettivo è come si possa contribuire al meglio al sostegno dell'Ucraina e come si possa accompagnare al meglio un processo per una pace giusta e duratura per questa nazione martoriata. Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato da parte russa, invece si continui a rifiutare il dialogo ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili. Ma in questo complesso contesto matura con sempre maggiore convinzione la consapevolezza che vi sia spazio e vi debba essere spazio per un ruolo dell'Europa, partendo dal presupposto che sia il percorso per la pace sia il futuro assetto post-conflitto si associano ad interessi fondamentali del nostro continente. È materia che abbiamo ampiamente discusso ieri durante la riunione degli E5 a Berlino, anche confrontandoci su come rappresentare queste priorità. Caro Manuel, noi Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora. Grazie ancora per la tua ospitalità, grazie ancora per questa giornata molto importante per le nostre relazioni.
2: Merci beaucoup.
1: A voi.
2: Merci beaucoup.
1: Merci a toi.
2: On va prendre maintenant des questions.
3: Radio Radicale, stiamo ascoltando la dichiarazione congiunta della stampa di Giorgio Meloni e
0: giornalista di Radio France.
3: Ora alcune domande dei giornalisti.
0: Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, i vostri rapporti sono stati talvolta definiti glaciali. Come li definite oggi? Concretamente, noi quello che possiamo constatare qui è che è cambiato uno dei simboli di questo legame, è il tunnel di Tenda, che è stato chiuso, adesso c'è circolazione alternata, molto difficile perché vive vicino alla frontiera. Allora, adesso che i rapporti sembrano riscaldarsi, quando è che riaprirà finalmente questo traforo? E poi c'è anche qualche preoccupazione relativo al mega progetto di satellite. Come evitare che faccia la stessa fine del progetto di aereo di combattimento franco-tedesco?
4: Noi viviamo tutti sul même clima.
0: Tutti viviamo con lo stesso clima, che è caldo, non c'è più nulla di glaciale. Noi difendiamo gli interessi dei nostri paesi, ma in modo rispettoso, impegnato, crediamo alla forza della collaborazione bilaterale, in particolare la collaborazione trasfrontaliera. Molti progetti sono accelerati e questo quindi dimostra il nostro rapporto, e abbiamo veramente un approccio comune anche a livello più vasto, che si tratti dell'Ucraina, del Libano, della situazione dello stretto di Hormuz, delle nostre posizioni sul bilancio europeo. Siamo riusciti a costruire delle convergenze, quindi sono molto lieto di quello che siamo riusciti a costruire insieme. E è la cooperazione trasfrontaliera che ha consentito, dopo i terribili eventi che avevamo subito, di riaprire il tunnel di Tenda, di aprire una prima canna innanzitutto, e i lavori stanno cominciando sulla seconda. È su questo che siamo d'accordo, e viene gestito direttamente ai nostri ministri, come abbiamo voluto 5 anni fa col trattato del Quirinale, proprio perché ci siano dei rapporti più forti, perché governati a livello ministeriale. Siamo stati presenti alle riaperture che erano state promesse, continueremo a migliorare la situazione. Questa cooperazione trasfrontaliera è esemplare, che si tratti per le infrastrutture di trasporto, ma anche della cooperazione nella lotta contro l'immigrazione illegale, perché al di là di questa squadra italo-francese, nel corso degli anni c'è stata una cooperazione con grande efficacia e pragmatismo. E su Bromo abbiamo lo stesso punto di vista. Siamo favorevoli a questa operazione che rafforza lo spaziale europeo, che rafforza le nostre industrie, in particolare Thales Alenia Space, ma anche Leonardo Thales, e siamo quindi a favore di una più grande competitività che ci consenta quindi di creare dei grandi leader, facendo sì che grandi aziende europee si avvicinino e lavorino insieme proprio per costruire questo campione europeo.
1: Non potrei dirlo meglio, come insomma come si dice dalle mie parti, per quello che riguarda le nostre relazioni, io mi sono, confesso, un po' divertita, diciamo, no, di tutti i retroscena che si facevano sulle nostre relazioni. Siamo due persone, diceva correttamente il presidente Macron, che difendono il loro interesse nazionale ma che sanno lavorare insieme. Questo richiede chiaramente franchezza anche quando non si è d'accordo. Ci sono state delle volte nelle quali non siamo stati d'accordo, e richiede capacità di cooperazione quando si è d'accordo, ma richiede in ogni caso la possibilità e la capacità di parlarsi per capire ciascuno le ragioni dell'altro. È quello che abbiamo sempre fatto, e credo che la cooperazione tra Italia e Francia dimostri che le nostre relazioni non sono state, diciamo, glaciali. Sono state relazioni tra persone serie che parlano di politica. Ecco, i rapporti in queste vicende, in queste questioni, sono più complessi di come le volte li vedo semplificati, diciamo, ecco, dai video o dalle espressioni o dall'interpretazione delle espressioni, insomma, che è una dinamica che vedo accadere molto e che mi riguarda particolarmente, perché, come si sa, sono una persona mediamente espressiva e quindi mi ritrovo spesso a vedere le mie espressioni interpretate. Per quello che riguarda invece i temi bilaterali, particolarmente sulla seconda canna del tunnel del Tenda, credo che diciamo il progetto venga di fatto da ANAS approvato in queste ore, se non vado errata, c'è qui il viceministro Rixi, e quindi diciamo noi siamo pronti a ripartire. Chiaramente, come sapete, è un progetto che ha bisogno di qualche anno di lavoro, ma penso che nei prossimi mesi partirà anche concretamente, quindi anche qui stiamo andando avanti. E su quello, per quello che riguarda appunto le materie dei satelliti, insomma, sono d'accordo con quello che ha detto il presidente Macron. Sicuramente noi abbiamo bisogno di fare dei passi in avanti, sicuramente in Europa su queste materie strategiche noi abbiamo bisogno di lavorare insieme, ma di fare dei passi in avanti. Siamo stati un po' distratti forse in passato, siamo stati un po' lenti molto spesso, però oggi capiamo quanto le nostre dipendenze strategiche siano un problema rischioso, e quindi cerchiamo di costruire la nostra capacità di difenderci, di costruire la nostra capacità di essere all'altezza di questo tempo, all'altezza del nostro compito, e lo facciamo su tutte le grandi materie strategiche.
5: Buonasera a tutti, Leana Sciarra del Messaggero. Alla Presidente Meloni, dopo l'intervista di Mark Rutte a Fox, Teheran stamattina ha accusato l'Italia di essere complice, di essere corresponsabile dell'aggressione all'Iran. Volevo capire come risponde a questa accusa, e poi come è andato il chiarimento con Rutte, se si è fatta un'idea di come siano andate le cose, visto che oggi anche il Ministro della Difesa Crosetto parla di parole a caso. A Macron invece oggi Rubio ha ribadito che Trump è deluso non solo dall'Italia ma anche dagli altri paesi europei. Volevo capire se ne avete parlato tra di voi e quanto le preoccupa lo scollamento, il progressivo scollamento degli Stati Uniti dall'Europa. Vi ringrazio.
1: Grazie a lei. Dunque, per quello che riguarda l'Iran, guardi, vale quello che ha già detto il ministro Crosetto. Io ho condiviso ogni parola che il ministro Crosetto ha detto tra ieri e oggi. Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano, come lei sa, molto spesso. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, chiaramente, cedendo le basi per attività che non erano cinetiche, ma che erano di natura logistica e tecnica, e quando si è prospettato, e lo sapete anche questo perché è stato ampiamente scritto, quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'utilizzo, l'autorizzazione, come ripeto è ampiamente noto. Quindi il governo ha fatto esclusivamente quello che ha dichiarato in Parlamento, come del resto lo stesso Mark Rutte ha confermato anche ieri dallo studio ovale. Il segretario generale, nella sua, diciamo così, entusiastica, ecco, ricostruzione, ha messo insieme cose che in realtà sono diverse tra loro, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, e lui stesso poi ha corretto e puntualizzato. Ministro Tajani ha parlato oggi con il suo omologo iraniano e anche da parte iraniana mi pare che si sia compreso che c'è stato da questo punto di vista un'incomprensione. Dopodiché non so dirle diciamo questa semplicistica ricostruzione come sia emersa, è probabilmente appunto tentativo di preparare al meglio il prossimo vertice della NATO, ma in ogni caso credo che si debba essere prudenti quando si parla di queste materie.
4: Quant à votre question,
0: per quanto riguarda la domanda che mi è stata rivolta, io credo da molti anni che abbiamo bisogno di un'Italia più sovrana, più forte, più indipendente in campo militare, tecnologico, alimentare, agricolo, eccetera. È il filo della politica che noi portiamo avanti a livello francese e europeo. Dal 2022 questa strategia di autonomia strategica è stata approvata dagli alleati europei e negli ultimi anni è stata superata ancora una nuova soglia, difendo anche un pilastro europeo forte all'interno della NATO, e non voglio che ci allontaniamo dagli Stati Uniti. Ci sono stati dei momenti di incertezza negli ultimi 18 mesi sulla questione dell'Ucraina, su altri temi. Noi dobbiamo sempre rafforzare la nostra indipendenza per essere meno esposti a delle decisioni improvvise, ma abbiamo bisogno di avere gli Stati Uniti al nostro fianco sui temi importanti. Il G7 ha consentito a Evian una riconvergenza importante dei nostri partner, da un lato a livello dell'Ucraina, per la prima volta gli Stati Uniti ha firmato un testo che non sono più mediatori neutri, ma che sostengono insieme a noi l'integrità territoriale dell'Ucraina, il sostegno militare, energetico e le sanzioni alla Russia. E anche sul Medio Oriente abbiamo trovato delle vie di convergenza, dallo stretto di Hormuz al Libano, alla questione del nucleare, e anche sulle questioni delle terre rare e delle materie prime critiche, che già si era parlato all'epoca della presidenza italiana. Abbiamo firmato un testo con 200 progetti, 60 milioni di investimenti comuni, che ancora una volta segna una convergenza fra partner europei e americani. Ma probabilmente ci saranno nuovamente delle peripezie. Allora, il nostro ruolo è, laddove possibile, collaborare con gli americani, ma rafforzare la nostra indipendenza. Per Le Parisien, la Francia si trova di fronte a una canicola imprevista, nelle scuole non si può andare a scuola, ci sono dei bambini che dormono per terra con le lenzuola bagnate, nelle case per anziani c'è grande sofferenza, anche i finanziamenti verdi l'anno scorso sono stati tagliati. Allora la Francia è in ritardo rispetto al cambiamento climatico e, signor Presidente del Consiglio, al momento del condanna in primo grado di Marine Le Pen, lei ha parlato di un problema di democrazia, la sosterrà anche se viene condannata anche in appello? Il primo ministro ha già cominciato a descrivere tutto quello che è stato fatto, che sia in temi delle case per anziani, degli ospedali, degli enti locali attraverso i finanziamenti verdi. È da anni che accompagniamo una transizione degli edifici, delle infrastrutture, proprio in termini di adattamento al cambiamento. Quindi ci sono cose che sono state fatte in termini di importi investiti e di cose fatte, e questo grazie anche al lavoro dei nostri dei nostri dipendenti statali che hanno fatto un lavoro straordinario, così come i dipendenti comunali. Ma certo, tutto non è stato fatto. Io posso lamentare che certe scelte sono state fatte frutto di compromessi con altre forze politiche, e andate da loro a chiedere perché questi fondi sono stati tagliati, perché quando il mio gruppo aveva la maggioranza questi fondi verdi erano stati votati. Ora, per quanto riguarda il resto delle sue domande, bisogna riconoscere che siamo in una situazione del tutto eccezionale. Ci si può adattare al cambiamento climatico, ma a questi picchi che sono al 15 gradi al di sopra delle medie stagionali è difficile adattarsi. Quindi noi dobbiamo ringraziare tutti coloro che, dalle forze di sicurezza, ai pompieri, agli operatori sanitari, volontari, il mondo dell'associazione, fanno del loro meglio per proteggere. Innanzitutto fare prevenzione, bisogna ricordare a tutti di bere, di non stare se possibile all'esterno, di adattarsi, poi tutto il lavoro fatto negli ospedali, ancora una volta ringrazio gli operatori sanitari, ed è per questo anche che limitiamo certi eventi o vengono annullati, appunto per evitare che ci sia un afflusso eccessivo negli ospedali. E poi bisogna restare vigili perché abbiamo visto dei casi di annegamenti, quindi messaggi di prudenza, e continuare a dirigersi nei confronti dei più fragili, dei più vulnerabili, cosa che viene fatto dal settore sociosanitario, per gli anziani, e tutto il lavoro che viene fatto nelle case di riposo e anche dagli enti locali. E abbiamo tutti un ruolo da svolgere, sono dei momenti di solidarietà in cui ciascuno deve andare a bussare alla porta del vicino anziano per vedere come sta. Quindi direi piuttosto dei momenti di solidarietà e di mobilitazione, ed è quello che sta avvenendo, e sono veramente grato a tutte le forze che partecipano, e invito tutti a prendere cura di sé e degli altri per sormontare questa fase, ma restiamo comunque attivi. Adesso io non voglio entrare nei dettagli, domani verranno annunciate nuove misure.
1: Guardi, per quanto riguarda la sua domanda su Marine Le Pen, io non conosco i termini giudiziari della causa contro Marine Le Pen e non sono in grado di giudicarli. Posso giudicare il politico, e ho rispetto di Marine Le Pen come ho rispetto di chiunque abbia il consenso dei cittadini, perché la democrazia funziona così. Posso dirle che sono una persona che non crede automaticamente a tutto quello che legge, perché ricordo che cosa veniva scritto su di me prima che io diventassi Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi preferisco approfondire prima di giudicare gli altri. E posso dire che in ogni caso non penso di essere nella condizione di poter dire ai francesi cosa sia meglio per il loro futuro e per loro, perché io non ho gradito quando è stato fatto nei miei confronti e nei confronti degli italiani.
6: Buon pomeriggio a tutti, sono Francesca Pozzi, TG Com 24 Mediaset. Presidente Meloni, vorrei tornare sul Medio Oriente, sul Libano. Italia e Francia oggi hanno preso un'importante decisione, ovvero di dare vita a una nuova coalizione a guida franco-italiana per il dopo missione UNIFIL. Se ci può dare qualche dettaglio in più, Presidente Macron, sostanzialmente per lei è la stessa domanda. Tra l'altro a breve si porrà il tema dei paesi che vorranno partecipare a questa vostra iniziativa, spero che gli Stati Uniti ne faranno parte. Grazie.
1: Allora, grazie a lei per la domanda. Allora, partiamo da una necessità che noi abbiamo. Noi abbiamo chiaramente la necessità di non lasciare un vuoto che potrebbe essere pericoloso nel momento in cui alla fine di quest'anno verrà meno la missione UNIFIL, e quindi la prima necessità che abbiamo è garantire la continuità di una presenza internazionale. Partiamo dal presupposto che per il lavoro che Italia e Francia, e per lo storico, diciamo, di presenza in Libano che Italia e Francia hanno avuto nel corso degli anni passati, siano due nazioni che possono naturalmente guidare una coalizione internazionale in questo senso, anche costruendo su quello che già è stato fatto in questi anni, sui, appunto, comitato tecnico militare, insomma, non partiamo da zero. L'obiettivo deve rimanere quello di garantire che il governo libanese abbia, diciamo, il monopolio dell'utilizzo della forza e il controllo dell'intero territorio. Penso che dobbiamo tutti quanti in questa fase ringraziare il presidente Aoun per gli sforzi significativi che sta facendo. Chiaramente sono molto importanti e fanno la differenza i dialoghi che si stanno tenendo a Washington, diretti anche tra Libano e Israele, che sono altra iniziativa molto importante che dobbiamo sostenere. E quello che noi vorremmo fare è immaginare, lanciare una iniziativa internazionale, quindi un vertice internazionale nel quale possiamo sicuramente coinvolgere molti partner europei, ma anche diversi partner della regione dai quali non possiamo prescindere, per dare vita a un'iniziativa di questo tipo. Che cosa serve, secondo me, per un'iniziativa di questo tipo? Serve ovviamente una cornice giuridica internazionale e serve, diciamo, un mandato che sia capace di fare la differenza, che forse è un po' quello che è mancato in UNIFIL in questi anni. Quindi serve un mandato chiaro e strutturato che possa aiutarci a costruire un futuro diverso per questa nazione che è fondamentale nel quadrante medio orientale.
2: Madame la Presidente, vient de très bien écrire la
7: Presidente ha perfettamente descritto il programma e la nostra impostazione. Il termine del mandato dell'UNIFIL si conclude a fine anno e se non faremo nulla entreranno in vigore delle misure automatiche. Dobbiamo darci nuove prospettive e cominciare a collaborare con le autorità libanesi, il Presidente, il Capo di Governo, il Ministro della Difesa, il Capo di Stato Maggiore libanese, al fine di costruire una soluzione che appoggi le forze di sicurezza libanesi, e sulla base di questo programma cercheremo di creare una coalizione più ampia possibile, una forza multinazionale che agisca a fianco delle forze armate libanesi. Potremo costruirla con un vero mandato delle Nazioni Unite? È troppo presto per rispondere a questa domanda, ma il mandato deve essere il più chiaro possibile, la missione più efficace possibile, con l'obiettivo di garantire la sovranità libanese, l'integrità territoriale del Libano e attuare ciò che il Presidente Aoun ha dichiarato sin dal primo giorno del suo incarico. Il Presidente del Consiglio Nansaran costruisce ogni giorno, cioè il monopolio delle armi nelle mani delle forze armate libanese e il ritiro di queste armi. Se questa cooperazione è quanto stiamo lanciando per il post UNIFIL, voglio anche sottolineare il ruolo del Qatar, che si uniranno a noi, come l'Arabia Saudita, sul breve periodo, e stiamo così costruendo la prospettiva del post UNIFIL e quanto abbiamo deciso di fare insieme Italia e Francia. Ecco, signore e signori, siamo giunti alla fine di questa conferenza. Ringrazio nuovamente il Presidente, la sua delegazione, voi tutti e la resistenza della delegazione italiana che è rimasta sotto il sole cocente durante tutta la conferenza stampa. Abbiamo avuto un po' di ristoro temporaneo sotto gli alberi noi dal lato francese. Grazie.
3: 19:20 Radio Radicale, abbiamo ascoltato le dichiarazioni congiunte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron proprio in occasione del vertice tenutosi oggi pomeriggio in Costa Azzurra, in Francia, per i rapporti tra i due paesi, il 36esimo vertice di questo tipo. E adesso invece torniamo ad ascoltare ciò che stiamo mandando in onda prima di questo spazio dedicato ai rapporti Francia-Italia, ovvero l'udienza pubblica della Corte Costituzionale dello scorso 23 giugno sull'aiuto al suicidio.
8: Bene, anche in questo caso al di là della contraddizione in cui incorre in parte ovviamente l'ordinanza di rimessione, laddove definisce l'attività effettivamente come commerciale sul piano oggettivo, ma poi ritiene che non sia sottoposto in realtà alle regole della concorrenza e quindi alle regole del mercato, perché la fondazione avrebbe il diritto di esclusiva sul marchio Giochi Olimpici. Ma si tratta ovviamente questo di un errore di impostazione di prospettiva, ovviamente la detenzione del marchio costituisce il presupposto per lo svolgimento dell'attività, che è un'attività commerciale che ha ad oggetto appunto la promozione dei Giochi Olimpici sul mercato, e sono appunto i Giochi Olimpici un evento che concorre, a nostro avviso, lo diceva anche il TAR nel precedente più volte citato, concorre con gli altri eventi allo stesso contemporaneo, fra l'altro non necessariamente solo sportivi, perché si pone sostanzialmente sul mercato e richiede che consumatori e operatori economici si pongano la domanda su dove indirizzare la propria scelta tra i vari eventi. Quindi a nostro avviso, da questo punto di vista, è innegabile che la fondazione si collochi appunto sul mercato e risponda alle regole appunto della concorrenza. Ma questo non basta, ci dice la Corte di Giustizia, quindi dobbiamo fare un passo ulteriore. Cioè non è dirimente l'esistenza di una concorrenza per qualificare un ente come organismo di diritto pubblico tout court. È necessario accertare uno scopo di lucro e che l'ente subisca le perdite della propria attività. E questo a nostro avviso è forse il cuore effettivamente della questione da questo punto di vista. E qui ci viene da citare da ultimo una sentenza del Consiglio di Stato, che è la 1876 del 2026, sul caso di ATM, l'azienda trasporti milanesi, dove il Consiglio di Stato, facendo diciamo un riassunto di quella che è la giurisprudenza sovranazionale e nazionale sul punto, discostandosi dai suoi propri precedenti, fra l'altro pur piuttosto autorevoli, sottolinea come sia necessario privilegiare il criterio cosiddetto, definisce lo stesso Consiglio di Stato, gestionale, anziché guardare al criterio meramente finalistico. Che cosa vuol dire il criterio gestionale? Nelle parole del Consiglio di Stato, velocemente, vuol dire verificare se l'ente subisca o sopporti il cosiddetto rischio di impresa, ossia se opera in assenza di finanziamenti, contributi pubblici, ovvero se possa contare su sistemi automatici di ripianamento delle perdite. Bene, il secondo comma della disposizione che noi ovviamente qui è censurata e su cui in realtà il giudice rimettente in buona parte sorvola, espressamente prevede che la fondazione sia obbligata a svolgere la propria attività secondo criteri imprenditoriali, e questo a nostro avviso già è indicativo della natura dell'attività della fondazione. Ma ancor più, se ci interroghiamo sul lucro perseguito dalla fondazione o meno, ora è chiaro che essendo una fondazione è un ente senza scopo di lucro per definizione, ma questo è il lucro soggettivo. Noi dobbiamo guardare anche a quello che è il lucro oggettivo, che oggi è ben definito anche nella giurisprudenza nazionale. Mi viene da citare tra le tante l'ordinanza numero 4418 del 2022 della Cassazione, che fa una summa e sostanzialmente ci ricorda che il lucro oggettivo consiste nell'essere l'attività di impresa svolta da un soggetto improntata a una obiettiva economicità della gestione, quindi proporzionalità tra costi e ricavi e quindi anche tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. E la fondazione, a nostro avviso, la natura dell'attività della fondazione è proprio rispondente ovviamente a questo, e questo fin dalle sue origini, cioè dall'atto costitutivo, ci ricordava la professoressa Severino l'articolo 3, ma possiamo ricordare proprio l'articolo 2,2 del decreto legge 616 del 2020, possiamo ricordare in generale anche l'host city contract, che questo presuppone. La fondazione soffre del rischio di impresa, ovviamente. Questo perché la fondazione di fatto si autofinanzia in maniera sostanzialmente prevalente con la propria ovviamente stessa attività attraverso l'utilizzo dei diritti che abbiamo già ricordato prima, che il CIO fondamentalmente in virtù di questa sorta di contratto di licenza le concede. Ma neanche dovremmo poter sostenere, e qui arriviamo alla parte conclusiva, che questo rischio di impresa possa essere in qualche modo obliterato dalla previsione di fonte legale o di fonte contrattuale di un qualche obbligo di rifinanziamento da parte dei fondatori o di ripianamento automatico delle perdite della fondazione. Non si rinvengono, abbiamo cercato di dare una massima panoramica ovviamente dell'ordinamento, tra l'altro sia sul piano ovviamente normativo stretto che contrattuale, non si rinvengono nell'ordinamento previsioni di obblighi di ripianamento delle perdite della fondazione. In tal senso non valgono, ad esempio, la regola 36 della Carta Olimpica, le clausole 3 o 4 dell'Austerity Contract o l'articolo 4 del decreto legge 16-2020, che contemplano sì responsabilità solidale degli enti sottoscrittori del contratto e garanzie, ma si tratta di garanzie e responsabilità solidale esclusivamente dirette nei confronti del CIO. Ed è chiarissimo in questo l'Austerity Contract, che da questo punto di vista è fra l'altro un modello, diciamo, che ricorre in tutte le organizzazioni dei giochi olimpici, a quanto ci consta. Quindi sostanzialmente a nostro avviso non ricorre l'elemento che è stato valorizzato dal Consiglio di Stato per ATM, né ci sono ulteriori previsioni, come per esempio è stato previsto per l'America's Cup di Napoli, è espressamente prevista una garanzia da parte dello Stato in quel caso di finanziamento vero e proprio, lo prevede l'articolo 7,5 del decreto legge 96 del 2025. Quindi a nostro avviso, non diversamente dal TOROC, concludo, né diversamente anche da quanto affermato dal giudice civile ad esempio per gli enti fieristici.
9: Va bene, vedo che anche
8: ci riportiamo,
9: il microfono l'ha invitato indirettamente a chiudere. Ci sono domande? Nessuna? Sarà decisa. Arrivederci, avvocati. Chiamiamo il giudizio al numero 3 del ruolo.

0: Radio Radicale, siamo in ascolto dell'udienza pubblica della Corte Costituzionale del 23 giugno sull'aiuto al suicidio.
1: Per Presidente del Consiglio dei Ministri, Avvocati dello Stato, Gianna Galluzzo, Marco La Greca, Sergio Fiorentino, Giancarlo Caselli. Per Regione Autonoma della Sardegna, Avvocati Alessandra Braglia, Mattia Pani.
2: Si hanno chiesto l'anticipazione. Avrebbero dovuto essere pronti. Poi ci saranno i giudizi al numero 3 e al numero 4 del ruolo, che ho l'impressione che non riusciremo a fare in mattinata, per quanto si possa essere rapidi, e quindi possiamo già dire che la trattazione dei giudizi al numero 3 e al numero 4 del ruolo sarà fatta nel pomeriggio. Pomeriggio, adesso chiedo se possiamo anticipare alle 15 invece che alle 14, collegio che... alle 15 invece che alle 16, scusate. Vabbè, allora alle 16 come da calendario, insomma, come previsto. Quindi trattiamo il giudizio al numero 5 del ruolo. Buongiorno Avvocati, la relazione al Vicepresidente Antonini.
3: Prego. Insieme con...
2: assieme al Vicepresidente Viganò, sono entrambi relatori. Però la relazione d'udienza è affidata al Vicepresidente Antonini.
3: Il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge della Regione Autonoma Sardegna numero 26 del 2025, che è rivolta a garantire l'assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, definendo tempi e modalità organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti. La legge definisce i requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, prevede l'istituzione in ogni azienda sanitaria regionale di una commissione multidisciplinare preposta alla verifica di tali requisiti, disciplina il relativo procedimento scandendone i tempi nelle singole fasi, assicura il supporto delle aziende sanitarie su base volontaria del loro personale. Infine sancisce la gratuità delle prestazioni e dei trattamenti dalla stessa prevista, dispone la copertura dei conseguenti oneri finanziari, nonché riconosce l'accedevolezza delle proprie disposizioni a decorrere dell'entrata in vigore della disciplina statale in materia. Il primo motivo di impugnazione ritiene che l'intera legge e il suo articolo 1 invadano la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile e penale e comunque quella concorrente nella materia della tutela della salute, oppure, se ritenuta pertinente e prevalente, la competenza anch'essa soggetta ai principi della legislazione statale nella materia di igiene e sanità pubblica di cui all'articolo 4 dello Statuto Speciale. Secondo il ricorrente, la disciplina del suicidio medicalmente assistito sarebbe riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, la sola che potrebbe assicurare l'esigenza di uniformità e omogeneità di disciplina sull'intero territorio nazionale, compiendo un necessario bilanciamento fra i contrapposti interessi. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione da parte dell'intera legge regionale, singolarmente dei suoi articoli 2, 6 e 7, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui l'articolo 117, secondo comma, lettera M della Costituzione. Infine, in via subordinata, rispetto ai primi due motivi di ricorso, sono impugnati gli articoli 3 e 4, che rispettivamente istituiscono presso ogni azienda sanitaria regionale una commissione multidisciplinare permanente. A riguardo, richiamando la sentenza 242 del

0: incipiente rispetto alle richieste contenute nell'ordinanza 207 del 2018 e nella sentenza 242 del 2019 di questa Corte. Non fondata sarebbe anche la censura di violazione della competenza in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, perché in assenza dei livelli fissati dallo Stato, le Regioni potrebbero estendere l'assistenza scegliendo di fornire una simile prestazione utilizzando risorse proprie. Tanto più ciò varrebbe per la Regione Sardegna, che finanzia integralmente la propria sanità. Nel giudizio sono state depositate le opinioni di due amici curi, il Centro Studi Scienze e Vite e l'Associazione Family Day Difendiamo i Nostri Figli, che svolgono argomenti fra loro complementari nel senso della fondatezza delle questioni promosse. In particolare l'opinione del Centro Studi richiama le conclusioni della sentenza 204 del 2005, nel frattempo intervenuta su una analoga legge della Regione Toscana, e richiama i dati sulla copertura del bisogno di cure palliative nelle regioni italiane, che vedrebbero la Sardegna fra quelle con percentuale inferiore. La citata sentenza è richiamata anche dalla Regione Sardegna nella memoria depositata in prossimità dell'udienza per estendere alla propria legge le conclusioni che hanno salvato alcune delle disposizioni toscane similari. Peraltro la Regione Sardegna segnala anche che vi sarebbero comunque significative differenze tra le proprie disposizioni e quelle della legge toscana, aventi un contenuto simile, dichiarate costituzionalmente illegittime. In particolare, la formulazione dell'articolo 2 non produrrebbe l'effetto di definire e cristallizzare nella legislazione regionale i requisiti per l'accesso al suicidio assistito, in quanto la norma seguirebbe l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e si adeguerebbe ad essa. E anche l'articolo 4 sulla scansione temporale delle fasi del procedimento non risulterebbe prevedere quei tempi troppo stringenti che questa Corte ha dichiarato illegittimi nella precedente pronuncia. Questo, Presidente, è lo stato degli atti.
1: Per la Presidenza del Consiglio, gli avvocati nello Stato La Greca e Caselli. Comincia La Greca, vero?
2: Comincia l'avvocato Caselli.
1: Ah, prego.
2: In realtà una breve replica alle osservazioni della Regione Sardegna nella memoria ultima. La stessa resistente si riporta alla sentenza 204 del 25 di Codesta Corte, richiamata inevitabilmente anche dal relatore, con riferimento alla dichiarata incostituzionalità della legge toscana, per evidenziarne gli aspetti distintivi che meriterebbero, in tesi avversa, una diversa valutazione. Ad esempio, viene esaminata la statuizione di legittimità dell'articolo 2 della legge toscana, rispetto alla quale assumerebbe decisivo rilievo, in senso opposto, il fatto che nell'articolo 2 della legge sarda, avente analogo contenuto, il rinvio alla giurisprudenza di Codesta Corte non sarebbe fisso con menzione di precedenti specifici, ma sarebbe aperta e mobile. Questo, in tesi avversa, ripeto, metterebbe la disposizione al riparo dal rilievo di aver indebitamente operato una novazione delle fonti in violazione del 117 lettera L. In realtà va osservato che anche la legge regionale sarda contiene un rinvio specifico alla sentenza 242 del 19, sebbene inserito nell'articolo 1, e a propria volta l'articolo 1 richiama il successivo articolo 2, quindi è un rinvio che, sebbene non previsto nella legge toscana, gli articoli 1 e 2 potevano in quel caso essere letti disgiuntamente l'uno dall'altro. In questo caso invece vi è questo nesso di congiunzione che li rende necessariamente una monade da un punto di vista normativo. Quindi per effetto di questo rinvio si determina un combinato disposto articoli 1 e 2 che, lungi dall'essere aperto o addirittura mobile, è in realtà ancora più circoscritto di quello della legge regionale toscana, e questo comporta inevitabilmente rinnova e avvalora il vizio già ravvisato da Codesta Corte rispetto all'articolo 2 della legge toscana, e qui riferito quantomeno agli articoli 1 e 2 della legge sarda, al momento che si realizza una novazione dei principi ordinamentali e delle fonti in materia civile, novazione non consentita al legislatore regionale proprio in quanto si risolve in una violazione delle competenze statali 117 lettera L. D'altra parte la giurisprudenza di Codesta Corte è orientata espressamente rispetto ai vari e delicati principi intrecciati nella materia del fine vita, nel senso di fissare il limite minimo costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio della tutela di ciascuno dei principi in discussione, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all'uno o all'altro una tutela più intensa, sentenza 135 del 2024.

0: Il cuore della incostituzionalità della disposizione toscana è quindi pienamente esportabile nel caso sardo, per quanto detto, e consiste dunque, come già rilevato nella sentenza 204 del 25, nel fatto che la legislazione regionale, in riferimento a questi delicati bilanciamenti che attengono a, essenzialmente alla materia dell'ordinamento civile e penale, poi su questo tema rientreremo più diffusamente, più in generale sui contenuti del nostro ricorso, non può pretendere di agire in via suppletiva rispetto alla legislazione statale, neppure in via transitoria, per così dire, impossessandosi dei principi fissati dalla Corte. Altra questione su cui merita una brevissima replica, non potrebbero nemmeno applicarsi i rilievi di incostituzionalità contenuti nella sentenza 204, lì riferiti agli articoli 5 e 6, per una disciplina che qui è contenuta nell'articolo 4. A riguardo la resistente non porta a sostegno della legittimità della disciplina ora in esame elementi differenziali rispetto a quella toscana. Anche qui la regione Sardegna insiste rispetto alla legge toscana che è illegittimo l'aver previsto stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito, e non si dice che non sono previsti nella legge sarda, il che non sarebbe vero, ma che è corretto prevederli, e quindi cercando di superare le indicazioni già fornite dalla sentenza 204. Nulla poi viene osservato rispetto all'articolo 5 della legge sarda sulle modalità di attuazione, che risulta invece sostanzialmente conforme all'articolo 7 della legge toscana. Ed è proprio tale ultima disposizione che nella legge regionale toscana, è contenuta nel comma 1 dell'articolo 7, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima perché invade la riserva allo Stato della fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, e non si pone come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali, ma come una illegittima determinazione degli stessi da parte del legislatore regionale.
1: Avvocato La Greca, vuole aggiungere qualcosa?
2: Sì, grazie. Detto quanto ha esposto il collega rispetto alle singole disposizioni della legge che secondo la resistente si sottrarrebbero ai corrispondenti rilievi di incostituzionalità riscontrati nella legge regionale toscana, si è consentita una considerazione complessiva e finale rispetto all'ordito normativo della legge ora impugnata. Si controverte circa l'essere la legge stessa afferente alla materia dell'ordinamento civile o penale, e penale come sostenuto il ricorso, o della tutela della salute, come ritenuto dalla resistente, con le conseguenze in ordine alla competenza statale esclusiva o concorrente. In determinate situazioni, come certamente quella ora di interesse, la differenza fra i due ambiti può apparire sottile, ma comunque permane ed è percepibile. Un conto infatti è dettare norme relative alla tutela della salute, altro è disciplinare situazioni che, pure riferite alla salute di una persona, articolano diritti diversi. Si pensi alla disciplina dei presupposti e delle condizioni per accedere alle pensioni di invalidità. Certamente lo stato di salute di una persona è centrale, parimenti si tutela la persona in relazione al suo stato di salute, ma non è tutela della salute. Nella prospettiva fatta propria dalla Regione a volerla ritenere legittima e calandola nell'esempio appena svolto, la stessa Regione potrebbe allora disciplinare in materia di invalidità civile, siccome collegata al tema della salute. I due ambiti sono però distinti, come detto, i presupposti per il riconoscimento della pensione di invalidità, così come dei relativi procedimenti, non hanno ad oggetto il diritto alla salute, pur muovendo da valutazioni afferenti quello Stato. Quindi un confine che c'è, si può anche considerarlo sottile, ma a nostro avviso va individuato e tenuto fermo, e sempre a nostro avviso nella legge regionale sarda, nella sua interezza, tale confine viene violato, venendo dettate disposizioni che hanno nello stato di salute della persona un indubitabile presupposto, ma con la disciplina poi di questioni costituenti, come esposto il ricorso e per le ragioni indicate che non ripeto, porzioni rilevanti di ordinamento civile e penale. E insistiamo quindi nell'accoglimento del ricorso. Grazie.
1: Per la Regione, l'Avvocato Abragna e l'Avvocato Pani. Chi parla prima?
3: Avvocato Inizio Pani. Io, Presidente.
1: Prego.
3: Buongiorno Presidente, buongiorno a tutta la Corte. Intanto, Presidente, grazie per la disponibilità e la sensibilità. È stato veramente molto, molto gentile. Abbiamo sentito l'amplissima discussione sulla causa numero uno, che in parte interviene su aspetti che corrispondono anche all'oggetto dell'odierna discussione, dell'attuale discussione, quindi saremmo brevissimi nelle nostre precisazioni. Abbiamo anche scritto. Quando la legge è stata approvata, si è provato a tener conto delle indicazioni di questa Corte contenute nella sentenza 242 del 2019. Quindi noi riteniamo che non ci sia un'invasione da parte di questa legge regionale nella sfera di competenza statale dell'ordinamento civile o penale, oppure nella determinazione di quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Cioè, la Regione Sardegna non ha provato a costruire un nuovo diritto, non ha provato a disciplinare il diritto al suicidio. La Regione Sardegna ha tentato di valorizzare la libertà di scelta del paziente. E in che modo? Attraverso una rimodulazione, anzi attraverso una estensione di quelli che sono i livelli di assistenza, sul presupposto che nella Regione Sardegna, e quindi il servizio sanitario regionale, è interamente a carico della Regione. Esiste anche un precedente di questa Corte, che è la sentenza 134 del 2006, secondo il quale, quando il servizio sanitario è a carico della Regione, la Regione può estendere l'ambito dei servizi essenziali. In quest'ottica riteniamo che la Regione possa aver operato nel rispetto delle proprie prerogative in materia di competenza legislativa concorrente. Sui punti di contatto tra questa legge regionale, la legge della Regione Toscana e la sentenza di questa Corte 204 del 2025 abbiamo depositato una memoria, però Presidente, se fosse possibile una breve precisazione anche su questo aspetto da parte della collega, giusto perché i colleghi hanno insistito sul fatto che vi fosse omogeneità tra gli articoli della Regione Toscana dichiarati legittimi e quelli della Regione Sardegna. Secondo noi c'è qualche differenza e la collega adesso la illustra. Grazie.
1: Avvocata Braglia, prego.
4: Buongiorno, illustrissimi giudici, il mio intervento sarà breve, mi associo a quanto detto dal collega Pani. Volevo appunto sottolineare e ribadire, come anche già detto da questo illustrissimo collegio, che lo spirito e il significato, le finalità di questa, della legge regionale sarda, sono solo ed esclusivamente all'interno del perimetro della competenza legislativa concorrente stabilita dall'articolo 117,3, cioè tutela della salute, così come anche previsto dagli articoli 3 e 4 dello statuto regionale. Questa Corte, appunto, nella sentenza 204 che ha deciso sul ricorso proposto contro la legge toscana, ha ribadito appunto che effettivamente le finalità della legge si attengono alla competenza concorrente della Regione Sardegna. Relativamente all'articolo 2, diciamo che possiamo definirlo sicuramente l'articolo più importante della legge, perché quanto attiene alle condizioni per poter accedere alla disciplina del suicidio assistito, ribadisco che in base alle disposizioni stabilite dalla vostra sentenza 242 del 2019, già nel nostro ordinamento esiste questo istituto, ovviamente nel senso che il paziente non utilizza nessun trattamento di autosomministrazione, ma semplicemente decide di non avvalersi più delle cure che lo tengono in vita. Diciamo che la legge regionale sarda, all'articolo 2, che è quello che fondamentalmente è stato dichiarato incostituzionale perché si ritiene che violi la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in realtà io ci tengo a ribadire, diciamo che la norma semplicemente richiama i principi già immanenti nell'ordinamento. La legge regionale sarda non innova niente, nel senso che, come ho già detto, nel nostro ordinamento questi principi sono già stabiliti dal combinato disposto delle varie leggi statali sulle quali appunto si è ha statuito questo illustrissimo collegio con la sentenza del 2019. Sono già dei principi immanenti nel nostro ordinamento, semplicemente la legge sarda si è richiamata ad essi, quindi non innova assolutamente, perché appunto stabilisce che si possono attivare queste procedure, e quindi è una legge meramente organizzativa del servizio sanitario regionale per applicare questa disciplina appunto in maniera uniforme in tutta la regione, appunto facendo riferimento a dei presupposti che sono stabiliti dall'ordinamento statale. Quindi si ritiene che non vi sia un'invasione della competenza legislativa statale, così come appunto appena detto. Ribadisco il discorso del richiamo mobile perdonatemi questo termine magari poco elegante, nel senso che ci si richiama genericamente alle decisioni della Corte Costituzionale e non specificamente ad una sentenza della Corte Costituzionale. Anche per quanto riguarda l'invasione della lettera M dell'articolo 117 relativamente ai livelli essenziali, anche in questo caso la legge della Regione Sardegna non invade diciamo le prerogative statali, ma semplicemente regolarizza una procedura che già su appunto un istituto che già è presente nel nostro ordinamento. Detto questo, non mi voglio dilungare oltre perché appunto essendoci anche questo precedente non mi pare, cioè non credo che ci sia altro da aggiungere.
1: Va bene, domande? Nessuna, sarà decisa. Arrivederci. Arrivederci avvocati, possiamo far entrare gli avvocati degli altri due giudizi? C'è una... Dunque avevo già detto che riprendiamo alle 16, però c'è questa richiesta che mi viene formulata adesso di proseguire con interventi davvero telegrafici in modo da terminare in mattinata e non nel pomeriggio. Io qui però devo sentire la disponibilità di tutti.
5: No, io l'una e mezza ho una persona.
1: Riusciamo entro le 13:30? Io vedo l'avvocato Cecchetti in particolare. Per la prima c'è solo l'Avvocatura dello Stato. L'altra, sentiamo anche il relatore che dice, il relatore...
5: No, tutte e due non ce la facciamo.
1: Mi pare che non ci sia il consenso unanime di tutto il collegio e mi dispiace, riprendiamo alle 16. Mm?

0: Buongiorno, chiamiamo il ricorso al numero 4 del ruolo, il giudizio al numero 3, scusi, al numero 3 e poi al numero 4.
1: Ordinanza 47 del 2026, ordinanza 19 febbraio 2026, Consiglio di Stato, Arci caccia contro Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Per Arci caccia avvocati Marco Orlando, Andrea Ruffini, Matteo Valente, avvocato dello Stato Marinella Di Cave.
0: Per la relazione il giudice Patrone Grisci, prego.
2: Sì, grazie. Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dall'articolo 1,453 della legge di bilancio per il 2023, che sarebbe lesivo di vari parametri costituzionali. La disposizione in questione, per quanto qui rilevi, autorizza il Ministro dell'Agricoltura a provvedere con proprio decreto alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni comunque denominati operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelle reputati non utili o funzionali per il miglior perseguimento dell'azione amministrativa. Il giudice riferisce di essere chiamato a decidere della legittimità di diversi atti del Ministero impugnati dall'Associazione Arci Caccia adottati sulla base della disposizione censurata. Quest'ultima, rileva il Consiglio di Stato, deve collocarsi in un quadro normativo così sintetizzabile su tre interventi normativi. Con l'articolo 8 della legge 157 del 92 è stato istituito presso il Ministero dell'Agricoltura il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale con compiti di organo tecnico consultivo per quanto riguarda l'applicazione della legge 157. Poi abbiamo l'articolo 12, comma 20 del decreto legge 95 del 2012, che ha stabilito che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nelle quali operano. Di conseguenza il comitato, venuto a scadere nel 2014, non è stato più rinnovato conformemente a quanto disposto dalle leggi del 2012. Infine abbiamo la disposizione censurata, esecuzione della quale con decreto del Ministro del 22 maggio 23 è stato ricostituito o istituito il Comitato Tecnico Venatorio, ma con una composizione differente rispetto a quella prevista dalla legge originaria 157 del 92, ed è proprio di questo che si duole l'associazione ricorrente nel giudizio quo. I parametri invocati riguardano un duplice profilo. In primo luogo, la disposizione censurata costituirebbe, cito, un classico esempio di fuga dal regolamento, in quanto conterrebbe norme di delegificazione sulla delegificazione in deroga a quanto previsto l'articolo 17, commi 2 e 3 della legge 400, consentendo una delegificazione tramite un atto difforme da quel modello normativo. Il decreto adottato quindi dal Ministro sulla base di questa disposizione avrebbe sostanzialmente contenuto regolamentare e per di più non avrebbe contenuto di regolamento di mera esecuzione o attuazione ma natura indipendente, ho citato. Il legislatore avrebbe abilitato tale decreto all'abrogazione dell'articolo 8 della legge 157 senza porre criteri di esercizio del potere. Quindi i parametri in questo caso lesi sarebbero il 70, il 76, il 97 e il 116.
3: Amministrativa e più efficiente gestione delle risorse finanziarie. Quindi, in attuazione della norma primaria, con il decreto impugnato è stato ricostituito presso il Ministero il Comitato, con una composizione più snella, diversa da quella prevista dall'articolo 8, che forse era anche eccessiva, per cui invece, io non so quante siano, forse avrei dovuto fare la ricerca, le associazioni venatorie in Italia, ma penso che siano veramente decine e decine, forse più di 100. Allora, si è stabilito che tre rappresentanti delle associazioni venatorie facciano parte del comitato il primo criterio di scelta è stato quello della maggioranza degli iscritti e quindi della maggiore rappresentatività, con una cautela molto ragionevole, e cioè la nomina dura un biennio, successivamente si valuterà un sistema di turnazione per cui le associazioni che non hanno partecipato al comitato prima si farà in modo che partecipino dopo. Quindi con il decreto impugnato, con i motivi aggiunti, il ministro ha individuato e nominato i componenti del comitato tecnico in parola, e nel decreto è stato specificato: alla scadenza del primo biennio di attività del comitato tecnico faunistico venatorio verrà comunque effettuata una specifica valutazione in merito all'opportunità di realizzare una rotazione dei componenti delle associazioni venatorie allo scopo di ricomprendere i rappresentanti delle associazioni non presenti in sede di prima costituzione. Io penso che questo correttivo anche sia stato molto ragionevole e molto equilibrato. Ora, lo stesso Consiglio di Stato, ecco, effettivamente era pagina 13, a pagina 13 dell'ordinanza, ove motiva il collegio non ravvisa in ordine al primo motivo il vizio di incompetenza del ministro e neppure l'eccesso di potere, in considerazione del fatto che l'articolo 8 della legge 157 deve comunque ritenersi implicitamente abrogato in base alle regole generali che governano il conflitto di norme, riconosce quindi lo stesso Consiglio di Stato che l'articolo 8 è abrogato implicitamente. Quindi non sembra perfettamente lineare il ragionamento del Consiglio di Stato nella parte in cui sostiene che la norma tacciata di incostituzionalità abbia abusivamente autorizzato l'adozione di un decreto ministeriale abilitandolo ad abrogare una norma primaria, posto che appunto questa norma, per riconoscimento dello stesso Consiglio di Stato, non era più in vigore da tempo, era superata, ecco, possiamo dire che era sicuramente superata dall'attività normativa successiva. Quindi io credo che questo porti ad escludere con decisione che si sia proceduto ad una delegificazione in senso tecnico-giuridico della materia, intendendosi con questa espressione il trasferimento della normativa a livello secondario. Questo è la prima criticità che secondo me, il primo equivoco, il primo dubbio che andrebbe eliminato, perché l'ordinanza di rimessione vi fonda la questione di costituzionalità. Al momento dell'adozione del decreto il Comitato Nazionale Faunistico Venatorio non esisteva ed era stato soppresso nel 2012. Quindi non è in questione l'uso dei regolamenti di delegificazione per la disciplina dell'organizzazione interna dei ministeri, così come previsto dall'articolo 17,4 bis della legge 400 dell'88. Questo secondo me è un punto cruciale. Non stiamo parlando di un decreto che, a mio parere, non è neanche regolamento, che sia andato ad incidere sull'organizzazione interna del Ministero nel senso delle articolazioni degli uffici, dell'amministrazione attiva. Abbiamo visto che è un comitato con funzioni tecnico-consultive talmente, diciamo, marginale nel suo apporto, che ha funzionato 5 anni su 30. Ora, non è quindi in questione l'organizzazione in senso proprio del governo né del ministero. Il comitato è un organo utile ma non indispensabile, non è composto da dipendenti del ministero, non siamo in materia di pubblico impiego, è composto da membri rappresentativi dell'ambiente della caccia, dell'agricoltura, del mondo animale, dell'ambiente, esponenti dei relativi interessi, tecnici esperti che non ricevono compensi, un organo che non fa parte dell'organizzazione ministeriale, dell'articolazione degli uffici in senso proprio. Ora, non è chi non veda che il decreto di cui Arcicaccia ha chiesto l'annullamento, con cui il ministro ha ricostituito il comitato, non incide quindi sull'organizzazione del ministero. Non può essere considerato un regolamento frutto di una delegificazione, è solo uno strumento per ricostituire un semplice organo consultivo la cui utilità è stata nel tempo considerata e rivalutata e sulla funzionalità della quale il Ministro ha ritenuto nel 2023 di voler puntare nuovamente. Quindi il decreto di cui si discute è semplicemente un decreto di natura non regolamentare, uno strumento di attuazione della norma primaria sospettata infondatamente di incostituzionalità. Infondatamente perché, superando il disposto dell'articolo 8 implicitamente abrogato, ben poteva il legislatore legittimare il Ministro nella sua discrezionalità a ricostituire un comitato con funzioni consultive con una composizione più agile. Quanto all'invocata riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici, di cui agli articoli 95 e 97 della Costituzione, nel caso di specie l'articolo 1,453 della legge finanziaria si è limitato ad affidare ad un decreto ministeriale la mera definizione della composizione del comitato. Gli organismi contemplati dall'articolo 1,453 non sono organi o uffici pubblici necessari che rientrino nel disegno organizzativo del Ministero. Se ne può fare a meno. Si tratta di uffici facoltativi, variamente nominati, comitati, tavoli, gruppi di lavoro, hanno natura tecnico-settoriale, non hanno potere di amministrazione attiva, non hanno capacità di adottare atti a rilevanza esterna, quindi non rientrano nella riserva di legge di cui è l'articolo 97, che si riferisce ai pubblici uffici funzionali e necessari. Di tal che molti degli organismi previsti dalla norma tacciata di incostituzionalità ben potrebbero essere istituiti per mezzo del semplice potere organizzativo che è immanente ad ogni ministero e che di cui dispone qualunque ministro. Quanto alla denuncia di eccesso di potere da cui sarebbe affetto il decreto impugnato, il ministro non è stato autorizzato dalla norma solo alla ricognizione, alla revisione di questi comitati, ma anche a modificarne la composizione, trasformarne le finalità e le funzioni, istituire nuovi organismi con apposita missione, accorpare o sopprimere quelli reputati non utili o funzionali. Insomma, compiere un'operazione di razionalizzazione di questo organo consultivo, di questo comitato, di questo gruppo di lavoro. Il comitato rientra tra i nuovi organismi con apposita missione, visto che non era più operante, andava nuovamente istituito. Per quanto riguarda il dubbio di costituzionalità dell'articolo 1,4543 della legge finanziaria, secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione, che qui effettivamente mi sembra quasi drammatizzare, la norma in questione, nel concedere al Ministro un raggio di azione illimitato nella ricostituzione dell'organo per cui è causa, ivi inclusa la possibilità di sopprimere rappresentanti di intere categorie di soggetti. Ma qui non abbiamo soppresso un'intera categoria di soggetti, abbiamo previsto, scusate l'incidente nel discorso, è stato previsto che invece di esserci un rappresentante per ogni associazione faunistico-venatoria, immaginiamo quante ce ne possano essere in Toscana, secondo me decine, ce ne siano solo tre. Si coordineranno le altre meno rappresentative nel veicolare gli interessi ai soggetti che in quel momento fanno parte del comitato, e comunque c'è sempre il correttivo della turnazione, quindi sarà poi il turno di Arcicaccia, magari nel biennio successivo, portare le proprie istanze dentro al comitato. Non sembra quindi a me che il raggio di azione concesso si possa definire illimitato come recita l'ordinanza. Soccorrono a limitare e a conformare il potere del Ministro, oltre ai principi generali, le finalità di migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie. Non sembra che siano stati soppressi i rappresentanti di intere categorie di soggetti. Sono stati nominati i soggetti in prima battuta, dovendo trovare un criterio che comunque non è un criterio casuale, è un criterio razionale, i soggetti designati dalle associazioni più rappresentative: Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Unione Nazionale Enal Caccia Pesca e Tiro, e nei prossimi bienni si sarebbe valutata la possibilità di ricomprendere i rappresentanti non presenti in prima battuta. Voglio ricordare a questo proposito che codesta Corte Costituzionale si è espressa in un caso analogo a proposito di lesione della rappresentatività, della democrazia, della sovranità popolare, con ordinanza numero 299 del 2001, ha esaminato un caso molto simile, lì il discorso era i rappresentanti nell'ambito territoriale di caccia Ancona 2, e la questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente della legge regionale della Regione Marche, manifestamente infondata, cerco di essere sintetica, con questo argomento: anche sotto il profilo quantitativo è rispettato il predetto principio di rappresentatività, poiché la norma regionale censurata assicura comunque in modo paritetico ai rappresentanti delle organizzazioni agricole e venatorie la maggioranza all'interno del comitato di gestione, in conformità appunto al medesimo articolo 14, che fissa a tal fine la misura del 60% dei componenti, senza peraltro esigere la presenza di un rappresentante per ciascuna associazione operante in forma organizzata sul territorio. Se non sbaglio, anche in quel caso la causa era promossa da Arcicaccia Federazione Provinciale di Ancona, ed è anche la questione di costituzionalità sollevata appunto dalla stessa ricorrente. Quindi Arcicaccia rimane sostanzialmente rappresentata: nei periodi in cui non partecipa un proprio rappresentante può veicolare le proprie istanze attraverso il rappresentante di un'altra associazione affine. Correttamente il TAR in primo grado ha motivato anche il massimo organo della giurisdizione amministrativa, vedasi la recente sentenza del Consiglio di Stato 6 marzo 2023 numero 2302, ha statuito che il criterio della rappresentatività va certamente misurato sulla base del numero degli iscritti aderenti, indice del riconoscimento dell'associazione ai fini rappresentativi di una categoria. La percentuale degli iscritti è un indicatore del perimetro di espressione dell'appartenenza territoriale di un organo rappresentativo. Quindi, nel caso di specie, non è in discussione la rappresentatività dell'associazione pretermessa, non essendo il principio di rappresentatività violato, ma il pluralismo partecipativo delle associazioni di rappresentanza dei cacciatori. La riduzione del numero dei rappresentanti delle associazioni venatorie, disposta col decreto ministeriale sub iudice, lungi dal vulnerarne le attribuzioni e le funzioni istituzionali, mira solo a garantire il miglior funzionamento, la maggiore agilità del comitato, all'interno del quale il mondo venatorio in quanto tale, non l'una o l'altra associazione, risulta comunque presente e adeguatamente rappresentato. Tanto è vero, e con ciò chiudo, che le altre associazioni, lungi dal sentirsi limitate dalla nuova composizione ristretta prevista dal decreto, limitazione comunque temperata dalla prevista periodica turnazione, hanno accolto con plauso, e cito tra virgolette, nella memoria indicato dove potete leggere questi commenti, la strepitosa e insperata rinascita del comitato, considerato utile, e si sono dichiarati pronti a, virgolette, difendere questa composizione che è veramente democratica e funzionale per il mondo venatorio, e hanno criticato fortemente l'iniziativa giudiziaria di Arcicaccia, definendola un'eventuale futura vittoria di Pirro.
0: Va bene.
3: Vi chiedo quindi di dichiarare infondata la questione.
4: Proprio puntualissimo, però pregandola di una risposta molto concisa. La La sua discussione e tutta la difesa si è concentrata sul Comitato Tecnico Faunistico Venatorio. La norma ha uno spettro di azione molto più ampio, evidentemente, perché riguarda la ricognizione di organismi,
3: certo,
4: comitati, commissioni, eccetera.
3: Sì.
4: Ora, io mi chiedevo soltanto questo, ma a quali organismi, comitati, commissioni si fa riferimento se nel 2012 tutti quelli esistenti sono stati azzerati e tutte le relative funzioni sono state trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni? Cioè, se è vero quello che lei dice, cioè che tutti questi erano già venuti meno alle scadenze naturali successive al 2012, questa norma li fa rinascere tutti, ne fa nascere nuovi?
3: Tant'è
4: vero possibilità. Che lei parlava di una resurrezione di
3: Ma allora, innanzitutto la norma mi sembra che si riferisca solo al Ministero dell'Agricoltura e quindi già eliminiamo gli altri ministeri. Il legislatore
4: ha stabilito... L'unica applicazione è il Comitato Tecnico Faunistico.
3: Sto guardando la norma e vedo che la norma recita: al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti, incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'Agricoltura, pensiamo ai contributi per le coltivazioni, eccetera, il Ministro del medesimo Ministero provvede con proprio decreto alla ricognizione degli organismi, eccetera, eccetera. Allora, intanto quindi penso che si possa limitare il discorso a quegli organismi, comitati e commissioni che operavano a suo tempo presso il Ministero dell'Agricoltura. Il Ministero dell'Agricoltura ha mille impegni in termini di contributi, adesso per esempio con il PNNR, i contratti di filiera, ci sono un milione di oggetti di studio, quindi probabilmente hanno pensato di... È stato definito obiettivo strategico ripensare degli organismi, dei comitati, dei tavoli, delle commissioni che potessero funzionare da ausilio. È chiaro che in tempi di magra si restituisce questo lavoro di studio alle direzioni. Adesso vi dico anche esattamente a quale direzione, perché... Per essere precisa nella dicitura, ma quando si può, quando si può, si ricostituisce l'organismo, che però, come dicevo in chiusura di illustrazione, non stiamo parlando di un'articolazione del Ministero, per questo è esagerato parlare di disegno organizzativo del Ministero. Stiamo parlando di gruppi di lavoro, di tavoli, se no come si sarebbe vissuto in 30 anni con un comitato faunistico venatorio che ha operato per 5? È un ausilio che le associazioni venatorie sono ben contente, perché evidentemente in quella sede riescono a veicolare i loro desiderata più facilmente. Ed è un lavoro di studio che, se non fa il comitato, se non fa il tavolo di lavoro, lo fa la direzione.
0: Va bene. Ci sono altre domande? Sarà decisa. Arrivederci.
3: Grazie.
0: Chiamiamo il giudizio al ricorso numero 4. E ormai è fuori termine.
1: Ordinanza 235 del 2025. Ordinanza 15 settembre 2025, commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Toscana e Umbria, Università Agraria di Civitavecchia contro Terna Rete Elettrica Nazionale S.P.A. e altro. Per Terna Rete Elettrica Nazionale S.P.A. e altro, avvocati Mario Percuoco, Marcello Cecchetti. Avvocati dello Stato Paolo Passolunghi, Maria Luisa Spina.
0: Buongiorno avvocati, per la relazione il giudice D'Alberti.
5: Grazie Presidente. Dunque, il commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Toscana e Umbria dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 13 bis, comma 1 lettera A, del decreto legge numero 17 del 2022. Questa disposizione, introdotta in sede di conversione, ha inserito due nuovi commi. 1 ter e 1 quater nell'articolo 4 del testo unico espropriazione del 2001. Le disposizioni censurate disciplinano la compatibilità con l'esercizio degli usi civici degli elettrodotti della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica. Leggo il comma 1 ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52 quinquies comma 1, fatta salva la possibilità che la Regione o un comune da essa delegato possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, eccetera. Il comma 1 quater dispone: fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati già esistenti. Dunque, il rimettente ritiene in primo luogo violato l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per la estraneità della disposizione censurata inserita, come ho detto, in sede di conversione rispetto al decreto, nonché per mancanza dei presupposti della necessità e dell'urgenza. È inoltre denunciata la violazione dell'articolo 9 della Costituzione, poiché la presunzione di compatibilità degli elettrodotti con l'uso civico e la conseguente esclusione dell'autorizzazione per il mutamento di destinazione si porrebbero in contrasto con la funzione di tutela ambientale riconosciuta agli usi civici. Sarebbe violato anche l'articolo 3 della Costituzione in riferimento al difetto di ragionevolezza, poiché la sottrazione degli elettrodotti alla disciplina volta a garantire l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio trascurerebbe l'effettivo impatto che tali infrastrutture possono avere in concreto. L'articolo 3 della Costituzione sarebbe violato anche per il profilo della disparità di trattamento, poiché solo le società che intendano realizzare elettrodotti sarebbero esentate dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, a differenza di quanto accade per altre opere, quali ospedali, autostrade, scuole, che invece sono tenute al rispetto di tali procedure. Infine, si denuncia la violazione dell'articolo 24 della Costituzione, poiché l'esonero dall'autorizzazione per il mutamento di destinazione finirebbe per privare le collettività cui spettano i relativi diritti della possibilità di opporsi alla costruzione di tali infrastrutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nel presente giudizio chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate. Si sono costituite le società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e Terna Rete Italia S.p.A. chiedendo anch'esse che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate. La Federazione Nazionale dei Domini Collettivi, Paolo Grossi e Pietro Nervi, ha depositato un'opinione scritta a titolo di amicus curiae con la quale ha illustrato gli argomenti a sostegno della illegittimità costituzionale. Grazie.
6: Per Terna, innanzitutto l'avvocato Cecchetti, prego.
7: Grazie Presidente. Ho promesso prima una telegrafica discussione, ora sarà un pochino meno telegrafica, visto che ci avete consentito questo spazio ulteriore, però naturalmente occuperò non più di 5 minuti. Perché? Perché abbiamo scritto tanto, tutte le nostre eccezioni sotto il profilo dell'ammissibilità e sotto il profilo, a nostro avviso, della manifesta infondatezza delle questioni, e non voglio e non debbo ripetere le nostre eccezioni. Vorrei soltanto mettere a fuoco, a beneficio del Collegio, un paio di punti che mi sembrano determinanti e decisivi. Ribadisco, l'ordinanza è gravemente carente sotto numerosi profili circa l'ammissibilità, la descrizione della fattispecie, la motivazione sulla rilevanza, non voglio tornare su questo. Vorrei però attirare l'attenzione del Collegio sul sistema normativo che viene censurato, perché, come ci ha ricordato l'eccellentissimo relatore, vengono censurati due commi dell'articolo 4 del testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, entrambi introdotti o come introdotti dal decreto legge 17 del 2022 come convertito in legge. E questi due commi lo abbiamo scritto con chiarezza, ma ce lo ha illustrato poco fa il relatore e ci tornerò tra un attimo, disciplinano due fattispecie molto diverse l'una dall'altra, con due regimi giuridici estremamente diversi l'uno dall'altro, e l'ordinanza però non colloca il processo principale, il giudizio principale all'interno dell'una o dell'altra, le censura entrambe. Verosimilmente, e ora ci tornerò, l'ordinanza un elemento ce lo fornisce, ci dice che nel giudizio principale si ragiona di un elettrodotto obsolescente risalente al 1938 da realizzarsi con le necessarie innovazioni tecnologiche sul medesimo tracciato. Questo ce lo dice il giudice rimettente, quindi verosimilmente dovremmo essere nella fattispecie del comma 1 quater, quello che appunto si rivolge alla ricostruzione degli elettrodotti esistenti e intesi obsolescenti, mentre il comma 1 ter riguarda gli elettrodotti di nuova costruzione, che ovviamente non dovrebbero interessare o sembra che non interessino il giudizio principale, o certamente possiamo dire non interessano il giudizio principale. L'attenzione, vorrei richiamarla, l'attenzione del Collegio, sul fatto che entrambe le norme censurate però ragionano esclusivamente di compatibilità con l'uso civico, cioè ci dicono la norma dell'1 ter che gli elettrodotti di nuova costruzione sono di norma compatibili, salvo la possibilità per la Regione o il Comune di esprimere caso per caso una diversa valutazione, quindi una presunzione relativa concernente la compatibilità con l'uso civico, mentre l'1 quater pone una presunzione assoluta, sono sempre compatibili gli elettrodotti con l'esercizio dell'uso civico, le ricostruzioni che avvengano a certe condizioni. Il punto qual è però? Che il giudice non si lamenta solo e soltanto della compatibilità stabilita dalle norme censurate, ma si lamenta della conseguenza della compatibilità. E la conseguenza della compatibilità però non la troviamo nei commi censurati, opera del legislatore del 2022, ma la troviamo nel comma 1 bis, che non è censurato. Il comma 1 bis, che è il comma precedente, contiene la norma sostanziale che dice che cosa discende, qual è la conseguenza della compatibilità con l'uso civico. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o serviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. Questa norma sostanziale è la norma che dice, evidentemente, che la compatibilità con l'uso civico esclude il mutamento di destinazione d'uso, esclude la necessità del mutamento di destinazione d'uso, attenzione, che è ciò di cui si lamenta il giudice rimettente. Il giudice rimettente non si lamenta della compatibilità in sé per sé considerata, si lamenta della conseguenza, cioè tutte le questioni che pone, e sono cinque, le pone in relazione al fatto che questa compatibilità, da questa compatibilità, scaturirebbe la conseguenza della non necessità del mutamento di destinazione d'uso. Ma attenzione, questa conseguenza non sono le norme censurate che la pongono, la conseguenza è fissata dall'1 bis, che non è censurato. A me pare, come dire, una classica ipotesi di scuola di aberratio ictus, perché le doglianze del giudice in realtà sono tutte rivolte a una disposizione che non è censurata. Il giudice censura solo le norme sulla compatibilità, ma non quelle che che fanno scaturire la conseguenza della compatibilità. Ora, detto questo, vorrei semplicemente, il secondo punto che volevo toccare, ripeto, non ritratto sulle questioni, sulle eccezioni di ammissibilità, che ripeto sono gravi e verosimilmente decisive. Vorrei però concentrarmi sul merito, sulla manifesta infondatezza delle cinque questioni. Abbiamo dimostrato, mi pare, con argomenti sufficienti, che la questione concernente la violazione dell'articolo 77 sotto i due profili della carenza di necessità e urgenza da un lato e della disomogeneità della norma di queste disposizioni introdotte in sede di conversione non ha modo di essere, perché il decreto legge prima e la legge di conversione poi si sono occupati specificamente di introdurre misure di semplificazione strutturale in materia di energia e soprattutto di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Cito soltanto nel preambolo del decreto legge che la straordinaria necessità e urgenza è ritenuta al fine di adottare misure strutturali di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali, e che queste disposizioni introdotte in legge di conversione siano disposizioni di semplificazione in materia energetica anche finalizzate allo sviluppo delle energie rinnovabili, in quanto evidentemente riguardano la rete di trasmissione dell'energia, non credo che ci sia possibilità di dubitarne. Le altre censure invece, quelle sull'articolo 9, sull'articolo 24 e sull'articolo 3, in realtà abbiamo dimostrato, e non ci torno, contiamo di aver dimostrato, che riguardano fondamentalmente un giudizio di irragionevolezza ad avviso del giudice a quo. Mi occupo soprattutto della disposizione sulla ricostruzione degli elettrodotti esistenti e intesi obsolescenti. Il giudice ritiene che questa disposizione, che ci dice con presunzione assoluta che la ricostruzione degli elettrodotti esistenti alle condizioni fissate dalla norma, che mi permetto di ricordare, le condizioni sono diverse. Si parla della ricostruzione degli elettrodotti aerei interrati già esistenti, di cui all'articolo 52 quinquies comma 1 del testo unico espropriazione, cioè quelli che fanno parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia, quindi, come dire, gli elettrodotti più rilevanti per la distribuzione dell'energia, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, quindi solo in ragione dell'obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze, quindi con delle limitazioni molto puntuali che riguardano la riduzione, per non dire, esclusione di impatti ambientali nuovi, e soprattutto, attenzione, fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica. Cioè il legislatore ha posto questa presunzione assoluta vincolando espressamente questi interventi al rispetto della normativa paesaggistica, cioè al rispetto di tutti i vincoli, attenzione, che esistano oggi allo stato attuale derivanti in primis dal piano paesaggistico esistente. Cioè, in ipotesi, un elettrodotto preesistente conforme all'epoca alla disciplina paesaggistica potrebbe non esserlo oggi nella sua ricostruzione, anche solo sullo stesso tracciato, in base ai vincoli che il piano paesaggistico oggi in vigore preveda. Ora, questa, tipologia, questa tassonomia di limiti evidentemente fa ritenere che questa disposizione è pienamente ragionevole. È pienamente ragionevole perché innanzitutto rende in tesi compatibile per definizione con l'uso civico, che era già compatibile perché valutato nella sua preesistenza, ma oggi a maggior ragione compatibile perché vincolato al rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico e, come sappiamo, i terreni ad uso civico sono beni paesaggistici ex articolo 142, quindi disciplinati specificamente dal piano paesaggistico e disciplinati specificamente in piano paesaggistico adottato d'intesa col Ministero. Quindi nella forma, diciamo, della tutela paesaggistica più presidiata che l'ordinamento conosce, non solo, ma la ricostruzione deve avvenire secondo condizioni che limitano, se non escludono, impatti ambientali nuovi e che in tesi sono evidentemente compatibili con l'uso civico nella misura in cui lo era già l'elettrodotto preesistente. Quindi da questo punto di vista tutte le censure che il giudice prova a formulare, a prospettare a questa Corte di irragionevolezza intrinseca, di disparità di trattamento con altre categorie di opere pubbliche, di violazione dell'articolo 9 in materia ambientale, di violazione dell'articolo 24 perché in tesi sarebbero violate situazioni soggettive e tutela giurisdizionale delle collettività titolari dei domini collettivi, sono tutte evidentemente, manifestamente infondate, grazie, come dire, alla semplice lettura e soprattutto alla lettura sistematica della disposizione censurata. Ovviamente sto parlando solo, come ho detto, del comma 1 quater, perché a nostro avviso il comma 1 ter davvero non ha ragione di essere censurato e di poter essere in qualche modo rilevante, perché è il giudice stesso che esclude che nel giudizio a quo si faccia questione di una nuova costruzione di nuovo elettrodotto. Per queste ragioni, ovviamente,

0: Quel fatto nell'ordinanza è capovolta la situazione, quindi si ragiona prima di diritto e poi c'è una ricostruzione del fatto in realtà abbastanza superficiale. E questo è perché non si capisce, insomma, l'ordinanza di emissione se a essere censurate sia quale dei commi dell'articolo, il quater o il quinquies. E quindi questo come fatto generale. Integrei solo quello che diceva l'avvocato Cecchetti riguardo a quello che è l'asserita violazione dell'articolo 3 sull'eguaglianza. Insomma, ecco, riguardo a questo riterrei che la ricostruzione sempre è sbagliata, anche sul presupposto che la rete di trasmissione elettrica nazionale, stiamo parlando di un'infrastruttura strategica, forse l'infrastruttura strategica più importante dello Stato, in ragione del fatto che quando nell'ordinanza poi si fa riferimento alla disparità di trattamento tra quelli che sono gli elettrodotti e gli ospedali, cioè gli altri servizi, non si ragiona sul presupposto che qua stiamo parlando di un servizio pubblico essenziale propedeutico agli altri di cui si parla. Quindi torno a quello che dicevo e chiudo. Naturalmente, e richiederei l'ordinanza assolutamente incongruente in se stessa, ragione del fatto che c'è soprattutto una sbagliata, errata ricostruzione del fatto. Grazie.
1: Per la Presidenza del Consiglio, l'Avvocato di Stato Passolunghi. Prego, Avvocato.
2: Grazie Presidente, signor Presidente, Eccellenze della Corte. Io mi soffermerò brevemente, molto telegraficamente, sulle questioni di inammissibilità, dopodiché l'Avvocato Spina prenderà posizione sulle questioni di merito. Noi abbiamo eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate sostanzialmente per ragioni analoghe a quelle che sono già state esposte nella discussione, quindi non tornerò a ribadire aspetti problematici dell'ordinanza di rimessione che sono già stati illustrati. Vorrei soffermarmi sostanzialmente però sull'aspetto, diciamo, centrale dell'eccezione, ossia la mancata descrizione pressoché integrale della fattispecie concreta che il giudice doveva ed è chiamato a decidere. Descrizione indispensabile per la valutazione della rilevanza della questione portata a codesta eccellentissima Corte. Questo perché il giudice quo entra in medias res e subito pone la questione, riferendo di sollevare peraltro d'ufficio la questione di costituzionalità di questa o di queste norme, senza descrivere né lo svolgimento del giudizio né tantomeno soprattutto le caratteristiche dell'opera. Ad esempio, neanche prende posizione sulla qualificabilità dell'elettrodotto in questione, sulla riconducibilità all'articolo 52 quinquies comma 1, che è il presupposto per l'applicabilità di quella norma. Inoltre, come è stato detto, sembra far riferimento, citando un passaggio della comparsa conclusionale di Terna, al fatto che l'elettrodotto era obsolescente e quindi come tale dovrebbe ricadere nell'ambito di applicazione del comma 1 quater, salvo però sollevare la questione di costituzionalità, peraltro della disposizione modificante, ma facendo espresso riferimento solo al comma 1 ter. Quindi, insomma, e comunque, come è stato anche evidenziato adesso, svolgendo questioni non tanto sulla presunzione di compatibilità, che è l'oggetto di queste due norme, ma sulla compatibilità stessa, cioè sostanzialmente sul comma 1 bis. E per questo noi abbiamo eccepito, ribadiamo anche qui in udienza, l'eccezione di inammissibilità, oltre che per mancata descrizione della fattispecie, anche per aberratio ictus, perché come anche codesta eccellentissima Corte ha ricordato di recente con la decisione numero 91 del 2026, la questione inammissibile per aberratio ictus, soprattutto nell'ipotesi in cui, quale che sia la pronuncia nel merito in relazione alle censure prospettate, il giudizio a quo resterebbe definito da norme contenute in disposizioni diverse. Ora, al di là, oltre a quello che è stato appena evidenziato sulla asserita applicabilità del comma 1 quater e sul dubbio sulla riconducibilità dell'elettrodotto al 52 quinquies e quindi all'ambito di applicazione della norma,

0: si pone anche la questione della rilevanza in termini di applicabilità di tutto questo complesso normativo. Perché? Perché il giudice a quo riferisce esso stesso di dover decidere una controversia in tema di qualitas soli, cioè la giurisdizione del commissario liquidatore degli usi civici riguarda l'accertamento della natura del bene gravato o meno dall'uso civico. Ora, l'applicabilità di queste norme, a nostro avviso, non è rilevante per decidere se il bene è gravato o meno dall'uso civico, che è l'oggetto della questione. Cioè, il giudice rimettente, nel quasi dare per scontata la sussistenza della qualitas soli, a questo punto entra nel merito delle questioni sui commi 1 ter e 1 quater, ma l'oggetto del giudizio, come anche ha chiarito la Cassazione, insomma anche nella giurisprudenza che abbiamo citato, da ultimo l'ordinanza del 22 marzo 2023 numero 82 8252, l'oggetto del giudizio davanti al commissario liquidatore è la sussistenza della qualitas soli. Quindi anche da questo punto di vista, a nostro avviso, la questione è irrilevante. Quindi noi eccepiamo l'inammissibilità di tutte le questioni, e dopodiché, e concludo, insistiamo su un'ulteriore eccezione di inammissibilità per la specifica questione posta in relazione all'articolo 3, perché il giudice a quo ravvisa, al di là della questione sulla ragionevolezza, una disparità di trattamento tra questa fattispecie e altre fattispecie che però paiono descritte in maniera molto generica, talmente generica che l'indicazione del tertium comparationis, necessaria ai fini dello scrutinio della questione sull'articolo 3, insomma, non è, la genericità è talmente lata che non è consentito a codesta eccellentissima corte capire quali siano le fattispecie uguali asseritamente trattate dalla legge in modo diverso. Quindi, insomma, noi insistiamo sulla inammissibilità di tutte le questioni per il difetto di rilevanza e mancata adeguata descrizione della fattispecie concreta, e comunque sull'inammissibilità della questione sollevata dell'articolo 3 per genericità nella indicazione del tertium comparationis.
1: Bene, l'avvocato dello Stato Spina, prego, vuole...
2: Sì, aggiungo veramente velocissimamente soltanto alcuni flash. Perché? Perché nella incertezza di quale norma abbia voluto ritenere rilevante il commissario a usi civici, volevo spendere giusto qualche parola sul comma 3 ter e sul comma 1 ter. L'1 ter, che appunto è incerto se il commissario abbia voluto fare riferimento a questo comma, prevede che, fermo restando rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52 quinquies, quindi a rilevanza nazionale, tutte le opere a rilevanza nazionale, fatta salva la possibilità che la Regione o un Comune da essa delegato possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura. Ci sembra, limitando appunto l'esame a questo comma di cui finora i colleghi non hanno parlato, ma che mi sembra completi questione, sia infondata sia questione della mancanza di omogeneità sollevata in relazione all'articolo 77 della Costituzione, per quanto già rilevato da Terna, e cioè che questo comma 1 ter come l'1 quater fanno parte delle norme inserite nel decreto legge 17 del 22, che recano semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche e che sono state appunto inserite dalla legge di conversione nell'articolo 4 del testo unico delle espropriazioni, che appunto che disciplina la previsione della, appunto, delle strutture che possono essere strutture, gli elettrodotti che possono appunto essere costruiti senza effettuare il cambio di destinazione d'uso dell'area. Non ci sembra ravvisabile questo difetto di omogeneità, perché le misure urgenti per il contenimento dei costi per l'energia previsti dal decreto legge bensì rendono compatibili proprio con il procedimento, con la semplificazione del procedimento volto all'espropriazione. Quindi se la semplificazione del procedimento volto all'espropriazione contribuisce a rendere attuabili le misure urgenti per il contenimento del costo in un momento storico in cui il costo dell'energia e del gas dovuto al conflitto russa-ucraina ha esposto l'Unione Europea ad una crisi energetica senza precedenti. Quindi è proprio l'urgenza di inserire questa normativa che rende compatibile l'urgenza di queste misure con la semplificazione di questi procedimenti. Sempre con riferimento al comma 1 ter, ci sembra che sia infondata la questione, perché il commissario sostiene che per altre realtà costruttive e richiama scuole, ospedali e non vi sarebbe per queste una previsione identica o comunque simile a questa prevista nel comma 1 ter, e individua appunto un trattamento diseguale per una ritenuta situazione sovrapponibile. A questo riguardo ci sembra di poter confermare quello che noi abbiamo scritto in memoria, che le due situazioni sono completamente diverse, soprattutto perché la costruzione di queste strutture, ospedali, scuole e autostrade, anzitutto sono sottoposte a procedura di evidenza pubblica, ma soprattutto sono opere che rimangono nella proprietà di chi le costruisce, laddove invece la costruzione di elettrodotti su aree di esercizio di usi civici, nel momento in cui non vengano più ad essere utilizzate, ritornano alla collettività. Quindi non ci sembra violato l'articolo 3. Vado oltre l'articolo 9 perché è fatta salva la compatibilità col paesaggio ed è stata già illustrata dal collega. E vorrei fare un ultimo flash sull'articolo 24. Il commissario ritiene che l'aver saltato, diciamo così, lo step del mutamento di destinazione dell'uso civico comporti una lesione alla tutela processuale delle collettività titolari di questi usi civici. A nostro avviso, con riferimento sempre al comma 1 ter, questa violazione, la ritenuta violazione dell'articolo 24 ci sembra infondata, anche perché a parte la considerazione che il comma 1 ter fatta salva, prevede che sia fatta salva la possibilità che la regione o un comune da essa delegato possa esprimere caso per caso una diversa valutazione e quindi si recupera la fase della tutela nell'ambito del procedimento autorizzativo, al riguardo va richiamato l'articolo 1 sexies, comma 3, del decreto legge 239 del 2003, convertito in legge 290 del 2003, che dispone che reca disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale per il recupero di potenza di energia elettrica, che prevede che la Regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4,1 ter, appunto introdotto dall'articolo 13 bis del decreto legge di cui ci stiamo occupando, in sede di conferenza dei servizi. Quindi il legislatore si è preoccupato di, possiamo dire, recuperare questa tutela proprio nell'ambito della conferenza dei servizi, dove sarà possibile chiedere, appunto, far valere il diritto che si assumerà leso dalla collettività. Quindi insisto, anche sotto il profilo del comma che non era stato esaminato dai colleghi, per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Grazie.
1: Bene, ci sono domande? Nessuna? Sarà deciso. Arrivederci, avvocati. L'udienza è tolta.
3: Bene, questa è Radio Radicale, quella che abbiamo appena terminato di ascoltare era l'udienza pubblica della Corte Costituzionale di due giorni fa, del 23 giugno, su tanti argomenti che abbiamo sentito, ma in particolare tutta la prima parte relativa all'aiuto al suicidio, una udienza importante, quella dell'altro ieri, che ha trovato ampio spazio sui quotidiani. Nel mentre, nel mezzo, abbiamo ascoltato invece la conferenza stampa a margine del vertice intergovernativo tra Italia e Francia della Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e del Presidente francese Emmanuel Macron. E tra l'altro questa conferenza, quella tra Macron e la Meloni, è al centro un po' delle notizie in primo piano questa sera, vedremo poi anche sui quotidiani di domani. Nello specifico quelle che emergono con maggiore risalto sono le parole sul conflitto in Medio Oriente. Giorgia Meloni: sulla crisi in Libano Italia e Francia possono fare la differenza. A fine anno terminerà la missione UNIFIL. Abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post UNIFIL, immaginando presto una conferenza internazionale. Queste le parole, come detto, di Giorgia Meloni insieme al presidente francese Macron, che aggiunge: per il Libano la Francia e l'Italia hanno un ruolo particolare, perché entrambe contribuiscono all'UNIFIL e insieme al presidente Meloni vogliamo lanciare questa coalizione sul meccanismo post-UNIFIL, naturalmente in collaborazione con l'Unione Europea e le Nazioni Unite, per rafforzare la sovranità in Libano e evitare che il suo territorio diventi il punto di partenza di una nuova escalation regionale. Da questo punto di vista penso che la nostra collaborazione sia eccellente, speriamo possa aprire una prospettiva in vista della fine del mandato di UNIFIL. Ancora sugli esteri, il Consiglio dell'Unione Europea ha rinnovato oggi per ulteriori 12 mesi e fino al 31 luglio del 2027 le sanzioni economiche contro la Russia. La decisione fa seguito a quanto stabilito dal Consiglio Europeo del 18-19 giugno, in occasione del quale i leader dell'Unione Europea hanno concordato di prorogare di 12 mesi le sanzioni economiche contro la Russia. Ma parliamo ora di legge elettorale. Lo facciamo con questa intervista di Lanfranco Palazzolo al deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo.
4: Radio Radicale, con Paolo Emilio Russo parliamo della legge elettorale per la quale ieri avete dato il mandato al relatore e domani mattina vi vedete per la discussione generale. Allora, questa è una, scusi se utilizzo questo termine, un'operazione abbastanza rischiosa, perché poi mi sembra che siano rimaste aperte alcune questioni che poi dovranno essere, come si dice a Roma, spicciate dall'aula. Allora, come è andata ieri? Perché ci sono stati degli strascichi di polemiche per la cosiddetta norma anti-Vannacci e poi anche anti più Europa. Allora io le volevo chiedere com'è andata e soprattutto le cose fatte di fretta hanno capo?
5: Allora, innanzitutto diciamo smentisco la ricostruzione secondo cui abbiamo fatto di fretta. È una legge elettorale della quale si discute e sulla quale si lavora, una proposta di legge elettorale si lavora da marzo. Ci sono state moltissime ore di lavoro, moltissimi giorni di trattazione degli emendamenti, non sono mai stati contingentati i tempi, quindi è stata fatta una discussione molto ampia. Quindi diciamo, abbiamo trattato quasi tutti i temi, anche quelli che non sono stati trattati sono stati comunque in qualche modo in sede referente in commissione, sono stati in qualche modo discussi o dentro o fuori da quella sede. Quindi in realtà abbiamo approfondito quasi tutti i temi. Restano delle piccole diciamo, questioni sulle quali che immagino dovremo approfondire in aula, lo faremo dalla settimana all'altra quando sarà in calendario, come parte giusto che sia. Però l'impianto generale della legge che esce dalla commissione è un impianto autonomo che sta in piedi e che diciamo soddisfa tutta la maggioranza, nella quale si ritrova tutta la maggioranza, e che tutto sommato è un impianto che potrebbe andare bene anche all'opposizione, perché soprattutto determina un vincitore e uno sconfitto, chi maggioranza è forte.
4: Allora, poteva restare fuori dalla commissione un tema così delicato come quello della preferenza? E quanti emendamenti sono rimasti fuori rispetto al lavoro che avete fatto?
5: In realtà
4: c'è stata la tagliola?
5: Sì, in realtà di preferenze si è discusso, se ne è parlato a lungo. Sono un sistema che è molto complicato inserire in questo impianto di legge, perché appunto è una legge proporzionale con dei collegi relativamente diciamo non particolarmente grandi, e quindi diciamo è un po' complicato inserire all'interno di questa struttura di legge proporzionale con premi di maggioranza il sistema delle preferenze. Ne riparleremo certamente, perché sicuramente ci saranno delle proposte emendative in aula, quindi avremo modo di approfondirlo, il mio partito si
4: esprimerà. Allora, lo chiedo questo, se aveste affrontato la questione in commissione, ci sarebbe stato un voto palese?
5: Sicuramente sì, ma in ogni caso non è stata presentata nessuna proposta emendativa da parte della maggioranza su questo tema, quindi c'erano solo delle proposte dell'opposizione, quindi non avrebbero fatto breccia nella maggioranza evidentemente.
4: È falsa la voce secondo la quale il ministro Casellati presenterà un emendamento per l'aula?
5: Io non ne ho assolutamente la minima idea, mi sembrerebbe un po' complicato, però questo lo scopriremo vivendo.
4: Sa com'è nato l'emendamento anti-Vannacci?
5: Guardi, innanzitutto non è un emendamento anti-Vannacci.
4: No, beh, però l'abbiamo chiamato così,
5: sì,
4: perché
5: è un emendamento. Allora, come diciamo è già successo in passato, si prevedono una serie di disposizioni che esentano i partiti rappresentati in Parlamento e che hanno preso i voti alle elezioni da raccogliere le firme alla volta successiva. Quindi si è ricalcato esattamente lo schema del Rosatellum e si è riportata su questa legge elettorale. Si è deciso di diciamo, introdurre questa esenzione per i partiti che oggi hanno un gruppo e appunto si è deciso di farlo per i partiti che oggi sono rappresentati con un gruppo, non che oggi, ad una data diciamo predeterminata, che è quella dell'anno scorso, dicembre dell'anno scorso, avessero costituito un gruppo. Perché accade questo? Accade questo perché diversamente si potrebbero creare dei gruppi fittizi da qua alle prossime elezioni per esentare dei gruppi che hanno una consistenza minima dalla raccolta delle firme. Cioè se un gruppo oggi ha 2 deputati se ne fa prestare 5, cosa che è accaduta spesso in passato, a un gruppo viene esentato dalla raccolta
4: delle firme. Ci sono casi di prestiti alla Camera, al Senato, per esempio c'è Pastorino che ha aiutato più Europa a fare la componente e Salvitti i Civici d'Italia al Senato.
5: Quindi su questo si è aperta una discussione. È evidente che qualunque scelta politica avrebbe determinato l'accesso di uno o dell'altro alla possibilità di non raccogliere le firme. Dopodiché il gruppo di Futuro Nazionale, che al momento ha un gruppo, diciamo, anche se non raggiunge il numero minimo, comunque è stata data la possibilità di fare un gruppo, non ha richiesto di essere esentata. Credo abbiano addirittura una specie di interesse a raccogliere le firme, e quindi l'emendamento, per come era stato costruito e come non è stato chiesto di modificare, diciamo, farà in modo che loro debbano raccogliere le firme, come hanno fatto tutte le altre forze politiche, faranno molte altre forze politiche che ad oggi non sono rappresentate in Parlamento, cioè non sono rappresentate come esito di un voto, cioè sono costituite da deputati che hanno cambiato tra virgolette casacca.
4: È preoccupato per i voti segreti dell'Aula?
5: Guarda, è preoccupato no, perché quando i parlamentari si esprimono fanno un po' quello che vogliono. Questo, diciamo, il non avere vincolo di mandato è una garanzia per ciascuno di noi e anche per la democrazia, quindi preoccupato no. Se devo dirle cosa penso personalmente delle preferenze, io personalmente ho dei fortissimi dubbi, ma non è che ce li ho io, ce li ha Giovanni Sartori, ce l'hanno Augusto Barbera, ce ne sono tanti. Però in ogni caso, qualunque appunto è la democrazia, qualunque sarà la scelta dell'Aula, qualunque sarà l'esito del dibattito, tutti si adegueranno.
4: L'intesa reggerà anche al Senato, secondo lei? No, cioè, non è la prima volta che si ricorderà il Salva Milano, è passato qui con una larghissima maggioranza, arrivata al Senato.
5: Sì, lì cambiò, diciamo, la maggioranza, era un testo un po' diverso, perché era un testo, diciamo, largamente condiviso dall'opposizione, che cambiò atteggiamento. Quindi citiamo il Presidente, però diciamo esistono questi casi, che dice lei ovviamente. Guardi, preoccupato non lo so, anche qua in realtà è la democrazia, vediamo, no? Se tutti sono convinti di questo impianto, se ci sono le condizioni la proveranno, altrimenti avremmo sprecato un po' di tempo, ma diciamo, abbiamo imparato cose nuove, abbiamo arricchito la letteratura del Parlamento sulla legge elettorale. Io penso che andrà tutto bene.
4: Le opposizioni erano molto contrariate ieri?
5: Sì, ovviamente hanno fatto un'opposizione dura. Devo dire che ci sono stati dei lavori condotti, cioè c'è stato un dibattito nel merito superiore rispetto ad altri, diciamo, argomenti che abbiamo trattato negli ultimi anni, quindi in realtà è stato anche molto interessante, molto tecnico se vuole, ma un dibattito sul merito, quindi non strumentale come era capitato in altre, diciamo, occasioni. Quindi in realtà comunque è un momento di confronto positivo, anche se ovviamente loro contestano una serie di scelte che sono state fatte dalla maggioranza, ma è normale.
4: Grazie come sempre all'onorevole Paolo Emilio Russo di Forza Italia.
3: E sono le 21 in punto, questa è Radio Radicale, andiamo avanti con la programmazione serale della nostra emittente, come di consueto il giovedì a quest'ora lo speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena, a cui seguirà lo speciale giustizia di Sergio Scandura.
6: Che? E adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate, aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice! Aprite!
7: Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
8: Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
9: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
10: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
11: E buonasera, bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, e per prima cosa, purtroppo vi devo dare anche questa sera la notizia dell'ennesimo detenuto che in carcere si è tolto la vita. Infatti ieri, e dopo i suicidi che ci sono stati nelle carceri di Como e nella sezione femminile di Teramo, si è uccisa una persona detenuta nel degradato carcere Canton Mombello di Brescia, che in un paese come l'Italia neanche dovrebbe esistere. Da quanto sappiamo si trattava di un cittadino indiano di soli 23 anni, un ragazzo, e che era detenuto da pochissimi giorni, un ragazzo che probabilmente non ha retto alla durezza, alla disumanità del carcere Canton Mombello di Brescia. Sta di fatto che questo ragazzo indiano si è impiccato nella sua cella utilizzando un lenzuolo e il suo corpo è rimasto lì appeso fino a quando non è stato trovato dagli agenti della polizia penitenziaria. Va anche detto che dopo questo suicidio le altre persone detenute nel degradato carcere Canton Mombello di Brescia hanno messo in scena una protesta. Salgono così a 31 le persone detenute che si sono tolte la vita nei primi 6 mesi del 2026, una vera e propria mattanza, anche se pochi giorni fa il ministro della giustizia Carlo Nordio ha detto che i suicidi stanno migliorando grazie all'azione posta in essere dal suo di Castero. Veniamo a noi. Allora, oggi continueremo il nostro giro nelle carceri italiane e grazie alla testimonianza di Lanfranco cercheremo di capire la realtà presente in ben due penitenziari, ovvero nel carcere Bibbia di Roma e nel piccolo e sovraffollato carcere di Chieti. Ed infatti, come tra poco ascolterete, il signor Lanfranco, che ha 85 anni, è stato ristretto sia a Re Bibbia che nel carcere di Chieti e, come se non bastasse, ha anche vissuto l'esperienza del trasferimento all'interno di quelle gabbiette presenti sui furgoni blu della polizia penitenziaria. Il tutto, lo voglio ribadire e ricordare, subito non da un giovane uomo o da un uomo adulto che comunque è in forza, assolutamente no. Il tutto, ovvero una detenzione disumana e degradante, passata in celle sovraffollate come quelle di Re Bibbia e quello di Chieti, una detenzione fatta di perquisizioni, di trasferimenti dentro quelle gabbiette, vissuta dal signor Lanfranco, che ha ben 85 anni, è malato ed è costretto a camminare con delle stampelle, quindi ha vissuto la detenzione in condizioni ancora più disumane. E questo perché non solo ha vissuto la sua detenzione chiuso, sempre chiuso in celle sovraffollate, ma anche con la difficoltà di deambulare con le stampelle e con il peso dell'età, ripeto, 85 anni. Un'ultima cosa: ora il signor Lanfranco è tornato libero, ma è purtroppo completamente solo e, nonostante le promesse che gli sono state fatte quando era in carcere, non ha nessuno che lo possa aiutare. È la prigione fuori dalla prigione. Questa è la voce, la testimonianza del signor Lanfranco, che a bella età di 83-84 anni ha trascorso la sua detenzione sia nel carcere Bibbia di Roma che nel carcere di Chieti. Poi dici, non c'è la certezza della pena in Italia? Beh, ascoltate. Allora, signor Lanfranco, lei, con più di 80 anni di età, è stato detenuto sia nel carcere di Re Bibbia di Roma che nel piccolo e sovraffollato carcere di Chieti, vero?
12: Certo.
11: Senta, signor Lanfranco, ma mi dica, è vero che a causa del suo precario stato di salute, anche per l'avanzare dell'età, mentre era in queste due carceri, doveva utilizzare delle stampelle pur di riuscire a camminare?
12: Certo, senz'altro.
11: Signor
12: certo.
11: Lanfranco, ecco, in sintesi, lei come ricorda questa detenzione, che insomma, non è trascorso tanto tempo, però l'ha trascorsa che aveva più di 80 anni? Insomma, è una cosa che fa venire la pelle d'oca. Che ricordi ha di questo periodo passato in carcere?
12: Brutti ricordi.
11: Ad esempio?
12: Ad esempio che ho dovuto convivere con persone che qualcuno dell'età mia addirittura che scontava non so che cosa, non lo so, non ho voluto mai saperlo.
11: Però insomma, vivere la detenzione in carcere oggi in Italia, col sovraffollamento che c'è e avendo più di 80 anni, veramente è una tripla condanna, no?
12: Certo, no, ma nessuno si è preoccupato però di questo fatto, non c'è stato niente da fare, per andare, per venire ai domiciliari, per finire ai domiciliari sono dovuto andare a Chieti e magari fare altre visite mediche, continuare a fare visite mediche a pagamento certo.
11: Per dimostrare il suo precario stato di salute.
12: Certo. Esatto.
11: E uscire da quell'incubo. Allora, signor Lanfranco, mi dispiace che la riportiamo con la memoria a queste due esperienze detentive. Iniziamo col carcere Re Bibbia di Roma, un carcere enorme che conta più di 1170 posti, che però 1170 posti sono occupati da oltre 1600 detenuti, con un tasso di sovraffollamento che supera il 140%. Ma mi dica, lei è stato lì a Re Bibbia, ma prima era già stato detenuto, conosceva il carcere?
12: No.
11: Ah, lei è entrato a Re Bibbia da incensurato?
12: Da incensurato, esatto.
11: Mi dica, come le è sembrato quel mondo separato, sconosciuto, a volte folle, che è il carcere? Lei con più di 80 anni entra per la prima volta in carcere.
12: Mamma mia, guardi, io non c'ho, in quel momento non pensavo a niente, guardi, insomma, mi sono rassegnato subito ho dovuto subire.
11: Quindi
12: subire
11: i rumori di cancelli, gli odori, l'essere sì, accompagnato.
12: Chiuso nella cella per più di un'ora, e mentre facevano il loro le prime, come si possono chiamare?
11: Le pratiche di accesso, di primo accesso.
12: Bravissimo.
11: Però insomma, lei aveva 84 anni, quanti ne aveva?
12: Allora, 83 anni.
11: 83 anni, per la prima volta viene arrestato, portato in carcere, e a Rebibbia vive questo sconvolgimento, perché dice, avrà pensato, ma dove mi hanno portato, no?
12: Certo. Ma poi sono stato condannato in contumacia, questo lo deve sapere lei.
11: Certo. Senta, sì. Dicevamo, lei è stato portato da incensurato con più di 80 anni nel carcere Bibbia di Roma, ma insomma, chiaramente in quel mondo folle che è il carcere, anche lei, che aveva 83 anni, è stato sottoposto alle pratiche di primo arrivo, come ad esempio, presumo, la perquisizione. Anche lei è stato perquisito, spogliato e perquisito a Rebibbia, no? Pur avendo 83 anni, è vero?
12: Esatto.
11: Che cosa hanno fatto? L'hanno spogliata.
12: Sì, si tocca questo, colga questo, quello che vuoi, questo, là, il primimpi, vabbè, sono cose che fanno parte del regime carcerario.
11: Ma lei non lo sapeva?
12: No.
11: È la prima volta che entrava in carcere, si trova all'improvviso a 83 anni nudo davanti a degli agenti, insomma.
12: Purtroppo è successo.
11: Hanno preteso anche che lei facesse le famose flessioni, cioè piegarsi con le gambe?
12: No, quello no.
11: Almeno questo. Senta, caro signor Lanfranco, ma insomma, lei arriva a Rebibbia, gli fanno la perquisizione, tutte le procedure di primo ingresso, e poi viene portato nella cella dove resterà per un po' di tempo. Ecco, in questa cella del carcere di Rebibbia, in quanti detenuti eravate?
12: Eravamo 6-7 con me.
11: 6-7 con lei?
12: Sì.
11: E quanto era grande sta cella?
12: Era grande, è come, diciamo, come una cucina.
11: Come una cucina di un'abitazione?
12: Sì. Una bella cucina, insomma.
11: Una bella cucina, vabbè, sarà stato 15 metri quadri.
12: Esatto.
11: Compresi i letti.
12: Con 2, 4, 6, 7 letti.
11: Con 7 letti. Di conseguenza, voi in questa cella del carcere di Bibbia di Roma non avevate 3 metri quadri a testa per poter vivere?
12: No, c'era il letto. Il letto per poter vivere, basta.
11: Sì, ma il letto, secondo la Cassazione, deve essere tolto dallo spazio calpestabile. Io parlo di spazio calpestabile. Mettiamola così, tutti e voi, 6 e 7 detenuti, ristretti in quella cella del carcere di Bibbia di Roma, riuscivate a muovervi contemporaneamente tutti insieme?
12: No. Assolutamente.
11: È quello.
12: Poi c'era, come le dicevo prima, c'erano domande su domande appena entrato. E com'è che sei qui? Che cosa hai fatto? Che non hai fatto? Vabbè, fammi leggere, fammi vedere.
11: Ma mi dica, signor Lanfranco, come questa cella sovraffollata del carcere di Rebibbia, eravate aperti o chiusi?
12: Chiusi.
11: Chiusi?
12: Chiusi.
11: Per quante ore? 20 ore?
12: Le ore, ci sono le ore d'uscita, le ore di libera uscita, che saranno per andare
11: all'ora d'aria.
12: L'ora d'aria, ecco,
11: sono 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio, giusto?
12: Ma io la mattina soltanto andavo.
11: Lei andava solo la mattina, quindi lei restava chiuso in questa cella sovraffollata del carcere di Rebibbia per 22 ore al giorno.
12: Esatto.
11: Ah, tortura.
12: Beh, c'è stato solo la pazienza mia, solo non so chi mi ha dato la forza di resistere.
11: Sì.
12: Non lo so.
11: Certo, anche perché lei non è che è un criminale di grande esperienza, quindi si adatta, no?
12: Non è stato mai
11: in carcere, se li trovi in una cella con 7 persone, chiuso per 22 ore al giorno.
12: Sette persone che ognuno può dire la sua. A questo punto, ognuno poteva recitare la sua storia, che era molto, ma molto grave a confronto con la mia.
11: Certo, non è così. Ma ecco, mi dica, lei, come dicevamo prima, per problemi suoi di salute, ma anche un po' per gli acciacchi dell'età, adesso lei ha 85 anni, in questa cella sovraffollata del carcere di Bibbia di Roma, quando riusciva a camminare si doveva muovere con le stampelle, è vero?
12: Esatto, esatto. E mi girava la testa, mi dovevo reggere, anzi una volta sono caduto, più di una volta sono caduto.
11: Addirittura?
12: A Chieti sono cascato per le scale, davanti a una guardia, insomma, poi è stato lui a venirmi a soccorrere.
11: Ora ci arriviamo a Chieti, però intanto a Rebibbia lei si muoveva quando si poteva muovere con le stampelle.
12: Con le stampelle, esatto.
11: Quindi passava, mi dica, presumo, adesso mi viene da pensare che lei passasse gran parte del tempo della sua pena lì a Rebibbia, stando sdraiato sulla branda.
12: Esatto, esatto.
11: Così, a guardare la televisione,
12: sì.
11: A deprimersi.
12: A deprimermi.
11: Senta, signor Lanfranco, ma il cortile dove facevate l'ora d'aria, che mi sembra di aver capito il vostro unico svago lì a Rebibbia, ma ecco, il cortile era ben tenuto oppure no?
12: Ma, diciamo, al 50%.
11: Qualcuno m'ha Non era molto pulito. Ma qualcuno mi ha raccontato che a volte nei cortili dell'ora d'aria del carcere di Bibbia gira qualche topo, è vero?
12: Ma a me non mi è capitato, devo dire la verità, non mi è mai capitato, non posso dire bugie.
11: Assolutamente no. Senta, signor Lanfranco, ma gli agenti della polizia penitenziaria in servizio a Rebibbia si comportavano bene con lei, con rispetto, con attenzione, vista la sua età?
12: Quelli della penitenziaria sì, ma c'è stato un albanese che mi ha aggredito davanti a tutti gli altri, mi ha preso ammazzato in faccia. Sono stato due mesi con un occhio nero e ho detto sempre che sono cascato dalla branda.
11: E perché l'ha aggredito?
12: Perché voleva sapere quello dove stavo, dove non stavo, come era, che avevo fatto, che non avevo fatto.
11: Quello che ci racconta sono cose evidentemente gravi. Per fortuna, la maggior parte dei compagni detenuti non sono affatto così. Tutt'altro. Ecco, Lanfranco, ma vista la sua età avanzata, era detenuto a Rebibbia a 83 anni, al di là degli agenti della polizia penitenziaria, anche gli altri membri dello staff del carcere, gli educatori, i medici, si prendevano cura di lei, vista la sua età, oppure no?
12: La mattina ci facevano la visita, c'era la visita, chi doveva fare le analisi, faceva le analisi E basta.
11: Quindi voglio capire, lei, visto che si trovava detenuto avendo 83 anni, riceveva più attenzioni dai medici, dagli educatori?
12: Ma quale attenzioni? Mi fa ridere lei, attenzioni. È la stessa cosa, non cambia niente. Sei questo e sei basta, tu sei come gli altri e sei trattato come gli altri, basta.
11: Senta, signor Lanfranco, ma è vero, lei prima mi raccontava che mentre era detenuto nel carcere Bibbia di Roma, a un certo punto in cella con voi è arrivato una persona detenuta non vedente, è vero?
12: Esatto, non vedente e non so perché ancora lo tenevano lì. Questo non l'ho mai saputo, non sono riuscito a percepirlo. Guardi,
11: e lei lo aiutava, vero, questa persona?
12: Io lo aiutavo, ho fatto da badante tutti i giorni, nella stessa cella mia. Io si metteva a fianco a me quando doveva mangiare, gli davo quello che dovevo dare, le posate, i piatti, quello e quell'altro, lo aiutavo in tutti i modi.
11: Quindi lei lei incensurato per la prima volta in carcere, chiuso in questa cella sovraffollata di Rebibbia, a 83 anni, fa da badante a una persona non vedente che magari era anche più giovane di lei.
12: Molto più giovane, sì.
11: Senta, signor Lanfranco, a un certo punto sa di fatto che lei da Rebibbia si trova detenuto nel carcere di Chieti. Ma la cosa, intanto, prima di entrare, grazie alla sua esperienza nel carcere di Chieti, mi interessa sapere come l'hanno portata da Roma a Chieti.
12: Mi hanno portato col come si chiama, il carrettone là,
11: col furgone blu della polizia penitenziaria?
12: Esatto.
11: Mi dica, ma è vero che questi furgoni blu della polizia penitenziaria al loro interno sono divisi in diverse gabbiette piccolissime?
12: Piccolissime, ha detto bene, sì.
11: E lei è stato chiuso in una di queste gabbiette dentro al furgone?
12: Bravo, bravo, bravo, sì.
11: Ma pure ammanettato, spero di no. Le manette non ce l'aveva.
12: Come no? Come no?
11: Pure ammanettato.
12: Pure ammanettato.
11: Chiuso nel furgone, dentro una gabbietta e pure ammanettato.
12: Esatto.
11: Ha 83, quasi 84 anni ormai.
12: Eh sì, eh sì.
11: E quanto è durato questo viaggio da Roma a Chieti dentro questa gabbietta del furgone della polizia penitenziaria?
12: Due ore e mezzo circa.
11: Non finiva mai?
12: Non finiva mai.
11: Che ha pensato mentre era chiuso lì dentro, ammanettato in quella gabbietta?
12: No, pensavo perché mi stanno trasferendo.
11: Quindi lei è passato due ore e mezza dentro a questo furgone, dentro a questa gabbietta della polizia penitenziaria per arrivare da Roma, Re Bibbia, a Chieti. Insomma, presumo che sia un viaggio che non sembrava... Non finisce mai. Non finire mai, esatto. Non finisce mai, è così.
12: Esatto.
11: Senta, signor Lanfranco, arriviamo finalmente nel piccolo ma affollato carcere di Chieti. Un carcere che mi dicono essere in buone condizioni strutturali. Infatti c'è la MOF che mantiene bene la struttura di quel carcere. Però il carcere di Chieti è piccolo e sovraffollato. Infatti conta solo 79 posti letto che però sono occupati da oltre il doppio dei detenuti, 150 detenuti, con un tasso di sovraffollamento che quindi supera il 180%. Questo accade nel piccolo carcere di Chieti. Ora, signor Lanfranco, in queste condizioni di sovraffollamento, nel carcere di Chieti, in quanti detenuti eravate nelle celle?
12: Guardi, eravamo sette, le ho 6-7 massimo.
11: 6-7 anche lì?
12: E anche il piano di sopra, però non c'erano altre. Io non ci sono mai stato, non sono mai salito sopra. No, ma sopra c'erano tanti altri reclusi.
11: Ah, c'erano celle anche più sovraffollate?
12: Non lo so se era superiore o inferiore.
11: Però magari la cella è più piccola, quindi diventano più piccoli gli spazi. Ecco, ma 6-7 persone nel carcere, in una cella del carcere di Chieti, la cella quant'era grande più o meno?
12: Poteva essere due volte una cucina di... La cucina di una casa.
11: Ah, più o meno come quella di Re Bibbia.
12: Una camera, sì.
11: Più o meno come quella di Re Bibbia, dice.
12: Esatto.
11: Quindi di conseguenza neanche lì avevate voi detenuti 3 metri quadri a testa per potervi muovere.
12: Ma là ci sta, quello che ho passato io poi. Guardi, è meglio non ricordarlo, guardi.
11: Lanfranco, ma anche nel carcere di Chieti eravate chiusi per tutto il giorno oppure eravate aperti?
12: No, eravamo chiusi.
11: Anche
12: detto,
11: lì?
12: Eravamo chiusi. Sì. E che lasciavano celle aperte, lasciavano.
11: E quindi che facevate tutto il giorno in queste celle del carcere di Chieti?
12: Niente, si passava il tempo leggendo o vedendo la televisione.
11: Così, buttati da una parte.
12: Sì.
11: Allora, però mi dicono che almeno nel carcere di Chieti, nelle celle c'è la doccia, è vero?
12: A me non mi ricordo se c'era la doccia.
11: Vabbè. Sta di fatto, signor Lanfranco, che, come lei prima accennava, mi dicono che nel carcere di Chieti la maggior parte dei detenuti non hanno da fare nulla per tutto il giorno, è vero?
12: Non hanno da fare nulla, è logico, che fanno?
11: Ora lei mi diceva che anche nel carcere di Chieti, quindi l'unico svago che avete è fare l'ora d'aria.
12: Fare l'ora d'aria, esatto.
11: E il cortile dell'ora d'aria almeno era ben tenuto oppure no? Era rovinato, sporco.
12: Era normale.
11: Signor Lanfranco, lei prima mi diceva, mentre parlavamo di Re Bibbia, mi diceva che quando era detenuto a Chieti, proprio perché lei si muove con le stampelle, è caduto. È vero? Che è successo?
12: C'era una porta con il chiavistello, c'era una porta chiusa a chiave, di ferro, quelle di ferro, che portava sotto dove c'era il barbiere che una volta a settimana veniva lì e faceva i capelli a chi voleva.
11: Sì.
12: E io quel giorno chiesi il permesso di andare giù a fare, perché mi volevo tagliare i capelli.
11: Sì.
12: E mentre stavo scendendo caddi nella prima rampa di scale.
11: Mamma mia.
12: Cadi giù e sbattiti la faccia, non so chi quale santo mi ha salvato.
11: Salvato.
12: Perché Guardi, sbattendo la testa.
11: Eh beh, certo. Poi sulle scale. Perché quindi lei si muovendosi con le stampelle, basta mettere la stampella male e vai giù, chiaro?
12: Esatto, bravo, bravo.
11: Ma mi dica, signor, mi dica.
12: Niente, venne la guardia, mi tirò su, mi aiutò. Io da solo non gliela potevo fare e non gliela faccio nemmeno tuttora a rialzarmi quando casco dentro casa, perché sono caduto 2 o 3 volte e ho faticato tanto.
11: Perché lei è da solo, poi questa cosa la diciamo dopo, è importante. Ecco, ma i medici del carcere di Chieti, vista la sua età avanzata, 84 anni, la seguivano?
12: Ma no, io si dedicavano a me in base alle mie lamentele, quello, a ciò che mi serviva, che mi faceva male.
11: Ah, quindi all'emergenza, alla contingenza.
12: All'emergenza, sì, come il fatto, come dicevo prima, dei diverticoli, che un dottore lì mi ha dato una dritta, come si dice a Roma, che mi ha salvato, perché io non andavo al bagno da giorni e giorni.
11: Vabbè, almeno questo. Ma nel carcere di Chieti c'erano altre persone detenute, anziane come lei?
12: No, erano un po' giovani, io ho visto gente più giovane di me.
11: Più giovane, quindi lei è il più anziano del carcere di Chieti, possiamo dire.
12: Sì, è senz'altro il più anziano io.
11: Senta, signor Lanfranco, ma ecco, nel carcere di Chieti mi dicono che ci sono diverse persone detenute che sono malate di mente, vero?
12: A Chieti non mi è sembrato che ci fosse qualche luogo dove tenevano questa gente malata. A Rebibbia c'era il piano di sopra dove stava l'infermeria, e c'era una gabbia a porte, c'erano delle celle apposite per queste persone. Senti, c'era chi dava i numeri, c'era sempre. Però
11: c'era chi dava i numeri, eh? certo. Sì. Senta, signor Lanfranco, a un certo punto lei per fortuna esce dal carcere di Chieti e torna a casa, però da quello che lei mi diceva prima, siccome insomma ha 85 anni, lei vive da solo, le hanno promesso che le avrebbero procurato una badante, però poi alla fine queste promesse si sono tradotte in false promesse, in illusioni. È vero che lei adesso vive da solo, insomma, tra mille difficoltà?
12: Sì, tante difficoltà. Sto cercando di rimediare, perché in base a quello che mi hanno detto loro, mi diedero, appena sono tornato a casa, mi dissero: telefona a questo numero e trovi, ti dicono c'è una dottoressa che viene a trovare.
11: E invece?
12: E ti affida una badante.
11: E invece?
12: Questa non è venuta, mi ha dato prima l'appuntamento, poi non è venuta.
11: E quindi lei di fatto vive da solo, insomma, questo. Ma ecco, questa lei ha 85 anni, vive da solo, e possiamo definirla una prigione fuori dalla prigione.
12: Esatto, bravissimo, bravo. Anche perché, questo è importante quello che sto dicendo, anche perché, non lo so per quale motivo, il magistrato di sorveglianza mi ha concesso solo 2 ore di tempo, e io dall'uscita di Chieti che sto con 2 ore di tempo la mattina per poter usufruire di scendere, andare a fare spesa al supermercato o andare, non so, a fare qui intorno, e non faccio in tempo a scendere da casa, certo, che devo rientrare.
11: Certo.
12: Quindi sto 2 ore, come ha detto lei, sono sempre segregato.
11: Certo, così è difficile. Va bene, signor Lanfranco, noi continueremo a sentirci in privato, chiaramente, mi tenga aggiornato, e la ringrazio davvero tanto per il tempo che ci ha dedicato, e buona fortuna.
12: L'ho fatto con piacere. Guardi, lei, dottor Arena, già c'eravamo sentito una volta, adesso le ho chiesto una cortesia, c'ho molto da raccontare ancora. Scusi.
11: Signor Franco, grazie per il tempo che ci ha dedicato e buona fortuna, eh?
12: Grazie anche a lei, buona serata.
11: A lei. E insomma, questa è la voce, la testimonianza, l'incredibile storia del signor Lanfranco, che alla bella età di 83-84 anni ha passato 2 anni, prima nel carcere Bibbia di Roma, poi nel carcere di Chieti, 2 anni da detenuto a 83-84 anni, trascorsi in celle sovraffollate con 6-7 persone detenute, sempre, sempre chiusi, tra l'altro, senza poter fare niente per tutto il giorno, senza cure adeguate per chi ha un'età così importante e evidentemente necessita di un'assistenza medica e non solo, anche infermieristica, che deve essere specifica, specializzata e continua, perché avere a che fare con una persona che ha 83-84 anni è evidentemente cosa diversa che avere a che fare con una persona di 30, 40, 50 o 60 anni. Lanfranco, che tra l'altro durante la sua detenzione non solo ha subito il trasferimento da un carcere all'altro, trasferimento fatto dentro quelle gabbiette dei furgoni blu della polizia penitenziaria, ha subito pure le perquisizioni, ha subito tra l'altro una vita in cella dove difficoltà si sommava a difficoltà, perché lui aveva difficoltà a deambulare, quindi poteva usare le stampelle per camminare, e una volta, volendo andare nella sala del barbiere, è caduto per le scale e ha sbattuto la faccia. Questo è altro, purtroppo, temo abbia subito Lanfranco durante questa sua vergognosa detenzione nel carcere di Bibbia di Roma. E poi la beffa, adesso Lanfranco infatti è uscito, però nonostante le promesse che gli hanno fatto in carcere, dove gli hanno detto no, ma ti troviamo un assistente, ti troviamo un badante, lui sì è libero, ma è solo, senza nessuno che lo possa aiutare. È la prigione, appunto, fuori dalla prigione. Ma adesso entriamo in tante carceri italiane, perché sfruttiamo gli ultimi minuti di Radio Carcere proprio per leggere le lettere che ci scrivono proprio le persone detenute. Allora, ci scrive un gruppo di persone detenute nella sezione B del carcere Don Soria di Alessandria, nel vecchio carcere Don Soria di Alessandria, una vera e propria vergogna. Scrivono queste persone detenute nel carcere, appunto, Don Soria di Alessandria: cara Radio Carcere, ti scriviamo dal vecchio e degradato carcere di Alessandria perché siamo davvero arrivati all'esasperazione. Pensa che siamo costretti a vivere in un carcere che è stato costruito più di 200 anni fa, 200 anni fa, e siamo costretti a vivere in pessime condizioni di vita che, per prima cosa, feriscono profondamente la nostra dignità. Infatti, scrive ancora questo gruppo di persone ristrette nella vecchia galera del carcere Don Soria ad Alessandria, infatti dentro alle nostre celle tutto è sporco e tutto è rovinato. E credici se ti diciamo che far vivere delle persone in queste condizioni è davvero indecente. Inutile dirti che qui dentro viviamo in cinque all'interno di celle piccolissime, ovvero celle dove non abbiamo neanche 3 metri quadri a testa per poter vivere. Insomma, nel carcere Don Soria di Alessandria non solo le persone detenute vivono nel degrado, ma sono costrette a vivere in 5 persone dentro piccole celle dove non hanno neanche 3 metri quadri a testa per poter vivere. Mi soffermo su questo perché non mi sembra un particolare da poco. Continuano queste persone detenute dal carcere Don Soria di Alessandria nella loro lettera. Insomma, nel carcere Don Soria di Alessandria ci fanno letteralmente vivere come delle bestie, e ci è negato anche di poter vedere un pezzo di cielo. E questo perché le finestre delle celle sono basse, tanto che per guardare fuori ci dobbiamo inginocchiare. Roba da pazzi. Pensa che nelle celle del carcere Don Soria ad Alessandria dobbiamo stare attenti anche a dove ci appoggiamo. E questo perché qui dentro è pieno di ruggine, di infiltrazioni d'acqua e di muffa. Muffa che tra l'altro ha invaso anche i locali dove ci fanno fare la doccia. Ebbene, bene, scrivono ancora queste persone detenute nella vecchia galera Don Soria di Alessandria, perché non si può parlare di prigione, è ovvio. Ebbene, è proprio ora che siamo in pieno inverno, nel carcere Don Soria di Alessandria, noi detenuti dobbiamo patire anche un freddo incredibile. E questo perché nella sezione B, dove siamo ristretti noi, si è rotta la caldaia e noi siamo rimasti al gelo e senza riscaldamento. Va anche detto che gli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere Don Soria di Alessandria hanno fatto di tutto per aiutarci e non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e il loro aiuto. Agenti che, va sempre ricordato, vivono e subiscono lo stesso degrado che subiamo noi detenuti. Un'ultima cosa, scrive ancora questo gruppo di persone detenute
13: detenute nella galera di Don Soria ad Alessandria. Un'ultima cosa, infatti, anche se nel carcere Don Soria di Alessandria più della metà dei 240 detenuti sta scontando una condanna definitiva, qui la maggior parte di loro non fa nulla per tutto il giorno, tanto che qui solo due detenuti lavorano nella falegnameria del carcere. Ma se ci trattano in questo modo, domandano queste persone detenute nella galera Don Soria d'Alessandria, ma se ci trattano in questo modo, come pensano che potremo mai uscire migliori e non peggiori rispetto a quando siamo entrati? Bravi. Ti salutiamo con tanto stima e affetto e col cuore in mano ti chiediamo non ci abbandonare mai, e mai vi abbandonerò. La lettera appunto è firmata da un gruppo di persone detenute nella sezione B del carcere Don Soria. Don Soria d'Alessandria, questa faccenda del termosifone, del riscaldamento che si è rotto, a un certo punto l'ha segnalato anche il sindacato OSAP della polizia penitenziaria guidato da Leo Beneduci, insomma, quindi è una circostanza

Denti, ci si domanda, verranno seguiti adeguatamente oppure no? E poi ancora, più di 20 ragazzi sono detenuti giovanissimi. Ma voi immaginate un ragazzo di 20, 21 anni che sta in quell'inferno, come potrà uscire da là dentro? Grazie ragazzi per questa vostra lettera e scriveteci ancora dal carcere Don Sole d'Alessandria, visto che pare che l'altro carcere di Alessandria, San Michele, vogliono trasformarlo in 41 bis. Scriveteci ancora dal carcere, dalla vecchia galera del carcere Don Sole d'Alessandria. Ma ce ne andiamo in Sicilia, nella bella Sicilia, perché ci scrive Pietro, che è detenuto nel carcere Lucciardone di Palermo, un'altra vecchia galera che hanno ristrutturato. Comunque, scrive Pietro dal carcere Lucciardone di Palermo: carissimo Arena, purtroppo vivo la mia detenzione con una sofferenza in più che francamente non penso sia giusta. Infatti sono gravemente malato, lo stomaco è come se non ce l'avessi più, soffro di epilessia e non ho più i denti, e considera che tralascio il resto. Ebbene, bene, scrive Pietro in queste condizioni nel carcere Lucciardone di Palermo. Ebbene, qui nel carcere del Lucciardone non solo non mi danno il vitto che ha prescritto il medico dell'ospedale dove mi hanno operato, ma non mi danno neanche le medicine, ovvero 8 farmaci al giorno, che sono stati prescritti nel mio piano terapeutico, fatto sempre in ospedale, e questo perché dicono che, essendo oppioidi, in carcere non possono entrare. Beh, questa a barzelletta, come entra cocaina, eroina, fumo e non possono entrare le medicine a base di oppioidi. Vabbè, scrive ancora Pietro dal carcere Lucciardone di Palermo: la conseguenza è che mi danno dei farmaci diversi e assai meno efficaci, e il risultato è che io so sempre peggio, soffro sempre di più. Ma mi domando, visto che in ben 4 carceri dove sono stato, i medici hanno sempre dichiarato la mia incompatibilità col regime detentivo, perché qui a Lucciardone mi lasciano in carcere? Perché non mi mandano in ospedale o a casa in modo che io mi possa curare? Ebbè, sono domande che, anche se non conosciamo bene il tuo fascicolo, però se è vero quello che c'è scritto, facciamo nostre. Scrive ancora Pietro dal carcere di Lucciardone: considera che a Lucciardone non sono l'unico detenuto che non viene curato. Ad esempio, qui accanto a me c'è il mio compagno di cella che da oltre un anno soffre di capogiri e non vede più bene da un occhio dopo che in carcere gli è caduto in testa un pezzo di intonaco. Ebbene, bene, anche se i medici del carcere gli hanno prescritto di fare delle visite specialistiche in ospedale, lui resta in cella e sono più di 2 anni che attende una visita specialistica. Ti rendi conto? Forse hanno paura di scoprire i danni che gli ha causato quel pezzo di intonaco che gli è caduto in testa mentre era in carcere? Per quanto riguarda invece la nostra vita nel carcere di Lucciardone, scrive ancora Pietro, che è lì detenuto, ti posso dire che accadono cose strane. Infatti, se prima avevamo la possibilità di usare il phon per asciugarci i capelli dopo la doccia, adesso, che fa pure freddo, ce li hanno levati. E non sono pochi i detenuti che qui dentro si sono raffreddati. Così come, se prima potevamo tenere in cella un piccolo forno, grazie al quale potevamo ingannare un po' il tempo a cucinare, adesso ce l'hanno levato. E così non abbiamo neanche più questo piccolo svago per passare le nostre giornate in carcere. Giornate in carcere che purtroppo, tra la noia forzata, non finiscono mai. Inutile dirti, scrive ancora Pietro dal carcere del Lucciardone, inutile dirti che anche nel carcere del Lucciardone i prezzi dei beni alimentari che possiamo acquistare qui dentro, invece di essere vicini alla media dei prezzi dei supermercati della zona, sono aumentati sempre di più e sono arrivati alle stelle, tanto che chi tra noi detenuti non ha soldi sufficienti, e tra di noi, credimi, sono in molti, siamo costretti a mangiare la sbobba che passa il carcere. E non mi vergogno di farti il mio esempio, scrive Pietro dal carcere Lucciardone. Infatti io, che non posso più lavorare perché sono malato, prendo di pensione solo 300 euro al mese. E credimi se ti dico che, stando in galera con 300 euro al mese, fai la fame, perché qui è tutto
tutto carissimo. Ora ti saluto anche a nome dei miei compagni detenuti e ti ringrazio perché fai conoscere le nostre sofferenze, sofferenze che altrimenti resterebbero nascoste.

0: queste. La lettera, appunto, è firmata da Pietro, persona detenuta nel carcere Lucciadori di Palermo. Resta un mistero perché Pietro non viene adeguatamente curato, resta un mistero perché a Pietro gli concedono una misura alternativa, magari in ospedale, per essere appunto curato e stabilizzato. Fa sorridere veramente il fatto che in carcere non facciano entrare medicinali a base di oppioidi, perché dice no, in carcere non posso entrare, a parte il fatto che in tante carceri entrano, non è vera sta cosa, ma poi come? Entra di tutto, eroina, cocaina, fumo, hashish, anfetamine, e non fate entrare delle medicine a base di oppioidi, ma insomma state un po' più attenti, ma fatele entrare, è ovvio che le altre medicine sono meno efficaci, questo mi sembra evidente. Grazie Pietro per la tua lettera, e invito sia te che i tuoi compagni detenuti da Lucciardone di scrivere ancora a Radio Carcere, anche perché come tu stesso dici, è hai ragione, se voi non ci scrivete le lettere, noi non riusciamo a rendere pubbliche, a far conoscere le sofferenze ingiuste che subite in carcere. Quindi scrivete a Radio Carcere. Poi alla nostra email radiocarcere@radioradicale.it ci scrive Francesco, che è persona detenuta nel carcere Bibbia di Roma, se non ricordo male è nel reparto G9. Francesco, anche lui ci racconta una vicenda che riguarda il mancato rispetto del diritto alla salute in carcere. Una lettera ancora più drammatica, se possibile, rispetto a quella di Pietro. Scrive Francesco dal carcere della Bibbia di Roma, una delle tante vicende drammatiche. Caro Riccardo, da circa 3 anni sono ristretto nel carcere di Re Bibbia e mi rimangono circa 2 anni per finire di scontare la mia pena. Ora ti scrivo perché ho un grave problema di salute e ho tante difficoltà per riuscire a farmi curare in modo adeguato. Devi sapere, scrive infatti Francesco dal carcere Re Bibbia di Roma, devi sapere infatti che 2 mesi fa sono stato colpito da una gravissima malattia che ha colpito il mio sistema nervoso centrale, tanto che ho subito ben 4 ricoveri in ospedale. Morale, scrive ancora Francesco dal carcere di Re Bibbia, morale, oggi sono costretto a vivere la mia carcerazione stando su una sedia a rotelle perché metà del mio corpo non si muove più proprio a causa di questa malattia. Adesso, ed è la ragione per cui ti scrivo, non mi portano in ospedale per farmi fare le visite mediche che mi hanno prescritto i medici o per sottopormi a specifici esami clinici di cui avrebbe bisogno la mia malattia per non progredire. E sta di fatto che ogni volta che mi fissano una visita in ospedale, il carcere la rinvia sempre, o perché dice che non hanno la scorta della polizia penitenziaria, o per qualche altra scusa. Morale, scrive ancora Francesco dal carcere Re Bibbia di Roma, morale, io, detenuto e paralizzato su una sedia a rotelle, so sempre peggio e mi rendo conto che questa maledetta malattia, senza essere adeguatamente curata, sta degenerando giorno dopo giorno il mio corpo. Pensa che sono ormai 20 giorni che ho chiesto la copia della mia cartella clinica, ma ancora ad oggi loro, il carcere, ancora non me l'hanno data. Figurati se rispondono alle altre mie istanze, ma mi chiedo, com'è possibile abbandonare in carcere una persona malata come me? Ti ringrazio per aver fatto sentire anche la mia voce e spero che anche grazie a Radio Carcere qualcuno faccia qualcosa per me, qualcuno faccia qualcosa perché io possa essere curato. La lettera appunto è firmata da Francesco, persona detenuta nel carcere Re Bibbia di Roma, reparto G9. E insomma, la storia di Francesco drammatica è la vicenda di tante persone detenute gravemente malate che purtroppo non riescono ad essere adeguatamente curate, soprattutto perché o per mancanza di personale o per altre ragioni non si riesce quasi mai a portarle poi in ospedale, dopo l'urgenza intendo, a fare le visite mediche, quelle però che servono al recupero, che in carcere non possono fare, è evidente. Caro Francesco, grazie per avermi scritto. Ti do il primo consiglio che posso darti è scrivi subito al magistrato di sorveglianza che si occupa di te e informalo circa la tua condizione di salute e sul fatto che non vieni curato o non vieni portato in ospedale. Scrivi subito al magistrato di sorveglianza e informalo, perché potrebbe non saperlo, sulla sofferenza ingiusta che stai subendo. Poi magari mandami anche copie della lettera che hai inviato al magistrato di sorveglianza, perché il magistrato di sorveglianza è il primo interlocutore che deve essere messo al corrente delle tue condizioni di salute, assolutamente. Quindi prendi carta e penna e scrivi al magistrato di sorveglianza. E sappi comunque che io ho segnalato il tuo caso anche alla garante dei detenuti del Comune di Roma, ovvero alla brava Valentina Calderone, che spero presto ti possa venire a trovare. Tienimi aggiornato, caro Francesco, e non mollare. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 8781. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale. Rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
1: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
2: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
3: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. È il giovedì, un'edizione un po' più ridotta rispetto alle due ore consuetudinarie della nostra rubrica, che comunque ci consentiranno di evadere l'ascolto pressoché integrale dell'audizione che ha avuto luogo il 16 giugno alla Commissione bicamerale antimafia presieduta da Chiara Colosimo, l'audizione del prefetto di Napoli Michele Di Bari, che peraltro è già stato capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione al Viminale. E gran parte di questa audizione, come spesso capita in convocazioni di questo tipo, è stata anche segretata, però di sicuro non sottrae una fotografia che inevitabilmente poi rimanda soprattutto a una polemica a distanza tra Roberto Saviano e il governo sull'efficacia, per esempio, del decreto Caivano, perché nella fotografia ineccepibile del rappresentante dell'ultimo miglio del Viminale, quindi della prefettura di Napoli, emerge un quadro abbastanza significativo per quanto riguarda la criminalità minorile, che un po' ricalca spesso anche gli stessi schemi in altre realtà, in grandi realtà urbane come Catania e Palermo. Però ecco, Napoli certamente fa da scuola, tra virgolette, ma soprattutto il suo hinterland, il resto dell'area metropolitana del capoluogo campano, tant'è che il prefetto Michele Di Bari ha dovuto ricordare, con riferimento ad alcune tipologie di reato, quello che colpisce sono i minori arrestati per omicidio. Da un anno all'altro, quindi nel giro di un anno, sono passati da 2 a 8, ma 6 di questi 8 sono riconducibili a reati di stampo mafioso. Quelli arrestati per tentato omicidio da 14 a 17, di cui 13 anche quelli di tipo mafioso. Quindi la realtà attuale sulla criminalità minorile interagisce ovviamente col contesto, la presenza inevitabile della camorra, che secondo l'assunto e la fotografia del prefetto Di Bari è estremamente complessa, perché alle famiglie, alle consorterie che dominano da sempre il territorio, si affermano una serie di nuclei criminali di minori, molto frammentati, quindi con una polverizzazione nel territorio, clan piccoli, e proprio per questo, secondo il prefetto di Napoli, ancora più pericolosi, perché comunque caratterizzati da un'attitudine allo scontro, al conflitto, alla violenza, ovviamente in settori come estorsioni e traffico di stupefacenti. Peraltro sugli stupefacenti poi c'è un commissario che insomma sollecita, commissario della Lega Gianluca Cantalamessa, lo sentiremo poi ovviamente in questo speciale giustizia, che sollecita il prefetto anche sul ruolo degli extracomunitari. Però, come giustamente ricordava qualche settimana prima Roberto Saviano, sì, ok, ci sono gli spacciatori, non solo quelli diciamo autoctoni, ci sono anche gli extracomunitari, va bene, ma chi gliela dà la droga? Perché le sostanze stupefacenti, difficilmente si può pensare che un migrante, un extracomunitario possa importarle in autonomia, decisamente questo è fuori discussione, ma vale per qualsiasi realtà grande o piccola che sia della criminalità da Napoli in giù, isole maggiori comprese. Ma un'altra parte è stata dedicata a sequestri delle misure quindi di prevenzione, e il prefetto Di Bari ha ricordato che tra il 2024 e il 2026 diversi sequestri sono stati combinati ai clan della città metropolitana di Napoli per oltre 20 milioni di beni, questa è la stima del prefetto di Napoli, e quindi diverse le confische, anche una serie di operazioni e decine di indagati. E sempre sulla realtà della città metropolitana ha fatto leva anche sulla possibilità di dotarsi di impianti di videosorveglianza che sono sicuramente utili per la magistratura, perché accelerano le individuazioni, le identificazioni dei responsabili nelle loro condotte criminali. Però poi c'è una parte, anche questa sollecitata dai commissari, che è un evergreen, sono alcuni importanti comuni dell'Interland napoletano, della città metropolitana di Napoli, ripetutamente commissariati per mafia. Ovviamente l'area metropolitana di Napoli non è l'unica, perché diciamo che l'inventario di magazzino del Mezzogiorno d'Italia, e non solo il Mezzogiorno d'Italia, è abbastanza ricco da questo punto di vista. E quindi dopo la fase di relazione, con qualche interruzione ripetiamo, per l'ingresso dell'audizione in segreta, noi ascolteremo quindi la prima relazione del prefetto Michele Di Bari, e poi verrà sollecitato, oltre che dalla Presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, dalla senatrice Vincenza Rando del PD, dal senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, dal senatore di Fratelli d'Italia Salvatore Sallemi, dal senatore sempre di Fratelli d'Italia Raul Russo, dalla senatrice del PD Valeria Valente e dal senatore dei 5 Stelle Luigi Nave. A questo punto non resta che cedere la parola alla Presidente Chiara Colosimo per questa seduta della Commissione antimafia, che ha avuto luogo il 16 giugno del 2026 con l'audizione appunto del prefetto Michele Di Bari. Buon ascolto.
4: Allora, buongiorno a tutti. Avverto che se non vi sono obiezioni la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via streaming sulla web TV della Camera. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Michele Di Bari, prefetto di Napoli, nell'ambito del filone d'inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle formazioni politiche. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione, ma i lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi. Ovviamente in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web TV. E voglio ringraziare per la sua cortesia e per la sua disponibilità Sua Eccellenza il Prefetto, che abbiamo ritenuto opportuno sentire anche rispetto agli ultimi scioglimenti e alla situazione generale che nel napoletano ha più volte interessato questa commissione. Quindi, senza rubargli troppo tempo, perché alle 12 ha un altro importante impegno che riguarda sempre quei territori, gli do la parola, veramente ringraziandolo per la disponibilità.
5: Grazie onorevole Presidente, grazie onorevoli componenti, un saluto e credo che questa audizione voglia anche creare un'accentuazione soprattutto su ciò che è accaduto, sta accadendo nel territorio napoletano e delle misure che noi stiamo adottando tutti, dalla magistratura alle forze di polizia, per infrenare questo fenomeno. Allora, io credo che il fenomeno camorristico contemporaneo è una realtà molto complessa e soprattutto dalle parti del napoletano si presenta, come dire, a doppio livello. È noto che accanto a consorterie storicamente dominanti, orientate alla gestione di attività illecite e elevata redditività economico-finanziaria, operano nuclei criminali minori, molto frammentati, e ragione per la quale questi clan piccoli, diciamo, sono ancora più pericolosi, connotati da maggiore instabilità organizzativa, con una spiccata propensione al conflitto e alla violenza, soprattutto nei settori, quasi sempre, del narcotraffico e delle estorsioni. Le organizzazioni camorristiche hanno sviluppato un'elevata capacità di permeare le amministrazioni locali, ecco perché poi pian piano entreremo anche in questa, forse nell'oggetto più importante dell'audizione, soprattutto attraverso pratiche corruttive e collusive, e di infiltrare il tessuto economico legale avvalendosi della complicità di imprenditori collusi, di professionisti conviventi. Tali condotte risultano funzionali al riciclaggio di ingenti flussi finanziari di provenienza illecita, con conseguenti significative alterazioni delle normali dinamiche del mercato locale. Nonostante questa forte vocazione imprenditoriale da parte della Camorra, la Camorra stessa mantiene una struttura frammentaria e priva di un vertice unitario. Tale instabilità si manifesta nel settore del narcotraffico, dove il controllo delle piazze di spaccio genera frequenti e violenti conflitti armati. Le cosiddette stese e gli attentati dinamitardi servono a riaffermare la forza intimidatrice sul territorio. Questa violenza viene amplificata e oggi purtroppo spettacolarizzata sui social network, attraverso video, collaborazioni indirette con ambienti neomelodici o trap. I clan ostentano ricchezza per consolidare prestigio e attirare nuove leve. Ovviamente la Camorra ha anche una valenza e intrattiene rapporti internazionali e quindi il quadro criminale è ulteriormente complicato dalla sinergia con organizzazioni straniere, in particolare cinesi, radicate nella logistica, nel commercio e nella manifattura. Questa cooperazione si esprime soprattutto nelle frodi fiscali transnazionali, nell'evasione dell'IVA e nell'uso di società per movimento di capitali. Nell'ultimo biennio la situazione della sicurezza pubblica a Napoli e nella città metropolitana permane caratterizzata dalla presenza di criticità legate alla criminalità organizzata, da un lato come forme riconducibili al gangsterismo urbano, dall'altro tendente a esaltare la propria vocazione imprenditoriale. La Camorra partenopea nel panorama criminale italiano è un'organizzazione assolutamente peculiare che, a differenza di altre organizzazioni, non ha un'unica struttura direttiva piramidale e non opera come una vera e propria suddivisione gerarchica dei compiti all'interno dei singoli clan. Quindi noi abbiamo una situazione che spesso diventa caotica, anche se ovviamente noi possiamo individuare in linea di massima un livello criminale. Da un lato abbiamo i cosiddetti clan dominanti, che anch'essi, i due clan più importanti, lo dirò fra poco, che si contrappongono ai clan minori o satelliti, che pur riferendosi a quelli più qualificati, operano in ambiti territoriali più ristretti. Immaginiamo le piazze, immaginiamo come per esempio anche il centro della città, Piazza Bellini, Via Firenze, Vasto e quant'altro. Ma questa situazione è radicata un po' a Napoli, in tutto il tessuto urbano. Noi abbiamo allora da una parte la presenza di cartelli criminali come l'Alleanza di Secondigliano storica, il clan Mazzarella, sostanzialmente, non dico nulla di nuovo, e dall'altra parte però la novità che sta sempre più irrobustendosi riguarda la presenza di una moltitudine di sodalizi criminali, soprattutto nell'area della città di Napoli, che si contendono la gestione delle principali attività criminali. Ovviamente questa situazione non è uguale nella città metropolitana, perché nell'area sud del Napoletano, in particolar modo da Torre Annunziata in giù, c'è un quadro molto complesso, dove però emerge, ed è sempre emerso, il cosiddetto clan Giunta. Ma a fianco al clan Giunta registriamo anche ulteriore l'operatività di più gruppi camorristici, alcuni dei quali di recente formazione, che spesso si contrappongono al clan storico, i cui interessi illeciti sono tradizionalmente quelli soliti: estorsione, usura, traffico di stupefacenti e controllo delle locali piazze di spaccio. In particolar modo poi a Castellammare di Stabia abbiamo un clan antagonista, che è il clan D'Alessandro e Cesarano, che spesso estendono la loro influenza in aree limitrofe. E nella penisola sorrentina, oltre all'interesse dei clan D'Alessandro e di Martino, si registra anche il clan Esposito di Santa Maria la Carità. Che cosa sta accadendo allora? Che questa geografia, per summa capita, fa registrare una serie di interventi, ha provocato una serie di interventi, soprattutto della DDA e delle procure per i reati ordinari di Torre Annunziata, della procura di Napoli Nord e della procura di Nola, oltre ovviamente alla procura ordinaria anche di Napoli. E quindi questo ha consentito, anche attraverso l'attività della DIA e delle forze di polizia, di, qui va il mio ringraziamento totale, una serie di sequestri di beni. Per esempio nel 24 e nel 26 abbiamo avuto oltre 20 milioni di beni in valore sequestrati, come anche la confisca di beni in quest'anno, ma soprattutto, per esempio, anche una serie di operazioni che vede decine e decine di indagati. È inutile fare ormai la lista di tutto ciò che accade, perché cosa sta accadendo di rilevante rispetto al passato? È che c'è una grande sensibilità da parte degli amministratori locali di munirsi, per esempio, di dispositivi di videosorveglianza, che non è poco. Perché attraverso le risorse finanziarie assegnate dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, noi abbiamo consentito sia al Comune di Napoli, ma anche a quasi tutti i comuni della città metropolitana, di dotarsi di dispositivi di videosorveglianza, chi in maniera minore, chi in maniera maggiore. E perché dico questo? Perché a fronte anche di determinati reati, la magistratura riesce ad individuare gli autori di reato nell'arco di poche settimane, perché si sta rivelando sempre più incisivo il sistema di videosorveglianza. E allora tutto questo ci conforta, e stiamo agendo anche in maniera rapida per quanto riguarda, per esempio, anche l'attività che viene posta in essere nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Lì abbiamo anche stabilizzato una serie di iniziative che portano in via preventiva o di prevenzione questa situazione generale. Ma qual è il tema che poi si aggancia e si salda a tutto questo? Rispetto al passato c'è una evoluzione che non c'è soltanto a Napoli o nella città metropolitana, ma che interessa un po' tutto il territorio nazionale, e che riguarda la devianza minorile e giovanile. Perché questo sta diventando un tema, a mio giudizio, attuale? la cui attenzione deve essere almeno pari a ciò che noi o tutti abbiamo nei confronti dei clan camorristici. Perché in una situazione di criminalità, così come ho descritto, molto frammentata, e in una situazione nella quale i minori diventano sempre più minori nel delinquere, abbiamo che, per esempio, una forte legittimazione di un ragazzo, figlio di detenuto, oppure che non ha seguito dei percorsi educativi adeguati, cosa fa di notte? Di notte sta fuori, sta in una piazza di spaccio, collabora, delinque, e spesso sono non imputabili. Qui non parliamo di minorenni, qui parliamo di minorenni infraquattordicenni. Tanto è vero che sia col presidente del Tribunale per i minorenni che con il procuratore della Repubblica per i minorenni di Napoli si sta anche pensando di adottare un protocollo che abbia una incidenza, e allo studio è una proposta, per comprendere se sia possibile adottare delle misure di sicurezza anche nei confronti dei non imputabili infraquattordicenni. Credo che questa sia un'iniziativa e allo studio, ma dobbiamo anche sperimentare delle forme particolari, perché ormai questo resta un tema essenziale. Già un anno fa, d'accordo e, come dire, anche su richiesta dell'autorità scolastica, a Napoli abbiamo adottato quella misura che poi è diventata di dominio nazionale, che è quella di adottare, cioè, dei panel o dei metal detector all'ingresso degli istituti scolastici per controllare se i ragazzi avessero armi o coltelli o quant'altro, e quindi evitare, e se è stato un servizio molto efficace. Addirittura in qualche caso anche il dirigente scolastico ha richiesto alle forze di polizia di entrare dentro nei bagni delle scuole e comprendere cosa accadesse, e lì abbiamo trovato anche qualcosa, purtroppo qualche coltello è stato ritrovato. Abbiamo una grande sensibilità a Napoli da parte dell'autorità scolastica, i dirigenti scolastici, molto, i miei comitati nelle scuole sono tantissimi, perché ritengo che sia la prima fucina in cui noi dobbiamo accelerare percorsi educativi, come anche il ministro Valditara, che ha adottato a Napoli una serie di misure per allungare anche il periodo scolastico, e noi a fianco a questo, con le associazioni del terzo settore, con la chiesa locale, ma anche con associazioni di volontariato, soprattutto nelle zone, nei quartieri di Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio, Pianura ed altro, stiamo valutando la possibilità che i ragazzi che sono fuori dall'orario scolastico possano intraprendere ulteriori percorsi sociali all'interno di queste strutture, perché in questo modo si evita che gli stessi possano frequentare la piazza. Tanto è vero che noi abbiamo avuto delle evidenze molto concrete di ragazzi di 14-15 anni, di 13, di 12, di 10 anni che delinquono. Addirittura abbiamo trovato due ragazzi di 8 anni che hanno schiaffato. 8 anni. E tanto è che io mi faccio sempre la medesima domanda, a me come genitore, ma anche ai genitori. Dove stanno i genitori se questi bimbi, quasi, ragazzi di 8 anni, sono di notte, alle 3 di notte? Allora, c'è, come vedete, è un quadro che non denota. Però a fianco di tutto ciò, poiché c'è una grande lucidità da parte delle istituzioni, c'è anche un'attenzione particolare nell'accompagnare questi percorsi, nell'adottare nuove misure, nel intraprendere una serie di attività che possano in linea di massima avere una ricaduta di prevenzione notevole. E tutto questo ha avuto una ricaduta, perché i dati ci dicono questo sostanzialmente. che nel 2024 noi abbiamo avuto nella città di Napoli, tra persone denunciate in stato di libertà e arrestate o fermati, 285. Nel 2025 abbiamo avuto oltre 300. Nell'intera provincia, nella città metropolitana, abbiamo avuto un aumento ancora più significativo, perché abbiamo avuto circa 380 nel 24 e circa 423 nel 2025, quindi un aumento. Ma quello che salta di più è che in riferimento alle tipologie di reato, ciò che colpisce è che gli omicidi, i minori arrestati passano da 2 a 8, dei quali 6 sono arrestati per omicidio di tipo mafioso, e di tentati omicidi i minori arrestati passano da 14 a 17, dei quali 13 sono arrestati per tentato omicidio di tipo mafioso. Furto e rapino ovviamente aumentano, eccetera. Questo è quello che accade in un quadro complessivo in cui noi dobbiamo avere sempre ben presente ciò che è il territorio, ma soprattutto i servizi che vengono svolti in maniera decisa da parte di tutte le forze di polizia, da parte dei magistrati, da parte degli operatori sociali, da parte della Chiesa locale, perché è una sfida che tutti vogliono vincere. C'è piena consapevolezza che tutto ciò debba avvenire. E in risposta a tutto questo, Napoli, che è comunque tra le tre città più grandi d'Italia, registra questo dato, che noi abbiamo avuto un indice di delittuosità nell'area metropolitana nel 24-25 meno quasi 5%, nel primo trimestre 25-26 meno 7-27%, mentre nella città di Napoli 2-17 sono dati non consolidati, attenzione, dati freschi ma non consolidati, mentre nel primo trimestre registra già una flessione meno 4,15%, perché anche qui noi abbiamo avuto una serie di azioni in cui soprattutto nella città di Napoli, con il sindaco Manfredi e l'assessore alle legalità, prefetto De Jesu, si sta facendo un lavoro davvero di sinergia totale, e questo ci sta consentendo di ottenere buoni risultati, nel senso che da una parte c'è un'attività di repressione e prevenzione, ma io dico sempre, dall'altra parte dobbiamo sempre più evitare o affievolire le sacche di disagio o di degrado. Perché laddove c'è disagio e degrado è ormai acclarato, gli indici di delittuosità aumentano anche in maniera molto forte. Questo è il quadro un po' di massima che volevo rappresentare a tutti voi. Ovviamente questa situazione dei clan non è esente, oltre all'attività che malavitosa che svolgono, non si ritiene esentata la loro attività dal percepire situazioni di grande attenzione nei confronti dei comuni. Nell'anno in corso noi abbiamo come prefettura avviato una serie di monitoraggio in circa 10 comuni. Attualmente sono sciolte ai sensi dell'articolo 143 i comuni di Poggiomarino, Torre Annunziata recentemente e Marano di Napoli. Nel comune di Torre Annunziata, ovviamente sul piano storico, come è noto, Torre Annunziata è un centro industriale di rilievo con la presenza di numerosi insediamenti collegati alla filiera agroalimentare, alla meccanica, alla siderurgia, alla nautica e alla farmaceutica. E nel tempo però questo tessuto industriale ha subito una notevole contrazione. Ci sono però ancora poli produttivi abbastanza importanti che resistono alla crisi persistente e che stanno rappresentando un salvagente occupazionale non indifferente, unito anche all'apertura di centri commerciali nell'area. Naturalmente la contrazione irreversibile del mercato del lavoro è connesso a una serie di situazioni e che comporta conseguentemente una disgregazione della classe operaia, un pericoloso aumento di tassi di disoccupazione, viatico per l'acquisizione di manodopera da parte della criminalità organizzata, confermando la stretta correlazione negativa tra occupazione e criminalità. Storicamente Torre Annunziata è noto, è egemonizzata come città dal clan Giunta, attività illecite, e a questo si aggiunge la presenza in passato, a dire la verità, ma anche oggi, ultimamente non belligerante, di un altro clan che si chiama Gallo o Cavalieri sostanzialmente. Questi sono i due clan prevalenti. E a questi clan vengono accompagnate ovviamente le attività criminali di sodalizi minori, storicamente attivi nei traffici di stupefacenti, gestendo le numerose piazze di spaccio distribuite nell'intero territorio cittadino, e tanto che nell'ultimo biennio, sempre per queste faide che si sono contrapposte, c'è stato un omicidio nel febbraio 24, di un pregiudicato di Castellammare di Stabia. Ci sono state numerose stese in risposta anche a situazioni particolari di contrapposizione delinquenziale quando c'è una idea di prevalere. Sempre a luglio 24 al Lido Azzurro, durante l'orario di apertura, tra la folla due giovanissimi armati di pistola e fucile ha fatto scalpore questa operazione, perché incuranti della moltitudine dei bagnanti presenti hanno esploso un colpo di pistola ai danni di una terza persona che rimaneva illesa. Anche qui l'attività della DDA e delle forze di polizia sono state tali da assicurare alla giustizia i due attentatori, che tra cui uno appartenente, minorenne, appartenente al clan Giunta e già condannati in sede giudiziale. Poi abbiamo avuto il ferimento di un'altra persona, poi l'ordigna a un'altra autovettura, presso il nuovo centro commerciale Maximol Pompei una violenta rissa, sempre per la gestione territoriale in esclusiva da parte di clan contrapposti. Poi più in là abbiamo avuto anche a novembre del 25 una degli spari contro la vettura di proprietà di una famiglia, sempre riconducibile al clan Giunta. Poi la notizia buona è che il 5 di maggio a Torre Annunziata sono iniziati i lavori di demolizione di Palazzo Fienga. Questo edificio di tre piani, considerata la storica roccaforte clan Giunta, egemone nell'area oplontina. Io credo che questa sia stata una operazione non soltanto di visione, ma un segnale incontrovertibilmente, indefettibilmente importante, perché dà la possibilità a chi vive in quel territorio di avere un segnale davvero molto forte, in cui la criminalità, in cui lo Stato oppone alla criminalità una grande forza di restituzione di quei territori alla cittadinanza. Ed è stato un bel momento, perché a fianco a questa operazione bella, positiva, si affianca anche un'altra operazione che il nuovo commissario di rigenerazione urbana per quell'area, il prefetto Priolo, sta realizzando con il demanio di un altro immobile vicino, di modo che lì possa venire fuori una bellissima piazza della legalità con annessi ovviamente servizi da usufruire da parte della cittadinanza. Dicevo che il comune è stato sciolto recentemente perché in linea di massima cosa era emerso durante la commissione d'accesso che io inviai, sono stati accertati per esempio che 5 consiglieri della consigliatura sciolta nel 22.
4: Signor prefetto, le ricordo che siamo in seduta libera, se preferisce andare sì. In segreta, segreta. Okay. Immaginavo perché so che non tutto è anche.
5: Ma l'avevo. No, ma io non dirò nulla di. No, però segreto, ma io. abbiamo
4: un attimo solo che mi dicono quando siamo in segreta? Ok, prego.
5: Abbiamo dimestichezza. Qui sono stati rieletti 5 consiglieri della consigliatura sciolta nel 22, di cui 4 risultano avere pregiudizi personali e familiari, oltre che sono eletti con voti riconducibili ai quartieri cittadini soggetti a maggiore influenza di criminalità. Di assoluto rilievo appare anche il risultato sulla verifica effettuata a Campione, perché adesso le commissioni d'accesso antimafia, lo dico a me stesso, partono anche dalla verifica di ciò che accade prima delle elezioni. Per quanto concerne le misure.
4: Ripetiamolo, signor prefetto, questa frase sì. Sul totale, così va in pubblico, ok. Giusto?
5: Possiamo?
4: Sì.
5: Per quanto concerne invece, voglio dare quest'ultimo dato, perché è rappresentativo certamente di una situazione che appare critica, ma è anche rappresentativa una situazione di come lo Stato sta contrastando ogni forma di criminalità, con risultati che io ritengo molto positivi. Per quanto riguarda le misure di prevenzione antimafia, dal gennaio del 24 sono state adottate 390 provvedimenti interdittivi antimafia, di cui 103 operatori economici aventi sede nel capoluogo e 287 aventi sede nel territorio della città metropolitana di Napoli, 74 nel comparto dell'edilizia, 46 per esempio in quella della ristorazione, 28 onoranze funebri, 14 igiene urbana. Poi abbiamo anche, e poi il resto, smaltimento rifiuti, attività di sanamento e bonifica e quant'altro. A questo dobbiamo anche dire che all'attualità sono state emesse anche 48 misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale come previsto dall'articolo 94 bis del codice antimafia. Tali misure sono state adottate nei confronti di imprese prevalentemente attive nei settori dell'edilizia, energetico, trasporto e raccolta rifiuti, produzione alimenti, noleggio della vendita di autoveicoli. Per quanto riguarda invece la nuovissima disposizione, quella del 94.1 del codice antimafia, su 43 imprese individuali destinatarie di informazione interdittiva, soltanto 2 hanno chiesto l'applicazione delle cosiddette misure temperate, cioè in esecuzione della modifica normativa del decreto legge dell'11 aprile del 25, che consente al prefetto di mitigare gli effetti dell'interdittiva antimafia laddove l'operatore economico dimostri che i proventi dell'attività di impresa possano rappresentare l'unico sostentamento per il titolare e la sua famiglia. Questo, tra l'altro, se approfondiamo bene questa singola tematica, viene fuori che cosa? Viene fuori che su 43 imprese, soltanto 2, quindi il resto probabilmente di queste imprese non ne faceva un uso per il sostentamento della famiglia, almeno questo si può dire, senza dire altro. Ma di grande rilevanza si è rivelata anche l'altra azione che ho messo in cantiere e che riguarda proprio i cantieri, 33 accessi antimafia nei cantieri che hanno provocato, ovviamente per lavori PNRR e altri contesti attenzionati, e nel capoluogo sono stati realizzati 5 accessi, nella città metropolitana sono stati realizzati 28 accessi antimafia. Da questi accessi antimafia, ecco la utilità di questo strumento che è, a mio avviso, straordinario, perché fotografa la situazione dei lavori di un cantiere e quant'altro, sono scaturite 31 informazioni interdittive antimafia. Dei grandi lavori che sia a Napoli che alla città metropolitana oggi si stanno facendo, abbiamo adattato una serie di protocolli antimafia, protocolli cioè che attestano che c'è la volontà di sottoporsi a verifica antimafia anche laddove non è previsto. Parliamo di tutti i lavori affidati sotto soglia, per esempio, e questo significa che vi è una grande attenzione. In particolar modo abbiamo fatto un protocollo importante tra i tanti, inutile citarli, ma tra i tanti uno importante ha riguardato il protocollo Bagnoli, un protocollo che si riferisce anche all'America's Cup, perché questo protocollo ha avuto una genesi diversa, in quanto da una parte vengono controllati i lavori che si stanno eseguendo, anche in vista dell'America's Cup, ma dall'altra parte con i sindacati, sempre nell'ambito del medesimo protocollo, abbiamo anche stabilito una serie di regole ancora più incisive di quelle esistenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. E in particolar modo, anche per favorire quell'area, si è stabilito che nei limiti del possibile la manodopera con una determinata professionalità possa essere presa da quel territorio particolare. È stato anche previsto che tutti questi obblighi vengano poi recepiti e vengano monitorati da una cabina di regia di monitoraggio che noi stiamo convocando spesso in prefettura. Credo che questo protocollo abbia una grande valenza e che possa mettere a riparo, ovviamente al peggio non c'è mai fine, però dobbiamo attivarci perché quell'asticella venga alzata sempre di più ai fini di una prevenzione antimafia da una parte, ma anche di rispetto della legalità dall'altra parte. Grazie.
6: Grazie mille, signor Prefetto. Io ho già due iscritti a parlare, se si vuole segnalare qualcun altro. Procedo e ovviamente cerchiamo di mandare via il prefetto a meno 10 in modo che arrivi alle 12 dove deve stare.
7: Posso deve andare via?
6: Prego, faccia per prima, senatrice.
7: Grazie signor prefetto. Ho ascoltato con interesse, insomma, un po' il quadro che ci ha fatto del territorio. Due cose intanto volevo chiederle. Quando parla delle misure di sicurezza nei confronti dell'infra 14enne, cosa significa misure di sicurezza? Cioè, noi lei sa, perché ne ha avuto anche esperienze, no? Cioè, se è stato adottato, no, il protocollo liberi di scegliere, che aveva un'altra visione, non tanto la misura di sicurezza, quindi volevo meglio capire cosa significa. L'altra cosa, un po' ci ha registrato, rispetto a denunce di estorsione e usura, in tutto questo quadro, no, ci sono evidenze, sono aumentate, diciamo, visto insomma che ci ha dato anche l'idea di com'è la geografia criminale, com'è anche mutata, no? La geografia criminale in cui non c'è un vertice, quindi un controllo del territorio meno, diciamo, forte rispetto a un clan dominante, quindi con gli altri clan e quindi insomma le contrapposizioni che ci sono. L'altra cosa che mi interessava un po' comprendere rispetto, diciamo, al rapporto tra criminalità e politica, diciamo, no? O diciamo quella che non ha nessuna etica politica. È la politica che cerca la criminalità o è la criminalità che si... Perché qui sembra un ragionamento un po' in alcuni territori diverso, no? Perché il tema del consenso, del voto. Quindi ci sono stati dei consigli sciolti per mafia, ce l'ha detto, così come anche il tema delle interdittive. Sulle interdittive, diceva lei che pochi hanno chiesto, diciamo, l'accompagnamento, diciamo, per superare il momento di connivenza o di problematiche che hanno le aziende. In questi casi gli imprenditori hanno compreso, si sono poi dissociati, visto che ci sono pochi che hanno chiesto la collaborazione per uscire, no? dal contesto di connivenza o di collusione. Un po' questo è il quadro che mi interessava. Poi mi dispiace, dopo la risposta devo lasciarla, ma gliel'avevo detto, per un impegno preciso. Grazie.
5: Per quanto concerne le misure di sicurezza, nulla è certo e nulla lo stiamo soltanto verificando, ma soprattutto stanno verificando la presenza del tribunale per i minorenni, perché più che misure di sicurezza noi dobbiamo adottare, secondo me, un qualche protocollo che possa agevolare la vita di questi ragazzi, perché se un ragazzo è fuori, se un ragazzo per 10 giorni di seguito non rientra a casa, di 10 anni o 11 anni, io credo che bisogna agire. Allora noi abbiamo le leggi che agire, poi possiamo vedere negli interstizi di queste situazioni se è possibile fare qualcos'altro. Noi ci poniamo non quello che già si fa, se si fa qualcos'altro. Immaginiamo anche i campi rom che noi abbiamo, campi rom che spesso noi stiamo seguendo con attenzione, e tra l'altro campi rom nei quali stiamo addirittura anche trovando soluzioni particolari. Beh, lì, in un campo particolare, a Giuliano, per esempio, abbiamo la Regione Campania e gli enti coinvolti, con la Chiesa locale, con la Conferenza Episcopale della Campania, hanno elaborato una strategia che riguarda la scolarizzazione dei minori. È già una risposta di concretezza. Noi dobbiamo avere quella idea di giungere anche da un punto di vista sociale ad immaginarci alcuni percorsi particolari che possano aiutare i minori a uscire da questa situazione. Per quanto riguarda l'usura, per mancanza di tempo, per quanto riguarda... allora noi abbiamo avuto questo. Noi intanto abbiamo potenziato l'ufficio e tutti i decreti che noi abbiamo, e ringrazio i miei collaboratori, dal vicario al capo di gabinetto, alla dottoressa e alla dirigente del servizio, noi abbiamo avuto numeri abbastanza particolari. Allora noi abbiamo, per quanto riguarda il fenomeno dell'estorsione, abbiamo avuto un aumento degli arresti passando nel 24 da 174 a 608, quindi un incremento del 249%. Per quanto riguarda i denunciati, un incremento del 58,29%, passando da 199 per il 24 a 315 nel 25. Per l'usura invece abbiamo un lieve decremento dei numeri degli arresti, passando da 14 a 8 nel 25, e un lieve incremento dei denunciati però da 14 a 16, perché con le associazioni che noi abbiamo sul territorio e di quelle che si stanno realizzando, sia in materia sostanzialmente associazione anti-racket, stiamo avendo un buon esito. Perché per esempio recentemente è stata già realizzata un'altra sede bellissima a Pomigliano d'Arco, noi abbiamo un'altra sede a Napoli, a Pianura. Con questa associazione abbiamo un rapporto molto particolare, c'è un rapporto diretto con l'ufficio che si occupa di queste, sia di estorsione che di usura, ai fini delle provvidenze previste. Abbiamo I reati denunciati per usura quindi sono in aumento del 37%, gli arresti un po' meno, però abbiamo un quadro di riferimento che complessivamente sta avendo un buon risultato. Dico anche che in virtù di questa attività che fa la Prefettura ai fini dell'elargizione delle somme previste, noi abbiamo avuto già nel 2026 una elargizione per usura pari, per estorsione pari a oltre 1 milione di euro e per usura pari a oltre 410 mila euro. Abbiamo anche un percorso molto rapido delle pratiche, perché la nostra istruttoria dura qualche settimana. Il comitato presso il Ministero dell'Interno, cui la collega Prefetto Nicolò sta facendo uno straordinario lavoro, e quindi consentiamo alle persone di avere una percezione, non soltanto la percezione, ma una realtà, che quanto più questo procedimento è veloce, tanto più conviene denunciare, perché il tema vero sia dell'usura che dell'estorsione è certamente una fonte di polizia, ma è certamente un livello personale. Quindi se c'è una testimonianza che anche da un punto di vista burocratico la richiesta di elargizione di provvidenze è veloce, questo significa che le persone che sono sul bilico

0: mafia. Allora, qui che cosa noi leggiamo? Qual è la lettura oggettiva che si dà di questa situazione? Che due, probabilmente, due imprese hanno bisogno dell'impresa medesima per vivere. Le altre 41, qualche dubbio. E su questo si sta lavorando. Ultima domanda, criminalità e politica. È una domanda antica. Motivo per il quale questa commissione non esisterebbe se si fosse data risposta positiva anche a questa. Ora, fornire una risposta concreta riesce molto difficile. Certamente dallo studio di alcune commissioni, di alcuni accessi, viene fuori spesso. O meglio, in qualche caso è proprio il politico che si rivolge. Ma quando la nave è in navigazione, cioè quando l'amministrazione votata con quei voti va avanti e ha delle rotte particolari, e beh, lì la criminalità ha ben d'onde. Per un motivo semplice, e lo abbiamo anche rivelato in alcune situazioni recenti. Se si segreta, lo posso dire altrimenti.
1: Facciamo tutto alla fine il segreto, prima di chiudere,
0: Allora,
1: perché sennò
0: allora
1: entra.
0: questa domanda.
1: La legge, senatrice, però ho un sacco di iscritti e poco tempo.
0: Allora, grazie, posso dire viva Modena.
1: Ecco fatto. Modena.
0: Modena. Io sono stato prefetto a Modena.
1: Ce l'ha con la Rando, ce l'ha. Che è
0: Io
1: pure mezza
0: ricordo ancora un
1: siciliana,
0: incontro
1: quindi è un
0: molto
1: macello,
0: bello che avemmo a
1: diciamo.
0: Castelfranco Emilia.
1: Allora, ho il senatore Cantalamessa e poi ho. Ecco, appunto. Però ho anche poco tempo, quindi domande e risposte
0: Vabbè, la
1: molto.
0: risposta flash.
1: Prego.
2: Grazie Presidente, grazie signor Prefetto per la relazione e soprattutto per quello che ha fatto in questi 2 anni e mezzo, e lo dico da napoletano, perché la visione di insieme con la capacità di andare nell'analitico e nello specifico. Posso? Grazie. No, non si sente. Dicevo, no, mi stavo permettendo di fare un plauso al prefetto perché dicevo la visione d'insieme con la capacità di andare nell'analitico con dei tempi sempre quasi immediati, trovo che l'unione delle tre cose non sia cosa semplice, quindi veramente grazie per i complimenti. Lei ha fatto il discorso sui ragazzi, ha acceso, come posso dire, questo riflettore, queste luci sui ragazzi. Mi piace ricordare una cosa, che questo fa parte, diciamo, l'altro lato della medaglia. Grazie al decreto Caivano in provincia di Napoli in 3 anni abbiamo ridotto del 50% la dispersione scolastica. In 3 anni la riduzione del 50% per il lavoro fatto di concerto tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Interno con la Prefettura, e ridurre del 50% la dispersione scolastica credo che sia una grande cosa. E sul tema delle responsabilità dei ragazzi, diceva di ragazzi che hanno commesso i minori reati, anche minori di 8 anni, io ho fatto una proposta di legge che può sembrare una provocazione, ma che invito gli altri commissari a fare un ragionamento. Per taluni reati commessi dai minorenni, i genitori sono obbligati a tornare a scuola. Perché se un ragazzo di 8 anni sta per strada, o il genitore non c'è, o il genitore non sta facendo il genitore. Quindi, diciamo, degli obblighi formativi per i genitori. E questa premessa e questa provocazione, no, semplicemente per dirle, situazione del Vasto. Situazione del Vasto, coincidono, quindi parliamo per chi non è di Napoli e la zona attorno alla stazione. C'è fenomeno di criminalità organizzata, o di come le altre varie città, immigrazione irregolare è un fenomeno di criminalità giovanile preoccupante che sta crescendo. C'è un nesso tra le tre cose, grazie.
0: Certamente c'è un nesso, tant'è che noi abbiamo avuto una visione molto, molto, molto complessa e articolata, perché non abbiamo attivato misure soltanto per quella zona specifica del Vasto, ma abbiamo allargato a Porta Nolana e a Porta Capuano. Lì abbiamo posto addirittura istituiti dei presidi fissi di polizia,

0: Tant'è che la criminalità in quel settore, in quell'area territoriale è molto diminuita. Cosa resta da fare ancora però? D'accordo con il Comune di Napoli, di individuare anche altre aree, per esempio per i mercatini rionali, i mercatini che vengono improvvisati spesso da extracomunitari. Abbiamo adottato una serie di misure, per esempio, che riguardano l'attività anti-immigrazione. C'è una grande dinamica attività. È sufficiente? Io credo che noi abbiamo ancora molto da fare. E lo facciamo attraverso una visione d'insieme. Una visione d'insieme che passa attraverso la prevenzione e la repressione, ma non può non saldarsi tutto questo con un'azione sociale, cui gli incontri con sia le municipalità di riferimento, sia con il Comune di Napoli sono frequenti e devo dire la verità, si sta incrementando anche, per esempio, un'azione di videosorveglianza. Tutta quell'area ormai è sottoposta a dispositivi di videosorveglianza. Questo nel tempo sicuramente farà affievolire l'indice di delittuosità. Grazie.
1: Siccome ho diversi iscritti, faccio un trittico. Inizia il senatore Sallemi, il senatore Rastrelli e il senatore Russo. Li metto tutti insieme perché saranno velocissimi e faranno ognuno una parte. Ecco fatto. Sallemi già dice che non sarà velocissimo perché ho altri due iscritti a parte.
2: No,
1: Però
2: Presidente,
1: ho promesso al prefetto che lo mando al lavoro
2: no.
1: che deve fare. Quindi.
2: Presidente, la ringrazio, sarò veloce, mi scuso con Sua Eccellenza il Prefetto se farò delle domande, diciamo, molto dirette, perché sono, diciamo, un po' di più le domande che farò. Allora, Eccellenza, nel Comitato.
1: L'organizzazione dei lavori, tutto quello che deve dire in segreta lo faccio alla fine, ok? Quindi,
0: Niente fino a
1: ok,
0: questo
1: vabbè, no, dico
0: momento.
1: rispetto alle domande che.
2: Allora, Eccellenza, nel Comitato che coordino, che si occupa di infiltrazione della mafia negli enti locali e recentemente anche dell'infiltrazione della mafia nei partiti, abbiamo affrontato il caso di Torre Annunziata con l'audizione del procuratore Fragliasso. Abbiamo avuto modo di appurare come il rischio di condizionamento non riguardi solamente singoli episodi amministrativi, ma diciamo spesso interi contesti territoriali. Ora, il riferimento ai tre comuni che lei ha citato poc'anzi, cioè Poggio Marino, Torre Annunziata e Marano, le chiedo, quindi saranno più domande però in maniera sintetica gliele pongo, quali elementi di novità, se ve ne sono, emergono rispetto ai precedenti scioglimenti dello stesso comune? Quali sono le ragioni e gli elementi che hanno portato a una replica delle dinamiche di infiltrazione? Ci sono dipendenti pubblici o dirigenti comunali già emersi nelle vecchie relazioni che occupano ancora ruoli chiave? Quali settori amministrativi sono risultati più vulnerabili? E se esiste una rete di complicità accertata tra l'apparato politico-elettorale e la tecnostruttura amministrativa del Comune? Poi le chiedo, e sarò velocissimo, Eccellenza, considera opportuno introdurre forme più stringenti di trasparenza e controllo interno ai partiti per prevenire fenomeni di condizionamento mafioso nella selezione delle candidature, per esempio nella raccolta del consenso e nel finanziamento delle attività politiche? E quali interventi ritieni prioritari sulla base dell'esperienza che ha maturato in Campania? Grazie.
1: Senatore Rastrelli e senatore Russo, perché sono, li ho uniti per.
3: Prefetto, buongiorno. Sì, io sarò molto più diretto perché la sua presenza è preziosa e va valorizzata. Da napoletano temo che l'allarme in alcune zone della città metropolitana sia superiore rispetto a quella della città capoluogo. Ed era da tempo che in questa commissione avevamo avanzato la richiesta di una missione che riguardasse specificamente le infiltrazioni di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata. Il problema di Torre Annunziata, diciamo, in questo momento è superato dal punto di vista dell'allarme perché c'è già stato lo scioglimento, peraltro con la singolarità, tre commissioni di accesso che hanno accompagnato gli ultimi tre sindaci, quindi scioglimenti reiterati. In parallelo c'è il tema di Castellammare di Stabia, reduce anch'essa da un provvedimento di scioglimento del 2022. E lì il tema dell'allarme sociale legato alle infiltrazioni dei clan d'Alessandro, probabilmente anche con apparentamenti con le 'ndrine calabresi, diventa più diretto per quanto riguarda l'attualità della commissione di accesso. Quindi io le farò la domanda in chiaro, valuterà lei se rispondermi in segreta o meno. Quello che abbiamo rilevato, e in questo c'è una qualche sovrapposizione con il tema di Torre Annunziata, è che ci sono dei sindaci, il sindaco Vicinanza ha una storia di tutto rispetto, che all'esito di dinamiche interne all'amministrazione comunale vengono improvvisamente abbandonati dai partiti politici dei quali sono espressione o che li hanno candidati. E quindi nel momento, diciamo, della amministrazione concreta diventano soli i terminali di tutte le doglianze che, come lei ha anticipato, riguardano addirittura la fase preliminare la campagna elettorale, cioè anche quella di formazione delle liste a sostegno. Allora, per quanto riguarda Castellammare, io le chiedo se rispondi a verità la circostanza che lei ha soltanto in qualche modo tracciato in controluce, che ci siano consiglieri comunali direttamente imparentati con i vertici dei clan, in modo particolare il clan D'Alessandro, se vi siano consiglieri comunali imparentati con altri soggetti ritenuti dalla direzione distrettuale antimafia organizzatori dei summit dei clan attraverso cui si condizionava la vita amministrativa di Castellammare di Stabia. Se risponda a verità la circostanza, lei anche questa l'ha citata, della dinamica che perfino per gli eventi sportivi che hanno un fortissimo valore simbolico, in modo particolare parlo dello Juve Stabia, in occasione dei festeggiamenti per la squadra di calcio, indifferentemente sul palco dei festeggiamenti, vi era amministrazione comunale, consiglieri comunali e vertici dei clan. Se tutto questo fosse vero, e torno al parallelo con Torre Annunziata, noi lì abbiamo vissuto con le parole veramente sorprendenti di un magistrato così riservato e così integro come il dottor Fraiasso, che ha denunciato la circostanza che aveva sistematicamente ammonito il sindaco rispetto a tutta una serie di rischi rispetto ai quali non è stato posto alcun argine. Allora le chiedo, con riferimento invece a Castellammare di Stabia, se il sindaco Vicinanza, che ripeto è una persona di tutto rispetto, ha omesso di fornire le stesse risposte, gli stessi riscontri alle sollecitazioni, e se in qualche modo la dinamica, in modo particolare del Partito Democratico, che era la principale forza a sostegno di quell'amministrazione, e quindi il fatto che il capogruppo di quel partito, l'onorevole Ruotolo, abbia poi improvvisamente con le dimissioni ritirato ogni appoggio, se questa dinamica fosse leggibile già dalla fase di presentazione delle liste, cioè se le risulta che le principali sottoscrizioni a sostegno delle liste del sindaco avessero raccolta di firme e poi in sede di voto percentuali di preferenze concentrate proprio in quei seggi in cui maggiormente radicata era la presenza degli uomini del clan. Grazie.
1: Senatore Russo.
4: Grazie, Sua Eccellenza. Telegraficamente, domanda di contesto sul tema dei minori. Lei lo ha accennato, ma mi proporrei qualche considerazione in più. Quanto incide su questa aggregazione criminale minorile l'utilizzo dei social, l'utilizzo di una certa subcultura mafiosa che è sempre più diffusa, e quindi quanto sarebbe utile intervenire su questo anche dal punto di vista normativo, dalla sua valutazione, dal suo osservatorio? Tema interdittivo su cui ci siamo già confrontati quando l'ho udito nel comitato mai presieduto. Lo strumento della prevenzione collaborativa lo, è attuato in, molti, in quanti casi è attuato e se nell'ambito delle interdittive avete trovato anche gli episodi relativi a concessioni pubblici di lidi.
1: E ho loro due, però forse diventano troppe le domande, quindi se lei ha il dono della sintesi, dobbiamo andare in segreta per tutte? E allora faccio fare prima loro due, perché sennò è un disastro. Prego, senatrice Valente.
5: Io ho ascoltato tutte le parole del prefetto mentre arrivavo. E, a proposito, vorrei un focus fondamentalmente sulla microdelinquenza giovanile. Lei ha fatto riferimento a diverse misure, anche a dei risultati. Io che vivo nel centro della città, diciamo, e ho un figlio di 17 anni e vivo proprio nel quartiere dove spesso accadono diciamo, episodi di microdelinquenza giovanile, quindi ho tutte le sere la palpitazione di cuore quando mio figlio esce, dico, mi interrogo molto sulle misure che abbiamo adottato in questi anni, sinceramente. Mi interrogo sull'efficacia delle misure dei decreti sicurezza, dei vari decreti a partire da quello Caivano, le chiedo sinceramente il riscontro delle misure adottate, cioè quanto effettivamente queste misure, perché lei ha fatto riferimento addirittura, diciamo, a un aumento della responsabilità, in questo non sono d'accordo con il collega Cantalamessa, perché secondo me le famiglie, da questo punto di vista, io sinceramente quando vedo ragazzi persi, credo che le famiglie possano, deve fare di più tutto il resto, perché quelle famiglie evidentemente purtroppo hanno fallito, non dico che sono irrecuperabili, ma quelle famiglie hanno fallito, quindi deve fare un passo avanti la scuola, lo Stato, ecco perché sul Val di Taranto sono d'accordo, quindi penso che tutto il resto attorno vada supportato, quindi le volevo chiedere riscontri effettivi e anche quanto fa effettivamente il controllo del territorio, cioè, premesso che apprezzo tantissimo lo sforzo del questore agricolo e delle forze dell'ordine a Napoli, ma quanto noi le dislochiamo effettivamente, perché io a volte fatico a vedere la presenza in alcuni, diciamo, territori così affollati da ragazzi e diciamo presidiati come e quando.
1: Prego, senatore Nave, così poi...
6: Grazie Presidente, ringrazio il Prefetto, ho ascoltato mentre arrivavo qui e proprio in virtù di quanto avevo sentito, soprattutto sull'area nord di Napoli, quindi in riferimento a quel campo Rom che insiste su una strada provinciale che abbraccia in realtà una fascia lunga quasi 7 comuni dell'area nord di Napoli, per la quale io ringrazio Sua Eccellenza perché ha accolto un mio invito già a novembre, per cui grazie ai fondi della città metropolitana e all'intermediazione della prefettura sono stati stanziati 500.000 euro per un sistema di videosorveglianza su quel tratto di strada. Però lì, Eccellenza, abbiamo scoperto che alcuni tratti di strada interrompono questa fascia perché è di proprietà di comuni, quindi città metropolitana non può intervenire laddove la proprietà invece è comunale. E allora io le chiedo questo, se è possibile incrementare ancora di più, invogliare i comuni ad accedere a quei fondi per la videosorveglianza, perché ritengo che il sistema di videosorveglianza è incluso con quello di lettura targa, quindi con l'integrazione col Ministero degli Interni, sono un aiuto notevole per le forze dell'ordine, insomma ridimensionati in questo momento, ma hanno una necessità di poter controllare un territorio vasto e tra l'altro laddove insistono delle enclave di illegalità come quella del centro Rom situata a Giugliano, insomma, che creano non pochi problemi. Quindi la ringrazio per l'attività, ma contestualmente le chiedo, insomma, in che modo poter impegnare ancora di più quei comuni che tra l'altro poi ciclicamente, lei ha citato anche Marano, vengono al pari di Torre Annunziata e di Castellammare, vengono poi ciclicamente sciolti per infiltrazione. Grazie.
1: Facciamo prima le risposte che possono andare in pubblica e poi andiamo in segreta.
0: Iniziamo.
1: Tanto il prefetto ha il dono della sintesi perché lo dobbiamo liberare.
0: Allora, quanto siano efficaci le misure adottate anche a seguito del decreto Caivano e che cosa e qual è l'efficacia anche del controllo del territorio? Allora, per quel che mi riguarda e la mia impressione personale, sono comunque misure importanti. Sono misure che attengono ad una visione incisiva, ma non perché sono prefetto, ma il tema vero riguarda, a mio avviso, ciò che accade la notte in centinaia di piazze affollate. Cioè noi abbiamo una visione di Napoli che le piazze solite che noi conosciamo, ma la notte c'è un popolo di minorenni che affolla centinaia di piazze, non soltanto a Napoli, ma in quasi tutte le città dell'area metropolitana, dove noi abbiamo adottato misure per le zone rosse e quant'altro, con risultati anche notevoli, ma l'evidenza che noi registriamo giorno dopo giorno è che, e vengo all'altra domanda, quanto incidono i social? Ma i social incidono in maniera, no, io non do un giudizio di merito, ma certamente incidono in maniera forte, perché un ragazzo per legittimarsi, per entrare in una baby gang, perché questo esiste, dobbiamo avere contezza e cognizione e consapevolezza di ciò che accade in un'età molto fragile. Un ragazzo di 12 anni, di 11 anni, di 13 anni, che vuole entrare e legittimarsi all'interno di una baby gang, deve avere tutta una serie di requisiti. E quali sono questi requisiti che a noi adulti spesso sfuggono? Il telefonino, il coltello, la forza di attentare anche alla salute, perché il salto di qualità che abbiamo avuto in questi ultimi anni è che la piazza è sempre esistita, l'agorà è sempre esistita, ma è esistita per dialogare. Qui oggi abbiamo una situazione nella quale il valore della vita come tale si è così affievolito a tal punto che anche una piccola discussione può degenerare in un omicidio. E allora i minorenni che hanno, e l'ho detto prima, 8 omicidi, 6 omicidi di stampo mafioso tra l'altro, perpetrati da minorenni, cioè questo la dice lunga su tutto ciò che noi dobbiamo attivare come meccanismi di prevenzione, meccanismi che partono certamente dalla famiglia, perché anche la famiglia fa il genitore difficilissimo, anche le famiglie oggi vanno accompagnate, anche il settore nel quale questi bimbi, questi ragazzi, fanciulli vengono immessi. Cioè abbiamo bisogno di tantissimi percorsi sociali, di tantissimi percorsi educativi, cioè di tanta azione sociale che non può non essere, come dire, qualcosa di diverso rispetto all'importanza che noi annettiamo alla prevenzione e alla repressione. Perché le norme possono avere anche, possono anche non piacere, eccetera, ma la norma, se viene fatta e viene un qualcosa noi ricaviamo di positivo, quella norma va bene, salvo ovviamente perfezionarla e quant'altro. E allora perché dico questo? Perché nella maggior parte dei casi noi stiamo avendo, per esempio, anche in materia di dispersione scolastica, è inutile che noi, il decreto ha fatto un buon effetto, cioè la dispersione scolastica è, si è affievolita in maniera forte, non è ovviamente l'ideale, ma aver intuito un meccanismo che responsabilizza il dirigente scolastico, il genitore, il sindaco, e quindi ad avere una sanzione, che è l'ammonimento, e poi addirittura anche la sanzione penale, questo significa che perlomeno non soltanto a Caivano questi dati sono in caduta. Poi per quanto riguarda il campo Rom, senatore Nava, che noi ovviamente ci dialoghiamo quasi ogni giorno, noi stiamo lavorando anche per quanto riguarda gli altri tratti di strada che riguardano gli tratti comunali, e a breve faremo una riunione per incentivare i sindaci di riferimento e promuovere iniziative per completare quell'anello, perché tutto questo ha avuto un fatto molto positivo. Per quanto riguarda invece i lidi di cui parlava il senatore Rossi, se sono attività commerciali spesso sono entrati, non abbiamo avuto un'evidenza diretta, però sostanzialmente ci sono anche, come dire, situazioni che stiamo attenzionando.
1: Grazie, andando in segreta chiudo perché poi non rientriamo, ringraziandola per la disponibilità e rivendicando a nome di tutti il lavoro che grazie anche al Comitato sui minori questa commissione ha fatto, e perché le parole del prefetto ci indicano come noi siamo stati capaci per una volta di individuare come l'emergenza fosse proprio quella della criminalità organizzata giovanile, che da questi dati emerge, per cui sono particolarmente felice di avere per esempio come consulente Don Luigi Merola, che i ragazzi dalla strada li toglie per davvero, che è una fondazione a voce dei cadure, Claudio Salvia per quello che ha fatto su Caivano insieme a tanti altri. Ecco, io devo dire, signor prefetto, che lei ha fatto un lavoro straordinario, ma che per fortuna anche in quella realtà ci sono veramente esempi di eccellenza che noi rincorriamo e ringraziamo, e andiamo in segreta, e lo dico per quelli connessi.
7: E dobbiamo fermarci qui, il nostro spazio a disposizione è terminato. Lo Speciale Giustizia questa sera vi ha proposto l'ascolto dell'audizione del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha avuto luogo il 16 giugno alla Commissione bicamerale antimafia guidata dalla Presidente Chiara Colosimo. Vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui, ma restate sempre in diretta, e quindi buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
8: Grazie a Sergio Scandura che ha curato lo Speciale Giustizia di questa sera di Radio Radicale. Proseguiamo con la programmazione serale della nostra emittente. Ora nell'ordine andremo ad ascoltare Lo Stato del Diritto, rubrica settimanale a cura di Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale e garante dei detenuti della Sardegna, rubrica che normalmente vi proponiamo il giovedì alle 20 e che oggi ovviamente non ha trovato spazio per permettere la messa in onda in diretta della conferenza stampa sul vertice intergovernativo fra Italia e Francia. A seguire ascolteremo l'ecoagenda di Teleambiente, infine Oggi Futuro, rubrica a cura di Ecosistema Futuro. Subito però Lo Stato del Diritto.
9: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con Lo Stato del Diritto. Oggi parliamo di giustizia, di errori giudiziari, di ingiuste detenzioni, e lo facciamo con Marco Sorbara, consigliere regionale di Forza Italia. Intanto benvenuto Marco.
10: Grazie Irene, grazie a tutti gli ascoltatori. Beh, sono molto felice, ho colto l'invito volentieri, anche perché, come dico sempre, siete una trasmissione che state sempre vicino a chi ha la necessità e chi ha bisogno di avere qualcuno vicino. Ne parlavamo prima, e il fatto di, quando finisce un incubo o un percorso particolare, il fatto di non rimanere da solo ma poter raccontare e dare la propria voce in aiuto degli altri è fondamentale. Per cui in particolar modo con te Irene ci siamo già incontrati altre volte e ti ringrazio per questa trasmissione, per questa possibilità di parlare insieme.
9: Grazie a te Marco. E tu, tra l'altro, perché diciamo questa rubrica Lo Stato del Diritto abbiamo trattato davvero centinaia, direi probabilmente, di casi di ingiusta detenzione o errori giudiziari. Alcuni aspetti sono comuni, diciamo, altri magari cambiano. Tu, diciamo, hai fatto anche il carcere, insomma, alcuni per fortuna non entrano, altri ci rimangono per poco tempo, altri ancora per molto tempo, ma rimane comunque non solo un dolore immenso, ma la distruzione a volte di un essere umano in qualche modo, che si vede come dire schiacciato da un'ingiustizia e che deve essere forte e coraggioso per poterla affrontare. Lo dicevamo prima, e non tutti hanno questa forza, no?
10: Quindi, assolutamente.
9: Nel tuo caso cosa è accaduto?
10: A me, nel mio caso, è accaduto che ho fatto il carcere, racconto sempre, specialmente quando incontro i ragazzi, che la mia storia è una storia vera, per cui vedo che i ragazzi l'ascoltano. E quando entri in carcere, a prescindere che tu sia entrato da innocente o da colpevole, come nel mio caso da totalmente innocente, esci fuori dal carcere, sei una persona che ha fatto il carcere. È inutile negarlo, esiste un pregiudizio, esiste la classica battuta, se l'hanno preso alle 3:15 del mattino qualcosa ha fatto, se ha fatto 909 giorni ha avuto un bravo avvocato. Questo pregiudizio rimane e te lo porti con te. ma poi devi uscire dal secondo dramma. Il primo dramma è sicuramente quello che è successo a me, che sono stato preso alle 3:15 del mattino da casa mia davanti a mia madre, mi hanno portato in carcere, ti spogliano, rimani messo dentro in una cella dove ti viene tolto tutto inizialmente, ma dico tutto, non solo l'aspetto materiale, ma ti viene tolta proprio anche l'anima, ti viene tolta il fatto di essere un uomo, perdi proprio tutto e devi ricostruirti tutto, il fatto di essersi sempre comportato bene, mi sono sempre comportato bene, brava e spesso di essere ancora una bella persona, se no, no non mi avrebbero votato i miei cittadini.
11: Marco,
10: no, assolutamente. No, ma certo, si poteva non farlo del tutto. Io racconto che sono stato arrestato il 23 gennaio 2019 su accuse del 2015, su accuse di un ruolo che io non rivestivo più, per cui non c'era nessun presupposto perché io potessi andare in carcere, anche con quell'accusa infamante che mi è stata messa addosso, concorso esterno in associazione mafiosa detta 'Ndrangheta, un'accusa che ce l'ho addosso. Pesantissima, tremenda, ancora più pesante, figlio di un calabrese, mio padre è partito a 14 anni con la valigia di cartone, quella mia stessa testimonianza che durante il processo venivo quasi deriso da una parte di chi era lì a dover ascoltare e giudicare in totale trasparenza, che non è avvenuto, ma non è questo il mio messaggio che voglio dare, non è un mio messaggio di polemica, perché io oggi ancora credo alla giustizia, io ancora oggi i tre re giudizi hanno detto che Marco Sorbara è innocente, ma il problema è che oggi io sono qua che parlo con te, io oggi ho ripreso, sto riprendendo la mia vita, io racconto la mia storia non per fare pena o pietà, tutt'altro, io la chiamo, il mio progetto è Orizzonti di Coraggio, ho avuto il coraggio io, come Beniamino, come Angelo Massaro, come tante persone che continuiamo a raccontare la nostra storia, non per far pena, ma per cercare di sensibilizzare le persone che quello che è successo a noi è successo a può succedere a tutti, i dati lo dimostrano, oltre 1000 persone all'anno entrano in carcere innocenti che hanno un appunto su questo, che hanno ricevuto ingiusta detenzione, ma è solo una minima parte, ce ne sono altrettanti che presentano l'ingiusta detenzione per dei cavilli burocratici che non voglio oggi entrare perché mi fa ancora dolore, non gli viene riconosciuta l'ingiusta detenzione. Persone totalmente innocenti, assolte per qualche cavillo, qualche decisione di altri giudici, non gli viene riconosciuta l'ingiusta detenzione, per cui non risultano nelle percentuali, ma così a oggi ogni 8 ore un innocente entra in carcere, allora quando esci dal carcere la tua vita è distrutta, devi ripartire da zero, faccio sempre un esempio che magari può essere forte, puzzi di carcere, lo vedi nelle persone, lo vedi quando ti raffronti, lo vedi quando ti proponi, e allora cos'è che è scattato dentro di me, cos'è che grazie delle mamme di compagni, di alcuni miei compagni di viaggio che non ci sono più, che mi ha detto Marco devi raccontare che mio figlio non ce l'ha fatta, e perché oggi Marco parla con te Irene, perché Marco è qua, e io racconto, non dico come e non dico perché e non giudico, io racconto cosa è successo a me, io sono entrato in carcere e sono uscito con degli strumenti che la mia famiglia, mia madre in particolar modo, lo sport, aver giocato anni anche in Serie A, aver raggiunto il mio obiettivo, il mio sogno, e la fede mi è stata vicino, e l'istruzione. Questi sono i quattro pilastri che oggi mi permettono di essere qua, e sono quei quattro pilastri che oggi ho voglia di metterli anche dare alle persone che sono dal carcere, che non ce l'hanno e hanno bisogno di avere qualcuno vicino. Io ho voglia di aiutare queste persone, mi fa star bene, da un perché a quello che mi è successo, perché quando uno esce dal carcere,
9: Marco Pannella diceva sempre il vissuto delle persone, no, è quello che può cambiare, che può incidere in una lotta, perché insomma, avendolo vissuto, non puoi che conoscere bene che cosa come dire, il tema di cui stiamo parlando e quindi metterlo a disposizione anche di chi magari non ha conoscenza, non ha gli strumenti, perché noi dobbiamo dirlo che parlare di carcere è veramente complicato, cioè o ne parliamo, ne parlano sempre tra gli addetti ai lavori, ma quando si esce da quell'ambito c'è un lavorone da fare, no? Perché per esempio, adesso mi viene in mente perché è un fatto recente, proprio qualche giorno fa ho pubblicato un piccolo resoconto sui miei social dove raccontavo che c'è una circolare del DAP che impedisce, già non ce l'avevano il frigorifero in cella in tutte le celle, nella maggior parte degli istituti.
10: Noi non ce l'avevamo.
9: Per sezione, esatto, però diciamo comunque la circolare vieta di averlo in cella. Quindi diciamo ho fatto un post su questo argomento. Beh, non puoi capire, cioè le offese, ma proprio... Posso dirti che su 7-8 mila commenti ce ne saranno stati 10 ragionevoli e tutto il resto era un'offesa continua. Cioè che come dire, stai pensando al frigorifero e stai cercando di proteggere gli assassini, i criminali, gli assassini, no, come se poi...
10: I violentatori, i mafiosi, no, è vero.
9: E tu stai pensando a dargli un frigorifero, ma non ti vergogni? Cioè, e quindi c'è un lavoro culturale immenso anche da fare, no, su questo tema.
10: Hai toccato il tema giusto, è la persona. Se perdiamo di vista che qualsiasi cosa succeda, dietro c'è una persona. Se un magistrato perde di vista che dietro quel nome e cognome c'è una persona, c'è una vita, c'è una storia, se un magistrato non ha la percezione di cosa voglia dire la libertà, non ce n'è, ma come la polizia penitenziaria. Io ho avuto degli accorgimenti da parte della polizia penitenziaria che non smetterò mai di ringraziare. Hanno avuto dei gesti meravigliosi nei miei confronti, perché i genti si sono resi conto che non c'era un nome e cognome, c'era una persona che è entrata dentro incensurata, che è entrata dentro non in quanto avesse una determinata accusa, c'era l'accusa ma non era già colpevole, è questo che fa la differenza. Allora oggi perché io ho deciso di lavorare con i ragazzi, quando arrivo dai ragazzi, certo è vero, i ragazzi sono forti, sono a volte anche nel giudizio pesantissimo, buttiamo via la chiave, ma nel momento in cui racconti la storia, che è storia vera, racconti il tuo vissuto, ma io ti farei leggere quello che i ragazzi scrivono dopo. Guarda, stamattina mi è arrivato un messaggio bellissimo di una professoressa di Roma a cui avevo partecipato a una serie di incontri. Mi ha detto: Marco, con tanta emozione all'esame alcuni ragazzi hanno portato la tua storia, educazione civica, e hanno preso 10, ma tu non hai idea cosa voglia dire. Per me questa cosa qua vuol dire che io so che avrò dei ragazzi che quando saranno degli adulti, che saranno giornalisti, saranno genitori, saranno allenatori, qualsiasi ruolo sarà, loro avranno una consapevolezza diversa dalla nostra, loro avranno il valore, una conoscenza, avranno il valore della libertà, il valore che è importante. La libertà è come quando vai sott'acqua, che ti manca l'ossigeno, e allora questo...
9: Scusa se ti ho interrotto, questo che stai
10: facendo... Tutto bene, interrompimi, perché se no io non finisco più.
9: No, però quello che stai facendo, no, con questo progetto è un lavoro parallelo a quello politico, cioè vanno fatti entrambi naturalmente, perché anche a livello legislativo si deve intervenire sulle riforme, sul sistema carcerario, perché non è possibile avere più di 64.000 detenuti, non sapere dove infilarli, metterli nei sottoscala, non avere materassi, coperte e quant'altro. No. È inconcepibile la situazione, diciamo, che stanno vivendo i nostri penitenziari, però parallelamente occorre lavorare anche tra i giovani, tra gli studenti, all'esterno, in maniera tale, perché come dire, devono essere complementari questi due aspetti, a mio avviso.
10: Sì, tutti. Allora, e difatti vado anche nelle carceri, giro tantissimo con le varie associazioni, tra cui appena sono uscito ho iniziato a girare anche con Nessuno Tocchi Caino, conoscete molto bene Rita Bernardini, con Radio Radicale ho fatto un paio di incontri, sono stato a Roma a dei bellissimi incontri con voi, siete sempre stati vicino ai miei vari anche dibattiti. E l'altro lo faccio sicuramente nelle scuole, e poi c'è la battaglia più difficile, quella politica, che è difficile far capire che intervenire sul carcere non è intervenire e assolvere o dare la libertà agli assassini, no, è fare in modo che chi sbaglia abbia la possibilità comunque di riparare, ma chi non sbaglia nella vita? Allora, nel momento in cui uno sbaglia, ha rotto quel rapporto di fiducia nei confronti della società, bisogna ricrearlo, ma lo ricreiamo non dando delle carceri come sono adesse. Io quelli che ho conosciuto in carcere, è brutto dirsi, ma escono che sono delle bestie. Perché quando stai a 40 gradi senza acqua, ti batti in quattro con la sporcizia, con la puzza, col vomito, immagina se sei innocente, non si può far finta di niente che non ci siano degli innocenti, ma anche se sei colpevole, ma assolvi la tua pena e poi hai voglia di ritornare. Le persone che accompagniamo, che hanno sbagliato, che accompagniamo, che non le abbandoniamo, che gli diamo la possibilità di riprendersi una vita a lavorare, quelle persone non sbaglieranno più. Quelle persone hanno toccato, scusa se utilizzo un termine forte, hanno toccato la peggio, il punto più brutto, e ne sono consapevoli e non ritorneranno più lì. Ma se noi buttiamo dentro quelle persone e le bastoniamo, ed è una tortura, quando escono fuori sarà ancora peggio.
9: Sì, è una pena del tutto inutile quella che viene scontata,
10: sì,
9: tranne rare eccezioni dove ci sono magari degli istituti che sono a trattamento intensificato, degli istituti che offrono qualche possibilità in più, allora lì vediamo anche i risultati, perché vediamo i detenuti impegnati in attività lavorativa, i detenuti che studiano, magari anche per la prima volta, che si prendono il diploma perché fuori non lo avevano fatto prima, e perché cambiano proprio la visione della loro vita e quindi lavorano ad un percorso che si fa prima di ritornare in libertà, mentre invece oggi funziona che io ti metto in libertà dopo che hai scontato e da quel momento ti devi arrangiare. Ma come si può arrangiare uno che, come dici tu, è stato lì in una cella in quattro, in cinque persone, dove doveva stare a sentire gli odori del bagno perché il cucinino è a fianco al bagno, dove non c'era lo spazio?
10: No, poi immagina per chi lavora, gli educatori,
9: sì,
10: i psicologi,
9: chiaro,
10: i medici, la polizia penitenziaria, ma è giusto che queste persone lavorino in quell'ambiente?
9: Non è giusto,
10: e poi sono sotto, e poi partiamo dal presupposto, voglio essere cattivo, in carcere ci sono delinquenti e pericolosi, ipotizziamo che siano solo loro, e allora noi mettiamo la polizia penitenziaria, quelli che stanno alla vita, a contatto diretto con queste persone senza tutelarli. Ma non si lavora così. Il carcere è un mondo, è una piccola città all'interno di una città, all'interno di una zona, e va salvaguardata, e dobbiamo comunque, chi lavora, io incontro tanti della polizia penitenziaria, incontro educatori, incontro chi lavora dentro, i cappellani, ma noi dobbiamo tutelare anche queste persone qua.
9: Ma io infatti dico sempre, no? Non ci sono ad esempio sistemi di areazione, raramente li trovi, quindi con questi ventilatori a 40 gradi, quando puoi comprartelo il ventilatore, perché non tutti hanno i 40 o 50 euro per comprarselo, eccetera, però nelle sezioni c'è un caldo atroce, soprattutto in alcune zone. Io per esempio, che visito le carceri in particolare della Sardegna, ci sono istituti che sono proprio in zone caldissime, dove questi giorni
10: temperatura 39-40 gradi.
9: Non è che vivono male solo i detenuti che non hanno l'aria e boccheggiano, vivono male anche gli agenti che stanno nelle sezioni. Quindi non creare dei sistemi di areazione all'interno di questi luoghi non significa solo tu detenuto stai in punizione e non devi avere niente, significa anche punire chi lavora e chi non ha compiuto.
10: Ma tu immagina, c'erano dei miei compagni di viaggio, ragazzi che per anni usavano stupefacenti, che sono entrati anche per cumulo di pene, neanche per accuse chissà che cosa, cumulo di pene, messi lì senza più dosi, senza più niente, col caldo e tutto. Tu immagina come fai a gestire queste persone. tu immagina, è praticamente impossibile gestire queste persone. E allora bisogna veramente porre l'attenzione e bisogna fare qualcosa. E bisogna fare qualcosa anche a chi esce da innocente. Ed è questa io una battaglia che sto facendo parallela. Una, il riconoscimento che Marco Sovara a prescindere ha fatto il carcere, da innocente a colpevole l'ha fatto tutta la vita, ma a maggior ragione quando uno è innocente. Quando uno è innocente c'è la seconda battaglia.
9: Assolto dopo, cioè sei uscito dal carcere
10: dopo 909 giorni, assolto in formula piena in appello, poi c'è l'ulteriore ricorso da parte della procura, per cui sei di nuovo ancora sotto processo, comunque ad aspettare la Cassazione. Devi spendere altri soldi per gli avvocati, perché non è che ti difendi gratuitamente, in più a Roma spese, poi finisci tutto e devi ancora dimostrare per l'ingiusta detenzione che hai avuto un comportamento corretto. E io l'esempio che faccio sempre, tu ti trovi in aula a dibattere la tua ingiusta detenzione dove sono stato completamente assolto e la vivi come una ragazza che viene violentata e gli si dice sì, però tu avevi la minigonna. Sì. L'ingiusta detenzione è così. Sì, sì. Allora si pone l'attenzione su un tema del genere, perché io oggi sto qua, sto parlando, ho avuto la comunità mi è stata vicino, ho avuto la mia famiglia, ho avuto degli amici speciali, ho incontrato delle persone speciali nel mio percorso, ma io in questi due anni continuo a incontrare persone che non ce la fanno più, ho incontrato persone che sono all'interno della comunità perché quando sono usciti assolti non hanno più avuto il coraggio di rimettersi in gioco, ma tu immagina un politico che viene completamente infangato, non ha più la forza di rimettersi in gioco, siamo in pochi, per quello che chiamo coraggio, ma non perché voglio essere più forte degli altri, avevo degli strumenti diversi.
9: Sì, certo, e poi diciamo anche che c'è chi sceglie di rimuoverlo e dimenticarlo, talmente è stato doloroso l'evento, e c'è chi magari reagisce come hai fatto tu e si mette in gioco e ne fa magari proprio una lotta per la vita degli altri, capendo appunto che c'è bisogno di più persone che se ne occupino, perché anche questo dobbiamo dire, essendo un tema così, così difficile, occorrerebbero davvero, e guarda caso poi alla fine finiscono per occuparsi di queste tematiche sempre persone, no, che a un certo punto magari hanno vissuto queste vicende e riescono a trasformarle in impegno da questo punto di vista.
10: È vero, perché come ti raccontavo prima, sono uscito con tanto rancore, sono riuscito a metterlo da parte, sono uscito dal carcere, pesavo 22 kg in meno e tutto, e tra virgolette è vero, ho ricevuto quei premi, ambasciatore perdoni, sono una persona per bene, con Sauro Pellerucci, una persona fantastica, e mi sono reso conto che avere rancore non mi avrebbe portato da nessuna parte. Il mio impegno con i ragazzi, con questo progetto di portare la cella in giro, che in alcuni momenti mi è stato anche detto no, mettila da parte, ma su quello, quando credo in una cosa, vado avanti, e sta avendo dei risultati bellissimi, perché i ragazzi riescono a percepire realmente il valore della libertà, ed è quello un po' il mio obiettivo che mi sono dato in questo momento, di portare in giro e di raccontare, perché i ragazzi sono pieni di fragilità, non solo i ragazzi, anche gli adulti, perché ricordo sempre che se i nostri giovani sono così è perché il riferimento, l'immagine degli adulti è evidentemente così. Io ho 14 anni e...
9: Che in carcere ne arrivano tanti di giovani adulti, se ne vedono tanti, e sappiamo spesso, perché la maggior parte dei giovani, diciamo, che abitano nelle nostre carceri sono tutti ragazzi o tossicodipendenti con disagio psichiatrico, o diciamo giovani che in qualche modo non hanno trovato un tessuto sociale che magari che li impegnava, che li accoglieva. Poi è chiaro che ci sono anche persone che, pur avendo magari queste disponibilità, insomma, commettono reati comunque, però, perché poi le dipendenze vanno al di là, no, di però diciamo c'è un fallimento di tutte le agenzie territoriali molto spesso. A me capita per esempio spessissimo di avere segnalazioni da parte dei genitori che dicono l'ho denunciato io per maltrattamenti per attivare un percorso comunitario, e di questi casi ne seguo tantissimi. Cioè io mi chiedo, ma come si può arrivare in uno stato insomma a costringere in qualche modo, a consigliare, a indicare ai familiari, denunciare, denunciatelo perché l'unica via per poter, tra virgolette, salvare il vostro ragazzo è quello di denunciarlo e farlo finire in carcere. E poi
10: stare vicino, bravo, stare vicino a queste persone. E tu immagina una mamma a cui viene messo suo figlio in carcere, ma noi non possiamo abbandonare questa mamma.
9: Ma non possiamo abbandonare. Molti di questi ragazzi, a me ne sono capitati veramente diversi, a volte non ce la fanno perché appunto i genitori li hanno denunciati perché avevano delle dipendenze importanti, dei disagi psichiatrici che andavano curati, nessuno è intervenuto per salvarli, li mandano in carcere e qualcuno si è pure suicidato. Quindi poi
10: sono l'ordine del giorno.
9: Devastata perché il senso di colpa di averlo denunciato e poi si è tolto la vita, credo non ci possa essere una cosa più dolorosa per un genitore, no? Cioè io ho seguito diverse di queste vicende e quindi diciamo c'è un problema non solo del carcere che non funziona, ma anche quello che dovrebbe servire fuori dal carcere, che non c'è, che non lo troviamo, non ci sono posti spesso nelle comunità, non ci sono quelle a doppia diagnosi, per recuperare dei posti si devono fare dei giri immensi, chiamare una regione, poi chiamarne un'altra, perché anche questo tipo di detenuti molto fragili vengono spostati come pacchi postali, perché dopo che...
10: Pacchi postali.
9: Sì, perché dopo che combina, cosa accade? Accade che dopo che combinano danni perché sono magari psicotici o con problematiche psichiatriche molto evidenti, alla fine un consiglio di disciplina da una punizione 2-3 volte, alla fine cosa si fa? Si chiede il trasferimento in un'altra regione e così vengono spostati di regione in regione come pacchi postali. Non è che si pensa troviamogli una comunità all'esterno, un luogo dove possano essere curati, no, li facciamo girare l'Italia da una cella, da un reparto di osservazione psichiatrica all'altro, e poi se andiamo a vedere alcuni di questi reparti di osservazione psichiatrica, io mi ricordo che la prima volta che chiesi mi fate vedere il reparto di osservazione psichiatrica, ma dov'è, com'è, cosa cioè era la sezione di transito, di isolamento. Io ho detto ma scusate, questa è l'osservazione psichiatrica? Sì, perché hanno le celle senza, a volte lenzuolo, senza materasso, altre volte se questa è l'osservazione psichiatrica allora vabbè andiamo proprio bene. Cioè per dire che cosa accade anche nelle carceri, non è che sono tutti violentatori, stupratori e assassini, anzi
10: no, la stragrande maggioranza sono ragazzi che comunque la stragrande maggioranza è problemi psichiatrici e problemi di droga, per cui non li puoi aiutare, non risolvi il problema mettendoli in una cella a 4 passi per 2 e buttare via la chiave, no, ci vuole un accompagnamento, ci vuole bisogna avere poi regole certe, le regole certe ti portano anche a ridurre al minimo di mettere degli innocenti in carcere, ti riduce al minimo di mettere persone che magari potrebbero fare un altro percorso. Bisogna avere attenzione perché poi queste persone ce le troviamo tutti i giorni intorno a con noi nelle città, nei paesi. Allora è per quello che veramente il mio impegno nei confronti dei giovani, sono molto sfiduciato nei confronti degli adulti e nei confronti anche della parte politica. Allora ho detto io ho scelto di lavorare con loro, sarà un lavoro che probabilmente i frutti ci saranno nel momento in cui loro saranno gli adulti di riferimento, ma è come restituire un qualcosa a loro, perché li ritorna, perché avere a che fare, incontrarti con i servizi, con gli agenti che hanno una certa sensibilità, è quello. L'altra cosa che racconta i ragazzi è comunque il valore della divisa, il fatto che ci siano persone che tutto il giorno ci danno la libertà. Il fatto è, questo arriva anche aver avuto la possibilità di conoscere donne speciali come Pier Aiello, come Mauro Esposito di Caselle, la Tazzina della Legalità, tutte queste persone che hanno messo in gioco la loro vita come testimone di giustizia. E questo, gli incontri di Pier Aiello ogni volta mi riempiono il cuore. Capisci che questi racconti ai ragazzi, e allora fa cambiare il giudizio, o perlomeno gli permette di giudicare il meno possibile, che è già una bella cosa, e gli fa capire che le parole molte volte sono più forti e sono più dolorose di tante botte. Te lo posso dire personalmente cosa vuol dire, perché sono dei dolori che comunque hai dentro, delle cicatrici. Poi sicuramente cerchi queste cicatrici di coprirle il più possibile, magari come i cocci cinesi, ricoprirle con loro, ricongiungere i cocci con loro, però è sempre una cicatrice, e allora dobbiamo fare in modo che questo succeda il meno possibile, e dare vicinanza a chi si trova da solo.
9: Grazie.
10: Da solo non si fa nulla.
9: Hai ragione, Marco, hai ragione. Senti, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Insomma, ci ritroveremo sicuramente presto anche per questo tuo progetto. Insomma, ci salutiamo. Buona
10: grazie.
9: Diciamo, in questo mondo disinteressato, diciamo, dai più.
10: Sì, no, grazie Irene, perché non è scontato che gli operatori, i giornalisti, persone come te, giornalisti come te, abbiano questa sensibilità. L'abbiamo detto prima, l'esempio che faccio sempre: due caffè, uno dato col sorriso, uno col muso. Quello col sorriso ha un altro sapore, a parità di competenze. E questa tua sensibilità a un tema così delicato, dove tanti vogliono scappare, è un tema che chi ha un dolore come me, come tanti altri, e credimi, è una bella carezza, è un bel dire, un sorriso. Per cui sono io che ti ringrazio per avermi chiamato e ti ringrazio per avermi dato la possibilità anche di raccontare questo mio progetto, La Gabbia Quattro Passi per Due. Grazie Irene, ma con tutto il cuore.
9: Grazie anche agli ascoltatori di Radio Radicale per avermi seguito.
11: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
12: Effetti ambientali delle centrali atomiche, giornata mondiale delle tartarughe, PFAS, alimenti e bevande, nuovi impianti per l'idrogeno. E questa è la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'ecoagenda si apre sui danni collaterali dell'energia nucleare. In Francia gli impianti tornano sotto i riflettori per i loro effetti sulla fauna acquatica. Secondo un rapporto pubblicato dalla rete ambientalista Sauterre du Nucléaire, ogni anno quasi 6 miliardi di pesci, crostacei e meduse verrebbero uccise dai sistemi di raffreddamento dei reattori. Una cifra impressionante che arriva direttamente da studi finora riservati realizzati tra gli anni 80 e oggi. Per raffreddare i reattori, le centrali prelevano enormi quantità d'acqua da mari, fiumi ed estuari, ed è durante l'aspirazione che uova, larve e piccoli organismi, oltre che esemplari più grandi, finiscono nei circuiti interni, dove subiscono shock termici e chimici o restano impigliati. Le specie coinvolte sono oltre un centinaio, dagli spratti alle aringhe, dai gamberetti alle anguille fino alle specie protette. E con la prevista costruzione dei nuovi reattori, il bilancio potrebbe salire da 6 a 7,7 miliardi di esemplari sacrificati ogni anno. E restiamo in tema fauna acquatica. Lo scorso 16 giugno si è celebrata la giornata mondiale delle tartarughe marine, i rettili più antichi del pianeta Terra, sempre più minacciati da inquinamento e cambiamento climatico. Nel solo mare Mediterraneo, infatti, le temperature raggiunte superiori ai 29 gradi centigradi potrebbero avere già modificato la biologia riproduttiva, la distribuzione geografica e la sopravvivenza delle nuove generazioni delle tartarughe caretta. Ed è ipotizzato anche uno squilibrio nella struttura demografica delle popolazioni. Il motivo? Le temperature più alte che favoriscono la nascita di esemplari femmine, mentre temperature più basse contribuiscono alla venuta al mondo di esemplari maschi. Una buona notizia però c'è. Lungo le coste italiane sono state censite ben 700 nidificazioni nel 2025, in deciso aumento rispetto alle 443 del 2023. Invertire la rotta quindi si può a partire da una maggiore attenzione alla pulizia meccanica delle spiagge. I PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni perché praticamente impossibili da degradare in ambiente nel corpo umano, sono anche nel vino. A svelarlo era già stata una ricerca della rivista svizzera Saldo, che aveva analizzato vini europei e neozelandesi. Ora un nuovo studio dell'Università Ca' Foscari di Venezia conferma l'inquinamento da PFAS di alcune produzioni vitivinicole italiane localizzate in particolare nel Veneto, a finire sotto la lente di ingrandimento la zona tra Verona, Vicenza e Padova, che ha sofferto le conseguenze del disastro ambientale dello stabilimento chimico ex Miteni. Dai test è emerso che in 75 campioni dei 76 analizzati in totale sono state trovate tracce di inquinanti eterni. Per l'ISDE, l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, il tema non riguarda solo l'ambiente, appunto, ma anche la salute pubblica. Gli autori stimano infatti che negli scenari

0: 10 milioni di euro provenienti dal PNRR che si basa sull'elettrolisi, per cui l'idrogeno viene separato dall'ossigeno presente nell'acqua attraverso macchinari alimentati con energia da fonti rinnovabili come fotovoltaico ed eolico. Il tema dell'idrogeno è quello che è al centro dell'appunto tecnico e del planner di oggi. L'appunto tecnico dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Cristina Maggi, direttrice di H2IT, l'Associazione Italiana per l'Idrogeno.
1: Oggi siamo entrati in una fase di sviluppo del settore dell'idrogeno davvero importante perché passiamo dalla fase di sviluppo di progettualità dimostrative, quindi piccoli progetti sul territorio, a una fase di scala industriale e di apertura del mercato dell'idrogeno. Quindi è un momento particolare e fondamentale per il settore questa fase. Sicuramente il PNRR ha dato una spinta molto forte al settore dell'idrogeno perché ha dato la possibilità alle imprese di mettere a terra delle progettualità. Infatti vedremo, insomma, alla fine del PNRR è molto vicina, quindi si tratta di 30 giugno 2026 e quindi le aziende stanno lavorando per chiudere e finire i lavori su diverse progettualità. Il PNRR ha sostenuto in maniera trasversale il settore dell'idrogeno dalla produzione fino agli utilizzi finali. Infatti vedremo dopo giugno 2026 sicuramente diverse progettualità messe a terra, a partire dalle Hydrogen Valleys, che sono degli ecosistemi di produzione di idrogeno rinnovabile che poi sostanzialmente forniscono idrogeno a utenti che possono essere industriali o della mobilità e vedremo una trentina di Hydrogen Valley sparse su tutto il territorio nazionale. Stessa cosa è stata fatta per le stazioni di rifornimento, quindi grazie al PNRR avremo stazioni di una ventina di stazioni di rifornimento per il trasporto stradale e questo è fondamentale perché sarà una prima rete di stazioni di rifornimento idrogeno che permetterà lo sviluppo della mobilità idrogeno a livello nazionale. Ma non solo, il PNRR ha sostenuto anche la parte della manifattura, quindi componenti strategici e tecnologie legate al settore dell'idrogeno che possono essere prodotte a livello nazionale. Quindi un punto molto importante perché chiaramente è una competenza che abbiamo a livello nazionale. Quindi l'Italia si presenta come un paese che ha competenze sia nella costruzione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, sia nella manifattura di componenti e tecnologie. Quindi diciamo abbiamo tutte le carte in regola perché l'idrogeno non sia soltanto ovviamente un'occasione per la decarbonizzazione di settori finali come la mobilità e l'industria, ma sia anche un'occasione di crescita per il nostro tessuto industriale, e per far sì che sia più competitivo a livello internazionale. L'Italia, ultimamente, oltre al PNRR, si è dotata, diciamo, di una strategia idrogeno nazionale e, l'obiettivo nostro è quello di metterla a terra con strumenti davvero operativi, che possano portare uno sviluppo e un'apertura del mercato del settore dell'idrogeno nei prossimi anni. Una notizia molto, molto importante che è arrivata dalla Commissione europea proprio in questi mesi è l'approvazione dello schema di aiuto di Stato per la produzione di idrogeno rinnovabile che vale 6 miliardi. Questo è un punto per noi molto, molto importante perché è proprio lo strumento che stavamo aspettando per passare dalla fase, diciamo, dei progetti più piccoli pilota a una fase davvero di scala industriale e di produzione importante di idrogeno rinnovabile. Quindi questo, per noi è sicuramente la chiave per l'apertura di un mercato dell'idrogeno. Però non basta, chiaramente, manca ancora il sostegno alla domanda sia nella mobilità che nell'industria e direi anche la valorizzazione della nostra manifattura nazionale che è ancora molto forte, sia per quanto riguarda i componenti ma anche per quanto riguarda le tecnologie come ad esempio gli elettrolizzatori. Quindi ancora da fare ce n'è tanto, ma sicuramente l'Europa si sta muovendo velocemente sia a lato normativa e regolamenti, ma anche lato progettualità. E l'Italia si inserisce in questo quadro di evoluzione, quindi recepisce le normative e i regolamenti europei, come ad esempio è stato fatto con la direttiva rinnovabili, che è stata pubblicata a febbraio 2026, che recepisce tutti i target proposti dalla Commissione europea sull'idrogeno, sia nella mobilità

0: che nell'industria, quindi un altro, diciamo, tassello fondamentale che si inserisce in un quadro che comincia davvero ad essere completo. Mancano ancora diversi tasselli, ma ovviamente l'associazione continuerà a lavorare con le imprese, ma anche con i ministeri affinché questo quadro diventi davvero completo e che possa portare a uno sviluppo di un mercato dell'idrogeno a livello nazionale, che possa portare le nostre imprese a essere competitive a livello europeo e internazionale.
1: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
2: Oggi parliamo di idrogeno perché è uno delle componenti, insomma, che deve essere messo dentro al mix, specialmente per il trasporto o per appunto combustibile per le aziende. Solamente che a oggi il 95% dell'idrogeno prodotto al mondo viene detto idrogeno grigio, cioè viene prodotto utilizzando combustibili fossili e di conseguenza si crea un prodotto che logicamente dopo l'utilizzo diventa vapore acqueo, però appunto per produrlo ci serve tanta energia e a oggi il gran parte di questo idrogeno grigio viene prodotto, insomma, grazie ai combustibili fossili. L'idea è quella di creare l'idrogeno cosiddetto verde. L'idrogeno verde viene creato utilizzando le fonti rinnovabili di energia, però appunto il processo a oggi è ancora molto energivoro e di conseguenza servono grandi quantità di energia convertite nella produzione poi di idrogeno e poi l'idrogeno riconvertito in energia elettrica quando serve, logicamente è un processo molto dispendioso. Vuol dire che il rendimento per tutto il processo è molto basso, però è un processo che logicamente è senza inquinamento, perché una volta che ho per esempio i pannelli fotovoltaici, quando ho prodotto l'idrogeno che posso stoccare e utilizzare quando ne ho bisogno e su quello non c'è nessun problema, poi logicamente ho chiuso un cerchio senza inquinare. Questa è una delle soluzioni che appunto è sul tavolo di tutto il mondo, specialmente nella questione europea, e ci sono molti investimenti verso la produzione di idrogeno verde e uno appunto di stabilimento adesso aprirà in Sicilia. Purtroppo in Italia rispetto per esempio alla Francia è molto indietro perché in Francia già abbiamo oltre 1500 taxi che vanno a idrogeno. Questo vuol dire una velocità di ricarica molto veloce perché parliamo meno di 5 minuti per ricaricare le bombole di idrogeno e si punta ad avere entro il 2030 oltre 2000 taxi solo a Parigi, perché poi la Francia ha già fatto una rete di distributori di idrogeno, mentre purtroppo l'Italia rimane a uno, due, tre vari distributori sparsi un po' in tutta Italia, ma tutti nella fase sperimentale. Crediamo che l'idrogeno sia una delle soluzioni da mettere nel mix logicamente energetico, perché appunto il carburante cosiddetto delle stelle, perché appunto è quello che brucia dentro le stelle, possa essere una delle soluzioni a combattere l'inquinamento e i gas a effetto serra, perché appunto la produzione di energia partendo dall'idrogeno è poi vapore e acqua e di conseguenza non inquinanti. Le auto che utilizzano questo tipo di combustibili, che poi viene trasformato appunto nelle varie celle, nelle varie appunto produzioni in energia elettrica, perciò avremo comunque poi un'auto alla fine elettrica e questa è una delle soluzioni che appunto il governo, oltre ai soldi del PNRR che sono stati messi dentro, o al Repower EU, che è un altro progetto europeo che ha finanziato progetti dell'idrogeno, dovrebbe mettere del suo, creando le condizioni, il quadro politico in modo tale che possano anche i privati investire sull'idrogeno, perché è una delle soluzioni che dobbiamo mettere dentro. C'è anche una nuova appunto scoperta che molto in profondità, con dei pozzi che vanno oltre i 3 chilometri di profondità, potremmo trovare anche lì dell'idrogeno dentro dei pozzi, come si trova i pozzi di petrolio. Potremmo estrarre dalle rocce come il gas naturale anche lì l'idrogeno, perciò potrebbero essere delle belle scoperte, insomma, che alla fine questo gas non inquinante che potrebbe aiutare la rivoluzione della transizione ecologica. Questa è una questione che è sul tavolo, insomma, del dell'Europa, e deve essere una questione aperta a livello politico, proprio perché serve che la ricerca sull'idrogeno vada avanti, perché a quel punto diventa tutto più facile. Speriamo che con l'intelligenza artificiale, con appunto le potenze di calcolo, salvino loro stesse, cioè nel senso i data center che oggi inquinano molto perché appunto hanno bisogno di energia, hanno bisogno di tanta acqua, le stesse possano poi utilizzare l'idrogeno e riuscire a trovare il modo di creare idrogeno, perché appunto in natura se ne trova poco, con processi come quello dell'idrogeno green in maniera molto più performante rispetto all'attuale tecnologia. Questo è quello che crediamo sull'idrogeno, e appunto dobbiamo spingere sulla ricerca, sia per esempio per la fusione nucleare, sia per la ricerca di nuovi metodi per creare idrogeno, perché è una delle fonti che possiamo utilizzare veramente poi ovunque.
1: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
3: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
4: Oggi Futuro, benvenuti alla nuova puntata con la rubrica Cura di Ecosistema Futuro in collaborazione con Radio Radicale. Io sono Elis Viettone, con me c'è Luca De Biase, come sempre del comitato di pilotaggio, nonché cofondatore di Ecosistema Futuro. Ciao Luca!
5: Ciao!
4: Ecosistema Futuro è una partnership, ormai la conoscete, di 100 soggetti, imprese, università, società civile, per mettere il futuro, o meglio i futuri, al centro del dibattito pubblico, ed è proprio questo quello che faremo in questi 15 minuti insieme ad Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale all'Università Cattolica di Milano, consigliere esperto del CNEL, e ben ritrovato Rosina.
6: Grazie, ben ritrovati.
4: Ci interroghiamo oggi su quale sia il punto di equilibrio tra la gestione dei confini e la sopravvivenza demografica di un continente. L'Europa infatti sembra orientarsi sempre più verso una gestione esternalizzata dei flussi migratori. Professore, in che misura secondo lei l'immigrazione può colmare questo crollo demografico?
6: Ci sono due errori speculari da evitare. Il primo è quello di considerare l'immigrazione esclusivamente come una minaccia da contenere, però c'è quello speculare, il secondo, che consiste nel presentarla come una soluzione automatica al declino demografico. L'immigrazione da sola non può compensare la crisi demografica, non può sostituire le politiche a favore delle nuove generazioni, le politiche a favore dell'occupazione femminile, di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, quelle sull'invecchiamento attivo, e in generale quindi serve proprio una visione sistematica, integrata. Però appunto nello stesso tempo è difficile immaginare che un paese come l'Italia possa affrontare con successo la transizione demografica senza un contributo migratorio sostanziale e adeguatamente governato. La sfida strategica di lungo periodo per l'Italia non è certo la crescita della popolazione, questa l'abbiamo abbandonata, cioè dal 2014 la popolazione italiana è in continua diminuzione, non tornerà a salire, per quanto aumentiamo la natalità, per quanto aumentiamo i flussi migratori, la struttura demografica è così compromessa e sbilanciata verso le età anziane che non riusciremo a far tornare la popolazione a crescere. Però possiamo ridurre gli squilibri interni, cioè gli squilibri tra popolazione anziana che aumenta e popolazione giovanile che non deve quantomeno ridursi troppo, ed è su questo che, e non solo ridursi troppo dal punto di vista quantitativo, ma essere migliorata dal punto di vista qualitativo, ed è qui la questione su cui le politiche dovrebbero agire, perché appunto questo è il tema centrale, cioè il restringimento della componente in età attiva. Cioè a noi va benissimo essere in una società in cui si vive sempre più a lungo e quindi aumenta la popolazione anziana, e quindi investire anche su una lunga vita attiva di qualità, ma questo è possibile se tu non riduci troppo la popolazione che entra in età lavorativa, perché a quel punto rischi di avere squilibri insostenibili. Nel 1951, che è stato il primo censimento del secondo dopoguerra, gli under 30 erano oltre la metà della popolazione italiana, quindi l'italiano tipo era un under 30, e lì poi crescita economica, boom economico, mobilità sociale, espansione dei diritti, del welfare, popolazione che cresceva, visione positiva del futuro, eccetera. Attualmente gli under 30 sono il 27% in Italia ed è il dato più basso in Europa. E il problema è che nei prossimi 10 anni, perché finora uno può dire, vabbè, tutto sommato, hai un cinquantenne anziché un venticinquenne nella forza lavoro all'interno dell'azienda dell'organizzazione, tutto sommato può tenere. Sì, ma attenzione, nei prossimi 10 anni andranno in pensione, stime INAPP, oltre 6 milioni di over 50 occupati. Quindi nei prossimi 10 anni o gestiamo questa riduzione che è inedita rispetto al passato e anche in confronto rispetto agli altri paesi europei, o abbiamo squilibri che non riusciremo mai più a risolvere. E già stanno entrando in crisi molti settori, perché il settore della cura e assistenza, del personale della ristorazione, dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica, dei trasporti, sono già in difficoltà. Tutte queste componenti andranno drasticamente a ridursi, se non, appunto, impariamo a gestire meglio anche la componente di immigrazione, che può diventare parte attiva di crescita e sviluppo del paese. E teniamo presente che questo non riguarda solo le aziende e l'organizzazione, riguarda anche i territori. Noi abbiamo aree interne del paese che si stanno fortemente spopolando e invecchiando, e mancano giovani per fare in modo che poi queste aree resistano e ritrovino vitalità, vigore e possibilità di tornare a consentire ai servizi di prossimità di essere sostenibili.
5: Ecco, professore, ma quali sono gli esempi di paesi che ci pensano bene a queste cose, sia dal punto di vista della consapevolezza demografica, sia dal punto di vista dell'integrazione delle persone che inevitabilmente dobbiamo lasciare entrare?
6: Allora, su questo ci sono molti esempi interessanti di vari paesi, e ciascuno che almeno cerca di agire su una delle leve che dovrebbero invece essere integrate e realizzate in maniera integrata, ma almeno si distingue su qualcosa. Allora, ad esempio, la Svezia è un caso interessante perché ha ridotto fortemente gli squilibri di genere, quindi compensa la riduzione della popolazione in età lavorativa aumentando l'occupazione femminile. E infatti il divario di genere tra occupazione maschile e femminile è di meno di 5 punti percentuali. Noi invece abbiamo il record in Europa, 19 punti percentuali. Poi c'è la Germania, ma anche i Paesi Bassi, eccetera, che invece compensa la riduzione quantitativa dei giovani con forte invece investimento qualitativo. Quindi formazione, apprendistato, investimento sulle politiche attive del lavoro, e infatti hanno la percentuale più bassa di NEET, di giovani che non studiano il lavoro, e noi invece abbiamo il record di NEET. Poi c'è la Francia, come ci diceva, che invece è un esempio interessante sul lato delle politiche familiari, ma che si portano anche con sé politiche di conciliazione, eccetera, e infatti la fecondità in Francia non è mai scesa sotto 1,5, cioè tutti i paesi sono sotto 2. Quindi la crisi c'è ovunque, ma un conto è essere poco sotto 2, un conto è essere da oltre 40 anni come l'Italia sotto 1,5, vuol dire che questi squilibri diventano particolarmente accentuati. Poi ci sono gli esempi della Corea del Sud e del Giappone, che anche lì vivono una crisi demografica accentuata, anche la Cina, ma che stanno investendo molto sulle nuove tecnologie, sull'automazione, la Corea del Sud anche sulla formazione terziaria avanzata. E poi c'è la Spagna, che è un caso interessante recente, perché sta agendo molto sulle politiche di conciliazione, ma anche di condivisione. Ha portato i congedi a livello paritario tra uomini e donne rispetto ai congedi di maternità e di paternità. E in più ha investito molto sull'immigrazione. È chiaro che è favorita dal fatto che arrivano, e che quindi è favorito l'arrivo di stranieri da paesi del Sud America, del Centro America, che parlano comunque la lingua, lo spagnolo, quindi sono facilmente integrati. Però molto della crescita economica e dello sviluppo e del dinamismo della Spagna negli ultimi anni è proprio legato a questa spinta forte sia sulla leva dell'immigrazione che su quella della conciliazione.
5: Noi siamo una trasmissione sul futuro, sugli studi del futuro, e insomma è sempre iper incerto quello che si dice sul futuro, salvo che nella demografia. La demografia è una disciplina che ci accompagna nella visione del futuro in maniera molto più credibile e solida per ragionarci. Perché?
6: Beh, perché ad esempio, no, come dicevo, noi sappiamo che l'italiano tipo nei primi decenni del secondo dopoguerra era un trentenne, sappiamo oggi che l'italiano tipo è un 50-55enne, ma sappiamo anche che nel 2050 l'italiano tipo sarà un 75enne. perché sarà un 75enne, perché la struttura demografica ci dice già che questi 55 anni, che adesso sono al centro della vita attiva del paese ancora, perché 55 anni grazie alla longevità e ai cambiamenti anche sociali e economici c'è ancora nel pieno della vita attiva, ma tra 25 anni, 24 anni arriveranno ad avere più di 70 anni e siccome è la generazione del baby boom, noi abbiamo attualmente oltre 1 milione di sessantenni, circa 1 milione di sessantenni, mentre i trentenni sono 600.000, cioè un 40% in meno. Ecco, trasliamo questo di 20 anni, di 24 anni e troviamo la struttura demografica che avremo nel 2050. Siccome la longevità riusciamo a prevederla abbastanza bene, perché tutto sommato l'aspettativa di vita finora, al di là delle oscillazioni del Covid, delle punte di calore che ci sono state alcuni anni, è comunque quasi una linea retta. E sappiamo che la fecondità difficilmente torna a salire e a avvicinarsi a 2 figli per donna. E possiamo fare delle ipotesi sui flussi migratori con ipotesi medie o anche più consistenti e vedere un po' l'impatto. In ogni caso abbiamo comunque delle soluzioni affidabili su delle indicazioni affidabili su quello che sarà la struttura del paese nel 2050. Allora è chiaro che se l'italiano tipo, cioè l'età in cui sarà maggiore la consistenza della popolazione sarà quella di 75 anni, quello che conta è come vivranno questi 75 anni, in che condizioni di salute, di benessere economico, di condizione attiva si troveranno ad essere, e dobbiamo favorirlo, ma che cosa ci saranno in tutte le età precedenti perché quel sistema possa funzionare con un baricentro così sbilanciato.
4: Le classifiche mondiali rispetto alla ricchezza globale dei paesi. Per il 2050 c'è una proiezione per cui l'Italia rischia di scivolare indietro di molto. Ecco, quindi quanto pesa poi la variabile demografica rispetto a questo crollo economico?
6: Sì, se noi semplicemente subiamo passivamente l'inerzia demografica negativa, cosa succede? Che questa inerzia demografica negativa va a ridurti così drasticamente la popolazione in età lavorativa, quella che genera crescita economica e sviluppo, ma che finanzia e fa funzionare il sistema di welfare, e questo trascina verso il basso tutto il benessere del paese, non solo il prodotto interno lordo, ma aumenterà le disuguaglianze sociali, territoriali e appunto l'impoverimento collettivo del paese. E ovviamente molti giovani se ne andranno, anzi sempre più giovani se ne andranno, perché chi gli fa fare i giovani, pochi, di rimanere un paese che investe poco su di loro e che dà poche prospettive perché li mette in una condizione di uno dei debiti pubblici più alti al mondo e di squilibri demografici tra i più accentuati, senza dargli la missione di essere parte attiva invece di un paese che cresce con loro e che affronta quindi questi squilibri quantitativi con forte investimento qualitativo. Qualitativo vuol dire sulla loro formazione, sul loro capitale umano, sulla loro valorizzazione, su accesso alla casa, su salari adeguati, su formazione e su uso di nuove tecnologie che devono diventare uno strumento perché loro possano lavorare meglio, in maggior sicurezza, essere più attivi e più produttivi. Quindi noi abbiamo bisogno di investire molto in ricerca, sviluppo e innovazione, perché questo consentirà a quei pochi giovani che abbiamo di poter contare di più, pesare di più attraverso sia la formazione, il loro capitale umano e sia le nuove tecnologie. Noi abbiamo bisogno di abbinare questi due aspetti, cioè riconoscere la specificità dell'antropologia delle nuove generazioni, perché abbiamo i nati nel nuovo secolo, cioè gli attuali giovani sono nati in questo secolo. Quindi portano l'antropologia nuova di questo secolo, quindi l'idea di lavoro di questo secolo, l'idea di uso di nuove tecnologie, di benessere, di essere fare di questo secolo, e questa antropologia deve incrociarsi positivamente con la tecnologia. Se noi riusciamo a fare questo, abbiamo ancora prospettive di poter interpretare bene il secolo in cui viviamo, anziché subire negativamente l'inerzia del secolo precedente.
4: Luca, abbiamo un minuto per un'ultima domanda. Vuoi chiudere tu?
5: Guarda, la questione è questa. La demografia insegna queste cose, le dimostra e riesce anche in modo molto semplice a spiegare come fa a fare queste previsioni. Non c'è un ministro della demografia, non c'è niente che se ne occupi in maniera diretta e non c'è neanche una task force, perché questa direi che è una cosa urgente ma non vista come importante, oppure è importante ma non vista come urgente. Cosa deve cambiare per vedere un diverso approccio rispetto a questo?
6: Beh, un po' qualcosa sta cambiando non in maniera trasformativa, ma per ora solo di consapevolezza, perché tutto il tempo che potevamo perdere l'abbiamo perso. Adesso gli squilibri cominciano a farsi sentire nel mondo del lavoro, cioè gli imprenditori, le aziende, le organizzazioni fanno veramente fatica a trovare e a rispondere al fabbisogno che hanno di personale, di competenze in qualsiasi ambito, cioè che siano infermieri o ingegneri, mancano, non ci sono. E in più, se non offri condizioni adeguate, oltre a non esserci, se ne vanno altrove. Quindi diventa veramente una questione centrale per il paese. Però attenzione, che finora la platea degli occupati è resistita con gli over 50, cioè non sono diminuiti gli occupati. Quindi abbiamo avuto questo ulteriore alibi, cioè sì, ci mancano i giovani, ma tutto sommato gli over 50 possono compensare. Bene, attenzione, perché se facciamo questo errore, diciamo, vabbè, accontentiamoci di questo e utilizziamo le nuove tecnologie solo per sostituire i giovani, gli over 50, per non porci la questione, fra 10 anni perderemo qualsiasi possibilità invece di dialogare per tempo con i giovani, di capire come inserirli adeguatamente nei processi di sviluppo del paese e come creare invece una collaborazione tra generazioni, tra fasi della vita, che è esattamente quello che di positivo questo secolo può portare. Quindi questa, adesso, in questo momento, la questione è veramente centrale e non basta una consapevolezza generica, che è quella che rimane effettivamente vaga e non incide poi sulle politiche effettive.
4: Va bene, allora il tempo a disposizione è finito. Grazie al professor Rosina, professore di demografia e statistica sociale all'Università Cattolica di Milano, consigliere esperto del CNEL. Grazie a Luca De Biasi che ha condotto con me questa puntata, e l'appuntamento con Oggi Futuro torna la prossima settimana. Restituiamo la linea ai programmi di Radio Radicale. Grazie.
7: Questa è Radio Radicale e questo è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 26 giugno. In regia Ivara Radicev, in studio Andrea De Angelis. Sono due le notizie principali quest'oggi. Da una parte c'è il terremoto a Caracas in Venezuela, terremoto che ha provocato finora, bilancio chiaramente ancora del tutto provvisorio, centinaia di vittime e oltre 40.000 dispersi. E dall'altra c'è il bilaterale tra Italia e Francia, tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, di cui tra l'altro come Radio Radicale vi abbiamo fatto ascoltare la conferenza stampa al termine dell'incontro in diretta, e i rapporti quindi tra i due paesi, in ottica soprattutto, va detto, degli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. Questi sono i due temi principali quest'oggi. Noi apriamo sul Venezuela, su Caracas, lo facciamo grazie a Leggo. Terremoto in Venezuela, è un'ecatombe, sisma di magnitudo 7.5 colpisce Caracas, centinaia di vittime, incluso un italiano, e 40.000 dispersi. I testimoni, crollava tutto, il paese in ginocchio, si mobilita la solidarietà internazionale. E poi il giorno, morte e macerie, centinaia di persone rimaste uccise, 40.000 di dispersi, è il primo bilancio delle due scosse di magnitudo 7 che hanno devastato il Venezuela, tra le vittime anche un italiano. I testimoni, i palazzi ondeggiavano. Avvenire, dramma su dramma, centinaia di morti e oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. Il terremoto ha avuto una magnitudo superiore a 7, tra le vittime accertate c'è anche un italiano. E poi gli approfondimenti, la diplomazia degli aiuti, la sfida di pensare al paese e non soltanto al business, ed ancora i 140.000 italo-venezuelani, un'intera comunità sotto shock, tremava tutto, ma siamo vivi. Il secolo XIX, Venezuela in macerie, la foto è quella di una donna sui in ginocchio con le mani che tengono il volto davanti alle macerie. Il Domani, nel taglio medio, Venezuela, si temono migliaia di morti, un terremoto devastante colpisce Caracas, Trump e Rubio pronti ad aiutare il paese. Il Dubbio, morti, feriti e 30.000 dispersi, è un'ecatombe, terremoto in Venezuela. E poi vediamo l'Unità. In Venezuela la terra trema, morti e migliaia di dispersi, questo sul terremoto. Veniamo ai rapporti Italia-Francia, che poi si portano dietro, come dicevo, tutta un'altra serie di questioni, perché visto che parliamo di Medio Oriente c'è anche la questione delle basi italiane utilizzate dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e le accuse che arrivano da Teheran, ma ci arriviamo con ordine. Perché andiamo al Secolo d'Italia, il patto di Antibes, asse con Macron su migranti, Libano e Unione Europea, Meloni, giornata importante per i rapporti Italia-Francia. È una giornata molto importante per le relazioni tra Italia e Francia. Giorgia Meloni apre così il 36esimo vertice intergovernativo di Antibes, definendolo un momento decisivo per rilanciare la cooperazione tra Roma e Parigi. Accanto al presidente francese Emmanuel Macron, la Premier ha rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, archiviando le ricostruzioni sulle presunte tensioni con l'Eliseo. La cooperazione tra Italia e Francia dimostra che le nostre relazioni non sono state glaciali. Macron ha confermato con una battuta il nuovo clima tra i due governi. Tutti viviamo con lo stesso clima che è caldo, non c'è più nulla di glaciale. Dal vertice sono arrivati impegni comuni su immigrazione, sicurezza, Libano, difesa europea, sviluppo dei satelliti e futuro bilancio dell'Unione Europea. Mi sono divertita a vedere tutti i retroscena che si facevano sulle nostre relazioni, ha aggiunto Meloni. Siamo due persone che difendono il proprio interesse nazionale, ma che sanno lavorare insieme. La cooperazione tra Italia e Francia dimostra che le nostre relazioni non sono mai state glaciali, anche se non sempre siamo stati d'accordo. La Presidente del Consiglio ha ricordato come il vertice rappresenti il 36esimo appuntamento intergovernativo tra i due paesi, segno di un rapporto consolidato e destinato a rafforzarsi. Tra i risultati più significativi del vertice c'è l'annuncio di Macron della creazione di una squadra mista franco-italiana per contrastare l'immigrazione irregolare e applicare il nuovo patto europeo su asilo e immigrazione. Meloni ha rivendicato i risultati del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi. La collaborazione tra Italia e Francia è fondamentale se vogliamo essere efficaci nel contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, ha affermato la Premier. Il Giornale, asse Meloni Macron, noi indispensabili per l'Occidente, sul vertice di Antibes. Il Riformista, c'eravamo tanto odiati, il titolo sulla foto che ritrae Giorgia Meloni accanto ad Emmanuel Macron. Senza Italia e Francia, Unione Europea e Occidente non sarebbero quello che sono. Meloni e Macron si ravvicinano, dormì rapporto mai semplice, Joseph, segnali di distensione dal vertice dei volenterosi, così il Riformista. Poi il Foglio, ci arriviamo. L'apertura, Macron e Meloni rilanciano l'asse europeo a modo loro, parenti serpenti è il titolo d'occhiello, l'eredità del trattato del Quirinale vale 112 miliardi, gli incontri ad Antibes e Cannes, 7 patti sul tavolo. Il commento del direttore Claudio Cerasa, l'abbraccio tra Macron e Meloni è la fotografia perfetta di un altro fallimento di Trump. Voleva dividere l'Europa, ha unito anche gli opposti. Vediamolo meglio. Se glielo avessero detto quando è arrivato a Palazzo Chigi, non ci avrebbe creduto. Se glielo avessero detto 2 anni fa, quando al G7 di Borgo Egnazia si scambiò sguardi carichi di rancore, di fastidio, di dissidio, l'avrebbe visto come un allegro e impossibile scenario di fantapolitica. Se glielo avessero detto lo scorso anno, quando lui la invitava a Parigi per mettere insieme i volenterosi e lei si rifiutava invece di assecondare la sua grandeur, avrebbe pensato, e lo avrebbe pensato anche lui, che no, impossibile, non accadrà mai, perché siamo troppo diversi, troppo distanti e troppo agli antipodi per capirci, per intenderci, per piacerci. Se glielo avessero detto quando lui la paragonava a Marine Le Pen e quando lei lo paragonava al diavolo sceso in terra, non avrebbero mai pensato di poter vederli così, insieme, loro due, proprio loro due, il gatto e la volpe, il leone e la gazzella, l'alfa e l'omega della nuova e vecchia politica europea, abbracciati, come è stato ieri ad Antibes. Il trasporto forse non c'è, la chimica è ancora quella che è, ma il primo vertice bilaterale, intergovernativo e strutturato tra Francia e Italia, tra Meloni e Macron, organizzato dopo l'entrata in vigore del Trattato del Quirinale, firmato nel 2021, è una notizia gustosa, quasi esaltante, a prescindere dai temi importanti di cui si è discusso ieri. Macron e Meloni non si piacciono, questo è noto, ma il loro riavvicinamento in un certo senso non è frutto solo della formidabile e sfiancante rete diplomatica di incontri europei che costringono i principali leader europei a dover trovare necessariamente un punto di convivenza civile per sopravvivere al ritmo incessante di riunioni del G7, di riunioni della NATO e altro, di riunioni delle 5. È piuttosto, prima di ogni altra cosa, il frutto involontario di un capolavoro accidentale di Donald Trump. Il presidente americano, lo sappiamo, cerca da mesi di indebolire i suoi alleati, cerca da tempo di dividere l'Europa, cerca da tempo di creare conflitti tra i partner europei, ma l'incontro di ieri con l'abbraccio tra l'alfa e l'omega della politica europea è lì a testimoniare una realtà opposta rispetto a come Trump l'aveva immaginata e teorizzata nella National Security Strategy del 2025, quando scrisse nero su bianco che l'obiettivo americano nell'Unione Europea era coltivare la resistenza alla traiettoria attuale dell'Europa all'interno delle nazioni europee. A Macron, che nei briefing interni dell'Eliseo ricorda che il vertice bilaterale con l'Italia è parte di un mosaico più grande fatto di accordi di cooperazione rafforzata anche con altri paesi come la Germania, la Spagna, la Polonia, quell'abbraccio serve per rafforzare la postura da unico leader in Europa in grado di dialogare con tutti, al punto da essere l'unico, probabilmente nell'ottica macroniana, ad avere la forza di poter dialogare anche con Putin quando sarà. A Meloni, che ha sempre visto Macron come la quintessenza del galletto globalista pronto a usare espressioni impegnative come difesa della sovranità europea solo per difendere gli interessi francesi e secondare il proprio narcisismo, l'incontro con Macron serve a rafforzare non solo la sua postura antitrampiana, ci abbracciamo persino con Macron per non farci strangolare da Trump, ma anche a dimostrare che l'unico modo per potersi rendere autonomi dalle derive del trumpismo è fare qualche passo in avanti per costruire alternative credibili alla dipendenza americana, su difesa, energia, nucleare civile, spazio, trasporti, industria e ovviamente sostegno all'Ucraina, uno dei punti centrali dell'incontro di ieri. A un anno dalle elezioni francesi e da quelle italiane, Macron scopre che Meloni non è Le Pen e Meloni scopre che Macron non è il diavolo. È l'ennesimo bagno di realtà dell'Europa che ha un responsabile che di nome si chiama Donald e di cognome si chiama Trump. Merci beaucoup, monsieur le président. Così Claudio Cerasa sulla prima pagina del Foglio. Dicevamo che questa storia si porta dietro anche altro, e l'altro è l'Iran. L'Unità, Teheran accusa l'Italia, complice degli Stati Uniti, nuovo guaio per Meloni, scrive Umberto De Giovannangeli. Il Domani, basi USA, l'Iran ora accusa l'Italia, Crosetto, Darutte, parole a caso, Rubio getta benzina sulla lite con il governo Meloni, Trump è ancora molto arrabbiato. Intanto però c'è l'ira degli Ayatollah dopo le esternazioni del segretario NATO, siete complici di una guerra atroce, premier e ministro della difesa contro l'alleanza, ricostruzione semplicistica, Rutte tenta il disgelo. Di Rutte scrive Mario Del Pero, se l'adulazione dell'egoarca si trasforma in boomerang, la piaggeria di Rutte e Company, vediamo giusto le prime righe di questo articolo, ha fatto sfoggio della sua solita cortigiana piaggeria il segretario generale della NATO Mark Rutte durante la sua visita alla Casa Bianca, esponendo cartelloni che enfatizzavano i grandi successi di Trump nell'aver forzato i riluttanti paesi europei a incrementare massicciamente le loro spese militari. I 1.000 miliardi di Trump, titolava uno di questi, e sollecitando, come spesso fa Rutte, l'ego ipertrofico del presidente statunitense, la cui imprescindibile leadership, secondo Rutte, sarebbe agognata dai partner europei degli Stati Uniti. Da quando ha assunto la guida dell'organizzazione dell'Alleanza Atlantica, l'ex premier olandese ha probabilmente battuto ogni record immaginabile nella sua ostentata adulazione di Trump, così il Domani. Il Secolo XIX, voli USA partiti dall'Italia, l'Iran chiede spiegazioni, Meloni: non abbiamo mai partecipato al conflitto, e Trump ne è deluso. Il Fatto: sberle da Trump e NATO, e ora anche da Teheran. Italia isolata, basi USA, Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Ancora sul governo italiano, sul governo Meloni, vediamo Metro, che parla di legge elettorale, nodo preferenze, la riforma della legge elettorale targata centrodestra approda in aula alla Camera, la capogruppo del PD Chiara Braga accusa, è l'ennesima forzatura del governo Meloni, sono oltre 300 gli emendamenti da esaminare in due giorni, forti scontri in commissione. Poi vediamo il caldo, che è un altro tema della giornata di oggi, lo vediamo su Avvenire. Il caldo non è ancora a picco, emergenza anziani, il ricatto ai rider, consegne anche a 40 gradi o niente, compensi del caldo, scrive La Verità. Ora Landini vuole far pagare la tassa sul caldo alle aziende, l'Europa brucia però spegne i condizionatori. L'AFA dà la testa a Landini, la CGIL sposa la campagna di Greenpeace che propone di caricare sulle industrie fossili le misure necessarie a proteggere i lavoratori dagli impatti che hanno contribuito a provocare. Una polemica di Libero relativa al caldo è su Silvia Salis, la sindaco di Genova, che è stata paparazzata con il capo di gabinetto a Forte dei Marmi, la Salis bollente. Si parte da qui per parlare ovviamente anche di caldo. Il Manifesto: tempo moderno, arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Chiudiamo con i quotidiani economici, vediamo giusto i titoli. Il Sole 24 Ore: flop delle rottamazioni sugli incassi, il fisco rilancia sui pignoramenti. Italia Oggi: forfettari con redditi da fame. MF: corsa alla Banca del Sud, 3 pretendenti per la ex popolare di Bari. E questa era l'ultima segnalazione da farvi dai quotidiani di questo venerdì 26 giugno. Noi ci fermiamo qui con la programmazione in diretta di Radio Radicale, grazie a Iva Radicev dall'altra parte del vetro, grazie ovviamente a voi tutti per averci seguito fin qui. Da Andrea De Angelis, una buona notte con la programmazione notturna di Radio Radicale.
8: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale. Inizia fra poco la nostra programmazione della notte, che inizieremo con un convegno che si articola in tre momenti diversi, in tre differenti panel, dal titolo Italia nello spazio, dalla sovranità tecnologica alla crescita del sistema paese, promosso dai gruppi parlamentari di Forza Italia alla Camera e al Senato e al Parlamento europeo. Sentiremo tantissimi interventi in questi tre diversi panel dedicati alle principali sfide del settore. Il primo panel approfondirà il ruolo dello spazio nella dimensione strategica nuova della sicurezza e della difesa, e questo per quanto riguarda il primo panel. Il secondo sarà dedicato alla capacità industriale e ai programmi spaziali. Il terzo analizzerà il ruolo dell'ecosistema dell'innovazione dell'università, dei cluster tecnologici e delle PMI nell'ambito dei percorsi di costruzione di una filiera spaziale competitiva, sostenibile e internazionale, transnazionale. Questo lungo documento, questa lunga registrazione di particolare interesse per questo settore e per il futuro del settore, ci porterà alle 4 del mattino. Ci occuperemo a quel punto di un convegno, REMS, rafforzamento dei servizi territoriali di salute mentale e valorizzazione del personale sanitario nel circuito penale, un'iniziativa promossa dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti, con tanti interventi che si susseguiranno. Questa registrazione ci porterà fino alle 4:55, ancora a Roma, ancora 24 giugno, Fake News Medicina, un convegno sulla politica sanitaria basata sulle evidenze scientifiche in difesa dei diritti del malato. Documento questo che ci porterà alle 6:20, parleremo di social e di minore età con Franco Palazzolo, che ha intervistato su questo tema Marco Lombardo, senatore di Azione. Poi alle 6:30 la voce di Andrea De Angelis per le prime pagine dei quotidiani. Poi alle 6:45 la rassegna stampa internazionale di David Carretta ci accompagnerà fino alle 7. Sarà la volta a quel punto di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, per la rubrica A che punto è la notte? Poi alle 7:10 lo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo e con i suoi ospiti. Alle 7:30 Matteo Marchesini con la sua critica ai militanti ci porterà fino alle 7:35 stampa e regime a quel punto con studio e microfoni per Carlo Romeo per la rassegna stampa di Radio Radicale. Allora, come preannunciato, però adesso ci occupiamo di spazio. Italia nello spazio, dalla sovranità tecnologica alla crescita del sistema paese. Un convegno molto lungo, articolato in tre momenti diversi, tre panel, promosso dai gruppi parlamentari di Forza Italia alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo. Sentiremo il saluto del segretario di Presidenza della Camera, Francesco Battistoni. L'apertura dei lavori sarà caratterizzata dagli interventi dei capigruppo azzurri alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, Enrico Costa, Stefania Craxi e Fulvio Martuscello. Poi Deborah Bergamini, vice segretario nazionale responsabile esteri, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti azzurri, Francesco Battistoni, segretario dell'Ufficio Presidenza della Camera e responsabile dell'organizzazione del partito, Luisa Regimenti, assessore giunta regionale del Lazio. I lavori sono articolati in tre panel dedicati alle principali sfide del settore. Il primo approfondirà il ruolo dello spazio nella nuova dimensione strategica della sicurezza e della difesa, con la partecipazione, fra gli altri, del Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato Maurizio Gasparri, del Sottosegretario di Difesa Matteo Perego di Cremnago, del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente, dell'astronauta Walter Villadei, della direttrice dei programmi di osservazione Terra dell'ESA Simonetta Cheli e poi il Commissario europeo per la difesa dello spazio Andrius Kubilius. Il secondo panel, qui interverrà anche Letizia Moratti, Presidente della Consulta di Forza Italia, sarà dedicato alla capacità industriale e ai programmi spaziali, col contributo dei vertici delle principali realtà del comparto, fra cui Leonardo, D-Orbit, Argotec e Airbus Italia, insieme ai rappresentanti dell'ASI, del Ministero degli Affari Esteri e dell'Agenzia Spaziale Europea. Il terzo momento di confronto, a cui partecipa il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, analizza il ruolo dell'ecosistema dell'innovazione dell'università, dei cluster tecnologici e delle PMI nella costruzione di una filiera spaziale sempre più competitiva, sostenibile e internazionale. E allora vi lasciamo a questo lungo convegno, Roma 24 giugno, Italia nello spazio, dalla sovranità tecnologica alla crescita del sistema paese. Buon ascolto.
1: Sono particolarmente grato della vostra presenza che sottolinea un aspetto. Non passa giorno senza che si parli di spazio, per mia fortuna, perché per lavoro lo racconto, per cui per me è un dato positivo. C'è un motivo molto preciso però. perché dallo spazio, che lo sappiamo o no, e immagino che voi lo sappiate decisamente meglio di me, oggi dipendono le nostre vite, letteralmente. Senza che lo ce ne accorgiamo, entro sera qualcuno di noi si sarà connesso a qualche satellite, probabilmente a decine di satelliti, evidentemente dallo spazio, quindi dipende anche il futuro del paese, e io aggiungerei il presente. Piccolo dettaglio, e non è secondario, lo spazio oggi sta subendo una trasformazione radicale a livello strutturale e un'accelerazione tecnologica che non ha precedenti, questo senza dubbio. Motivo per cui, so di essere forse troppo enfatico, ma di dire la verità, oggi chi perde la corsa in questo segmento, in questo settore, rimane ai margini della storia. Spesso si racconta che lo spazio in Italia sia un'eccellenza. L'Italia copre con la sua filiera tutta la catena di valore dello spazio. È vero, noi produciamo vettori spaziali, noi siamo particolarmente bravi a costruire alcuni tipi di satellite, siamo i più bravi del mondo a costruire moduli pressurizzati abitabili. È vero, è assolutamente vero. Basta questo? No, decisamente no. Soprattutto in un momento in cui la pesante rivoluzione strutturale sta mettendo in dubbio, diciamo così, gli antichi equilibri, scrivendone di nuovi. Motivo per cui arrivo al panel di oggi, e ringrazio la onorevole Porchietto per avermi invitato, con una frase molto specifica che si ricollega al titolo dell'incontro. Mi ha detto: il nostro intento in questo pomeriggio sarà chiedere all'industria, ai protagonisti dello spazio, di cosa abbiano bisogno. E questo è fondamentale, e qui arrivo al titolo: dalla sovranità tecnologica alla crescita del sistema paese. Oggi è doveroso continuare, non lo inauguriamo certo oggi, fare in modo che questa eccellenza industriale diventi sistema. Se no, davvero, possiamo anche sederci accanto e guardare chi lo sa fare meglio di noi. Non voglio dare un'aura plumbea a questo incontro, perché in realtà le risposte, o meglio le domande, arriveranno oggi. Quindi salto immediatamente ulteriori indugi per introdurre, c'è un piccolo cambio di programma perché l'onorevole Craxi sta votando in questo momento, per cui invito sul palco il responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo.
2: Grazie Emilio Cozzi per questa introduzione. Io vi do il benvenuto a nome di Forza Italia come responsabile di tutti i dipartimenti. I dipartimenti cosa sono? Sono quel luogo in cui Forza Italia studia, approfondisce i temi e lo fa non in maniera autoreferenziale, guardandosi allo specchio, ma aprendosi all'industria, alla società civile, chiedendo di un settore specifico cosa si può fare meglio, quali leggi possono essere utili allo sviluppo tecnologico, industriale, del PIL, del benessere del nostro paese. E voglio ringraziare chi ha promosso dei dipartimenti, ne abbiamo più di 30, c'è un sacco di laurea, come diciamo dalle mie parti, ma Claudia Porchietto ha voluto con tenacia, con impegno, questo evento, insieme a Maurizio Casasco, insieme a Matteo Perego, grazie a loro. E devo dire che non è la prima volta che parliamo del tema spazio, anzi è un continuo, questo è un incontro molto articolato, ma Forza Italia vuole presidiare questo tema perché lo ritiene strategico. Ci sono qua tanti altri responsabili di tanti dipartimenti, lavoriamo su tanti settori, la montagna, il turismo, gli esteri, il lavoro, l'energia, tanti colleghi, quindi siamo pronti a tutto. Però il tema spazio è dirimente perché, come veniva detto nell'introduzione, è una sfida che l'Italia non può perdere, e perché l'Europa, ma in qualche modo fatemi anche dire l'area delle democrazie, l'area della libertà, non può perdere. L'altra sera ho avuto l'onore di essere a cena con il colonnello Villadei. Da piccoli tutti vogliono fare l'astronauta, io non ne ho fatto, diciamo, eccezione. Ho fatto ingegnere elettronico con una tesi su applicazioni spaziali di quello che stavo studiando, e quindi sono molto anche conscio, e lui lo raccontava bene, di come sia un ambito in evoluzione, con una competizione serrata, con investimenti tecnologici che sono possenti e bisogna da protagonisti essere presenti. Tra l'altro questo bisogna però anche spiegare, e poi veramente concludo, anche un po' di comunicazione esterna, far capire al cittadino più semplice che l'investimento nello spazio non è solo una corsa tra miliardari americani in chi, come dire, in maniera freudiana arriva più in là, ma è un investimento che ha ricadute molto concrete su tutta la nostra quotidianità, su appunto le telecomunicazioni, ma anche sull'innovazione dell'ingegneria elettronica, sulla nostra difesa, che è un tema quanto mai stringente e attuale. Ecco, io ci tengo sempre, perché facendo politica e facendo politica, diciamo, volendo acquisire un consenso per qualcosa, non contro qualcosa o qualcuno, è sempre un po' più difficile avere di questi tempi un consenso perché tu costruisci qualcosa. Ma l'humus su cui questa, come dire, sfida può attecchire è solo se c'è una conoscenza anche di temi complessi che in maniera semplice noi diamo ai cittadini, che è la divulgazione scientifica fatta come oggi cercheremo di fare, oltre al confronto con le aziende. Ecco, anche questo mi premeva dire, oltre a tutti i temi, è una sfida che ci deve far sentire protagonisti, perché è anche una sfida politica. In un tempo di cambiamenti, se noi non facciamo capire nelle libere democrazie che un cambiamento sottende un'opportunità e non, come dire, l'esclusione di qualcuno, le paure dei cambiamenti che uno non gestisce, diventa un tema di tenuta delle democrazie, e noi ne siamo consapevoli, per questo lavoriamo con Forza Italia con tanta intensità. Basta, ho concluso, grazie veramente Claudio, Maurizio e Matteo, complimenti per questa iniziativa e buon lavoro a tutti, grazie.
1: Grazie ad Alessandro Cattaneo, poi torneremo anche sugli aspetti comunicativi dello spazio e quanto oggi lo spazio integri in realtà la nostra vita quotidiana qui sulla Terra. Non è questione di andare esclusivamente solo verso la Luna o cose di questo tipo, davvero la nostra vita quotidiana è legata intimamente alle attività spaziali. Prima di andare avanti cedo la parola all'assessore al personale, polizia locale, enti locali, sicurezza urbana e università della Giunta regionale del Lazio, Luisa Regimenti.
3: Buonasera e grazie. In qualità di segretario romano di Forza Italia Roma rivolgo il mio saluto di benvenuto a tutti voi, a tutti i parlamentari, a tutti i dirigenti di Forza Italia oggi presenti, ai tanti imprenditori, agli attori istituzionali che operano nell'ambito dell'aerospazio. Mi complimento con chi ha organizzato questo evento, davvero molto molto interessante. È evidente che parlare oggi di Italia, dello spazio, significa parlare del futuro del nostro paese. Significa riflettere su come la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e la cooperazione internazionale possano trasformarsi in strumenti concreti di crescita economica, sicurezza nazionale e sviluppo sociale. Lo spazio non è più soltanto il luogo delle grandi esplorazioni e delle missioni scientifiche che hanno affascinato intere generazioni, come diceva l'onorevole Cattaneo, tutti i ragazzi volevano fare gli astronauti. Oggi rappresenta una dimensione strategica nella quale si giocano sfide fondamentali per la competitività delle nazioni, per la sicurezza delle infrastrutture critiche, per la gestione delle emergenze ambientali e per l'autonomia tecnologica dei paesi. In questo contesto l'Italia occupa un posto di assoluto rilievo. Negli ultimi decenni il settore spaziale italiano ha continuato a crescere sviluppando competenze riconosciute a livello internazionale nella progettazione di satelliti, di moduli abitativi per le missioni spaziali, di sistemi di osservazione della Terra, di telecomunicazioni, di lanciatori. In questo scenario consentitemi di ricordare il ruolo strategico che Roma e il Lazio rivestono nel sistema paese. Il Lazio rappresenta oggi il principale polo aerospaziale italiano. L'industria aerospaziale è una punta di diamante del comparto industriale del Lazio che vale il 30% dell'export nazionale. Qui si concentra una parte significativa dell'attività di ricerca, di sviluppo e di governance. Roma ospita l'Agenzia Spaziale Italiana, istituzione che coordina le strategie nazionali e promuove la partecipazione italiana ai programmi europei, nazionali ed internazionali. E la capitale ospita anche università di eccellenza, centri di ricerca, enti pubblici e imprese altamente specializzate che operano nel settore. Il Tecnopolo Tiburtino poi è il principale hub industriale e tecnologico della regione, regione dedicato all'aerospazio. Ospita aziende di primo piano e uno spazio attivo creato grazie ai fondi del PNRR che coinvolge aziende del settore aerospazio e offrirà mezzi e strumenti per produrre satelliti avanzati. E altre aziende di primaria importanza sono anche in tutto il territorio regionale. E in questa regione siamo ben coscienti che investire nello spazio significa investire nell'innovazione diffusa e nella crescita del territorio. Parliamo di numeri importanti che, tradotti in economia reale, vogliono dire crescita di PIL, migliaia di posti di lavoro, capacità di attrarre investimenti all'estero. Ma occorre lavorare per creare un sistema che trasformi la leadership tecnologica in crescita economica stabile e duratura. In qualità di assessore regionale all'università sto lavorando affinché si favorisca la collaborazione tra le università, enti, centri di ricerca e aziende in modo strategico, formando professionisti del futuro e sviluppando laboratori pubblico-privati per la ricerca e l'innovazione. Guardare allo spazio significa certamente guardare lontano in tutti i sensi, significa arrivare fino a galassie sconosciute, ma significa soprattutto investire nel futuro del paese, significa costruire attraverso la scienza e la tecnologia un'Italia più forte, più competitiva e più protagonista nel mondo. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie anche a Luisa Regimenti. Proseguiamo con un video, e chiedo cortesemente alla regia di mandarlo, della responsabile del Dipartimento Affari Esteri e Politiche dell'Unione Europea, Deborah Bergamini.
4: Cari amici, cari ospiti, cari colleghi, mi spiace non poter essere fisicamente

0: di prestigio nazionale, ma un'infrastruttura strategica per la sicurezza, per la sovranità e per il benessere dei nostri concittadini. Non è un caso che dal 2019 governo italiano e NATO lo abbiano definito il quinto dominio operativo dopo la terra, il mare, il cielo e la cybersicurezza. E poi c'è una dimensione economica che a noi di Forza Italia sta molto a cuore. L'Italia ha un'industria spaziale molto solida, fatta di grandi player e di una rete molto vivace di start-up e di piccole e medie imprese, capace di generare occupazione qualificata e di contribuire al nostro export. La New Space Economy oggi è uno dei settori più dinamici e competitivi del mondo occidentale, un terreno dove le migliori energie del nostro paese possono crescere, superando finalmente le vecchie logiche un po' assistenzialiste che ancora frenano l'ecosistema italiano ed europeo. Lo spazio è anche sempre di più terreno di alleanze, cooperazione con l'Unione Europea, con la NATO, con gli Stati Uniti, un ambito in cui l'Italia può consolidarsi come alleato affidabile, anche grazie al nuovo corso impresso dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. È innovazione tecnologica applicata alle telecomunicazioni, è agricoltura di precisione, è monitoraggio ambientale, sono leve concrete per modernizzare. E infine è sovranità tecnologica. Investire nello spazio significa ridurre la nostra dipendenza da potenze extraeuropee su dati e infrastrutture critiche. E proprio per questo Forza Italia crede nello spazio, crede in una maggiore attenzione della politica verso lo spazio. E per questo appuntamento, dalla sovranità tecnologica alla crescita del nostro sistema paese, arriva proprio nel momento più opportuno. Ringrazio quindi tutti i relatori, tutti voi che avete scelto di partecipare a questo importante momento e auguro a questo pomeriggio di lavori il miglior successo.
1: Proseguiamo con il primo panel di giornata e mi permetto di integrare una cosa che l'onorevole ha adesso evocato. Gli investimenti in difesa e resilienza, quelli della NATO che prevedono un aumento della spesa fino al 5%, sono un dato contestuale, sono un dato politico. È così, salvo decidere di uscire dall'alleanza. La sfida quindi sarà trasformare quella spesa, quell'investimento, in opportunità industriali per l'Italia e sono particolarmente grato di vedere qui i grandi player, ma anche rappresentanti di piccole e medie imprese che costituiscono una larga parte del tessuto industriale spaziale italiano. E con questa premessa entrerei nel vivo del primo panel, cominciando a chiamare i miei interlocutori. Poi ci sarà, prima di iniziare a chiedere loro conto di alcuni aspetti, un video introduttivo e un discorso. Invito sul podio a sedersi sul palco, chiedo scusa, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente. La direttrice dei programmi di osservazione della Terra e responsabile del centro ESRIN di Frascati, Simonetta Cheli. Sì, perfetto. Il colonnello dell'Aeronautica Militare e astronauta italiano Walter Villadei. In videocollegamento, presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la NATO, Salvatore De Meo, che credo, spero di vedere collegato. Intanto proseguiamo. La vice responsabile del Dipartimento Affari Esteri e Politiche dell'Unione Europea, Isabella De Monte. Prima, perché poi introdurrò Matteo Perego di Cremnago, cui chiederò una relazione introduttiva a questo panel e poi di sedersi qui con noi, però vorrei che la regia ci aiutasse a mandare un video registrato del Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica, Maurizio Gasparri.
2: Ho registrato questo messaggio prima di partire per Gibuti e Mogadiscio, dove proprio in concomitanza con questo bellissimo convegno, per il quale mi complimento con Claudia Porchietto, con i dipartimenti attività produttive, esteri, difesa, economia, tutti quelli che hanno collaborato, io appunto in concomitanza sarò con i nostri militari impegnati a Gibuti e in Somalia a visitare le nostre navi che potrebbero in teoria andare ad Hormuz.

0: sminare quel canale, sempre che poi le cose lì procedano. Quindi non ci posso essere, ma oltre alla dimensione terra, cielo, mare, c'è anche la dimensione cyber, ma c'è la dimensione spazio, che è sempre più importante. E quindi oggi ci sono sistemi di early warning, ci sono missili balistici, ci sono satelliti, c'è una galassia nella quale noi dobbiamo essere presenti come Italia e come Europa. Lo spazio non è più soltanto un fattore che appartiene all'astronomia o ai viaggi spaziali, come venivano appunto chiamati. Oggi è una realtà nella quale dobbiamo essere attivi e presenti. L'Italia è molto presente, ci sono stati investimenti, c'è stata una crescita dal 2021 al 2024, l'occupazione e gli investimenti sono molto cresciuti in questo settore. Il nostro governo ha destinato circa 8 miliardi, parlo del governo di centrodestra, all'ecosistema aerospaziale da qui al 2028, poi ci sono 3 miliardi e mezzo di contributo all'ESA. Siamo insomma protagonisti in una realtà che sul fronte interno, nella filiera spaziale italiana, ha visto passare da 2 a 3 miliardi gli investimenti negli anni passati e che impegna circa 10.000 persone. Insomma, siamo protagonisti. Però quella dello spazio deve essere una priorità politica. Questa è l'affermazione che voglio affidare al nostro convegno. Forza Italia fa bene a occuparsene, lo spazio e le sue tecnologie contribuiscono all'export italiano che sotto la guida di Antonio Tajani sta crescendo come valore. Dobbiamo non guardare solo i satelliti altrui girare sulle nostre teste, ma dobbiamo avere anche una coesione europea, perché senza una collaborazione di questo continente di 500 milioni di persone non reggeremo il confronto con 1,5 miliardi di indiani, 1,5 miliardi di cinesi e poi gli americani e poi i russi sempre più minacciosi. Lo spazio serve anche a garantire i collegamenti, le connessioni, ma bisogna anche proteggere i collegamenti tra strutture militari o tra strutture politiche. E poi quella dello spazio è una tecnologia dual use, perché c'è l'aspetto civile e c'è l'aspetto militare, che a volte possono coesistere, perché una rete spaziale che gestisce comunicazioni può essere attaccata da nemici che vogliono sabotare un paese, allora deve essere in grado di difendersi. E quindi l'intreccio tra aspetti militari, civili, tra aspetti nazionali ed europei è molto molto forte. Ma la politica deve avere la consapevolezza che questo dominio spaziale ci deve vedere attivi e presenti, quindi sulla terra, nel mare, nel cielo, nelle dimensioni cyber, ma anche protagonisti nello spazio, per un'Italia e un'Europa che contino di più in questo dominio, che non è solo un dominio del futuro, è anche un dominio del presente. Cara Claudia, aspetto le vostre conclusioni per farne oggetto di iniziative politiche ed istituzionali, sia di Forza Italia che della Commissione Esteri Difesa del Senato, che certamente se ne occuperà attivamente. Buon lavoro a tutti.
1: Un ringraziamento ovviamente al Presidente Gasparri. Per entrare nel vivo dei lavori che effettueremo con gli interlocutori di questo tavolo, io invito qui a questi microfoni il Sottosegretario di Stato alla Difesa e responsabile del Dipartimento Difesa di Forza Italia, Matteo Perego di Cremnago, che poi a quale chiedo di rimanere con noi appena dopo. Prego.
2: Buonasera a tutti, grazie per aver partecipato a questo evento. Voglio intanto ringraziare Emilio Cozzi, perché se parliamo di consapevolezza, di divulgazione, di cultura dello spazio, lo dobbiamo anche a persone come lui che sono impegnate quotidianamente per raccontare questa nuova dimensione, questa grande opportunità per l'umanità, non soltanto per la nostra nazione. Guardiamo un po' al passato. Negli anni 60 lo spazio era una frontiera di contesa, di competizione ideologica tra superpotenze. Io cito spesso un intervento di Kennedy alla Rice University del 1962 che diceva: "We chose to go to the moon in this decade and do the other things not because it's easy but because it's hard." Allora c'erano delle barriere, era molto complesso poter essere protagonisti nello spazio. Oggi invece la dimensione è completamente cambiata, molto accessibile, molto contesa, in cui la competizione è forte, le tecnologie corrono. Possiamo vantare, e ringrazio tutti i protagonisti presenti a questo tavolo, perché è anche grazie a loro che possiamo contare su un combinato disposto di filiera industriale, di Agenzia Spaziale Italiana molto forte, di aeronautica militare che concorre, delle forze armate che concorrono a rafforzare le nostre capacità in questo settore. Io ricordo ancora con una discreta emozione, devo dire, di aver partecipato al lancio della missione Axion 3 nel 2024, una importante iniziativa che ha coinvolto il sistema paese, perché erano presenti le nostre industrie, era presente l'aeronautica militare con il colonnello Villadei, e questo ha dimostrato che l'Italia è protagonista. Del resto il nostro protagonismo viene da lontano, San Marco 1964, quindi noi siamo stati la terza potenza mondiale nello spazio, e ancora oggi siamo tra i primi investitori dell'ESA. Il governo ha destinato 7,8 miliardi di euro in infrastrutture fino al 2028 per lo spazio. Abbiamo redatto un documento strategico di politica nazionale, credo che poi i presenti al tavolo ne parleranno in maniera più dettagliata. Abbiamo anche creato un contesto normativo che può favorire la crescita della nostra competitività nello spazio. Guarda, lo spazio è una di quelle dimensioni, insieme alla cyber, insieme alla dimensione underwater, che appassiona anche noi della difesa. Appassiona in che senso? Perché spesso si dice, e il dibattito di queste settimane, tutti voi l'avrete sentito, e qualcuno di voi è anche protagonista, sulle famose spese per la difesa. Ecco, vorrei chiarire un concetto che forse ancora una volta va rafforzato. Quando parliamo di difesa della nostra nazione, ormai parliamo di un tessuto così ampio, e dimenticatevi la difesa tout court come era negli anni 90, come era percepita. Oggi la dimensione della difesa comprende la sicurezza, comprende la tecnologia, comprende la supply chain, comprende la tutela delle nostre economie. Gli effetti di una guerra sono effetti anche sull'inflazione, oltre che sulla libertà di navigazione, come abbiamo visto Hormuz, e quindi anche sullo spazio, che è una dimensione fondamentale. L'abbiamo visto anche nelle attività cinetiche compiute durante il conflitto in Medio Oriente, così come in particolare anche in Ucraina. L'importanza e il valore di questo dominio da difendere, oltre che essere un dominio operativo. Per farlo servono risorse ingenti, per farlo serve sostenere quell'enorme patrimonio di piccole e medie imprese e di aziende del settore della difesa. Alcune ringrazio di essere venute qui oggi, di essere presenti qui oggi, che fanno sì che l'Italia sia competitiva. Noi credo che dobbiamo fare un lavoro verso l'opinione pubblica, e lo dico ai presenti oggi perché sono degli addetti ai lavori. Noi dobbiamo rafforzare un concetto, lo diceva anche il presidente Gasparri, di consapevolezza che oggi lo spazio è una dimensione che afferisce alla sfera quotidiana di noi cittadini, dal GPS alle telecomunicazioni. Abbiamo dei settori dove siamo molto forti, come l'osservazione della Terra. Abbiamo oggi un dibattito sulle costellazioni di satelliti in orbite basse, che è sempre più un dominio sempre più popolato, una dimensione sempre più popolata, dove l'Italia, insieme ai nostri cugini europei, deve essere protagonista in una competizione con grandi potenze. Prima veniva citata anche l'India. Io vi cito soltanto un dato, perché poi bisogna misurarsi anche con gli aspetti non soltanto finanziari, tecnologici, ma anche demografici. L'India ha metà della popolazione, circa 700 milioni di abitanti, che ha 28 anni di media d'età. Siccome questo settore è ad altissimo contenuto tecnologico, significa che le tecnologie hanno bisogno di ingegneri per animarle, per svilupparle. L'India ogni anno produce qualche decina di milioni di ingegneri. E quindi pensate quale sia la frontiera che abbiamo dall'altra parte del mondo in termini di competizione anche sulla formazione. E quindi ancora una volta l'importanza delle discipline STEM, detto da uno come me, laureato in filosofia, vale doppio, perché in questo momento c'è bisogno di ingegneri, c'è bisogno di far crescere la tecnologia. Posso dire però con grande orgoglio che l'intero complesso del nostro sistema paese, in questo caso parlo del mio settore specifico, della difesa, è fortemente competitivo in questo settore. Lo è grazie a una visione strategica che ha voluto imprimere questo governo, lasciatemi dire, che ha fatto dello spazio, attraverso anche il COMINT, che è un organismo che si riunisce, che vede insieme tutti i dicasteri coinvolti che hanno interesse su questo dominio, ne ha fatto uno dei suoi mantra, una delle sue politiche prioritarie. Per cui credo di poter dire che siamo, come Italia, protagonisti, lo saremo sempre di più, però abbiamo bisogno di ciascuno di voi per aiutarci a divulgare l'importanza di questo settore, oltre a far crescere, ne parlerete dopo, il nostro tessuto produttivo industriale, che è molto forte ma ha bisogno di fare massa per essere competitivo. mi fermo qua visto che gli interventi sono molti e mi siedo alla tua destra. Grazie a tutti.
1: Grazie al sottosegretario. Grazie al sottosegretario di Cremnago. Chiedo ai miei interlocutori qualche minuto di pazienza. Stiamo stravolgendo, mi sto permettendo di stravolgere completamente la scaletta perché l'ho vista arrivare e la invito subito sul podio la Presidente del gruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica, Stefania Craxi.
3: È che noi siamo sempre in emergenza, stiamo di là votando la fiducia, quindi mi perdonerete. Intanto vorrei ringraziare la mia collega Claudia Porchetto che a un anno dalla legge sulla Space Economy ha voluto organizzare questo evento e anche per la qualità degli inviti che ha saputo fare. Grazie Claudia. Quando parliamo di spazio non stiamo parlando solamente di economia, di tecnologia, di ricerca scientifica o di esplorazione. Stiamo parlando del futuro delle nazioni, della loro capacità di essere protagoniste nei grandi processi di trasformazione del mondo contemporaneo. L'Italia può guardare con orgoglio a questa sfida. Il nostro paese è tra i pionieri dell'avventura spaziale europea e ancora oggi rappresenta una delle eccellenze maggiormente conosciute a livello internazionale. Dai satelliti alle telecomunicazioni, dall'osservazione della Terra alle missioni scientifiche. Il contributo italiano è stato determinante per affermare l'Europa come attore credibile nel mondo. Dietro questi risultati vi è il talento dei nostri scienziati, la competenza delle nostre università, la capacità innovativa delle nostre aziende e la lungimiranza di chi ha saputo investire in un settore strategico quando ancora pochi, pochissimi ne intuivano le potenzialità. Oggi, tuttavia, la competizione globale si è fatta più intensa, le grandi potenze considerano lo spazio come un elemento essenziale della propria sicurezza nazionale, della crescita economica e della loro influenza geopolitica. In questo scenario l'Italia deve essere all'altezza della propria storia e delle proprie ambizioni. Investire nello spazio significa garantire servizi fondamentali per i cittadini, proteggere le infrastrutture critiche, monitorare il territorio, affrontando quindi le sfide ambientali che si presentano e anche soprattutto creare nuove opportunità per le nuove generazioni. Ogni euro investito nella Space Economy, nella ricerca spaziale, produce innovazione, sviluppo industriale, occupazione qualificata. Lo spazio non è un lusso per pochi, ma una leva indispensabile e concreta per la crescita economica e la competitività nazionale. L'Italia deve continuare a svolgere il ruolo da protagonista all'interno dell'Europa e delle grandi alleanze internazionali. Dobbiamo rafforzare la nostra presenza nei programmi comuni europei e non solo europei, valorizzare il contributo delle nostre imprese e sostenere una politica spaziale che metta al centro l'eccellenza, il merito, una visione strategica. Lo spazio rappresenta una nuova frontiera, ma soprattutto deve rappresentare una nuova responsabilità. È il luogo dove si misureranno le capacità di innovare, la forza delle economie, la qualità delle leadership del XXI secolo. Per questo dobbiamo affrontare questa sfida con fiducia, consapevoli che l'Italia possiede tutte le risorse necessarie per essere protagonista, il genio creativo degli italiani, la solidità delle sue istituzioni, una tradizione scientifica che il mondo ci invidia. Guardare verso lo spazio significa in fondo guardare più lontano. E quando ha saputo l'Italia guardare lontano, ha sempre saputo raggiungere traguardi straordinari. Buon lavoro a tutti.
1: Grazie alla Presidente Stefania Craxi. Credo che questa introduzione istituzionale ci abbia dato un contesto piuttosto preciso, nell'ambito del quale adesso chiedo a voi, di entrare in maniera ancora più articolata. E ovviamente non posso che partire dal presidente Valente, al quale subito do un tema piuttosto non solo urgente, ma anche di particolare puntualità. Abbiamo appena approvato il documento strategico di politica spaziale nazionale. Presidente, quali pensa che siano i punti più importanti del documento?
4: Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Ringrazio gli organizzatori di questo importante evento.
1: Si sente?
4: No, okay. Mi avvicino allora. Ma è spento? Ok. Dicevo, ringrazio gli organizzatori di questo importante evento.
1: Eccolo, perfetto.
4: Benissimo. Un saluto ovviamente a tutti i parlamentari, le autorità e tutti i presenti in sala. Ciò detto, l'importanza di discutere del tema spazio è ormai una importanza assolutamente necessaria, ineludibile, e questo per diverse delle motivazioni che abbiamo già ascoltato, ad iniziare da quelle che sono le stime di crescita di questo dominio, che variano, diciamo, tra i 1.000 e i 3.000 miliardi di dollari nei prossimi anni, e soprattutto in considerazione del fatto di quelle che sono le ricadute che poi si hanno sul nostro pianeta, sia in termini di servizi, adesso farò un piccolissimo esempio, poi vengo alla domanda sul documento, sia in termini di crescita, non solo crescita di carattere, come dire, puramente economico, ma anche crescita dal punto di vista del posti di lavoro, delle professionalità e quant'altro è correlato a questo tema. Quindi, detto questo, lo spazio è molto più vicino a noi di quello che comunemente si percepisce, o come, fatemi dire, il comune cittadino, sottoscritto incluso, percepisce. Perché se noi facciamo una rapida valutazione, senza voler elencare tutti i servizi che ci rendono più agevole, più semplice, più sicura la vita sul nostro pianeta, fatemi ricordare per esempio i sistemi di navigazione satellitare. I sistemi di navigazione satellitare, quelli che noi chiamiamo in maniera sintetica GPS, non esisterebbero se non ci fosse un asset di satelliti, in questo caso specifico per quanto riguarda l'Europa e Galileo, la rete Galileo, che sia deputata appunto a consentire la tracciabilità, diciamo così. Un altro tema, sempre per non citare quelli convenzionali, pensiamo per esempio alle previsioni meteorologiche. Se non ci fossero i satelliti per le previsioni meteorologiche, torneremo indietro dal punto di vista appunto delle previsioni, non so dire di quante decine di anni. E ovviamente questo è molto importante anche ai fini della prevenzione, oltre che ai fini del monitoraggio. E poi la questione che riguarda ad esempio l'internet satellitare, adesso prescindendo, diciamo, dagli attori in campo, esatto. Ciò che riguarda il broadcasting televisivo, insomma, sono tutte attività che in assenza di satelliti, fondamentalmente, non esclusivamente, ma fondamentalmente in orbita priverebbero la nostra società di servizi che ormai sono servizi da questo punto di vista essenziali. E detto questo, entrando nel merito della domanda che mi è stata posta, sì, abbiamo approvato questo documento strategico di politica spaziale nazionale poche settimane fa, dopo un intenso periodo di lavoro che abbiamo svolto sia all'interno della struttura di coordinamento del Comit e poi in fase conclusiva all'interno del Comit stesso, partendo sostanzialmente da quelli che sono gli indirizzi di governo che sono stati approvati al Presidente del Consiglio dei Ministri all'inizio dell'anno 2025, e quindi poi declinando, diciamo, le azioni sulla base delle indicazioni contenute negli indirizzi di governo. Ed in particolare le indicazioni contenute negli indirizzi di governo vedono in realtà quattro assi. Il primo asse è quello che fa riferimento all'ampliamento della conoscenza e dei benefici per la società, e qui ci mettiamo anche tutti gli aspetti di carattere comunicativo che sono assolutamente di rilievo. Il secondo asse, che invece è concentrato sulla crescita e la competitività dell'ecosistema industriale nazionale e, voglio sottolinearlo, la sua integrazione a livello europeo, che è una cosa assolutamente importante, tenendo in considerazione che noi abbiamo un ecosistema spaziale, si ricordava in precedenza, composto da piccole imprese, grandi player, start-up, e composto da università, centri di ricerca di assoluto primo rilievo a livello internazionale. E questo motiva anche il fatto per cui il nostro governo ha deciso di investire delle somme, come dire, cospicue per sostenere la crescita e sostenere le attività spazio nell'ambito del nostro paese. Poi abbiamo un altro tema rilevante che è stato affrontato nell'ambito del documento strategico, il contesto regolatorio e di governance, e abbiamo individuato anche quelle che sono le aree prioritarie per lo sviluppo delle collaborazioni internazionali. A fronte di questa categorizzazione iniziale sono stati poi individuati degli obiettivi strategici puntualmente declinati e che riguardano, per esempio, ne cito qualcuno, non li cito tutti per evitare di essere ridondante, il sostegno alla ricerca scientifica, la necessaria attività di supporto per moltiplicare le competenze necessarie alle spese economy, la garanzia o quantomeno l'intervento sulla sicurezza dello spazio. Ormai le strutture spaziali sono infrastrutture critiche. È piuttosto complesso in certe circostanze distinguere l'approccio civile dall'approccio non civile. Cioè, in realtà la maggior parte delle attività, ce ne rendiamo conto anche in questi giorni, è un'attività che ha la connotazione e la caratteristica del dual use, e quindi anche per questo è assolutamente importante. Non ci deve sorprendere, noi diciamo, siamo pionieri da questo punto di vista, perché se io ricordo la costellazione Cosmos Skyped, iniziativa congiunta tra il Ministero della Difesa e l'Agenzia Spaziale Italiana, stiamo parlando del primo lancio avvenuto nel 2007, siamo nel 2026, il che vuol dire che quella decisione è stata una decisione pagante e utile per quanto riguarda i ritorni. Nel complesso il documento strategico individua a questo punto poi degli obiettivi. Questi obiettivi sono stati messi in priorità per un totale di 21 obiettivi, appunto spalmati sui quattro assi che citavo in precedenza. La cosa importante da evidenziare, a mio avviso, sono due le cose importanti. La prima riguarda il fatto che questo lavoro di redazione del piano strategico è stato un lavoro che ha sostituito il precedente documento strategico, che risale al 2019, quindi un mondo fa per quanto riguarda le attività spaziali. La seconda questione è che è stato scritto questo documento con il contributo di tutte le amministrazioni partecipanti al Comint, quindi tutti i dicasteri interessati all'attività spaziale, da cui abbiamo ricevuto come agenzia, lavorando di concerto anche con l'ufficio del consigliere militare, abbiamo ricevuto degli input recepiti ovviamente in maniera armonizzata, in modo da poterci consentire anche di poter definire una mappa preliminare degli interventi. Molti di voi non ne sono a conoscenza di questa mappa, perché il documento di programmazione strategica si articola in due, come dire, volumi, tra virgolette. Il primo che è quello che è stato reso pubblico e pubblicato sul sito del governo, e il secondo invece è un allegato a diffusione limitata in cui ci sono anche le stime economiche ritenute al momento necessarie per portare avanti le attività fino al 2035. Quindi è un documento importante, molto articolato, che sarà rivisto ovviamente nei prossimi anni, ma che rappresenta anch'esso, in virtù della mutata condizione al contorno, una sorta di discontinuità rispetto al documento precedentemente vigente. Siamo molto soddisfatti di questo, abbiamo impostato una prima matrice operativa, tra l'altro anche con una scheda di monitoraggio per poter poi seguire in real time, diciamo, le azioni e gli effetti delle azioni. Il secondo tema che lei mi sollecitava riguardava invece le questioni delle collaborazioni internazionali, le collaborazioni UE. Allora, anche qui mi lasci dire che noi lavoriamo assolutamente in stretta sinergia con l'Agenzia Spaziale Europea, tant'è che nell'ultima cosiddetta ministeriale di Brema abbiamo sottoscritto come Paese, il Governo ci ha reso disponibili questi fondi, 3,5 miliardi di euro per il supporto alle attività dell'ESA, inclusi i programmi obbligatori e i programmi opzionali. Siamo al momento il secondo Paese contributore per i programmi opzionali, il primo però è la Germania, che ha messo, come dire, nel bilancio ESA 5,1 miliardi, quindi una cifra un pochino diversa rispetto alla nostra. Però vi invito a fare una valutazione di altra natura, al di là dell'importanza dei numeri in assoluto. Rapportare il contributo all'ESA al PIL del singolo paese, vedrete che... Mi dica.
1: E su questo punto, Presidente, no, vorrei interromperla, perché certo. Poi torno su questo punto chiedendo a lei esattamente i rapporti, ma soprattutto perché mi ha dato un assi, ne ha dati parecchi, devo essere sincero, per esempio il rapporto con la difesa, vorrei affrontarlo col colonnello Villadei, ma sulle cifre, soprattutto quelle dell'Italia nell'investimento ESA, vorrei interpellare la direttrice Kelly, sì, esattamente sul punto che stava toccando lei adesso, e in particolare, direttrice, quali sono gli investimenti dell'Italia nel settore in ESA, evidentemente con particolare attenzione al suo segmento, cioè all'osservazione della Terra, che è cruciale e rispetto al quale l'Italia vanta anche una certa leadership, direi. Prego.
5: Grazie Emilio, buonasera. E sicuramente lavoriamo in tandem, come diceva il Presidente Valente, tra l'Italia, l'Agenzia Spaziale Europea e l'ASI, e questo si è visto, e si è visto nell'ultima ministeriale ESA, dove l'Italia ha investito cifre considerevoli, cioè 3 miliardi e mezzo, come diceva il Presidente Valente, in un totale di 22 miliardi e 3 che l'ESA ha collezionato dai 23 Paesi membri sulle differenti tematiche, inclusa la parte dei programmi opzionali. In questo contesto non solo l'Italia si è posizionata a seconda come investimenti sui programmi opzionali, ma nel settore di cui sono responsabili, che è quello dell'osservazione della Terra, cioè clima, ambiente, meteorologia e sicurezza, è un settore dove l'Italia ha investito oltre 500 milioni di euro, quindi circa 15%, mantenendo un ruolo, direi, di leadership, di tradizione di investimenti in questo settore. Questo perché? Non solo perché l'Italia vede delle prospettive al di là di quelle scientifiche interessanti e ovviamente di collaborazione internazionale, di ruolo di leadership, ma delle prospettive anche di tipo economico. Infatti fino a oggi gli investimenti italiani in ESA, e in particolare nel settore che mi riguarda, sono stati molto benefici in termini di ritorni. Oggi siamo a ritorni industriali per l'Italia nel settore osservazione della Terra di oltre l'1%. E se vediamo le prospettive economiche a livello mondiale, investimenti di 17 miliardi a livello mondiale nel settore nel 2024, investimenti privati di 1 miliardo e 3 che stanno aumentando in maniera esponenziale, infatti sempre più banche, sempre più venture capital, tra l'altro anche italiani, vengono da noi perché vogliono investire nello spazio ma anche nell'osservazione della Terra. Quindi le prospettive sono di oltre 5.000 satelliti da lanciare nell'osservazione della Terra fino al 2030, un trend nel settore che non è solo legato a costruzione di satelliti ma anche legato a servizi, a prodotti di valore aggiunto che servono proprio ai cittadini, quindi al nostro quotidiano, un trend di 10-12% di aumento. Tutto questo ovviamente ha motivato anche gli investimenti italiani, investimenti che sono stati fatti anche su un'expertise creata in anni a livello accademico, con università su tutto il territorio molto competenti, da Bologna nell'atmosfera a Napoli, a Milano, addirittura direi Milano come università faro a livello mondiale per l'interferometria, quindi una tecnica molto particolare in questo settore, competenze industriali di tutto l'ecosistema, piccole e medie imprese, grandi imprese e anche start-up, e devo dire questo è stato anche valorizzato come settore particolarmente dagli investimenti complementari del PNRR degli ultimi anni, investimenti che hanno portato l'Italia a costruire una costellazione iride con cui stiamo lavorando insieme all'ASI e che ha aumentato anche l'expertise del Paese, che ha messo il Paese nel settore in particolare osservazione della Terra un po' avanti agli altri anche a livello europeo, anche abbastanza invidiato non solo per competenze, per capacità, per numero di satelliti, ma anche per tipo di servizi collegati a questo. E ultimo, il fatto che questo abbia potuto beneficiare del fatto che uno dei grandi stabilimenti dell'ESA in Italia è proprio a Frascati, quello di cui mi occupo, ed è uno stabilimento che ha potuto dare anche supporto in termini di expertise alle aziende, al contesto industriale, alle istituzioni di ricerca, e questa sinergia che si è creata tra ESA ed Italia credo sia essenziale in questo settore. Abbiamo un FILAB, un laboratorio di innovazione a supporto delle imprese, che ha aiutato a creare imprese nel settore, anche non solo imprese spaziali, ma imprese che beneficiano dell'utilizzo dei dati spaziali. E per farvi un esempio, come ha fatto il professor Valente, oggi si lavora sulla sicurezza alimentare, si lavora sull'impatto dei danni delle inondazioni, come quelle dell'Emilia-Romagna, si lavora sull'assessment del verde nelle città, come Milano, che è una città faro a livello europeo per quelli che sono i modelli di evoluzione ambientale, di gestione e sostenibilità. Quindi questo è un po' il contesto dell'italianese, e direi per me è anche un grande privilegio e onore poter essere a capo di questa direzione di osservazione della Terra, che oggi rappresenta all'ESA 30% del budget annuale dell'agenzia, di 8 miliardi all'anno nel 2026, e quindi dove l'Italia ha sicuramente un ruolo di leadership e potrà continuare ad averlo.
1: Presidente, voleva aggiungere qualcosa?
4: Sì, non voglio monopolizzare, ma un paio di concetti mi consentirà di aggiungerli. Il primo fa riferimento a questo cambio di paradigma che adesso stiamo osservando, si citava prima la missione Action 3, quindi l'ingresso dei privati nell'ambito delle attività spaziali, che è sempre più auspicabilmente consistente, che è sempre più auspicabilmente necessario, perché se non ci muoviamo in un'ottica minima di partnership pubblico-privato, il sostegno di carattere istituzionale, puramente istituzionale, non riesce a coprire tutte le esigenze. E questo, tra l'altro, me lo lascio citare, è stato uno dei motivi per sviluppare la legge spazio, lo chiamo così in maniera molto sintetica, perché è ovvio che nel momento in cui si è in un ambito controllato o vissuto solamente da soggetti di carattere istituzionale, non nascono quelle necessità regolatorie in maniera positiva che invece sono assolutamente necessarie nel momento in cui c'è l'ingresso della componente privata. E la seconda questione, e con questo chiudo, vorrei evidenziare fortemente che noi abbiamo, oltre ai rapporti con l'Agenzia Spaziale Europea ben consolidati, abbiamo anche rapporti con paesi che sono extra UE. E questi rapporti che abbiamo con i paesi extra UE non sono rapporti conflittuali con le attività dell'Agenzia Spaziale Europea, sono rapporti invece che ci danno valore aggiunto anche per le attività dell'ESA. E vorrei ricordare che i rapporti con gli Stati Uniti, la recente sottoscrizione dell'accordo per il modulo abitativo nell'ambito del programma Artemis, insieme ad altre questioni. In quest'ambito, fatemi anche ricordare, è vecchio, però è comunque importante, il memorandum d'intesa del 97 siglato tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, che ha offerto numerosissime opportunità di volo non solo agli astronauti italiani, ma agli astronauti del corpo europeo degli astronauti. Poi abbiamo attività in collaborazione con il Giappone, abbiamo attività in collaborazione con il Canada, due dei paesi che hanno meno sofferto il reindirizzamento del programma Artemis da parte di NASA. Lavoriamo nell'ambito del partenariato strategico con l'India, con i paesi del Golfo, con i paesi dell'America Latina. Non sono novità, sono attività in corso e mi fa piacere anticipare che siamo in attesa di poter essere come agenzia nominati, diciamo così, come osservatori formali per la costituzione della nuova agenzia proprio dell'America Latina, con cui noi abbiamo grandissime attività congiunti. E poi in ultimo, non posso non dirlo, tutto il tema dei paesi africani, quindi tutto ciò che riguarda il piano Mattei, in cui noi ci siamo posti come elemento di collegamento, non come elemento di distinzione o divisione rispetto alle attività dell'Agenzia Spaziale Europea, con la logica e con lo spirito del piano Mattei che noi portiamo avanti utilizzando uno dei nostri asset, che è la base proprio di Malindi, sulla quale abbiamo puntato molto anche in termini di investimenti aggiuntivi rispetto a quello previsto dall'accordo intergovernativo Italia-Kenya, proprio per far sì che questo centro dell'ASI, quindi un centro dell'Italia, un centro dell'Europa, rappresenti uno snodo, un hub importante per tutti i paesi del continente africano, con la logica di sviluppare capacità e competenze da internalizzare nel paese e non da esportare verso paesi terzi. Quindi un'attività a tutto tondo che rientra nell'ambito della tradizione italiana di sviluppare programmi finanziati a livello nazionale, di programmi finanziati a livello di Agenzia Spaziale Europea e di programmi finanziati a livello bilaterale con grande beneficio di ESA per quanto attiene, diciamo, tematiche che non sono affatto in contrapposizione con quanto ESA ha stabilito. Grazie.
1: E peraltro, Presidente, prego. Non è un caso che un consiglio ministeriale intermedio dell'ESA sarà a dicembre qui a Roma.
4: Sarà a dicembre qui a Roma, esatto.
1: Adesso io
4: anche
1: la prossima ministeriale. Vorrei andare dal colonnello Villadei dicendo già al presidente De Meo, che so essersi connesso, che poi chiederò a lui una chiosa, perché colonnello, lei è stato nello spazio tecnicamente due volte, peraltro con un intervallo fra le due volte che sostanzialmente è un record per la sua brevità, ma adesso il presidente evocava questo legame tra spazio e difesa. Io arrivo stamattina da un incontro con Confindustria, laddove ormai i settori sono inscindibili, evidentemente. Allora le chiedo, proprio in merito alla missione Axion 3, quali sono i punti di forza che questo modello, quello promosso dalla difesa e quindi dal nostro paese, possono rimanere come insegnamento per una futura replica o applicabilità?
6: Allora, grazie per la domanda. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il sottosegretario alla difesa, l'onorevole Perrigo, per l'invito e anche l'intergruppo parlamentare Spazio per quell'incontro a cui faceva riferimento l'onorevole Cattaneo. Penso che come astronauta è un'opportunità, un grande privilegio essere in questa cornice istituzionale e poter raccontare quello che in qualche modo abbiamo un po' il privilegio da osservare, di osservare un po' più da vicino, essendo nel mio caso, come altri colleghi, distaccato a Houston. Quindi ora lo spazio, stamattina ho seguito un pochino anche i lavori svolti a Confindustria, è chiaramente diventato un argomento molto caldo, molto attuale, non solo per ragioni climatologiche in questo momento di temperature esterne, ma sicuramente perché sta muovendo grandi interessi. Ora, la missione Axion 3 in realtà si inserisce esattamente in questo contesto, nel contesto in cui la difesa e l'aeronautica hanno da sempre avuto la consapevolezza di come lo spazio sia un ambiente abilitante fondamentale per le operazioni che già da anni e quotidianamente le forze armate svolgono. quello che si sta aggiungendo è che ora lo spazio sta diventando anche un accesso, un dominio più facilmente accessibile. Lo spazio è un motore di innovazione, di progresso e di ricerca, e anche le forze armate vivono di innovazione. Però questo modello della missione Axiom 3 in realtà ha aperto, è stato un esercizio che ha aperto una, come dire, un approccio anche innovativo. Nasce da questa visione che la difesa ha promosso, quindi quello di poter utilizzare una piattaforma commerciale. Ora la NASA le definisce Private Astronaut Missions, che è un nome un pochino misleading, perché se voi vedete le prime quattro missioni operate da Axiom, in realtà solo la prima aveva degli astronauti privati commerciali, tutti gli altri erano astronauti governativi, appartenenti alle varie agenzie, alle varie istituzioni. E questo in qualche modo crea un pochino quello che stava accennando il professor Valente, questa grande vicinanza tra mondo pubblico e mondo privato, quindi crea delle sinergie che fino a qualche anno fa, per motivi semplicemente tecnici, non erano possibili. La missione però si è inserita all'interno di una visione strategica molto più ampia che quella del paese. La visione che poi è stata delineata, come faceva riferimento il presidente dell'ASI, nei vari indirizzi di governo dal 2019 a seguire. Quindi è diventata una missione del sistema paese. E come operativamente è stata implementata? Beh, è stato un esempio, io credo che questa sia, come dire, il lascito più importante della missione, un esercizio di sinergia tra diverse istituzioni. Sicuramente il ruolo della difesa e dell'aeronautica, un ruolo fondamentale da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana, che ha raccolto esperimenti scientifici di alto valore di interesse, e poi il mondo dei privati. Grazie, diciamo, ad un accordo con una realtà regionale sono state individuate alcune realtà private, industriali, che per la prima volta hanno fatto un investimento anche delle loro risorse per usare una missione come piattaforma di innovazione e ricerca. Ecco, questo crea un sistema anche, se vogliamo, stabile, no? A tre gambe, questo tavolino, in cui c'è una visione strategica, c'è poi un sistema basato sulla consapevolezza che lo spazio è innovazione, ma anche sicurezza e difesa, è il tema di questa mattina, mi pare, a Confindustria, la propria aerospazio, difesa e sicurezza, è stato e continuerà ad essere un motivo di ricerca scientifica fondamentale per la nostra comunità, e inizia a muovere anche i territori, inizia a muovere anche le realtà private. Quindi questo modello è sicuramente un modello molto interessante, probabilmente anche con un certo livello di complessità, perché creare sinergie significa anche in qualche modo riuscire a navigare attraverso i processi tecnici e amministrativi che non sono banali, ma certamente crea una premessa importante per quella che è la trasformazione che si stava accennando poco fa. Lo spazio è diventato un dominio strategico, ma si sta anche cambiando dal punto di vista operativo. La Stazione Spaziale Internazionale sarà decommissioned tra qualche anno, le nuove infrastrutture saranno private e commerciali, e chiudo dicendo, privato commerciale non significa non di interesse istituzionale, al contrario, proprio nell'ottica, diciamo, di questo contributo pubblico-privato che crea energia, libera nuove, crea sinergie, libera nuove energie e crea delle opportunità anche per chi finora nello spazio ha avuto difficoltà ad andare prima.
1: Sulle infrastrutture posta ISS tornerò proprio nella prossima domanda a lei, colonnello. Intanto chiederei una chiosa al presidente De Meo e poi la chiederò a De Monte. Di Cremago, lei chiederò invece alla fine di questo primo giro di tavolo una riflessione, come dire, quasi, quasi conclusiva. De Meo, ha sentito il colonnello? Ci sente? È d'accordo con quanto
7: io
1: detto?
7: Io mi sento, sì.
1: Prego, prego.
7: Io mi sento.
1: Perfettamente, a lei la parola.
7: Eccomi qua. Buon pomeriggio a tutti. Permettetemi subito di ringraziare Claudia Porchetto che ha voluto condividere con me questo appuntamento che credo da già la prima parte dei lavori evince quanto sia importante per il nostro dipartimento e quindi anche per quel ruolo che svolgiamo all'interno del governo, il tema dello spazio. E qui vorrei così dire che l'Italia è stata un po' visionaria rispetto a quello che sta avvenendo in Europa e ci siamo posti al tavolo con un provvedimento legislativo innovativo che sta diventando un punto di riferimento anche nella definizione del quadro regolatorio europeo. Io condivido quello che è stato detto e vorrei evitare di sovrappormi, ma mi piace riportarvi un altro dato, vista la mia attuale esperienza all'interno dell'Assemblea parlamentare della NATO, perché è stato detto, e la NATO nel 2019 lo ha riconosciuto formalmente come quinto dominio, e quindi oggi lo spazio è uno degli strumenti, delle leve con cui dobbiamo garantire la sicurezza, una sicurezza che ha fatto bene Matteo Bergo per declinare soprattutto non più in dimensione militare ma in 360 gradi, e quindi andato ben oltre quella che era la precedente e convenzionale definizione. Io credo che voi sappiate che per esempio la NATO non possiede una flotta di satelliti, però è il soggetto che utilizza, aggrega e coordina che sono le infrastrutture dei paesi alleati, che ricordo quasi la metà dei satelliti sono ovviamente di proprietà dei paesi alleati, e la NATO riesce ad avere un controllo di tutto quello che succede nell'orbita attraverso la Space Domain Awareness, che si trova ovviamente alla base di Ramstein in Germania. Ed è un'architettura spaziale che fa riferimento ai satelliti militari nazionali, alla costellazione virtuale Aquila, e poi si rivolge anche al settore commerciale. E in questo noi dobbiamo riconoscere che purtroppo l'Europa, nonostante nel programma spaziale abbia investito circa 15 miliardi di euro, cui ben 10 passi del posizionamento di Galileo e 5 per Copernicus, ma abbiamo un ritardo che non ci permette ancora di essere indipendenti, di conseguenza sapete questa nostra così attività parallela a quella di Starlink, che attualmente è una infrastruttura su cui anche la NATO deve necessariamente fare riferimento. Quindi io credo che l'appuntamento di oggi sia fondamentale proprio per dare uno spazio alla giusta attenzione, perché ci troviamo in una situazione in cui la vulnerabilità dello spazio definisce la regola geopolitica. L'Alleanza Atlantica ha stabilito ufficialmente che un attacco ostile in orbita significa ovviamente un atto di guerra, e di conseguenza si applica l'articolo 5. In questo l'Unione Europea è ancora alle prese con che cosa significa la difesa nell'ambito degli attuali trattati. Il 42.7 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, su cui in questi mesi stiamo preparando, io sono relatore per il Partito Popolare Europeo, una relazione di iniziativa dove intendiamo affidare proprio alla Commissione un nostro orientamento per capire in che modo questo progetto ambizioso di una difesa comune, che evidentemente interessa anche lo spazio, debba essere poi contestualizzato all'interno dei trattati che nell'articolo 42.7 parlano di aggressione, quindi bisogna definire che cosa si intende come aggressione. Quindi io resto a disposizione per il prosieguo del vostro dibattito, per poter dare un ulteriore contributo al vostro lavoro.
1: Assolutamente sì, anche perché poi abbiamo in previsione, prego, un videomessaggio del commissario europeo per la difesa dello spazio. Prima però vorrei andare dalla vice responsabile De Monte, alla quale chiedo se è d'accordo con quanto ha sentito finora. Prego.
8: Sì, grazie. Intanto volevo ringraziare l'onorevole Porchetto per aver promosso questo evento, che è assolutamente di grande attualità per tutta una serie di motivi. Allora, io credo sicuramente che il tema dello spazio sia centrale anche dal punto di vista europeo e anche ovviamente italiano. E lo dico perché lo spazio, cioè mentre un tempo veniva inteso più come ambito di scoperta scientifica, oggi è veramente centrale, l'ha detto il collega poco fa, quindi per la difesa nazionale, per la difesa europea, ma anche proprio per la resilienza delle strutture, delle strutture, infrastrutture critiche, e anche aggiungo per la ricerca e per lo sviluppo delle tecnologie. Molto banalmente i nostri dispositivi sono così anche perché di base c'è proprio uno studio, una ricerca di carattere tecnologico che parte proprio dallo spazio. Quindi c'è sicuramente una centralità. Prima la nostra responsabile Deborah Bergamini, qui c'è anche la mia collega vice Emanuela Del Re, onorevole Del Re, ecco, l'ha detto, e cioè che è il quinto pilastro, insomma, della difesa, e in questo senso bisogna dire che l'Unione Europea ha fatto enormi passi in avanti. Cioè il fatto stesso che noi oggi abbiamo, e sentiremo il messaggio, un commissario europeo della difesa e dello spazio, e ce la dice lunga rispetto al fatto fatto che ci sia un'architettura europea nuova rispetto al passato. Però questo non è solamente un aspetto nominale, un aspetto normativo, ma è un aspetto anche di carattere strategico che non parte oggi, questo va detto, perché ad esempio in tema di difesa già nell'ottava legislatura ci fu l'action plan della difesa, quindi questo certamente non specifico relativamente allo spazio. Però l'Unione Europea ha dato centralità per evidenti ragioni geopolitiche, quindi noi abbiamo un aspetto indubbiamente importante dal punto di vista istituzionale, quindi un commissario europeo, ma abbiamo al tempo stesso poi delle attività conseguenziali che sono quelle dell'avere una normativa in itinere, che è quella dell'action plan, dell'act sullo spazio, e anche il fatto che vi siano delle iniziative che riguardano proprio le infrastrutture. Prima è stato detto, quindi mettere insieme Galileo e Copernicus, il fatto di avere comunque delle strategie in questa direzione significa che evidentemente siamo in un'epoca, in un'era in cui dobbiamo prendere delle decisioni significative in questa direzione. Per quanto riguarda l'Italia, io credo che abbiamo tutte le carte per poter essere protagonisti in questo senso, perché comunque siamo il terzo contributore dell'ESA, siamo un paese in cui ci sono altissime competenze e qualità dal punto di vista proprio dell'impresa, della professionalità e anche della formazione, e credo quindi che dobbiamo anche supportare questa attività con le varie start-up e con le nostre piccole e medie imprese. Sempre in tema appunto di Europa, io evidenzio questo aspetto però, che noi dobbiamo essere consapevoli che va bene l'aspetto dell'architettura istituzionale, va bene l'aspetto normativo, ma poi dobbiamo fare anche degli investimenti. Per fare un parallelo con l'intelligenza artificiale, quando già c'era una competizione molto elevata tra Stati Uniti e Cina, l'Unione Europea metteva in campo 1,5 miliardi di euro, quindi sicuramente delle risorse che consideriamo significative, ma forse non proprio all'altezza della sfida mondiale che c'era in campo, che c'è tuttora in campo. Quindi questo è ancora oggi una sfida. Lo stesso commissario europeo ha detto: noi ci dobbiamo attivare anche proprio per renderci autonomi, autosufficienti, perché a proposito di scudo, noi ci avviliamo oggi dello scudo statunitense. E quindi dobbiamo avere avanti un percorso anche da questo punto di vista solido, e per questa solidità noi dobbiamo guardare a quello che è il quadro finanziario pluriennale 28-35, quindi è lì che si gioca davvero la politica, quella finanziaria. Questo è l'anno dei negoziati, poi l'anno prossimo sarà quello invece normativo, quindi di tutti i provvedimenti, i regolamenti e direttive che saranno necessarie, però non possiamo sottrarci a quello che è un po' l'obbligo anche degli Stati membri. Dico un'ultima cosa per concludere, e cioè spesso si dice che l'Europa, tra virgolette, ci chiede molto, noi siamo uno Stato oggettivamente contribuente, però il punto è che non possiamo aspettarci di affrontare delle sfide mondiali con risorse che sono limitate. Dobbiamo fare delle scelte molto precise, dobbiamo farle anche a titolo dei cosiddetti campioni europei. Noi dobbiamo avere campioni italiani, dobbiamo investire sulle nostre start-up, che non devono essere vulnerabili neanche a proposito, diciamo, di conquiste, tra virgolette, di altre realtà più importanti dal punto di vista delle dimensioni, ma al tempo stesso dobbiamo essere in grado di tutelare le nostre produzioni europee, perché questo significa davvero fare l'interesse anche del nostro paese, significa fare gli interessi dell'Europa, e cioè concentrare i nostri sforzi affinché noi possiamo esprimere questa sovranità proprio anche nel campo dello spazio in generale, in campo industriale, soltanto se riusciamo davvero a sostenerle davvero in una realtà mondiale che tutto sommato sappiamo esprimersi anche in termini di aiuti di Stato, no, come potenze mondiali terze, e questo ovviamente non ci mette in condizioni di parità e di concorrenza reale.
1: E sul punto anche, prego, torneremo poi interpellando degli imprenditori che sono qui nei due panel successivi. Prima di andare avanti però, De Cremnago, mi aiuti a fare una chiosa conclusiva di questo primo giro di tavolo.
2: Grazie, abbiamo capito che il posizionamento dell'Italia sia chiaro e che abbiamo tutte le risorse fondamentali. Alcune riflessioni che mi fanno proiettare su, però, quali saranno le sfide del prossimo futuro. Certamente l'allargamento alla cooperazione anche con paesi come Giappone, Canada, così come un interesse verso l'America Latina, così come dei campi di applicazione ulteriori della dimensione spaziale. Sono stato ieri in Islanda, dove abbiamo una nave da marina militare che sta partendo per la missione ai nord verso l'Artico, e raccontavano come l'importanza dei satelliti in osservazione dei ghiacciai per valutare anche gli effetti del cambiamento climatico. Quindi probabilmente lo spettro di applicazione delle tecnologie spaziali nei prossimi anni, anche grazie al quantum computing e all'intelligenza artificiale, sarà molto più vasto. Dovremmo essere capaci di recepire queste tecnologie. Faccio un ultimo passaggio su una cosa, ne parleranno probabilmente anche nel panel successivo, su Bromo, c'è un'alleanza strategica importante.

0: driver di questo cambiamento. Grazie.
1: Non posso che essere d'accordo, grazie mille. Signori, potete, non è vietato, potete applaudire quando volete. Per questo secondo giro di tavolo, io, e me ne assumo la piena responsabilità, essendo particolarmente in ritardo, vi chiederei uno sforzo, estremo. Sebbene le domande non siano esattamente, facilmente affrontabili, vi chiederei di essere particolarmente sintetici, perché poi ci sono dei temi di rilievo, per cui insomma vi chiedo veramente questa estrema cortesia. Presidente Valente, torno da lei. Lei prima accennava ai rapporti di collaborazione con paesi. Io le chiedo di tornare sul punto, considerando un contesto geopolitico che non è esattamente poco critico.
2: Assolutamente d'accordo con lei. Io devo dire che noi stiamo tutti insieme lavorando per fare in modo tale che la nostra Europa possa riguadagnare o guadagnare quel carattere distintivo anche di autonomia dal punto di vista strategico. Però questo non vuol dire, come dicevo in precedenza, che bisogna essere chiusi ai rapporti con altri paesi extraeuropei, che è quello su cui appunto anche noi come Paese Italia siamo molto impegnati. Quindi noi continueremo esattamente su questa direttrice, nello spirito pieno europeo, senza che questo generi, perché non lo genera, nessun overlapping o nessuna sovrapposizione, in modo da poter essere sempre più resilienti, meno dipendenti, diciamo, da scelte di partner importanti, più interlocutori e capaci di poter discutere con loro, diciamo, pari livello. Tenendo presente due cose, ed ho finito, che i nostri settori per eccellenza, come ricordava la direttrice Cheli, sono certamente l'osservazione della Terra. Siamo fortemente impegnati sul trasporto spaziale, che va potenziato e va supportato. Siamo impegnati anche su tutti gli altri domini, perché se parliamo di telecomunicazioni, di navigazione, di scienza, l'Italia è uno dei pochi paesi che è in grado di presidiare tutti i domini presenti all'interno dello spazio. E questo è un punto di forza, un punto di, appunto, di vantaggio. A chiusura, lasciatemelo dire, insomma, anche se non è mia abitudine. Sentivo prima citare il fatto che ovviamente le buone intenzioni, le buone azioni, i buoni programmi devono avere assolutamente anche un supporto dal punto di vista finanziario, e questo è necessariamente imprescindibile. Le attività dell'Agenzia Spaziale negli ultimi 2 anni sono cresciute in maniera considerevole, in maniera sostanziale, anche con l'acquisizione o l'attribuzione da parte del Comint di ruoli nuovi rispetto ai ruoli precedenti. Noi abbiamo dato la nostra assoluta e convinta disponibilità per i 2 anni precedenti a contribuire dal punto di vista della razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Agenzia, perché siamo convinti che insomma dei margini di manovra c'erano. Adesso io vorrei, come dire, esprimere l'auspicio che questo possa non ripresentarsi o quantomeno possa prevedere un parziale ristoro rispetto a quanto si è verificato negli anni precedenti, perché ci metterebbe in serie difficoltà.
1: Vorrei rimanere, prima di affrontare i tanti programmi che ha menzionato il Presidente, sulla questione di, se volete, politica dello spazio, per cui chiedo alla regia di mandare appunto il video registrato, di cui parlavo prima, del Commissario europeo per la difesa dello spazio, Andrius Kubilius, rispetto al quale poi chiederò un intervento di De Meo. Prego.
3: Dear Deputy Prime Minister Tajani, dear Antonio, thank you for your kind invitation to speak at this important conference. Our European space program is a world-class space program. Galileo, best satellite navigation in the world. Copernicus, best Earth observation system in the world. And soon, IRIS², best satellite connectivity. Starting with GovSatcom, bringing benefits to millions right here on Earth, right here in Italy. We depend on space for our economy and our strategic autonomy. Together in space in the European Union.

0: We can do what no country can do alone. But without Italy, there is no Europe in space. Italy has been instrumental for European Union space systems. Italy has world-class space companies, world-class capacities in space, civil, dual use, and military. World-class space centers. The world-class Vega C launcher ensuring European access to space. Italy plays an essential role in Earth observation. Italy hosts Galileo and drove the development of Galileo. And I thank you for your contribution to Gov.com, ensuring secure satellite communication in Europe, and in space surveillance and tracking. Autonomy in space means protecting our assets. Europe's future in space also depends on Italy. We are at the start of a space revolution. Downstream markets for space will double in size. The entire space economy will triple in size in the next 10 years. I want European and Italian companies to lead in the space economy and capture a large part of that space economy. And we need space for defense and defense of space. Defend our space assets against threats and defend our continent from space. Soon, the Commission will present an action plan for an European space shield, outlining space capabilities for defense and governmental users, to pool and share national capacities next to dedicated European capacities. Our future in space depends on the decisions we take today. We need an ambitious space act to mobilize the power of the European single market for space, and an ambitious multi-annual European budget for space, the next MFF. Italy makes Europe strong in space, and Europe makes Italy strong in space. So let's work together for a strong European space economy and a strong European space defense.
1: Flash, prego. Prima di andare dalla direttrice Kelly, alla quale voglio fare delle domande specifiche su alcuni dei programmi che sono stati adesso menzionati, chiedo cortesemente veramente un pensiero flash ad Emeo rispetto a quello che ha appena detto il commissario Kubilius. Prego.
2: Ma il commissario Kubilius ha confermato quello che aveva già detto a Frascati l'anno scorso durante gli stati generali della difesa e dello spazio, dove ha riconosciuto le eccellenze italiane, il nostro vanto del lavoro che viene fatto, e io credo che sia questo il punto di riferimento a cui dobbiamo appellarci, perché l'Italia ha voluto mettere lo spazio in una priorità della sua agenda per poter contribuire a quelle che sono le dinamiche geopolitiche. Allora, questo è il motivo per cui Kubilius ritornerà in Italia e raccoglie, tra l'altro, dalla nostra industria, da Fincantieri a Leonardo, quelle che sono le migliori energie proprio per rafforzare un progetto di difesa che l'Europa sta cercando di mettere in campo con non poche difficoltà. Lo avete sentito, ci sono problemi di carattere economico, siamo alle prese con il nuovo programma finanziario che stenta a decollare per mille motivi, ma io credo che noi dobbiamo agire come blocco unito se vogliamo competere come i costi, come gli Stati Uniti, come la Cina, e in questo l'Italia non è un semplice spettatore. La nostra posizione geografica al centro del Mediterraneo ci rende ponte naturale per la sicurezza energetica e marittima europea, e allora la sovranità tecnologica significa non essere ovviamente dipendente da terzi, e la difesa comune non è un costo ma è un investimento se vogliamo ovviamente garantire la nostra sicurezza a 360 gradi.
1: Riparto esattamente, grazie Demeo, riparto esattamente da qui, direttrice, l'impatto sulla nostra vita, e non posso che evocare per esempio una costellazione come Iride che si sta sviluppando proprio in collaborazione, grazie al PNRR tra l'altro, e con il coordinamento anche dell'ASI. Quali sono gli impatti, quali sono i risultati intanto, a che punto siamo, quali sono i risultati e gli impatti di una costellazione di questo tipo sulla nostra vita?
3: Grazie. IRED è una costellazione italiana, del governo italiano, che il governo italiano attraverso un accordo ha delegato ad ESA per l'implementazione. ESA ed ASI hanno un team congiunto per l'implementazione del programma. Con i fondi del PNRR i tempi erano sfidanti, si è scelto ESA tra l'altro per una capacità di veloce procurement in termini di contrattualizzazione di tutto quello che è il lavoro industriale. Si è scelto ESA per un'expertise in questo settore e credo che la collaborazione con l'Italia in questo stia dando veramente i suoi risultati, in quanto dopo poco tempo e comunque 7 mesi prima delle deadline in termini di tempi che erano state date, già oggi 31 satelliti della costellazione sui 68 sono stati lanciati, sono satelliti ottici, radar iperspettrali, prossimi satelliti radar a fine anno per il lancio, 8 capacità di utenza, quindi 8 istituzioni italiane che avevano già preparato prima dell'attivazione del PNRR i requisiti d'utenza e quindi che si sono resi disponibili dall'inizio del programma, 8 quindi utenze istituzionali italiane che vanno dall'ambiente ma anche la difesa che useranno i dati. E direi la cosa non solo ha un impatto in termini di consolidamento di un ruolo italiano in un contesto europeo con delle prospettive direi di sostenibilità a livello di Iride come costellazione in un contesto più largo di programmi europei come IOGS di cui si parla oggi, programma duale nel contesto dell'MFF in cui credo ci siano delle prospettive per dei programmi e delle costellazioni come Iride, ma anche a livello di impatto economico, 400 aziende coinvolte in Italia, tutte le regioni italiane hanno aziende coinvolte in Iride, tutte le regioni italiane hanno dei corsi di formazione per la capacità di utilizzo dei dati di Iride, rientro di cervelli e quindi anche non solo quelli che sono le acquisizioni di expertise a livello nazionale ma anche posizionamento dell'Italia ancora in maniera più forte in un contesto europeo di prospettive a lungo termine.
1: Grazie direttrice anche per la sintesi. Torno dal colonnello Villadei, a quale chiedo, alla luce delle nuove infrastrutture post ISS, le menzionava prima, sono stazioni private, il rapporto fra industria e difesa, quali opportunità può sfruttare e come?
4: Ma innanzitutto la partita che si gioca è importante, oggi l'unica infrastruttura occidentale per diciamo, astronauti è la Stazione Spaziale Internazionale, oltre alla Tiangong cinese.
1: Che è cinese, esatto.
4: Che è cinese e aggiungerei è anche militare. Quindi detto questo, la sostituzione della Stazione Spaziale Internazionale con iniziative di natura diversa, quindi più sbilanciate con il supporto dei privati, apre chiaramente un tema di grande importanza. Dov'è il ruolo della difesa? Beh, in parte è stato appena citato, citando la Space Domain Awareness, citando una serie di capacità, le infrastrutture vanno protette e quindi chiaramente il ruolo della difesa, il ruolo dell'aeronautica, il ruolo in generale della difesa europea è fondamentale perché queste infrastrutture in qualche modo vengano poi anche gestite, protette e coordinate. Ora, queste infrastrutture e queste iniziative sono prevalentemente, anzi in questo momento esclusivamente americane, dove c'è la possibilità di muovere di capitali. Questa transizione non è banale, gli stessi americani stanno vivendo un certo ritardo rispetto al timing iniziale, quindi questo giusto per avere la consapevolezza che costruire un'infrastruttura orbitante è tutt'altro che banale. Dopodiché l'Italia gioca una partita fondamentale perché ha maturato nel tempo, anche grazie ai programmi che ci dava il professor Valente, il programma degli MPLM, la collaborazione all'interno con l'ESA, il bilaterale diretto con la NASA, una capacità tecnologica, industriale e scientifica di primo piano. Non possiamo disperderla. Quindi per non disperderla chiaramente qui la strategia va da una parte sicuramente l'espansione verso la Luna. E by the way, lo stesso NASA Administrator quando ha parlato alla conferenza Ignition ha detto dopo Artemis 4 parleremo di una cooperazione pubblico-privata.
1: Vero.
4: Quindi questo rapporto con i privati è fondamentale, i privati significa industria dello spazio e della difesa, è quel binomio che stamattina torno a dire avete citato a Confindustria, aerospazio, difesa, sicurezza. Quindi questo ruolo è fondamentale ed è fondamentale anche per la difesa proprio perché oggi il ritmo di innovazione tecnologica è molto più veloce che in passato, quindi avere anche a disposizione piattaforme di questo tipo, non le uniche, perché chiaramente l'innovazione e la ricerca non si fa solo nello spazio, si fa nei laboratori, nelle università, si fa a terra, si fa nelle industrie, ma disporre come Italia, e direi come Italia parte dell'ESA e dell'Europa, di questa capacità è fondamentale. Quindi In questo contesto, come ai miei capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovviamente ricordano sempre, l'aeronautica e la difesa sono una parte delle istituzioni, quindi nell'arco di quella che è la strategia nazionale io credo che le competenze che l'aeronautica ha maturato nell'ambito delle missioni, inclusa Axiom 3, che rimane diciamo una missione che vuole promuovere questo nuovo modello di cooperazione pubblico-privata, ma più in generale la difesa, siano un elemento abilitante di quella che è la partita che l'Italia potrà giocare all'interno anche dell'Europa come in qualche modo bridge tra l'Europa che sta guardando a questa strategia post-ISS ancora non delineata e quella che invece la strategia americana si svilupperà nei prossimi anni. Quindi diciamo è una partita molto importante, difesa e sicurezza rimangono pilastri abilitanti.
1: Ha così ragione, colonnello, che nello stesso evento Ignition, in cui sostanzialmente è stata rivista l'architettura del programma lunare, ci fu un evidente ed esplicito stimolo alla realizzazione e all'accelerazione delle infrastrutture post-ISS. È stato chiesto esplicitamente da Isaacman che queste infrastrutture vengano accelerate nella loro realizzazione. Però chiedo a questo punto a De Monte, rimanendo sulle parole del colonnello, l'Italia ce la può fare, mi perdoni per la banalità della questione rispetto alla quale le chiedo tra l'altro di essere anche molto breve, prego.
5: Assolutamente sì, io credo che però dobbiamo rimanere nell'ambito appunto di quello che diceva prima, cioè nella cornice europea. In questo senso l'Unione Europea sta facendo, come ha detto prima il Presidente De Meo, questa strategia che poi è anche normativa, che fa parte appunto dello spazio. Io credo che proprio in questo senso la legge anche spazio italiana che noi abbiamo approvato l'89-2025 è appunto un po' un esempio, no, del quadro europeo. Quindi vuol dire che ci siamo, come dicevo prima, nell'ambito delle qualità, nell'ambito dell'alto livello delle nostre imprese, anche piccole e medie imprese, anche start-up, ma credo anche che ci sia la visione. Quello che magari ogni tanto non ci viene riconosciuto, ma dobbiamo dire molto onestamente, insomma, che in questo senso il fatto, ad esempio, di individuare una autorizzazione, ad esempio, dell'attività dei privati, il fatto di avere un'agenzia che ha funzione di vigilanza, insomma, quello che è ormai un po' un esempio europeo, io credo che ci debba essere riconosciuto e credo che ci siano appunto tutti gli elementi in questo senso per poter fare quello che anche a livello europeo si punta a realizzare.
1: Ovviamente mi auguro che lei abbia ragione e lascio parole e conclusioni a Di Cremnago. So che non è facile, i temi emersi sono parecchi.
6: Visto che devono intervenire altri interlocutori, credo che quello che è stato detto da chi mi ha preceduto sia più che sufficiente nel definire una traiettoria nella quale il nostro paese deve porsi, ribadendo ancora una volta il carattere fondamentale e strategico di questo settore e la necessità, voglio stressare questo concetto, quello di intercettare nuove tecnologie. E lasciatemi fare un passaggio anche sugli aspetti prettamente legati alla difesa. Oggi uno dei caratteri che definiscono la resilienza di un paese nella difesa e la capacità di difendersi dalle minacce balistiche. Abbiamo visto come l'Iran nella risposta all'offensiva americana e israeliana abbia attaccato soprattutto i suoi vicini, in particolare gli Emirati, con una percentuale di attacchi che è del doppio superiore a Israele, e la capacità di intercettare il 95% dei missili e droni inviati dall'Iran sul territorio degli Emirati è dovuta anche a delle tecnologie di difesa, senza entrare nel merito di questioni di carattere più specifico militare, che ovviamente risiedono negli strumenti che sono nello spazio. Quindi in questo senso è anche una dimensione prettamente difensiva importante, per cui il nostro paese, in particolare voglio citare un'iniziativa Michelangelo Dome di Leonardo, che vuole mettere insieme le capacità di difesa di questo spettro importante che oggi rappresenta una minaccia persistente, e l'abbiamo visto, ahimè, ai danni del Medio Oriente, di quello che è successo in queste settimane. Per cui preserviamo anche gli aspetti di carattere difensivo, quelli tecnologici, quelli di formazione, quelli di cooperazione internazionale. Insomma, potrei riparlare per un'ora, ma il tempo è tiranno, per cui grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti in questo panel. E lascio a Emilio proseguire i lavori. Grazie a tutti.
1: No, solo ringraziare voi anche per la sintesi che mi avete garantito. Ringrazio Matteo Perego di Cremnago, Teodoro Valente, Simonetta Cheli, Walter Villadei, Salvatore De Meo, Isabella De Monte, ovviamente anche il commissario Kubilius che ci ha mandato un video. Vado in maniera rapidissima al panel successivo, grazie davvero, e comincio a invitare qui sul palco, connesso da remoto, l'amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, Lorenzo Mariani, che dovrebbe sentirci ed essere collegato.
7: Vi sento, eccoci. E sono collegato. No?
1: Direttore, buongiorno, benvenuto. Con lui e l'invito qui sul palco, il cofondatore e amministratore delegato di D-Orbit, Luca Rossettini. Prego, benvenuto. Il fondatore e CEO di Argotech, David Avino. Prego. L'amministratore delegato di Airbus Italia, Valerio Moro.
8: Dove preferite.
1: CDA dell'Agenzia Spaziale Italiana e inviato speciale per lo spazio del MAECI, Marco Lisi. L'ispettore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Giovanni Colangelo. Benvenuti. Prego. Ci stiamo? Sì. Perfetto. Speriamo. Prima di iniziare, avremo due interventi. Il primo è un video registrato dell'eurodeputato e presidente della Consulta di Forza Italia, Letizia Moratti.
9: Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori per questo importante appuntamento e rivolgere un saluto ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca, dell'università e dell'industria che sono oggi presenti. Parlare di spazio significa parlare di futuro, ma significa anche parlare del presente delle nostre imprese, della nostra economia e della capacità dell'Europa di affrontare le grandi sfide globali. Lo spazio non è più soltanto una frontiera scientifica, è uno dei principali ambiti in cui si misurano la competitività industriale, l'innovazione, la tecnologia, la sicurezza e anche l'autonomia strategica. Oggi oltre l'80% delle tecnologie spaziali trova applicazioni concrete nella vita quotidiana dei cittadini, nelle telecomunicazioni, nella navigazione satellitare, nell'agricoltura di precisione, nella gestione delle emergenze, nella logistica e nella difesa, quindi vedete quanti settori. E per me questo tema ha anche un significato particolare. Quando mi insediai al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, trovai una situazione che non ritenevo adeguata alle potenzialità del nostro Paese, perché l'Italia era uno tra i maggiori contributori dell'Agenzia Spaziale Europea insieme a Germania e Francia, ma non esercitava un ruolo industriale proporzionato alle proprie capacità. E per questo sostenni davvero con convinzione il programma Vega, quindi il lanciatore leggero europeo, che era affidato proprio alla leadership industriale italiana attraverso Avio. Fu una scelta che contribuì a rafforzare una filiera nazionale ad altissimo contenuto tecnologico, valorizzando il lavoro delle nostre imprese, delle università e dei nostri centri di ricerca. E nel novembre del 2003 ebbi anche l'onore di firmare a Bruxelles l'accordo quadro tra l'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea, un passaggio che ha contribuito sicuramente a costruire le basi della politica spaziale europea e anche allo sviluppo dei programmi strategici come Galileo, Copernicus e lo stesso Vega. Ecco, da quell'esperienza io ho tratto una convinzione che considero ancora oggi attualissima. Gli investimenti pubblici producono valore quando riescono a trasformarsi in innovazione, in capacità industriale, occupazione qualificata e crescita economica. E oggi, ancora oggi, questa sfida è più importante ed è ancora più importante. Perché l'economia spaziale globale vale oltre 600 miliardi di dollari e secondo le stime internazionali potrebbero anche superare in 1.800 miliardi entro il 2035. Stati Uniti e Cina stanno investendo massicciamente per consolidare la propria leadership e l'Europa dispone di eccellenze scientifiche e tecnologiche straordinarie, ma deve rafforzare la propria capacità di trasformarle in sviluppo industriale e competitività globale. In questo l'Italia parte da una posizione di forza, perché siamo tra i pochi paesi al mondo a possedere una filiera spaziale completa e possiamo contare su competenze scientifiche, industriali e tecnologiche di assoluto livello internazionale. Per questo ovviamente servono investimenti stabili, una politica industriale europea più ambiziosa, un mercato dei capitali capace di sostenere l'innovazione